Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la

0: rovente e di condizioni di tempo stabile su gran parte dell'Italia. Gli unici disturbi saranno confinati alle aree montuose. Nelle prossime ore il sole dominerà da nord a sud, con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni temporali lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica. Sul resto del paese il tempo resterà soleggiato ma troppo caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 2:27.
1: Meteo. Inizio di settimana con clima insopportabile sull'Italia, picchi di 39 gradi da nord a sud, unici disturbi sui rilievi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche, nel pomeriggio qualche temporale lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, sole e ancora molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo. Early morning.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 2:44.
2: Meteo. La settimana si apre all'insegna di un clima rovente e di condizioni di tempo stabile su gran parte dell'Italia. Gli unici disturbi saranno confinati alle aree montuose. Nelle prossime ore il sole dominerà da nord a sud con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni temporali lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica. Sul resto del paese il tempo resterà soleggiato ma troppo caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo. Radio GR News. Per essere sempre aggiornati.
1: Sono le 2 e 59 minuti.
0: Meteo.
2: La settimana si apre all'insegna di un clima rovente e di condizioni di tempo stabile su gran parte dell'Italia. Gli unici disturbi saranno confinati alle aree montuose. Nelle prossime ore il sole dominerà da nord a sud con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni temporali lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica. Sul resto del paese il tempo resterà soleggiato ma troppo caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 3 e 14 minuti.
2: Meteo. Inizio di settimana con clima insopportabile sull'Italia, picchi di 39 gradi da nord a sud, unici disturbi sui rilievi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche, nel pomeriggio qualche temporale lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, sole ancora molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 3:27.
1: Meteo. La settimana si apre all'insegna di un clima rovente e di condizioni di tempo stabile su gran parte dell'Italia. Gli unici disturbi saranno confinati alle aree montuose. Nelle prossime ore il sole dominerà da nord a sud con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni temporali lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica. Sul resto del paese il tempo resterà soleggiato ma troppo caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 3 e 41 minuti.
2: Meteo. Inizio di settimana con clima insopportabile sull'Italia, picchi di 39 gradi da nord a sud, unici disturbi sui rilievi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche, nel pomeriggio qualche temporale lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, sole ancora molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: meteo.
1: La settimana si apre all'insegna di un clima rovente e di condizioni di tempo stabile su gran parte dell'Italia. Gli unici disturbi saranno confinati alle aree montuose. Nelle prossime ore il sole dominerà da nord a sud, con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni temporali lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica. Sul resto del paese il tempo resterà soleggiato ma troppo caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta. Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 3:59.
0: Meteo.
1: Inizio di settimana con clima insopportabile sull'Italia, picchi di 39 gradi da nord a sud, unici disturbi sui rilievi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche, nel pomeriggio qualche temporale lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, sole ancora molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 4 e 17 minuti.
0: Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 4 e 17 minuti.
2: Meteo.
3: La settimana

0: alcuni temporali lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica. Sul resto del paese il tempo resterà soleggiato ma troppo caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: 4:27.
1: Meteo. Inizio di settimana con clima insopportabile sull'Italia, picchi di 39 gradi da nord a sud, unici disturbi sui rilievi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche, nel pomeriggio qualche temporale lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, sole ancora molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 4 e 42 minuti.
2: Meteo. La settimana si apre all'insegna di un clima rovente e di condizioni di tempo stabile su gran parte dell'Italia. Gli unici disturbi saranno confinati alle aree montuose. Nelle prossime ore il sole dominerà da nord a sud, con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni temporali lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica. Sul resto del paese il tempo resterà soleggiato ma troppo caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: sono le 5.
1: Meteo.
2: La settimana si apre all'insegna di un clima rovente e di condizioni di tempo stabile su gran parte dell'Italia. Gli unici disturbi saranno confinati alle aree montuose. Nelle prossime ore il sole dominerà da nord a sud, con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni temporali lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica. Sul resto del paese il tempo resterà soleggiato ma troppo caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 5 e 15 minuti.
2: Meteo. Inizio di settimana con clima insopportabile sull'Italia, picchi di 39 gradi da nord a sud, unici disturbi sui rilievi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche, nel pomeriggio qualche temporale lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, sole e ancora molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 5 e 26 minuti.
1: Meteo. La settimana si apre all'insegna di un clima rovente e di condizioni di tempo stabile su gran parte dell'Italia. Gli unici disturbi saranno confinati alle aree montuose. Nelle prossime ore il sole dominerà da nord a sud con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni temporali lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica. Sul resto del paese il tempo resterà soleggiato ma troppo caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 5 e 41 minuti.
2: Meteo. Inizio di settimana con clima insopportabile sull'Italia, picchi di 39 gradi da nord a sud, unici disturbi sui rilievi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche, nel pomeriggio qualche temporale lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, sole ancora molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: meteo.
1: La settimana si apre all'insegna di un clima rovente e di condizioni di tempo stabile su gran parte dell'Italia. Gli unici disturbi saranno confinati alle aree montuose. Nelle prossime ore il sole dominerà da nord a sud, con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni temporali lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica. Sul resto del paese il tempo resterà soleggiato ma troppo caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
2: Sono le 6:03.
3: Meteo. Inizio di settimana con clima insopportabile sull'Italia, picchi di 39 gradi da nord a sud, unici disturbi sui rilievi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche, nel pomeriggio qualche temporale lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, sole ancora molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 6 e 16 minuti.
2: Meteo. La settimana si apre all'insegna di un clima rovente e di condizioni di tempo stabile su gran parte dell'Italia. Gli unici disturbi saranno confinati alle aree montuose. Nelle prossime ore il sole dominerà da nord a sud, con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni temporali lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica. Sul resto del paese il tempo resterà soleggiato, ma troppo caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 6 e 29 minuti.
5: Meteo. Inizio di settimana con clima insopportabile sull'Italia, picchi di 39 gradi da nord a sud, unici disturbi sui rilievi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche, nel pomeriggio qualche temporale lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, sole ancora molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 6:46.
2: Meteo. La settimana si apre all'insegna di un clima rovente e di condizioni di tempo stabile su gran parte dell'Italia. Gli unici disturbi saranno confinati alle aree montuose. Nelle prossime ore il sole dominerà da nord a sud, con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni temporali lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica. Sul resto del paese il tempo resterà soleggiato ma troppo caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo. GR News.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con la stampa, la Nuova Sardegna e il Tirreno.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 7:03.
0: News.
2: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Di 6 morti e 34 feriti il tragico bilancio del maxi incidente avvenuto sulla superstrada Terni Rieti in località Colli sul Velino al confine tra Lazio ed Umbria. Un pullman si è scontrato frontalmente con un camper. Subito dopo tre automobili non sono riuscite ad evitare i mezzi già incidentati, provocando una drammatica carambola. La visibilità sarebbe stata fortemente ridotta da un violento nubifragio che si stava abbattendo sulla zona. 6 feriti sono stati trasferiti in codice rosso, mentre altre 2 persone versano in condizioni critiche. La strada è rimasta chiusa in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi, i rilievi e la rimozione dei veicoli. Proseguono gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica.
3: Donald Trump annuncia la ripresa immediata dei negoziati con l'Iran. Secondo il presidente americano, sarebbe già stata raggiunta un'intesa sullo stretto di Hormuz e le discussioni riguarderanno anche la denuclearizzazione di Teheran. Le trattative inizieranno oggi. Trump spiega che i colloqui avuti con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran lo hanno convinto a revocare quello che sarebbe stato un massiccio attacco militare americano. La notizia ha avuto effetti immediati sui mercati, con il prezzo del petrolio in calo di oltre il 4%. Resta ora da verificare il contenuto effettivo dell'accordo e la posizione ufficiale iraniana.
2: Dopo la crisi migratoria di Ceuta, l'Unione Europea valuta la realizzazione di nuovi centri per i rimpatri lungo le principali rotte dei migranti. La proposta, ispirata al modello Albania, sarà presentata dall'Italia al Consiglio europeo. Tra i paesi indicati per ospitare le strutture ci sarebbero Uganda e Montenegro. I centri dovrebbero accogliere i migranti irregolari in attesa del rimpatrio nei paesi di origine. Resterà però aperto il nodo del finanziamento europeo e delle garanzie giuridiche necessarie. Il partito spagnolo Vox torna intanto a chiedere la militarizzazione della frontiera tra Ceuta e il Marocco.
3: Almeno 14 persone sono morte negli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Secondo i bilanci diffusi dalle rispettive autorità, i raid ucraini contro il territorio russo hanno provocato almeno 9 vittime, mentre i bombardamenti russi sull'Ucraina ne hanno causate almeno 5. In Italia si divide intanto il campo progressista sul 13° pacchetto di aiuti militari destinato a Kiev. Giuseppe Conte annuncia il voto contrario del Movimento 5 Stelle, aprendo un nuovo scontro con il Partito Democratico. Nel Mediterraneo la Marina italiana ha inoltre abbordato al largo di Pantelleria una petroliera riconducibile alla cosiddetta flotta ombra russa.
2: Una scossa di terremoto di magnitudo 5,2 è stata registrata nella parte occidentale della penisola del Sinai in Egitto. Il sisma si è verificato alle 3 del mattino ora locale, le 2 in Italia. L'epicentro è stato individuato a circa 40 km da Suez, mentre l'ipocentro è stato localizzato ad una profondità di 15 km. La scossa è stata avvertita distintamente anche al Cairo. Al momento non risultano danni a persone o cose. Le autorità egiziane stanno proseguendo le verifiche sugli edifici e sulle infrastrutture delle aree più vicine all'epicentro.
3: L'Italia resta nella morsa della quarta ondata di calore dell'estate. Oggi 25 delle 27 città monitorate dal Ministero della Salute sono da bollino rosso. Le uniche eccezioni sono Messina e Reggio Calabria. Le temperature potranno raggiungere nuovamente i 40 gradi e secondo le previsioni l'AFA non si attenuerà prima di un'altra settimana. Contemporaneamente è stata diramata un'allerta gialla per temporale maltempo in Abruzzo, Sicilia e Umbria. Le autorità raccomandano particolare prudenza per anziani, bambini, persone fragili e lavoratori esposti al caldo.
2: Chiudiamo con lo sport. Giornata trionfale per Chiara Pellacani agli Europei di nuoto di Parigi. La 24enne romana ha conquistato 2 medaglie d'oro nei tuffi, portando a 3 il proprio bottino personale nella competizione continentale. Pellacani si è imposta nel trampolino individuale da 1 metro. Poco dopo ha vinto anche il sincro misto dei 3 metri insieme a Matteo Santoro. 2 successi che confermano l'Italia tra le grandi protagoniste degli europei e consolidano il ruolo della tuffatrice romana ai vertici internazionali della disciplina. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Meteo.
4: Inizio di settimana con clima insopportabile sull'Italia, picchi di 39 gradi da nord a sud, unici disturbi sui rilievi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche, nel pomeriggio qualche temporale lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, sole ancora molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
0: La rassegna stampa.
5: È lunedì 3 agosto, buongiorno, buon inizio settimana da Paolo Sergio e bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Sono diverse oggi le aperture dei principali quotidiani nazionali in edicola. Si va dalla tragedia nel Perù per le due famiglie italiane fino alla strage di Bologna, passando per la questione migranti. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale: Perù, due famiglie distrutte, questo il titolo di apertura. Il Mayday, l'aereo che perde pezzi, inchiesta sull'incidente, non c'è scatola nera, il manager, l'imprenditore, le coppie partite da Monza e Seregno con i figli, chi sono le sette vittime. E poi di spalla il piano Meloni, meno dazi a chi collabora sui rimpatri, migranti verso il vertice, ancora allarme dell'Unione Europea, Ceuta un atto di guerra ibrida, l'analisi di Bruxelles. Di taglio basso, Trump fa dietro front, raid sull'Iran sospesi, il ruolo di Bin Salman, il tycoon, ora un rapido accordo. E poi la Marina italiana va all'abordaggio, flotta ombra russa, l'intervento a largo di Pantelleria. Sul stesso piano, la strage di Bologna, l'opposizione all'attacco, la premier, terrorismo, Schlein studi la storia. E poi in fondo alla pagina un caso, lo show comico di Amanda Knox, mette in scena la sua vicenda giudiziaria, la famiglia di Meredith, siamo allibiti. Andiamo su Repubblica, che invece sceglie un'apertura diversa. Al centro della pagina, Meloni vuole un'altra Albania, questo il titolo principale. Il governo immagina centri europei di rimpatrio in Ruanda e Uganda da realizzare entro le elezioni del 2027, alla vigilia del vertice di Bruxelles sui migranti, asse di Palazzo Chigi con Merz e la danese Frederiksen. In alto poi, sempre sulla prima pagina Repubblica, l'altra apertura, Bologna, 2 agosto, la verità negata, la Russia rilancia le teorie alternative sulla matrice, le sentenze non bastano, bisogna cercare ancora, strage neofascista, virgolettato, la parola impossibile. Di spalla, Conte agita il campo largo, ci occuperemo, ci opporremo al riarmo di Kiev. E poi più in basso, strage della strada, 6 morti e 30 feriti sulla Terni-Rieti, anche qui il richiamo all'incidente in Perù, le vite spezzate di due famiglie cresciute nell'amicizia e i viaggi. Andiamo sulla Stampa, Conte scuote il campo largo, questa è l'apertura in primo piano, intervista al leader del Movimento 5 Stelle, no armi a Kiev, mi gioco tutto alle primarie, lì si decide la linea, Zelensky è l'aggredito, ma se vinco chiamo subito Putin e lo spingo alla pace. Ci sono le reazioni, Tajani, ora Schlein dica se è d'accordo, l'ex premier parla tutto campo ad Assiago, attacca la Meloni, dice chiediamoci se la TAV serve ancora. E poi quel giorno a Bologna, io rinata sotto le macerie, 2 agosto, matrice fascista, la premier non lo dice. Al centro della pagina, Ceuta ancora sotto shock, solo in 50 per il capo di Vox, Spagna continua la conta dei migranti annegati in mare, il commento, l'Europa al bivio, rischia un altro regalo ai populisti. Poi dallo sgombero alla strada, il caso Spin Time a Roma, in 400 vivono e dormono all'aperto fuori dal palazzo inagibile. Il Messaggero, le tragedie della vacanza, questa è l'apertura, c'è l'immagine dell'incidente avvenuto ieri, gli incidenti, scontro a Rieti tra pullman, camper e 3 auto, 6 morti e 26 feriti. Poi Perù, l'ultimo selfie delle famiglie italiane uccise. Al centro della pagina un virgolettato, migranti avanti col modello Albania, colloquio con Tajani, IAB per i rimpatri, soluzione concreta approvata dall'Unione, dall'Europa. Al centro della pagina invece del Fatto Quotidiano, Delmastro, armi, preferenze, Conte, le mine delle destre, settimana di passione, dossier aperti dalla maggioranza a pezzi prima delle ferie. Ci spostiamo anche sul resto del Carlino, migranti, proposta italiana, hub in Africa per i rimpatri, Roma spinge per il modello Albania dopo i massicci arrivi nell'exclave di Ceuta. Domani il vertice europeo, l'ex ministra di Zapatero: non c'è Schengen senza solidarietà. Al centro della pagina poi la strage delle vacanze con tanto di drammatica foto notizia. Andiamo sul giornale. Sanchez trema, Unione Europea con Meloni, allarme invasioni, il premier sotto accusa, gli spagnoli invocano le dimissioni, Vox lo vuole in carcere, arriva la proposta di Palazzo Chigi, la creazione di hub per migranti in Africa e Armenia, e c'è il primo sì di Bruxelles. Ma c'è anche un'altra notizia: ombre russe in Sicilia, fermata una petroliera, il mistero nel Mediterraneo. Libero, pagliacciata sulla strage a Bologna il 2 agosto, si trasforma nell'ennesima sceneggiata della sinistra, in piazza bandiere cubane e palestinesi, striscioni antipolizia, i parenti di Fachir e i soliti attacchi al governo. E poi l'altra apertura: la Spagna processa Sanchez. Il tempo: Sanchez era stato avvisato, Giorgia non perdona, così il quotidiano diretto da Daniele Capezzone. C'è tanto di fotomontaggio con, insomma, i principali protagonisti di questa vicenda. Ci spostiamo anche sulla Verità: la Meloni detta la linea all'Unione Europea, gli africani tornino in Africa. Roma-Madrid, duello tra modelli agli antipodi, in contrapposizione alla sanatoria di Sanchez. Domani in Europa si discuterà la proposta italiana di creare degli hub di rimpatrio in Ghana, Tunisia, Libia. Bruxelles apre, la Francia resta contraria, così l'analisi appunto della Verità. C'è il Manifesto che invece usa un gioco di parole: Marocco, M'Arrocco. Meloni ottiene la firma di 21 capi di governo europei per un vertice di ministri degli interni contro l'emergenza Ceuta. I migranti se ne sono già andati tutti, tranne 84 negati, e la crisi era fasulla, ma non importa, l'armata delle destre contro Sanchez è partita e l'Italia guida. Per chiudere, uno sguardo anche al Sole 24 Ore, l'apertura al centro della pagina: alloggi per studenti, offerti in crescita, ma rimane il gap con il resto d'Europa. Con il PNRR attesi altri 30.000 posti letto entro il 2027 tra pubblico e privato, oggi 80.000 soluzioni abitative con tasso di copertura al 12%. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Sono le 7 e 15 minuti.
0: News.
6: Buongiorno dalla redazione. Sono 6 morti accertati e 34 i feriti per l'incidente che ha coinvolto un autobus, un camper e 2 auto, avvenuto domenica sera sulla strada Terni-Rieti. A fare il punto sulla tragedia, la presidente della regione Umbria, Stefania Proietti, che ha parlato di uno scenario di guerra, esprimendo vicinanze a parenti delle vittime. La presidente ha spiegato che il bus e navetta coinvolto nell'incidente trasportava turisti alla cascata delle Marmore. I feriti sono ricoverati negli ospedali di Terni, Perugia, Spoleto, Foligno e Rieti. Sul tema dei migranti, l'Unione Europea si dice pronta a valutare le proposte sugli hub europei di rimpatrio in paesi terzi. L'Italia è tra i paesi che stanno spingendo con maggiore decisione. Il tema sarà al centro della riunione dei ministri dell'interno dell'Unione Europea di domani, primo banco di prova per verificare il sostegno politico all'iniziativa. Uno degli aspetti più delicati riguarda la possibilità di usare risorse europee per finanziare simili strutture, elemento considerato centrale nella proposta sostenuta dal governo italiano. Donald Trump ha sospeso i pesanti attacchi americani pianificati nel weekend contro l'Iran sulle pressioni di alleati del Golfo e mediatori più propensi alla diplomazia che alla guerra, convinti che c'è un accordo su Hormuz e ci sarà un patto sulla denuclearizzazione. Lo stop è maturato dopo le conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran, che ha ricostruito il presidente USA parlando con i media sull'Air Force One di ritorno domenica sera dal suo campo da golf nel New Jersey. Sull'altro fronte, un drone ucraino si è abbattuto ad alcuni metri da uno dei reattori della centrale nucleare di Zaporizhzhia in territorio ucraino, ma controllata dai russi. Riferito Alexei Likashev, direttore dell'ente statale russo per energia atomica, aggiungendo che fortunatamente non c'è stata alcuna esplosione. È salito ad almeno 8 morti intanto il bilancio della giornata di attacchi ucraini su diverse regioni della Russia. Prosegue l'ondata di caldo anomalo, la quarta che sta imperversando sull'Italia. Oggi su 27 città monitorate, 25 sono in allerta massima. Si tratta di Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Viterbo, Bologna, Brescia, Cagliari, Milano, Napoli, Pescara, Venezia, Verona, Catania, Genova, Palermo e Trieste. Da oggi si aggiungono anche Ancona e Bari. Veniamo allo sport. Ai mondiali di nuoto di Parigi arriva la terza medaglia d'oro per l'Italia dopo la vittoria in coppia con Matteo Santoro. Chiara Pellacani fa il bis nel giro di poche ore e conquista la medaglia dal metallo più pregiato anche nel singolo femminile da un metro. Azzurra trionfa in solitaria col punteggio di 298.90 davanti a Svizzera e Gran Bretagna. Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
4: La settimana si apre all'insegna di un clima rovente e di condizioni di tempo stabile su gran parte dell'Italia. Gli unici disturbi saranno confinati alle aree montuose. Nelle prossime ore il sole dominerà da nord a sud con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni temporali lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica. Sul resto del paese il tempo resterà soleggiato ma troppo caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Alpino e sulla dorsale appenninica. Sul resto del paese il tempo resterà soleggiato ma troppo caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: L'almanacco del giorno.
1: Oggi è lunedì 3 agosto.

0: Ora prima dell'alba, Cristoforo Colombo salpa da Palos. Nel 1778 viene inaugurato il teatro alla Scala di Milano, alla presenza dell'arciduca Ferdinando d'Asburgo-Este. Progettato dall'architetto Giuseppe Piermarini secondo le linee neoclassiche tipiche di quel periodo, il Tempio della Lirica milanese è un punto di riferimento mondiale per i suoi cartelloni di balletto, di musica classica, nonché di opera lirica. Nel 1958 il Nautilus, primo sommergibile nucleare mai costruito, raggiunge il Polo Nord. Nel 1975 nasce il primo videogioco domestico. Si tratta di Pong, simulatore di ping pong ideato da Atari. La grafica è in bianco e nero ed è composta da pochi elementi. Due barre laterali che muovendosi solo in senso verticale devono colpire la pallina e rimandarla nel campo avversario. Quando si manca la pallina si regala il punto all'avversario. Nasce a Genova, il 3 agosto del 1451, Cristoforo Colombo, probabilmente il più importante navigatore della storia. Figlio di un tessitore, fin da giovanissimo volge la sua attenzione verso il mare e in particolare alle conformazioni geografiche del mondo allora conosciuto. Inizialmente Colombo naviga su molte navi commerciali, dall'Africa al Nord Europa. Poi, tra il 1397 ed il 1482, avviene l'incontro che segnerà un svolta nella sua vita. Quello cioè con il geografo fiorentino Paolo Dal Pozzo Toscanelli, che lo convertirà alla teoria che la Terra fosse rotonda e non piatta come da millenni si era, invece, sempre creduto. Ed è quindi alla luce di queste rivoluzionarie concezioni che il navigatore genovese comincia a coltivare l'idea di raggiungere le Indie, navigando verso Occidente. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: La rassegna stampa.
2: Lunedì 3 agosto siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora e buon inizio settimana da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra carrellata di prime pagine dei principali quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura, emergenza caldo, il decollo lento dei cold spot. Gli ospedali reggono, l'AFA record, stabili ricoveri, sanità solo 200 accessi ai 56 nuovi punti nelle case comunità. Al centro della pagina poi listening bar, scoppia la mania dei locali votati all'alta fedeltà, il fenomeno cocktail e suoni di qualità. Sempre al centro della pagina, chiusa la moschea abusiva, un risarcimento agli inquilini via Cavalcanti dopo 12 anni di battaglie in tribunale. Ancora aggressioni e minacce alla compagna, arrestato, decisiva la segnalazione del medico. Di taglio più basso le piccole chiese che raccontano grandi storie, oratori e cappelle millenarie in città custodiscono affreschi, documenti e opere. Restiamo a Milano, andiamo sull'edizione Milano del Giornale, anche qui l'apertura: per il caldo 4.000 chiamate al 118, l'allarme clima. A luglio i ricoverati nei pronto soccorso sono stati 25.000, numeri in linea con i picchi dell'anno scorso. L'assessore Bertolaso, costruita rete per intercettare i fragili a rischio prima che le loro condizioni siano gravi. E poi di taglio basso il segreto di Don Mazzi, era la sua fede in Dio. Andiamo a Brescia, anche qui l'apertura: il caldo record scioglie l'Adamello, il ghiacciaio perde 90 metri all'anno, l'emergenza in alta quota. E poi accoltella l'ex moglie e l'amica, terrore al centro commerciale, le due donne ferite davanti a figli a Campogrande. Di spalla, testamento biologico, aumentano le DAT bresciane, le cure mediche, il dibattito etico. Di taglio più basso al Tita Secchi, escursionista muore al rifugio. E poi da Desenzano la locale sperimenta il taser. L'eco di Bergamo: dalla bergamasca in 7 anni espatriate 24.000 persone, perso l'equivalente di un comune grande come Seriate, non solo laureati. E poi la cronaca, accoltella l'ex moglie davanti al figlio. C'è anche un'altra notizia che riguarda il territorio: in via il cantiere, in via autostrada, nuovo marciapiede, alberi in autunno. Dalla Lombardia andiamo in Piemonte, il Corriere di Torino: laureati a rate, corsa ai prestiti per studiare, sono migliaia le richieste arrivate alle banche. Poi al centro della pagina lo sport: il toro sul velluto in Inghilterra, Dembélé. Stay.

0: prende il Burnley 1-0. Andiamo sulla stampa, edizione Piemonte e Valle d'Aosta. In fuga dalla morsa del caldo, i turisti all'assalto della montagna e boom di presenze anche nei rifugi, ma sul settore pesa la grande incognita della siccità. Di spalla poi la cronaca sull'auto e in quota perdono la vita un uomo di 47 anni e un giovane di 22. Poi ancora al tavolo Regione Autostrade, estate, la pace dei cantieri, restano solo gli inamovibili. C'è anche un allarme, brucia anche la pinetta di Mornese sull'Appennino, notte di allarme in Val Gelso. Andiamo al secolo XIX, siamo in Liguria, l'apertura 20 miglia, l'imbuto d'Europa dove Schengen non vale da 11 anni. La Francia nel 2015 ha sospeso il trattato con l'Italia e rinnova il provvedimento ogni 6 mesi. Restiamo in Liguria, edizione Genova di Repubblica, al centro della pagina traghetti, il grande assalto nella città con il bollino rosso, code al terminal, controlli senza problemi e croceristi che sfidano le temperature record. In alto poi Liguria, 4 porti e una legge di riforma, dai progetti di Genova Savona all'alleanza padana della Spezia fino alla resistenza di Imperia. Ci spostiamo adesso nel nord-est, edizione Venezia Mestre del Gazzettino, le stragi delle vacanze, 19 morti, e poi al centro della pagina scoppia bombola d'ossigeno, 100 evacuati a Venezia nell'esplosione in casa, ferito gravemente il paziente. L'apertura, frana da Auronzo, fango e detriti, 35 sfollati sabato sera, 40 mm di pioggia in un'ora, il borgo di Ligonto va sotto. Ce ne andiamo anche in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, l'apertura è una fotonotizia, c'è diciamo la manifestazione, un 2 agosto in difesa della verità, fu strage neofascista, è scritto il messaggio di Mattarella, provarono a distruggere la democrazia, applausi al Lepore, Meloni non cita la matrice della strage, la Russia chiede una verità completa ed è polemica. Andiamo anche in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno, al centro della pagina l'apertura principale, un virgolettato, io presa a pugni, parla la volontaria ferita durante un soccorso, rammarico e tristezza, ma certamente non molliamo l'episodio a Pistoia. Poi da Montecatini lo scontrino col contributo senza IVA, la denuncia della influencer termale da Forte dei Marmi. Ci spostiamo anche in Lazio, edizione Cronaca di Roma del Messaggero, l'apertura a caldo torrido, la corsa nei rifugi, Roma un forno, così ci salviamo, il virgolettato, cinema, biblioteche, piscine, tutto gratis, migliaia di persone a caccia di un po' di refrigerio. E ancora Daphne, un testimone, quando è volata giù sembrava già morta. Torbella, la testimonianza di un abitante, l'ho vista cadere, non ha nemmeno urlato. Restiamo a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera, nuovi alberi, le condizioni di Giuli, più verde nel centro storico e nelle aree monumentali solo se c'è corretta manutenzione ambiente. Il ministro risponde alla lettera di Gualtieri e apre un tavolo tecnico per rivedere i criteri della soprintendenza. Al centro della pagina l'assessore Zevi e il settore balneare, legalità, bandi e campi di abitudini, così rinasce Ostia, basta col passato. Per chiudere uno sguardo anche in Campania, il Mattino, l'apertura naturalmente sisma, primo milione per gli sfollati, campi flegrei, procedure più veloci per accedere ai contributi regionali per gli affitti ai senza casa, quasi 600 richieste di controlli agli edifici, costoni, faro dei PM sul flop manutenzione, fondi al palo, di taglio più basso. Poi il porto di Napoli entra nel futuro, ecco 38 milioni per lo sprint lavori, cambio di paradigma. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: Sono le 7:29.
3: News
2: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione di 6 morti e 34 feriti, il tragico bilancio del maxi incidente avvenuto sulla superstrada Terni-Rieti in località Colli sul Velino al confine tra Lazio ed Umbria. Un pullman si è scontrato frontalmente con un camper, subito dopo tre automobili non sono riuscite ad evitare i mezzi già incidentati provocando una drammatica carambola. La visibilità sarebbe stata fortemente ridotta da un violento nubifragio che si stava abbattendo sulla zona. Sei feriti sono stati trasferiti in codice rosso, mentre altre due persone versano in condizioni critiche. La strada è rimasta chiusa in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi, i rilievi e la rimozione dei veicoli. Proseguono gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica.
3: Donald Trump annuncia la ripresa immediata dei negoziati con l'Iran. Secondo il presidente americano sarebbe già stata raggiunta un'intesa sullo stretto di Hormuz e le discussioni riguarderanno anche la denuclearizzazione di Teheran. Le trattative inizieranno oggi. Trump spiega che i colloqui avuti con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran lo hanno convinto a revocare quello che sarebbe stato un massiccio attacco militare americano. La notizia ha avuto effetti immediati sui mercati, con il prezzo del petrolio in calo di oltre il 4%. Resta ora da verificare il contenuto effettivo dell'accordo e la posizione ufficiale iraniana.
2: Dopo la crisi migratoria di Ceuta, l'Unione Europea valuta la realizzazione di nuovi centri per i rimpatri lungo le principali rotte dei migranti. La proposta, ispirata al modello Albania, sarà presentata dall'Italia al Consiglio europeo. Tra i paesi indicati per ospitare le strutture ci sarebbero Uganda e Montenegro. I centri dovrebbero accogliere i migranti irregolari in attesa del rimpatrio nei paesi di origine. Resterà però aperto il nodo del finanziamento europeo e delle garanzie giuridiche necessarie. Il partito spagnolo Vox torna intanto a chiedere la militarizzazione della frontiera tra Ceuta e il Marocco.
3: Almeno 14 persone sono morte negli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Secondo i bilanci diffusi dalle rispettive autorità, i raid ucraini contro il territorio russo hanno provocato almeno 9 vittime, mentre i bombardamenti russi sull'Ucraina ne hanno causate almeno 5. In Italia si divide intanto il campo progressista sul 13° pacchetto di aiuti militari destinato a Kiev. Giuseppe Conte annuncia il voto contrario del Movimento 5 Stelle, aprendo un nuovo scontro con il Partito Democratico. Nel Mediterraneo la Marina italiana ha inoltre abbordato al largo di Pantelleria una petroliera riconducibile alla cosiddetta flotta ombra russa.
2: Una scossa di terremoto di magnitudo 5,2 è stata registrata nella parte occidentale della penisola del Sinai in Egitto. Il sisma si è verificato alle 3 del mattino ora locale, le 2 in Italia. L'epicentro è stato individuato a circa 40 km da Suez, mentre l'ipocentro è stato localizzato ad una profondità di 15 km. La scossa è stata avvertita distintamente anche al Cairo. Al momento non risultano danni a persone o cose. Le autorità egiziane stanno proseguendo le verifiche sugli edifici e sulle infrastrutture delle aree più vicine all'epicentro.
3: L'Italia resta nella morsa della quarta ondata di calore dell'estate. Oggi 25 delle 27 città monitorate dal Ministero della Salute sono da bollino rosso. Le uniche eccezioni sono Messina e Reggio Calabria. Le temperature potranno raggiungere nuovamente i 40 gradi e secondo le previsioni l'AFA non si attenuerà prima di un'altra settimana. Contemporaneamente è stata diramata un'allerta gialla per temporale maltempo in Abruzzo, Sicilia e Umbria. Le autorità raccomandano particolare prudenza per anziani, bambini, persone fragili e lavoratori esposti al caldo.
2: Chiudiamo con lo sport. Giornata trionfale per Chiara Pellacani agli Europei di nuoto di Parigi. La 24enne romana ha conquistato 2 medaglie d'oro nei tuffi, portando a 3 il proprio bottino personale nella competizione continentale. Pellacani si è imposta nel trampolino individuale da 1 metro. Poco dopo ha vinto anche il sincro misto dei 3 metri insieme a Matteo Santoro. 2 successi che confermano l'Italia tra le grandi protagoniste degli Europei e consolidano il ruolo della tuffatrice romana ai vertici internazionali della disciplina. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: GR News.
4: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova, dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
5: La partita in vasca, gli occhi che bruciano, il fiato corto, il fischio finale, poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camogin, il gin salpato da camogli. Bevi Camogin responsabilmente.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
10: Sono le 7 e 35 minuti.
9: News.
11: Buongiorno dalla redazione. Sono 6 morti accertati e 34 i feriti per l'incidente che ha coinvolto un autobus, un camper e 2 auto, avvenuto domenica sera sulla strada Terni-Rieti. A fare il punto sulla tragedia, la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, che ha parlato di uno scenario di guerra, esprimendo vicinanze a parenti delle vittime. La presidente ha spiegato che il bus e navetta coinvolto nell'incidente trasportava turisti alla cascata delle Marmore. I feriti sono ricoverati negli ospedali di Terni, Perugia, Spoleto, Foligno e Rieti. Sul tema dei migranti, l'Unione Europea si dice pronta a valutare le proposte sugli hub europei di rimpatrio in paesi terzi. L'Italia è tra i paesi che stanno spingendo con maggiore decisione. Il tema sarà al centro della riunione dei ministri dell'interno dell'Unione Europea di domani, primo banco di prova per verificare il sostegno politico all'iniziativa. Uno degli aspetti più delicati riguarda la possibilità di usare risorse europee per finanziare simili strutture, elemento considerato centrale nella proposta sostenuta dal governo italiano. Donald Trump ha sospeso i pesanti attacchi americani pianificati nel weekend contro l'Iran sulle pressioni di alleati del Golfo e mediatori più propensi alla diplomazia che alla guerra, convinti che c'è un accordo su Hormuz e ci sarà un patto sulla denuclearizzazione. Lo stop è maturato dopo le conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran, che ha ricostruito il presidente USA parlando con i media sull'Air Force One di ritorno domenica sera dal suo campo da golf nel New Jersey. Sull'altro fronte, un drone ucraino si è abbattuto ad alcuni metri da uno dei reattori della centrale nucleare di Zaporizhzhia in territorio ucraino, ma controllata dai russi. Riferito Alexei Likashev, direttore dell'ente statale russo per energia atomica, aggiungendo che fortunatamente non c'è stata alcuna esplosione. È salito ad almeno 8 morti intanto il bilancio della giornata di attacchi ucraini su diverse regioni della Russia. Prosegue l'ondata di caldo anomalo, la quarta che sta imperversando sull'Italia. Oggi su 27 città monitorate, 25 sono in allerta massima. Si tratta di Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Viterbo, Bologna, Brescia, Cagliari, Milano, Napoli, Pescara, Venezia, Verona, Catania, Genova, Palermo e Trieste. Da oggi si aggiungono anche Ancona e Bari. Veniamo allo sport. Ai mondiali di nuoto di Parigi arriva la terza medaglia d'oro per l'Italia dopo la vittoria in coppia con Matteo Santoro. Chiara Pellacani fa il bis nel giro di poche ore e conquista la medaglia dal metallo più pregiato anche nel singolo femminile da un metro. Azzurra trionfa in solitaria col punteggio di 298.90 davanti a Svizzera e Gran Bretagna. Per il momento è tutto, a più tardi.
9: Viabilità.
0: Traffico meno intenso del solito in questo primo lunedì di agosto, solo qualche rallentamento a Milano sulle tre tangenziali ma senza particolari difficoltà. In A7 per lavori di ammodernamento in galleria si viaggia su una sola corsia in deviazione tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone verso Milano con possibili rallentamenti. In A1 verso Napoli rallentamenti e possibili incolonnamenti tra Piacenza e Fiorenzuola. In A22 circa 4 km di code tra Carpi e il Bivio per l'A1 verso Modena. In A14 code tra Borgo Panigale e il Bivio per l'A13 verso Taranto, code anche sul ramo di Casalecchio verso la A14. A sud di Roma code in A1 tra Colleferro e Valmontone verso Milano. Verso la capitale inoltre code a tratti sulla Pontina tra Pomezia e Castel Romano, in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est.
9: Meteo.
12: Inizio di settimana con clima insopportabile sull'Italia, picchi di 39 gradi da nord a sud, unici disturbi sui rilievi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche, nel pomeriggio qualche temporale lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, sole ancora molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
9: La rassegna stampa.
0: È lunedì 3 agosto, buongiorno, buon inizio settimana da Paolo Sergio e bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Sono diverse oggi le aperture dei principali quotidiani nazionali in edicola. Si va dalla tragedia nel Perù per le due famiglie italiane fino alla strage di Bologna, passando per la questione migranti. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale: Perù, due famiglie distrutte, questo il titolo di apertura. Il Mayday, l'aereo che perde pezzi, inchiesta sull'incidente, non c'è scatola nera, il manager, l'imprenditore, le coppie partite da Monza e Seregno con i figli, chi sono le sette vittime. E poi di spalla il piano Meloni, meno dazi a chi collabora sui rimpatri, migranti verso il vertice, ancora allarme dell'Unione Europea, Ceuta un atto di guerra ibrida, l'analisi di Bruxelles. Di taglio basso, Trump fa dietro front, raid sull'Iran sospesi, il ruolo di Bin Salman, il tycoon, ora un rapido accordo. E poi la Marina italiana va all'abordaggio, flotta ombra russa, l'intervento al largo di Pantelleria. Sul stesso piano, la strage di Bologna, l'opposizione all'attacco, la premier, terrorismo, Schlein studi la storia. E poi in fondo alla pagina un caso, lo show comico di Amanda Knox, mette in scena la sua vicenda giudiziaria, la famiglia di Meredith, siamo allibiti. Andiamo su Repubblica, che invece sceglie un'apertura diversa. Al centro della pagina, Meloni vuole un'altra Albania, questo il titolo principale. Il governo immagina centri europei di rimpatrio in Ruanda e Uganda da realizzare entro le elezioni del 2027, alla vigilia del vertice di Bruxelles sui migranti, asse di Palazzo Chigi con Merz e la danese Frederiksen. In alto poi, sempre sulla prima pagina Repubblica, l'altra apertura, Bologna, 2 agosto, la verità negata, la russa rilancia le teorie alternative sulla matrice, le sentenze non bastano, bisogna cercare ancora, strage neofascista, virgolettato, la parola impossibile. Di spalla, Conte agita il campo largo, ci occuperemo, ci opporremo al riarmo di Kiev. E poi più in basso, strage della strada, 6 morti e 30 feriti sulla Terni-Rieti, anche qui il richiamo all'incidente in Perù, le vite spezzate di due famiglie cresciute nell'amicizia e i viaggi. Andiamo sulla Stampa, Conte scuote il campo largo, questa è l'apertura in primo piano, intervista al leader del Movimento 5 Stelle, no armi a Kiev, mi gioco tutto alle primarie, lì si decide la linea, Zelensky è l'aggredito, ma se vinco chiamo subito Putin e lo spingo alla pace. Ci sono le reazioni, Tajani, ora Schlein dica se è d'accordo, l'ex premier parla tutto campo ad Assiago, attacca la Meloni, dice chiediamoci se la TAV serve ancora. E poi quel giorno a Bologna, io rinata sotto le macerie, 2 agosto, matrice fascista, la premier non lo dice. Al centro della pagina, Ceuta ancora sotto shock, solo in 50 per il capo di Vox, Spagna continua la conta dei migranti annegati in mare, il commento, l'Europa al bivio, rischia un altro regalo ai populisti. Poi dallo sgombero alla strada, il caso Spin Time a Roma, in 400 vivono e dormono all'aperto fuori dal palazzo, inagibile. Il Messaggero, le tragedie della vacanza, questa è l'apertura, c'è l'immagine dell'incidente avvenuto ieri, gli incidenti, scontro a Rieti tra pullman, camper e 3 auto, 6 morti e 26 feriti. Poi Perù, l'ultimo selfie delle famiglie italiane uccise. Al centro della pagina un virgolettato: migranti avanti col modello Albania, colloquio con Tajani, IAB per i rimpatri, soluzione concreta approvata dall'Unione, dall'Europa. Al centro della pagina invece del Fatto Quotidiano, Delmastro, armi, preferenze, Conte, le mine delle destre, settimana di passione, dossier aperti dalla maggioranza a pezzi. Prima delle ferie ci spostiamo anche sul resto del Carlino: migranti, proposta italiana, hub in Africa per i rimpatri, Roma spinge per il modello Albania dopo i massicci arrivi nell'exclave di Ceuta. Domani il vertice europeo, l'ex ministra di Zapatero: non c'è Schengen senza solidarietà. Al centro della pagina poi la strage delle vacanze, con tanto di drammatica foto notizia. Andiamo sul Giornale: Sanchez trema, Unione Europea con Meloni, allarme invasioni, il premier sotto accusa, gli spagnoli invocano le dimissioni, Vox lo vuole in carcere, arriva la proposta di Palazzo Chigi, la creazione di hub per migranti in Africa e Armenia, e c'è il primo sì di Bruxelles. Ma c'è anche un'altra notizia: ombre russe in Sicilia, fermata una petroliera, il mistero nel Mediterraneo. Libero, pagliacciata sulla strage a Bologna il 2 agosto, si trasforma nell'ennesima sceneggiata della sinistra, in piazza bandiere cubane e palestinesi, striscioni antipolizia, i parenti di Fakir e i soliti attacchi al governo. E poi l'altra apertura: la Spagna processa Sanchez. Il Tempo: Sanchez era stato avvisato, Giorgia non perdona, così il quotidiano diretto da Daniele Capezzone. C'è tanto di fotomontaggio con insomma i principali protagonisti di questa vicenda. Ci spostiamo anche sulla Verità: la Meloni detta la linea all'Unione Europea, gli africani tornino in Africa. Roma-Madrid, duello tra modelli agli antipodi, in contrapposizione alla sanatoria di Sanchez. Domani in Europa si discuterà la proposta italiana di creare degli hub di rimpatrio in Ghana, Tunisia, Libia. Bruxelles apre, la Francia resta contraria, così l'analisi appunto della Verità. C'è il Manifesto che invece usa un gioco di parole: Marocco, M'Arrocco, Meloni ottiene la firma di 21 capi di governo europei per un vertice di ministri degli interni contro l'emergenza Ceuta, i migranti se ne sono già andati tutti, tranne 84 negati, e la crisi era fasulla, ma non importa, l'armata delle destre contro Sanchez è partita e l'Italia guida. Per chiudere uno sguardo anche al Sole 24 Ore, l'apertura al centro della pagina: alloggi per studenti, offerte in crescita, ma rimane il gap con il resto d'Europa. Con il PNRR attesi altri 30.000 posti letto entro il 2027 tra pubblico e privato, oggi 80.000 soluzioni abitative con tasso di copertura al 12%. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
9: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
10: Sono le 7 e 47 minuti.
2: News. Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Di 6 morti e 34 feriti il tragico bilancio del maxi incidente avvenuto sulla superstrada Terni-Rieti in località Colli sul Velino, al confine tra Lazio ed Umbria. Un pullman si è scontrato frontalmente con un camper, subito dopo tre automobili non sono riuscite ad evitare i mezzi già incidentati, provocando una drammatica carambola. La visibilità sarebbe stata fortemente ridotta da un violento nubifragio che si stava abbattendo sulla zona. Sei feriti sono stati trasferiti in codice rosso, mentre altre due persone versano in condizioni critiche. La strada è rimasta chiusa in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi, i rilievi e la rimozione dei veicoli. Proseguono gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica.
3: Donald Trump annuncia la ripresa immediata dei negoziati con l'Iran. Secondo il presidente americano, sarebbe già stata raggiunta un'intesa sullo stretto di Hormuz e le discussioni riguarderanno anche la denuclearizzazione di Teheran. Le trattative inizieranno oggi. Trump spiega che i colloqui avuti con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran lo hanno convinto a revocare quello che sarebbe stato un massiccio attacco militare americano. La notizia ha avuto effetti immediati sui mercati, con il prezzo del petrolio in calo di oltre il 4%. Resta ora da verificare il contenuto effettivo dell'accordo e la posizione ufficiale iraniana.
2: Dopo la crisi migratoria di Ceuta, l'Unione Europea valuta la realizzazione di nuovi centri per i rimpatri lungo le principali rotte dei migranti. La proposta, ispirata al modello Albania, sarà presentata dall'Italia al Consiglio europeo. Tra i paesi indicati per ospitare le strutture ci sarebbero Uganda e Montenegro. I centri dovrebbero accogliere i migranti irregolari in attesa del rimpatrio nei paesi di origine. Resterà però aperto il nodo del finanziamento europeo e delle garanzie giuridiche necessarie. Il partito spagnolo Vox torna intanto a chiedere la militarizzazione della frontiera tra Ceuta e il Marocco.
3: Almeno 14 persone sono morte negli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Secondo i bilanci diffusi dalle rispettive autorità, i raid ucraini contro il territorio russo hanno provocato almeno 9 vittime, mentre i bombardamenti russi sull'Ucraina ne hanno causate almeno 5. In Italia si divide intanto il campo progressista sul 13° pacchetto di aiuti militari destinato a Kiev. Giuseppe Conte annuncia il voto contrario del Movimento 5 Stelle e aprendo un nuovo scontro con il Partito Democratico. Nel Mediterraneo la Marina italiana ha inoltre abbordato al largo di Pantelleria una petroliera riconducibile alla cosiddetta flotta ombra russa.
2: Una scossa di terremoto di magnitudo 5,2 è stata registrata nella parte occidentale della penisola del Sinai in Egitto. Il sisma si è verificato alle 3 del mattino locale, le due in Italia. L'epicentro è stato individuato a circa 40 km da Suez, mentre l'ipocentro è stato localizzato ad una profondità di 15 km. La scossa è stata avvertita distintamente anche al Cairo. Al momento non risultano danni a persone o cose. Le autorità egiziane stanno proseguendo le verifiche sugli edifici e sulle infrastrutture delle aree più vicine all'epicentro.
3: L'Italia resta nella morsa della quarta ondata di calore dell'estate. Oggi 25 delle 27 città monitorate dal Ministero della Salute sono da bollino rosso. Le uniche eccezioni sono Messina e Reggio Calabria. Le temperature potranno raggiungere nuovamente i 40 gradi e secondo le previsioni l'AFA non si attenuerà prima di un'altra settimana. Contemporaneamente è stata diramata un'allerta gialla per temporale maltempo in Abruzzo, Sicilia e Umbria. Le autorità raccomandano particolare prudenza per anziani, bambini, persone fragili e lavoratori esposti al caldo.
2: Chiudiamo con lo sport. Giornata trionfale per Chiara Pellacani agli Europei di nuoto di Parigi. La 24enne romana ha conquistato due medaglie d'oro nei tuffi, portando a 3 il proprio bottino personale nella competizione continentale. Pellacani si è imposta nel trampolino individuale da un metro. Poco dopo ha vinto anche il sincro misto dei 3 metri insieme a Matteo Santoro. Due successi che confermano l'Italia tra le grandi protagoniste degli europei e consolidano il ruolo della tuffatrice romana ai vertici internazionali della disciplina. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
9: Meteo.
12: La settimana si apre all'insegna di un clima rovente e di condizioni di tempo stabile su gran parte dell'Italia. Gli unici disturbi saranno confinati alle aree montuose. Nelle prossime ore il sole dominerà da nord a sud con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni temporali lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica. Sul resto del paese il tempo resterà soleggiato ma troppo caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Viabilità.
0: Traffico meno intenso del solito in questo primo lunedì di agosto, solo qualche rallentamento a Milano sulle 3 tangenziali ma senza particolari difficoltà. In A7 per lavori di ammodernamento in galleria si viaggia su una sola corsia in deviazione tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone verso Milano con possibili rallentamenti. In A1 verso Napoli rallentamenti e possibili incolonnamenti tra Piacenza e Fiorenzuola. In A22 circa 4 km di code tra Carpi e il Bivio per la 1 verso Modena. In A14 code tra Borgo Panigale e il Bivio per la 13 verso Taranto, code anche sul ramo di Casalecchio verso la A14. A sud di Roma code in A1 tra Colleferro e Valmontone verso Milano. Verso la capitale inoltre code a tratti sulla Pontina tra Pomezia e Castel Romano, in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est.
9: L'almanacco del giorno.
13: Oggi è lunedì 3 agosto, Santa Lidia. Il sole sorge a Roma alle 6:02 e tramonta alle 20:26. A Milano sorge alle 6:07 e tramonta alle 20:50. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1492, mezz'ora prima dell'alba, Cristoforo Colombo salpa da Palos. Nel 1778 viene inaugurato il teatro alla Scala di Milano, alla presenza dell'arciduca Ferdinando d'Asburgo-Este. Progettato dall'architetto Giuseppe Piermarini secondo le linee neoclassiche tipiche di quel periodo, il Tempio della Lirica milanese è un punto di riferimento mondiale per i suoi cartelloni di balletto, di musica classica, nonché di opera lirica. Nel 1958, il Nautilus, primo sommergibile nucleare mai costruito, raggiunge il Polo Nord. Nel 1975 nasce il primo videogioco domestico. Si tratta di Pong, simulatore di ping pong ideato da Atari. La grafica è in bianco e nero ed è composta da pochi elementi. Due barre laterali che, muovendosi solo in senso verticale, devono colpire la pallina e rimandarla nel campo avversario. Quando si manca la pallina, si regala il punto all'avversario. Nasce a Genova, il 3 agosto del 1451, Cristoforo Colombo, probabilmente il più importante navigatore della storia. Figlio di un tessitore, fin da giovanissimo volge la sua attenzione verso il mare e in particolare alle conformazioni geografiche del mondo allora conosciuto. Inizialmente Colombo naviga su molte navi commerciali, dall'Africa al nord Europa. Poi, tra il 1397 ed il 1482, avviene l'incontro che segnerà una svolta nella sua vita. Quello cioè con il geografo fiorentino Paolo Dal Pozzo Toscanelli, che lo convertirà alla teoria che la Terra fosse rotonda e non piatta come da millenni si era, invece, sempre creduto. Ed è quindi alla luce di queste rivoluzionarie concezioni che il navigatore genovese comincia a coltivare l'idea di raggiungere le Indie, navigando verso Occidente. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
9: La rassegna stampa.
0: Lunedì 3 agosto siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora e buon inizio settimana da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra carrellata di prime pagine dei principali quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura: emergenza caldo, il decollo lento dei cold spot. Gli ospedali reggono, l'AFA record, stabili ricoveri, sanità solo 200 accessi ai 56 nuovi punti nelle case di comunità. Al centro della pagina poi listening bar, scoppia la mania dei locali votati all'alta fedeltà, il fenomeno cocktail e suoni di qualità. Sempre al centro della pagina, chiusa la moschea abusiva, un risarcimento agli inquilini via Cavalcanti dopo 12 anni di battaglie in tribunale. Ancora aggressioni e minacce alla compagna, arrestato, decisiva la segnalazione del medico. Di taglio più basso le piccole chiese che raccontano grandi storie, oratori e cappelle millenari in città custodiscono affreschi, documenti e opere. Restiamo a Milano, andiamo sull'edizione Milano del Giornale, anche qui l'apertura: per il caldo 4.000 chiamate al 118, l'allarme clima. A luglio i ricoverati nei pronto soccorso sono stati 25.000, numeri in linea con i picchi dell'anno scorso. L'assessore Bertolaso: costruita rete per intercettare i fragili a rischio prima che le loro condizioni siano gravi. E poi di taglio basso il segreto di Don Mazzi, era la sua fede in Dio. Andiamo a Brescia, anche qui l'apertura: il caldo record scioglie l'Adamello, il ghiacciaio perde 90 metri all'anno, l'emergenza in alta quota. E poi accoltella l'ex moglie e l'amica, terrore al centro commerciale, le due donne ferite davanti a figli a Campogrande. Di spalla, testamento biologico, aumentano le DAT bresciane, le cure mediche, il dibattito etico. Di taglio più basso al Tita Secchi, escursionista muore al rifugio. E poi da Desenzano la locale sperimenta il taser. L'eco di Bergamo: dalla bergamasca in 7 anni espatriate 24.000 persone, perso l'equivalente di un comune grande come Seriate, non solo laureati. E poi la cronaca: accoltella l'ex moglie davanti al figlio. C'è anche un'altra notizia che riguarda il territorio: in via il cantiere, in via autostrada, nuovo marciapiede, alberi in autunno. Dalla Lombardia andiamo in Piemonte, il Corriere di Torino: laureati a rate, corsa ai prestiti per studiare, sono migliaia le richieste arrivate alle banche. Poi al centro della pagina lo sport: il toro sul velluto in Inghilterra, Dembélé stende il Burnley 1-0. Andiamo sulla stampa, edizione Piemonte e Valle d'Aosta. In fuga dalla morsa del caldo, i turisti all'assalto della montagna e boom di presenze anche nei rifugi, ma sul settore pesa la grande incognita della siccità. Di spalla poi la cronaca: sull'auto e in quota perdono la vita un ragazzo, un uomo di 47 anni e un giovane di 22. E poi ancora al tavolo Regione Autostrade, estate, la pace dei cantieri, restano solo gli inamovibili. C'è anche un allarme, brucia anche la pinetta di Mornese sull'Appennino, notte di allarme in Val Gelso. Andiamo al secolo XIX, siamo in Liguria, l'apertura 20 miglia, l'imbuto d'Europa, dove Schengen non vale da 11 anni. La Francia nel 2015 ha sospeso il trattato con l'Italia e rinnova il provvedimento ogni 6 mesi. Restiamo in Liguria, edizione Genova di Repubblica, al centro della pagina, traghetti, il grande assalto nella città con il bollino rosso, code al terminal, controlli senza problemi e crocieristi che sfidano le temperature record. In alto poi Liguria, a 4 porti, una legge di riforma, dai progetti di Genova Savona all'alleanza padana della Spezia fino alla resistenza di Imperia. Ci spostiamo adesso nel nord-est, edizione Venezia Mestre del Gazzettino, le stragi delle vacanze, 19 morti, e poi al centro della pagina, scoppia bombola d'ossigeno, 100 evacuati a Venezia nell'esplosione in casa, ferito gravemente il paziente. L'apertura, frana da Auronzo, fango e detriti, 35 sfollati sabato sera, 40 mm di pioggia in un'ora, il borgo di Ligonto va sotto. Ce ne andiamo anche in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, l'apertura è una fotonotizia, c'è diciamo la manifestazione, un 2 agosto in difesa della verità, fu strage neofascista, è scritto il messaggio di Mattarella, provarono a distruggere la democrazia, applausi a Lepore, Meloni non cita la matrice della strage, la Russia chiede una verità completa ed è polemica. Andiamo anche in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno, al centro della pagina, l'apertura principale, un virgolettato, io presa a pugni, parla la volontaria ferita durante un soccorso, rammarico e tristezza, ma certamente non molliamo l'episodio a Pistoia. Poi da Montecatini lo scontrino col contributo senza IVA, la denuncia della influencer termale da Forte dei Marmi. Ci spostiamo anche in Lazio, edizione Cronaca di Roma del Messaggero, l'apertura caldo torrido, la corsa nei rifugi, Roma un forno, così ci salviamo, il virgolettato, cinema, biblioteche, piscine, tutto gratis, migliaia di persone a caccia di un po' di refrigerio. E ancora Daphne, un testimone, quando è volata giù sembrava già morta, Torbella, la testimonianza di un abitante, l'ho vista cadere, non ha nemmeno urlato. Restiamo a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera, nuovi alberi, le condizioni di Giuli, più verde nel centro storico e nelle aree monumentali solo se c'è corretta manutenzione ambiente. Il ministro risponde alla lettera di Gualtieri e apre un tavolo tecnico per rivedere i criteri della soprintendenza. Al centro della pagina, l'assessore Zevi e il settore balneare, legalità, bandi e campi di abitudini, così rinasce Ostia, basta col passato. Per chiudere, uno sguardo anche in Campania, il Mattino, l'apertura naturalmente sisma, primo milione per gli sfollati, campi flegrei, procedure più veloci per accedere ai contributi regionali per gli affitti ai senza casa, quasi 600 richieste di controlli agli edifici, costoni, faro dei PM sul flop manutenzione, fondi al palo, di taglio più basso. Poi il porto di Napoli entra nel futuro, ecco 38 milioni per lo sprint lavori, cambio di paradigma. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
9: GR News.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo XIX.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 8:04.
4: News.
6: Buongiorno da Alessandro Cisiling. La guerra nel Golfo Persico tra minacce e ripensamenti. Donald Trump ha annunciato per questo pomeriggio la ripresa dei colloqui con l'Iran e la sospensione di nuovi attacchi. Il presidente americano ha affermato inoltre che sarebbe vicino un accordo sia sullo stretto di Hormuz che sulla denuclearizzazione dell'Iran, aggiungendo che lo stop ai nuovi raid è seguito alla richiesta di Arabia Saudita, Emirati e Qatar. In attesa del riavvio negoziale, il presidente iraniano Pezeshkian è tornato a esortare gli Stati Uniti a rispettare gli impegni sanciti nel memorandum d'intesa firmato tra i due paesi lo scorso giugno. La scorsa notte udite esplosioni vicino a una petroliera al largo dell'Oman. Cessino le guerre, l'appello rilanciato ieri da Papa Leone al termine dell'Angelus dalla finestra del suo studio nel Palazzo Apostolico dopo il rientro da Castel Gandolfo.
7: Continuiamo a pregare per la pace, perché nel mondo cessino le guerre e si trovino soluzioni diplomatiche ai conflitti. Ricordiamo tutte le vittime delle ostilità, soprattutto i più deboli e indifesi, bambini, anziani, malati.
6: Si terrà domani la riunione dei ministri degli interni e della giustizia sul caso Ceuta, l'enclave spagnola dove sono approdate nei giorni scorsi decine di migliaia di persone e almeno 72 hanno perso la vita, secondo Madrid. Larga parte sono state rimpatriate, ma permane una situazione di sovraffollamento nei centri d'accoglienza. Sul tavolo anche la proposta dell'Italia, che ha inoltre sospeso gli accordi frontalieri di Schengen con la Spagna, sull'allestimento di hub fuori dai confini europei sul modello di quelli realizzati in Albania. Ci sarebbe l'orientamento favorevole di alcune cancellerie, a iniziare da Danimarca e Olanda, e la Commissione non chiude ma alza paletti sul nodo risorse che i proponenti vorrebbero scaricare su Bruxelles. I prossimi passi spettano agli Stati membri, ricorda l'esecutivo europeo. Bologna ricorda la strage del 2 agosto in cui 46 anni fa morirono 85 persone, un ricordo ancora una volta segnato dal dolore e polemiche. La premier Meloni fu terrorismo, dice, ma sul palco viene incalzata a distanza a pronunciare la parola neofascista sulla matrice dell'attentato. Da Bologna, Barbara Peghelli.
8: Bologna non dimentica. Il 2 agosto del 1980 la stazione diventava il teatro della peggior strage della storia repubblicana. 85 vite spezzate e oltre 200 feriti in un vile attentato che ha segnato per sempre l'Italia. A distanza di 46 anni la città delle due torri continua a sostenere ogni sforzo per l'accertamento della verità. E così ieri migliaia di persone si sono riunite in piazza delle Medaglie d'Oro per commemorare le vittime con un minuto di silenzio. A seguire alle 10:25 il triplice fischio del treno ha ricordato l'orario in cui è esploso l'ordigno, smembrando in due la sala d'aspetto della stazione. I familiari di Fakir, l'uomo deceduto al pilastro durante un fermo di polizia 10 giorni fa, hanno sfilato in testa al corteo accanto al sindaco, che ha ringraziato per la massiccia partecipazione, sottolineando che molti non vogliono leggere a tutt'oggi le 1700 pagine di sentenze sui mandanti. Infine Paolo Lambertini, presidente dell'associazione dei familiari, si è rivolto alla presidente Meloni. Ha trovato il coraggio di dire che è la pagina più nera del neofascismo italiano.
6: Grave incidente stradale ieri pomeriggio sulla superstrada Terni Rieti, in località Colli sul Velino, al confine tra Umbria e Lazio. 6 morti e 27 feriti nello scontro frontale tra un autobus e un camper che ha coinvolto anche 3 auto. Secondo una prima ricostruzione, il camper viaggiava in direzione Terni quando avrebbe invaso la corsia opposta, finendo contro il pullman che viaggiava in direzione Rieti. Tra le 6 vittime, i 2 conducenti del pullman e 2 passeggeri, gli altri 2 viaggiavano a bordo del camper. 3 delle persone ferite sono in gravi condizioni. E dramma in Perù, dove lo schianto di un piccolo aereo da turismo ha provocato la morte ieri di tutte le 13 persone a bordo, inclusi 7 italiani appartenenti a 2 famiglie lombarde di imprenditori, 2 donne di 57 e 58 anni e 5 uomini, inclusi 2 figli di 18 e 24 anni. Le autorità di Lima indagano sulle cause dell'incidente. Video mostrano il velivolo precipitare e perdere pezzi. Infine lo sport, una straordinaria Chiara Pellacani conquista 2 ore gli europei di nuoto a Parigi. La 24enne romana ha prima trionfato nel sincro misto a 3 metri insieme a Matteo Santoro, poi nel trampolino da 1 metro. Lorenzo Villanetti.
9: 2 ori in 2 ore, inossidabile Chiara Pellacani, 24 anni, romana, regina di tuffi d'Europa nella piscina parigina dell'Olympic Aquatic Center. Prima quello nel sincro misto da 3 metri, insieme al collega e amico Matteo Santoro. La ascoltiamo a Sky.
10: Sicuramente una gara dominata, però eravamo molto preparati e poi vabbè, insieme diamo sempre il meglio di noi, quindi siamo super soddisfatti di questo risultato.
9: Poi quello nel trampolino da 1 metro, dove ha sfiorato il muro dei 300 punti, per la precisione 298,80, 28 in più dell'argento Michelle Heimberg, svizzera. Ieri anche il nuoto artistico ha regalato medaglie all'Italia, l'argento di Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero nel duo misto tecnico. Con 3 ori, 2 argenti e 1 bronzo complessivi, l'Italia si posiziona al secondo posto nel medagliere tra la Gran Bretagna e la Grecia. Oggi lo score può essere ancora migliorato con la finale del sincro maschile e quella dell'individuale femminile dalla piattaforma. Occhi puntati allora su Matteo Santoro, Stefano Belotti, Sara Giodoin Di Maria e Matilde Marzetti.
6: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Meteo.
11: Inizio di settimana con clima insopportabile sull'Italia, picchi di 39 gradi da nord a sud, unici disturbi sui rilievi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche, nel pomeriggio qualche temporale lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, sole e ancora molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
4: La rassegna stampa.
12: È lunedì 3 agosto, buongiorno, buon inizio settimana da Paolo Sergio e bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Sono diverse oggi le aperture dei principali quotidiani nazionali in edicola. Si va dalla tragedia nel Perù per le 2 famiglie italiane fino alla strage di Bologna, passando per la questione migranti. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale: Perù, 2 famiglie distrutte, questo il titolo di apertura. Il Mayday, l'aereo che perde pezzi, inchiesta sull'incidente, non c'è scatola nera, il manager, l'imprenditore, le coppie partite da Monza e Seregno con i figli, chi sono le 7 vittime. E poi di spalla il piano Meloni, meno dazi a chi collabora sui rimpatri, migranti verso il vertice, ancora allarme dell'Unione Europea, Ceuta un atto di guerra ibrida, l'analisi di Bruxelles. Di taglio basso, Trump fa dietro front, raid sull'Iran sospesi, il ruolo di Bin Salman, il tycoon, ora un rapido accordo. E poi la Marina italiana va all'abordaggio, flotta ombra russa, l'intervento al largo di Pantelleria. Sul stesso piano, la strage di Bologna, l'opposizione all'attacco, la premier, terrorismo, Schlein studi la storia. E poi in fondo alla pagina un caso, lo show comico di Amanda Knox mette in scena la sua vicenda giudiziaria, la famiglia di Meredith, siamo allibiti. Andiamo su Repubblica, che invece sceglie un'apertura diversa. Al centro della pagina, Meloni vuole un'altra Albania, questo il titolo principale. Il governo immagina centri europei di rimpatrio in Ruanda e Uganda da realizzare entro le elezioni del 2027. alla vigilia del vertice di Bruxelles sui migranti, asse di Palazzo Chigi con Merz e la danese Frederiksen. In alto poi, sempre sulla prima pagina di Repubblica, l'altra apertura, Bologna, 2 agosto, la verità negata, la russa rilancia le teorie alternative sulla matrice, le sentenze non bastano, bisogna cercare ancora, strage neofascista, virgolettato la parola impossibile. Di spalla Conte agita il campo largo, ci occuperemo, ci opporremo al riarmo di Kiev. E poi più in basso, strage della strada, 6 morti e 30 feriti sulla Terni-Rieti, anche qui il richiamo all'incidente in Perù, le vite spezzate di 2 famiglie cresciute nell'amicizia e i viaggi. Andiamo sulla Stampa, Conte scuote il campo largo, questa è l'apertura in primo piano, intervista al leader del Movimento 5 Stelle, no armi a Kiev, mi gioco tutto alle primarie, lì si decide la linea. Zelensky è l'aggredito, ma se vinco chiamo subito Putin, Putin e lo spingo alla pace. Ci sono le reazioni, Tajani, ora Schlein dica se è d'accordo, l'ex premier parla tutto campo ad Assiago, attacca la Meloni, dice chiediamoci se la TAV serve ancora. E poi quel giorno a Bologna, io rinata sotto le macerie, 2 agosto, matrice fascista, la premier non lo dice. Al centro della pagina Ceuta ancora sotto shock, solo in 50 per il capo di Vox, Spagna continua la conta dei migranti annegati in mare, il commento, l'Europa al bivio, rischia un altro regalo ai populisti. Poi dallo sgombero alla strada, il caso Spin Time a Roma, in 400 vivono e dormono all'aperto fuori dal palazzo inagibile. Il Messaggero, le tragedie della vacanza, questa è l'apertura, c'è cioè l'immagine dell'incidente avvenuto ieri, gli incidenti, scontro a Rieti tra pullman, camper e 3 auto, 6 morti e 26 feriti, poi Perù, l'ultimo selfie delle famiglie italiane uccise. Al centro della pagina un virgolettato, migranti avanti col modello Albania, colloquio con Tajani, IAB per i rimpatri, soluzione concreta approvata dall'Unione, dall'Europa. Al centro della pagina invece del Fatto Quotidiano, Delmastro, armi, preferenze, Conte, le mine teledestre, settimana di passione, dossier aperti dalla maggioranza a pezzi prima delle ferie. Ci spostiamo anche sul resto del Carlino, migranti, proposta italiana, hub in Africa per i rimpatri, Roma spinge per il modello Albania dopo i massicci arrivi nell'exclave di Ceuta, domani il vertice europeo, l'ex ministra di Zapatero, non c'è Schengen senza solidarietà. Al centro della pagina poi la strage delle vacanze con tanto di drammatica foto notizia. Andiamo sul Giornale, Sanchez trema, Unione Europea con Meloni, allarme invasioni, il premier sotto accusa, gli spagnoli invocano le dimissioni, Vox lo vuole in carcere, arriva la proposta di Palazzo Chigi, la creazione di per migranti in Africa e Armenia, e c'è il primo sì di Bruxelles. Ma c'è anche un'altra notizia, ombre russe in Sicilia, fermata una petroliera, il mistero nel Mediterraneo. Libero, pagliacciata sulla strage a Bologna il 2 agosto, si trasforma nell'ennesima sceneggiata della sinistra, in piazza bandiere cubane palestinesi, striscioni antipolizia, i parenti di Fakir e i soliti attacchi al governo. E poi l'altra apertura, la Spagna processa Sanchez, il Tempo, Sanchez era stato avvisato, Giorgia non perdona, così il quotidiano diretto da Daniele Capezzone. C'è tanto di fotomontaggio con insomma i principali protagonisti di questa vicenda. Ci spostiamo anche sulla Verità, la Meloni detta la linea all'Unione Europea, gli africani tornino in Africa, Roma-Madrid, duello tra modelli agli antipodi, in contrapposizione alla sanatoria di Sanchez, domani in Europa si discuterà la proposta italiana di creare degli hub di rimpatrio in Ghana, Tunisia, Libia, Bruxelles apre, la Francia resta contraria, così l'analisi appunto della Verità. C'è il Manifesto che invece usa un gioco di parole, Marocco, M'Arrocco, Meloni ottiene la firma di 21 capi di governo europei per un vertice di ministri degli interni contro l'emergenza Ceuta, i migranti se ne sono già andati tutti, tranne 84 negati, e la crisi era fasulla, ma non importa, l'armata delle destre contro Sanchez è partita e l'Italia guida. Per chiudere chiudere uno sguardo anche al Sole 24 Ore, l'apertura al centro della pagina, alloggi per studenti offerti in crescita, ma rimane il gap con il resto d'Europa. Con il PNRR attesi altri 30.000 posti letto entro il 2027, tra pubblico e privato oggi 80.000 soluzioni abitative con tasso di copertura al 12%. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
5: Sono le 8 e 18 minuti.
6: News. Buongiorno da Alessandro Cisiling. Bologna ricorda la strage del 2 agosto in cui 46 anni fa morirono 85 persone, un ricordo ancora una volta segnato dal dolore e polemiche. La premier Meloni fu terrorismo, dice, ma sul palco viene incalzata a distanza a pronunciare la parola neofascista sulla matrice dell'attentato. Da Bologna, Barbara Peghelli.
8: Bologna non dimentica. Il 2 agosto del 1980 la stazione diventava il teatro della peggior strage della storia repubblicana. 85 vite spezzate e oltre 200 feriti in un vile attentato che ha segnato per sempre l'Italia. A distanza di 46 anni la città delle due torri continua a sostenere ogni sforzo per l'accertamento della verità. E così ieri migliaia di persone si sono riunite in piazza delle Medaglie d'Oro per commemorare le vittime con un minuto di silenzio. A seguire alle 10.25 il triplice fischio del treno ha ricordato l'orario in cui è esploso l'ordigno, smembrando in due la sala d'aspetto della stazione. I familiari di Fakir, l'uomo deceduto al pilastro durante un fermo di polizia 10 giorni fa, hanno sfilato in testa al corteo accanto al sindaco, che ha ringraziato per la massiccia partecipazione, sottolineando che molti non vogliono leggere a tutt'oggi le 1700 pagine di sentenze sui mandanti. Infine Paolo Lambertini, presidente dell'associazione dei familiari, si è rivolto alla presidente Meloni, trovato il coraggio di dire che è la pagina più nera del neofascismo italiano.
6: Grave incidente stradale ieri pomeriggio sulla superstrada Terni Rieti, in località Colli sul Velino, al confine tra Umbria e Lazio. 6 morti e 27 feriti nello scontro frontale tra un autobus e un camper che ha coinvolto anche 3 auto. Secondo una prima ricostruzione, il camper viaggiava in direzione Terni quando avrebbe invaso la corsia opposta, finendo contro il pullman che viaggiava in direzione Rieti. E dramma in Perù, dove lo schianto di un piccolo aereo da turismo ha provocato la morte ieri di tutte le 13 persone a bordo e 3 auto. Secondo una prima ricostruzione, il camper viaggiava in direzione Terni quando avrebbe invaso la corsia opposta, finendo contro il pullman che viaggiava in direzione Rieti. E dramma in Perù, dove lo schianto di un piccolo aereo da turismo ha provocato la morte ieri di tutte le 13 persone a bordo, inclusi 7 italiani appartenenti a 2 famiglie lombarde.

0: Nanetti.
1: Due ori in due ore, inossidabile Chiara Pellacani, 24 anni, romana, regina di tuffi d'Europa nella piscina parigina dell'Olympic Aquatic Center. Prima quello nel sincro misto da 3 metri, insieme al collega e amico Matteo Santoro. La ascoltiamo a Sky.
2: Sicuramente una gara dominata, però eravamo molto preparati e poi vabbè, insieme diamo sempre il meglio di noi, quindi siamo super soddisfatti di questo risultato.
1: Poi quello nel trampolino da un metro, dove ha sfiorato il muro dei 300 punti, per la precisione 298,80, 28 in più dell'argento Michelle Heimberg, svizzera. Ieri anche il nuoto artistico ha regalato medaglie all'Italia, l'argento di Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero nel duo misto tecnico. Con 3 ori, 2 argenti e un bronzo complessivi, l'Italia si posiziona al secondo posto nel medagliere tra la Gran Bretagna e la Grecia. Oggi lo score può essere ancora migliorato con la finale del sincro maschile e quella dell'individuale femminile dalla piattaforma. Occhi puntati allora su Matteo Santoro, Stefano Belotti, Sara Giodoin Di Maria e Matilde Marzetti.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Meteo. La settimana si apre all'insegna di un clima rovente e di condizioni di tempo stabile su gran parte dell'Italia. Gli unici disturbi saranno confinati alle aree montuose. Nelle prossime ore il sole dominerà da nord a sud con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni temporali lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica. Sul resto del paese il tempo resterà soleggiato ma troppo caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: L'almanacco del giorno.
5: Oggi è lunedì 3 agosto, Santa Lidia. Il sole sorge a Roma alle 6:02 e tramonta alle 20:26. A Milano sorge alle 6:07 e tramonta alle 20:50. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1492, mezz'ora prima dell'alba, Cristoforo Colombo salpa da Palos. Nel 1778 viene inaugurato il teatro alla Scala di Milano, alla presenza dell'arciduca Ferdinando d'Asburgo-Este. Progettato dall'architetto Giuseppe Piermarini secondo le linee neoclassiche tipiche di quel periodo, il Tempio della Lirica milanese è un punto di riferimento mondiale per i suoi cartelloni di balletto, di musica classica, nonché di opera lirica. Nel 1958 il Nautilus, primo sommergibile nucleare mai costruito, raggiunge il Polo Nord. Nel 1975 nasce il primo videogioco domestico. Si tratta di Pong, simulatore di ping pong ideato da Atari. La grafica è in bianco e nero ed è composta da pochi elementi. Due barre laterali che muovendosi solo in senso verticale devono colpire la pallina e rimandarla nel campo avversario. Quando si manca la pallina si regala il punto all'avversario. Nasce a Genova, il 3 agosto del 1451, Cristoforo Colombo, probabilmente il più importante navigatore della storia. Figlio di un tessitore, fin da giovanissimo volge la sua attenzione verso il mare e in particolare alle conformazioni geografiche del mondo allora conosciuto. Inizialmente Colombo naviga su molte navi commerciali, dall'Africa al nord Europa. Poi, tra il 1397 ed il 1482, avviene l'incontro che segnerà una svolta nella sua vita. Quello cioè con il geografo fiorentino Paolo Dal Pozzo Toscanelli, che lo convertirà alla teoria che la Terra fosse rotonda e non piatta come da millenni si era, invece, sempre creduto. Ed è quindi alla luce di queste rivoluzionarie concezioni che il navigatore genovese comincia a coltivare l'idea di raggiungere le Indie, navigando verso Occidente. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
4: La rassegna stampa.
6: Lunedì 3 agosto siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora e buon inizio settimana da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra carrellata di prime pagine dei principali quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura, emergenza caldo, il decollo lento dei cold spot. Gli ospedali reggono, la fa record, stabili ricoveri, sanità solo 200 accessi ai 56 nuovi punti nelle case di comunità. Al centro della pagina poi listening bar, scoppia la mania dei locali votati all'alta fedeltà, il fenomeno cocktail e suoni di qualità. Sempre al centro della pagina, chiusa la moschea abusiva, un risarcimento agli inquilini via Cavalcanti dopo 12 anni di battaglie in tribunale. Ancora aggressioni e minacce alla compagna, arrestato, decisiva la

0: segnalazione del medico di taglio più basso, le piccole chiese che raccontano grandi storie, oratori e cappelle millenarie in città custodiscono affreschi, documenti e opere. Restiamo a Milano, andiamo sull'edizione Milano del Giornale, anche qui l'apertura: per il caldo 4.000 chiamate al 118, l'allarme clima. A luglio i ricoverati nei pronto soccorso sono stati 25.000, numeri in linea con i picchi dell'anno scorso. L'assessore Bertolaso ha costruita rete per intercettare i fragili a rischio prima che le loro condizioni siano gravi. E poi di taglio basso, il segreto di Don Mazzi era la sua fede in Dio. Andiamo a Brescia, anche qui l'apertura: il caldo record scioglie l'Adamello, il ghiacciaio perde 90 metri all'anno, l'emergenza in alta quota. E poi accoltella l'ex moglie e l'amica, terrore al centro commerciale, le due donne ferite davanti a figli a Campo Grande. Di spalla, testamento biologico, aumentano le DAT bresciane, le cure mediche, il dibattito etico. Di taglio più basso al Tita Secchi, escursionista muore al rifugio. E poi da Desenzano la locale sperimenta il taser. L'eco di Bergamo: dalla bergamasca in 7 anni espatriate 24.000 persone, perso l'equivalente di un comune grande come Seriate, non solo laureati. E poi la cronaca, accoltella l'ex moglie davanti al figlio. C'è anche un'altra notizia che riguarda il territorio: in via il cantiere, in via autostrada, nuovo marciapiede, alberi in autunno. Dalla Lombardia andiamo in Piemonte, il Corriere di Torino: laureati a rate, corsa ai prestiti per studiare, sono migliaia le richieste arrivate alle banche. Poi al centro della pagina lo sport: il toro sul velluto in Inghilterra, Dembélé stende il Burnley 1-0. Andiamo sulla Stampa, edizione Piemonte e Valle d'Aosta: in fuga dalla morsa del caldo i turisti all'assalto della montagna, e boom di presenze anche nei rifugi, ma sul settore pesa la grande incognita della siccità. Di spalla poi la cronaca: sull'auto e in quota perdono la vita un uomo di 47 anni e un giovane di 22. Poi ancora al tavolo Regione Autostrade: estate, la pace dei cantieri, restano solo gli inamovibili. C'è anche un allarme, brucia anche la pinetta di Mornese sull'Appennino, notte di allarme in Val Gelso. Andiamo al secolo XIX, siamo in Liguria, l'apertura: 20 miglia l'imbuto d'Europa, dove Schengen non vale da 11 anni. La Francia nel 2015 ha sospeso il trattato con l'Italia e rinnova il provvedimento ogni 6 mesi. Restiamo in Liguria, edizione Genova di Repubblica, al centro della pagina: traghetti, il grande assalto nella città con il bollino rosso, code al terminal, controlli senza problemi e croceristi che sfidano le temperature record. In alto poi Liguria: 4 porti e una legge di riforma, dai progetti di Genova Savona all'alleanza padana della Spezia fino alla resistenza di Imperia. Ci spostiamo adesso nel nord-est, edizione Venezia Mestre del Gazzettino: le stragi delle vacanze, 19 morti. E poi al centro della pagina: scoppia bombola d'ossigeno, 100 evacuati a Venezia nell'esplosione in casa, ferito gravemente il paziente. L'apertura: frana da Auronzo, fango e detriti, 35 sfollati sabato sera, 40 mm di pioggia in un'ora, il borgo di Ligonto va sotto. Ce ne andiamo anche in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica: l'apertura è una fotonotizia, c'è la manifestazione, un 2 agosto in difesa della verità, fu strage neofascista, è scritto il messaggio di Mattarella. Provarono a distruggere la democrazia, applausi all'Epore. Meloni non cita la matrice della strage, la Russia chiede una verità completa ed è polemica. Andiamo anche in Toscana, edizione Pistoia: Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno, al centro della pagina l'apertura principale: un virgolettato. Io, presa a pugni, parla la volontaria ferita durante un soccorso. Rammarico e tristezza, ma certamente non molliamo l'episodio a Pistoia. Poi da Montecatini lo scontrino col contributo senza IVA, la denuncia della influencer termale da Forte dei Marmi. Ci spostiamo anche in Lazio, edizione cronaca di Roma del Messaggero, l'apertura a caldo torrido, la corsa nei rifugi, Roma un forno, così ci salviamo, il virgolettato, cinema, biblioteche, piscine, tutto gratis, migliaia di persone a caccia di un po' di refrigerio. E ancora Daphne, un testimone, quando è volata giù sembrava già morta. Torbella, la testimonianza di un abitante, l'ho vista cadere, non ha nemmeno urlato. Restiamo a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera, nuovi alberi, le condizioni di Giuli, più verde nel centro storico e nelle aree monumentali solo se c'è corretta manutenzione ambiente. Il ministro risponde alla lettera di Gualtieri e apre un tavolo tecnico per rivedere i criteri della soprintendenza. Al centro della pagina l'assessore Zevi e il settore balneare, legalità, bandi e campi di abitudini, così rinasce Ostia, basta col passato. Per chiudere, uno sguardo anche in Campania, il Mattino, l'apertura naturalmente Sisma, primo milione per gli sfollati, campi Flegrei, procedure più veloci per accedere ai contributi regionali per gli affitti ai senza casa, quasi 600 richieste di controlli agli edifici, costoni, faro dei PM sul flop manutenzione, fondi al palo, di taglio più basso. Poi il porto di Napoli entra nel futuro, ecco 38 milioni per lo sprint lavori, cambio di paradigma. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
2: Sono le 8:32.
3: News. Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Di 6 morti e 34 feriti, il tragico bilancio del maxi incidente avvenuto sulla superstrada Terni-Reti in località Colli sul Velino al confine tra Lazio ed Umbria. Un pullman si è scontrato frontalmente con un camper, subito dopo 3 automobili non sono riuscite ad evitare i mezzi già incidentati, provocando una drammatica carambola. La visibilità sarebbe stata fortemente ridotta da un violento nubifragio che si stava abbattendo sulla zona. 6 feriti sono stati trasferiti in codice rosso, mentre altre 2 persone versano in condizioni critiche. La strada è rimasta chiusa in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi, i rilievi e la rimozione dei veicoli. Proseguono gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica.
4: Donald Trump annuncia la ripresa immediata dei negoziati con l'Iran. Secondo il presidente americano sarebbe già stata raggiunta un'intesa sullo stretto di Hormuz e le discussioni riguarderanno anche la denuclearizzazione di Teheran. Le trattative inizieranno oggi. Trump spiega che i colloqui avuti con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran lo hanno convinto a revocare quello che sarebbe stato un massiccio attacco militare americano. La notizia ha avuto effetti immediati sui mercati, con il prezzo del petrolio in calo di oltre il 4%. Resta ora da verificare il contenuto effettivo dell'accordo e la posizione ufficiale iraniana.
3: Dopo la crisi migratoria di Ceuta, l'Unione Europea valuta la realizzazione di nuovi centri per i rimpatri lungo le principali rotte dei migranti. La proposta, ispirata al modello Albania, sarà presentata dall'Italia al Consiglio Europeo. Tra i paesi indicati per ospitare le strutture ci sarebbero Uganda e Montenegro. I centri dovrebbero accogliere i migranti irregolari in attesa del rimpatrio nei paesi di origine. Resterà però aperto il nodo del finanziamento europeo e delle garanzie giuridiche necessarie. Il partito spagnolo Vox torna intanto a chiedere la militarizzazione della frontiera tra Ceuta e il Marocco.
4: Almeno 14 persone sono morte negli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Secondo i bilanci diffusi dalle rispettive autorità, i raid ucraini contro il territorio russo hanno provocato almeno 9 vittime, mentre i bombardamenti russi sull'Ucraina ne hanno causate almeno 5. In Italia si divide intanto il campo progressista sul 13° pacchetto di aiuti militari destinato a Kiev. Giuseppe Conte annuncia il voto contrario del Movimento 5 Stelle, aprendo un nuovo scontro con il Partito Democratico. Nel Mediterraneo la Marina italiana ha inoltre abbordato al largo di Pantelleria una petroliera riconducibile alla cosiddetta flotta ombra russa.
3: Una scossa di terremoto di magnitudo 5,2 è stata registrata nella parte occidentale della penisola del Sinai in Egitto. Il sisma si è verificato alle 3 del mattino ora locale, alle 2 in Italia. L'epicentro è stato individuato a circa 40 km da Suez, mentre l'ipocentro è stato localizzato ad una profondità di 15 km. La scossa è stata avvertita distintamente anche al Cairo. Al momento non risultano danni a persone o cose. Le autorità egiziane stanno proseguendo le verifiche sugli edifici e sulle infrastrutture delle aree più vicine all'epicentro.
4: L'Italia resta nella morsa della quarta ondata di calore dell'estate. Oggi 25 delle 27 città monitorate dal Ministero della Salute sono da bollino rosso. Le uniche eccezioni sono Messina e Reggio Calabria. Le temperature potranno raggiungere nuovamente i 40 gradi e secondo le previsioni l'AFA non si attenuerà prima di un'altra settimana. Contemporaneamente è stata diramata un'allerta gialla per temporale maltempo in Abruzzo, Sicilia e Umbria. Le autorità raccomandano particolare prudenza per anziani, bambini, persone fragili e lavoratori esposti al caldo.
3: Chiudiamo con lo sport. Giornata trionfale per Chiara Pellacani agli Europei di nuoto di Parigi. La 24enne romana ha conquistato 2 medaglie d'oro nei tuffi, portando a 3 il proprio bottino personale nella competizione continentale. Pellacani si è imposta nel trampolino individuale da 1 metro. Poco dopo ha vinto anche il sincro misto dei 3 metri insieme a Matteo Santoro. 2 successi che confermano l'Italia tra le grandi protagoniste degli Europei e consolidano il ruolo della tuffatrice romana ai vertici internazionali della disciplina. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto. A dopo.
1: GR News.
5: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5, a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
1: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 8 e 37 minuti.
1: News.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: In Medio Oriente oggi riprendono i negoziati con Teheran, lo annuncia il presidente americano Donald Trump spiegando che con l'Iran c'è un accordo su Hormuz e ci sarà un patto sulla denuclearizzazione. Il petrolio cede subito oltre il 4%. Le conversazioni avute con Arabia, Emirati, Qatar e Iran hanno spinto Trump a revocare quello che sarebbe stato un attacco massiccio contro Teheran, uno dei più potenti dalla Seconda Guerra Mondiale.
8: Sull'altro fronte un drone ucraino si è abbattuto ad alcuni metri da uno dei reattori della centrale nucleare di Zaporizhzhia in territorio ucraino ma controllata dai russi. Lo ha riferito Alexei Likachev, direttore dell'ente statale russo per l'energia atomica, aggiungendo che fortunatamente non c'è stata alcuna esplosione. È salito ad almeno 8 morti intanto il bilancio della giornata di attacchi ucraini su diverse regioni della Russia.
9: La cronaca: sono 6 i morti accertati e 34 i feriti per l'incidente che ha coinvolto un autobus, un camper e 2 auto avvenuto domenica sera sulla strada Terni-Rieti. A fare il punto sulla tragedia la presidente della regione Umbria Stefania Proietti, che ha parlato di uno scenario di guerra esprimendo vicinanza ai parenti delle vittime. La presidente ha spiegato che il bus e navetta coinvolto nell'incidente trasportava turisti alla cascata delle Marmore.
8: Al via il grande esodo d'agosto per gli italiani che devono fare però i conti con i prezzi del carburante. Il governo valuta ulteriori provvedimenti per arginare gli aumenti in vista della scadenza del taglio delle accise il 6 agosto. La prima ipotesi attualmente presa in considerazione è l'adozione di un decreto ministeriale che consentirebbe di prorogare la riduzione del peso fiscale sui carburanti attraverso il sistema delle cosiddette accise mobili. In questo modo sarebbe possibile sostenere la misura senza ricorrere ad ulteriori risorse pubbliche.
9: Prosegue intanto l'ondata di caldo anomalo, la quarta che sta imperversando sull'Italia. Oggi su 27 città monitorate catturate ben 25 sono in bollino rosso. Si tratta di Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Viterbo, Bologna, Brescia, Cagliari, Milano, Napoli, Pescara, Venezia, Verona, Catania, Genova, Palermo e Trieste. E da oggi si aggiungono anche Ancona e Bari.
8: Lo sport: ai mondiali di nuoto di Parigi arriva la terza medaglia d'oro per l'Italia dopo la vittoria in coppia con Matteo Santoro. Chiara Pellacani fa il bis nel giro di poche ore e conquista la medaglia dal metallo più pregiato anche nel singolo femminile da un metro. L'azzurra trionfa in solitaria con il punteggio di 298,90 davanti a Svizzera e Gran Bretagna.
9: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
1: Viabilità.
0: Traffico in ripresa su strade e autostrade della penisola. In Liguria, Codina 10 tra aeroporto e Genova Ovest verso Genova, in A7 tra Bolzaneto e il bivio per la 12. A Torino, code in tangenziale nord da Venaria statale 24 verso Collegno. A nord di Milano, code per un incidente in A4 tra Cinisello e Viale Certosa verso Torino. Code a tratti inoltre nella direzione opposta tra Rho e Monza. Code a tratti anche in tangenziale ovest da Rho a Cusago verso la 1. In nord da Monza verso Sesto, in est da Sesto a via Padova verso Bologna. Verso Milano da est code sulla Paullese tra Paullo e Pantigliate. A Brescia code per lavori in tangenziale ovest da via Risorgimento a viale Milano verso l'autostrada. In A4 code tra Desenzano e Sirmione verso Trieste. In A1 code a tratti per il traffico tra Basso Lodigiano e Fidenza verso Napoli. In A22 circa 4 km di code tra Carpi e il bivio per la 1 verso Modena. In A14 code tra Borgo Panigale e il bivio per la 13 verso Taranto. Code anche sul ramo di Casalecchio verso la A14. Verso Roma code in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est e sul grande raccordo anulare per un incidente in esterna dalla Roma Fiumicino a Pontina in Campania. Infine per un incidente code in A1 tra Capo e Caianello verso Roma.
1: Meteo.
10: Inizio di settimana con clima insopportabile sull'Italia, picchi di 39 gradi da nord a sud, unici disturbi sui rilievi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche, nel pomeriggio qualche temporale lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, sole ancora molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: La rassegna stampa.
0: È lunedì 3 agosto, buongiorno, buon inizio settimana da Paolo Sergio e bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Sono diverse oggi le aperture dei principali quotidiani nazionali in edicola. Si va dalla tragedia nel Perù per le due famiglie italiane fino alla strage di Bologna, passando per la questione migranti. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale: Perù, due famiglie distrutte, questo il titolo di apertura. Il Mayday, l'aereo che perde pezzi, inchiesta sull'incidente, non c'è scatola nera, il manager, l'imprenditore, le coppie partite da Monza e Seregno con i figli, chi sono le sette vittime. E poi di spalla il piano Meloni, meno dazi a chi collabora sui rimpatri, migranti verso il vertice, ancora allarme dell'Unione Europea, Ceuta un atto di guerra ibrida, l'analisi di Bruxelles. Di taglio basso, Trump fa dietro front, raid sull'Iran sospesi, il ruolo di Bin Salman, il tycoon, ora un rapido accordo. E poi la Marina italiana va all'abordaggio, flotta ombra russa, l'intervento a largo di Pantelleria. Sul stesso piano, il strage di Bologna, l'opposizione all'attacco, la premier, terrorismo, Schlein studi la storia. E poi in fondo alla pagina un caso, lo show comico di Amanda Knox, mette in scena la sua vicenda giudiziaria, la famiglia di Meredith, siamo allibiti. Andiamo su Repubblica, che invece sceglie un'apertura diversa. Al centro della pagina, Meloni vuole un'altra Albania. Questo il titolo principale. Il governo immagina centri europei di rimpatrio in Ruanda e Uganda da realizzare entro le elezioni del 2027, alla vigilia del vertice di Bruxelles sui migranti, asse di Palazzo Chigi con Merz e la danese Frederiksen. In alto poi, sempre sulla prima pagina di Repubblica, l'altra apertura: Bologna, 2 agosto, la verità negata, la Russia rilancia le teorie alternative sulla matrice, le sentenze non bastano, bisogna cercare ancora, strage neofascista, virgolettato, la parola impossibile. Di spalla Conte agita il campo largo, ci occuperemo, ci opporremo al riarmo di Kiev. E poi più in basso, strage della strada, 6 morti e 30 feriti sulla Terni-Rieti, anche qui il richiamo all'incidente in Perù, le vite spezzate di 2 famiglie cresciute nell'amicizia e i viaggi. Andiamo sulla Stampa, Conte scuote il campo largo, questa è l'apertura in primo piano, intervista al leader del Movimento 5 Stelle, no armi a Kiev, mi gioco tutto alle primarie, lì si decide la linea. Zelensky è l'aggredito, ma se vinco chiamo subito Putin, Putin e lo spingo alla pace. Ci sono le reazioni, Tajani, ora Schlein dica se è d'accordo. L'ex premier parla tutto campo ad Assiago, attacca la Meloni, dice chiediamoci se la TAV serve ancora. E poi quel giorno a Bologna, io rinata sotto le macerie, 2 agosto, matrice fascista, la premier non lo dice. Al centro della pagina, Ceuta ancora sotto shock, solo in 50 per il capo di Vox. Spagna continua la conta dei migranti annegati in mare. Il commento: l'Europa al bivio, rischia un altro regalo ai populisti. Poi dallo sgombero alla strada, il caso Spin Time a Roma, in 400 vivono e dormono all'aperto fuori dal palazzo inagibile. Il Messaggero, le tragedie della vacanza, questa è l'apertura, c'è cioè l'immagine dell'incidente avvenuto ieri, incidenti, scontro a Rieti tra pullman, camper e 3 auto, 6 morti e 26 feriti. Poi Perù, l'ultimo selfie delle famiglie italiane uccise. Al centro della pagina un virgolettato, migranti avanti col modello Albania, colloquio con Tajani, IAB per i rimpatri, soluzione concreta approvata dall'Unione, dall'Europa. Al centro della pagina invece del Fatto Quotidiano, Delmastro, armi, preferenze, Conte, le mine teledestre, settimana di passione, dossier aperti dalla maggioranza a pezzi prima delle ferie. Ci spostiamo anche sul Resto del Carlino, migranti, proposta italiana, hub in Africa per i rimpatri, Roma spinge per il modello Albania dopo i massicci arrivi nell'exclave di Ceuta. Domani il vertice europeo, l'ex ministra di Zapatero, non c'è Schengen senza solidarietà. Al centro della pagina poi la strage delle vacanze con tanto di drammatica foto notizia. Andiamo sul Giornale, Sanchez trema, Unione Europea con Meloni, allarme invasioni, il premier sotto accusa, gli spagnoli invocano le dimissioni, Vox lo vuole in carcere, arriva la proposta di Palazzo Chigi, la creazione di per migranti in Africa e Armenia, e c'è il primo sì di Bruxelles. Ma c'è anche un'altra notizia: ombre russe in Sicilia, fermata una petroliera, il mistero nel Mediterraneo. Libero, pagliacciata sulla strage a Bologna il 2 agosto, si trasforma nell'ennesima sceneggiata della sinistra, in piazza bandiere cubane e palestinesi, striscioni antipolizia, i parenti di Fakir e i soliti attacchi al governo. E poi l'altra apertura: la Spagna processa Sanchez, il Tempo, Sanchez era stato avvisato, Giorgia non perdona, così il quotidiano diretto da Daniele Capezzone. C'è tanto di fotomontaggio con insomma i principali protagonisti di questa vicenda. Ci spostiamo anche sulla Verità, la Meloni detta la linea all'Unione Europea, gli africani tornino in Africa, Roma-Madrid, duello tra modelli agli antipodi, in contrapposizione alla sanatoria di Sanchez. Domani in Europa si discuterà la proposta italiana di creare degli hub di rimpatrio in Ghana, Tunisia, sia Libia. Bruxelles apre, la Francia resta contraria, così l'analisi appunto della Verità. C'è il Manifesto che invece usa un gioco di parole: Marocco, M'Arrocco. Meloni ottiene la firma di 21 capi di governo europei per un vertice di ministri degli interni contro l'emergenza Ceuta. I migranti se ne sono già andati tutti, tranne 84 negati, e la crisi era fasulla, ma non importa. L'armata delle destre contro Sanchez è partita e l'Italia guida. Per chiudere uno sguardo anche al Sole 24 Ore, l'apertura al centro della pagina: alloggi per studenti, offerti in crescita, ma rimane il gap con il resto d'Europa. Con il PNRR attesi altri 30.000 posti letto entro il 2027 tra pubblico e privato, oggi 80.000 soluzioni abitative con tasso di copertura al 12%. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 8 e 49 minuti.
11: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. La guerra in Medio Oriente. Donald Trump ha annunciato per questo pomeriggio la ripresa dei colloqui con l'Iran e la sospensione degli attacchi pianificati contro la Repubblica Islamica. Il presidente statunitense ha affermato inoltre che sarebbe vicino un accordo sulla gestione dello stretto di Hormuz e sul nucleare iraniano, aggiungendo che lo stop ai raid arriva a seguito della richiesta di Arabia Saudita, Emirati e Qatar, mentre Teheran torna a esortare gli Stati Uniti a rispettare gli impegni già sanciti nell'intesa tra i due paesi lo scorso giugno. E continua a ribollire il fronte di Gaza. Ieri le forze israeliane hanno nuovamente bombardato la striscia, uccidendo almeno 19 palestinesi, lo riferisce Al Jazeera. Hamas parla di deliberate escalation che mira a ostacolare gli accordi raggiunti con i mediatori, tra cui Trump, per completare l'attuazione dell'accordo di cessate il fuoco. Diversi incroci con l'Italia sullo sfondo della guerra russo-ucraina. Blitz della Marina italiana ieri al largo di Pantelleria su una petroliera battente bandiera camerunense, ma è ritenuta parte della cosiddetta flotta ombra russa. In corso le verifiche del caso. Si congratula il ministro della difesa Crosetto. E sull'attentato di sabato scorso a un ristorante italiano di Mosca, costata la vita a 5 persone, incluso un generale russo, l'ambasciata di Mosca a Roma parla di intimidazione ucraina verso gli italiani. Secco il commento del ministro degli esteri italiani, che parla di balla colossale. Emergenza caldo. Italia attanagliata ancora dalla quarta ondata. Oggi 25 le città da bollino rosso su 27 province monitorate dal Ministero della Salute. Alle 23 di ieri si aggiungono Ancona e Bari. Preoccupano anche le condizioni del Po, mai così in basso dal 2022. Allarme anche per le risaie lombarde. Secondo Coldiretti si rischia la compromissione totale dei raccolti. Tennis, Masters 1000 di Montreal. Dopo il rinvio a causa piogge di ieri, Berrettini tornerà in campo dalle 17 contro l'argentino Navone. Chi vince se la vedrà con Vacherot al secondo turno. In serata in programma anche Bellucci, Baez e Sonego Grigsby. Sport. Tra le donne la russa Liutova ha vinto il torneo di Memphis a soli 16 anni, KO la ceca Vidmanova. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Meteo.
10: La settimana si apre all'insegna di un clima rovente e di condizioni di tempo stabile su gran parte dell'Italia. Gli unici disturbi saranno confinati alle aree montuose. Nelle prossime ore il sole dominerà da nord a sud, con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni temporali lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica. Sul resto del paese il tempo resterà soleggiato ma troppo caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
0: Traffico in ripresa su strade e autostrade della penisola. In Liguria, codina 10 tra aeroporto e Genova Ovest verso Genova, in A7 tra Bolzaneto e il Bivio per la 12. A Torino, code in tangenziale nord da Venaria, statale 24 verso Collegno. A nord di Milano, code per un incidente in A4 tra Cinisello e Viale Certosa verso Torino. Code a tratti inoltre nella direzione opposta tra Rho e Monza. Code a tratti anche in tangenziale ovest da Rho a Cusago verso la 1. In nord da Monza verso Sesto, in est da Sesto a via Padova verso Bologna. Verso Milano da est code sulla Paullese tra Paullo e Pantigliate. A Brescia code per lavori in tangenziale ovest da via Risorgimento a viale Milano verso l'autostrada. In A4 code tra Desenzano e Sirmione verso Trieste, in A1 code a tratti per il traffico tra Bassolo di Giano e Fidenza verso Napoli, in A22 circa 4 km di code tra Carpi e il Bivio per l'A1 verso Modena, in A14 code tra Borgo Panigale e il Bivio per l'A13 verso Taranto, code anche sul ramo di Casalecchio verso l'A14, verso Roma code in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est e sul grande raccordo anulare per un incidente in esterna dalla Roma Fiumicino a Pontina in Campania, infine per un incidente code in A1 tra Capo e Caianello verso Roma.
1: L'almanacco del giorno.
12: Oggi è lunedì 3 agosto, Santa Lidia. Il sole sorge a Roma alle 6.02 e tramonta alle 20.26. A Milano sorge alle 6.07 e tramonta alle 20.50. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1492, mezz'ora prima dell'alba, Cristoforo Colombo salpa da Palos. Nel 1778 viene inaugurato il teatro alla Scala di Milano, alla presenza dell'arciduca Ferdinando d'Asburgo-Este. Progettato dall'architetto Giuseppe Piermarini secondo le linee neoclassiche tipiche di quel periodo, il Tempio della Lirica milanese è un punto di riferimento mondiale per i suoi cartelloni di balletto, di musica classica, nonché di opera lirica. Nel 1958 il Nautilus, primo sommergibile nucleare mai costruito, raggiunge il Polo Nord. Nel 1975 nasce il primo videogioco domestico. Si tratta di Pong, simulatore di ping pong ideato da Atari. La grafica è in bianco e nero ed è composta da pochi elementi. Due barre laterali che muovendosi solo in senso verticale devono colpire la pallina e rimandarla nel campo avversario. Quando si manca la pallina si regala il punto all'avversario. Nasce a Genova, il 3 agosto del 1451, Cristoforo Colombo, probabilmente il più importante navigatore della storia. Figlio di un tessitore, fin da giovanissimo volge la sua attenzione verso il mare e in particolare alle conformazioni geografiche del mondo allora conosciuto. Inizialmente Colombo naviga su molte navi commerciali, dall'Africa al Nord Europa. Poi, tra il 1397 ed il 1482, avviene l'incontro che segnerà una svolta nella sua vita. Quello cioè con il geografo fiorentino Paolo Dal Pozzo Toscanelli, che lo convertirà alla teoria che la Terra fosse rotonda e non piatta come da millenni si era, invece, sempre creduto. Ed è quindi alla luce di queste rivoluzionarie concezioni che il navigatore genovese comincia a coltivare l'idea di raggiungere le Indie, navigando verso Occidente. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: La rassegna stampa.
0: Lunedì 3 agosto siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora e buon inizio settimana da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra carrellata di prime pagine dei principali quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura, emergenza caldo, il decollo lento dei cold spot. Gli ospedali reggono, l'AFA record, stabili ricoveri, sanità solo 200 accessi ai 56 nuovi punti nelle case comunità. Al centro della pagina poi listening bar, scoppia la mania dei locali votati all'alta fedeltà, il fenomeno cocktail e suoni di qualità. Sempre al centro della pagina, chiusa la moschea abusiva, un risarcimento agli inquilini via Cavalcanti dopo 12 anni di battaglie in tribunale. Ancora aggressioni e minacce alla compagna, arrestato, decisiva la segnalazione del medico. Di taglio più basso le piccole chiese che raccontano grandi storie, oratori e cappelle millenarie in città custodiscono affreschi, documenti e opere. Restiamo a Milano, andiamo sull'edizione Milano del Giornale, anche qui l'apertura per il caldo, 4.000 chiamate al 118, l'allarme clima. A luglio i ricoverati nei pronto soccorso sono stati 25.000, numeri in linea con i picchi dell'anno scorso. L'assessore Bertolaso, costruita rete per intercettare i fragili a rischio prima che le loro condizioni siano gravi. E poi di taglio basso il segreto di Don Mazzi, era la sua fede in Dio. Andiamo a Brescia, anche qui l'apertura, il caldo record scioglie l'Adamello, il ghiacciaio perde 90 metri all'anno, l'emergenza in alta quota. E poi accoltella l'ex moglie, l'amica, terrore al centro commerciale, le due donne ferite davanti a figli a Campo Grande di spalla, testamento biologico, aumentano le DAT bresciane, le cure mediche, il dibattito etico di taglio più basso al Tita Secchi, escursionista amore al rifugio, e poi da Desenzano la locale sperimenta il taser. L'eco di Bergamo, dalla bergamasca in 7 anni espatriate 24.000 persone, perso l'equivalente di un comune grande come Seriate, non solo laureati. E poi la cronaca, accoltella l'ex moglie davanti al figlio. C'è anche un'altra notizia che riguarda il territorio, in via il cantiere, in via autostrada, nuovo marciapiede alberi in autunno. Dalla Lombardia andiamo in Piemonte, il Corriere di Torino, laureati a rate, corsa ai prestiti per studiare, sono migliaia le richieste arrivate alle banche. Poi al centro della pagina lo sport, il toro sul velluto in Inghilterra, Dembélé stende il Burnley 1-0. Andiamo sulla stampa, edizione Piemonte e Valle d'Aosta. In fuga dalla morsa del caldo, i turisti all'assalto della montagna e boom di presenze anche nei rifugi, ma sul settore pesa la grande incognita della siccità. Di spalla poi la cronaca sull'auto e in quota, perdono la vita un uomo di 47 anni e un giovane di 22. Poi ancora al tavolo Regione Autostrade, estate, la pace dei cantieri, restano solo gli inamovibili. C'è anche un allarme, brucia anche la pinetta di Mornese sull'Appennino, notte di allarme in Val Gelso. Andiamo al secolo XIX, siamo in Liguria, l'apertura 20 miglia, l'imbuto d'Europa dove Schengen non vale da 11 anni. La Francia nel 2015 ha sospeso il trattato con l'Italia e rinnova il provvedimento ogni 6 mesi. Restiamo in Liguria, edizione Genova di Repubblica, al centro della pagina, traghetti, il grande assalto nella città con il bollino rosso, code al terminal, controlli senza problemi e crocieristi che sfidano le temperature record. In alto poi Liguria, 4 porti, una legge di riforma, dai progetti di Genova Savona all'alleanza padana della Spezia fino alla resistenza di Imperia. Ci spostiamo adesso nel nord-est, edizione Venezia Mestre del Gazzettino, le stragi delle vacanze, 19 morti, e poi al centro della pagina scoppia bombola d'ossigeno, 100 evacuati a Venezia nell'esplosione in casa, ferito gravemente il paziente. L'apertura, frana d'Auronzo, fango e detriti, 35 sfollati sabato sera, 40 mm di pioggia in un'ora, il borgo di Ligonto va sotto. Ce ne andiamo anche in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, l'apertura è una fotonotizia, c'è la manifestazione, un 2 agosto in difesa della verità, fu strage neofascista, è scritto il messaggio di Mattarella, provarono a distruggere la democrazia, applausi all'Epore, Meloni non cita la matrice della strage, la Russia chiede una verità completa ed è polemica. Andiamo anche in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno, al centro della pagina l'apertura principale, un virgolettato, io presa a pugni, parla la volontaria ferita durante un soccorso, rammarico e tristezza, ma certamente non molliamo l'episodio a Pistoia. Poi da Montecatini lo scontrino col contributo senza IVA, la denuncia della influencer termale da Forte dei Marmi. Ci spostiamo anche in Lazio, edizione Cronaca di Roma del Messaggero, l'apertura a caldo torrido, la corsa nei rifugi, Roma un forno, così ci salviamo, il virgolettato, cinema, biblioteche, piscine, tutto gratis, migliaia di persone a caccia di un po' di refrigerio. E ancora Daphne, un testimone, quando è volata giù sembrava già morta, Torbella, la testimonianza di un abitante, l'ho vista cadere, non ha nemmeno urlato. Restiamo a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera, nuovi alberi, le condizioni di Giuli, più verde nel centro storico e nelle aree monumentali solo se c'è corretta manutenzione ambiente. Il ministro risponde alla lettera di Gualtieri e apre un tavolo tecnico per rivedere i criteri della soprintendenza. Al centro della pagina l'assessore Zevi e il settore balneare, legalità, bandi e campi di abitudini, così rinasce Ostia, basta col passato. Per chiudere uno sguardo anche in Campania il mattino, l'apertura naturalmente Sisma, primo milione per gli sfollati, campi flegrei, procedure più veloci per accedere ai contributi regionali per gli affitti ai senza casa, quasi 600 richieste di controlli agli edifici, costoni, faro dei PM sul flop manutenzione, fondi al palo, di taglio più basso poi il porto di Napoli entra nel futuro, ecco 38 milioni per lo sprint lavori, cambio di paradigma. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
13: GR News. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
14: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
13: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 9:04.
11: News. Buongiorno da Alessandro Cisiling. La guerra nel Golfo Persico tra minacce e ripensamenti. Donald Trump ha annunciato per questo pomeriggio la ripresa dei colloqui con l'Iran e la sospensione di nuovi attacchi. Il presidente americano ha affermato inoltre che sarebbe vicino un accordo sia sullo stretto di Hormuz che sulla denuclearizzazione dell'Iran, aggiungendo che lo stop ai nuovi raid è seguito alla richiesta di Arabia Saudita, Emirati e Qatar. In attesa del riavvio negoziale, il presidente iraniano Pezeshkian è tornato a esortare gli Stati Uniti a rispettare gli impegni sanciti nel memorandum d'intesa firmato tra i due paesi lo scorso giugno. La scorsa notte udite esplosioni vicino a una petroliera al largo dell'Oman. Cessino le guerre, l'appello rilanciato ieri da Papa Leone al termine dell'Angelus dalla finestra del suo studio nel Palazzo Apostolico dopo il rientro da Castel Gandolfo.
15: Continuiamo a pregare per la pace, perché nel mondo cessino le guerre e si trovino soluzioni diplomatiche ai conflitti. Ricordiamo tutte le vittime delle ostilità, soprattutto i più deboli e indifesi, bambini, anziani, malati.
11: Si terrà domani la riunione dei ministri degli interni e della giustizia sul caso Ceuta, l'enclave spagnola dove sono approdate nei giorni scorsi decine di migliaia di persone e almeno 72 hanno perso la vita, secondo Madrid. Larga parte sono state rimpatriate, ma permane una situazione di sovraffollamento nei centri d'accoglienza. Sul tavolo anche la proposta dell'Italia, che ha inoltre sospeso gli accordi frontalieri di Schengen con la Spagna, sull'allestimento di hub fuori dai confini europei sul modello di quelli realizzati in Albania. Ci sarebbe l'orientamento favorevole di alcune cancellerie, a iniziare da Danimarca e Olanda, e la Commissione non chiude ma alza paletti sul nodo risorse che i proponenti vorrebbero scaricare su Bruxelles. I prossimi passi spettano agli Stati membri, ricorda l'esecutivo europeo. Bologna ricorda la strage del 2 agosto in cui 46 anni fa morirono 85 persone, un ricordo ancora una volta segnato dal dolore e polemiche. La premier Meloni fu terrorismo, dice, ma sul palco viene incalzata a distanza a pronunciare la parola neofascista sulla matrice dell'attentato. Da Bologna, Barbara Peghelli.
16: Bologna non dimentica. Il 2 agosto del 1980 la stazione diventava il teatro della peggior strage della storia repubblicana. 85 vite spezzate e oltre 200 feriti in un vile attentato che ha segnato per sempre l'Italia. A distanza di 46 anni la città delle due torri continua a sostenere ogni sforzo per l'accertamento della verità. E così ieri migliaia di persone si sono riunite in piazza delle Medaglie d'Oro per commemorare le vittime con un minuto di silenzio. A seguire alle 10:25 il triplice fischio del treno ha ricordato l'orario in cui è esploso l'ordigno, smembrando in due la sala d'aspetto della stazione. I familiari di Fakir, l'uomo deceduto al pilastro durante un fermo di polizia 10 giorni fa, hanno sfilato in testa al corteo accanto al sindaco, che ha ringraziato per la massiccia partecipazione, sottolineando che molti non vogliono leggere a tutt'oggi le 1700 pagine di sentenze sui mandanti. Infine Paolo Lambertini, presidente dell'associazione dei familiari, si è rivolto alla presidente Meloni. Va trovato il coraggio di dire che è la pagina più nera del neofascismo italiano.
11: Grave incidente stradale ieri pomeriggio sulla superstrada Terni-Rieti, in località Colli sul Velino, al confine tra Umbria e Lazio. 6 morti e 27 feriti nello scontro frontale tra un autobus e un camper che ha coinvolto anche 3 auto. Secondo una prima ricostruzione, il camper viaggiava in direzione Terni quando avrebbe invaso la corsia opposta, finendo contro il pullman che viaggiava in direzione Rieti. Tra le 6 vittime, i 2 conducenti del pullman e 2 passeggeri, gli altri 2 viaggiavano a bordo del camper. 3 delle persone ferite sono in gravi condizioni. E dramma in Perù, dove lo schianto di un piccolo aereo da turismo ha provocato la morte ieri di tutte le 13 persone a bordo, inclusi 7 italiani appartenenti a 2 famiglie lombarde di imprenditori, 2 donne di 57 e 58 anni e 5 uomini, inclusi 2 figli di 18 e 24 anni. Le autorità di Lima indagano sulle cause dell'incidente. Video mostrano il velivolo precipitare e perdere pezzi. Infine lo sport, una straordinaria Chiara Pellacani conquista 2 ore gli europei di nuoto a Parigi. La 24enne romana ha prima trionfato nel sincro misto a 3 metri insieme a Matteo Santoro, poi nel trampolino da 1 metro. Lorenzo Villanetti.
17: 2 ori in 2 ore, inossidabile Chiara Pellacani, 24 anni, romana, regina di tuffi d'Europa nella piscina parigina dell'Olympic Aquatic Center. Prima quello nel sincro misto da 3 metri, insieme al collega e amico Matteo Santoro. La ascoltiamo a Sky.
18: Sicuramente una gara dominata, però eravamo molto preparati e poi vabbè, insieme diamo sempre il meglio di noi, quindi siamo super soddisfatti di questo risultato.
17: Poi quello nel trampolino da 1 metro, dove ha sfiorato il muro dei 300 punti, per la precisione 298,80, 28 in più dell'argento Michelle Heimberg, svizzera. Ieri anche il nuoto artistico ha regalato medaglie all'Italia, l'argento di Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero nel duo misto tecnico. Con 3 ori, 2 argenti e 1 bronzo complessivi, l'Italia si posiziona al secondo posto nel medagliere tra la Gran Bretagna e la Grecia. Oggi lo score può essere ancora migliorato con la finale del sincro maschile e quella dell'individuale femminile dalla piattaforma. Occhi puntati allora su Matteo Santoro, Stefano Belotti, Sara Giodoin Di Maria e Matilde Marsetti.
11: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
10: Meteo. Inizio di settimana con clima insopportabile sull'Italia, picchi di 39 gradi da nord a sud, unici disturbi sui rilievi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche, nel pomeriggio qualche temporale lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica. Sole ancora molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: La rassegna stampa.
0: È lunedì 3 agosto, buongiorno, buon inizio settimana da Paolo Sergio e bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Sono diverse oggi le aperture dei principali quotidiani nazionali in edicola. Si va dalla tragedia nel Perù per le 2 famiglie italiane fino alla strage di Bologna, passando per la questione migranti. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale: Perù, 2 famiglie distrutte, questo il titolo di apertura. Il Mayday, l'aereo che perde pezzi, inchiesta sull'incidente, non c'è scatola nera, il manager, l'imprenditore, le coppie partite da Monza e Seregno con i figli, chi sono le 7 vittime. E poi di spalla il piano Meloni, meno dazi a chi collabora sui rimpatri, migranti verso il vertice, ancora allarme dell'Unione Europea, Ceuta un atto di guerra ibrida, l'analisi di Bruxelles. Di taglio basso, Trump fa dietro front, raid sull'Iran sospesi, il ruolo di Bin Salman, il tycoon, ora un rapido accordo. E poi la Marina italiana va all'abordaggio, flotta ombra russa, l'intervento al largo di Pantelleria. Sul stesso piano, la strage di Bologna, l'opposizione all'attacco, la premier, terrorismo, Schlein studi la storia. E poi in fondo alla pagina un caso, lo show comico di Amanda Knox mette in scena la sua vicenda giudiziaria, la famiglia di Meredith, siamo allibiti. Andiamo su Repubblica, che invece sceglie un'apertura diversa. Al centro della pagina: Meloni vuole un'altra Albania, questo il titolo principale. Il governo immagina centri europei di rimpatrio in Ruanda e Uganda da realizzare entro le elezioni del 2027, alla vigilia del vertice di Bruxelles sui migranti, asse di Palazzo Chigi con Merz e la danese Frederiksen. In alto poi, sempre sulla prima pagina Repubblica, l'altra apertura: Bologna, 2 agosto, la verità negata, la russa rilancia le teorie alternative sulla matrice, le sentenze non bastano, bisogna cercare ancora, strage neofascista, il virgolettato, la parola impossibile. Di spalla Conte agita il campo largo: ci occuperemo, ci opporremo al riarmo di Kiev. E poi più in basso, strage della strada, 6 morti e 30 feriti sulla Terni-Rieti, anche qui il richiamo all'incidente in Perù, le vite spezzate di 2 famiglie cresciute nell'amicizia e i viaggi. Andiamo sulla Stampa: Conte scuote il campo largo, questa è l'apertura in primo piano, intervista al leader del Movimento 5 Stelle: no armi a Kiev, mi gioco tutto alle primarie, lì si decide la linea. Zelensky è l'aggredito, ma se vinco chiamo subito Putin, Putin e lo spingo alla pace. Ci sono le reazioni: Tajani, ora Schlein dica se è d'accordo. L'ex premier parla a tutto campo ad Assiago, attacca la Meloni, dice chiediamoci se la TAV serve ancora. E poi quel giorno a Bologna, io rinata sotto le macerie, 2 agosto, matrice fascista, la premier non lo dice. Al centro della pagina: Ceuta ancora sotto shock, solo in 50 per il capo di Vox, Spagna continua la conta dei migranti annegati in mare. Il commento: l'Europa al bivio, rischia un altro regalo ai populisti. E poi dallo sgombero alla strada, il caso Spin Time a Roma: in 400 vivono e dormono all'aperto fuori dal palazzo inagibile. Il Messaggero: le tragedie della vacanza, questa è l'apertura, c'è cioè l'immagine dell'incidente avvenuto ieri, gli incidenti, scontro a Rieti tra pullman, camper e 3 auto, 6 morti e 26 feriti. Poi Perù, l'ultimo selfie delle famiglie italiane uccise. Al centro della pagina un virgolettato: migranti avanti col modello Albania, colloquio con Tajani, IAB per i rimpatri, soluzione concreta approvata dall'Unione, dall'Europa. Al centro della pagina invece del Fatto Quotidiano: Del Mastro, armi, preferenze, Conte, le mine delle destre, settimana di passione, dossier aperti dalla maggioranza a pezzi prima delle ferie. Ci spostiamo anche sul Resto del Carlino: migranti, proposta italiana, hub in Africa per i rimpatri, Roma spinge per il modello Albania dopo i massicci arrivi nell'exclave di Ceuta. Domani il vertice europeo, l'ex ministra di Zapatero: non c'è Schengen senza solidarietà. Al centro della pagina poi la strage delle vacanze, con tanto di drammatica foto notizia. Andiamo sul Giornale: Sanchez trema, Unione Europea con Meloni, allarme invasioni, il premier sotto accusa, gli spagnoli invocano le dimissioni, Vox lo vuole in carcere, arriva la proposta di Palazzo Chigi, la creazione di per migranti in Africa e Armenia, e c'è il primo sì di Bruxelles. Ma c'è anche un'altra notizia: ombre russe in Sicilia, fermata una petroliera, il mistero nel Mediterraneo. Libero: pagliacciata sulla strage a Bologna il 2 agosto, si trasforma nell'ennesima sceneggiata della sinistra, in piazza bandiere cubane, palestinesi, striscioni antipolizia, i parenti di Fakir e i soliti attacchi al governo. E poi l'altra apertura: la Spagna processa Sanchez, il Tempo: Sanchez era stato avvisato, Giorgia non perdona, così il quotidiano diretto da Daniele Capezzone. C'è tanto di fotomontaggio con insomma i principali protagonisti di questa vicenda. Ci spostiamo anche sulla Verità: la Meloni detta la linea all'Unione Europea, gli africani tornino in Africa, Roma-Madrid, duello tra modelli agli antipodi, in contrapposizione alla sanatoria di Sanchez. Domani in Europa si discuterà la proposta italiana di creare degli hub di rimpatrio in Ghana, Tunisia, via Libia, Bruxelles apre, la Francia resta contraria, così l'analisi appunto della Verità. C'è il Manifesto che invece usa un gioco di parole, Marocco, M'Arrocco, Meloni ottiene la firma di 21 capi di governo europei per un vertice di ministri degli interni contro l'emergenza Ceuta, i migranti se ne sono già andati tutti, tranne 84 negati, e la crisi era fasulla, ma non importa, l'armata delle destre contro Sanchez è partita e l'Italia guida. Per chiudere uno sguardo anche al Sole 24 Ore, l'apertura al centro della pagina, alloggi per studenti, offerti in crescita, ma rimane il gap con il resto d'Europa, con il PNRR, attesi altri 30.000 posti letto entro il 2027, tra pubblico e privato, oggi 80.000 soluzioni abitative con tasso di copertura al 12%. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
19: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 9 e 18 minuti.
11: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. La guerra in Medio Oriente. Donald Trump ha annunciato per questo pomeriggio la ripresa dei colloqui con l'Iran e la sospensione degli attacchi pianificati contro la Repubblica Islamica. Il presidente statunitense ha affermato inoltre che sarebbe vicino un accordo sulla gestione dello stretto di Hormuz e sul nucleare iraniano, aggiungendo che lo stop ai raid arriva a seguito della richiesta di Arabia Saudita, Emirati e Qatar, mentre Teheran torna a esortare gli Stati Uniti a rispettare gli impegni già sanciti nell'intesa tra i due paesi lo scorso giugno. E continua a ribollire il fronte di Gaza. Ieri le forze israeliane hanno nuovamente bombardato la striscia, uccidendo almeno 19 palestinesi, lo riferisce Al Jazeera. Hamas parla di deliberate escalation che mira a ostacolare gli accordi raggiunti con i mediatori, tra cui Trump, per completare l'attuazione dell'accordo di cessate il fuoco. Diversi incroci con l'Italia sullo sfondo della guerra russo-ucraina. Blitz della Marina italiana ieri al largo di Pantelleria su una petroliera battente bandiera camerunense, ma è ritenuta parte della cosiddetta flotta ombra russa. In corso le verifiche del caso, si congratula il ministro della difesa Crosetto. E sull'attentato di sabato scorso a un ristorante italiano di Mosca, costato la vita a 5 persone, incluso un generale russo, l'ambasciata di Mosca a Roma parla di intimidazione ucraina verso gli italiani. Secco il commento del ministro degli esteri italiani che parla di balla colossale. Emergenza caldo, Italia attanagliata ancora dalla quarta ondata, oggi 25 le città da bollino rosso su 27 province monitorate dal Ministero della Salute. Alle 23 di ieri si aggiungono Ancona e Bari. Preoccupano anche le condizioni del Po mai così in basso dal 2022, allarme anche per le risaie lombarde. Secondo Coldiretti si rischia la compromissione totale dei raccolti. Tennis, Masters 1000 di Montreal, dopo il rinvio a causa piogge di ieri, Berrettini tornerà in campo dalle 17 contro l'argentino Navone. Chi vince se la vedrà con Vacherò al secondo turno. In serata in programma anche Bellucci Baez e Sonego Grigsby. Tra le donne la russa Liutova ha vinto il torneo di Memphis a soli 16 anni, KO la ceca Vidmanova. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
19: Meteo.
11: La settimana Bellucci Baez e Sonego Grigsby. Tra le donne la russa Liutova ha vinto il torneo di Memphis a soli 16 anni, KO la ceca Vidmanova. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
19: Meteo.
20: La settimana si apre all'insegna di un clima rovente

0: soleggiato ma troppo caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: L'almanacco del giorno.
2: Oggi è lunedì 3 agosto, Santa Lidia. Il sole sorge a Roma alle 6.02 e tramonta alle 20.26. A Milano sorge alle 6.07 e tramonta alle 20.50. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1492, mezz'ora prima dell'alba, Cristoforo Colombo salpa da Palos. Nel 1778 viene inaugurato il teatro alla Scala di Milano, alla presenza dell'arciduca Ferdinando d'Asburgo-Este. Progettato dall'architetto Giuseppe Piermarini secondo le linee neoclassiche tipiche di quel periodo, il Tempio della Lirica milanese è un punto di riferimento mondiale per i suoi cartelloni di balletto, di musica classica, nonché di opera lirica. Nel 1958, il Nautilus, primo sommergibile nucleare mai costruito, raggiunge il Polo Nord. Nel 1975 nasce il primo videogioco domestico. Si tratta di Pong, simulatore di ping pong ideato da Atari. La grafica è in bianco e nero ed è composta da pochi elementi. Due barre laterali che muovendosi solo in senso verticale devono colpire la pallina e rimandarla nel campo avversario. Quando si manca la pallina si regala il punto all'avversario. Nasce a Genova, il 3 agosto del 1451, Cristoforo Colombo, probabilmente il più importante navigatore della storia. Figlio di un tessitore, fin da giovanissimo volge la sua attenzione verso il mare e in particolare alle conformazioni geografiche del mondo allora conosciuto. Inizialmente Colombo naviga su molte navi commerciali, dall'Africa al nord Europa. Poi, tra il 1397 ed il 1482, avviene l'incontro che segnerà una svolta nella sua vita. Quello cioè con il geografo fiorentino Paolo Dal Pozzo Toscanelli, che lo convertirà alla teoria che la Terra fosse rotonda e non piatta come da millenni si era, invece, sempre creduto. Ed è quindi alla luce di queste rivoluzionarie concezioni che il navigatore genovese comincia a coltivare l'idea di raggiungere le Indie, navigando verso Occidente. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: La rassegna stampa.
0: Lunedì 3 agosto siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora e buon inizio settimana da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra carrellata di prime pagine dei principali quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura, emergenza caldo, il decollo lento dei cold spot. Gli ospedali reggono, l'AFA fa record, stabili ricoveri, sanità solo 200 accessi ai 56 nuovi punti nelle case di comunità. Al centro della pagina poi listening bar, scoppia la mania dei locali votati all'alta fedeltà, il fenomeno cocktail e suoni di qualità. Sempre al centro della pagina, chiusa la moschea abusiva, un risarcimento agli inquilini via Cavalcanti dopo 12 anni di battaglie in tribunale. Ancora aggressioni e minacce alla compagna, arrestato, decisiva la segnalazione del medico. Di taglio più basso le piccole chiese che raccontano grandi storie, oratori e cappelle millenarie in città custodiscono affreschi, documenti e opere. Restiamo a Milano, andiamo sull'edizione Milano del Giornale, anche qui l'apertura per il caldo, 4.000 chiamate al 118, l'allarme clima. A luglio i ricoverati nei pronto soccorso sono stati 25.000, numeri in linea con i picchi dell'anno scorso. L'assessore Bertolaso, costruita rete per intercettare i fragili a rischio prima che le loro condizioni siano gravi. E poi di taglio basso il segreto di Don Mazzi, era la sua fede in Dio. Andiamo a Brescia, anche qui l'apertura, il caldo record scioglie l'Adamello, il ghiacciaio perde 90 metri all'anno, l'emergenza in alta quota. E poi accoltella l'ex moglie e l'amica, terrore al centro commerciale, le due donne ferite davanti a figli a Campo Grande. Di spalla, testamento biologico, aumentano le DAT bresciane, le cure mediche, il dibattito etico. Di taglio più basso al Tita Secchi, escursionista muore al rifugio, e poi da Desenzano la locale sperimenta il taser. L'eco di Bergamo, dalla bergamasca in 7 anni espatriate 24.000 persone, perso l'equivalente di un comune grande come Seriate.

0: non solo laureati. E poi la cronaca accoltella l'ex moglie davanti al figlio. C'è anche un'altra notizia che riguarda il territorio, in via il cantiere, in via autostrada, nuovo marciapiede alberi in autunno. Dalla Lombardia andiamo in Piemonte, il Corriere di Torino, laureati a rate, corsa ai prestiti per studiare, sono migliaia le richieste arrivate alle banche. Poi al centro della pagina lo sport, il toro sul velluto in Inghilterra, Dembélé stende il Burnley 1-0. Andiamo sulla Stampa, edizione Piemonte e Valle d'Aosta. In fuga dalla morsa del caldo, i turisti all'assalto della montagna e boom di presenze anche nei rifugi, ma sul settore pesa la grande incognita della siccità. Di spalla poi la cronaca sull'auto e in quota, perdono la vita un uomo di 47 anni e un giovane di 22. Poi ancora al tavolo Regione Autostrade, estate, la pace dei cantieri, restano solo gli inamovibili. C'è anche un allarme, brucia anche la pinetta di Mornese sull'Appennino, notte di allarme in Val Gelso. Andiamo al secolo XIX, siamo in Liguria, l'apertura 20 miglia, l'imbuto d'Europa dove Schengen non vale da 11 anni. La Francia nel 2015 ha sospeso il trattato con l'Italia e rinnova il provvedimento ogni 6 mesi. Restiamo in Liguria, edizione Genova di Repubblica, al centro della pagina, traghetti, il grande assalto nella città con il bollino rosso, code al terminal, controlli senza problemi e crocieristi che sfidano le temperature record. In alto poi Liguria, 4 porti e una legge di riforma, dai progetti di Genova Savona all'alleanza padana della Spezia fino alla resistenza di Imperia. Ci spostiamo adesso nel nord-est, edizione Venezia Mestre del Gazzettino, le stragi delle vacanze, 19 morti, e poi al centro della pagina scoppia bombola d'ossigeno, 100 evacuati a Venezia nell'esplosione in casa, ferito gravemente il paziente. L'apertura, frana d'Auronzo, fango e detriti, 35 sfollati sabato sera, 40 mm di pioggia in un'ora, il borgo di Ligonto va sotto. Ce ne andiamo anche in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, l'apertura è una fotonotizia, c'è diciamo la manifestazione, un 2 agosto in difesa della verità, fu strage neofascista, è scritto il messaggio di Mattarella, provarono a distruggere la democrazia, applausi all'Epore, Meloni non cita la matrice della strage, la Russia chiede una verità completa ed è polemica. Andiamo anche in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno, al centro della pagina l'apertura principale, un virgolettato, io presa a pugni, parla la volontaria ferita durante un soccorso, rammarico e tristezza, ma certamente non molliamo l'episodio a Pistoia. Poi da Montecatini lo scontrino col contributo senza IVA, la denuncia della influencer termale da Forte dei Marmi. Ci spostiamo anche in Lazio, edizione Cronaca di Roma del Messaggero, l'apertura a caldo torrido, la corsa nei rifugi, Roma un forno, così ci salviamo, il virgolettato, cinema, biblioteche, piscine, tutto gratis, migliaia di persone a caccia di un po' di refrigerio. E ancora Daphne, un testimone, quando è volata giù sembrava già morta, Torbella, la testimonianza di un abitante, l'ho vista cadere, non ha nemmeno urlato. Restiamo a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera, nuovi alberi, le condizioni di Giuli, più verde nel centro storico e nelle aree monumentali solo se c'è corretta manutenzione ambiente. Il ministro risponde alla lettera di Gualtieri e apre un tavolo tecnico per rivedere i criteri della soprintendenza. Al centro della pagina l'assessore Zevi e il settore balneare, legalità, bandi e campi di abitudini, così rinasce Ostia, basta col passato. Per chiudere uno sguardo anche in Campania, il Mattino, l'apertura naturalmente sisma, primo milione per gli sfollati, campi flegrei, procedure più veloci per accedere ai contributi regionali per gli affitti ai senza casa, quasi 600 richieste di controlli agli edifici, costoni, faro dei PM sul flop, manutenzione, fondi al palo, di taglio più basso. Poi il porto di Napoli entra nel futuro, ecco 38 milioni per lo sprint lavori, cambio di paradigma. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
2: Sono le 9 e 31 minuti.
0: News. Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. La questione migranti in apertura. L'Unione Europea si dice pronta a valutare le proposte sugli hub europei di rimpatrio in paesi terzi. La Commissione Europea ha fatto sapere di voler esaminare proposte complete presentate dagli Stati membri, purché fondate sulla cooperazione con i paesi partner. La Commissione è pronta a valutare proposte compiute basate sulla cooperazione strategica con i nostri partner lungo l'intero percorso in linea con il quadro giuridico, ha spiegato un portavoce dell'esecutivo europeo Bruxelles. Pur confermando la disponibilità a esaminare eventuali iniziative, sottolinea che i prossimi passi spettano agli Stati membri. A Ceuta intanto, a proteggere le coste spagnole, non solo la barriera che è stata installata dalla Guardia Civile al confine con il Marocco, ma anche i mezzi della Marina Militare. C'è ancora però chi riesce a eludere i controlli e il centro di accoglienza è al collasso. Così in migliaia hanno trovato sistemazione all'estero, su materassi di fortuna o all'esterno. In Medio Oriente adesso, botta e risposta tra Washington e Teheran sui motivi della nuova tregua decisa dal presidente americano. Il servizio della redazione.
3: Donald Trump annuncia la ripresa immediata dei negoziati con l'Iran. Secondo il presidente americano sarebbe già stata raggiunta un'intesa sullo stretto di Hormuz e le discussioni riguarderanno anche la denuclearizzazione di Teheran. Le trattative inizieranno oggi. Trump spiega che i colloqui avuti con Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran lo hanno convinto a revocare quello che sarebbe stato un massiccio attacco militare americano. La notizia ha avuto effetti immediati sui mercati, con il prezzo del petrolio in calo di oltre il 4%. Resta ora da verificare il contenuto effettivo dell'accordo e la posizione ufficiale iraniana.
0: Weekend di sangue sulle strade italiane, l'incidente più grave al confine tra Lazio e Umbria. Il servizio.
4: Di 6 morti e 34 feriti, il tragico bilancio del maxi incidente avvenuto sulla superstrada Terni Rieti in località Colli sul Velino al confine tra Lazio ed Umbria. Un pullman si è scontrato frontalmente con un camper. Subito dopo, tre automobili non sono riuscite ad evitare i mezzi già incidentati, provocando una drammatica carambola. La visibilità sarebbe stata fortemente ridotta da un violento nubifragio che si stava abbattendo sulla zona. 6 feriti sono stati trasferiti in codice rosso, mentre altre 2 persone versano in condizioni critiche. La strada è rimasta chiusa in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi, i rilievi e la rimozione dei veicoli. Proseguono gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica.
0: Lo sport, il calciomercato, la Juventus entra a gamba tesa sul mercato e piazza 2 colpi prima di imbarcarsi per la tournée in Asia e Australia. Luciano Spalletti accoglie il 23enne esterno bosniaco Kevin Alaibegovic ed il 27enne attaccante francese Randall Colomani. Muani reduce dalle visite mediche. Lasciano il club bianconero il 21enne centrocampista Joao Mario, che va a Firenze, il 19enne esterno offensivo Mattia Azic, che raggiunge il Sassuolo. Ancora da decidere le sorti del 29enne portiere Guglielmo Vicario. La Roma ha messo le mani su Givario Read, 20enne terzino destro del Feyenoord, che però chiede 28 milioni garantiti contro i 25 offerti dai giallorossi. Gianpiero Gasperini ha chiamato personalmente il giocatore dal ritiro in Galles. Lipsia invece non si scosta dalla valutazione, 55 milioni per il 21enne Antonio Nusa, tutto fatto per il 20enne centrale Konstantinos Kolierakis. Dall'altra parte del Tevere la Lazio vive una giornata più tesa. Alessio Romagnoli ha disputato l'amichevole contro l'Avellino, ma la sua permanenza è tutt'altro che certa. L'Al-Sadd sta valutando se rilanciare, mentre l'Atalanta ha chiesto informazioni. Nulla da fare per l'arrivo del 22enne centrale Sergi Dominguez, si dovrà attendere fino a fine agosto. Per il 25enne attaccante del Milan Santiago Gimenez, sempre dai rossoneri, potrebbe arrivare in prestito anche il 23enne centrocampista Yunus Musa. L'Inter attende il via libera di Liverpool per arrivare al 25enne centrocampista Curtis Jones. I nerazzurri sperano in un sconto rispetto alle richieste iniziali del club inglese. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito. A dopo.
5: GR News. Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 9 e 36 minuti.
9: News.
10: Buongiorno dalla redazione.
11: In Medio Oriente oggi riprendono i negoziati con Teheran, lo annuncia Donald Trump spiegando che con l'Iran c'è un accordo su Hormuz e ci sarà un patto sulla denuclearizzazione. Il petrolio cede subito oltre il 4%, le conversazioni avute con Arabia, Emirati, Qatar e Iran hanno spinto Trump a revocare quello che sarebbe stato un attacco massiccio contro Teheran, uno dei più potenti dalla Seconda Guerra Mondiale.
10: L'Italia si prepara intanto a presentare all'Unione Europea una proposta per estendere il cosiddetto modello Albania, prevedendo la realizzazione di nuovi hub per il rimpatrio dei migranti irregolari in paesi terzi, considerati sicuri e finanziati con risorse comunitarie. L'iniziativa, già anticipata dalla Premier Giorgia Meloni dopo l'approvazione del regolamento europeo sui rimpatri, sarà illustrata domani dal Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi durante il Consiglio straordinario dei Ministri dell'Interno dell'Unione Europea, convocato dopo la crisi migratoria di Ceuta.
11: Veniamo alla cronaca, sono 6 morti accertati e 34 i feriti per l'incidente che ha coinvolto un autobus, un camper e 2 auto avvenuto domenica sera sulla Terni-Rieti. A fare il punto su quanto accaduto la presidente della regione Umbria Stefania Proietti, che ha parlato di uno scenario di guerra. La presidente ha spiegato che il bus navetta coinvolto nell'incidente trasportava turisti alla cascata delle Marmore. I feriti sono ricoverati negli ospedali di Terni, Perugia, Spoleto, Foligno.
10: Un treno con circa 450 passeggeri a bordo è deragliato invece questa mattina a circa 1 chilometro dalla stazione di Pianabella nel comune di Montelibretti in provincia di Roma. Il deragliamento sarebbe stato provocato dall'investimento di 2 mucche che si trovavano sui binari. Non si registrano feriti, mentre le ferrovie hanno predisposto l'invio di un secondo treno per consentire il trasbordo dei viaggiatori.
11: AstraZeneca sarebbe in trattativa con la rivale statunitense Bristol Myers per una maxi fusione. L'operazione darebbe vita al 4° colosso farmaceutico al mondo per capitalizzazione di mercato vicina ai 400 miliardi di dollari. Le 2 società avrebbero discusso negli ultimi mesi una possibile aggregazione. I colloqui potrebbero portare un accordo nel prossimo futuro, anche se non sono esclusi i ritardi o il fallimento del negoziato.
10: Siamo allo sport. Si ferma al primo turno la corsa di Lucrezia Stefanini nel WTA 1000 di Toronto. La tennista toscana numero 144 del mondo, promossa dalle qualificazioni per la prima volta in carriera al tabellone principale del National Bank Open, si è dovuta arrendere 7-6-6-3 alla colombiana Camila Osorio in poco meno di 2 ore.
11: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
12: La guerra degli Stati Uniti in Iran ha un disperato bisogno di nuove strategie, perché quelle finora adottate da Trump sono clamorosamente fallite. Nonostante i nuovi attacchi americani di queste ultime ore, Trump non ha ancora dimostrato di poter riportare Teheran sul tavolo dei negoziati. Ma anche la diplomazia, che il presidente americano aveva definito portatrice di una pace storica in Medio Oriente, è fallita nel momento stesso in cui il memorandum d'intesa dai toni vaghi era crollato e le sue opzioni per cambiare la situazione, come ad esempio rischiare la vita di centinaia di soldati americani in una guerra di terra oppure riconoscere il controllo di Teheran sullo stretto di Hormuz, sono talmente inaccettabili che la frase "non ci sono buone opzioni" è diventata un cliché. I costi della guerra con l'Iran non si limitano ai partecipanti, le ripercussioni politiche ed economiche si stanno intensificando in Medio Oriente e in Europa, aumentando così la pressione sulle parti esterne affinché cerchino di rilanciare la diplomazia. Se lo stretto rimarrà una zona off limits per la maggior parte delle navi civili, le gravi ripercussioni della guerra si aggraveranno con l'erosione delle riserve petrolifere globali, l'impennata dei prezzi dei prodotti petroliferi come il gasolio e i fertilizzanti e la potenziale minaccia di una carenza di gas naturale liquefatto in Europa e negli Stati Uniti. La guerra rischia di definire il secondo mandato di Trump. Un nuovo sondaggio ha mostrato un indice di gradimento inferiore al 30% per le politiche sull'Iran e sui prezzi del gas. Questi dati rischiano di essere disastrosi per i repubblicani nelle elezioni di medio termine di novembre e di vanificare anche l'accordo che Trump aveva stretto con gli elettori nel 2024 per rendere la loro vita più accessibile.
9: Meteo.
13: Inizio di settimana con clima insopportabile sull'Italia, picchi di 39 gradi da nord a sud, unici disturbi sui rilievi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche, nel pomeriggio qualche temporale lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, sole ancora molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
9: L'almanacco del giorno.
14: Oggi è lunedì 3 agosto, Santa Lidia. Il sole sorge a Roma alle 6:02 e tramonta alle 20:26. A Milano sorge alle 6:07 e tramonta alle 20:50. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1492, mezz'ora prima dell'alba, Cristoforo Colombo salpa da Palos. Nel 1778 viene inaugurato il teatro alla Scala di Milano, alla presenza dell'arciduca Ferdinando d'Asburgo-Este. Progettato dall'architetto Giuseppe Piermarini secondo le linee neoclassiche tipiche di quel periodo, il Tempio della Lirica milanese è un punto di riferimento mondiale per i suoi cartelloni di balletto, di musica classica, nonché di opera lirica. Nel 1958 il Nautilus, primo sommergibile nucleare mai costruito, raggiunge il Polo Nord. Nel 1975 nasce il primo videogioco domestico. Si tratta di Pong, simulatore di ping pong ideato da Atari. La grafica è in bianco e nero ed è composta da pochi elementi. Due barre laterali che muovendosi solo in senso verticale devono colpire la pallina e rimandarla nel campo avversario. Quando si manca la pallina si regala il punto all'avversario. Nasce a Genova, il 3 agosto del 1451, Cristoforo Colombo, probabilmente il più importante navigatore della storia. Figlio di un tessitore, fin da giovanissimo volge la sua attenzione verso il mare e in particolare alle conformazioni geografiche del mondo allora conosciuto. Inizialmente Colombo naviga su molte navi commerciali, dall'Africa al nord Europa. Poi, tra il 1397 ed il 1482, avviene l'incontro che segnerà un svolta nella sua vita. Quello cioè con il geografo fiorentino Paolo Dal Pozzo Toscanelli, che lo convertirà alla teoria che la Terra fosse rotonda e non piatta come da millenni si era, invece, sempre creduto. Ed è quindi alla luce di queste rivoluzionarie concezioni che il navigatore genovese comincia a coltivare l'idea di raggiungere le Indie, navigando verso Occidente. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
9: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 9:45.
9: News.
15: Buongiorno da Alessandro Cisiling. La guerra nel Golfo Persico tra minacce e ripensamenti. Donald Trump ha annunciato per questo pomeriggio la ripresa dei colloqui con l'Iran e la sospensione di nuovi attacchi. Il presidente americano ha affermato inoltre che sarebbe vicino un accordo sia sullo stretto di Hormuz che sulla denuclearizzazione dell'Iran, aggiungendo che lo stop ai nuovi raid è seguito alla richiesta di Arabia Saudita, Emirati e Qatar. In attesa del riavvio negoziale, il presidente iraniano Pezeshkian è tornato a esortare gli Stati Uniti a rispettare gli impegni sanciti nel memorandum d'intesa firmato tra i due paesi lo scorso giugno. La scorsa notte udite esplosioni vicino a una petroliera al largo dell'Oman. Cessino le guerre, l'appello rilanciato ieri da Papa Leone al termine dell'Angelus dalla finestra del suo studio nel Palazzo Apostolico dopo il rientro da Castel Gandolfo.
16: Continuiamo a pregare per la pace, perché nel mondo cessino le guerre e si trovino soluzioni diplomatiche ai conflitti. Ricordiamo tutte le vittime delle ostilità, soprattutto i più deboli e indifesi, bambini, anziani, malati.
15: Si terrà domani la riunione dei ministri degli interni e della giustizia sul caso Ceuta, l'enclave spagnola dove sono approdate nei giorni scorsi decine di migliaia di persone e almeno 72 hanno perso la vita, secondo Madrid. Larga parte sono state rimpatriate, ma permane una situazione di sovraffollamento nei centri d'accoglienza. Sul tavolo anche la proposta dell'Italia, che ha inoltre sospeso gli accordi frontalieri di Schengen con la Spagna, sull'allestimento di hub fuori dai confini europei sul modello di quelli realizzati in Albania. Ci sarebbe l'orientamento favorevole di alcune cancellerie, a iniziare da Danimarca e Olanda, e la Commissione non chiude ma alza paletti sul nodo risorse che i proponenti vorrebbero scaricare su Bruxelles. I prossimi passi spettano agli Stati membri, ricorda l'esecutivo europeo. Bologna ricorda la strage del 2 agosto in cui 46 anni fa morirono 85 persone, un ricordo ancora una volta segnato dal dolore e polemiche. La premier Meloni fu terrorismo, dice, ma sul palco viene incalzata a distanza a pronunciare la parola neofascista sulla matrice dell'attentato. Da Bologna, Barbara Beghelli.
17: Bologna non dimentica. Il 2 agosto del 1980 la stazione diventava il teatro della peggior strage della storia repubblicana. 85 vite spezzate e oltre 200 feriti in un vile attentato che ha segnato per sempre l'Italia. A distanza di 46 anni la città delle due torri continua a sostenere ogni sforzo per l'accertamento della verità. E così ieri migliaia di persone si sono riunite in piazza delle Medaglie d'Oro per commemorare le vittime con un minuto di silenzio. A seguire alle 10:25 il triplice fischio del treno ha ricordato l'orario in cui è esploso l'ordigno, smembrando in due la sala d'aspetto della stazione. I familiari di Fakir, l'uomo deceduto al pilastro durante un fermo di polizia 10 giorni fa, hanno sfilato in testa al corteo accanto al sindaco, che ha ringraziato per la massiccia partecipazione, sottolineando che molti non vogliono leggere a tutt'oggi le 1700 pagine di sentenze sui mandanti. Infine Paolo Lambertini, presidente dell'associazione dei familiari, si è rivolto alla presidente Meloni. Va trovato il coraggio di dire che è la pagina più nera del neofascismo italiano.
15: Grave incidente stradale ieri pomeriggio sulla superstrada Terni Rieti, in località Colli sul Velino, al confine tra Umbria e Lazio. 6 morti e 27 feriti nello scontro frontale tra un autobus e un camper che ha coinvolto anche 3 auto. Secondo una prima ricostruzione, il camper viaggiava in direzione Terni quando avrebbe invaso la corsia opposta, finendo contro il pullman che viaggiava in direzione Rieti. Tra le 6 vittime, i 2 conducenti del pullman e 2 passeggeri, gli altri 2 viaggiavano a bordo del camper. 3 delle persone ferite sono in gravi condizioni. E dramma in Perù, dove lo schianto di un piccolo aereo da turismo ha provocato la morte ieri di tutte le 13 persone a bordo, inclusi 7 italiani appartenenti a 2 famiglie lombarde di imprenditori, 2 donne di 57 e 58 anni e 5 uomini, inclusi 2 figli di 18 e 24 anni. Le autorità di Lima indagano sulle cause dell'incidente. Video mostrano il velivolo precipitare e perdere pezzi. Infine lo sport, una straordinaria Chiara Pellacani conquista 2 ore gli europei di nuoto a Parigi. La 24enne romana ha prima trionfato fatto nel sincro misto a 3 metri insieme a Matteo Santoro, poi nel trampolino da 1 metro. Lorenzo Villanetti.
18: 2 ori in 2 ore, inossidabile Chiara Pellacani, 24 anni, romana, regina di tuffi d'Europa nella piscina parigina dell'Olympic Aquatic Center. Prima quello nel sincro misto da 3 metri, insieme al collega e amico Matteo Santoro. La ascoltiamo a Sky.
19: Sicuramente una gara dominata, però eravamo molto preparati e poi vabbè, insieme diamo sempre il meglio di noi, quindi siamo super soddisfatti di questo risultato.
18: Poi quello nel trampolino da 1 metro, dove ha sfiorato il muro dei 300 punti, per la precisione 298 e 80, 28 in più dell'argento Michel Heimberg, Svizzera. Ieri anche il nuoto artistico ha regalato medaglie all'Italia, l'argento di Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero nel duo misto tecnico. Con 3 ori, 2 argenti e 1 bronzo complessivi, l'Italia si posiziona al secondo posto nel medagliere tra la Gran Bretagna e la Grecia. Oggi lo score può essere ancora migliorato con la finale del sincro maschile e quella dell'individuale femminile dalla piattaforma. Occhi puntati allora su Matteo Santoro, Stefano Belotti, Sara Giodoin Di Maria e Matilde Marzetti.
15: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
9: Meteo.
13: La settimana si apre all'insegna di un clima rovente e di condizioni di tempo stabile su gran parte dell'Italia. Gli unici disturbi saranno confinati alle aree montuose. Nelle prossime ore il sole dominerà da nord a sud con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni temporali lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica. Sul resto del paese il tempo resterà soleggiato ma troppo caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: News.
15: Ben ritrovati all'ascolto da Alessandro Cisilin. Ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Sarebbero almeno 9 i civili morti nelle ultime ore in territorio russo, specie nella regione di Belgorod, e almeno 5 le vittime in vari quadranti dell'est ucraino. Intanto il viceministro degli esteri russo Galuzin rilancia la disponibilità di Mosca a esaminare proposte costruttive per la fine del conflitto, anche sui possibili formati e sede dei colloqui, accusando la controparte di aver osteggiato il processo negoziale dopo i negoziati in Alaska dello scorso febbraio. E sullo sfondo della guerra diversi gli incroci con Roma. Blitz della Marina italiana ieri al largo di Pantelleria su una petroliera battente bandiera camerunense, ma ritenuta parte della cosiddetta flotta ombra russa. In corso le verifiche del caso. Si congratula il ministro della difesa Crosetto e sull'attentato di sabato a un ristorante italiano di Mosca, ha costato la vita a 5 persone, incluso un generale russo. L'ambasciata di Mosca a Roma parla di intimidazione ucraina verso gli italiani. Secco il commento del ministro degli esteri italiani, che parla di balla colossale. Sembrava a prima vista un tragico incidente stradale, ma si ipotizza l'omicidio volontario. Dietro all'impatto costato la vita a un 36enne scooterista fermatosi a prestare aiuto a una 39enne in difficoltà su una strada di Somma Lombardo nel Varesotto, e poi travolto da un'auto guidata dal suo ex, un 43enne, ora agli arresti. Il presunto aggressore, che aveva appuntamento con lei per restituirle alcuni effetti personali, avrebbe agito per gelosia vedendoli insieme. L'annuncio di Trump della ripresa di colloqui tra Stati Uniti e Iran incoraggia i mercati europei, stamani in rialzo. Milano guadagna circa 2/3 di punto percentuale e scende lo spread coi titoli tedeschi intorno a quota 80, e tornano in calo le quotazioni internazionali di petrolio e gas. Basket, finale europeo under 18 a Trento-Troppa, Slovenia per gli azzurrini. L'Italia perde 88-81 e deve accontentarsi dell'argento. C'è un pizzico di amarezza, ma sono enormemente orgoglioso dei miei ragazzi, commenta coach Sodini nel post partita. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
8: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
9: Economy News.
20: Buon lunedì 3 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Il terzo rapporto sulla mancata corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro in Italia, realizzato da CNEL e Unioncamere, segnala che nel primo semestre del 2026 le imprese italiane hanno programmato 2.869.000 assunzioni, ma nel 44,8% dei casi prevedono difficoltà nel reperire il personale necessario. Allo stesso tempo milioni di persone rimangono ai margini del mercato del lavoro. Il più ampio bacino occupazionale inutilizzato non è quindi costituito soltanto dai disoccupati, ma coinvolge anche le forze di lavoro potenziali e gli inattivi, tra i quali le donne sono quasi 15 milioni, circa 5 milioni in più degli uomini. Dal rapporto emerge che la domanda di lavoro si concentra nei servizi e piccole imprese. Nel primo semestre il settore dei servizi totalizza infatti circa il 72% delle entrate programmate, e le micro e piccole imprese prevedono complessivamente oltre 1,8 milioni di assunzioni, confermandosi in tal modo come una componente decisiva della domanda di lavoro nel paese. Nel commentare questi dati, il presidente del CNEL, Renato Brunetta, ha sottolineato il paradosso che il paese non può più permettersi, ossia quello che le imprese cercano lavoratori e spesso non riescono a trovarli, mentre milioni di persone che potrebbero contribuire alla crescita rimangono fuori dal mercato del lavoro. Pertanto l'Italia non soffre soltanto di una carenza di competenze, ma anche di una grave difficoltà nel far incontrare le opportunità offerte dalle imprese con le persone disponibili o potenzialmente disponibili a lavorare. Un'analisi sulle attività delle grandi imprese industriali, pubblicata dal Centro Studi di Confindustria, segnala nella rilevazione di luglio un lieve miglioramento delle aspettative rispetto al mese precedente. Si riduce infatti la quota di imprese che prevede una produzione stabile, mentre aumenta quella di chi si attende a una crescita. Nei prossimi mesi, sempre secondo Confindustria, i costi di produzione resteranno il principale fattore di freno. Poco meno della metà delle imprese intervistate prevede una stabilità della produzione, 41,1% contro il 47,3 di giugno, mentre il 49% si attende un aumento moderato o rilevante, era il 43,9 a giugno. Infine, la quota degli intervistati che prevede un calo è pari al 9,9% a fronte dell'8,8 di giugno. Una nota di Confesercenti a commento degli ultimi dati Istat, in base ai quali nel trimestre segnato da gravi tensioni geopolitiche il PIL italiano cresce comunque dello 0,2% sul trimestre precedente e dell'1% su base annua, sottolinea come la crescita acquisita per il 2026 salga positivamente allo 0,8%, ossia due decimali in più rispetto alla stima precedente. La resilienza della nostra economia, secondo Confesercenti, è da attribuire soprattutto al mercato interno, con la crescita che è stata trainata dal terziario e dalla domanda interna. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
21: Sono le 9:56 minuti.
3: News.
0: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. La questione migranti in apertura all'Unione Europea. Si dice pronta a valutare le proposte sugli hub europei di rimpatrio in paesi terzi. La Commissione Europea ha fatto sapere di voler esaminare proposte complete presentate dagli Stati membri, purché fondate sulla cooperazione con i paesi partner. La Commissione è pronta a valutare proposte compiute basate sulla cooperazione strategica con i nostri partner lungo l'intero percorso in linea con il quadro giuridico, ha spiegato un portavoce dell'esecutivo europeo Bruxelles, pur confermando la disponibilità a esaminare eventuali iniziative, sottolinea che i prossimi passi spettano agli Stati membri. A Ceuta, intanto, a proteggere le coste spagnole, non solo la barriera che è stata installata dalla Guardia Civile al confine con il Marocco, ma anche i mezzi della Marina Militare. C'è ancora però chi riesce a eludere i controlli e il centro di accoglienza è al collasso, così in migliaia hanno trovato sistemazione all'estero su materassi di fortuna o all'esterno. In Medio Oriente adesso, botta e risposta tra Washington e Teheran sui motivi della nuova tregua decisa dal presidente americano. Il servizio della redazione.
22: Donald Trump annuncia la ripresa immediata dei negoziati con l'Iran. Secondo il presidente americano sarebbe già stata raggiunta un'intesa sullo stretto di Hormuz e le discussioni riguarderanno anche la denuclearizzazione di Teheran. Le trattative inizieranno oggi. Trump spiega che i colloqui avuti con Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran lo hanno convinto a revocare quello che sarebbe stato un massiccio attacco militare americano. La notizia ha avuto effetti immediati sui mercati, con il prezzo del petrolio in calo di oltre il 4%. Resta ora da verificare il contenuto effettivo dell'accordo e la posizione ufficiale iraniana.
0: Weekend di sangue sulle strade italiane, l'incidente più grave al confine tra Lazio e Umbria, il servizio.
4: Di 6 morti e 34 feriti, il tragico bilancio del maxi incidente avvenuto sulla superstrada Terni-Rieti in località Colli sul Velino al confine tra Lazio ed Umbria. Un pullman si è scontrato frontalmente con un camper. Subito dopo, tre automobili non sono riuscite ad evitare i mezzi già incidentati, provocando una drammatica carambola. La visibilità sarebbe stata fortemente ridotta da un violento nubifragio che si stava abbattendo sulla zona. 6 feriti sono stati trasferiti in codice rosso, mentre altre 2 persone versano in condizioni critiche. La strada è rimasta chiusa in entrambe le direzioni per consentire gestire i soccorsi, i rilievi e la rimozione dei veicoli. Proseguono gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica.
0: Lo sport, il calcio mercato, la Juventus entra a gamba tesa sul mercato e piazza due colpi prima di imbarcarsi per la tournée in Asia e Australia. Luciano Spalletti accoglie il 23enne esterno bosniaco Kevin Alaibegovic ed il 27enne attaccante francese Randal Colomouani, reduce dalle visite mediche. Lasciano il club bianconero il 21enne centrocampista Joao Mario, che va a Firenze, il 19enne esterno offensivo Mattia Azic, che raggiunge il Sassuolo. Ancora da decidere le sorti del 29enne portiere Guglielmo Vicario. La Roma ha messo le mani su Givario Read, 20enne terzino destro del Feyenoord, che però chiede 28 milioni garantiti contro i 25 offerti dai giallorossi. Gianpiero Gasperini ha chiamato personalmente il giocatore dal ritiro in Galles. Lipsia invece non si scosta dalla valutazione, 55 milioni per il 21enne Antonio Nusa, tutto fatto per il 20enne centrale Konstantinos Kolierakis. Dall'altra parte del Tevere la Lazio vive una giornata più tesa. Alessio Romagnoli ha disputato l'amichevole contro l'Avellino, ma la sua permanenza è tutt'altro che certa. L'Al Sadd sta valutando se rilanciare, mentre l'Atalanta ha chiesto informazioni. Nulla da fare per l'arrivo del 22enne centrale Sergi Dominguez, si dovrà attendere fino a fine agosto. Per il 25enne attaccante del Milan Santiago Gimenez, sempre dai rossoneri, potrebbe arrivare in prestito anche il 23enne centrocampista Yunus Musa. L'Inter attende il via libera di Liverpool per arrivare al 25enne centrocampista Curtis Jones. I nerazzurri sperano in un sconto rispetto alle richieste iniziali del club inglese. Questa è anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a dopo.
5: GR News. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con la stampa, la Nuova Sardegna e il Tirreno.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Radio GR News.
1: Sono le 10 e 3 minuti.
0: News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: L'Italia si prepara a presentare all'Unione Europea una proposta per estendere il cosiddetto modello Albania, prevedendo la realizzazione di nuovi hub per il rimpatrio di migranti irregolari in paesi terzi considerati sicuri e finanziati con risorse comunitarie. Iniziativa già anticipata dalla Premier Giorgia Meloni dopo l'approvazione del regolamento europeo sui rimpatri, sarà illustrata domani dal ministro dell'Interno Piantedosi durante il Consiglio straordinario dei ministri dell'Interno dell'UE, convocato dopo la crisi migratoria di Ceuta.
2: Medio Oriente, Donald Trump ha sospeso i pesanti attacchi americani pianificati nel weekend contro l'Iran sulle pressioni di alleati del Golfo e dei mediatori più propensi alla diplomazia che alla guerra, convinti che ci sia un accordo su Hormuz e ci sarà un patto sulla denuclearizzazione. Lo stop è maturato dopo le conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran. Secondo quanto ha ricostruito il presidente americano parlando con i media sull'Air Force One, l'Iran, ha detto Trump, sapeva che l'attacco americano in cantiere sarebbe stato il più grande dalla Seconda Guerra Mondiale.
3: Dopo l'incidente aereo che ha provocato la morte di 13 persone, di cui 7 italiane, in Perù sono state sospese le operazioni di volo della compagnia aerea Diana. Al momento del disastro, il velivolo della flotta stava sorvolando le linee di Nazca, i geoglifi precolombiani incisi nella sabbia del deserto. Il Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni ha comunicato che la misura si protrarrà fino alla conclusione delle indagini volte a verificare la conformità della compagnia alle normative aeronautiche, alle procedure e requisiti operativi applicabili.
2: Proseguono senza sosta le ricerche dei dispersi a Pistunina, nella zona sud di Messina, dove giovedì scorso è crollata una palazzina. Mancano ancora all'appello una donna e due uomini, mentre sono attesi oggi gli interrogatori dei 3 indagati nell'inchiesta sul crollo. I magistrati della procura di Messina dovranno ascoltare 2 imprenditori e un ingegnere. Secondo la procura, quest'ultimo sarebbe stato incaricato dal proprietario dell'edificio, il 71enne Carmelo Leone, morto nel crollo.
3: Un'esplosione è stata registrata invece la scorsa notte all'interno dell'androne di un palazzo di via Statilio Tato in zona Don Bosco, alla periferia di Roma. La deflagrazione ha causato danni importanti col portone d'ingresso divelto, i vetri delle finestre del vano scala in frantumi, il crollo di parte del controsoffitto e il distacco di intonaci dalle pareti. Non risultano esserci feriti, mentre non si esclude che sia stata una bomba carta la causa della deflagrazione.
2: Prosegue l'ondata di caldo anomalo, la quarta, che sta imperversando sull'Italia. Oggi, su 27 città monitorate, 25 sono in allerta massima. Intanto, il periodo di Ferragosto si conferma essere il culmine dell'estate turistica nel nostro paese. Secondo le stime pubblicate da CNA Turismo e Commercio, dall'inizio del mese e fino al 23 agosto, si muoveranno in Italia circa 17,4 milioni di turisti, 8,4 milioni dei quali sono italiani e 9 milioni stranieri, per un totale superiore a 78 milioni di pernottamenti.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
4: La settimana si apre all'insegna di un clima rovente e di condizioni di tempo stabile su gran parte dell'Italia. Gli unici disturbi saranno confinati alle aree montuose. Nelle prossime ore il sole dominerà da nord a sud, con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni temporali lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica. Sul resto del paese il tempo resterà soleggiato ma troppo caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Sport.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva. Terza medaglia d'oro per l'Italia negli Europei di nuoto 2026 a Parigi. Chiara Pellacani fa il bis nel giro di poche ore nei tuffi e conquista la medaglia dal metallo più pregiato anche nel singolo femminile da un metro. Dopo la vittoria nella sincromisto con Matteo Santoro, l'azzurra trionfa dunque in solitaria con il punteggio di 298,90 davanti alla Svizzera e alla Gran Bretagna. Dunque sesta medaglia per l'Italia negli Europei, la terza d'oro e la seconda per Chiara Pellacani. Il tennis si ferma al primo turno alla corsa di Lucrezia Stefanini nella WTA 1000 di Toronto. La tennista toscana numero 144 del mondo, promossa dalle qualificazioni e per la prima volta in carriera al tabellone principale del National Bank Open, si è dovuta arrendere 7-6, 6-3 alla colombiana Camila Osorio in poco meno di due ore. Un match reso ancora più complicato alla debuttante pratese dall'inizio ritardato di diverse ore a causa della pioggia caduta sull'Ontario. Il ritorno del maltempo e le previsioni non benevole hanno convinto gli organizzatori a cancellare il resto del programma, che prevedeva anche la sfida tra l'azzurra Elisabetta Cocciaretto e l'australiana Gibson. Match rimandato a questa sera non prima delle 18:30. Tra gli uomini, nel pomeriggio ha atteso il debutto di Matteo Berrettini, posticipato ad oggi sempre per via della pioggia caduta copiosa domenica sul Masters 1000 di Montreal. Il romano al ritorno in campo dopo Wimbledon sfiderà al primo turno l'argentino Mariano Navone. In tarda serata sul cemento canadese sarà la volta di Mattia Bellucci opposto a Sebastian Baez. E poi Lorenzo Sonego, atteso dall'olandese Griekspoor. Il calcio. La Juventus è pronta a iniziare la sua tournée in Asia e Australia. I bianconeri faranno tappa prima a Hong Kong, dove affronteranno il Chelsea, e poi aperte per le amichevoli con Inter e Palermo. A disposizione di Luciano Spalletti anche i nuovi acquisti Kolo Muani e Lai Begovic, mentre restano a Torino gli infortunati Thuram e Decatur. L'Inter si sposta invece da Hong Kong a Perth per continuare la sua tournée in Australia e intanto ha ben chiari gli obiettivi sul mercato. Per la fascia torna di moda un nome ampiamente sondato a gennaio, Moussa Diaby. Il 27enne francese, oggi all'Al-Ittihad in Arabia Saudita, è un profilo da considerare anche perché la richiesta del club non è impossibile, tra i 30 e i 35 milioni. L'Inter potrebbe arrivare a quella cifra inserendo nella trattativa il centrocampista Aslani, fuori rosa e valutato tra i 10 e i 12 milioni di euro. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
5: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 10 e 10 minuti.
6: News. Buongiorno da Alessandro Cisiling. La guerra nel Golfo Persico tra minacce e ripensamenti. Donald Trump ha annunciato per questo pomeriggio la ripresa dei colloqui con l'Iran e la sospensione di nuovi attacchi. Il presidente americano ha affermato inoltre che sarebbe vicino un accordo sia sullo stretto di Hormuz che sulla denuclearizzazione dell'Iran, aggiungendo che lo stop ai nuovi raid è seguito alla richiesta di Arabia Saudita, Emirati e Qatar. In attesa del riavvio negoziale, il presidente iraniano Pezeshkian è tornato a esortare gli Stati Uniti a rispettare gli impegni sanciti nel memorandum d'intesa firmato tra i due paesi lo scorso giugno. La scorsa notte udite esplosioni vicino a una petroliera al largo dell'Oman. Cessino le guerre, l'appello rilanciato ieri da Papa Leone al termine dell'Angelus dalla finestra del suo studio nel Palazzo Apostolico dopo il rientro da Castel Gandolfo.
7: Continuiamo a pregare per la pace, perché nel mondo cessino le guerre e si trovino soluzioni diplomatiche ai conflitti. Ricordiamo tutte le vittime delle ostilità, soprattutto i più deboli e indifesi, bambini, anziani, malati.
6: Si terrà domani la riunione dei ministri degli interni e della giustizia sul caso Ceuta, l'enclave spagnola dove sono approdate nei giorni scorsi decine di migliaia di persone e almeno 72 hanno perso la vita, secondo Madrid. Larga parte sono state rimpatriate, ma permane una situazione di sovraffollamento nei centri d'accoglienza. Sul tavolo anche la proposta dell'Italia, che ha inoltre sospeso gli accordi frontalieri di Schengen con la Spagna, sull'allestimento di hub fuori dai confini europei sul modello di quelli realizzati in Albania. Ci sarebbe l'orientamento favorevole di alcune cancellerie, a iniziare da Danimarca e Olanda, e la Commissione non chiude ma alza paletti sul nodo risorse che i proponenti vorrebbero scaricare su Bruxelles. I prossimi passi spettano agli Stati membri, ricorda l'esecutivo europeo. Bologna ricorda la strage del 2 agosto in cui 46 anni fa morirono 85 persone, un ricordo ancora una volta segnato dal dolore e polemiche. La premier Meloni fu terrorismo, dice, ma sul palco viene incalzata a distanza a pronunciare la parola neofascista sulla matrice dell'attentato. Da Bologna, Barbara Peghelli.
8: Bologna non dimentica. Il 2 agosto del 1980 la stazione diventava il teatro della peggior strage della storia repubblicana. 85 vite spezzate e oltre 200 feriti in un vile attentato che ha segnato per sempre l'Italia. A distanza di 46 anni la città delle due torri continua a sostenere ogni sforzo per l'accertamento della verità. E così ieri migliaia di persone si sono riunite in piazza delle Medaglie d'Oro per commemorare le vittime con un minuto di silenzio. A seguire alle 10:25 il triplice fischio del treno ha ricordato l'orario in cui è esploso l'ordigno, smembrando in due la sala d'aspetto della stazione. I familiari di Fakir, l'uomo deceduto al pilastro durante un fermo di polizia 10 giorni fa, hanno sfilato in testa al corteo accanto al sindaco, che ha ringraziato per la massiccia partecipazione, sottolineando che molti non vogliono leggere a tutt'oggi le 1700 pagine di sentenze sui mandanti. Infine Paolo Lambertini, presidente dell'associazione dei familiari, si è rivolto alla presidente Meloni. Ha trovato il coraggio di dire che è la pagina più nera del neofascismo italiano.
6: Grave incidente stradale ieri pomeriggio sulla superstrada Terni Rieti, in località Colli sul Velino, al confine tra Umbria e Lazio. 6 morti e 27 feriti nello scontro frontale tra un autobus e un camper che ha coinvolto anche 3 auto. Secondo una prima ricostruzione, il camper viaggiava in direzione Terni quando avrebbe invaso la corsia opposta, finendo contro il pullman che viaggiava in direzione Rieti. Tra le 6 vittime, i 2 conducenti del pullman e 2 passeggeri, gli altri 2 viaggiavano a bordo del camper. 3 delle persone ferite sono in gravi condizioni. Dramma in Perù, dove lo schianto di un piccolo aereo da turismo ha provocato la morte ieri di tutte le 13 persone a bordo, inclusi 7 italiani appartenenti a 2 famiglie lombarde di imprenditori, 2 donne di 57 e 58 anni e 5 uomini, inclusi 2 figli di 18 e 24 anni. Le autorità di Lima indagano sulle cause dell'incidente. Video mostrano il velivolo precipitare e perdere pezzi. Infine lo sport, una straordinaria Chiara Pellacani conquista 2 ore gli europei di nuoto a Parigi. La 24enne romana ha prima trionfato nel sincro misto a 3 metri insieme a Matteo Santoro, poi nel trampolino da 1 metro. Lorenzo Villanetti.
9: 2 ori in 2 ore, inossidabile Chiara Pellacani, 24 anni, romana, regina di tuffi d'Europa nella piscina parigina dell'Olympic Aquatic Center. Prima quello nel sincro misto da 3 metri, insieme al collega e amico Matteo Santoro. La ascoltiamo a Sky.
10: Sicuramente una gara dominata, però eravamo molto preparati e poi vabbè, insieme diamo sempre il meglio di noi, quindi siamo super soddisfatti di questo risultato.
9: Poi quello nel trampolino da 1 metro, dove ha sfiorato il muro dei 300 punti, per la precisione 298,80, 28 in più dell'argento Michelle Heimberg, svizzera. Ieri anche il nuoto artistico ha regalato medaglie all'Italia, l'argento di Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero nel duo misto tecnico. Con 3 ori, 2 argenti e 1 bronzo complessivi, l'Italia si posiziona al secondo posto nel medagliere tra la Gran Bretagna e la Grecia. Oggi lo score può essere ancora migliorato con la finale del sincro maschile e quella dell'individuale femminile dalla piattaforma. Occhi puntati allora su Matteo Santoro, Stefano Belotti, Sara Giodoin di Maria e Matilde Marzetti.
6: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Sport.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva. Terza medaglia d'oro per l'Italia negli europei di nuoto 2026 a Parigi. Chiara Pellacani fa il bis nel giro di poche ore nei tuffi e conquista la medaglia dal metallo più pregiato anche nel singolo femminile da 1 metro. Dopo la vittoria nel sincro misto con Matteo Santoro, l'azzurra trionfa dunque in solitaria con il punteggio di 298,90 davanti alla Svizzera e alla Gran Bretagna. Dunque sesta medaglia per l'Italia negli europei, la terza d'oro e la seconda per Chiara Pellacani. Il tennis si ferma al primo turno alla corsa di Lucrezia Stefanini nella WTA 1000 di Toronto. La tennista toscana numero 144 del mondo, promossa dalle qualificazioni per la prima volta in carriera al tabellone principale del National Bank Open, si è dovuta arrendere 7-6, 6-3 alla colombiana Camila Osorio in poco meno di 2 ore. Un match reso ancora più complicato alla debuttante pratese dall'inizio ritardato di diverse ore a causa della pioggia caduta sull'Ontario. Il ritorno del maltempo e le previsioni non benevole hanno convinto gli organizzatori a cancellare il resto del programma, che prevedeva anche la sfida tra l'azzurra Elisabetta Cocciaretto e l'australiana Gibson. Match rimandato a questa sera non prima delle 18:30. Tra gli uomini, nel pomeriggio atteso il debutto di Matteo Berrettini, posticipato ad oggi sempre per via della pioggia caduta copiosa domenica sul Masters 1000 di Montreal. Il romano al ritorno in campo dopo Wimbledon sfiderà al primo turno l'argentino Mariano Navone. In tarda serata sul cemento canadese sarà la volta di Mattia Bellucci opposto a Sebastian Baez. E poi Lorenzo Sonego, atteso dall'olandese Greg Spoor. Il calcio. La Juventus è pronta a iniziare la sua tournée in Asia e Australia. I bianconeri faranno tappa prima a Hong Kong, dove affronteranno il Chelsea, e poi aperte per le amichevoli con Inter e Palermo. A disposizione di Luciano Spalletti anche i nuovi acquisti Colomani e Laibegovic, mentre restano a Torino gli infortunati Thuram e Decatur. L'Inter si sposta invece da Hong Kong a Perth per continuare la sua tournée in Australia e intanto ha ben chiari gli obiettivi sul mercato. Per la fascia torna di moda un nome ampiamente sondato a gennaio, Moussa Diaby. Il 27enne francese, oggi all'Al-Ittihad in Arabia Saudita, è un profilo da considerare anche perché la richiesta del club non è impossibile, tra i 30 e i 35 milioni. L'Inter potrebbe arrivare a quella cifra inserendo nella trattativa il centrocampista Aslani, fuori rosa e valutato tra i 10 e i 12 milioni di euro. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Meteo.
4: Inizio di settimana con clima insopportabile sull'Italia, picchi di 39 gradi da nord a sud, unici disturbi sui rilievi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche, nel pomeriggio qualche temporale lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, sole ancora molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. L'almanacco del giorno.
11: Oggi è lunedì 3 agosto, Santa Lidia. Il sole sorge a Roma alle 6.02 e tramonta alle 20.26. A Milano sorge alle 6.07 e tramonta alle 20.50. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1492, mezz'ora prima dell'alba, Cristoforo Colombo salpa da Palos. Nel 1778 viene inaugurato il teatro alla Scala di Milano, alla presenza dell'arciduca Ferdinando d'Asburgo-Este. Progettato dall'architetto Giuseppe Piermarini secondo le linee neoclassiche tipiche di quel periodo, il Tempio della Lirica milanese è un punto di riferimento mondiale per i suoi cartelloni di balletto, di musica classica, nonché di opera lirica. Nel 1958 il Nautilus, primo sommergibile nucleare mai costruito, raggiunge il Polo Nord. Nel 1975 nasce il primo videogioco domestico. Si tratta di Pong, simulatore di ping pong ideato da Atari. La grafica è in bianco e nero ed è composta da pochi elementi. Due barre laterali che muovendosi solo in senso verticale devono colpire la pallina e rimandarla nel campo avversario. Quando si manca la pallina si regala il punto all'avversario. Nasce a Genova, il 3 agosto del 1451, Cristoforo Colombo. Le barre laterali che muovendosi solo in senso verticale devono colpire la pallina e rimandarla nel campo avversario. Quando si manca la pallina si regala il punto all'avversario. Nasce a Genova, il 3 agosto del 1451, Cristoforo Colombo, probabilmente il più importante navigatore della

0: 1482 avviene l'incontro che segnerà un svolta nella sua vita. Quello cioè con il geografo fiorentino Paolo Dal Pozzo Toscanelli, che lo convertirà alla teoria che la Terra fosse rotonda e non piatta come da millenni si era, invece, sempre creduto. Ed è quindi alla luce di queste rivoluzionarie concezioni che il navigatore genovese comincia a coltivare l'idea di raggiungere le Indie, navigando verso Occidente. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: Economy News.
2: Buon lunedì 3 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il terzo rapporto sulla mancata corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro in Italia, realizzato da CNEL e Unioncamere, segnala che nel primo semestre del 2026 le imprese italiane hanno programmato 2.869.000 assunzioni, ma nel 44,8% dei casi prevedono difficoltà nel reperire il personale necessario. Allo stesso tempo milioni di persone rimangono ai margini del mercato del lavoro. Il più ampio bacino occupazionale inutilizzato non è quindi costituito soltanto dai disoccupati, ma coinvolge anche le forze di lavoro potenziali e gli inattivi, tra i quali le donne sono quasi 15 milioni, circa 5 milioni in più degli uomini. Dal rapporto emerge che la domanda di lavoro si concentra nei servizi e piccole imprese. Nel primo semestre il settore dei servizi totalizza infatti circa il 72% delle entrate programmate e le micro e piccole imprese prevedono complessivamente oltre 1,8 milioni di assunzioni, confermandosi in tal modo come una componente decisiva della domanda di lavoro nel paese. Nel commentare questi dati, il presidente del CNEL, Renato Brunetta, ha sottolineato il paradosso che il paese non può più permettersi, ossia quello che le imprese cercano lavoratori e spesso non riescono a trovarli, mentre milioni di persone che potrebbero contribuire alla crescita rimangono fuori dal mercato del lavoro. Pertanto l'Italia non soffre soltanto di una carenza di competenze, ma anche di una grave difficoltà nel far incontrare le opportunità offerte dalle imprese con le persone disponibili o potenzialmente disponibili a lavorare. Un'analisi sulle attività delle grandi imprese industriali, pubblicata dal Centro Studi di Confindustria, segnala nella rilevazione di luglio un lieve miglioramento delle aspettative rispetto al mese precedente. Si riduce infatti la quota di imprese che prevede una produzione stabile, mentre aumenta quella di chi si attende a una crescita. Nei prossimi mesi, sempre secondo Confindustria, i costi di produzione resteranno il principale fattore di freno. Poco meno della metà delle imprese intervistate prevede una stabilità della produzione, 41,1% contro il 47,3 di giugno, mentre il 49% si attende un aumento moderato o rilevante, era il 43,9 a giugno. Infine, la quota degli intervistati che prevede un calo è pari al 9,9% a fronte dell'8,8 di giugno. Una nota di Confesercenti a commento degli ultimi dati Istat, in base ai quali nel trimestre segnato da gravi tensioni geopolitiche il PIL italiano cresce comunque dello 0,2% sul trimestre precedente e dell'1% su base annua, sottolinea come la crescita acquisita per il 2026 salga positivamente allo 0,8%, ossia due decimali in più rispetto alla stima precedente. La resilienza della nostra economia, secondo Confesercenti, è da attribuire soprattutto al mercato interno, con la crescita che è stata trainata dal terziario e dalla domanda interna. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta. Sport.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva. Terza medaglia d'oro per l'Italia negli Europei di nuoto 2026 a Parigi. Chiara Pellacani fa il bis nel giro di poche ore nei tuffi e conquista la medaglia dal metallo più pregiato anche nel singolo femminile da un metro. Dopo la vittoria nella sincro misto con Matteo Santoro, l'azzurra trionfa dunque in solitaria con il punteggio di 298,90 davanti alla Svizzera e alla Gran Bretagna. Dunque sesta medaglia per l'Italia negli Europei, la terza d'oro e la seconda per Chiara Pellacani. Il tennis si ferma al primo turno alla corsa di Lucrezia Stefanini nella WTA 1000 di Toronto. La tennista toscana numero 144 del mondo, promossa dalle qualificazioni per la prima volta in carriera al tabellone principale del National Bank Open, si è dovuta arrendere 7-6, 6-3 alla colombiana Camila Osorio in poco meno di due ore. Un match reso ancora più complicato alla debuttante pratese dall'inizio ritardato di diverse ore a causa della pioggia caduta sull'Ontario. Il ritorno del maltempo e le previsioni non benevole hanno convinto gli organizzatori a cancellare il resto del programma, che prevedeva anche la sfida tra l'azzurra Elisabetta

0: Cocciaretto e l'australiana Gibson. Match rimandato a questa sera non prima delle 18:30. Tra gli uomini, nel pomeriggio atteso il debutto di Matteo Berrettini, posticipato ad oggi sempre per via della pioggia caduta copiosa domenica sul Masters 1000 di Montreal. Il romano al ritorno in campo dopo Wimbledon sfiderà al primo turno l'argentino Mariano Navone. In tarda serata sul cemento canadese sarà la volta di Mattia Bellucci opposto a Sebastian Baez. E poi Lorenzo Sonego, atteso dall'olandese Greg Spoor. Il calcio. La Juventus è pronta a iniziare la sua tournée in Asia e Australia. I bianconeri faranno tappa prima a Hong Kong, dove affronteranno il Chelsea, e poi aperte per le amichevoli con Inter e Palermo. A disposizione di Luciano Spalletti anche i nuovi acquisti Colomani e Laibegovic, mentre restano a Torino gli infortunati Thuram e Decatur. L'Inter si sposta invece da Hong Kong a Perth per continuare la sua tournée in Australia e intanto ha ben chiari gli obiettivi sul mercato. Per la fascia torna di moda un nome ampiamente sondato a gennaio, Moussa Diaby. Il 27enne francese, oggi all'Al-Ittihad in Arabia Saudita, è un profilo da considerare anche perché la richiesta del club non è impossibile, tra i 30 e i 35 milioni. L'Inter potrebbe arrivare a quella cifra inserendo nella trattativa il centrocampista Aslani, fuori rosa è valutato tra i 10 e i 12 milioni di euro. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
2: Sono le 10 e 28 minuti.
3: News. Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il presidente americano Donald Trump ha affermato che le conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran lo hanno spinto a revocare venerdì quello che sarebbe stato un attacco massiccio contro Teheran. Parlando sull'Air Force One, il tycoon ha detto che Teheran sapeva che l'attacco degli Stati Uniti in cantiere sarebbe stato il più grande dalla Seconda Guerra Mondiale, sarebbe stato disastroso, credo il paese non sarebbe stato nemmeno ricostruibile. Lo scopo non è uccidere ma avere un accordo, ha spiegato Trump. Intanto il petrolio è in brusca correzione in Asia con l'annuncio del presidente americano Donald Trump sulla ripresa dei negoziati tra Stati Uniti e Iran. Il WTI, il riferimento statunitense, cede oltre il 4%, 81,20 dollari al barile, mentre il Brent, il benchmark internazionale, segna un tonfo di quasi il 4% a quota 84,47 dollari. Sono 6 i morti accertati e 34 i feriti, 6 i codici rossi e 2 le criticità negli ospedali per l'incidente avvenuto ieri sera sulla strada Terni-Rieti. L'ha detto la presidente della regione Umbria Stefania Proietti al termine di una riunione di coordinamento dei soccorsi che si è svolta alla prefettura di Terni. È stata una maxi emergenza catastrofica, subito classificata come tale dalla prima chiamata al 118 dell'Umbria, ha spiegato. L'Italia resta nella morsa della quarta ondata di calore e di questa torrida estate del 2026. Il servizio della redazione.
4: Oggi 25 delle 27 città monitorate dal Ministero della Salute sono da bollino rosso. Le uniche eccezioni sono Messina e Reggio Calabria. Le temperature potranno raggiungere nuovamente i 40 gradi e secondo le previsioni l'AFA non si attenuerà prima di un'altra settimana. Contemporaneamente è stata diramata un'allerta gialla per temporale maltempo in Abruzzo, Sicilia e Umbria. Le autorità raccomandano particolare prudenza per anziani, bambini, persone fragili e lavoratori esposti al caldo.
3: Castagno Lombardo, in provincia di Cremona, un cittadino straniero di 19 anni è morto mentre raccoglieva pomodori in campagna. L'allarme è scattato nel tardo pomeriggio con tutto il territorio stretto nella morsa di caldo e afa. Il 19enne non si è sentito bene mentre stava lavorando e colleghi hanno chiesto l'intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 che dopo le prime cure hanno disposto il trasferimento d'urgenza con l'elisoccorso. Dalle indagini si stanno occupando i carabinieri della compagnia di Casal Maggiore e gli ispettori di ATS Valpadana. Lo sport europeo di nuoto, strepitosa Chiara Pellacani, doppietta d'oro. Il servizio della redazione.
5: Giornata trionfale per Chiara Pellacani agli europei di nuoto di Parigi. La 24enne romana ha conquistato 2 medaglie d'oro nei tuffi, portando a 3 il proprio bottino personale nella competizione continentale. Pellacani si è imposta nel trampolino individuale da 1 metro. Poco dopo ha vinto anche il sincro misto dei 3 metri insieme a Matteo Santoro. 2 successi che confermano l'Italia tra le grandi protagoniste richieste degli europei e consolidano il ruolo della tuffatrice romana ai vertici internazionali della disciplina.
3: Il basket troppo forte, la Slovenia per l'Italia che si arrende in finale agli europei under 18 in Trentino. Nella finalissima dell'europeo under 18 gli azzurrini partono male e vanno subito sotto. La reazione arriva a inizio del terzo quarto quando i ragazzi di coach Sudini si portano a meno 4 dagli sloveni, ma Joksimović 24 punti e Stjepanović 21 punti riallungano in evidenza per gli italiani Niang, autore di 27 punti. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
6: Meteo. La settimana si apre all'insegna di un clima rovente e di condizioni di tempo stabile su gran parte dell'Italia. Gli unici disturbi saranno confinati alle aree montuose. Nelle prossime ore il sole dominerà da nord a sud con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni temporali lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica. Sul resto del paese il tempo resterà soleggiato ma troppo caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: L'almanacco del giorno.
7: Oggi è lunedì 3 agosto, Santa Lidia. Il sole sorge a Roma alle 6.02 e tramonta alle 20.26. A Milano sorge alle 6.07 e tramonta alle 20.50. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1492, mezz'ora prima dell'alba, Cristoforo Colombo salpa da Palos. Nel 1778 viene inaugurato il teatro alla Scala di Milano, alla presenza dell'arciduca Ferdinando d'Asburgo-Este. Progettato dall'architetto Giuseppe Piermarini secondo le linee neoclassiche tipiche di quel periodo, il Tempio della Lirica milanese è un punto di riferimento mondiale per i suoi cartelloni di balletto, di musica classica, nonché di opera lirica. Nel 1958, il Nautilus, primo sommergibile nucleare mai costruito, raggiunge il Polo Nord. Nel 1975 nasce il primo videogioco domestico. Si tratta di Pong, simulatore di ping pong ideato da Atari. La grafica è in bianco e nero ed è composta da pochi elementi. Due barre laterali che muovendosi solo in senso verticale devono colpire la pallina e rimandarla nel campo avversario. Quando si manca la pallina si regala il punto all'avversario. Nasce a Genova, il 3 agosto del 1451, Cristoforo Colombo, probabilmente il più importante navigatore della storia. Figlio di un tessitore, fin da giovanissimo volge la sua attenzione verso il mare e in particolare alle conformazioni geografiche del mondo allora conosciuto. Inizialmente Colombo naviga su molte navi commerciali, dall'Africa al nord Europa. Poi, tra il 1397 ed il 1482, avviene l'incontro che segnerà un svolta nella sua vita. Quello cioè con il geografo fiorentino Paolo Dal Pozzo Toscanelli, che lo convertirà alla teoria che la Terra fosse rotonda e non piatta come da millenni si era, invece, sempre creduto. Ed è quindi alla luce di queste rivoluzionarie concezioni che il navigatore genovese comincia a coltivare l'idea di raggiungere le Indie, navigando verso Occidente. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
2: GR News.
8: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in Via Balbi 5, a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Stai ascoltando Radio GR News.
12: Sono le 10 e 35 minuti.
2: News.
0: Buongiorno dalla redazione.
13: L'Italia si prepara a presentare all'Unione Europea una proposta per estendere il cosiddetto modello Albania, prevedendo la realizzazione di nuovi hub per il rimpatrio di migranti irregolari in paesi terzi considerati sicuri e finanziati con risorse comunitarie. Iniziativa già anticipata dalla Premier Giorgia Meloni dopo l'approvazione del regolamento europeo sui rimpatri, sarà illustrata domani dal ministro dell'Interno Piantedosi durante il Consiglio straordinario dei ministri dell'Interno dell'UE, convocato dopo la crisi migratoria di Ceuta.
0: Medio Oriente, Donald Trump ha sospeso i pesanti attacchi americani pianificati nel weekend contro l'Iran sulle pressioni di alleati del Golfo e dei mediatori più propensi alla diplomazia che alla guerra, convinti che ci sia un accordo su Hormuz e ci sarà un patto sulla denuclearizzazione. Lo stop è maturato dopo le conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran, secondo quanto ha ricostruito il presidente americano parlando con i media sull'Air Force One. L'Iran, ha detto Trump, sapeva che l'attacco americano in cantiere sarebbe stato il più grande dalla Seconda Guerra Mondiale.
13: Dopo l'incidente aereo che ha provocato la morte di 13 persone, di cui 7 italiane, in Perù sono state sospese le operazioni di volo della compagnia aerea Diana. Al momento del disastro il velivolo della flotta stava sorvolando le linee di Nazca, i geoglifi precolombiani incisi nella sabbia del deserto. Il Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni ha comunicato che la misura si protrarrà fino alla conclusione delle indagini volte a verificare la conformità della compagnia alle normative aeronautiche e alle procedure e requisiti operativi applicabili.
0: Proseguono senza sosta le ricerche dei dispersi a Pistunina, nella zona sud di Messina, dove giovedì scorso è crollata una palazzina. Mancano ancora all'appello una donna e due uomini, mentre sono attesi oggi gli interrogatori dei 3 indagati nell'inchiesta sul crollo. I magistrati della Procura di Messina dovranno ascoltare 2 imprenditori e un ingegnere. Secondo la Procura, quest'ultimo sarebbe stato incaricato dal proprietario dell'edificio, il 71enne Carmelo Leone, morto nel crollo.
13: Un'esplosione è stata registrata invece la scorsa notte all'interno dell'androne di un palazzo di via Statilio Ottato in zona Don Bosco, alla periferia di Roma. La deflagrazione ha causato danni importanti col portone d'ingresso divelto, i vetri delle finestre del vano scala in frantumi, il crollo di parte del controsoffitto e il distacco di intonaci dalle pareti. Non risultano esserci feriti, mentre non si esclude che sia stata una bomba carta la causa della deflagrazione.
0: Prosegue l'ondata di caldo anomalo, la quarta, che sta imperversando sull'Italia. Oggi, su 27 città monitorate, 25 sono in allerta massima. Intanto, il periodo di Ferragosto si conferma essere il culmine dell'estate turistica nel nostro paese. Secondo le stime pubblicate da CNA Turismo e Commercio, dall'inizio del mese e fino al 23 agosto, si muoveranno in Italia circa 17,4 milioni di turisti, 8,4 milioni dei quali sono italiani e 9 milioni stranieri, per un totale superiore a 78 milioni di pernottamenti.
13: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
6: Inizio di settimana con clima insopportabile sull'Italia, picchi di 39 gradi da nord a sud, unici disturbi sui rilievi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche, nel pomeriggio qualche temporale lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, sole e ancora molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Sport.
0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Terza medaglia d'oro per l'Italia negli Europei di nuoto 2026 a Parigi. Chiara Pellacani fa il bis nel giro di poche ore nei tuffi e conquista la medaglia dal metallo più pregiato anche nel singolo femminile da un metro. Dopo la vittoria nella sincro misto con Matteo Santoro, l'azzurra trionfa dunque in solitaria con il punteggio di 298,90 davanti alla Svizzera e alla Gran Bretagna. Dunque sesta medaglia per l'Italia negli Europei, la terza d'oro e la seconda per Chiara Pellacani. Il tennis si ferma al primo turno alla corsa di Lucrezia Stefanini nella WTA 1000 di Toronto. La tennista toscana numero 144 del mondo, promossa dalle qualificazioni per la prima volta in carriera al tabellone principale del National Bank Open, si è dovuta arrendere 7-6, 6-3 alla colombiana Camila Osorio in poco meno di 2 ore. Un match reso ancora più complicato alla debuttante pratese dall'inizio ritardato di diverse ore a causa della pioggia caduta sull'Ontario. Il ritorno del maltempo e le previsioni non benevole hanno convinto gli organizzatori a cancellare il resto del programma, che prevedeva anche la sfida tra l'azzurra Elisabetta Cocciaretto e l'australiana Gibson. Match rimandato a questa sera non prima delle 18:30. Tra gli uomini, nel pomeriggio atteso il debutto di Matteo Berrettini, posticipato ad oggi sempre per via della pioggia caduta copiosa domenica sul Masters 1000 di Montreal. Il romano al ritorno in campo dopo Wimbledon sfiderà al primo turno l'argentino Mariano Navone. In tarda serata sul cemento canadese sarà la volta di Mattia Bellucci opposto a Sebastian Baez. E poi Lorenzo Sonego, atteso dall'olandese Greg Spoor. Il calcio. La Juventus è pronta a iniziare la sua tournée in Asia e Australia. I bianconeri faranno tappa prima a Hong Kong, dove affronteranno il Chelsea, e poi aperte per le amichevoli con Inter e Palermo. A disposizione di Luciano Spalletti anche i nuovi acquisti Colomani e Laibegovic, mentre restano a Torino gli infortunati Thuram ed Ekator. L'Inter si sposta invece da Hong Kong a Perth per continuare la sua tournée in Australia e intanto ha ben chiari gli obiettivi sul mercato. Per la fascia torna di moda un nome ampiamente sondato a gennaio, Moussa Diaby. Il 27enne francese, oggi all'Al-Ittihad in Arabia Saudita, è un profilo da considerare anche perché la richiesta del club non è impossibile, tra i 30 e i 35 milioni. L'Inter potrebbe arrivare a quella cifra inserendo nella trattativa il centrocampista Aslani, fuori rosa e valutato tra i 10 e i 12 milioni di euro. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
12: Sono le 10 e 42 minuti.
5: News. Buongiorno da Alessandro Cisiling. La guerra nel Golfo Persico tra minacce e ripensamenti. Donald Trump ha annunciato per questo pomeriggio la ripresa dei colloqui con l'Iran e la sospensione di nuovi attacchi. Il presidente americano ha affermato inoltre che sarebbe vicino un accordo sia sullo stretto di Hormuz che sulla denuclearizzazione dell'Iran, aggiungendo che lo stop ai nuovi raid è seguito alla richiesta di Arabia Saudita, Emirati e Qatar. In attesa del riavvio negoziale, il presidente iraniano Pezeshkian è tornato a esortare gli Stati Uniti a rispettare gli impegni sanciti nel memorandum d'intesa firmato tra i due paesi lo scorso giugno. La scorsa notte udite esplosioni vicino a una petroliera al largo dell'Oman. Cessino le guerre, l'appello rilanciato ieri da Papa Leone al termine dell'Angelus dalla finestra del suo studio nel Palazzo Apostolico dopo il rientro da Castel Gandolfo.
14: Continuiamo a pregare per la pace, perché nel mondo cessino le guerre e si trovino soluzioni diplomatiche ai conflitti. Ricordiamo tutte le vittime delle ostilità, soprattutto i più deboli e indifesi, bambini, anziani, malati.
5: Si terrà domani la riunione dei ministri degli interni e della giustizia sul caso Ceuta, l'enclave spagnola dove sono approdate nei giorni scorsi decine di migliaia di persone e almeno 72 hanno perso la vita, secondo Madrid. Larga parte sono state rimpatriate, ma permane una situazione di sovraffollamento nei centri d'accoglienza. Sul tavolo anche la proposta dell'Italia, che ha inoltre sospeso gli accordi frontalieri di Schengen con la Spagna, sull'allestimento di hub fuori dai confini europei sul modello di quelli realizzati in Albania. Ci sarebbe l'orientamento favorevole di alcune cancellerie, a iniziare da Danimarca e Olanda, e la Commissione non chiude ma alza paletti sul nodo risorse che i proponenti vorrebbero scaricare su Bruxelles. I prossimi passi spettano agli Stati membri, ricorda l'esecutivo europeo. Bologna ricorda la strage del 2 agosto in cui 46 anni fa morirono 85 persone, un ricordo ancora una volta segnato dal dolore e polemiche. La premier Meloni fu terrorismo, dice, ma sul palco viene incalzata a distanza a pronunciare la parola neofascista sulla matrice dell'attentato. Da Bologna, Barbara Beghelli.
15: Bologna non dimentica. Il 2 agosto del 1980 la stazione diventava il teatro della peggior strage della storia repubblicana. 85 vite spezzate e oltre 200 feriti in un vile attentato che ha segnato per sempre l'Italia. A distanza di 46 anni la città delle due torri continua a sostenere ogni sforzo per l'accertamento della verità. E così ieri migliaia di persone si sono riunite in piazza delle Medaglie d'Oro per commemorare le vittime con un minuto di silenzio. A seguire alle 10:25 il triplice fischio del treno ha ricordato l'orario in cui è esploso l'ordigno, smembrando in due la sala d'aspetto della stazione. I familiari di Fakir, l'uomo deceduto al pilastro durante un fermo di polizia 10 giorni fa, hanno sfilato in testa al corteo accanto al sindaco, che ha ringraziato per la massiccia partecipazione, sottolineando che molti non vogliono leggere a tutt'oggi le 1700 pagine di sentenze sui mandanti. Infine Paolo Lambertini, presidente dell'associazione dei familiari, si è rivolto alla presidente Meloni. Va trovato il coraggio di dire che è la pagina più nera del neofascismo italiano.
16: Grave incidente stradale ieri pomeriggio sulla superstrada Terni-Rieti, in località Colli sul Velino, al confine tra Umbria e Lazio. 6 morti e 27 feriti nello scontro frontale tra un autobus e un camper che ha coinvolto anche 3 auto. Secondo una prima ricostruzione, il camper viaggiava in direzione Terni quando avrebbe invaso la corsia opposta, finendo contro il pullman che viaggiava in direzione Rieti. Tra le 6 vittime, i 2 conducenti del pullman e 2 passeggeri, gli altri 2 viaggiavano a bordo del camper. 3 delle persone ferite sono in gravi condizioni. Dramma in Perù, dove lo schianto di un piccolo aereo da turismo ha provocato la morte ieri di tutte le 13 persone a bordo, inclusi 7 italiani appartenenti a 2 famiglie lombarde di imprenditori, 2 donne di 57 e 58 anni e 5 uomini, inclusi 2 figli di 18 e 24 anni. Le autorità di Lima indagano sulle cause dell'incidente. Video mostrano il velivolo precipitare e perdere pezzi. Infine lo sport, una straordinaria Chiara Pellacani conquista 2 ore gli europei di nuoto a Parigi. La 24enne romana ha prima trionfato nel sincro misto a 3 metri insieme a Matteo Santoro, poi nel trampolino da 1 metro. Lorenzo Villanetti.
17: 2 ori in 2 ore, inossidabile Chiara Pellacani, 24 anni, romana, regina di tuffi d'Europa nella piscina parigina dell'Olympic Aquatic Center. Prima quello nel sincro misto da 3 metri, insieme al collega e amico Matteo Santoro. La ascoltiamo a Sky.
18: Sicuramente una gara dominata, però eravamo molto preparati e poi vabbè, insieme diamo sempre il meglio di noi, quindi siamo super soddisfatti di questo risultato.
17: Poi quello nel trampolino da 1 metro, dove ha sfiorato il muro dei 300 punti, per la precisione 298,80. 28 in più dell'argento Michelle Heimberg, svizzera. Ieri anche il nuoto artistico ha regalato medaglie all'Italia, l'argento di Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero nel duo misto tecnico. Con 3 ori, 2 argenti e 1 bronzo complessivi, l'Italia si posiziona al 2º posto nel medagliere tra la Gran Bretagna e la Grecia. Oggi lo score può essere ancora migliorato con la finale del sincro maschile e quella dell'individuale femminile dalla piattaforma. Occhi puntati allora su Matteo Santoro, Stefano Belotti, Sara Giodoin di Maria e Matilde Marzetti.
16: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Meteo.
6: La settimana si apre all'insegna di un clima rovente e di condizioni di tempo stabile su gran parte dell'Italia. Gli unici disturbi saranno confinati alle aree montuose. Nelle prossime ore il sole dominerà da nord a sud, con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni temporali lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica. Sul resto del paese il tempo resterà soleggiato ma troppo caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Sport.
0: Buongiorno dalla redazione sportiva. 3ª medaglia d'oro per l'Italia negli europei di nuoto 2026 a Parigi. Chiara Pellacani fa il bis nel giro di poche ore nei tuffi e conquista la medaglia dal metallo più pregiato anche nel singolo femminile da 1 metro. Dopo la vittoria nel sincro misto con Matteo Santoro, l'azzurra trionfa dunque in solitaria con il punteggio di 298,90 davanti alla Svizzera e alla Gran Bretagna. Dunque 6ª medaglia per l'Italia negli europei, la 3ª d'oro e la 2ª per Chiara Pellacani. Il tennis si ferma al 1º turno alla corsa di Lucrezia Stefanini nella WTA 1000 di Toronto. La tennista toscana numero 144 del mondo, promossa dalle qualificazioni per la prima volta in carriera al tabellone principale del National Bank Open, si è dovuta arrendere 7-6-6-3 alla colombiana Camila Osorio in poco meno di 2 ore. Un match reso ancora più complicato alla debuttante pratese dall'inizio ritardato di diverse ore a causa della pioggia caduta sull'Ontario. Il ritorno del maltempo e le previsioni non benevole hanno convinto gli organizzatori a cancellare il resto del programma, che prevedeva anche la sfida tra l'azzurra Elisabetta Cocciaretto e l'australiana Gibson. Match rimandato a questa sera non prima delle 18:30. Tra gli uomini, nel pomeriggio atteso il debutto di Matteo Berrettini, posticipato ad oggi sempre per via della pioggia caduta copiosa domenica sul Masters 1000 di Montreal. Il romano al ritorno in campo dopo Wimbledon sfiderà al 1º turno l'argentino Mariano Navone. In tarda serata sul cemento canadese sarà la volta di Mattia Bellucci opposto a Sebastian Baez e poi Lorenzo Sonego atteso dall'olandese Griekspoor. Il calcio. La Juventus è pronta a iniziare la sua tournée in Asia e Australia. I bianconeri faranno tappa prima a Hong Kong, dove affronteranno il Chelsea, e poi a Perth per le amichevoli con Inter e Palermo. A disposizione di Luciano Spalletti anche i nuovi acquisti Kolo Muani e Lai Begovic, mentre restano a Torino gli infortunati Thuram e Decatur. L'Inter si sposta invece da Hong Kong a Perth per continuare la sua tournée in Australia e intanto ha ben chiari gli obiettivi sul mercato. Per la fascia torna di moda un nome ampiamente sondato a gennaio, Moussa Diaby. Il 27enne francese, oggi all'Al-Ittihad in Arabia Saudita, è un profilo da considerare anche perché la richiesta del club non è impossibile, tra i 30 e i 35 milioni. L'Inter potrebbe arrivare a quella cifra inserendo nella trattativa il centrocampista Aslani, fuori rosa è valutato tra i 10 e i 12 milioni di euro. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
2: Economy News.
3: Buon lunedì 3 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Il terzo rapporto sulla mancata corrispondenza tra domande e offerta di lavoro in Italia, realizzato da CNEL e Unioncamere, segnala che nel primo semestre del 2026 le imprese italiane hanno programmato 2.869.000 assunzioni, ma nel 44,8% dei casi prevedono difficoltà nel reperire il personale necessario. Allo stesso tempo milioni di persone rimangono ai margini del mercato del lavoro. Il più ampio bacino occupazionale inutilizzato non è quindi costituito soltanto dai disoccupati, ma coinvolge anche le forze di lavoro potenziali e gli inattivi, tra i quali le donne sono quasi 15 milioni, circa 5 milioni in più degli uomini. Dal rapporto emerge che la domanda di lavoro si concentra nei servizi e piccole imprese. Nel primo semestre il settore dei servizi totalizza infatti circa il 72% delle entrate programmate e le micro e piccole imprese prevedono complessivamente oltre 1,8 milioni di assunzioni, confermandosi in tal modo come una componente decisiva della domanda di lavoro nel paese. Nel commentare questi dati, il presidente del CNEL, Renato Brunetta, ha sottolineato il paradosso che il paese non può più permettersi, ossia quello che le imprese cercano lavoratori e spesso non riescono a trovarli, mentre milioni di persone che potrebbero contribuire alla crescita rimangono fuori dal mercato del lavoro. Pertanto l'Italia non soffre soltanto di una carenza di competenze, ma anche di una grave difficoltà nel far incontrare le opportunità offerte dalle imprese con le persone disponibili o potenzialmente disponibili a lavorare. Un'analisi sulle attività delle grandi imprese industriali, pubblicata dal Centro Studi di Confindustria, segnala nella rilevazione di luglio un lieve miglioramento delle aspettative rispetto al mese precedente. Si riduce infatti la quota di imprese che prevede una produzione stabile, mentre aumenta quella di chi si attende a una crescita. Nei prossimi mesi, sempre secondo Confindustria, i costi di produzione resteranno il principale fattore di freno. Poco meno della metà delle imprese intervistate prevede una stabilità della produzione, 41,1% contro il 47,3 di giugno, mentre il 49% si attende un aumento moderato o rilevante, era il 43,9 a giugno. Infine, la quota degli intervistati che prevede un calo è pari al 9,9% a fronte dell'8,8 di giugno. Una nota di Confesercenti a commento degli ultimi dati Istat, in base ai quali nel trimestre segnato da gravi tensioni geopolitiche il PIL italiano cresce comunque dello 0,2% sul trimestre precedente e dell'1% su base annua, sottolinea come la crescita acquisita per il 2026 salga positivamente allo 0,8%, ossia due decimali in più rispetto alla stima precedente. La resilienza della nostra economia, secondo Confesercenti, è da attribuire soprattutto al mercato interno, con la crescita che è stata trainata dal terziario e dalla domanda interna. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
12: Sono le 10 e 55 minuti.
2: News.
3: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il presidente americano Donald Trump ha affermato che le conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran lo hanno spinto a revocare venerdì quello che sarebbe stato un attacco massiccio contro Teheran. Parlando sull'Air Force One, il tycoon ha detto che Teheran sapeva che l'attacco degli Stati Uniti in cantiere sarebbe stato il più grande dalla Seconda Guerra Mondiale, sarebbe stato disastroso, credo il paese non sarebbe stato nemmeno ricostruibile. Lo scopo non è uccidere ma avere un accordo, ha spiegato Trump. Intanto il petrolio è in brusca correzione in Asia con l'annuncio del presidente americano Donald Trump sulla ripresa dei negoziati tra Stati Uniti e Iran. Il WTI, il riferimento statunitense, cede oltre il 4%, 81,20 dollari al barile, mentre il Brent, il benchmark internazionale, segna un tonfo di quasi 4% a quota 84,47 dollari. Sono 6 i morti accertati e 34 i feriti, 6 i codici rossi e 2 le criticità negli ospedali per l'incidente avvenuto ieri sera sulla strada Terni-Rieti. L'ha detto la presidente della regione Umbria Stefania Proietti al termine di una riunione di coordinamento dei soccorsi che si è svolta alla prefettura di Terni. È stata una maxi emergenza catastrofica, subito classificata come tale dalla prima chiamata al 118 dell'Umbria, ha spiegato. L'Italia resta nella morsa della quarta ondata di calore e di questa torrida estate del 2026. Il servizio della redazione.
4: Oggi 25 delle 27 città monitorate dal Ministero della Salute sono da bollino rosso. Le uniche eccezioni sono Messina e Reggio Calabria. Le temperature potranno raggiungere nuovamente i 40 gradi e secondo le previsioni l'AFA non si attenuerà prima di un'altra settimana. Contemporaneamente è stata diramata un'allerta gialla per temporale maltempo in Abruzzo, Sicilia e Umbria. Le autorità raccomandano particolare prudenza per anziani, bambini, persone fragili e lavoratori esposti al caldo.
3: Castagno Lombardo, in provincia di Cremona, un cittadino straniero di 19 anni è morto mentre raccoglieva pomodori in campagna. L'allarme è scattato nel tardo pomeriggio con tutto il territorio stretto nella morsa di caldo e afa. Il 19enne non si è sentito bene mentre stava lavorando e i colleghi hanno chiesto l'intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 che dopo le prime cure hanno disposto il trasferimento d'urgenza con l'elisoccorso. Dalle indagini si stanno occupando i carabinieri della compagnia di Casal Maggiore e gli ispettori di ATS Valpadana. Lo sport europeo di nuoto, strepitosa Chiara Pellacani, doppietta d'oro. Il servizio della redazione.
5: Giornata trionfale per Chiara Pellacani agli europei di nuoto di Parigi. La 24enne romana ha conquistato 2 medaglie d'oro nei tuffi, portando a 3 il proprio bottino personale nella competizione continentale. Pellacani si è imposta nel trampolino individuale da 1 metro. Poco dopo ha vinto anche il sincro misto dei 3 metri insieme a Matteo Santoro. 2 successi che confermano l'Italia tra le grandi protagoniste degli europei e consolidano il ruolo della tuffatrice romana ai vertici internazionali della disciplina.
3: Il basket troppo forte, la Slovenia per l'Italia che si arrende in finale agli europei under 18 in Trentino. Nella finalissima dell'europeo under 18 gli azzurrini partono male e vanno subito sotto. La reazione arriva a inizio del terzo quarto quando i ragazzi di coach Sudini si portano a meno 4 dagli sloveni. Ma Joksimović 24 punti e Stjepanović 21 punti riallungano in evidenza per gli italiani Nyang, autore di 27 punti. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
19: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
20: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo XIX.
21: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
22: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
23: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
24: Sono le 11.
23: News.
0: Buongiorno dalla redazione.
13: In Medio Oriente non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, lo afferma il ministro degli esteri iraniano, smentendo quanto affermato da Donald Trump, ossia che i colloqui erano ripresi dopo che l'esercito americano aveva sospeso i pesanti attacchi pianificati nel weekend contro l'Iran sulle pressioni di alleati del Golfo e dei mediatori. Lo stop era maturato dopo le conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran, che ha ricostruito Trump parlando con i media sull'Air Force One.
0: Dopo quanto accaduto nei giorni scorsi a Ceuta, l'Unione Europea valuta hub per il rimpatrio dei migranti lungo le rotte tradizionali. La proposta modello Albania verrà portata dall'Italia al Consiglio europeo di domani con la riunione di emergenza dei ministri dell'interno europei chiesta da 22 paesi europei. Le strutture dovrebbero essere ospitate in paesi come Uganda e Montenegro. Resta però il nodo dei fondi. Da Bruxelles comunque fanno sapere che la Commissione è pronta a valutare proposte compiute basate sulla cooperazione strategica.
13: Il Perù ha temporaneamente sospeso le operazioni della compagnia di voli turistici Aerodiana dopo che uno dei suoi aerei si è schiantato nell'area di Pubelo Viejo, provocando la morte di 11 cittadini europei, tra cui 7 italiani. Il Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni ha comunicato che la misura si protrarrà fino alla conclusione delle indagini. È emerso intanto che il pilota del piccolo velivolo aveva segnalato un problema meccanico prima che si perdessero i contatti radio, ma le cause dello schianto potrebbero essere più di una.
0: Un trentenne romeno è stato ucciso a coltellate a Vescovato in provincia di Cremona. Per il fatto una persona è stata fermata, ma al momento non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto. Il fendente mortale probabilmente è stato sferrato al culmine di una rissa con almeno 3 persone coinvolte.
13: È proseguito per tutto il weekend il sentito omaggio nella camera ardente allestita al Parco Lambro a Milano a Don Antonio Mazzi, morto venerdì scorso a 96 anni. I funerali verranno celebrati oggi alle 15 nella Basilica di Sant'Ambrogio, alla presenza anche del sindaco di Milano Giuseppe Sala, una commemorazione per la quale il comune ha proclamato il lutto cittadino.
0: Lo sport si è aperta con la finale del solo libero donne, la quinta giornata degli europei di nuoto artistico. A conquistare l'oro e il titolo continentale è stata la bielorussa Vasilina Kandowska, autrice di una prestazione impeccabile. Erika Piccoli chiude il suo esercizio senza errori, ma non riesce a salire sul podio, chiudendo la finale in quarta posizione.
13: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
23: Meteo.
6: Inizio di settimana con clima insopportabile sull'Italia, picchi di 39 gradi da nord a sud, unici disturbi sui rilievi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche, nel pomeriggio qualche temporale lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, sole ancora molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
23: Sport.
0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Terza medaglia d'oro per l'Italia negli europei di nuoto 2026 a Parigi. Chiara Pellacani fa il bis nel giro di poche ore nei tuffi e conquista la medaglia dal metallo più pregiato anche nel singolo femminile da un metro. Dopo la vittoria nel sincro misto con Matteo Santoro, l'azzurra trionfa dunque in solitaria con il punteggio di 298,90 davanti alla Svizzera e alla Gran Bretagna. Dunque sesta medaglia per l'Italia negli europei, la terza d'oro e la seconda per Chiara Pellacani. Il tennis si ferma al primo turno alla corsa di Lucrezia Stefanini nella WTA 1000 di Toronto. La tennista toscana numero 144 del mondo, promossa dalle qualificazioni per la prima volta in carriera al tabellone principale del National Bank Open, si è dovuta arrendere 7-6, 6-3 alla colombiana Camila Osorio in poco meno di 2 ore. Un match reso ancora più complicato alla debuttante pratese dall'inizio ritardato di diverse ore a causa della pioggia caduta sull'Ontario. Il ritorno del maltempo e le previsioni non benevole hanno convinto gli organizzatori a cancellare il resto del programma, che prevedeva anche la sfida tra l'azzurra Elisabetta Cocciaretto e l'australiana Gibson. Match rimandato a questa sera non prima delle 18:30. Tra gli uomini, nel pomeriggio atteso il debutto di Matteo Berrettini, posticipato ad oggi sempre per via della pioggia caduta copiosa domenica sul Masters 1000 di Montreal. Il romano al ritorno in campo dopo Wimbledon sfiderà al primo turno l'argentino Mariano Navone. In tarda serata sul cemento canadese sarà la volta di Mattia Bellucci opposto a Sebastian Baez. E poi Lorenzo Sonego, atteso dall'olandese Griekspoor. Il calcio. La Juventus è pronta a iniziare la sua tournée in Asia e Australia. I bianconeri faranno tappa prima a Hong Kong, dove affronteranno il Chelsea, e poi aperte per le amichevoli con Inter e Palermo. A disposizione di Luciano Spalletti anche i nuovi acquisti Colomani e Laibegovic, mentre restano a Torino gli infortunati Thuram e Decatur. L'Inter si sposta invece da Hong Kong a Perth per continuare la sua tournée in Australia e intanto ha ben chiari gli obiettivi sul mercato. Per la fascia torna di moda un nome ampiamente sondato a gennaio, Moussa Diaby. Il 27enne francese, oggi all'Al-Ittihad in Arabia Saudita, è un profilo da considerare anche perché la richiesta del club non è impossibile, tra i 30 e i 35 milioni. L'Inter potrebbe arrivare a quella cifra inserendo nella trattativa il centrocampista Aslani, fuori rosa è valutato tra i 10 e i 12 milioni di euro. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
23: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
12: Sono le 11 e 6 minuti.
23: News.
3: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Negli Stati Uniti migliaia di persone sono interessate dalle procedure di evacuazione negli stati di Washington ed Oregon sulla costa occidentale a causa di incendi alimentati dalla siccità e dai forti venti. Tre grandi focolai stanno divampando intorno a Spokane, il più esteso dei quali aveva già bruciato oltre 142 ettari secondo quanto riportato da NPR, mentre più di 5.000 edifici sono minacciati dagli incendi che hanno causato interruzioni di corrente in oltre 13.000 abitazioni, ha riferito la CNN. In Europa intanto torna prepotentemente in agenda l'emergenza immigrazione, il servizio della redazione.
5: Dopo la crisi migratoria di Ceuta, l'Unione Europea valuta la realizzazione di nuovi centri per i rimpatri lungo le principali rotte dei migranti. La proposta, ispirata al modello Albania, sarà presentata dall'Italia al Consiglio Europeo. Tra i paesi indicati per ospitare le strutture ci sarebbero Uganda e Montenegro. I centri dovrebbero accogliere i migranti irregolari in attesa del rimpatrio nei paesi di origine. Resterà però aperto il nodo del finanziamento europeo e delle garanzie giuridiche necessarie. Il partito spagnolo Vox torna intanto a chiedere la militarizzazione della frontiera tra Ceuta e il Marocco.
3: Ultima pagina, l'estate italiana entra nel suo momento decisivo con numeri che confermano la forza del comparto turistico. Agosto si prepara a registrare quasi 97 milioni di pernottamenti, consolidando un trend positivo nonostante l'aumento dei costi di viaggio e dei carburanti. Il settore continua a mostrare capacità di tenuta, ma gli operatori osservano con attenzione l'evoluzione della spesa delle famiglie e dei turisti stranieri. Secondo le stime elaborate da Asso Turismo Confesercenti attraverso il Centro Studi Turistici di Firenze, ad agosto sono attesi oltre 96,7 milioni di pernottamenti nelle strutture ricettive italiane, con un incremento dell'1,1% rispetto allo stesso periodo del 2025. La componente italiana continuerà a rappresentare la quota maggiore del mercato con circa 52 milioni di presenze, pari al 53,8% del totale, ed una crescita dell'1%. Anche i flussi internazionali sono previsti in aumento. I turisti stranieri dovrebbero generare circa 44,7 milioni di pernottamenti, corrispondenti al 46,2% del totale, con un incremento dell'1,3%. Lo sport, il calcio estivo è finita 1-2 Ascoli Lazio, disputata davanti a 11.000 spettatori, di cui un migliaio provenienti da Roma e costantemente impegnati a contestare la società biancazzurra, in particolare il presidente Claudio Lotito, spalleggiati dai supporters ascolani con i quali c'è da anni un gemellaggio. Un buon test per la squadra di Gattuso, che ha affrontato i bianconeri di Tomei, freschi della promozione in Serie B. Di rimonta il successo della squadra ospite, che ha fatto valere soprattutto la fisicità. L'adattamento al 4-3-3 risente di una condizione non ottimale, ma la nuova Atalanta di Maurizio Sarri, che in più rispetto all'anno scorso ha solo il regista Gianluca Gaetano, non sfigura nella sconfitta per 2-1 subita contro il Feyenoord nella De Kuip Cup, il primo trofeo dedicato alle leggende locali, ai 2332 de Feyenoord morti tra ex giocatori, dirigenti, tifosi e personalità. Su richiesta nerazzurra, il torneo ha commemorato anche Franco Baresi. L'Udinese ha chiuso il programma di amichevoli nel corso del ritiro in Austria con una sconfitta per 1-0 contro i turchi del Trabzonspor a Velden. Il gol decisivo è stato segnato da Muci al quarto del primo tempo. Il tecnico Runjajic ha operato numerose rotazioni nella formazione iniziale rispetto alla gara del giorno prima, pareggiata 3-3 con il Mainz, alternando uomini e fermi per provare soluzioni in vista della prossima stagione. La squadra ha mostrato buone soluzioni offensive, pur pagando disattenzioni difensive che hanno permesso agli avversari di segnare in avvio di gara. Abbiamo terminato, dopo.
2: Meteo.
6: La settimana si apre all'insegna di un clima rovente e di condizioni di tempo stabile su gran parte dell'Italia. Gli unici disturbi saranno confinati alle aree montuose. Nelle prossime ore il sole dominerà da nord a sud, con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni temporali lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica. Sul resto del paese il tempo resterà soleggiato ma troppo caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Sport.
0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Terza medaglia d'oro per l'Italia negli Europei di nuoto 2026 a Parigi. Chiara Pellacani fa il bis nel giro di poche ore nei tuffi e conquista la medaglia dal metallo più pregiato anche nel singolo femminile da un metro. Dopo la vittoria nel sincromisto con Matteo Santoro, l'azzurra trionfa dunque in solitaria con il punteggio di 298,90 davanti alla Svizzera e alla Gran Bretagna. Dunque sesta medaglia per l'Italia negli Europei, la terza d'oro e la seconda per Chiara Pellacani. Il tennis si ferma al primo turno alla corsa di Lucrezia Stefanini nella WTA 1000 di Toronto. La tennista toscana numero 144 del mondo, promossa dalle qualificazioni e per la prima volta in carriera al tabellone principale del National Bank Open, si è dovuta arrendere 7-6, 6-3 alla colombiana Camila Osorio in poco meno di due ore. Un match reso ancora più complicato alla debuttante pratese dall'inizio ritardato di diverse ore a causa della pioggia caduta sull'Ontario. Il ritorno del maltempo e le previsioni non benevole hanno convinto gli organizzatori a cancellare il resto del programma, che prevedeva anche la sfida tra l'azzurra Elisabetta Cocciaretto e l'australiana Gibson. Match rimandato a questa sera non prima delle 18:30. Tra gli uomini, nel pomeriggio atteso il debutto di Matteo Berrettini, posticipato ad oggi sempre per via della pioggia caduta copiosa domenica sul Masters 1000 di Montreal. Il romano al ritorno in campo dopo Wimbledon sfiderà al primo turno l'argentino Mariano Navone. In tarda serata sul cemento canadese sarà la volta di Mattia Bellucci opposto a Sebastian Baez. E poi Lorenzo Sonego, atteso dall'olandese Griekspoor. Il calcio. La Juventus è pronta a iniziare la sua tournée in Asia e Australia. I bianconeri faranno tappa prima a Hong Kong, dove affronteranno il Chelsea, e poi aperte per le amichevoli con Inter e Palermo. A disposizione di Luciano Spalletti anche i nuovi acquisti Kolo Muani e Lai Begovic, mentre restano a Torino gli infortunati Thuram e Decator. L'Inter si sposta invece da Hong Kong a Perth per continuare la sua tournée in Australia e intanto ha ben chiari gli obiettivi sul mercato. Per la fascia torna di moda un nome ampiamente sondato a gennaio, Moussa Diaby. Il 27enne francese, oggi all'Al-Ittihad in Arabia Saudita, è un profilo da considerare anche perché la richiesta del club non è impossibile, tra i 30 e i 35 milioni. L'Inter potrebbe arrivare a quella cifra inserendo nella trattativa il centrocampista Aslani, fuori rosa e valutato tra i 10 e i 12 milioni di euro. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
7: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
2: Economy News.
8: Buon lunedì 3 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Il terzo rapporto sulla mancata corrispondenza tra domande e offerta di lavoro in Italia, realizzato da CNEL e Unioncamere, segnala che nel primo semestre del 2026 le imprese italiane hanno programmato 2.869.000 assunzioni, ma nel 44,8% dei casi prevedono difficoltà nel reperire il personale necessario. Allo stesso tempo milioni di persone rimangono ai margini del mercato del lavoro. Il più ampio bacino occupazionale inutilizzato non è quindi costituito soltanto
9: soltanto dai disoccupati, ma coinvolge anche le forze di lavoro potenziali e gli inattivi, tra i quali le donne sono quasi 15 milioni, circa 5 milioni in più degli uomini. Dal rapporto emerge che la domanda di lavoro si concentra nei servizi e piccole imprese. Nel primo semestre il settore dei servizi totalizza infatti circa il 72% delle entrate programmate e le micro e piccole imprese prevedono complessivamente oltre 1,8 milioni di assunzioni, confermandosi in tal modo come una componente decisiva della domanda di lavoro nel paese. Nel commentare questi dati, il presidente del CNEL, Renato Brunetta, ha sottolineato il paradosso che il paese non può più permettersi, ossia quello che le imprese cercano lavoratori e spesso non riescono a trovarli, mentre milioni di persone che potrebbero contribuire alla crescita rimangono fuori dal mercato del lavoro. Pertanto l'Italia non soffre soltanto di una carenza di competenze, ma anche di una grave difficoltà nel far incontrare le opportunità offerte dalle imprese con le persone disponibili o potenzialmente disponibili a lavorare. Un'analisi sulle attività delle grandi imprese industriali, pubblicata dal Centro Studi di Confindustria, segnala nella rilevazione di luglio un lieve miglioramento delle aspettative rispetto al mese precedente. Si riduce infatti la quota di imprese che prevede una produzione stabile, mentre aumenta quella di chi si attende una crescita. Nei prossimi mesi, sempre secondo Confindustria, i costi di produzione resteranno il principale fattore di freno. Poco meno della metà delle imprese intervistate prevede una stabilità della produzione, 41,1% contro il 47,3 di giugno, mentre il 49% si attende un aumento moderato o rilevante, era il 43,9 a giugno. Infine, la quota degli intervistati che prevede un calo è pari al 9,9% a fronte dell'8,8 di giugno. Una nota di Confesercenti a commento degli ultimi dati Istat, in base ai quali nel trimestre segnato da gravi tensioni geopolitiche il PIL italiano cresce comunque dello 0,2% sul trimestre precedente e dell'1% su base annua, sottolinea come la crescita acquisita per il 2026 salga positivamente allo 0,8%, ossia due decimali in più rispetto alla stima precedente. La resilienza della nostra economia, secondo Confesercenti, è da attribuire soprattutto al mercato interno, con la crescita che è stata trainata dal terziario e dalla domanda interna. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
23: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
10: Sono le 11 e 17 minuti.
23: News.
11: Buongiorno dalla redazione.
14: In Medio Oriente non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, lo afferma il ministro degli esteri iraniano, smentendo quanto affermato da Donald Trump, ossia che i colloqui erano ripresi dopo che l'esercito americano aveva sospeso i pesanti attacchi pianificati nel weekend contro l'Iran sulle pressioni di alleati del Golfo e dei mediatori. Lo stop era maturato dopo le conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran, che ha ricostruito Trump parlando con i media sull'Air Force One.
11: Dopo quanto accaduto nei giorni scorsi a Ceuta, l'Unione Europea valuta hub per il rimpatrio dei migranti lungo le rotte tradizionali. La proposta modello Albania verrà portata dall'Italia al Consiglio europeo di domani con la riunione di emergenza dei ministri dell'interno europei chiesta da 22 paesi europei. Le strutture dovrebbero essere ospitate in paesi come Uganda e Montenegro. Resta però il nodo dei fondi. Da Bruxelles comunque fanno sapere che la Commissione è pronta a valutare proposte compiute basate sulla cooperazione strategica.
14: Il Perù ha temporaneamente sospeso le operazioni della compagnia di voli turistici Aerodiana dopo che uno dei suoi aerei si è schiantato nell'area di Pubelo Viejo, provocando la morte di 11 cittadini europei, tra cui 7 italiani. Il Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni ha comunicato che la misura si protrarrà fino alla conclusione delle indagini. È emerso intanto che il pilota del piccolo velivolo aveva segnalato un problema meccanico prima che si perdessero i contatti radio, ma le cause dello schianto potrebbero essere più di una.
11: Un trentenne romeno è stato ucciso a coltellate a Vescovato in provincia di Cremona. Per il fatto una persona è stata fermata, ma al momento non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto. Il fendente mortale probabilmente è stato sferrato al culmine di una rissa con almeno 3 persone coinvolte.
14: È proseguito per tutto il weekend il sentito omaggio nella camera ardente allestita al Parco Lambro a Milano a Don Antonio Mazzi, morto venerdì scorso a 96 anni. I funerali verranno celebrati oggi alle 15 nella Basilica di Sant'Ambrogio, alla presenza anche del sindaco di Milano Giuseppe Sala, una commemorazione per la quale il comune ha proclamato il lutto cittadino.
0: Lo sport si è aperta con la finale del solo libero donne, la quinta giornata degli europei di nuoto artistico. A conquistare l'oro e il titolo continentale è stata la bielorussa Vasilina Kandowska, autrice di una prestazione impeccabile. Enrica Piccoli chiude il suo esercizio senza errori, ma non riesce a salire sul podio, chiudendo la finale in quarta posizione.
14: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
23: Meteo.
6: Inizio di settimana con clima insopportabile sull'Italia, picchi di 39 gradi dal nord a sud, unici disturbi sui rilievi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche, nel pomeriggio qualche temporale lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, sole ancora molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
23: Sport.
0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Terza medaglia d'oro per l'Italia negli europei di nuoto 2026 a Parigi. Chiara Pellacani fa il bis nel giro di poche ore nei tuffi e conquista la medaglia dal metallo più pregiato anche nel singolo femminile da un metro. Dopo la vittoria nella sincromisto con Matteo Santoro, l'azzurra trionfa dunque in solitaria con il punteggio di 298,90 davanti alla Svizzera e alla Gran Bretagna. Dunque sesta medaglia per l'Italia negli europei, la terza d'oro e la seconda per Chiara Pellacani. Il tennis si ferma al primo turno alla corsa di Lucrezia Stefanini nella WTA 1000 di Toronto. La tennista toscana numero 144 del mondo, promossa dalle qualificazioni e per la prima volta in carriera al tabellone principale del National Bank Open, si è dovuta arrendere 7-6, 6-3 alla colombiana Camila Osorio in poco meno di due ore. Un match reso ancora più complicato alla debuttante pratese dall'inizio ritardato di diverse ore a causa della pioggia caduta sull'Ontario. Il ritorno del maltempo si è dovuto arrendere 7-6, 6-3 alla colombiana Camila Osorio in poco meno di due ore. Un match reso ancora più complicato alla debuttante pratese dall'inizio ritardato di diverse ore a causa della pioggia caduta sull'Ontario. Il ritorno del maltempo e le previsioni non benevole hanno convinto gli organizzatori a cancellare

0: Il romano al ritorno in campo dopo Wimbledon sfiderà al primo turno l'argentino Mariano Navone. In tarda serata sul cemento canadese sarà la volta di Mattia Bellucci opposto a Sebastian Baez e poi Lorenzo Sonego atteso dall'olandese Griekspoor. Il calcio. La Juventus è pronta a iniziare la sua tournée in Asia e Australia. I bianconeri faranno tappa prima a Hong Kong, dove affronteranno il Chelsea, e poi aperte per le amichevoli con Inter e Palermo. A disposizione di Luciano Spalletti anche i nuovi acquisti Colomani e Laibegovic, mentre restano a Torino gli infortunati Thuram e Decator. L'Inter si sposta invece da Hong Kong a Perth per continuare la sua tournée in Australia e intanto ha ben chiari gli obiettivi sul mercato. Per la fascia torna di moda un nome ampiamente sondato a gennaio, Moussa Diaby. Il 27enne francese, oggi all'Al-Ittihad in Arabia Saudita, è un profilo da considerare anche perché la richiesta del club non è impossibile, tra i 30 e i 35 milioni. L'Inter potrebbe arrivare a quella cifra inserendo nella trattativa il centrocampista Aslani, fuori rosa e valutato tra i 10 e i 12 milioni di euro. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: News. Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Negli Stati Uniti migliaia di persone sono interessate dalle procedure di evacuazione degli stati di Washington ed Oregon sulla costa occidentale a causa di incendi alimentati dalla siccità e dai forti venti. Tre grandi focolai stanno divampando intorno a Spokane, il più esteso dei quali aveva già bruciato oltre 142 ettari, secondo quanto riportato da NPR, mentre più di 5.000 edifici sono minacciati dagli incendi che hanno causato interruzioni di corrente in oltre 13.000 abitazioni, ha riferito la CNN. In Europa, intanto, torna prepotentemente in agenda l'emergenza immigrazione, il servizio della redazione.
2: Dopo la crisi migratoria di Ceuta, l'Unione Europea valuta la realizzazione di nuovi centri per i rimpatri lungo le principali rotte dei migranti. La proposta, ispirata al modello Albania, sarà presentata dall'Italia al Consiglio Europeo. Tra i paesi indicati per ospitare le strutture ci sarebbero Uganda e Montenegro. I centri dovrebbero accogliere i migranti irregolari in attesa del rimpatrio nei paesi di origine. Resterà però aperto il nodo del finanziamento europeo e delle garanzie giuridiche necessarie. Il partito spagnolo Vox torna intanto a chiedere la militarizzazione della frontiera tra Ceuta e il Marocco.
1: Ultima pagina, l'estate italiana entra nel suo momento decisivo con numeri che confermano la forza del comparto turistico. Agosto si prepara a registrare quasi 97 milioni di pernottamenti, consolidando un trend positivo nonostante l'aumento dei costi di viaggio e dei carburanti. Il settore continua a mostrare capacità di tenuta, ma gli operatori osservano con attenzione l'evoluzione della spesa delle famiglie e dei turisti stranieri. Secondo le stime elaborate da Assoturismo, Confesercenti attraverso il centro studio di turistici di Firenze, ad agosto sono attesi oltre 96,7 milioni di pernottamenti nelle strutture ricettive italiane, con un incremento dell'1,1% rispetto allo stesso periodo del 2025. La componente italiana continuerà a rappresentare la quota maggiore del mercato con circa 52 milioni di presenze, pari al 53,8% del totale, ed una crescita dell'1%. Anche i flussi internazionali sono previsti in aumento e i turisti stranieri dovrebbero generare circa 44,7 milioni di pernottamenti, corrispondenti al 46,2% del totale, con un incremento dell'1,3%. Lo sport, il calcio estivo è finita 1-2 Ascoli Lazio, disputata davanti a 11.000 spettatori, di cui un migliaio provenienti da Roma e costantemente impegnati a contestare la società biancazzurra, in particolare il presidente Claudio Lotito, spalleggiati dai supporters ascolani con i quali c'è da anni un gemellaggio. Un buon test per la squadra di Gattuso, che ha affrontato i bianconeri di Tomei, freschi della promozione in Serie B. Rimonta il successo della squadra ospite, che ha fatto valere soprattutto la fisicità. L'adattamento al 4-3-3 risente di una condizione non ottimale, ma la nuova Atalanta di Maurizio Sarri, che in più rispetto all'anno scorso ha solo il regista Gianluca Gaetano, non sfigura nella sconfitta per 2-1 subita contro il Feyenoord nella The Kuip Cup, il primo trofeo dedicato alle leggende locali, ai 2332 dei Feyenoord order morti tra ex giocatori, dirigenti, tifosi e personalità. Su richiesta nerazzurra, il torneo ha commemorato anche Franco Baresi. L'Udinese ha chiuso il programma di amichevoli nel corso del ritiro in Austria con una sconfitta per 1-0 contro i turchi del Trabzonspor a Velden. Il gol decisivo è stato segnato da Mucci al quarto del primo tempo. Il tecnico Runjajic ha operato numerose rotazioni nella formazione iniziale rispetto alla gara del

0: Giorno prima pareggiata 3-3 con il Mainz, alternando uomini e schermi per provare soluzioni in vista della prossima stagione. La squadra ha mostrato buone soluzioni offensive, pur pagando disattenzioni difensive che hanno permesso agli avversari di segnare in avvio di gara. Abbiamo terminato, dopo
1: GR News.
2: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova, dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
3: La partita in vasca. Gli occhi che bruciano. Il fiato corto, il fischio finale. Poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 11 e 29 minuti.
1: News.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: In Medio Oriente non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, lo afferma il ministro degli esteri iraniano, smentendo quanto affermato da Donald Trump, ossia che i colloqui erano ripresi dopo che l'esercito americano aveva sospeso i pesanti attacchi pianificati nel weekend contro l'Iran sulle pressioni di alleati del Golfo e dei mediatori. Lo stop era maturato dopo le conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran, che ricostruito Trump parlando con i media sull'Air Force One.
8: Dopo quanto accaduto nei giorni scorsi a Ceuta, l'Unione Europea valuta hub per il rimpatrio dei migranti lungo le rotte tradizionali. La proposta modello Albania verrà portata dall'Italia al Consiglio europeo di domani con la riunione di emergenza dei ministri dell'interno europei chiesta da 22 paesi europei. Le strutture dovrebbero essere ospitate in paesi come Uganda e Montenegro. Resta però il nodo dei fondi. Da Bruxelles comunque fanno sapere che la Commissione è pronta a valutare proposte compiute basate sulla cooperazione strategica.
9: Il Perù ha temporaneamente sospeso le operazioni della compagnia di voli turistici Aerodiana dopo che uno dei suoi aerei si è schiantato nell'area di Pubelo Viejo, provocando la morte di 11 cittadini europei, tra cui 7 italiani. Il Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni ha comunicato che la misura si protrarrà fino alla conclusione delle indagini. È emerso intanto che il pilota del piccolo velivolo aveva segnalato un problema meccanico prima che si perdessero i contatti radio, ma le cause dello schianto potrebbero essere più di una.
8: Un trentenne romeno è stato ucciso a coltellate a Vescovato in provincia di Cremona. Per il fatto una persona è stata fermata, ma al momento non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto. Il fendente mortale probabilmente è stato sferrato al culmine di una rissa con almeno 3 persone coinvolte.
9: È proseguito per tutto il weekend il sentito omaggio nella camera ardente allestita al Parco Lambro a Milano a Don Antonio Mazzi, morto venerdì scorso a 96 anni. I funerali verranno celebrati oggi alle 15 nella Basilica di Sant'Ambrogio, alla presenza anche del sindaco di Milano Giuseppe Sala, una commemorazione per la quale il comune ha proclamato il lutto cittadino.
8: Lo sport si è aperta con la finale del solo libero donne, la quinta giornata degli europei di nuoto artistico. A conquistare l'oro e il titolo continentale è stata la bielorussa Vasilina Kandowska, autrice di una prestazione impeccabile. Erika Piccoli chiude il suo esercizio senza errori, ma non riesce a salire sul podio, chiudendo la finale in quarta posizione.
9: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
1: Meteo.
10: La settimana si apre all'insegna di un clima rovente e di condizioni di tempo stabile su gran parte dell'Italia. Gli unici disturbi saranno confinati alle aree montuose. Nelle prossime ore il sole dominerà da nord a sud, con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni temporali lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica. Sul resto del paese il tempo resterà soleggiato ma troppo caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
11: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. È giallo sui nuovi negoziati tra Stati Uniti e Iran. Trump nelle ore scorse aveva annunciato l'imminente ripresa dei colloqui, ma Teheran lo smentisce. Al momento non è ripresa alcuna trattativa, riferisce il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, aggiungendo che la situazione nello stretto di Hormuz non cambierà finché continueranno da parte degli Stati Uniti le violazioni degli impegni. Il riferimento di Teheran è al memorandum d'intesa siglato tra le due parti lo scorso giugno. E torna a infiammarsi il fronte di Gaza. Ieri nei bombardamenti delle forze israeliane almeno 19 palestinesi sono rimasti uccisi, lo riporta Al Jazeera. Due strutture sanitarie hanno riportato gravi danni. Hamas parla di deliberata escalation che mira a ostacolare gli accordi per il cessate il fuoco raggiungi con la mediazione anche di Trump. E ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, sarebbero almeno 9 civili morti nelle ultime ore in territorio russo, specie nella regione di Belgorod, e almeno 5 le vittime in vari quadranti dell'est ucraino. Intanto il viceministro degli esteri russo Olga Luzin rilancia la disponibilità di Mosca a esaminare proposte costruttive per la fine del conflitto, anche sui possibili formati e sede dei colloqui, accusando la controparte di aver osteggiato il processo negoziale dopo i colloqui in Alaska dello scorso febbraio. La tragedia ieri sulla superstrada Rieti-Terni al confine tra Lazio e Umbria è salito ad almeno 6 morti e 34 feriti il bilancio dell'incidente, in cui un pullman si è scontrato frontalmente con un camper che procedeva in direzione opposta. Nello schianto sono state coinvolte anche 3 auto che non sono riuscite a evitare l'impatto. Attivata l'assistenza psicologica per i feriti rimasti illesi, ancora in stato di shock. E europei di nuoto, stamane un'altra medaglia per gli azzurri, argento per Filippo Pelati nella finale del solo libero maschile di nuoto artistico, l'oro del britannico Tomlin, bronzo per lo spagnolo Cáceres. Nella finale femminile giù dal podio Enrica Piccoli, che si posiziona al quarto posto. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
7: Sono le 11:34.
1: News.
0: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Negli Stati Uniti migliaia di persone sono interessate dalle procedure di evacuazione degli stati di Washington ed Oregon sulla costa occidentale a causa di incendi alimentati dalla siccità e dai forti venti. 3 grandi focolai stanno divampando intorno a Spokane, il più esteso dei quali aveva già bruciato oltre 142 ettari, secondo quanto riportato da NPR, mentre più di 5.000 edifici sono minacciati dagli incendi che hanno causato interruzioni di corrente in oltre 13.000 abitazioni, ha riferito la CNN. In Europa intanto torna prepotentemente in agenda l'emergenza immigrazione, il servizio della redazione.
12: Dopo la crisi migratoria di Ceuta, l'Unione Europea valuta la realizzazione di nuovi centri per i rimpatri lungo le principali rotte dei migranti. La proposta, ispirata al modello Albania, sarà presentata dall'Italia al Consiglio Europeo. Tra i paesi indicati per ospitare le strutture ci sarebbero Uganda e Montenegro. I centri dovrebbero accogliere i migranti irregolari in attesa del rimpatrio nei paesi di origine. Resterà però aperto il nodo del finanziamento europeo e delle garanzie giuridiche necessarie. Il partito spagnolo Vox torna intanto a chiedere la militarizzazione della frontiera tra Ceuta e il Marocco.
0: Ultima pagina, l'estate italiana entra nel suo momento decisivo con numeri che confermano la forza del comparto turistico. Agosto si prepara a registrare quasi 97 milioni di pernottamenti, consolidando un trend positivo nonostante l'aumento dei costi di viaggio e dei carburanti. Il settore continua a mostrare capacità di tenuta, ma gli operatori osservano con attenzione l'evoluzione della spesa delle famiglie e dei turisti stranieri. Secondo le stime elaborate da Asso Turismo, Confesercenti, attraverso il centro studi turistici di Firenze. Ad agosto sono attesi oltre 96,7 milioni di pernottamenti nelle strutture ricettive italiane, con un incremento dell'1,1% rispetto allo stesso periodo del 2025. La componente italiana continuerà a rappresentare la quota maggiore del mercato con circa 52 milioni di presenze, pari al 53,8% del totale, ed una crescita dell'1%. Anche i flussi internazionali sono previsti in aumento e i turisti stranieri dovrebbero generare circa 44,7 milioni di pernottamenti, corrispondenti al 46,2% del totale, con un incremento dell'1,3%. Lo sport, il calcio estivo, è finita 1-2 Ascoli-Lazio, disputata davanti a 11.000 spettatori, di cui un migliaio provenienti da Roma e costantemente impegnati a contestare la società biancazzurra, in particolare il presidente Claudio Lotito, spalleggiati dai supporters ascolani con i quali c'è da anni un gemellaggio. Un buon test per la squadra di Gattuso, che ha affrontato i bianconeri di Tomei, freschi della promozione in Serie B. Rimonta il successo della squadra ospite, che ha fatto valere soprattutto la fisicità. L'adattamento al 4-3-3 risente di una condizione non ottimale, ma la nuova Atalanta di Maurizio Sarri, che in più rispetto all'anno scorso ha solo il regista Gianluca Gaetano, non sfigura nella sconfitta per 2-1 subita contro il Feyenoord nella The Kuip Cup, il primo trofeo dedicato alle leggende locali, ai 2332 dei Feyenoorder morti tra ex giocatori, dirigenti, tifosi e personalità. Su richiesta nerazzurra, il torneo ha commemorato anche Franco Baresi. L'Udinese ha chiuso il programma di amichevoli nel corso del ritiro in Austria con una sconfitta per 1-0 contro i turchi del Trabzonspor a Velden. Il gol decisivo è stato segnato da Muci al quarto del primo tempo. Il tecnico Runjajic ha operato numerose rotazioni nella formazione iniziale rispetto alla gara del giorno prima, pareggiata 3-3 con il Mainz, alternando uomini e schermi per provare soluzioni in vista della prossima stagione. La squadra ha mostrato buone soluzioni offensive, pur pagando disattenzioni difensive che hanno permesso agli avversari di segnare in avvio di gara. Abbiamo terminato, dopo.
1: Meteo.
10: Inizio di settimana con clima insopportabile sull'Italia, picchi di 39 gradi da nord a sud, unici disturbi sui rilievi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche, nel pomeriggio qualche temporale lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, sole ancora molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
8: Buongiorno dalla redazione sportiva. Terza medaglia d'oro per l'Italia negli Europei di nuoto 2026 a Parigi. Chiara Pellacani fa il bis nel giro di poche ore nei tuffi e conquista la medaglia dal metallo più pregiato anche nel singolo femminile da un metro. Dopo la vittoria nel sincromisto con Matteo Santoro, l'azzurra trionfa dunque in solitaria con il punteggio di 298,90 davanti alla Svizzera e alla Gran Bretagna. Dunque sesta medaglia per l'Italia negli Europei, la terza d'oro e la seconda per Chiara Pellacani. Il tennis si ferma al primo turno alla corsa di Lucrezia Stefanini nella WTA 1000 di Toronto. La tennista toscana numero 144 del mondo, promossa dalle qualificazioni e per la prima volta in carriera al tabellone principale del National Bank Open, si è dovuta arrendere 7-6, 6-3 alla colombiana Camila Osorio in poco meno di 2 ore. Un match reso ancora più complicato alla debuttante pratese dall'inizio ritardato di diverse ore a causa della pioggia caduta sull'Ontario. Il ritorno del maltempo e le previsioni non benevole hanno convinto gli organizzatori a cancellare il resto del programma, che prevedeva anche la sfida tra l'azzurra Elisabetta Cocciaretto e l'australiana Gibson. Match rimandato a questa sera non prima delle 18:30. Tra gli uomini, nel pomeriggio ha atteso il debutto di Matteo Berrettini, posticipato ad oggi sempre per via della pioggia caduta copiosa domenica sul Masters 1000 di Montreal. Il romano al ritorno in campo dopo Wimbledon sfiderà al primo turno l'argentino Mariano Navone. In tarda serata sul cemento canadese sarà la volta di Mattia Bellucci opposto a Sebastian Baez. E poi Lorenzo Sonego, atteso dall'olandese Griekspoor. Il calcio. La Juventus è pronta a iniziare la sua tournée in Asia e Australia. I bianconeri faranno tappa prima a Hong Kong, dove affronteranno il Chelsea, e poi aperte per le amichevoli con Inter e Palermo. A disposizione di Luciano Spalletti anche i nuovi acquisti Colomani e Laibegovic, mentre restano a Torino gli infortunati Thuram ed Ekator. L'Inter si sposta invece da Hong Kong a Perth per continuare la sua tournée in Australia e intanto ha ben chiari gli obiettivi sul mercato. Per la fascia torna di moda un nome ampiamente sondato a gennaio, Moussa Diaby. Il 27enne francese, oggi all'Al-Ittihad in Arabia Saudita, è un profilo da considerare anche perché la richiesta del club non è impossibile, tra i 30 e i 35 milioni. L'Inter potrebbe arrivare a quella cifra inserendo nella trattativa il centrocampista Aslani, fuori rosa e valutato tra i 10 e i 12 milioni di euro. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
6: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Economy News.
13: Buon lunedì 3 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il terzo rapporto sulla mancata corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro in Italia, realizzato da CNEL e Unioncamere, segnala che nel primo semestre del 2026 le imprese italiane hanno programmato 2.869.000 assunzioni, ma nel 44,8% dei casi prevedono difficoltà nel reperire il personale necessario. Allo stesso tempo milioni di persone rimangono ai margini del mercato del lavoro. Il più ampio bacino occupazionale inutilizzato non è quindi costituito soltanto dai disoccupati, ma coinvolge anche le forze di lavoro potenziali e gli inattivi, tra i quali le donne sono quasi 15 milioni, circa 5 milioni in più degli uomini. Dal rapporto emerge che la domanda di lavoro si concentra nei servizi e piccole imprese. Nel primo semestre il settore dei servizi totalizza infatti circa il 72% delle entrate programmate e le micro e piccole imprese prevedono complessivamente oltre 1,8 milioni di assunzioni, confermandosi in tal modo come una componente decisiva della domanda di lavoro nel paese. Nel commentare questi dati, il presidente del CNEL, Renato Brunetta, ha sottolineato il paradosso che il paese non può più permettersi, ossia quello che le imprese cercano lavoratori e spesso non riescono a trovarli, mentre milioni di persone che potrebbero contribuire alla crescita rimangono fuori dal mercato del lavoro. Pertanto l'Italia non soffre soltanto di una carenza di competenze, ma anche di una grave difficoltà nel far incontrare le opportunità offerte dalle imprese con le persone disponibili o potenzialmente disponibili a lavorare. Un'analisi sulle attività delle grandi imprese industriali, pubblicata dal Centro Studi di Confindustria, segnala nella rilevazione di luglio un lieve miglioramento delle aspettative rispetto al mese precedente. Si riduce infatti la quota di imprese che prevede una produzione stabile, mentre aumenta quella di chi si attende a una crescita. Nei prossimi mesi, sempre secondo Confindustria, i costi di produzione resteranno il principale fattore di freno. Poco meno della metà delle imprese intervistate prevede una stabilità della produzione, 41,1% contro il 47,3 di giugno, mentre il 49% si attende un aumento moderato o rilevante, era il 43,9 a giugno. Infine, la quota degli intervistati che prevede un calo è pari al 9,9% a fronte dell'8,8 di giugno. Una nota di Confesercenti a commento degli ultimi dati Istat, in base ai quali nel trimestre segnato da gravi tensioni geopolitiche il PIL italiano cresce comunque dello 0,2% sul trimestre precedente e dell'1% su base annua, sottolinea come la crescita acquisita per il 2026 salga positivamente allo 0,8%, ossia due decimali in più rispetto alla stima precedente. La resilienza della nostra economia, secondo Confesercenti, è da attribuire soprattutto al mercato interno, con la crescita che sta trainata dal terziario e dalla domanda interna. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
7: Sono le 11 e 45 minuti.
1: News.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: In Medio Oriente non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, lo afferma il ministro degli esteri iraniano, smentendo quanto affermato da Donald Trump, ossia che i colloqui erano ripresi dopo che l'esercito americano aveva sospeso i pesanti attacchi pianificati nel weekend contro l'Iran sulle pressioni di alleati del Golfo e dei mediatori. Lo stop era maturato dopo le conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran, che ricostruì Trump parlando con i media sull'Air Force One.
8: Dopo quanto accaduto nei giorni scorsi a Ceuta, l'Unione Europea valuta hub per il rimpatrio dei migranti lungo le rotte tradizionali. La proposta modello Albania verrà portata dall'Italia al Consiglio europeo di domani con la riunione di emergenza dei ministri dell'interno europei chiesta da 22 paesi europei. Le strutture dovrebbero essere ospitate in paesi come Uganda e Montenegro. Resta però il nodo dei fondi. Da Bruxelles comunque fanno sapere che la Commissione è pronta a valutare proposte compiute basate sulla cooperazione strategica.
9: Il Perù ha temporaneamente sospeso le operazioni della compagnia di voli turistici Aerodiana dopo che uno dei suoi aerei si è schiantato nell'area di Pubelo Viejo, provocando la morte di 11 cittadini europei, tra cui 7 italiani. Il Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni ha comunicato che la misura si protrarrà fino alla conclusione delle indagini. È emerso intanto che il pilota del piccolo velivolo aveva segnalato un problema meccanico prima che si perdessero i contatti radio, ma le cause dello schianto potrebbero essere più di una.
8: Un 30enne romeno è stato ucciso a coltellate a Vescovato in provincia di Cremona. Per il fatto una persona è stata fermata, ma al momento non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto. Il fendente mortale probabilmente è stato sferrato al culmine di una rissa con almeno 3 persone coinvolte.
9: È proseguito per tutto il weekend il sentito omaggio nella camera ardente allestita al Parco Lambro a Milano a Don Antonio Mazzi, morto venerdì scorso a 96 anni. I funerali verranno celebrati oggi alle 15 nella Basilica di Sant'Ambrogio, alla presenza anche del sindaco di Milano Giuseppe Sala, una commemorazione per la quale il comune ha proclamato il lutto cittadino.
8: Lo sport si è aperta con la finale del solo libero donne, la quinta giornata degli europei di nuoto artistico. A conquistare l'oro e il titolo continentale è stata la bielorussa Vasilina Kandowska, autrice di una prestazione impeccabile. Enrica Piccoli chiude il suo esercizio senza errori, ma non riesce a salire sul podio, chiudendo la finale in quarta posizione.
9: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
14: News.
11: Ben ritrovati all'ascolto da Alessandro Cisilin. Ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Sarebbero almeno 9 i civili morti nelle ultime ore in territorio russo, specie nella regione di Belgorod, e almeno 5 le vittime in vari quadranti dell'est ucraino. Intanto il viceministro degli esteri russo Galuzin rilancia la disponibilità di Mosca a esaminare proposte costruttive per la fine del conflitto, anche sui possibili formati e sede dei colloqui, accusando la controparte di aver osteggiato il processo negoziale dopo i negoziati in Alaska dello scorso febbraio. E sullo sfondo della guerra, diversi gli incroci con Roma. Blitz della Marina italiana ieri al largo di Pantelleria su una petroliera battente bandiera camerunense, ma ritenuta parte della cosiddetta flotta ombra russa. In corso le verifiche del caso. Si congratula il ministro della difesa Crosetto e sull'attentato di sabato a un ristorante italiano di Mosca, costato la vita a 5 persone, incluso un generale russo. L'ambasciata di Mosca a Roma parla di intimidazione ucraina verso gli italiani. Secco il commento del ministro degli esteri italiani, che parla di balla colossale. Sembrava a prima vista un tragico incidente stradale, ma si ipotizza l'omicidio volontario. Dietro all'impatto costato la vita a un 36enne scooterista fermatosi a prestare aiuto a una 39enne in difficoltà su una strada di Somma Lombardo nel Varesotto, e poi travolto da un'auto guidata dal suo ex, un 43enne, ora agli arresti. Il presunto aggressore, che aveva appuntamento con lei per restituirle alcuni effetti personali, avrebbe agito per gelosia vedendoli insieme. L'annuncio di Trump della ripresa di colloqui tra Stati Uniti e Iran incoraggia i mercati europei, stamani in rialzo. Milano guadagna circa 2/3 di punto percentuale e scende lo spread coi titoli tedeschi intorno a quota 80, e tornano in calo le quotazioni internazionali di petrolio e gas. Basket, finale europeo under 18 a Trento Troppa, Slovenia per gli azzurrini. L'Italia perde 88-81 e deve accontentarsi dell'argento. C'è un pizzico di amarezza, ma sono enormemente orgoglioso dei miei ragazzi, commenta coach Sodini nel post partita. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
14: Meteo.
12: La settimana si apre all'insegna di un clima rovente e di condizioni di tempo stabile su gran parte dell'Italia. Gli unici disturbi saranno confinati alle aree montuose. Nelle prossime ore il sole dominerà da nord a sud, con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni temporali lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica. Sul resto del paese il tempo resterà soleggiato ma troppo caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
14: News.
0: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Negli Stati Uniti migliaia di persone sono interessate dalle procedure di evacuazione degli stati di Washington ed Oregon sulla costa occidentale a causa di incendi alimentati dalla siccità e dai forti venti. Tre grandi focolai stanno divampando intorno a Spokane, il più esteso dei quali aveva già bruciato oltre 142 ettari, secondo quanto riportato da NPR, mentre più di 5.000 edifici sono minacciati dagli incendi che hanno causato interruzioni di corrente in oltre 13.000 abitazioni, ha riferito la CNN. In Europa intanto torna prepotentemente in agenda l'emergenza immigrazione, il servizio della redazione.
12: Dopo la crisi migratoria di Ceuta, l'Unione Europea valuta la realizzazione di nuovi centri per i rimpatri lungo le principali rotte dei migranti. La proposta, ispirata al modello Albania, sarà presentata dall'Italia al Consiglio Europeo. Tra i paesi indicati per ospitare le strutture ci sarebbero Uganda e Montenegro. I centri dovrebbero accogliere i migranti irregolari in attesa del rimpatrio nei paesi di origine. Resterà però aperto il nodo del finanziamento europeo e delle garanzie giuridiche necessarie. Il partito spagnolo Vox torna intanto a chiedere la militarizzazione della frontiera tra Ceuta e il Marocco.
0: Ultima pagina, l'estate italiana entra nel suo momento decisivo con numeri che confermano la forza del comparto turistico. Agosto si prepara a registrare quasi 97 milioni di pernottamenti, consolidando un trend positivo nonostante l'aumento dei costi di viaggio e dei carburanti. Il settore continua a mostrare capacità di tenuta, ma gli operatori osservano con attenzione l'evoluzione della spesa delle famiglie e dei turisti stranieri. Secondo le stime elaborate da Assoturismo, Confesercenti attraverso il centro studio di turistici di Firenze, ad agosto sono attesi oltre 96,7 milioni di pernottamenti nelle strutture ricettive italiane, con un incremento dell'1,1% rispetto allo stesso periodo del 2025. La componente italiana continuerà a rappresentare la quota maggiore del mercato con circa 52 milioni di presenze, pari al 53,8% del totale, ed una crescita dell'1%. Anche i flussi internazionali sono previsti in aumento e i turisti stranieri dovrebbero generare circa 44,7 milioni di pernottamenti, corrispondenti al 46,2% del totale, con un incremento dell'1,3%. Lo sport, il calcio estivo, è finita 1-2 Ascoli Lazio, disputata davanti a 11.000 spettatori, di cui un migliaio provenienti da Roma e costantemente impegnati a contestare la società biancazzurra, in particolare il presidente Claudio Lotito, spalleggiati dai supporters ascolani con i quali c'è da anni un gemellaggio. Un buon test per la squadra di Gattuso, che ha affrontato i bianconeri di Tomei, freschi della promozione in Serie B. Rimonta il successo della squadra ospite, che ha fatto valere soprattutto la fisicità. L'adattamento al 4-3-3 risente di una condizione non ottimale, ma la nuova Atalanta di Maurizio Sarri, che in più rispetto all'anno scorso ha solo il regista Gianluca Gaetano, non sfigura nella sconfitta per 2-1 subita contro il Feyenoord nella The Kuip Cup, il primo trofeo dedicato alle leggende locali, ai 2332 dei Feyenoord order morti tra ex giocatori, dirigenti, tifosi e personalità. Su richiesta nerazzurra, il torneo ha commemorato anche Franco Baresi. L'Udinese ha chiuso il programma di amichevoli nel corso del ritiro in Austria con una sconfitta per 1-0 contro i turchi del Trabzonspor a Velden. Il gol decisivo è stato segnato da Muci al quarto del primo tempo. Il tecnico Runjajic ha operato numerose rotazioni nella formazione iniziale rispetto alla gara del giorno prima, pareggiata 3-3 con il Mainz, alternando uomini e schermi per provare soluzioni in vista della prossima stagione. La squadra ha mostrato buone soluzioni offensive, pur pagando disattenzioni difensive che hanno permesso agli avversari di segnare in avvio di gara. Abbiamo terminato, dopo.
8: Sport. Buongiorno dalla redazione sportiva. Terza medaglia d'oro per l'Italia negli Europei di nuoto 2026 a Parigi. Chiara Pellacani fa il bis nel giro di poche ore nei tuffi e conquista la medaglia dal metallo più pregiato anche nel singolo femminile da un metro. Dopo la vittoria nella sincro misto con Matteo Santoro, l'azzurra trionfa dunque in solitaria con il punteggio di 298,90 davanti alla Svizzera e alla Gran Bretagna. Dunque sesta medaglia per l'Italia negli Europei, la terza d'oro e la seconda per Chiara Pellacani. Il tennis si ferma al primo turno alla corsa di Lucrezia Stefanini nella WTA 1000 di Toronto. La tennista toscana numero 144 del mondo, promossa dalle qualificazioni e per la prima volta in carriera al tabellone principale del National Bank Open, si è dovuta arrendere 7-6, 6-3 alla colombiana Camila Osorio in poco meno di due ore. Un match reso ancora più complicato alla debuttante pratese dall'inizio ritardato di diverse ore a causa della pioggia caduta sull'Ontario. Il ritorno del maltempo e le previsioni non benevole hanno convinto gli organizzatori a cancellare il resto del programma, che prevedeva anche la sfida tra l'azzurra Elisabetta Cocciaretto e l'australiana Gibson. Match rimandato a questa sera non prima delle 18:30. Tra gli uomini, nel pomeriggio atteso il debutto di Matteo Berrettini, posticipato ad oggi sempre per via della pioggia caduta copiosa domenica sul Masters 1000 di Montreal. Il romano al ritorno in campo dopo Wimbledon sfiderà al primo turno l'argentino Mariano Navone. In tarda serata sul cemento canadese sarà la volta di Mattia Bellucci opposto a Sebastian Baez. E poi Lorenzo Sonego, atteso dall'olandese Greg Spoor. Il calcio. La Juventus è pronta a iniziare la sua tournée in Asia e Australia. I bianconeri faranno tappa prima a Hong Kong, dove affronteranno il Chelsea, e poi aperte per le amichevoli con Inter e Palermo. A disposizione di Luciano Spalletti anche i nuovi acquisti Kolo Muani e Lai Begovic, mentre restano a Torino gli infortunati Thuram e Decatur. L'Inter si sposta invece da Hong Kong a Perth per continuare la sua tournée in Australia e intanto ha ben chiari gli obiettivi sul mercato. Per la fascia torna di moda un nome ampiamente sondato a gennaio, Moussa Diaby. Il 27enne francese, oggi all'Al-Ittihad in Arabia Saudita, è un profilo da considerare anche perché la richiesta del club non è impossibile, tra i 30 e i 35 milioni. L'Inter potrebbe arrivare a quella cifra inserendo nella trattativa il centrocampista Aslani, rosa è valutato tra i 10 e i 12 milioni di euro. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
14: News.
11: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. È giallo sui nuovi negoziati tra Stati Uniti e Iran. Trump nelle ore scorse aveva annunciato l'imminente ripresa dei colloqui, ma Teheran lo smentisce. Al momento non è ripresa alcuna trattativa, riferisce il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, aggiungendo che la situazione nello stretto di Hormuz non cambierà finché continueranno da parte degli Stati Uniti le violazioni degli impegni. Il riferimento di Teheran è al memorandum d'intesa siglato tra le due parti lo scorso giugno. E torna a infiammarsi il fronte di Gaza. Ieri nei bombardamenti delle forze israeliane almeno 19 palestinesi sono rimasti uccisi, lo riporta Al Jazeera. Due strutture sanitarie hanno riportato gravi danni. Hamas parla di deliberata escalation che mira a ostacolare gli accordi per il cessate il fuoco raggiunti con la mediazione anche di Trump. E ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, sarebbero almeno 9 civili morti nelle ultime ore in territorio russo, specie nella regione di Belgorod, e almeno 5 le vittime in vari quadranti dell'est ucraino. Intanto il viceministro degli esteri russo Olga Luzin rilancia la disponibilità di Mosca a esaminare proposte costruttive per la fine del conflitto, anche sui possibili formati e sede dei colloqui, accusando la controparte di aver osteggiato il processo negoziale dopo i colloqui in Alaska dello scorso febbraio. La tragedia ieri sulla superstrada Rieti-Terni al confine tra Lazio e Umbria è salito ad almeno 6 morti e 34 feriti. Il bilancio dell'incidente, in cui un pullman si è scontrato frontalmente con un camper che procedeva in direzione opposta, nello schianto sono state coinvolte anche 3 auto che non sono riuscite a evitare l'impatto. Attivata l'assistenza psicologica per i feriti rimasti illesi, ancora in stato di shock. E europei di nuoto, stamane un'altra medaglia per gli azzurri, argento per Filippo Pelati nella finale del solo libero maschile di nuoto artistico, l'oro del britannico Tomlin, bronzo per lo spagnolo Cáceres. Nella finale femminile giù dal podio Enrica Piccoli, che si posiziona al quarto posto. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: GR News. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
2: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Radio GR News.
1: Sono le 12 ed un minuto.
0: News.
2: Ben trovati dalla redazione.
3: Il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares si scaglia contro l'Italia, inondato dai migranti e incapace, a suo dire, di gestire la situazione. L'Italia è sommersa di migranti a Lampedusa ed è il paese col maggior numero di arrivi di irregolari in Europa, ha detto Albares, affermando che da Ceuta in poche ore sono stati rimpatriati in Marocco quasi tutti i migranti che hanno attraversato la frontiera. Domani il nostro paese porterà al Consiglio europeo la proposta modello Albania, con la riunione emergenza dei ministri dell'interno chiesta da 22 paesi UE.
2: In Medio Oriente non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, lo afferma il ministero degli esteri iraniano, smentendo quanto affermato da Donald Trump, ossia che i colloqui erano ripresi dopo che l'esercito americano aveva sospeso i pesanti attacchi pianificati nel weekend contro l'Iran sulle pressioni di alleati del Golfo e dei mediatori. Lo stop era maturato dopo le conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran, secondo quanto ha ricostruito Trump parlando con i media sull'Air Force One.
3: Il Perù ha sospeso le operazioni della compagnia di voli turistici Aerodiana dopo che uno dei suoi aerei si è schiantato, provocando la morte di 11 cittadini europei, tra cui 7 nostri connazionali. Il Ministero dei Trasporti ha comunicato che la misura si protrarrà fino alla conclusione delle indagini. È emerso intanto che il pilota del piccolo velivolo aveva segnalato un problema meccanico prima che si perdessero i contatti radio, ma le cause dello schianto potrebbero essere anche più di una.
2: La cronaca: un 30enne romeno è stato ucciso a coltellate nella notte a Vescovato, in provincia di Cremona. Al momento non è nota la dinamica di quanto accaduto, ma probabilmente il fendente fatale è arrivato al culmine di una rissa con almeno 3 persone coinvolte. Un altro uomo, un 32enne, è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale. Pochissimi ancora gli elementi della vicenda che sarebbe accaduta in via Cairoli.
3: Oltre a città e campagne, il caldo record dell'ultimo periodo sta mettendo a dura prova anche la stagione dei funghi, tradizionale motore di turismo per le aree interne e lo stesso ecosistema boschivo. A lanciare l'allarme sono Coldiretti e Federforeste, con l'Italia ancora nella morsa dell'AFA record e bollino rosso in 25 capoluoghi. Dopo un giugno tra i più caldi mai registrati, un luglio caratterizzato da ripetute ondate di calore, le foreste italiane mostrano gli effetti di settimane di temperature elevate, precipitazioni irregolari.
2: Lo sport: agli europei di nuoto a Parigi, Filippo Pelati conquista la medaglia d'argento nel solo maschile, centrando il quarto podio personale della rassegna. Il 19enne ferrarese esegue una prova di alto livello con un esercizio dal coefficiente di difficoltà di 60.20. Decisivo il sorpasso sul russo Trofimov, scivolato fuori dal podio. Per il ciclismo, Tadej Pogacar correrà la Vuelta 2026. Lo sloveno sarà il capitano della Emirates anche nella corsa a tappe spagnola, in programma dal 22 agosto al 13 settembre. Quello di Pogacar alla Vuelta è un ritorno a 7 anni di distanza dall'unica apparizione sulle strade spagnole.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
4: Inizio di settimana con clima insopportabile sull'Italia, picchi di 39 gradi da nord a sud, unici disturbi sui rilievi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche, nel pomeriggio qualche temporale lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, sole ancora molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: News.
5: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. È giallo sui nuovi negoziati tra Stati Uniti e Iran. Trump nelle ore scorse aveva annunciato l'imminente ripresa dei colloqui, ma Teheran lo smentisce. Al momento non è ripresa alcuna trattativa, riferisce il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, aggiungendo che la situazione nello stretto di Hormuz non cambierà finché continueranno da parte degli Stati Uniti le violazioni degli impegni. Il riferimento di Teheran è al memorandum d'intesa siglato tra le due parti lo scorso giugno. E torna a infiammarsi il fronte di Gaza. Ieri nei bombardamenti delle forze israeliane, almeno 19 palestinesi sono rimasti uccisi, lo riporta Al Jazeera. Due strutture sanitarie hanno riportato gravi danni. Hamas parla di deliberata escalation che mira a ostacolare gli accordi per il cessate il fuoco raggiungi con la mediazione anche di Trump. E ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, sarebbero almeno 9 civili morti nelle ultime ore in territorio russo, specie nella regione di Belgorod, e almeno 5 le vittime in vari quadranti dell'est ucraino. Intanto il viceministro degli esteri russo Olga Luzin rilancia la disponibilità di Mosca a esaminare proposte costruttive per la fine del conflitto, anche sui possibili formati e sede dei colloqui, accusando la controparte di aver osteggiato il processo negoziale dopo i colloqui in Alaska dello scorso febbraio. La tragedia ieri sulla superstrada Rieti-Terni al confine tra Lazio e Umbria è salito ad almeno 6 morti e 34 feriti il bilancio dell'incidente in cui un pullman si è scontrato frontalmente con un camper che procedeva in direzione opposta. Nello schianto sono state coinvolte anche 3 auto che non sono riuscite a evitare l'impatto, attivata l'assistenza psicologica per i feriti rimasti illesi, ancora in stato di shock. E europei di nuoto, stamane un'altra medaglia per gli azzurri, argento per Filippo Pelati nella finale del solo libero maschile di nuoto artistico, l'oro del britannico Tomlin, bronzo per lo spagnolo Cáceres. Nella finale femminile giù dal podio Enrica Piccoli che si posiziona al quarto posto. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
1: Sono le 12:07.
0: Sport.
6: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio mercato in apertura, la Juventus entra a gamba tesa sul mercato e piazza due colpi prima di imbarcarsi per la tournée in Asia e Australia. Luciano Spalletti accoglie il 23enne esterno bosniaco Kerim Alaibegovic ed il 27enne attaccante francese Randal Colomouani, reduce dalle visite mediche. Lasciano il club bianconero il 21enne centrocampista Joao Mario che va a Firenze, il 19enne esterno offensivo Mattia Azic che raggiunge il Sassuolo. Ancora da decidere le sorti del 29enne portiere Guglielmo Vicario. La Roma ha messo le mani su Jairo Red, 20enne terzino destro del Feyenoord, che però chiede 28 milioni di garantiti contro i 25 offerti dai giallorossi. Gianpiero Gasperini ha chiamato personalmente il giocatore dal ritiro in Galles. L'Ipsia invece non si scosta dalla valutazione di 55 milioni per il 21enne Antonio Nusa. Tutto fatto per il 20enne centrale Konstantinos Kolierakis. Dall'altra parte del Tevere la Lazio vive una giornata più tesa. Alessio Romagnoli ha disputato l'amichevole contro l'Avellino, ma la sua permanenza è tutt'altro che certa. L'Al Sadd sta valutando se rilanciare, mentre l'Atalanta ha chiesto informazioni. Nulla da fare per l'arrivo del 22enne centrale Sergi Dominguez, si dovrà attendere fino a fine agosto per il 25enne attaccante del Milan Santiago Jimenez. Sempre dai rossoneri potrebbe arrivare in prestito anche il 23enne centrocampista Yunus Musa. L'Inter attende il via libera del Liverpool per arrivare al 25enne centrocampista Curtis Jones. I nerazzurri sperano in uno sconto rispetto alle richieste iniziali del club inglese. Il calcio giocato estivo è finita 1-2. Ascoli-Lazio disputata davanti a 11.000 spettatori, di cui un migliaio provenienti da Roma e costantemente impegnati a contestare la società biancazzurra, in particolare il presidente Claudio Lotito, spalleggiati dai supporters ascolani con i quali c'è da anni un gemellaggio. Un buon test per la squadra di Gattuso, che ha affrontato i bianconeri di Tomei, freschi della promozione in Serie B. Di rimonta il successo della squadra ospite, che ha fatto valere soprattutto la fisicità. L'adattamento al 4-3-3 risente di una condizione non ottimale, ma la nuova Atalanta di Maurizio Sarri, che in più rispetto all'anno scorso ha solo il regista Gianluca Gaetano, non sfigura nella sconfitta per 2-1 subita contro il Feyenoord nella The Kuip Cup, il primo trofeo dedicato alle leggende locali. Su richiesta nerazzurra il torneo ha commemorato anche il Franco Baresi. L'Udinese ha chiuso il programma di amichevoli nel corso del ritiro in Austria con una sconfitta per 1-0 contro i turchi del Trabzonspor e Velden. Il gol decisivo è stato segnato da Muci al quarto del primo tempo. Il tecnico Runjajic ha operato numerose rotazioni nella formazione iniziale rispetto alla gara del giorno primo, pareggiata 3-3 con il Mainz, alternando uomini e schemi per provare soluzioni in vista della prossima stagione. La squadra ha mostrato buone soluzioni offensive pur pagando disattenzioni difensive che hanno permesso agli avversari di segnare in avvio di gara. Europei di nuoto, strepitosa Chiara Pellecani, doppietta d'oro, il servizio della redazione.
7: Giornata trionfale per Chiara Pellecani agli Europei di nuoto di Parigi. La 24enne romana ha conquistato 2 medaglie d'oro nei tuffi, portando a 3 il proprio bottino personale nella competizione continentale. Pellecani si è imposta nel trampolino individuale da 1 metro. Poco dopo ha vinto anche il sincro misto dei 3 metri insieme a Matteo Santoro. 2 successi che confermano l'Italia tra le grandi protagoniste degli europei e consolidano il ruolo della tuffatrice romana ai vertici internazionali della disciplina.
6: Il basket, troppo forte la Slovenia per l'Italia che si arrende in finale agli europei under 18 in Trentino. Nella finalissima dell'europeo under 18 gli azzurrini partono male e vanno subito sotto. La reazione arriva all'inizio del terzo quarto quando i ragazzi di coach Sodini si portano a meno 4 dagli sloveni, ma Joksimovic 24 punti e Stjepanovic 21 punti riallungano in evidenza per gli italiani Niang, autori di 27 punti. Non c'è altro con lo sport, per il momento è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
4: La settimana si apre all'insegna di un clima rovente e di condizioni di tempo stabile su gran parte dell'Italia. Gli unici disturbi saranno confinati alle aree montuose. Nelle prossime ore il sole dominerà da nord a sud con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni temporali lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica. Sul resto del paese il tempo resterà soleggiato ma troppo caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
5: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. È giallo sui nuovi negoziati tra Stati Uniti e Iran. Trump nelle ore scorse aveva annunciato l'imminente ripresa dei colloqui, ma Teheran lo smentisce. Al momento non è ripresa alcuna trattativa, riferisce il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, aggiungendo che la situazione nello stretto di Hormuz non cambierà finché continueranno da parte degli Stati Uniti le violazioni degli impegni. Il riferimento di Teheran è al memorandum d'intesa siglato tra le due parti lo scorso giugno. E torna a infiammarsi il fronte di Gaza. Ieri nei bombardamenti delle forze israeliane almeno 19 palestinesi sono rimasti uccisi, lo riporta Al Jazeera. 2 strutture sanitarie hanno riportato gravi danni. Hamas parla di deliberata escalation che mira a ostacolare gli accordi per il cessate il fuoco raggiungi con la mediazione anche di Trump. E ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, sarebbero almeno 9 i civili morti nelle ultime ore in territorio russo, specie nella regione di Belgorod, e almeno 5 le vittime in vari quadranti dell'est ucraino. Intanto il viceministro degli esteri russo Galuzin rilancia la disponibilità di Mosca a esaminare proposte costruttive per la fine del conflitto, anche sui possibili formati e sede dei colloqui, accusando la controparte di aver osteggiato il processo negoziale dopo i colloqui in Alaska dello scorso febbraio. La tragedia ieri sulla superstrada Rieti-Terni al confine tra Lazio e Umbria è salito da almeno 6 morti e 34 feriti il bilancio dell'incidente in cui un pullman si è scontrato frontalmente con un camper che procedeva in direzione opposta. Nello schianto sono state coinvolte volte anche 3 auto che non sono riuscite a evitare l'impatto. Attivata l'assistenza psicologica per i feriti rimasti illesi, ancora in stato di shock. E europei di nuoto, stamane un'altra medaglia per gli azzurri, argento per Filippo Pelati nella finale del solo libero maschile di nuoto artistico, l'oro del britannico Tomlin, bronzo per lo spagnolo Caceres. Nella finale femminile giù dal podio Enrica Piccoli che si posiziona al 4° posto. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
8: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
0: Economy News.
9: Buon lunedì 3 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Il terzo rapporto sulla mancata corrispondenza tra domande e offerta di lavoro in Italia, realizzato da CNEL e Unioncamere, segnala che nel primo semestre del 2026 le imprese italiane hanno programmato 2.869.000 assunzioni, ma nel 44,8% dei casi prevedono difficoltà nel reperire il personale necessario. Allo stesso tempo milioni di persone rimangono ai margini del mercato del lavoro. Il più ampio bacino occupazionale inutilizzato non è quindi costituito soltanto dai disoccupati, ma coinvolge anche le forze di lavoro potenziali e gli inattivi, tra i quali le donne sono quasi 15 milioni, circa 5 milioni in più degli uomini. Dal rapporto emerge che la domanda di lavoro si concentra nei servizi e piccole imprese. Nel primo semestre il settore dei servizi totalizza infatti circa il 72% delle entrate programmate e le micro e piccole imprese prevedono complessivamente oltre 1,8 milioni di assunzioni, confermandosi in tal modo come una componente decisiva della domanda di lavoro nel paese. Nel commentare questi dati, il presidente del CNEL, Renato Brunetta, ha sottolineato il paradosso che il paese non può più permettersi, ossia quello che le imprese cercano lavoratori e spesso non riescono a trovarli, mentre milioni di persone che potrebbero contribuire alla crescita rimangono fuori dal mercato del lavoro. Pertanto l'Italia non soffre soltanto di una carenza di competenze, ma anche di una grave difficoltà nel far incontrare le opportunità offerte dalle imprese con le persone disponibili o potenzialmente disponibili a lavorare. Un'analisi sulle attività delle grandi imprese industriali, pubblicata dal Centro Studi di Confindustria, segnala nella rilevazione di luglio un lieve miglioramento delle aspettative rispetto al mese precedente. Si riduce infatti la quota di imprese che prevede una produzione stabile, mentre aumenta quella di chi si attende una crescita. Nei prossimi mesi, sempre secondo Confindustria, i costi di produzione resteranno il principale fattore di freno. Poco meno della metà delle imprese intervistate prevede una stabilità della produzione, 41,1% contro il 47,3 di giugno, mentre il 49% si attende un aumento moderato o rilevante, era il 43,9 a giugno. Infine, la quota degli intervistati che prevede un calo è pari al 9,9% a fronte dell'8,8 di giugno. Una nota di Confesercenti a commento degli ultimi dati Istat, in base ai quali nel trimestre segnato da gravi tensioni geopolitiche il PIL italiano cresce comunque dello 0,2% sul trimestre precedente e dell'1% su base annua, sottolinea come la crescita acquisita per il 2026 salga positivamente allo 0,8%, ossia due decimali in più rispetto alla stima precedente. La resilienza della nostra economia, secondo Confesercenti, è da attribuire soprattutto al mercato interno, con la crescita che è stata trainata dal terziario e dalla domanda interna. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
1: Sono le 12 e 18 minuti.
0: News.
6: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Negli Stati Uniti migliaia di persone sono interessate dalle procedure di evacuazione degli stati di Washington ed Oregon sulla costa occidentale a causa di incendi alimentati dalla siccità e dai forti venti. Tre grandi focolai stanno divampando intorno a Spokane, il più esteso dei quali aveva già bruciato oltre 142 ettari, secondo quanto riportato da NPR, mentre più di 5.000 edifici sono minacciati dagli incendi che hanno causato interruzioni di corrente in oltre 13.000 abitazioni, ha riferito la CNN. In Europa intanto torna prepotentemente in agenda l'emergenza immigrazione, il servizio della redazione.
7: Dopo la crisi migratoria di Ceuta, l'Unione Europea valuta la realizzazione di nuovi centri per i rimpatri lungo le principali rotte dei migranti. La proposta, ispirata al modello Albania, sarà presentata dall'Italia al Consiglio Europeo. Tra i paesi indicati per ospitare le strutture ci sarebbero Uganda e Montenegro. I centri dovrebbero accogliere i migranti irregolari in attesa del rimpatrio nei paesi di origine. Resterà però aperto il nodo del finanziamento europeo e delle garanzie giuridiche necessarie. Il partito spagnolo Vox torna intanto a chiedere la militarizzazione della frontiera tra Ceuta e il Marocco.
6: Ultima pagina, l'estate italiana entra nel suo momento decisivo con numeri che confermano la forza del comparto turistico. Agosto si prepara a registrare quasi 97 milioni di pernottamenti, consolidando un trend positivo nonostante l'aumento dei costi di viaggio e dei carburanti. Il settore continua a mostrare capacità di tenuta, ma gli operatori osservano con attenzione l'evoluzione della spesa delle famiglie e dei turisti stranieri. Secondo le stime elaborate da Asso Turismo Confesercenti attraverso il Centro Studi turistici di Firenze. Ad agosto sono attesi oltre 96,7 milioni di pernottamenti nelle strutture ricettive italiane, con un incremento dell'1,1% rispetto allo stesso periodo del 2025. La componente italiana continuerà a rappresentare la quota maggiore del mercato con circa 52 milioni di presenze, pari al 53,8% del totale, ed una crescita dell'1%. Anche i flussi internazionali sono previsti in aumento. I turisti stranieri dovrebbero generare circa 44,7 milioni di pernottamenti, corrispondenti al 46,2% del totale, con un incremento dell'1,3%. Lo sport, il calcio estivo, è finita 1-2 Ascoli Lazio, disputata davanti a 11.000 spettatori, di cui un migliaio provenienti da Roma e costantemente impegnati a contestare la società biancazzurra, in particolare il presidente Claudio Lotito, spalleggiati dai supporters ascolani con i quali c'è da anni un gemellaggio. Un buon test per la squadra di Gattuso, che ha affrontato i bianconeri di Tomei, freschi della promozione in Serie B. Di rimonta il successo della squadra ospite, che ha fatto valere soprattutto la fisicità. L'adattamento al 4-3-3 risente di una condizione non ottimale, ma la nuova Atalanta di Maurizio Sarri, che in più rispetto all'anno scorso ha solo il regista Gianluca Gaetano, non sfigura nella sconfitta per 2-1 subita contro il Feyenoord nella De Kuip Cup, il primo trofeo dedicato alle leggende locali, ai 2332 de Feyenoorder morti tra ex giocatori, dirigenti, tifosi e personalità. Su richiesta nerazzurra, il torneo ha commemorato anche Franco Baresi. L'Udinese ha chiuso il programma di amichevoli nel corso del ritiro in Austria con una sconfitta per 1-0 contro i turchi del Trabzonspor a Velden. Il gol decisivo è stato segnato da Muci al quarto del primo tempo. Il tecnico Runjajic ha operato numerose rotazioni nella formazione iniziale rispetto alla gara del giorno prima, pareggiata 3-3 con il Mainz, alternando uomini e schermi per provare soluzioni in vista della prossima stagione. La squadra ha mostrato buone soluzioni offensive, pur pagando disattenzioni difensive che hanno permesso agli avversari di segnare in avvio di gara.

0: esclusivamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche, nel pomeriggio qualche temporale lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica. Sole e ancora molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. È giallo sui nuovi negoziati tra Stati Uniti e Iran. Trump nelle ore scorse aveva annunciato l'imminente ripresa dei colloqui, ma Teheran lo smentisce. Al momento non è ripresa alcuna trattativa, riferisce il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, aggiungendo che la situazione nello stretto di Hormuz non cambierà finché continueranno da parte degli Stati Uniti le violazioni degli impegni. Il riferimento di Teheran è al memorandum d'intesa siglato tra le due parti lo scorso giugno. E torna a infiammarsi il fronte di Gaza. Ieri nei bombardamenti delle forze israeliane almeno 19 palestinesi sono rimasti uccisi, lo riporta Al Jazeera. Due strutture sanitarie hanno riportato gravi danni. Hamas parla di deliberata escalation che mira a ostacolare gli accordi per il cessate il fuoco raggiunti con la mediazione anche di Trump. E ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, sarebbero almeno 9 civili morti nelle ultime ore in territorio russo, specie nella regione di Belgorod, e almeno 5 le vittime in vari quadranti dell'est ucraino. Intanto il viceministro degli esteri russo Galuzin rilancia la disponibilità di Mosca a esaminare proposte costruttive per la fine del conflitto, anche sui possibili formati e sede dei colloqui, accusando la controparte di aver osteggiato il processo negoziale dopo i colloqui in Alaska dello scorso febbraio. La tragedia ieri sulla superstrada Rieti-Terni al confine tra Lazio e Umbria è salito da almeno 6 morti e 34 feriti il bilancio dell'incidente, in cui un pullman si è scontrato frontalmente con un camper che procedeva in direzione opposta. Nello schianto sono state coinvolte volte anche 3 auto che non sono riuscite a evitare l'impatto, attivata l'assistenza psicologica per i feriti rimasti illesi, ancora in stato di shock. E europei di nuoto, stamane un'altra medaglia per gli azzurri, argento per Filippo Pelati nella finale del solo libero maschile di nuoto artistico, l'oro del britannico Tomlin, bronzo per lo spagnolo Cáceres. Nella finale femminile giù dal podio Enrica Piccoli, che si posiziona al quarto posto. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Sport. Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio mercato in apertura, la Juventus entra a gamba tesa sul mercato e piazza due colpi prima di imbarcarsi per la tournée in Asia e Australia. Luciano Spalletti accoglie il 23enne esterno bosniaco Kerim Alaibegovic ed il 27enne attaccante francese Randal Colomouani reduce dalle visite mediche. Lasciano il club bianconero il 21enne centrocampista Joao Mario, che va a Firenze, il 19enne esterno offensivo Mattia Adzic, che raggiunge il Sassuolo. Ancora da decidere le sorti del 29enne portiere Guglielmo Vicario. La Roma ha messo le mani su Jairo Red, 20enne terzino destro del Feyenoord, che però chiede 28 milioni di garantiti contro i 25 offerti dai giallorossi. Gianpiero Gasperini ha chiamato personalmente il giocatore dal ritiro in Galles. L'Ipsia invece non si scosta dalla valutazione di 55 milioni per il 21enne Antonio Nusa. Tutto fatto per il 20enne centrale Konstantinos Kolierakis. Dall'altra parte del Tevere la Lazio vive una giornata più tesa. Alessio Romagnoli ha disputato l'amichevole contro l'Avellino, ma la sua permanenza è tutt'altro che certa. L'Al Sadd sta valutando se rilanciare, mentre l'Atalanta ha chiesto informazioni. Nulla da fare per l'arrivo del 22enne centrale Sergi Dominguez. Si dovrà attendere fino a fine agosto per il 25enne attaccante del Milan Santiago Jimenez. Sempre dai rossoneri potrebbe arrivare in prestito anche il 23enne centrocampista Yunus Musa. L'Inter attende il via libera del Liverpool per arrivare al 25enne centrocampista Curtis Jones. I nerazzurri sperano in uno sconto rispetto alle richieste iniziali del club inglese. Il calcio giocato estivo è finita 1-2. Ascoli-Lazio, disputata davanti a 11.000 spettatori, di cui un migliaio provenienti da Roma, e costantemente impegnati a contestare la società biancazzurra, in particolare il presidente Claudio Lotito, spalleggiati dai supporters ascolani con i quali c'è da anni un gemellaggio. Un buon test per la squadra di Gattuso, che ha affrontato i bianconeri di Tomei, freschi della promozione in Serie B. Di rimonta il successo della squadra ospite, che ha fatto valere soprattutto la fisicità. L'adattamento al 4-3-3 risente di una condizione non ottimale, ma la nuova Atalanta di Maurizio Sarri, che in più rispetto all'anno scorso ha solo il regista Gianluca Gaetano, non sfigura nella sconfitta per 2-1 subita contro il Feyenoord nella The Kuip Cup, il primo trofeo dedicato alle leggende locali. Su richiesta nerazzurra il torneo ha commemorato anche i franco-baresi. L'Udinese

0: ha chiuso il programma di amichevoli nel corso del ritiro in Austria con una sconfitta per 1-0 contro i turchi del Trabzonspor e Velden. Il gol decisivo è stato segnato da Muci al quarto del primo tempo. Il tecnico Runjajc ha operato numerose rotazioni nella formazione iniziale rispetto alla gara del giorno primo, pareggiata 3-3 con il Mainz, alternando uomini e schemi per provare soluzioni in vista della prossima stagione. La squadra ha mostrato buone soluzioni offensive pur pagando disattenzioni difensive che hanno permesso agli avversari di segnare in avvio di gara. Europei di nuoto, strepitosa Chiara Pellecani, doppietta d'oro, il servizio della redazione.
1: Giornata trionfale per Chiara Pellecani agli Europei di nuoto di Parigi. La 24enne romana ha conquistato 2 medaglie d'oro nei tuffi, portando a 3 il proprio bottino personale nella competizione continentale. Pellecani si è imposta nel trampolino individuale da un metro. Poco dopo ha vinto anche il sincro misto dei 3 metri insieme a Matteo Santoro, due successi che confermano l'Italia tra le grandi protagoniste degli europei e consolidano il ruolo della tuffatrice romana ai vertici internazionali della disciplina.
0: Il basket, troppo forte la Slovenia per l'Italia che si arrende in finale agli europei under 18 in Trentino. Nella finalissima dell'europeo under 18 gli azzurrini partono male e vanno subito sotto. La reazione arriva all'inizio del terzo quarto quando i ragazzi di coach Sodini si portano a meno 4 dagli sloveni, ma Joksimovic 24 punti e Stjepanovic 21 punti riallungano in evidenza per gli italiani Niang, autori di 27 punti. Non c'è altro con lo sport, per il momento è tutto, a più tardi.
2: Meteo. La settimana si apre all'insegna di un clima rovente e di condizioni di tempo stabile su gran parte dell'Italia. Gli unici disturbi saranno confinati alle aree montuose. Nelle prossime ore il sole dominerà da nord a sud con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni temporali lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica. Sul resto del paese il tempo resterà soleggiato ma troppo caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News. Ben trovati dalla redazione.
4: Il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares si scaglia contro l'Italia, inondato dai migranti e incapace, a suo dire, di gestire la situazione. L'Italia è sommersa di migranti a Lampedusa ed è il paese col maggior numero di arrivi di irregolari in Europa, ha detto Albares, affermando che da Ceuta in poche ore sono stati rimpatriati in Marocco quasi tutti i migranti che hanno attraversato la frontiera. Domani il nostro paese porterà al Consiglio europeo la proposta modello Albania, con la riunione emergenza dei ministri dell'interno chiesta da 22 paesi UE.
3: In Medio Oriente non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, lo afferma il ministero degli esteri iraniano, smentendo quanto affermato da Donald Trump, ossia che i colloqui erano ripresi dopo che l'esercito americano aveva sospeso i pesanti attacchi pianificati nel weekend contro l'Iran sulle pressioni di alleati del Golfo e dei mediatori. Lo stop era maturato dopo le conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran, secondo quanto ha ricostruito Trump parlando con i media sull'Air Force One.
4: Il Perù ha sospeso le operazioni della compagnia di voli turistici Aerodiana dopo che uno dei suoi aerei si è schiantato provocando la morte di 11 cittadini europei, tra cui 7 nostri connazionali. Il Ministero dei Trasporti ha comunicato che la misura si protrarrà fino alla conclusione delle indagini. Emerso intanto che il pilota del piccolo velivolo aveva segnalato un problema meccanico prima che si perdessero i contatti radio, ma le cause dello schianto potrebbero essere anche più di una.
3: La cronaca, un 30enne romeno è stato ucciso a coltellate nella notte a Vescovato in provincia di Cremona. Al momento non è nota la dinamica di quanto accaduto, ma probabilmente il fendente fatale è arrivato al culmine di una rissa con almeno 3 persone coinvolte. Un altro uomo, un 32enne, è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale. Pochissimi ancora gli elementi della vicenda che sarebbe accaduta in via Cairoli.
4: Oltre a città e campagne, il caldo record dell'ultimo periodo sta mettendo a dura prova anche la stagione dei funghi, tradizionale motore di turismo per le aree interne e lo stesso ecosistema boschivo. A lanciare l'allarme sono Coldiretti e Federforeste, con l'Italia ancora nella morsa dell'AFA Record e bollino rosso in 25 capoluoghi. Dopo un giugno tra i più caldi mai registrati e un luglio caratterizzato da ripetute ondate di calore, le foreste italiane mostrano gli effetti di settimane di temperature elevate e precipitazioni irregolari.
3: Lo sport agli europei di nuoto a Parigi, Filippo Pelati conquista la medaglia d'argento nel solo maschile centrando il quarto podio personale della rassegna. Il 19enne ferrarese esegue una prova di alto livello con un esercizio dal coefficiente di difficoltà di 60.20. Decisivo il sorpasso sul russo Trofimov scivolato fuori dal podio. Per il ciclismo Tadej Pogacar correrà la Vuelta 2026. Lo sloveno sarà il capitano della Emirates anche nella corsa a tappe spagnola in programma dal 22 agosto al 13 settembre. Quello di Pogacar alla Vuelta è un ritorno a 7 anni di distanza dall'unica apparizione sulle strade spagnole.
4: Per il momento è tutto, a più tardi.
5: GR News.
6: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
10: Sono le 12 e 34 minuti.
5: News.
0: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Negli Stati Uniti migliaia di persone sono interessate dalle procedure di evacuazione degli stati di Washington ed Oregon sulla costa occidentale a causa di incendi alimentati dalla siccità e dai forti venti. Tre grandi focolai stanno divampando intorno a Spokane, il più esteso dei quali aveva già bruciato oltre 142 ettari, secondo quanto riportato da NPR, mentre più di 5.000 edifici sono minacciati dagli incendi che hanno causato interruzioni di corrente in oltre 13.000 abitazioni, ha riferito la CNN. In Europa intanto torna prepotentemente in agenda l'emergenza immigrazione, il servizio della redazione.
1: Dopo la crisi migratoria di Ceuta, l'Unione Europea valuta la realizzazione di nuovi centri per i rimpatri lungo le principali rotte dei migranti. La proposta, ispirata al modello Albania, sarà presentata dall'Italia al Consiglio Europeo. Tra i paesi indicati per ospitare le strutture ci sarebbero Uganda e Montenegro. I centri dovrebbero accogliere i migranti irregolari in attesa del rimpatrio nei paesi di origine. Resterà però aperto il nodo del finanziamento europeo e delle garanzie giuridiche necessarie. Il partito spagnolo Vox torna intanto a chiedere la militarizzazione della frontiera tra Ceuta e il Marocco.
0: Ultima pagina, l'estate italiana entra nel suo momento decisivo con numeri che confermano la forza del comparto turistico. Agosto si prepara a registrare quasi 97 milioni di pernottamenti, consolidando un trend positivo nonostante l'aumento dei costi di viaggio e dei carburanti. Il settore continua a mostrare capacità di tenuta, ma gli operatori osservano con attenzione l'evoluzione della spesa delle famiglie e dei turisti stranieri. Secondo le stime elaborate da Assoturismo, Confesercenti attraverso il centro studio di turistici di Firenze, ad agosto sono attesi oltre 96,7 milioni di pernottamenti nelle strutture ricettive italiane, con un incremento dell'1,1% rispetto allo stesso periodo del 2025. La componente italiana continuerà a rappresentare la quota maggiore del mercato con circa 52 milioni di presenze, pari al 53,8% del totale, ed una crescita dell'1%. Anche i flussi internazionali sono previsti in aumento. I turisti stranieri dovrebbero generare circa 44,7 milioni di pernottamenti, corrispondenti al 46,2% del totale, con un incremento dell'1,3%. Lo sport, il calcio estivo, è finita 1-2 Ascoli Lazio, disputata davanti a 11.000 spettatori, di cui un migliaio provenienti da Roma e costantemente impegnati a contestare la società biancazzurra, in particolare il presidente Claudio Lotito, spalleggiati dai supporters ascolani con i quali c'è da anni un gemellaggio. Un buon test per la squadra di Gattuso, che ha affrontato i bianconeri di Tomei. Tre freschi della promozione in Serie B. Rimonta il successo della squadra ospite che ha fatto valere soprattutto la fisicità. L'adattamento al 4-3-3 risente di una condizione non ottimale, ma la nuova Atalanta di Maurizio Sarri, che in più rispetto all'anno scorso ha solo il regista Gianluca Gaetano, non sfigura nella sconfitta per 2-1 subita contro il Feyenoord nella De Kuip Cup, il primo trofeo dedicato alle leggende locali, ai 2332 dei Feyenoorder morti tra ex giocatori, dirigenti, tifosi e personalità. Su richiesta nerazzurra il torneo ha commemorato anche Franco Baresi. L'Udinese ha chiuso il programma di amichevoli nel corso del ritiro in Austria con una sconfitta per 1-0 contro i turchi del Trabzonspor a Velden. Il gol decisivo è stato segnato da Mucci al quarto del primo tempo. Il tecnico Runjajic ha operato numerose rotazioni nella formazione iniziale rispetto alla gara del giorno prima, pareggiata 3-3 con il Mainz, alternando uomini e schermi per provare soluzioni in vista della prossima stagione. La squadra ha mostrato buone soluzioni offensive, pur pagando disattenzioni difensive che hanno permesso agli avversari di segnare in avvio di gara. Abbiamo terminato, dopo.
5: Meteo.
2: Inizio di settimana con clima insopportabile sull'Italia, picchi di 39 gradi da nord a sud, unici disturbi sui rilievi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche, nel pomeriggio qualche temporale lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, sole ancora molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: News.
11: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. È giallo sui nuovi negoziati tra Stati Uniti e Iran. Trump nelle ore scorse aveva annunciato l'imminente ripresa dei colloqui, ma Teheran lo smentisce. Al momento non è ripresa alcuna trattativa, riferisce il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, aggiungendo che la situazione nello stretto di Hormuz non cambierà finché continueranno da parte degli Stati Uniti le violazioni degli impegni. Il riferimento di Teheran è al memorandum d'intesa siglato tra le due parti lo scorso giugno. E torna a infiammarsi il fronte di Gaza. Ieri nei bombardamenti delle forze israeliane almeno 19 palestinesi sono rimasti uccisi, lo riporta Al Jazeera. Due strutture sanitarie hanno riportato gravi danni. Hamas parla di deliberata escalation che mira a ostacolare gli accordi per il cessate il fuoco raggiunti con la mediazione anche di Trump. E ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, sarebbero almeno 9 civili morti nelle ultime ore in territorio russo, specie nella regione di Belgorod, e almeno 5 le vittime in vari quadranti dell'est ucraino. Intanto il viceministro degli esteri russo Olga Luzin rilancia la disponibilità di Mosca a esaminare proposte costruttive per la fine del conflitto, anche sui possibili formati e sede dei colloqui, accusando la controparte di aver osteggiato il processo negoziale dopo i colloqui in Alaska dello scorso febbraio. La tragedia ieri sulla superstrada Rieti-Terni al confine tra Lazio e Umbria è salito ad almeno 6 morti e 34 feriti il bilancio dell'incidente, in cui un pullman si è scontrato frontalmente con un camper che procedeva in direzione opposta. Nello schianto sono stato coinvolte anche 3 auto che non sono riuscite a evitare l'impatto. Attivata l'assistenza psicologica per i feriti rimasti illesi, ancora in stato di shock. E europei di nuoto, stamane un'altra medaglia per gli azzurri, argento per Filippo Pelati nella finale del solo libero maschile di nuoto artistico, l'oro del britannico Tomlin, bronzo per lo spagnolo Cáceres. Nella finale femminile giù dal podio Enrica Piccoli, che si posiziona al quarto posto. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
10: Sono le 12 e 41 minuti.
5: Sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio mercato in apertura, la Juventus entra a gamba tesa sul mercato e piazza due colpi prima di imbarcarsi per la tournée in Asia e Australia. Luciano Spalletti accoglie il 23enne esterno bosniaco Kerim Alaibegovic ed il 27enne attaccante francese Randal Colomouani, reduce dalle visite mediche. Lasciano il club bianconero il 21enne centrocampista Joao Mario, che va a Firenze, il 19enne esterno offensivo Mattia Hadžić che raggiunge il Sassuolo. Ancora da decidere le sorti del 29enne portiere Guglielmo Vicario. La Roma ha messo le mani su Jiváro Red, 20enne terzino destro del Feyenoord, che però chiede 28 milioni garantiti contro i 25 offerti dai giallorossi. Giampiero Gasperini ha chiamato personalmente il giocatore dal ritiro in Galles. L'Ipsia invece non si scosta dalla valutazione di 55 milioni per il 21enne Antonio Nusa. Tutto fatto per il 20enne centrale Konstantinos Kolierakis. Dall'altra parte del Tevere la Lazio vive una giornata più tesa. Alessio Romagnoli ha disputato l'amichevole contro l'Avellino, ma la sua permanenza è tutt'altro che certa. L'Al-Sadd sta valutando se rilanciare, mentre l'Atalanta ha chiesto informazioni. Nulla da fare per l'arrivo del 22enne centrale Sergi Dominguez. Si dovrà attendere fino a fine agosto per il 25enne attaccante del Milan Santiago Jiménez. Sempre dai rossoneri potrebbe arrivare in prestito anche il 23enne centrocampista Yunus Musa. L'Inter attende il via libera del Liverpool per arrivare al 25enne centrocampista Curtis Jones. I nerazzurri sperano in uno sconto rispetto alle richieste iniziali del club inglese. Il calcio giocato estivo è finita 1-2. Ascoli-Lazio, disputata davanti a 11.000 spettatori, di cui un migliaio provenienti da Roma e costantemente impegnati a contestare la società biancazzurra, in particolare il presidente Claudio Lotito, spalleggiati dai supporters ascolani con i quali c'è da anni un gemellaggio. Un buon test per la squadra di Gattuso, che ha affrontato i bianconeri di Tomei, freschi della promozione in Serie B. Di rimonta il successo della squadra ospite, che ha fatto valere soprattutto la fisicità. L'adattamento al 4-3-3 risente di una condizione non ottimale, ma la nuova Atalanta di Maurizio Sarri, che in più rispetto all'anno scorso ha solo il regista Gianluca Gaetano, non sfigura nella sconfitta per 2-1 subita contro il Feyenoord nella De Kuip Cup, il primo trofeo dedicato alle leggende locali. Su richiesta nerazzurra il torneo ha commemorato anche i franco-baresi. L'Udinese ha chiuso il programma di amichevoli nel corso del ritiro in Austria con una sconfitta per 1-0 contro i turchi del Trabzonspor e Velden. Il gol decisivo è stato segnato da Muci al quarto del primo tempo. Il tecnico Runjajic ha operato numerose rotazioni nella formazione iniziale rispetto alla gara del giorno primo, pareggiata 3-3 con il Mainz, alternando uomini e schemi per provare soluzioni in vista della prossima stagione. La squadra ha mostrato buone soluzioni offensive pur pagando disattenzioni difensive che hanno permesso agli avversari di segnare in avvio di gara. Europei di nuoto, strepitosa Chiara Pellecani, doppietta d'oro. Il servizio della redazione.
1: Giornata trionfale per Chiara Pellecani agli Europei di nuoto di Parigi. La 24enne romana ha conquistato 2 medaglie d'oro nei tuffi, portando a 3 il proprio bottino personale nella competizione continentale. Pellecani si è imposta nel trampolino individuale da un metro. Poco dopo ha vinto anche il sincro misto dei 3 metri insieme a Matteo Santoro. Due successi che confermano l'Italia tra le grandi protagoniste degli europei e consolidano il ruolo della tuffatrice romana ai vertici internazionali della disciplina.
0: Il basket, troppo forte la Slovenia per l'Italia che si arrende in finale agli europei under 18 in Trentino. Nella finalissima dell'europeo under 18 gli azzurrini partono male e vanno subito sotto. La reazione arriva all'inizio del terzo quarto, quando i ragazzi di coach Sodini si portano a meno 4 dagli sloveni, ma Joksimovic 24 punti e Stjepanovic 21 punti riallungano in evidenza per gli italiani Nyang, autori di 27 punti. Non c'è altro con lo sport per il momento, è tutto, a più tardi.
2: Meteo. La settimana si apre all'insegna di un clima rovente e di condizioni di tempo stabile su gran parte dell'Italia. Gli unici disturbi saranno confinati alle aree montuose. Nelle prossime ore il sole dominerà da nord a sud, con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni temporali lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica. Sul resto del paese il tempo resterà soleggiato ma troppo caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: News.
11: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. È giallo sui nuovi negoziati tra Stati Uniti e Iran. Trump nelle ore scorse aveva annunciato l'imminente ripresa dei colloqui, ma Teheran lo smentisce. Al momento non è ripresa alcuna trattativa, riferisce il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, aggiungendo che la situazione nello stretto di Hormuz non cambierà finché continueranno da parte degli Stati Uniti le violazioni degli impegni. Il riferimento di Teheran è al memorandum d'intesa siglato tra le due parti lo scorso giugno. E torna a infiammarsi il fronte di Gaza. Ieri nel bombardamenti delle forze israeliane, almeno 19 palestinesi sono rimasti uccisi, lo riporta Al Jazeera. Due strutture sanitarie hanno riportato gravi danni. Hamas parla di deliberata escalation che mira a ostacolare gli accordi per il cessate il fuoco raggiungi con la mediazione anche di Trump. E ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, sarebbero almeno 9 civili morti nelle ultime ore in territorio russo, specie nella regione di Belgorod, e almeno 5 le vittime in vari quadranti dell'est ucraino. Intanto il viceministro degli esteri russo Olga Luzin rilancia la disponibilità di Mosca a esaminare proposte costruttive per la fine del conflitto, anche sui possibili formati e sede dei colloqui, accusando la controparte di aver osteggiato il processo negoziale dopo i colloqui in Alaska dello scorso febbraio. La tragedia ieri sulla superstrada Rieti-Terni al confine tra Lazio e Umbria è salito ad almeno 6 morti e 34 feriti il bilancio dell'incidente in cui un pullman si è scontrato frontalmente con un camper che procedeva in direzione opposta. Nello schianto sono state coinvolte anche 3 auto che non sono riuscite a evitare l'impatto. Attivata l'assistenza psicologica per i feriti rimasti illesi, ancora in stato di shock. E europei di nuoto, stamane un'altra medaglia per gli azzurri, argento per Filippo Pelati nella finale del solo libero maschile di nuoto artistico, l'oro del britannico Tomlin, bronzo per lo spagnolo Cáceres. Nella finale femminile, giù dal podio Enrica Piccoli, che si posiziona al 4° posto. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
12: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
5: Economy News.
9: Buon lunedì 3 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il terzo rapporto sulla mancata corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro in Italia, realizzato da CNEL e Unioncamere, segnala che nel primo semestre del 2026 le imprese italiane hanno programmato 2.869.000 assunzioni, ma nel 44,8% dei casi prevedono difficoltà nel reperire il personale necessario. Allo stesso tempo milioni di persone rimangono ai margini del mercato del lavoro. Il più ampio bacino occupazionale inutilizzato non è quindi costituito soltanto dai disoccupati, ma coinvolge anche le forze di lavoro potenziali e gli inattivi, tra i quali le donne sono quasi 15 milioni, circa 5 milioni in più degli uomini. Dal rapporto emerge che la domanda di lavoro si concentra nei servizi e piccole imprese. Nel primo semestre il settore dei servizi totalizza infatti circa il 72% delle entrate programmate e le micro e piccole imprese prevedono complessivamente oltre 1,8 milioni di assunzioni, confermandosi in tal modo come una componente decisiva della domanda di lavoro nel paese. Nel commentare questi dati, il presidente del CNEL, Renato Brunetta, ha sottolineato il paradosso che il paese non può più permettersi, ossia quello che le imprese cercano lavoratori e spesso non riescono a trovarli, mentre milioni di persone che potrebbero contribuire alla crescita rimangono fuori dal mercato del lavoro. Pertanto l'Italia non soffre soltanto di una carenza di competenze, ma anche di una grave difficoltà nel far incontrare le opportunità offerte dalle imprese con le persone disponibili o potenzialmente disponibili a lavorare. Un'analisi sulle attività delle grandi imprese industriali, pubblicata dal Centro Studi di Confindustria, segnala nella rilevazione di luglio un lieve miglioramento delle aspettative rispetto al mese precedente. Si riduce infatti la quota di imprese che prevede una produzione stabile, mentre aumenta quella di chi si attende una crescita. Nei prossimi mesi, sempre secondo Confindustria, i costi di produzione resteranno il principale fattore di freno. Poco meno della metà delle imprese intervistate prevede una stabilità della produzione, 41,1% contro il 47,3 di giugno, mentre il 49% si attende un aumento moderato o rilevante, era il 43,9 a giugno. Infine, la quota degli intervistati che prevede un calo è pari al 9,9% a fronte dell'8,8 di giugno. Una nota di Confesercenti a commento degli ultimi dati Istat, in base ai quali nel trimestre segnato da gravi tensioni geopolitiche il PIL italiano cresce comunque dello 0,2% sul trimestre precedente e dell'1% su base annua, sottolinea come la crescita acquisita per il 2026 salga positivamente allo 0,8%, ossia 2 decimali in più rispetto alla stima precedente. La resilienza della nostra economia, secondo Confesercenti, è da attribuire soprattutto al mercato interno, con la crescita che è stata
13: stata trainata dal terziario e dalla domanda interna. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
5: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
10: Sono le 12 e 52 minuti.
5: News.
11: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Donald Trump annuncia l'imminente ripresa dei colloqui, ma Teheran lo smentisce. E mentre permane l'incertezza a Gaza, infuriano i raid israeliani. Alessio Galea.
14: È giallo sui nuovi negoziati tra Stati Uniti e Iran annunciati nelle scorse ore da Trump e dati per imminenti. Teheran lo ha seccamente smentito. Al momento nessuna trattativa, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghaei, aggiungendo che lo stretto di Hormuz resterà chiuso finché continueranno da parte degli Stati Uniti le violazioni degli impegni. Il riferimento di Teheran al memorandum d'intesa siglato tra le due parti lo scorso giugno. Baghaei ha aggiunto inoltre che la nuova rotta di Hormuz è in fase di discussione con l'Oman. Sul tavolo la definizione di un percorso temporaneo sicuro. Il piano prevederebbe un unico corridoio con corsie d'ingresso e uscite separate. Intanto torna a infiammarsi il fronte di Gaza. Ieri almeno 13 palestinesi sono rimasti uccisi nei bombardamenti israeliani. Hamas parla di una deliberata escalation. Netanyahu ha espresso agli Stati Uniti le proprie preoccupazioni riguardo al piano per Gaza elogiato da Trump dopo che Hamas aveva dichiarato di aver accettato il disarmo. Secondo il portavoce dell'ufficio del primo ministro israeliano Spielman, la versione resa pubblica non rispecchia la posizione di Israele.
11: Si terrà domani la riunione dei 27 ministri degli interni sul caso Ceuta, invocata tra gli altri dall'Italia ma anche dalla stessa Spagna, dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nell'enclave di Ceuta e poi in larga parte rimpatriati. Dopo la sospensione annunciata dall'Italia degli accordi di Schengen con Madrid, il ministro degli esteri spagnolo Albares contrattacca: l'Italia è inondata di migranti irregolari e a differenza di noi non è stata capace di risolvere la situazione. Sul tavolo anche la proposta del governo Meloni per l'allestimento di hub extraeuropei sul modello di quelli realizzati in Albania. Ci sarebbe un orientamento favorevole di alcune cancellerie e la disponibilità della Commissione, ma non mancano nodi e criticità, dalla fattibilità giuridica ai costi, come è emerso proprio nell'iniziativa italiana Oltre Adriatico, e su di essi Bruxelles si defila. I prossimi passi, ricorda l'esecutivo europeo, spettano agli Stati membri. Ieri l'appello del Papa a soluzioni improntate a pace e giustizia.
15: Sigo con preoccupazione l'armante situazione in Ceuta, pidiendo a Dios que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia.
11: Prima dell'incidente i piloti avevano segnalato problemi meccanici, riferisce il governo peruviano all'indomani dello schianto di un piccolo aereo da turismo che ha provocato la morte ieri di 13 persone a bordo, inclusi 7 italiani appartenenti a due famiglie lombarde di imprenditori. Da alcune immagini emergerebbe che il veicolo, mentre precipitava, stava perdendo pezzi. Indagini in corso per definire le cause. E ora parliamo dello schianto ieri tra un pullman e un camper tra Umbria e Lazio. Nicola Compagnone.
16: Si aggrava il bilancio del tragico scontro di ieri pomeriggio lungo la superstrada Rieti Terni in località Colli sul Velino al confine tra Lazio e Umbria. Sono 6 le vittime, ma aumenta il numero dei feriti, salito a 34, di cui 3 in gravi condizioni. Tra le vittime, 2 conducenti del pullman e 2 passeggeri, 2 coniugi massesi. A perdere la vita anche 2 degli occupanti del camper, una donna sbalzata fuori da una delle vetture coinvolte. Stando alle prime ricostruzioni, un pullman si sarebbe scontrato frontalmente con un camper che procedeva in direzione opposta. Nello scontro sono state coinvolte anche 3 auto che non sono riuscite ad evitare l'impatto. La procura di Terni ha aperto un fascicolo per omicidio colposo plurimo. Le indagini sono affidate alla polizia stradale di Terni.
11: Non si allenta la morsa del caldo sull'Italia. Oggi bollino rosso in 25 città con picchi fino a 40 gradi, specie al centro, e al contempo è allerta per possibili temporali, soprattutto sul versante appenninico. Intanto i medici di pronto soccorso parlano di incrementi medi del 15% negli accessi. Particolarmente coinvolti, nota Alessandro Riccardi, presidente nazionale della Società Italiana della Medicina di Emergenza Urgenza, i malati cronici, specie se anziani, ma anche i pazienti con problemi psichiatrici. Ora lo sport. Agli Europei di nuoto a Parigi stamane un'altra medaglia per gli azzurri, argento per Filippo Pelati nella finale del solo libero maschile di nuoto artistico. L'oro del britannico Tomlin, bronzo per lo spagnolo Cáceres. Nella finale femminile, giù dal podio podio Enrica Piccoli al quarto posto. E per il calcio è scattato il conto alla rovescia per l'inizio del nuovo campionato. A 19 giorni dalla prima giornata, le 20 squadre di Serie A sono alle prese con le ultime amichevoli estive, sperando in nuovi colpi di mercato per completare le rispettive rose. Lorenzo Villanetti.
16: Il countdown è già partito e l'orizzonte del 22 agosto, prima giornata del nuovo campionato di Serie A, non è poi così lontano. Tra tournée all'estero e ritiri casalinghi proseguono le amichevoli estive dei nostri club. Ieri 6 squadre sono scese in campo, la Lazio, il Parma e il Torino hanno chiuso con una vittoria contro Ascoli, Iraklis e Burnley. La nuova Atalanta di Sarri ha perso contro il Feyenoord di Van Persie Junior, così come l'Udinese contro il Trabzonspor. Pareggio invece per il Cagliari contro l'Union Berlino. Le tre big, Inter, Milan e Juventus, si godono il tour in Australia. Mercoledì 5 agosto a Perth si sfideranno le due milanesi, mentre l'8 sarà la volta del derby d'Italia. I bianconeri, come i rossoneri, sfideranno anche il Chelsea. Intanto la signora ha ufficializzato 2 nuovi acquisti, Kolum Muani e Kerim Alaybegovic. Il francese torna alla Juventus a titolo definitivo dal PSG per 38 milioni di euro più 12 di bonus. Il bosniaco, in campo nella disfatta azzurra di Zenica, arriva dal Bayer Leverkusen per 30 milioni, 2 di oneri e accessori, 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita.
11: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
5: GR News.
17: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con la stampa La Nuova Sardegna e il Tirreno.
5: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
10: Sono le 12 e 58 minuti.
5: News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In Medio Oriente non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, lo afferma il ministero degli esteri iraniano, smentendo quanto detto da Donald Trump, ossia che i colloqui erano ripresi dopo che l'esercito americano aveva sospeso i pesanti attacchi pianificati nel weekend contro l'Iran sulle pressioni di alleati del Golfo e dei mediatori. Lo stop era maturato dopo le conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran.
3: Sul fronte ucraino, raid aerei hanno ucciso 6 persone e ne hanno ferite circa 15 nella penisola di Crimea annessa alla Russia e nella regione di Krasnodar, due popolari mete turistiche estive. Nello specifico, nella notte un raid in Crimea ha provocato 3 morti e 2 feriti. Altre 3 persone sono morte e 13 sono rimaste ferite per la caduta di detriti di un androne nel sud della Russia. Campolargo diviso intanto dal 13° pacchetto di armi a Kiev con Conte che annuncia il no del Movimento 5 Stelle.
4: Il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Álvarez si scaglia contro l'Italia inondata dai migranti e incapace a suo dire di gestire la situazione. L'Italia è sommersa di migranti a Lampedusa ed è il paese col maggior numero di arrivi di irregolari in Europa, ha detto Álvarez. Domani il nostro paese porterà al Consiglio europeo la proposta modello Albania con la riunione d'emergenza dei ministri dell'interno chiesta dai 22 paesi UE.
3: La cronaca: sono 6 i morti accertati e 34 i feriti per l'incidente che ha coinvolto un autobus, un camper e 2 auto avvenuto domenica sera sulla Terni Rieti. A fare il punto sulla tragedia la presidente della regione Umbria Stefania Proietti, che ha parlato di uno scenario di guerra esprimendo vicinanza ai parenti delle vittime. La presidente ha spiegato che il bus navetta coinvolto nell'incidente trasportava turisti alla cascata delle Marmore. I feriti sono ricoverati negli ospedali di Terni, Perugia, Spoleto, Foligno e Rieti.
4: Proseguono le ricerche dei dispersi a Pistunina, nella zona sud di Messina, dove giovedì scorso è crollata una palazzina. Mancano ancora all'appello una donna e 2 uomini, mentre sono attesi oggi gli interrogatori dei 3 indagati nell'inchiesta sul crollo. I magistrati della Procura di Messina dovranno ascoltare 2 imprenditori e un ingegnere.
3: Il calcio: la Juventus è sbarcata ad Hong Kong ed è pronta a cominciare la tournée. Il gruppo di Spalletti è stato accolto da diversi tifosi che hanno chiesto selfie e autografi ai calciatori. Ora Locatelli e compagni inizieranno a pensare al primo appuntamento in Asia. Il debutto è fissato per mercoledì 5 agosto contro il Chelsea. Sulla fronte mercato, dopo gli arrivi di Kolum Muani e Alaybegovic, ci si concentra sulla porta. Con Suzuki vicino al Paris Saint-Germain, resta Vicario il nome caldo.
4: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.
5: Meteo.
2: L'anticiclone subtropicale continua a restare protagonista e padrone sul territorio italiano. Nel pomeriggio prenderanno forma rovesci e temporali sia sulla catena alpina che sulla dorsale appenninica, localmente di forte intensità. In serata il cielo risulterà sereno su gran parte del paese, anche laddove nelle ore precedenti si erano sviluppati tipici fenomeni temporaleschi estivi. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Sport.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Apriamo con gli europei di nuoto. L'oro sfuma per qualche punto, ma Filippo Pelati fa ugualmente la storia a Parigi. 4 gare e 4 medaglie per l'azzurro classe 2007, che regala un altro splendido podio all'Italia. La sua routine, ribattezzata Il Diavolo, cattura l'occhio dei giudici e vale al nostro portacolori la medaglia d'argento, che conferma quella ottenuta nel programma tecnico. Vittoria per il britannico Tomlin, bronzo alla Spagna. La terza medaglia d'oro per l'Italia negli europei l'ha invece portata a casa Chiara Pellacani, che fa il bis nel giro di poche ore nei tuffi. Dopo la vittoria nel sincro misto con Matteo Santoro, l'azzurra trionfa anche in solitaria dal trampolino da un metro. Il tennis si ferma al primo turno alla corsa di Lucrezia Stefanini nella WTA 1000 di Toronto. La tennista toscana numero 144 del mondo, promossa dalle qualificazioni per la prima volta in carriera al tabellone principale del National Bank Open, si è dovuta arrendere 7-6, 6-3 alla colombiana Camila Osorio in poco meno di 2 ore. Un match reso ancora più complicato alla debuttante pratese dall'inizio ritardato di diverse ore a causa della pioggia caduta sull'Ontario. Il ritorno del maltempo e le previsioni non benevole hanno convinto gli organizzatori a cancellare il resto del programma, che prevedeva anche la sfida tra l'azzurra Elisabetta Cocciaretto e l'australiana Gibson. Match rimandato a questa sera, non prima delle 18:30. Tra gli uomini, nel pomeriggio atteso il debutto di Matteo Berrettini, posticipato ad oggi sempre per via della pioggia caduta copiosa domenica sul Masters 1000 di Montreal. Il romano al ritorno in campo dopo Wimbledon sfiderà al primo turno l'argentino Mariano Navone. In tarda serata sul cemento canadese sarà la volta di Mattia Bellucci opposto a Sebastian Baez. E poi Lorenzo Sonego, atteso dall'olandese Griekspoor. Il calcio. La Juventus è pronta a iniziare la sua tournée in Asia e Australia. I bianconeri faranno tappa prima a Hong Kong, dove affronteranno il Chelsea, e poi aperte per le amichevoli con Inter e Palermo. A disposizione di Luciano Spalletti anche i nuovi acquisti Colomani e Laibegovic, mentre restano a Torino gli infortunati Thuram e Decator. L'Inter si sposta invece da Hong Kong a Perth per continuare la sua tournée in Australia e intanto ha ben chiari gli obiettivi sul mercato. Per la fascia torna di moda un nome ampiamente sondato a gennaio, Moussa Diaby. Il 27enne francese, oggi all'Al-Ittihad in Arabia Saudita, è un profilo da considerare anche perché la richiesta del club non è impossibile, tra i 30 e i 35 milioni. L'Inter potrebbe arrivare a quella cifra inserendo nella trattativa il centrocampista Slani, fuori rosa e valutato tra i 10 e i 12 milioni di euro. Nel mirino anche il centrale Cristian Romero. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
10: Sono le 13:05.
5: News.
0: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Le forze armate russe hanno colpito con droni 3 navi cargo che, secondo Mosca, trasportavano materiale militare destinato alle forze armate ucraine nel Mar Nero. Lo ha reso noto il ministro della difesa russo. Tra le unità colpite figurerebbe una nave mercantile nel porto di Mykolaiv che, secondo il dicastero, trasportava rifornimenti per l'esercito ucraino. Il ministero ha aggiunto che durante la notte le forze russe hanno proseguito gli attacchi contro infrastrutture di trasporto ucraine utilizzate a sostegno delle operazioni militari. Prosegue intanto anche lo scambio di artiglieria tra i due paesi in guerra. Il servizio della redazione.
18: Almeno 14 persone sono morte negli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Secondo i bilanci diffusi dalle rispettive autorità, i raid ucraini contro il territorio russo hanno provocato almeno 9 vittime, mentre i bombardamenti russi sull'Ucraina ne hanno causate almeno 5. In Italia si divide intanto il campo progressista sul 13° pacchetto di aiuti militari destinato a Kiev. Giuseppe Conte annuncia il voto contrario del Movimento 5 Stelle, aprendo un nuovo scontro con il Partito Democratico. Nel Mediterraneo, la Marina italiana ha inoltre abbordato al largo di Pantelleria una petroliera riconducibile alla cosiddetta flotta ombra russa.
0: Un terremoto di magnitudo 5.7 è stato registrato ieri sera nel dipartimento peruviano di Huánuco, nella parte centrale del Perù, lo ha riferito l'Istituto Geofisico del paese. La scossa è stata avvertita alle 20:42 ora locale. L'epicentro è stato localizzato a circa 53 km a nord-est della località di Aucayacu, nella provincia di Leoncio Prado, mentre l'ipocentro è stato individuato ad una profondità di 153 km. Il territorio peruviano si trova nella fascia sismica associata alla cintura di fuoco del Pacifico, una vasta area che circonda l'Oceano Pacifico e concentra gran parte dei terremoti dei vulcani attivi nel mondo. E una forte scossa di terremoto è stata registrata nella notte anche in Egitto, il servizio della redazione.
1: Una scossa di terremoto di magnitudo 5,2 è stata registrata nella parte occidentale della penisola del Sinai in Egitto. Il sisma si è verificato alle 3 del mattino ora locale, alle 2 in Italia. L'epicentro è stato individuato a circa 40 km da Suez, mentre l'ipocentro è stato localizzato ad una profondità di 15 km. La scossa è stata avvertita distintamente anche al Cairo. Al momento non risultano danni a persone o cose. Le autorità egiziane stanno proseguendo le verifiche sugli edifici e sulle infrastrutture delle aree più vicine all'epicentro.
0: L'economia, la britannica AstraZeneca starebbe trattando la maxi fusione con la rivale americana Bristol Myers Squibb. L'operazione darebbe vita al quarto colosso al mondo di Big Pharma per capitalizzazione di mercato a ridosso dei 400 miliardi di dollari. Secondo fonti informate, le due società hanno discusso negli ultimi mesi l'aggregazione ai colloqui, riferisce il Financial Times. Potrebbero portare ad un accordo nel prossimo futuro, anche se non si escludono ritardi o fallimenti del negoziato. In Italia, con la cronaca, un uomo di 43 anni, residente a Legnaro, in provincia di Padova, è originario di Piove di Sacco, è morto dopo essere annegato nelle acque dell'isola di Sant'Andrea nella laguna di Marano in provincia di Udine. Secondo le prime informazioni sarebbe stato colpito da un arresto cardiaco. La procura di Udine ha già concesso il nulla osta alla rimozione della salma e all'affidamento ai familiari, escludendo responsabilità di terzi. Voltiamo pagina in chiusura per un lutto del mondo della cultura. Ieri è morto il professor Gennaro Ferrara, rettore dell'Università La Partenope dal 1986 al 2010, avrebbe compiuto 89 anni tra pochi giorni. Profondo cordoglio è stato espresso anche dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e dall'amministrazione comunale per la morte di Gennaro Ferrara. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, più tardi.
5: Meteo.
2: L'anticiclone subtropicale continua a restare protagonista e padrone sul territorio italiano. Nel pomeriggio prenderanno forma rovesci e temporali sia sulla catena alpina che sulla dorsale appenninica, localmente di forte intensità. In serata il cielo risulterà sereno su gran parte del paese, anche laddove nelle ore precedenti si erano sviluppati tipici fenomeni temporaleschi estivi. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app un saluto da Lorenzo Tedici.
5: News.
11: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Donald Trump annuncia l'imminente ripresa dei colloqui, ma Teheran lo smentisce. E mentre permane l'incertezza a Gaza, infuriano i raid israeliani. Alessio Galea.
14: È giallo sui nuovi negoziati tra Stati Uniti e Iran annunciati nelle scorse ore da Trump e dati per imminenti. Teheran lo ha seccamente smentito. Al momento nessuna trattativa, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghaei, aggiungendo che lo stretto di Hormuz resterà chiuso finché continueranno da parte degli Stati Uniti le violazioni degli impegni. Il riferimento di Teheran al memorandum d'intesa siglato tra le due parti lo scorso giugno. Baghaei ha aggiunto inoltre che la nuova rotta di Hormuz messa in fase di discussione con l'Oman. Sul tavolo la definizione di un percorso temporaneo sicuro. Il piano prevederebbe un unico corridoio con corsie d'ingresso e uscita separate. Intanto torna a infiammarsi il fronte di Gaza. Ieri almeno 13 palestinesi sono rimasti uccisi nei bombardamenti israeliani. Hamas parla di una deliberata escalation. Netanyahu ha espresso agli Stati Uniti le proprie preoccupazioni riguardo al piano per Gaza elogiato da Trump dopo che Hamas aveva dichiarato di aver accettato il disarmo. Secondo il portavoce dell'ufficio del primo ministro israeliano Spielman, la versione resa pubblica non rispecchia la posizione di Israele.
11: Si terrà domani la riunione dei 27 ministri degli interni sul caso Ceuta, invocata tra gli altri dall'Italia ma anche dalla stessa Spagna, dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nell'enclave di Ceuta e poi in larga parte rimpatriati. Dopo la sospensione annunciata dall'Italia degli accordi di Schengen con Madrid, il ministro degli esteri spagnolo Albares contrattacca: l'Italia è inondata di migranti irregolari e a differenza di noi non è stata capace di risolvere la situazione. Sul tavolo anche la proposta del governo Meloni per l'allestimento di hub extraeuropei sul modello di quelli realizzati in Albania. Ci sarebbe un orientamento favorevole di alcune cancellerie e la disponibilità della Commissione, ma non mancano nodi e criticità, dalla fattibilità giuridica ai costi, come è emerso proprio nell'iniziativa italiana Oltre Adriatico, e su di essi Bruxelles si defila. I prossimi passi, ricorda l'esecutivo europeo, spettano agli Stati membri. Ieri l'appello del Papa a soluzioni improntate a pace e giustizia.
15: Sigo con preoccupazione l'armante situazione in Ceuta, pidiendo a Dios que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia.
11: Non si allenta la morsa del caldo sull'Italia. Oggi bollino rosso in 25 città con picchi fino a 40 gradi, specie al centro, e al contempo è allerta per possibili temporali, soprattutto sul versante appenninico. Intanto i medici di pronto soccorso parlano di incrementi medi del 15% negli accessi. Particolarmente coinvolti, nota Alessandro Riccardi, presidente nazionale della Società Italiana della Medicina di Emergenza Urgenza, i malati cronici, specie se anziani, ma anche i pazienti con problemi psichiatrici. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
9: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
5: Economy News.
13: Buon lunedì 3 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Il terzo rapporto sulla mancata corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro in Italia, realizzato da CNEL e Unioncamere, segnala che nel primo semestre del 2026 le imprese italiane hanno programmato 2.869.000 assunzioni, ma nel 44,8% dei casi prevedono difficoltà nel reperire il personale necessario. Allo stesso tempo milioni di persone rimangono ai margini del mercato del lavoro. Il più ampio bacino occupazionale inutilizzato non è quindi costituito soltanto dai disoccupati, ma coinvolge anche le forze di lavoro potenziali e gli inattivi, tra i quali le donne sono quasi 15 milioni, circa 5 milioni in più degli uomini. Dal rapporto emerge che la domanda di lavoro si concentra nei servizi e piccole imprese. Nel primo semestre il settore dei servizi totalizza infatti circa il 72% delle entrate programmate e le micro e piccole imprese prevedono complessivamente oltre 1,8 milioni di assunzioni, confermandosi in tal modo come una componente decisiva della domanda di lavoro nel paese. Nel commentare questi dati, il presidente del CNEL, Renato Brunetta, ha sottolineato il paradosso che il paese non può più permettersi, ossia quello che le imprese cercano lavoratori e spesso non riescono a trovarli, mentre milioni di persone che potrebbero contribuire alla crescita rimangono fuori dal mercato del lavoro. Pertanto l'Italia non soffre soltanto di una carenza di competenze, ma anche di una grave difficoltà nel far incontrare le opportunità offerte dalle imprese con le persone disponibili o potenzialmente disponibili a lavorare. Un'analisi sulle attività delle grandi imprese industriali, pubblicata dal Centro Studi di Confindustria, segnala nella rilevazione di luglio un lieve miglioramento delle aspettative rispetto al mese precedente. Si riduce infatti la quota di imprese che prevede una produzione stabile, mentre aumenta quella di chi si attende a una crescita. Nei prossimi mesi, sempre secondo Confindustria, i costi di produzione resteranno il principale fattore di freno. Poco meno della metà delle imprese intervistate prevede una stabilità della produzione, 41,1% con contro il 47 e 3 di giugno, mentre il 49% si attende un aumento moderato o rilevante, era il 43,9 a giugno. Infine, la quota degli intervistati che prevede un calo è pari al 9,9% a fronte dell'8,8 di giugno. Una nota di Confesercenti a commento degli ultimi dati Istat, in base ai quali nel trimestre segnato da gravi tensioni geopolitiche il PIL italiano cresce comunque dello 0,2% sul trimestre precedente e dell'1% su base annua, sottolinea come la crescita acquisita per il 2026 salga positivamente allo 0,8%, ossia due decimali in più rispetto alla stima precedente. La resilienza della nostra economia, secondo Confesercenti, è da attribuire soprattutto al mercato interno, con la crescita che è stata trainata dal terziario e dalla domanda interna. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
5: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
10: Sono le 13 e 16 minuti.
1: News.
11: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Donald Trump annuncia l'imminente ripresa dei colloqui, ma Teheran lo smentisce e mentre permane l'incertezza a Gaza infuriano i raid israeliani. Alessio Galea.
14: È giallo sui nuovi negoziati tra Stati Uniti e Iran annunciati nelle scorse ore da Trump e dati per imminenti. Teheran lo ha seccamente smentito. Al momento nessuna trattativa, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghaei, aggiungendo che lo stretto di Hormuz resterà chiuso finché continueranno da parte degli Stati Uniti le violazioni degli impegni. Il riferimento di Teheran al memorandum d'intesa siglato tra le due parti lo scorso giugno. Baghaei ha aggiunto inoltre che la nuova rotta di Hormuz è in fase di discussione con l'Oman. Sul tavolo la definizione di un percorso temporaneo sicuro. Il piano prevederebbe un unico corridoio con corsie d'ingresso e uscite separate. Intanto torna a infiammarsi il fronte di Gaza. Ieri almeno 13 palestinesi sono rimasti uccisi nei bombardamenti israeliani. Hamas parla di una deliberata escalation. Netanyahu ha espresso agli Stati Uniti le proprie preoccupazioni riguardo al piano per Gaza elogiato da Trump dopo che Hamas aveva dichiarato di aver accettato il disarmo. Secondo il portavoce dell'ufficio del primo ministro israeliano Spielman, la versione resa pubblica non rispecchia la posizione di Israele.
11: Si terrà domani la riunione dei 27 ministri degli interni sul caso Ceuta, invocata tra gli altri dall'Italia ma anche dalla stessa Spagna, dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nell'enclave di Ceuta e poi in larga parte rimpatriati. Dopo la sospensione annunciata dall'Italia degli accordi di Schengen con Madrid, il ministro degli esteri spagnolo Albares contrattacca: l'Italia è inondata di migranti irregolari e a differenza di noi non è stata capace di risolvere la situazione. Sul tavolo anche la proposta del governo Meloni per l'allestimento di hub extraeuropei sul modello di quelli realizzati in Albania. Ci sarebbe un orientamento favorevole di alcune cancellerie e la disponibilità della Commissione, ma non mancano nodi e criticità, dalla fattibilità giuridica ai costi, come è emerso proprio nell'iniziativa italiana Oltre Adriatico, e su di essi Bruxelles si defila. I prossimi passi, ricorda l'esecutivo europeo, spettano agli Stati membri. Ieri l'appello del Papa a soluzioni improntate a pace e giustizia.
15: Sigo con preoccupazione l'armante situazione in Ceuta, pidiendo a Dios que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia.
11: Prima dell'incidente i piloti avevano segnalato problemi meccanici, riferisce il governo peruviano all'indomani dello schianto di un piccolo aereo da turismo che ha provocato la morte ieri di 13 persone a bordo, inclusi 7 italiani appartenenti a due famiglie lombarde di imprenditori. Da alcune immagini emergerebbe che il veicolo, mentre precipitava, stava perdendo pezzi. Indagini in corso per definire le cause. E ora parliamo dello schianto ieri tra un pullman e un camper tra Umbria e Lazio. Nicola Compagnone.
16: Si aggrava il bilancio del tragico scontro di ieri pomeriggio lungo la superstrada Rieti Terni in località Colli sul Velino al confine tra Lazio e Umbria. Sono 6 le vittime, ma aumenta il numero dei feriti, salito a 34, di cui 3 in gravi condizioni. Tra le vittime 2 conducenti del pullman e 2 passeggeri, 2 coniugi massesi. A perdere la vita anche 2 degli occupanti del camper e una donna sbalzata fuori da una delle vetture coinvolte. Stando alle prime ricostruzioni, un pullman si sarebbe scontrato frontalmente con un camper che procedeva in direzione opposta. Nello scontro sono state coinvolte anche 3 auto che non sono riuscite ad evitare l'impatto. La procura di Terni ha aperto un fascicolo per omicidio colposo plurimo. Le indagini sono affidate alla polizia stradale di Terni.
11: Non si allenta la morsa del caldo sull'Italia. Oggi bollino rosso in 25 città con picchi fino a 40 gradi, specie al centro, e al contempo è allerta per possibili temporali, soprattutto sul versante appenninico. Intanto i medici di pronto soccorso parlano di incrementi medi del 15% negli accessi. Particolarmente coinvolti, nota Alessandro Riccardi, presidente nazionale della Società Italiana della Medicina di Emergenza Urgenza, i malati cronici, specie se anziani, ma anche i pazienti con problemi psichiatrici. Ora lo sport. Agli Europei di nuoto a Parigi stamane un'altra medaglia per gli azzurri, argento per Filippo Pelati nella finale del solo libero maschile di nuoto artistico, l'oro del britannico Tomlin, bronzo per lo spagnolo Cáceres. Nella finale femminile giù dal podio Enrica Piccoli al quarto posto. E per il calcio è scattato il conto alla rovescia per l'inizio del nuovo campionato. A 19 giorni dalla prima giornata le 20 squadre di Serie A sono alle prese con le ultime amichevoli estive, sperando in nuovi colpi di mercato per completare le rispettive rose. Lorenzo Villanetti.
19: Il countdown è già partito e l'orizzonte del 22 agosto, prima giornata del nuovo campionato di Serie A, non è poi così lontano. Tra tournée all'estero e ritiri casalinghi proseguono le amichevoli estive dei nostri club. Ieri 6 squadre sono scese in campo, la Lazio, il Parma e il Torino hanno chiuso con una vittoria contro Ascoli, Iraklis e Burnley. La nuova Atalanta di Sarri ha perso contro il Feyenoord di Van Persie Junior, così come l'Udinese contro il Trabzonspor. Pareggio invece per il Cagliari contro l'Union Berlino. Le tre big, Inter, Milan e Juventus, si godono il tour in Australia. Mercoledì 5 agosto a Perth si sfideranno le due milanesi, mentre l'8 sarà la volta del derby d'Italia. I bianconeri, come i rossoneri, sfideranno anche il Chelsea. Intanto la signora ha ufficializzato 2 nuovi acquisti, Kolo Muani e Kerim Alaybegovic. Il francese torna alla Juventus a titolo definitivo dal PSG per 38 milioni di euro più 12 di bonus. Il bosniaco, in campo nella disfatta azzurra di Zenica, arriva dal Bayer Leverkusen per 30 milioni, 2 di oneri e accessori, 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita.
11: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
5: Meteo.
2: L'anticiclone subtropicale continua a restare protagonista e padrone sul territorio italiano. Nel pomeriggio prenderanno forma rovesce e temporali sia sulla catena alpina che sulla dorsale appenninica. Localmente.
5: Meteo.
2: L'anticiclone subtropicale continua a restare protagonista e padrone sul territorio italiano. Nel pomeriggio prenderanno forma rovesce e temporali sia sulla catena alpina che sulla dorsale appenninica, localmente di forte intensità. In serata il cielo risulterà

0: Lorenzo, te dici.
1: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. È giallo sui nuovi negoziati tra Stati Uniti e Iran. Trump nelle ore scorse aveva annunciato l'imminente ripresa dei colloqui, ma Teheran lo smentisce. Al momento non è ripresa alcuna trattativa, riferisce il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, aggiungendo che la situazione nello stretto di Hormuz non cambierà finché continueranno da parte degli Stati Uniti le violazioni degli impegni. Il riferimento di Teheran è al memorandum d'intesa siglato tra le due parti lo scorso giugno. E torna a infiammarsi il fronte di Gaza. Ieri nei bombardamenti delle forze israeliane almeno 19 palestinesi sono rimasti uccisi, lo riporta Al Jazeera. Due strutture sanitarie hanno riportato gravi danni. Hamas parla di deliberata escalation che mira a ostacolare gli accordi per il cessate il fuoco raggiungi con la mediazione anche di Trump. E ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Sarebbero almeno 9 civili morti nelle ultime ore in territorio russo, specie nella regione di Belgorod, e almeno 5 le vittime in vari quadranti dell'est ucraino. Intanto il viceministro degli esteri russo Olga Luzin rilancia la disponibilità di Mosca a esaminare proposte costruttive per la fine del conflitto, anche sui possibili formati e sede dei colloqui, accusando la controparte di aver osteggiato il processo negoziale dopo i colloqui in Alaska dello scorso febbraio. La tragedia ieri sulla superstrada Rieti-Terni al confine tra Lazio e Umbria è salito ad almeno 6 morti e 34 feriti il bilancio dell'incidente, in cui un pullman si è scontrato frontalmente con un camper che procedeva in direzione opposta. Nello schianto sono state coinvolte anche 3 auto che non sono riuscite a evitare l'impatto. Attivata l'assistenza psicologica per i feriti rimasti illesi, ancora in stato di shock. E europei di nuoto, stamane un'altra medaglia per gli azzurri, argento per Filippo Pelati nella finale del solo libero maschile di nuoto artistico, l'oro del britannico Tomlin, bronzo per lo spagnolo Cáceres. Nella finale femminile, giù dal podio Enrica Piccoli, che si posiziona al quarto posto. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Sport. Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio mercato in apertura, la Juventus entra a gamba tesa sul mercato e piazza due colpi prima di imbarcarsi per la tournée in Asia e Australia. Luciano Spalletti accoglie il 23enne esterno bosniaco Kerim Alaibegovic ed il 27enne attaccante francese Randal Colomouani, reduce dalle visite mediche. Lasciano il club bianconero il 21enne centrocampista Joao Mario, che va a Firenze, il 19enne esterno offensivo Mattia Adzic, che raggiunge il Sassuolo. Ancora da decidere le sorti del 29enne portiere Guglielmo Vicario. La Roma ha messo le mani su Jiváiro Red, 20enne terzino destro del Feyenoord, che però chiede 28 milioni garantiti contro i 25 offerti dai giallorossi. Giampiero Gasperini ha chiamato personalmente il giocatore dal ritiro in Galles. L'Ipsia invece non si scosta dalla valutazione di 55 milioni per il 21enne Antonio Nusa. Tutto fatto per il 20enne centrale Konstantinos Kolierakis. Dall'altra parte del Tevere la Lazio vive una giornata più tesa. Alessio Romagnoli ha disputato l'amichevole contro l'Avellino, ma la sua permanenza è tutt'altro che certa. L'Al Sadd sta valutando se rilanciare, mentre l'Atalanta ha chiesto informazioni. Nulla da fare per l'arrivo del 22enne centrale Sergi Dominguez. Si dovrà attendere fino a fine agosto per il 25enne attaccante del Milan Santiago Jimenez. Sempre dai rossoneri potrebbe arrivare in prestito anche il 23enne centrocampista Yunus Musa. L'Inter attende il via libera del Liverpool per arrivare al 25enne centrocampista Curtis Jones. I nerazzurri sperano in uno sconto rispetto alle richieste iniziali del club inglese. Il calcio giocato estivo è finita 1-2. Ascoli-Lazio, disputata davanti a 11.000 spettatori, di cui un migliaio provenienti da Roma e costantemente impegnati a contestare la società biancazzurra, in particolare il presidente Claudio Lotito, spalleggiati dai supporters ascolani, con i quali c'è da anni un gemellaggio. Un buon test per la squadra di Gattuso, che ha affrontato i bianconeri di Tomei, freschi della promozione in Serie B. Di rimonta il successo della squadra ospite, che ha fatto valere soprattutto la fisicità. L'adattamento al 4-3-3 risente di una condizione non ottimale, ma la nuova Atalanta di Maurizio Sarri, che in più rispetto all'anno scorso ha solo il regista Gianluca Gaetano, non sfigura nella sconfitta per 2-1 subita contro il Feyenoord nella The Kuip Cup, il primo trofeo dedicato alle leggende locali. Su richiesta nerazzurra il torneo ha commemorato anche i Franco Baresi. L'Udinese ha chiuso il programma di amichevoli nel corso del ritiro in Austria con una sconfitta per 1-0 contro i turchi del Trabzonspor e Velden. Il gol decisivo è stato segnato da Muci al quarto del primo tempo. Il tecnico Runjajic ha operato numerose rotazioni nella formazione

0: Iniziale rispetto alla gara del giorno primo, pareggiata 3-3 con il Mainz, alternando uomini e schemi per provare soluzioni in vista della prossima stagione. La squadra ha mostrato buone soluzioni offensive pur pagando disattenzioni difensive che hanno permesso agli avversari di segnare in avvio di gara. Europei di nuoto, strepitosa Chiara Pellecani, doppietta d'oro, il servizio della redazione.
1: Giornata trionfale per Chiara Pellecani agli Europei di nuoto di Parigi. La 24enne romana ha conquistato due medaglie d'oro nei tuffi, portando a tre il proprio bottino personale nella competizione continentale. Pellecani si è imposta nel trampolino individuale da un metro. Poco dopo ha vinto anche il sincro misto dei tre metri insieme a Matteo Santoro. Due successi che confermano l'Italia tra le grandi protagoniste degli europei e consolidano il ruolo della tuffatrice romana ai vertici internazionali della disciplina.
0: Il basket è troppo forte, la Slovenia per l'Italia che si arrende in finale agli europei under 18 in Trentino. Nella finalissima delle europeo under 18, gli azzurrini partono male e vanno subito sotto. La reazione arriva all'inizio del terzo quarto, quando i ragazzi di coach Sodini si portano a meno 4 dagli sloveni, ma Joksimovic 24 punti e Stjepanovic 21 punti riallungano in evidenza per gli italiani Nyang, autori di 27 punti. Non c'è altro con lo sport per il momento, è tutto, a più tardi.
2: Meteo. L'anticiclone subtropicale continua a restare protagonista e padrone sul territorio italiano. Nel pomeriggio prenderanno forma rovesci e temporali sia sulla catena alpina che sulla dorsale appenninica, localmente di forte intensità. In serata il cielo risulterà sereno su gran parte del paese, anche laddove nelle ore precedenti si erano sviluppati tipici fenomeni temporaleschi estivi. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In Medio Oriente non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, lo afferma il Ministero degli Esteri iraniano, smentendo quanto detto da Donald Trump, ossia che i colloqui erano ripresi dopo che l'esercito americano aveva sospeso i pesanti attacchi pianificati nel weekend contro l'Iran sulle pressioni di alleati del Golfo e dei mediatori. Lo stop era maturato dopo le conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran.
3: Sul fronte ucraino, raid aerei hanno ucciso 6 persone e ne hanno ferite circa 15 nella penisola di Crimea annessa alla Russia e nella regione di Krasnodar, due popolari mete turistiche estive. Nello specifico, nella notte un raid in Crimea ha provocato 3 morti e 2 feriti. Altre 3 persone sono morte e 13 sono rimaste ferite per la caduta di detriti di un androne nel sud della Russia. Campolargo diviso intanto dal 13° pacchetto di armi a Kiev, con Conte che annuncia il no del Movimento 5 Stelle.
4: Il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Álvarez si scaglia contro l'Italia, inondata dai migranti e incapace, a suo dire, di gestire la situazione. L'Italia è sommersa di migranti a Lampedusa ed è il paese col maggior numero di arrivi irregolari in Europa, ha detto Álvarez. Domani il nostro paese porterà al Consiglio europeo la proposta modello Albania, con la riunione d'emergenza dei ministri dell'interno chiesta dai 22 paesi UE.
3: La cronaca: sono 6 morti accertati e 34 i feriti per l'incidente che ha coinvolto un autobus, un camper e 2 auto, avvenuto domenica sera sulla Terni-Rieti. A fare il punto sulla tragedia la presidente della regione Umbria, Stefania Proietti, che ha parlato di uno scenario di guerra, esprimendo vicinanza ai parenti delle vittime. La presidente ha spiegato che il bus navetta coinvolto nell'incidente trasportava turisti alla cascata delle Marmore. I feriti sono ricoverati negli ospedali di Terni, Perugia, Spoleto, Foligno e Rieti.
4: Proseguono le ricerche dei dispersi a Pistunina, nella zona sud di Messina, dove giovedì scorso è crollata una palazzina. Mancano ancora all'appello una donna e 2 uomini, mentre sono attesi oggi gli interrogatori dei 3 indagati nell'inchiesta sul crollo. I magistrati della Procura di Messina dovranno ascoltare 2 imprenditori e un ingegnere.
3: Il calcio: la Juventus è sbarcata ad Hong Kong ed è pronta a cominciare la tournée. Il gruppo di Spalletti è stato accolto da diversi tifosi che hanno chiesto selfie e autografi ai calciatori. Ora Locatelli e compagni inizieranno a pensare al primo appuntamento in Asia. Il debutto è fissato per mercoledì 5 agosto contro il Chelsea. Sulla fronte mercato, dopo gli arrivi di Colomwani e Alei Begovic, ci si concentra sulla porta, con Suzuki vicino al Paris Saint-Germain. Resta Vicario il nome caldo.
4: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.
5: GR News.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
9: Sono le 13 e 33 minuti.
8: News.
0: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Le forze armate russe hanno colpito con droni tre navi cargo che, secondo Mosca, trasportavano materiale militare destinato alle forze armate ucraine nel Mar Nero. Lo ha reso noto il ministro della difesa russo. Tra le unità colpite figurerebbe una nave mercantile nel porto di Mykolaiv che, secondo il dicastero, trasportava rifornimenti per l'esercito ucraino. Il ministero ha aggiunto che durante la notte le forze russe hanno proseguito gli attacchi contro infrastrutture di trasporto ucraine utilizzate a sostegno delle operazioni militari. Prosegue intanto anche lo scambio di artiglieria tra i due paesi in guerra. Il servizio della redazione.
10: Almeno 14 persone sono morte negli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Secondo i bilanci diffusi dalle rispettive autorità, i raid ucraini contro il territorio russo hanno provocato almeno 9 vittime, mentre i bombardamenti russi sull'Ucraina ne hanno causate almeno 5. In Italia si divide intanto il campo progressista sul tredicesimo pacchetto di aiuti militari destinato a Kiev. Giuseppe Conte annuncia il voto contrario del Movimento 5 Stelle e aprendo un nuovo scontro con il Partito Democratico. Nel Mediterraneo la Marina Italiana ha inoltre abbordato al largo di Pantelleria una petroliera riconducibile alla cosiddetta flotta ombra russa.
0: Un terremoto di magnitudo 5.7 è stato registrato ieri sera nel dipartimento peruviano di Huánuco, nella parte centrale del Perù, lo ha riferito l'Istituto Geofisico del Paese. La scossa è stata avvertita alle 20.42 ora locale. L'epicentro è stato localizzato a circa 53 km a nord-est della località di Aucayacu, nella provincia di Leoncio Prado, mentre l'ipocentro è stato individuato ad una profondità di 153 km. Il territorio peruviano si trova nella fascia sismica associata alla cintura di fuoco del Pacifico, una vasta area che circonda l'Oceano Pacifico e concentra gran parte dei terremoti dei vulcani attivi nel mondo. E una forte scossa di terremoto è stata registrata nella notte anche in Egitto. Il servizio della redazione.
1: Una scossa di terremoto di magnitudo 5,2 è stata registrata nella parte occidentale della penisola del Sinai in Egitto. Il sisma si è verificato alle 3 del mattino ora locale, alle 2 in Italia. L'epicentro è stato individuato a circa 40 km da Suez, mentre l'ipocentro è stato localizzato ad una profondità di 15 km. La scossa è stata avvertita distintamente anche al Cairo. Al momento non risultano danni a persone o cose. Le autorità egiziane stanno proseguendo le verifiche sugli edifici e sulle infrastrutture delle aree più vicine all'epicentro.
0: L'economia, la britannica AstraZeneca starebbe trattando la maxi fusione con la rivale americana Bristol Myers Squibb. L'operazione darebbe vita al quarto colosso al mondo di Big Pharma per capitalizzazione di mercato a ridosso dei 400 miliardi di dollari. Secondo fonti informate, le due società hanno discusso negli ultimi mesi l'aggregazione e colloquio. Qui riferisce il Financial Times, potrebbero portare ad un accordo nel prossimo futuro, anche se non si escludono ritardi o fallimenti del negoziato. In Italia, con la cronaca, un uomo di 43 anni, residente a Legnaro, in provincia di Padova, è originario di Piove di Sacco, è morto dopo essere annegato nelle acque dell'isola di Sant'Andrea, nella laguna di Marano, in provincia di Udine. Secondo le prime informazioni, sarebbe stato colpito da un arresto cardiaco. La procura di Udine ha già concesso il nulla osta alla rimozione della salma e all'affidamento ai familiari, escludendo responsabilità di terzi. Voltiamo pagina in chiusura per un lutto nel mondo della cultura. Ieri è morto il professor Gennaro Ferrara, rettore dell'Università La Partenope. Dal 1986 al 2010 avrebbe compiuto 89 anni tra pochi giorni. Profondo cordoglio è stato espresso anche dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e dall'amministrazione comunale per la morte di Gennaro Ferrara. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito. Più tardi.
8: Meteo.
2: L'anticiclone subtropicale continua a restare protagonista e padrone sul territorio italiano. Nel pomeriggio prenderanno forma rovesci e temporali sia sulla catena alpina che sulla dorsale appenninica, localmente di forte intensità. In serata il cielo risulterà sereno su gran parte del paese, anche laddove nelle ore precedenti si erano sviluppati tipici fenomeni temporaleschi estivi. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app un saluto. Da Lorenzo Tedici.
1: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Donald Trump annuncia l'imminente ripresa dei colloqui, ma Teheran lo smentisce. E mentre permane l'incertezza a Gaza, infuriano i raid israeliani. Alessio Galea.
11: È giallo sui nuovi negoziati tra Stati Uniti e Iran annunciati nelle scorse ore da Trump e dati per imminenti. Teheran lo ha seccamente smentito. Al momento nessuna trattativa, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghaei, aggiungendo che lo stretto di Hormuz resterà chiuso finché continueranno da parte degli Stati Uniti le violazioni degli impegni. Il riferimento di Teheran al memorandum d'intesa siglato tra le due parti lo scorso giugno. Baghaei ha aggiunto inoltre che la nuova rotta di Hormuz è in fase di discussione con l'Oman. Sul tavolo la definizione di un percorso temporaneo sicuro. Il piano prevederebbe un unico corridoio con corsie d'ingresso e uscita separate. Intanto torna a infiammarsi il fronte di Gaza. Ieri almeno 13 palestinesi sono rimasti uccisi nei bombardamenti israeliani. Hamas parla di una deliberata escalation. Netanyahu ha espresso agli Stati Uniti le proprie preoccupazioni riguardo al piano per Gaza elogiato da Trump dopo che Hamas aveva dichiarato di aver accettato il disarmo. Secondo il portavoce dell'ufficio del primo ministro israeliano Spielman, la versione resa pubblica non rispecchia la posizione di Israele.
1: Si terrà domani la riunione dei 27 ministri degli interni sul caso Ceuta, invocata tra gli altri dall'Italia ma anche dalla stessa Spagna, dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nell'enclave di Ceuta e poi in larga parte rimpatriati. Dopo la sospensione annunciata dall'Italia degli accordi di Schengen con Madrid, il ministro degli esteri spagnolo Albares contrattacca: l'Italia è inondata di migranti irregolari e, a differenza di noi, non è stata capace di risolvere la situazione. Sul tavolo anche la proposta del governo Meloni per l'allestimento di hub extraeuropei sul modello di quelli realizzati in Albania. Ci sarebbe un orientamento favorevole di alcune cancellerie e la disponibilità della Commissione, ma non mancano nodi e criticità, dalla fattibilità giuridica ai costi, come è emerso proprio nell'iniziativa italiana Oltre Adriatico, e su di essi Bruxelles si defila. I prossimi passi, ricorda l'esecutivo europeo, spettano agli Stati membri. Ieri l'appello del Papa a soluzioni improntate a pace e giustizia.
12: Sigo con preoccupazione l'armante situazione in Ceuta, pidiendo a Dios que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad e di giustizia.
1: Non si allenta la morsa del caldo sull'Italia. Oggi bollino rosso in 25 città con picchi fino a 40 gradi, specie al centro, e al contempo è allerta per possibili temporali soprattutto sul versante appenninico. Intanto i medici di pronto soccorso parlano di incrementi medi del 15% negli accessi. Particolarmente coinvolti, nota Alessandro Riccardi, presidente nazionale della Società Italiana della Medicina di Emergenza Urgenza, i malati cronici, specie se anziani, ma anche i pazienti con problemi psichiatrici. Ed è tutto, grazie della ascolto, buona giornata.
8: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
9: Sono le 13 e 41 minuti.
1: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Donald Trump annuncia l'imminente ripresa dei colloqui, ma Teheran lo smentisce. E mentre permane l'incertezza a Gaza, infuriano i raid israeliani. Alessio Galea.
11: È giallo sui nuovi negoziati tra Stati Uniti e Iran annunciati nelle scorse ore da Trump e dati per imminenti. Teheran lo ha seccamente smentito. Al momento nessuna trattativa, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghaei, aggiungendo che lo stretto di Hormuz resterà chiuso finché continueranno da parte degli Stati Uniti le violazioni degli impegni. Il riferimento di Teheran al memorandum d'intesa siglato tra le due parti lo scorso giugno. Baghaei ha aggiunto inoltre che la nuova rotta di Hormuz è in fase di discussione con l'Oman. Sul tavolo la definizione di un percorso temporaneo sicuro. Il piano prevederebbe un unico corridoio con corsie d'ingresso e uscita separate. Intanto torna a infiammarsi il fronte di Gaza. Ieri almeno 13 palestinesi sono rimasti uccisi nei bombardamenti israeliani. Hamas parla di una deliberata escalation. Netanyahu ha espresso agli Stati Uniti le proprie preoccupazioni riguardo al piano per Gaza elogiato da Trump dopo che Hamas aveva dichiarato di aver accettato accettato il disarmo. Secondo il portavoce dell'ufficio del primo ministro israeliano Spielman, la versione resa pubblica non rispecchia la posizione di Israele.
13: Si terrà domani la riunione dei 27 ministri degli interni sul caso Ceuta, invocata tra gli altri dall'Italia ma anche dalla stessa Spagna, dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nell'enclave di Ceuta e poi in larga parte rimpatriati. Dopo la sospensione annunciata dall'Italia degli accordi di Schengen con Madrid, il ministro degli esteri spagnolo Albares contrattacca: l'Italia è inondata di migranti irregolari e, a differenza di noi, non è stata capace di risolvere la situazione. Sul tavolo anche la proposta del governo Meloni per l'allestimento di hub extraeuropei sul modello di quelli realizzati in Albania. Ci sarebbe un orientamento favorevole di alcune cancellerie e la disponibilità della Commissione, ma non mancano nodi e criticità, dalla fattibilità giuridica ai costi, come è emerso proprio nell'iniziativa italiana Oltre Adriatico. E su di essi Bruxelles si defila. I prossimi passi, ricorda l'esecutivo europeo, spettano agli Stati membri. Ieri l'appello del Papa a soluzioni improntate a pace e giustizia.
12: Sigo con preoccupazione l'armante situazione in Ceuta, pidiendo a Dios que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia.
13: Prima dell'incidente i piloti avevano segnalato problemi meccanici, riferisce il governo peruviano all'indomani dello schianto di un piccolo aereo da turismo che ha provocato la morte ieri di 13 persone a bordo, inclusi 7 italiani appartenenti a 2 famiglie lombarde di imprenditori. Da alcune immagini emergerebbe che il veicolo, mentre precipitava, stava perdendo pezzi. Indagini in corso per definire le cause. E ora parliamo dello schianto ieri tra un pullman e un camper tra Umbria e Lazio. Nicola Compagnone.
14: Si aggrava il bilancio del tragico scontro di ieri pomeriggio lungo la superstrada Rieti Terni in località Colli sul Velino al confine tra Lazio e Umbria. Sono 6 le vittime, ma aumenta il numero dei feriti, salito a 34, di cui 3 in gravi condizioni. Tra le vittime 2 conducenti del pullman e 2 passeggeri, 2 coniugi massesi. A perdere la vita anche 2 degli occupanti del camper e una donna sbalzata fuori da una delle vetture coinvolte. Stando alle prime ricostruzioni, un pullman si sarebbe scontrato frontalmente con un camper che procedeva in direzione opposta. Nello scontro sono state coinvolte anche 3 auto che non sono riuscite ad evitare l'impatto. La procura di Terni ha aperto un fascicolo per omicidio colposo plurimo. Le indagini sono affidate alla polizia stradale di Terni.
13: Non si allenta la morsa del caldo sull'Italia. Oggi bollino rosso in 25 città con picchi fino a 40 gradi, specie al centro, e al contempo è allerta per possibili temporali, soprattutto sul versante appenninico. Intanto i medici di pronto soccorso parlano di incrementi medi del 15% negli accessi. Particolarmente coinvolti, nota Alessandro Riccardi, presidente nazionale della Società Italiana della Medicina di Emergenza Urgenza, i malati cronici, specie se anziani, ma anche i pazienti con problemi psichiatrici. Ora lo sport. Agli europei di nuoto a Parigi stamane un'altra medaglia per gli azzurri, argento per Filippo Pelati nella finale del solo libero maschile di nuoto artistico. L'oro è del britannico Tomlin, bronzo per lo spagnolo Cáceres. Nella finale femminile giù dal podio Enrica Piccoli al quarto posto. E per il calcio è scattato il conto alla rovescia per l'inizio del nuovo campionato. A 19 giorni dalla prima giornata le 20 squadre di Serie A sono alle prese con le ultime amichevoli estive, sperando in nuovi colpi di mercato per completare le rispettive rose. Lorenzo Villanetti.
15: Il countdown è già partito e l'orizzonte del 22 agosto, prima giornata del nuovo campionato di Serie A, non è poi così lontano. Tra tournée all'estero e ritiri casalinghi proseguono le amichevoli estive dei nostri club. Ieri 6 squadre sono scese in campo: la Lazio, il Parma e il Torino hanno chiuso con una vittoria contro Ascoli, Iraklis e Burnley. La nuova Atalanta di Sarri ha perso contro il Feyenoord di Van Persie Junior, così come l'Udinese contro il Trabzonspor. Pareggio invece per il Cagliari contro l'Union Berlino. Le 3 big, in Inter, Milan e Juventus, si godono il tour in Australia. Mercoledì 5 agosto a Perth si sfideranno le 2 milanesi, mentre l'8 sarà la volta del derby d'Italia. I bianconeri, come i rossoneri, sfideranno anche il Chelsea. Intanto la signora ha ufficializzato 2 nuovi acquisti: Kolo Muani e Kerim Alaibegovic. Il francese torna alla Juventus a titolo definitivo dal PSG per 38 milioni di euro più 12 di bonus. Il bosniaco, in campo nella disfatta azzurra di Zenica, arriva dal Bayer Leverkusen per 30 milioni, 2 di oneri e accessori, 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita.
13: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
8: Meteo.
2: L'anticiclone subtropicale continua a restare protagonista e padrone sul territorio italiano. Nel pomeriggio prenderanno forma rovesce e temporali sia sulla catena alpina che sulla dorsale appenninica, localmente di forte intensità.
16: In serata il cielo risulterà sereno su gran parte del paese, anche laddove nelle ore precedenti si erano sviluppati tipici fenomeni temporaleschi estivi. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app un saluto. Da Lorenzo Tedici.
17: Sport.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Apriamo con gli europei di nuoto. L'oro sfuma per qualche punto, ma Filippo Pelati fa ugualmente la storia a Parigi. 4 gare e 4 medaglie per l'azzurro classe 2007, che regala un altro splendido podio all'Italia. La sua routine, ribattezzata Il Diavolo, cattura l'occhio dei giudici e vale al nostro portacolori la medaglia d'argento, che conferma quella ottenuta nel programma tecnico. Vittoria per il britannico Tomlin, bronzo alla Spagna. La terza medaglia d'oro per l'Italia negli europei l'ha invece portata a casa Chiara Pellacani, che fa il bis nel giro di poche ore nei tuffi. Dopo la vittoria nel sincro misto con Matteo Santoro, l'azzurra trionfa anche in solitaria dal trampolino da 1 metro. Il tennis si ferma al primo turno alla corsa di Lucrezia Stefanini nella WTA 1000 di Toronto. La tennista toscana numero 144 del mondo, promossa dalle qualificazioni per la prima volta in carriera al tabellone principale del National Bank Open, si è dovuta arrendere 7-6, 6-3 alla colombiana Camila Osorio in poco meno di 2 ore. Un match reso ancora più complicato alla debuttante pratese dall'inizio ritardato di diverse ore a causa della pioggia caduta sull'Ontario. Il ritorno del maltempo e le previsioni non benevole hanno convinto gli organizzatori a cancellare il resto del programma, che prevedeva anche la sfida tra l'azzurra Elisabetta Cocciaretto e l'australiana Gibson. Match rimandato a questa sera non prima delle 18:30. Tra gli uomini, nel pomeriggio atteso il debutto di Matteo Berrettini, posticipato ad oggi sempre per via della pioggia caduta copiosa domenica sul Masters 1000 di Montreal. Il romano al ritorno in campo dopo Wimbledon sfiderà al primo turno l'argentino Mariano Navone. In tarda serata sul cemento canadese sarà la volta di Mattia Bellucci opposto a Sebastian Baez. E poi Lorenzo Sonego, atteso dall'olandese Griekspoor. Il calcio. La Juventus è pronta a iniziare la sua tournée in Asia e Australia. I bianconeri faranno tappa prima a Hong Kong, dove affronteranno il Chelsea, e poi aperte per le amichevoli con Inter e Palermo. A disposizione di Luciano Spalletti anche i nuovi acquisti Kolo Muani e Lai Begovic, mentre restano a Torino gli infortunati Thuram ed Ekator. L'Inter si sposta invece da Hong Kong a Perth per continuare la sua tournée in Australia e intanto ha ben chiari gli obiettivi sul mercato. Per la fascia torna di moda un nome ampiamente sondato a gennaio, Moussa Diaby. Il 27enne francese, oggi all'Al Ittihad in Arabia Saudita, è un profilo da considerare anche perché la richiesta del club non è impossibile, tra i 30 e i 35 milioni. L'Inter potrebbe arrivare a quella cifra inserendo nella trattativa il centrocampista Slani, fuori rosa e valutato tra i 10 e i 12 milioni di euro. Nel mirino anche il centrale Cristian Romero. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
18: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
19: Economy News.
20: Buon lunedì 3 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Il terzo rapporto sulla mancata corrispondenza tra domande e offerta di lavoro in Italia, realizzato da CNEL e Unioncamere, segnala che nel primo semestre del 2026 le imprese italiane hanno programmato 2.869.000 assunzioni, ma nel 44,8% dei casi prevedono difficoltà nel reperire il personale necessario. Allo stesso tempo milioni di persone rimangono ai margini del mercato del lavoro. Il più ampio bacino occupazionale inutilizzato non è quindi costituito soltanto dai disoccupati, ma coinvolge anche le forze di lavoro potenziali e gli inattivi, tra i quali le donne sono quasi 15 milioni, circa 5 milioni in più degli uomini. Dal rapporto emerge che la domanda di lavoro si concentra nei servizi e piccole imprese. Nel primo semestre il settore dei servizi totalizza infatti circa il 72% delle entrate programmate e le micro e piccole imprese prevedono complessivamente oltre 1,8 milioni di assunzioni, confermandosi in tal modo come una componente decisiva della domanda di lavoro nel paese. Nel commentare questi dati, il presidente del CNEL, Renato Brunetta, ha sottolineato il paradosso che il paese non può più permettersi, ossia quello che le imprese cercano lavoratori e spesso non riescono a trovarli, mentre milioni di persone che potrebbero contribuire alla crescita rimangono fuori dal mercato del lavoro. Pertanto l'Italia non soffre soltanto di una carenza di competenze, ma anche di una grave difficoltà nel far incontrare le opportunità offerte dalle imprese con le persone disponibili o potenzialmente disponibili a lavorare. Un'analisi sulle attività delle grandi imprese industriali, pubblicata dal Centro Studi di Confindustria, segnala nella rilevazione di luglio un lieve miglioramento delle aspettative rispetto al mese precedente. Si riduce infatti la quota di imprese che prevede una produzione stabile, mentre aumenta quella di chi si attende una crescita. Nei prossimi mesi, sempre secondo Confindustria, i costi di produzione resteranno il principale fattore di freno. Poco meno della metà delle imprese intervistate prevede una stabilità della produzione, 41,1% contro il 47,3 di giugno, mentre il 49% si attende un aumento moderato o rilevante, era il 43,9 a giugno. Infine, la quota degli intervistati che prevede un calo è pari al 9,9% a fronte dell'8,8 di giugno. Una nota di Confesercenti a commento degli ultimi dati Istat, in base ai quali nel trimestre segnato da gravi tensioni geopolitiche il PIL italiano cresce comunque dello 0,2% sul trimestre precedente e dell'1% su base annua, sottolinea come la crescita acquisita per il 2026 salga positivamente allo 0,8%, ossia due decimali in più rispetto alla stima precedente. La resilienza della nostra economia, secondo Confesercenti, è da attribuire soprattutto al mercato interno, con la crescita che è stata trainata dal terziario e dalla domanda interna. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
17: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
19: Sono le 13 e 54 minuti.
17: News.
21: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In Medio Oriente non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, lo afferma il Ministero degli Esteri iraniano, smentendo quanto detto da Donald Trump, ossia che i colloqui erano ripresi dopo che l'esercito americano aveva sospeso i pesanti attacchi pianificati nel weekend contro l'Iran sulle pressioni di alleati del Golfo e dei mediatori. Lo stop era maturato dopo le conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran.
21: Sul fronte ucraino, raid aerei hanno ucciso 6 persone e ne hanno ferite circa 15 nella penisola di Crimea annessa alla Russia e nella regione di Krasnodar, due popolari mete turistiche estive. Nello specifico, nella notte un raid in Crimea ha provocato 3 morti e 2 feriti. Altre 3 persone sono morte e 13 sono rimaste ferite per la caduta di detriti di un androne nel sud della Russia. Campolargo diviso intanto dal 13° pacchetto di armi a Kiev con Conte che annuncia il no del Movimento 5 Stelle.
4: Il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Álvarez si scaglia contro l'Italia inondata dai migranti e incapace a suo dire di gestire la situazione. L'Italia è sommersa di migranti a Lampedusa ed è il paese col maggior numero di arrivi di irregolari in Europa, ha detto Álvarez. Domani il nostro paese porterà al Consiglio europeo la proposta modello Albania con la riunione d'emergenza dei ministri dell'interno chiesta dai 22 paesi UE.
21: La cronaca: sono 6 morti accertati e 34 i feriti per l'incidente che ha coinvolto un autobus, un camper e 2 auto avvenuto domenica sera sulla Terni-Rieti. A fare il punto sulla tragedia la presidente della regione Umbria Stefania Proietti, che ha parlato di uno scenario di guerra esprimendo vicinanza ai parenti delle vittime. La presidente ha spiegato che il bus navetta coinvolto nell'incidente trasportava turisti alla cascata delle Marmore. I feriti sono ricoverati negli ospedali di Terni, Perugia, Spoleto, Foligno e Rieti.
4: Proseguono le ricerche dei dispersi a Pistunina, nella zona sud di Messina, dove giovedì scorso è crollata una palazzina. Mancano ancora all'appello una donna e 2 uomini, mentre sono attesi oggi gli interrogatori dei 3 indagati nell'inchiesta sul crollo. I magistrati della Procura di Messina dovranno ascoltare 2 imprenditori e un ingegnere.
21: Il calcio: la Juventus è sbarcata ad Hong Kong ed è pronta a cominciare la tournée. Il gruppo di Spalletti è stato accolto da diversi tifosi che hanno chiesto selfie e autografi ai calciatori. Ora Locatelli e compagni inizieranno a pensare al primo appuntamento in Asia. Il debutto è fissato per mercoledì 5 agosto contro il Chelsea. Sul fronte mercato, dopo gli arrivi di Colomuani e Alei Begovic, ci si concentra sulla porta. Con Suzuki vicino al Paris Saint-Germain, resta Vicario il nome caldo.
4: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.
17: News.
13: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. È giallo sui nuovi negoziati tra Stati Uniti e Iran. Trump nelle ore scorse aveva annunciato l'imminente ripresa dei colloqui, ma Teheran lo smentisce. Al momento non è ripresa alcuna trattativa, riferisce il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, aggiungendo che la situazione nello stretto di Hormuz non cambierà finché continueranno da parte degli Stati Uniti le violazioni degli impegni. Il riferimento di Teheran è al memorandum d'intesa siglato tra le due parti lo scorso giugno. E torna a infiammarsi il fronte di Gaza. Ieri nei bombardamenti delle forze israeliane almeno 19 palestinesi sono rimasti uccisi, lo riporta Al Jazeera. Due strutture sanitarie hanno riportato gravi danni. Hamas parla di deliberata escalation che mira a ostacolare gli accordi per il cessate il fuoco raggiungi con la mediazione anche di Trump. E ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Sarebbero almeno 9 civili morti nelle ultime ore in territorio russo, specie nella regione di Belgorod, e almeno 5 le vittime in vari quadranti dell'est ucraino. Intanto il viceministro degli esteri russo Galuzin rilancia la disponibilità di Mosca a esaminare proposte costruttive per la fine del conflitto, anche sui possibili formati e sede dei colloqui, accusando la controparte di aver osteggiato il processo negoziale dopo i colloqui in Alaska dello scorso febbraio. La tragedia ieri sulla superstrada Rieti-Terni al confine tra Lazio e Umbria è salito da almeno 6 morti e 34 feriti il bilancio dell'incidente, in cui un pullman si è scontrato frontalmente con un camper che procedeva in direzione opposta. Nello schianto sono state coinvolte anche 3 auto che non sono riuscite a evitare l'impatto. Attivata l'assistenza psicologica per i feriti rimasti illesi, ancora in stato di shock. E europei di nuoto, stamane un'altra medaglia per gli azzurri, argento per Filippo Pelati nella finale del solo libero maschile di nuoto artistico, l'oro del britannico Tomlin, bronzo per lo spagnolo Cáceres. Nella finale femminile giù dal podio Enrica Piccoli, che si posiziona al quarto posto. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
17: Meteo.
16: L'anticiclone subtropicale continua a restare protagonista e padrone sul territorio italiano. Nel pomeriggio prenderanno forma rovesci e temporali sia sulla catena alpina che sulla dorsale appenninica, localmente di forte intensità. In serata il cielo risulterà sereno su gran parte del paese, anche laddove nelle ore precedenti si erano sviluppati i tipici fenomeni temporaleschi estivi. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
17: GR News.
5: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo 19.
17: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
19: Sono le 14 ed un minuto.
17: News.
0: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, lo afferma il Ministero degli Esteri iraniano, smentendo quanto affermato da Donald Trump. Attualmente stiamo conducendo colloqui con l'Oman solo sulla gestione dello stretto di Hormuz. I due paesi perseguono seriamente i negoziati per garantire la sicurezza della navigazione nello stretto, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri Esmail Baghaei, sottolineando che i colloqui si concentrano esclusivamente sulla via navigabile, non sulla questione Iran-Stati Uniti. Le affermazioni fanno seguito al botta e risposta tra Washington e Teheran sui motivi della nuova tregua decisa dal presidente americano. Il servizio della redazione.
10: Donald Trump annuncia la ripresa immediata dei negoziati con l'Iran. Secondo il presidente americano sarebbe già stata raggiunta un'intesa sullo stretto di Hormuz e le discussioni riguarderanno anche la denuclearizzazione di Teheran. Le trattative inizieranno oggi. Trump spiega che i colloqui avuti con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran lo hanno convinto a revocare quello che sarebbe stato un massiccio attacco militare americano. La notizia ha avuto effetti immediati sui mercati, con il prezzo del petrolio in calo di oltre il 4%. Resta ora da verificare il contenuto effettivo dell'accordo e la posizione ufficiale iraniana.
0: Negli Stati Uniti migliaia di persone sono interessate dalle procedure di evacuazione degli stati di Washington e Oregon sulla costa occidentale a causa di incendi alimentati dalla siccità e dai forti venti. Tre grandi focolai stanno divampando intorno a Spokane, il più esteso dei quali aveva già bruciato oltre 142 ettari, secondo quanto riportato da NPR, mentre più di 5.000 edifici sono minacciati dagli incendi che hanno causato interruzioni di corrente in oltre 13.000 abitazioni, ha riferito la CNN. In Europa intanto torna prepotentemente in agenda l'emergenza immigrazione, il servizio della redazione.
1: Dopo la crisi migratoria di Ceuta, l'Unione Europea valuta la realizzazione di nuovi centri per i rimpatri lungo le principali rotte dei migranti. La proposta, ispirata al modello Albania, sarà presentata dall'Italia al Consiglio Europeo. Tra i paesi indicati per ospitare le strutture ci sarebbero Uganda e Montenegro. I centri dovrebbero accogliere i migranti irregolari in attesa del rimpatrio nei paesi di origine. Resterà però aperto il nodo del finanziamento europeo e delle garanzie giuridiche necessarie. Il partito spagnolo Vox torna intanto a chiedere la militarizzazione della frontiera tra Ceuta e il Marocco.
0: In Italia con la cronaca ancora disordini nelle carceri, questa volta a Benevento, dove circa 30 detenuti del reparto di media sicurezza hanno devastato un'intera sezione. I tumulti iniziati nel pomeriggio si sono protratti fino a tarda serata e solo grazie all'attività di mediazione dei negoziatori inviati con altro personale del nucleo di supporto dal provveditorato regionale la situazione è tornata alla normalità. La sezione però è stata resa inutilizzabile dai detenuti, la direzione è stata costretta a chiuderla. I facinorosi sono stati trasferiti in altri reparti dello stesso carcere e solo una piccola parte in altri istituti penali. Non solo il terremoto nell'area Flegrea all'Icola, frazione di Pozzuoli, un uomo di 52 anni è stato arrestato dai carabinieri perché è considerato responsabile di un incendio che ha distrutto 7 ettari di vegetazione. Le fiamme si sono sviluppate attorno all'ex base NATO di Pozzuoli. Secondo una prima ricostruzione, l'arrestato, già noto alle forze dell'ordine, avrebbe tentato di bruciare alcune sterpaglie finendo per perdere il controllo del fuoco. Le fiamme hanno interessato circa 70.000 metri quadrati di macchia mediterranea e vegetazione, un'estensione pari a circa 10 campi da calcio. Una notizia di sport in chiusura, il tennis, lo spagnolo Rafael Jodar in finale a Washington contro Taylor Fritz ha raggiunto questa settimana il 15° posto nella classifica mondiale, più 9, il suo miglior piazzamento a 19 anni. Jannik Sinner rimane al comando, ma Alexander Zverev ha ceduto il secondo posto a Carlos Alcaraz, guadagna una posizione Flavio Cobolli, ora 8° e ne scala 2 Lorenzo Musetti, 13°. Abbiamo terminato, a dopo.
6: Meteo.
2: L'anticiclone subtropicale continua a restare protagonista e padrone sul territorio italiano. Nel pomeriggio prenderanno forma rovesci e temporali sia sulla catena alpina che sulla dorsale appenninica, localmente di forte intensità. In serata il cielo risulterà sereno su gran parte del paese, anche laddove nelle ore precedenti si erano sviluppati tipici fenomeni temporaleschi estivi. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app un saluto da Lorenzo Tedici.
6: News.
7: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Donald Trump annuncia l'imminente ripresa dei colloqui, ma Teheran lo smentisce. E mentre permane l'incertezza a Gaza, infuriano i raid israeliani. Alessio Galea.
11: È giallo sui nuovi negoziati tra Stati Uniti e Iran annunciati nelle scorse ore da Trump e dati per imminenti. Teheran lo ha seccamente smentito. Al momento nessuna trattativa, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghaei, aggiungendo che lo stretto di Hormuz resterà chiuso finché continueranno da parte degli Stati Uniti le violazioni degli impegni. Il riferimento di Teheran al memorandum d'intesa siglato tra le due parti lo scorso giugno. Baghaei ha aggiunto inoltre che la nuova rotta di Hormuz è in fase di discussione con l'Oman. Sul tavolo la definizione di un percorso temporaneo sicuro. Il piano prevederebbe un unico corridoio con corsie d'ingresso e uscite separate. Intanto torna a infiammarsi il fronte di Gaza. Ieri almeno 13 palestinesi sono rimasti uccisi nei bombardamenti israeliani. Hamas parla di una deliberata escalation. Netanyahu ha espresso agli Stati Uniti le proprie preoccupazioni riguardo al piano per Gaza elogiato da Trump dopo che Hamas aveva dichiarato di aver accettato il disarmo. Secondo il portavoce dell'ufficio del primo ministro israeliano Spielman, la versione resa pubblica non rispecchia la posizione di Israele.
7: Si terrà domani la riunione dei 27 ministri degli interni sul caso Ceuta, invocata tra gli altri dall'Italia ma anche dalla stessa Spagna, dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nell'enclave di Ceuta e poi in larga parte rimpatriati. Dopo la sospensione annunciata dall'Italia degli accordi di Schengen con Madrid, il ministro degli esteri spagnolo Albares contrattacca: l'Italia è inondata di migranti irregolari e, a differenza di noi, non è stata capace di risolvere la situazione. Sul tavolo anche la proposta del governo Meloni per l'allestimento di hub extraeuropei sul modello di quelli realizzati in Albania. Ci sarebbe un orientamento favorevole di alcune cancellerie e la disponibilità della Commissione, ma non mancano nodi e criticità, dalla fattibilità giuridica ai costi, come è emerso proprio nell'iniziativa italiana Oltre Adriatico, e su di essi Bruxelles si defila. I prossimi passi, ricorda l'esecutivo europeo, spettano agli Stati membri. Ieri l'appello del Papa a soluzioni improntate a pace e giustizia.
12: Sigo con preoccupazione l'armante situazione in Ceuta, pidiendo a Dios que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad e di giustizia.
7: Non si allenta la morsa del caldo sull'Italia. Oggi bollino rosso in 25 città con picchi fino a 40 gradi, specie al centro, e al contempo è allerta per possibili temporali soprattutto sul versante appenninico. Intanto i medici di pronto soccorso parlano di incrementi medi del 15% negli accessi. Particolarmente coinvolti, nota Alessandro Riccardi, presidente nazionale della Società Italiana della Medicina di Emergenza Urgenza, i malati cronici, specie se anziani, ma anche i pazienti con problemi psichiatrici. Ed è tutto, grazie della ascolto, buona giornata.
17: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
19: Sono le 14 e 8 minuti.
17: News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: In apertura agli esteri, in Medio Oriente non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, lo ha detto il Ministero degli Esteri iraniano, smentendo quanto affermato da Donald Trump, ossia che i colloqui erano ripresi dopo che l'esercito americano aveva sospeso i pesanti attacchi pianificati nel weekend contro l'Iran sulle pressioni di alleati del Golfo e dei mediatori. Come ricostruito da Trump parlando con i media sull'Air Force One, lo stop era maturato dopo le conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran.
22: Questione migranti. La migrazione è una sfida europea che richiede una risposta europea e per questo la solidarietà è fondamentale, così la Presidente della Commissione Europea von der Leyen in una lettera al Premier spagnolo Sanchez. La stessa poi delinea le 5 aree chiave: prevenire arrivi degli irregolari attraverso cooperazione con paesi terzi, rafforzare confini esterni, attuare sistemi di allerta, smantellare le reti di trafficanti, rafforzare i rimpatri. Poi aggiunge che la Spagna può contare sul supporto della Commissione.
9: Ora la cronaca. Sono 6 morti accertati e 34 i feriti per l'incidente che ha coinvolto un autobus, un camper e 2 auto avvenuto domenica sera sulla Terni-Rieti. A fare il punto sulla tragedia la presidente della regione Umbria Stefania Proietti, che ha parlato di uno scenario di guerra esprimendo vicinanza ai parenti delle vittime. La presidente ha spiegato che il bus navetta coinvolto nell'incidente trasportava turisti alla cascata delle Marmore.
22: Un albanese di 24 anni è stato ucciso a coltellate a Vescovato in provincia di Cremona. Per il delitto è stato fermato un 32enne italiano che attualmente si trova piantonato in ospedale in attesa che venga chiarita la dinamica dei fatti e il contesto in cui è maturata l'aggressione. Il fendente mortale probabilmente è stato sferrato al culmine di una rissa con almeno 3 persone coinvolte. Su quanto accaduto indagano i carabinieri.
9: Un bambino di 2 anni è stato investito da uno scooter nella mattinata di oggi a Sanremo. A quanto si apprende, il piccolo si trovava sul passeggino spinto dalla babysitter che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali in corso Marconi.
22: Parliamo adesso di lavoro. A Milano cresce, ma è sempre più precario, lo dicono i dati del dossier Milano al lavoro della CGIL, che scatta una fotografia dell'andamento dell'occupazione nel capoluogo lombardo nei primi 3 mesi del 2026 e che restituisce l'immagine di una città certamente movimentata dal punto di vista dell'occupazione, ma sempre meno in grado di garantire stabilità con contratti che sono sempre più brevi, arrivando a toccare punte di appena 2 giorni.
9: Lo sport. Agli europei di nuoto a Parigi, Filippo Pelati conquista la medaglia d'argento nel solo maschile, centrando il 4º podio personale della rassegna. Il 19enne ferrarese esegue una prova di alto livello con un esercizio dal coefficiente di difficoltà di 60.20. Decisivo il sorpasso del russo Trofimov, scivolato fuori dal podio.
22: È tutto, alla prossima edizione.
17: Meteo.
2: L'anticiclone subtropicale continua a restare protagonista e padrone sul territorio italiano. Nel pomeriggio prenderanno forma rovesci e temporali sia sulla catena alpina che sulla dorsale appenninica, localmente di forte intensità. In serata il cielo risulterà sereno su gran parte del paese, anche laddove nelle ore precedenti si erano sviluppati tipici fenomeni temporaleschi estivi. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app un saluto da Lorenzo Tedici.
8: News.
7: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. È giallo sui nuovi negoziati tra Stati Uniti e Iran. Trump nelle ore scorse aveva annunciato l'imminente ripresa dei colloqui, ma Teheran lo smentisce. Al momento non è ripresa alcuna trattativa, riferisce il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, aggiungendo che la situazione nello stretto di Hormuz non cambierà finché continueranno da parte degli Stati Uniti le violazioni degli impegni. Il riferimento di Teheran è al memorandum d'intesa siglato tra le due parti lo scorso giugno. E torna a infiammarsi il fronte di Gaza. Ieri nei bombardamenti delle forze israeliane almeno 19 palestinesi sono rimasti uccisi, lo riporta Al Jazeera. Due strutture sanitarie hanno riportato gravi danni. Hamas parla di deliberata escalation che mira a ostacolare gli accordi per il cessate il fuoco raggiungi con la mediazione anche di Trump. E ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Sarebbero almeno 9 civili morti nelle ultime ore in territorio russo, specie nella regione di Belgorod, e almeno 5 le vittime in vari quadranti dell'est ucraino. Intanto il viceministro degli esteri russo Galuzin rilancia la disponibilità di Mosca a esaminare proposte costruttive per la fine del conflitto, anche sui possibili formati e sede dei colloqui, accusando la controparte di aver osteggiato il processo negoziale dopo i colloqui in Alaska dello scorso febbraio. La tragedia ieri sulla superstrada Rieti-Terni al confine tra Lazio e Umbria è salito ad almeno 6 morti e 34 feriti il bilancio dell'incidente, in cui un pullman si è scontrato frontalmente con un camper che procedeva in direzione opposta. Nello schianto sono stato coinvolto anche 3 auto che non sono riuscite a evitare l'impatto. Attivata l'assistenza psicologica per i feriti rimasti illesi, ancora in stato di shock. E europei di nuoto, stamane un'altra medaglia per gli azzurri, argento per Filippo Pelati nella finale del solo libero maschile di nuoto artistico, l'oro del britannico Tomlin, bronzo per lo spagnolo Caceres. Nella finale femminile giù dal podio Enrica Piccoli, che si posiziona al quarto posto. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
18: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
17: Economy News.
20: Buon lunedì 3 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Il terzo rapporto sulla mancata corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro in Italia, realizzato da CNEL e Unioncamere, segnala che nel primo semestre del 2026 le imprese italiane hanno programmato 2.869.000 assunzioni, ma nel 44,8% dei casi prevedono difficoltà nel reperire il personale necessario. Allo stesso tempo milioni di persone rimangono ai margini del mercato del lavoro. Il più ampio bacino occupazionale inutilizzato non è quindi costituito soltanto dai disoccupati, ma coinvolge anche le forze di lavoro potenziali e gli inattivi, tra i quali le donne sono quasi 15 milioni, circa 5 milioni in più degli uomini. Dal rapporto emerge che la domanda di lavoro si concentra nei servizi e piccole imprese. Nel primo semestre il settore dei servizi totalizza infatti circa il 72% delle entrate programmate e le micro e piccole imprese prevedono complessivamente oltre 1,8 milioni di assunzioni, confermandosi in tal modo come una componente decisiva della domanda di lavoro nel paese. Nel commentare questi dati, il presidente del CNEL, Renato Brunetta, ha sottolineato il paradosso che il paese non può più permettersi, ossia quello che le imprese cercano lavoratori e spesso non riescono a trovarli, mentre milioni di persone che potrebbero contribuire alla crescita rimangono fuori dal mercato del lavoro. Pertanto l'Italia non soffre soltanto di una carenza di competenze, ma anche di una grave difficoltà nel far incontrare le opportunità offerte dalle imprese con le persone disponibili o potenzialmente disponibili a lavorare.
8: un'analisi sulle attività delle grandi imprese industriali, pubblicata dal Centro Studi di Confindustria, segnala nella rilevazione di luglio un lieve miglioramento delle aspettative rispetto al mese precedente. Si riduce infatti la quota di imprese che prevede una produzione stabile, mentre aumenta quella di chi si attende una crescita. Nei prossimi mesi, sempre secondo Confindustria, i costi di produzione resteranno il principale fattore di freno. Poco meno della metà delle imprese intervistate prevede una stabilità della produzione, 41,1% contro il 47,3% di giugno, mentre il 49% si attende un aumento moderato o rilevante, era il 43,9% a giugno. Infine, la quota degli intervistati che prevede un calo è pari al 9,9% a fronte dell'8,8% di giugno. Una nota di Confesercenti a commento degli ultimi dati Istat, in base ai quali nel trimestre segnato da gravi tensioni geopolitiche il PIL italiano cresce comunque dello 0,2% sul trimestre precedente e dell'1% su base annua, sottolinea come la crescita acquisita per il 2026 salga positivamente allo 0,8%, ossia due decimali in più rispetto alla stima precedente. La resilienza della nostra economia, secondo Confesercenti, è da attribuire soprattutto al mercato interno, con la crescita che sta trainata dal terziario e dalla domanda interna. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
17: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
19: Sono le 14 e 18 minuti.
17: News.
0: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, lo afferma il Ministero degli Esteri iraniano, smentendo quanto affermato da Donald Trump. Attualmente stiamo conducendo colloqui con l'Oman solo sulla gestione dello stretto di Hormuz. I due paesi perseguono seriamente i negoziati per garantire la sicurezza della navigazione nello stretto, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri Esmail Baghaei, sottolineando che i colloqui si concentrano esclusivamente sulla navigabile, non sulla questione Iran-Stati Uniti. Le affermazioni fanno seguito al botta e risposta tra Washington e Teheran sui motivi della nuova tregua decisa dal presidente americano. Il servizio della redazione.
10: Donald Trump annuncia la ripresa immediata dei negoziati con l'Iran. Secondo il presidente americano sarebbe già stata raggiunta un'intesa sullo stretto di Hormuz e le discussioni riguarderanno anche la denuclearizzazione di Teheran. Le trattative inizieranno oggi. Trump spiega che i colloqui avuti con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran lo hanno convinto a revocare quello che sarebbe stato un massiccio attacco militare americano. La notizia ha avuto effetti immediati sui mercati, con il prezzo del petrolio in calo di oltre il 4%. Resta ora da verificare il contenuto effettivo dell'accordo e la posizione ufficiale iraniana.
0: Negli Stati Uniti migliaia di persone sono interessate dalle procedure di evacuazione degli stati di Washington e Oregon sulla costa occidentale a causa di incendi alimentati dalla siccità e dai forti venti. Tre grandi focolai stanno divampando intorno a Spokane, il più esteso dei quali aveva già bruciato oltre 142 ettari, secondo quanto riportato da NPR, mentre più di 5.000 edifici sono minacciati dagli incendi che hanno causato interruzioni di corrente in oltre 13.000 abitazioni, ha riferito la CNN. In Europa intanto torna prepotentemente in agenda l'emergenza immigrazione e il servizio della redazione.
1: Dopo la crisi migratoria di Ceuta, l'Unione Europea valuta la realizzazione di nuovi centri per i rimpatri lungo le principali rotte dei migranti. La proposta, ispirata al modello Albania, sarà presentata dall'Italia al Consiglio Europeo. Tra i paesi indicati per ospitare le strutture ci sarebbero Uganda e Montenegro. I centri dovrebbero accogliere i migranti irregolari in attesa del rimpatrio nei paesi di origine. Resterà però aperto il nodo del finanziamento europeo e delle garanzie giuridiche necessarie. Il partito spagnolo Vox torna intanto a chiedere la militarizzazione della frontiera tra Ceuta e il Marocco.
0: In Italia con la cronaca ancora disordini nelle carceri, questa volta a Benevento, dove circa 30 detenuti del reparto di media sicurezza hanno devastato un'intera sezione. I tumulti iniziati nel pomeriggio si sono protratti fino a tarda serata e solo grazie all'attività di mediazione dei negoziatori inviati con altro personale del nucleo di supporto dal provveditorato regionale la situazione è tornata alla normalità. La sezione però è stata resa inutilizzabile dai detenuti, la direzione è stata costretta a chiuderla. I facinorosi sono stati trasferiti in altri reparti dello stesso carcere e solo una piccola parte in altri istituti penali. Non solo il terremoto nell'area Flegrea Allicola, frazione di Pozzuoli, un uomo di 52 anni è stato arrestato dai carabinieri perché è considerato responsabile di un incendio che ha distrutto 7 ettari di vegetazione. Le fiamme si sono sviluppate attorno all'ex base NATO di Pozzuoli. Secondo una prima ricostruzione, l'arrestato, già noto alle forze dell'ordine, avrebbe tentato di bruciare alcune sterpaglie finendo per perdere il controllo del fuoco. Le fiamme hanno interessato circa 70.000 metri quadrati di macchia mediterranea e vegetazione, un'estensione pari a circa 10 campi da calcio. Una notizia di sport in chiusura: il tennis, lo spagnolo Rafael Jodar in finale a Washington contro Taylor Fritz ha raggiunto questa settimana il 15° posto nella classifica mondiale, più 9, il suo miglior piazzamento a 19 anni. Jannik Sinner rimane al comando, ma Alexander Zverev ha ceduto il secondo posto a Carlos Alcaraz. Guadagna una posizione Flavio Cobolli, ora ottavo, e ne scala 2 Lorenzo Musetti, 13°. Abbiamo terminato, a dopo.
17: Meteo.
2: L'anticiclone subtropicale continua a restare protagonista e padrone sul territorio italiano. Nel pomeriggio prenderanno forma rovesci e temporali sia sulla catena alpina che sulla dorsale appenninica, localmente di forte intensità. In serata il cielo risulterà sereno su gran parte del paese, anche laddove nelle ore precedenti si erano sviluppati tipici fenomeni temporaleschi estivi. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app un saluto da Lorenzo Tedici.
17: News.
7: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Donald Trump annuncia l'imminente ripresa dei colloqui, ma Teheran lo smentisce. E mentre permane l'incertezza a Gaza, infuriano i raid israeliani. Alessio Galea.
11: È giallo sui nuovi negoziati tra Stati Uniti e Iran annunciati nelle scorse ore da Trump e dati per imminenti. Teheran lo ha seccamente smentito. Al momento nessuna trattativa, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghaei, aggiungendo che lo stretto di Hormuz resterà chiuso finché continueranno da parte degli Stati Uniti le violazioni degli impegni. Il riferimento di Teheran al memorandum d'intesa siglato tra le due parti, il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghaei, aggiungendo che lo stretto di Hormuz resterà chiuso finché continueranno da parte degli Stati Uniti le violazioni degli impegni. Il riferimento di Teheran al memorandum d'intesa siglato tra le due parti lo scorso giugno. Baghaei ha aggiunto

0: escalation. Netanyahu ha espresso agli Stati Uniti le proprie preoccupazioni riguardo al piano per Gaza elogiato da Trump dopo che Hamas aveva dichiarato di aver accettato il disarmo. Secondo il portavoce dell'ufficio del primo ministro israeliano Spielman, la versione resa pubblica non rispecchia la posizione di Israele.
1: Si terrà domani la riunione dei 27 ministri degli interni sul caso Ceuta, invocata tra gli altri dall'Italia ma anche dalla stessa Spagna, dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nell'enclave di Ceuta e poi in larga parte rimpatriati. Dopo la sospensione annunciata dall'Italia degli accordi di Schengen con Madrid, il ministro degli esteri spagnolo Albares contrattacca: l'Italia è inondata di migranti irregolari e a differenza di noi non è stata capace di risolvere la situazione. Sul tavolo anche la proposta del governo Meloni per l'allestimento di hub extraeuropei sul modello di quelli realizzati in Albania. Ci sarebbe un orientamento favorevole di alcune cancellerie e la disponibilità della Commissione, ma non mancano nodi e criticità, dalla fattibilità giuridica ai costi, come è emerso proprio nell'iniziativa italiana Oltre Adriatico, e su di essi Bruxelles si defila. I prossimi passi, ricorda l'esecutivo europeo, spettano agli Stati membri. Ieri l'appello del Papa a soluzioni improntate a pace e giustizia.
2: Sigo con preoccupazione l'armante situazione in Ceuta, pidiendo a Dios que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad e di giustizia.
1: Non si allenta la morsa del caldo sull'Italia. Oggi bollino rosso in 25 città con picchi fino a 40 gradi, specie al centro, e al contempo è allerta per possibili temporali soprattutto sul versante appenninico. Intanto i medici di pronto soccorso parlano di incrementi medi del 15% negli accessi. Particolarmente coinvolti, nota Alessandro Riccardi, presidente nazionale della Società Italiana della Medicina di Emergenza Urgenza, i malati cronici, specie se anziani, ma anche i pazienti con problemi psichiatrici. Ed è tutto, grazie della ascolto, buona giornata.
3: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In apertura agli esteri, in Medio Oriente non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, lo ha detto il Ministero degli Esteri iraniano smentendo quanto affermato da Donald Trump, ossia che i colloqui erano ripresi dopo che l'esercito americano aveva sospeso i pesanti attacchi pianificati nel weekend contro l'Iran sulle pressioni di alleati del Golfo e dei mediatori. Come ricostruito da Trump parlando con i media sull'Air Force One, lo stop era maturato dopo le conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran.
3: Questione migranti. La migrazione è una sfida europea che richiede una risposta europea e per questo la solidarietà è fondamentale, così la Presidente della Commissione Europea von der Leyen in una lettera al Premier spagnolo Sanchez. La stessa poi delinea le 5 aree chiave: prevenire arrivi degli irregolari attraverso cooperazione con paesi terzi, rafforzare confini esterni, attuare sistemi di allerta, smantellare le reti di trafficanti, rafforzare i rimpatri. Poi aggiunge che la Spagna può contare sul supporto della Commissione.
4: Ora la cronaca: sono 6 morti accertati e 34 i feriti per l'incidente che ha coinvolto un autobus, un camper e 2 auto avvenuto domenica sera sulla Terni-Rieti. A fare il punto sulla tragedia la presidente della regione Umbria Stefania Proietti, che ha parlato di uno scenario di guerra esprimendo vicinanza ai parenti delle vittime. La presidente ha spiegato che il bus navetta coinvolto nell'incidente trasportava turisti alla cascata delle Marmore.
3: Un albanese di 24 anni è stato ucciso a coltellate a Vescovato in provincia di Cremona. Per il delitto è stato fermato un 32enne italiano che attualmente si trova piantonato in ospedale in attesa che venga chiarita la dinamica dei fatti e il contesto in cui è maturata l'aggressione. Il fendente mortale probabilmente è stato sferrato al culmine di una rissa con almeno 3 persone coinvolte. Su quanto accaduto indagano i carabinieri.
4: Un bambino di 2 anni è stato investito da uno scooter nella mattinata di oggi a Sanremo. A quanto si apprende, il piccolo si trovava sul passeggino spinto dalla babysitter che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali in corso Marconi.
3: Parliamo adesso di lavoro. A Milano cresce ma è sempre più precario, lo dicono i dati del dossier Milano al lavoro della CGIL, che scatta una fotografia dell'andamento dell'occupazione nel capoluogo lombardo nei primi 3 mesi del 2026 e che restituisce l'immagine di una città certamente movimentata dal punto di vista dell'occupazione ma sempre meno in grado di garantire stabilità con contratti che sono sempre più brevi, arrivando a toccare punte di appena 2 giorni.
4: Lo sport: agli europei di nuoto a Parigi, Filippo Pelati conquista la medaglia d'argento nel solo maschile, centrando il 4º podio personale della rassegna. Il 19enne ferrarese esegue una prova di alto livello con un esercizio dal coefficiente di difficoltà di 60.20. Decisivo il sorpasso del russo Trofimov, scivolato fuori dal podio.
3: È tutto, alla prossima edizione.
5: Meteo. L'anticiclone subtropicale continua a restare protagonista.

0: e padrone sul territorio italiano. Nel pomeriggio prenderanno forma rovesci e temporali sia sulla catena alpina che sulla dorsale appenninica, localmente di forte intensità. In serata il cielo risulterà sereno su gran parte del paese, anche laddove nelle ore precedenti si erano sviluppati i tipici fenomeni temporaleschi estivi. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app un saluto. Da Lorenzo Tedici.
1: News. Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, lo afferma il Ministero degli Esteri iraniano, smentendo quanto affermato da Donald Trump. Attualmente stiamo conducendo colloqui con l'Oman solo sulla gestione dello Stretto di Hormuz. I due paesi perseguono seriamente i negoziati per garantire la sicurezza della navigazione nello Stretto, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri Esmail Baghaei, sottolineando che i colloqui si concentrano esclusivamente sulla via navigabile, non sulla questione Iran-Stati Uniti. Le affermazioni fanno seguito al botta e risposta tra Washington e Teheran sui motivi della nuova tregua decisa dal presidente americano. Il servizio della redazione.
2: Donald Trump annuncia la ripresa immediata dei negoziati con l'Iran. Secondo il presidente americano sarebbe già stata raggiunta un'intesa sullo stretto di Hormuz e le discussioni riguarderanno anche la denuclearizzazione di Teheran. Le trattative inizieranno oggi. Trump spiega che i colloqui avuti con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran lo hanno convinto a revocare quello che sarebbe stato un massiccio attacco militare americano. La notizia ha avuto effetti immediati sui mercati, con il prezzo del petrolio in calo di oltre il 4%. Resta ora da verificare il contenuto effettivo dell'accordo e la posizione ufficiale iraniana.
1: Negli Stati Uniti migliaia di persone sono interessate dalle procedure di evacuazione degli stati di Washington e Oregon sulla costa occidentale a causa di incendi alimentati dalla siccità e dai forti venti. Tre grandi focolai stanno divampando intorno a Spokane, il più esteso dei quali aveva già bruciato oltre 142 ettari, secondo quanto riportato da NPR, mentre più di 5.000 edifici sono minacciati dagli incendi che hanno causato interruzioni di corrente in oltre 13.000 abitazioni, ha riferito la CNN. In Europa intanto torna prepotentemente in agenda l'emergenza immigrazione e il servizio della redazione.
3: Dopo la crisi migratoria di Ceuta, l'Unione Europea valuta la realizzazione di nuovi centri per i rimpatri lungo le principali rotte dei migranti. La proposta, ispirata al modello Albania, sarà presentata dall'Italia al Consiglio europeo. Tra i paesi indicati per ospitare le strutture ci sarebbero Uganda e Montenegro. I centri dovrebbero accogliere i migranti irregolari in attesa del rimpatrio nei paesi di origine. Resterà però aperto il nodo del finanziamento europeo e delle garanzie giuridiche necessarie. Il partito spagnolo Vox torna intanto a chiedere la militarizzazione della frontiera tra Ceuta e il Marocco.
1: In Italia con la cronaca ancora disordini nelle carceri, questa volta a Benevento, dove circa 30 detenuti del reparto di media sicurezza hanno devastato un'intera sezione. I tumulti iniziati nel pomeriggio si sono protratti fino a tarda serata e solo grazie all'attività di mediazione dei negoziatori inviati con altro personale del nucleo di supporto dal provveditorato regionale la situazione è tornata alla normalità. La sezione però è stata resa inutilizzabile dai detenuti, la direzione è stata costretta a chiuderla, i facinorosi sono stati trasferiti in altri reparti dello stesso carcere e solo una piccola parte in altri istituti penali. Non solo il terremoto nell'area Flegrea, lì con la frazione di Pozzuoli, un uomo di 52 anni è stato arrestato dai carabinieri perché considerato responsabile di un incendio che ha distrutto 7 ettari di vegetazione. Le fiamme si sono sviluppate attorno all'ex base NATO di Pozzuoli. Secondo una prima ricostruzione, l'arrestato, già noto alle forze dell'ordine, avrebbe tentato di bruciare alcune sterpaglie finendo per perdere il controllo del fuoco. Le fiamme hanno interessato circa 70.000 metri quadrati di macchia mediterranea e vegetazione, un'estensione pari a circa 10 campi da calcio. Una notizia di sport in chiusura, il tennis, lo spagnolo Rafael Jodar in finale a Washington contro Taylor Fritz ha raggiunto questa settimana il 15° posto nella classifica mondiale, più 9, il suo miglior piazzamento a 19 anni. Jannik Sinner rimane al comando, ma Alexander Zverev ha ceduto il secondo posto a Carlos Alcaraz, guadagna una posizione Flavio Cobolli, ora ottavo, e ne scala 2 Lorenzo Musetti, 13°. Abbiamo terminato, a dopo.
4: GR News.
5: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova, dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
9: Sono le 14 e 34 minuti.
8: News.
10: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: In apertura agli esteri, in Medio Oriente non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, lo ha detto il Ministero degli Esteri iraniano smentendo quanto affermato da Donald Trump, ossia che i colloqui erano ripresi dopo che l'esercito americano aveva sospeso i pesanti attacchi pianificati nel weekend contro l'Iran sulle pressioni di alleati del Golfo e dei mediatori. Come ricostruito da Trump parlando con i media sull'Air Force One, lo stop era maturato dopo le conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran.
10: Questione migranti. La migrazione è una sfida europea che richiede una risposta europea e per questo la solidarietà è fondamentale. Così la Presidente della Commissione Europea von der Leyen in una lettera al Premier spagnolo Sanchez. La stessa poi delinea le 5 aree chiave: prevenire arrivi degli irregolari attraverso cooperazione con paesi terzi, rafforzare confini esterni, attuare sistemi di allerta, smantellare le reti di trafficanti, rafforzare i rimpatri. Poi aggiunge che la Spagna può contare sul supporto della Commissione.
9: Ora la cronaca: sono 6 morti accertati e 34 i feriti per l'incidente che ha coinvolto un autobus, un camper e 2 auto avvenuto domenica sera sulla Terni-Rieti. A fare il punto sulla tragedia la presidente della regione Umbria Stefania Proietti, che ha parlato di uno scenario di guerra esprimendo vicinanza ai parenti delle vittime. La presidente ha spiegato che il bus navetta coinvolto nell'incidente trasportava turisti alla cascata delle Marmore.
10: Un albanese di 24 anni è stato ucciso a coltellate a Vescovato in provincia di Cremona. Per il delitto è stato fermato un 32enne italiano che attualmente si trova piantonato in ospedale in attesa che venga chiarita la dinamica dei fatti e il contesto in cui è maturata l'aggressione. Il fendente mortale probabilmente è stato sferrato al culmine di una rissa con almeno 3 persone coinvolte. Su quanto accaduto indagano i carabinieri.
9: Un bambino di 2 anni è stato investito da uno scooter nella mattinata di oggi a Sanremo. A quanto si apprende, il piccolo si trovava sul passeggio spinto dalla babysitter che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali in corso Marconi.
10: Parliamo adesso di lavoro. A Milano cresce, ma è sempre più precario. Lo dicono i dati del dossier Milano al lavoro della CGIL, che scatta una fotografia dell'andamento dell'occupazione nel capoluogo lombardo nei primi 3 mesi del 2026 e che restituisce l'immagine di una città certamente movimentata dal punto di vista dell'occupazione, ma sempre meno in grado di garantire stabilità con contratti che sono sempre più brevi, arrivando a toccare punte di appena 2 giorni.
9: Lo sport: agli europei di nuoto a Parigi, Filippo Pelati conquista la medaglia d'argento nel solo maschile, centrando il 4º podio personale della rassegna. Il 19enne ferrarese esegue una prova di alto livello con un esercizio dal coefficiente di difficoltà di 60.20. Decisivo il sorpasso del russo Trofimov, scivolato fuori dal podio.
10: È tutto, alla prossima edizione.
8: Meteo.
0: L'anticiclone subtropicale continua a restare protagonista e padrone sul territorio italiano. Nel pomeriggio prenderanno forma rovesci e temporali sia sulla catena alpina che sulla dorsale appenninica, localmente di forte intensità. In serata il cielo risulterà sereno su gran parte del paese, anche laddove nelle ore precedenti si erano sviluppati tipici fenomeni temporaleschi estivi. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: News.
11: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. L'Italia è inondata di migranti irregolari, a differenza di noi non è stata capace di risolvere la situazione. Duro affondo del ministro degli esteri spagnolo Albares alla fine del vertice dei ministri degli interni dell'Unione Europea e dell'Albania sul caso Ceuta. La riunione è stata chiesta da Italia e Danimarca dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti a Ceuta. Ci sarebbero stati dei problemi meccanici alla base dello schianto di un piccolo aereo da turismo in Perù che ha provocato la morte ieri delle 13 persone a bordo, inclusi 7 italiani appartenenti a 2 famiglie lombarde di imprenditori, 2 donne di 57 e 58 anni e 5 uomini, inclusi 2 figlie di 18 e 24 anni. Prima dell'incidente i piloti avevano segnalato problemi meccanici, riferisce il governo peruviano. Da alcune immagini emergerebbe che il velivolo, mentre precipitava, stava perdendo pezzi. Indagini in corso per definire le cause. Attualmente stiamo conducendo colloqui con l'Oman solo sulla gestione dello stretto di Hormuz. Non sono in corso colloqui con l'America, lo ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, smentendo il presidente americano Trump, che ieri aveva annunciato la ripresa dei colloqui negoziali con l'Iran. Intanto torna in primo piano la situazione a Gaza. 19 persone sono state uccise e 35 ferite negli attacchi israeliani nella striscia nel corso delle ultime 24 ore. Il ministro della difesa israeliano Katz ha rimosso il responsabile del comando centrale delle forze di difesa con competenza sulla Cisgiordania in merito ad un'ordinanza restrittiva amministrativa emessa dal generale nei confronti di un colono accusato delle recenti violenze contro i palestinesi. È salito ad almeno 6 morti e 34 feriti il bilancio dell'incidente sulla superstrada Rieti-Terni al confine tra Lazio e Umbria, dove un pullman si è scontrato frontalmente con un camper che procedeva in direzione opposta. Nello scontro sono state coinvolte anche 3 auto che non sono riuscite ad evitare l'impatto. 6 le vittime, i 2 conducenti del pullman e 2 passeggeri, oltre ad altre 2 persone che viaggiavano a bordo del camper. 3 delle persone ferite versano in gravi condizioni. La procura di Terni ha aperto un fascicolo per omicidio colposo plurimo. Sopralluogo del ministro della cultura Giuli stamane al parco archeologico dei Campi Flegrei dopo la scossa di magnitudo 4.7 del 31 luglio scorso. Al suo arrivo il ministro è stato contestato da alcune decine di cittadini che lamentavano l'assenza del governo dinanzi alle necessità delle persone che hanno subito danni dall'ultimo terremoto. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
8: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
12: Sono le 14 e 40 minuti.
8: News.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, lo afferma il Ministero degli Esteri iraniano, smentendo quanto affermato da Donald Trump. Attualmente stiamo conducendo colloqui con l'Oman solo sulla gestione dello stretto di Hormuz. I due paesi perseguono seriamente i negoziati per garantire la sicurezza della navigazione nello stretto, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri Esmail Baghaei, sottolineando che i colloqui si concentrano esclusivamente sulla navigabile, non sulla questione Iran-Stati Uniti. Le affermazioni fanno seguito al botta e risposta tra Washington e Teheran sui motivi della nuova tregua decisa dal presidente americano. Il servizio della redazione.
2: Donald Trump annuncia la ripresa immediata dei negoziati con l'Iran. Secondo il presidente americano sarebbe già stata raggiunta un'intesa sullo stretto di Hormuz e le discussioni riguarderanno anche la denuclearizzazione di Teheran. Le trattative inizieranno oggi. Trump spiega che i colloqui avuti con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran lo hanno convinto a revocare quello che sarebbe stato un massiccio attacco militare americano. La notizia ha avuto effetti immediati sui mercati, con il prezzo del petrolio in calo di oltre il 4%. Resta ora da verificare il contenuto effettivo dell'accordo e la posizione ufficiale iraniana.
1: Negli Stati Uniti migliaia di persone sono interessate dalle procedure di evacuazione degli stati di Washington e Oregon sulla costa occidentale a causa di incendi alimentati dalla siccità e dai forti venti. 3 grandi focolai stanno divampando intorno a Spokane, il più esteso dei quali aveva già bruciato oltre 142 ettari, secondo quanto riportato da NPR, mentre più di 5.000 edifici sono minacciati dagli incendi che hanno causato interruzioni di corrente in oltre 13.000 abitazioni, ha riferito la CNN. In Europa intanto torna prepotentemente in agenda l'emergenza immigrazione, il servizio della redazione.
3: Dopo la crisi migratoria di Ceuta, l'Unione Europea valuta la realizzazione di nuovi centri per i rimpatri lungo le principali rotte dei migranti. La proposta, ispirata al modello Albania, sarà presentata dall'Italia al Consiglio europeo. Tra i paesi indicati per ospitare le strutture ci sarebbero Uganda e Montenegro. I centri dovrebbero accogliere i migranti irregolari in attesa del rimpatrio nei paesi di origine. Resterà però aperto il nodo del finanziamento europeo e delle garanzie giuridiche necessarie. Il partito spagnolo Vox torna intanto a chiedere la militarizzazione della frontiera tra Ceuta e il Marocco.
1: In Italia con la cronaca ancora disordini nelle carceri, questa volta a Benevento, dove circa 30 detenuti del reparto di media sicurezza hanno devastato un'intera sezione. I tumulti iniziati nel pomeriggio si sono protratti fino a tarda serata e solo grazie all'attività di mediazione dei negoziatori inviati con altro personale del nucleo di supporto dal provveditorato regionale la situazione è tornata alla normalità. La sezione però è stata resa inutilizzabile dai detenuti, la direzione è stata costretta a chiuderla. I facinorosi sono stati trasferiti in altri reparti dello stesso carcere e solo una piccola parte in altri istituti penali. Non solo il terremoto nell'area Flegrea Allicola, frazione di Pozzuoli, un uomo di 52 anni è stato arrestato dai carabinieri perché è considerato responsabile di un incendio che ha distrutto 7 ettari di vegetazione. Le fiamme si sono sviluppate attorno all'ex base NATO di Pozzuoli. Secondo una prima ricostruzione, l'arrestato, già noto alle forze dell'ordine, avrebbe tentato di bruciare alcune sterpaglie finendo per perdere il controllo del fuoco. Le fiamme hanno interessato circa 70.000 metri quadrati di macchia mediterranea e vegetazione, un'estensione pari a circa 10 campi da calcio. Una notizia di sport in chiusura, il tennis, lo spagnolo Rafael Jodar in finale a Washington contro Taylor Fritz ha raggiunto questa settimana il 15° posto nella classifica mondiale, più 9, il suo miglior piazzamento a 19 anni. Jannik Sinner rimane al comando, ma Alexander Zverev ha ceduto il secondo posto a Carlos Alcaraz, guadagna una posizione Flavio Cobolli, ora 8° e ne scala 2 Lorenzo Musetti, 13°. Abbiamo terminato, a dopo.
8: Meteo.
0: L'anticiclone subtropicale continua a restare protagonista e padrone sul territorio italiano. Nel pomeriggio prenderanno forma rovesci e temporali sia sulla catena alpina che sulla dorsale appenninica, localmente di forte intensità. In serata il cielo risulterà sereno su gran parte del paese, anche laddove nelle ore precedenti si erano sviluppati i tipici fenomeni temporaleschi estivi. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app un saluto. Da Lorenzo Tedici.
8: News.
13: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Donald Trump annuncia l'imminente ripresa dei colloqui, ma Teheran lo smentisce. E mentre permane l'incertezza a Gaza, infuriano i raid israeliani. Alessio Galea.
14: È giallo sui nuovi negoziati tra Stati Uniti e Iran annunciati nelle scorse ore da Trump e dati per imminenti. Teheran lo ha seccamente smentito. Al momento nessuna trattativa, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghaei, aggiungendo che lo stretto di Hormuz resterà chiuso finché continueranno da parte degli Stati Uniti le violazioni degli impegni. Il riferimento di Teheran al memorandum d'intesa siglato tra le due parti lo scorso giugno. Baghaei ha aggiunto inoltre che la nuova rotta di Hormuz è in fase di discussione con l'Oman. Sul tavolo la definizione di un percorso temporaneo sicuro. Il piano prevederebbe un unico corridoio con corsie d'ingresso e uscite separate. Intanto torna a infiammarsi il fronte di Gaza. Ieri almeno 13 palestinesi sono rimasti uccisi nei bombardamenti israeliani. Hamas parla di una deliberata escalation. Netanyahu ha espresso agli Stati Uniti le proprie preoccupazioni riguardo al piano per Gaza elogiato da Trump dopo che Hamas aveva dichiarato di aver accettato il disarmo. Secondo il portavoce dell'ufficio del primo ministro israeliano Spielman, la versione resa pubblica non rispecchia la posizione di Israele.
13: Si terrà domani la riunione dei 27 ministri degli interni sul caso Ceuta, invocata tra gli altri dall'Italia ma anche dalla stessa Spagna, dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nell'enclave di Ceuta e poi in larga parte rimpatriati. Dopo la sospensione annunciata dall'Italia degli accordi di Schengen con Madrid, il ministro degli esteri spagnolo Albares contrattacca: l'Italia è inondata di migranti irregolari e a differenza di noi non è stata capace di risolvere la situazione. Sul tavolo anche la proposta del governo Meloni per l'allestimento di hub extraeuropei sul modello di quelli realizzati in Albania. Ci sarebbe un orientamento favorevole di alcune cancellerie e la disponibilità della Commissione, ma non mancano nodi e criticità, dalla fattibilità giuridica ai costi, come è emerso proprio nell'iniziativa italiana Oltre Adriatico, e su di essi Bruxelles si defila. I prossimi passi, ricorda l'esecutivo europeo, spettano agli Stati membri. Ieri l'appello del Papa a soluzioni improntate a pace e giustizia.
15: Sigo con preoccupazione l'armante situazione in Ceuta, pidiendo a Dios que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad ed è giustizia.
13: Non si allenta la morsa del caldo sull'Italia. Oggi bollino rosso in 25 città con picchi fino a 40 gradi, specie al centro, e al contempo è allerta per possibili temporali, soprattutto sul versante appenninico. Intanto i medici di pronto soccorso parlano di incrementi medi del 15% negli accessi. Particolarmente coinvolti, nota Alessandro Riccardi, presidente nazionale della Società Italiana della Medicina di Emergenza Urgenza, i malati cronici, specie se anziani, ma anche i pazienti con problemi psichiatrici. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
16: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato, scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
8: Economy News.
17: Buon lunedì 3 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il terzo rapporto sulla mancata corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro in Italia, realizzato da CNEL e Unioncamere, segnala che nel primo semestre del 2026 le imprese italiane hanno programmato 2.869.000 assunzioni, ma nel 44,8% dei casi prevedono difficoltà nel reperire il personale necessario. Allo stesso tempo milioni di persone rimangono ai margini del mercato del lavoro. Il più ampio bacino occupazionale inutilizzato non è quindi costituito soltanto dai disoccupati, ma coinvolge anche le forze di lavoro potenziali e gli inattivi, tra i quali le donne sono quasi 15 milioni, circa 5 milioni in più degli uomini. Dal rapporto emerge che la domanda di lavoro si concentra nei servizi e piccole imprese. Nel primo semestre il settore dei servizi totalizza infatti circa il 72% delle entrate programmate e le micro e piccole imprese prevedono complessivamente oltre 1,8 milioni di assunzioni, confermandosi in tal modo come una componente decisiva della domanda di lavoro nel paese. Nel commentare questi dati, il presidente del CNEL, Renato Brunetta, ha sottolineato il paradosso che il paese non può più permettersi, ossia quello che le imprese cercano lavoratori e spesso non riescono a trovarli, mentre milioni di persone che potrebbero contribuire alla crescita rimangono fuori dal mercato del lavoro. Pertanto l'Italia non soffre soltanto di una carenza di competenze, ma anche di una grave difficoltà nel far incontrare le opportunità offerte dalle imprese con le persone disponibili o potenzialmente disponibili a lavorare. Un'analisi sulle attività delle grandi imprese industriali, pubblicata dal Centro Studi di Confindustria, segnala nella rilevazione di luglio un lieve miglioramento delle aspettative rispetto al mese precedente. Si riduce infatti la quota di imprese che prevede una produzione stabile, mentre aumenta quella di chi si attende una crescita. Nei prossimi mesi, sempre secondo Confindustria, i costi di produzione resteranno il principale fattore di freno. Poco meno della metà delle imprese intervistate prevede una stabilità della produzione, 41,1% contro il 47,3 di giugno, mentre il 49% si attende un aumento moderato o rilevante, era il 43,9 a giugno. Infine, la quota degli intervistati che prevede un calo è pari al 9,9% a fronte dell'8,8 di giugno. Una nota di Confesercenti a commento degli ultimi dati Istat, in base ai quali nel trimestre segnato da gravi tensioni geopolitiche il PIL italiano cresce comunque dello 0,2% sul trimestre precedente e dell'1% su base annua, sottolinea come la crescita acquisita per il 2026 salga positivamente allo 0,8%, ossia due decimali in più rispetto alla stima precedente. La resilienza della nostra economia, secondo Confesercenti, è da attribuire soprattutto al mercato interno, con la crescita che è stata trainata dal terziario e dalla domanda interna. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
12: Sono le 14 e 52 minuti.
8: News.
10: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: In apertura agli esteri, in Medio Oriente non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, lo ha detto il Ministero degli Esteri iraniano smentendo quanto affermato da Donald Trump, ossia che i colloqui erano ripresi dopo che l'esercito americano aveva sospeso i pesanti attacchi pianificati nel weekend contro l'Iran sulle pressioni di alleati del Golfo e dei mediatori. Come ricostruito da Trump parlando con i media sull'Air Force One, lo stop era maturato dopo le conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran.
10: Questione migranti. La migrazione è una sfida europea che richiede una risposta europea e per questo la solidarietà è fondamentale, così la Presidente della Commissione Europea von der Leyen in una lettera al Premier spagnolo Sanchez. La stessa poi delinea le 5 aree chiave: prevenire arrivi degli irregolari attraverso cooperazione con paesi terzi, rafforzare confini esterni, attuare sistemi di allerta, smantellare le reti di trafficanti, rafforzare i rimpatri. Poi aggiunge che la Spagna può contare sul supporto della Commissione.
9: Ora la cronaca: sono 6 morti accertati e 34 i feriti per l'incidente che ha coinvolto un autobus, un camper e 2 auto avvenuto domenica sera sulla Terni-Rieti. A fare il punto sulla tragedia la presidente della regione Umbria Stefania Proietti, che ha parlato di uno scenario di guerra esprimendo vicinanza ai parenti delle vittime. La presidente ha spiegato che il bus navetta coinvolto nell'incidente trasportava turisti alla cascata delle Marmore.
10: Un albanese di 24 anni è stato ucciso a coltellate a Vescovato in provincia di Cremona. Per il delitto è stato fermato un 32enne italiano che attualmente si trova piantonato in ospedale in attesa che venga chiarita la dinamica dei fatti e il contesto in cui è maturata l'aggressione. Il fendente mortale probabilmente è stato sferrato al culmine di una rissa con almeno 3 persone coinvolte. Su quanto accaduto indagano i carabinieri.
9: Un bambino di 2 anni è stato investito da uno scooter nella mattinata di oggi a Sanremo. A quanto si apprende, il piccolo si trovava sul passeggino spinto dalla babysitter che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali in corso Marconi.
10: Parliamo adesso di lavoro. A Milano cresce, ma è sempre più precario, lo dicono i dati del dossier Milano al lavoro della CGIL, che scatta una fotografia dell'andamento dell'occupazione nel capoluogo lombardo nei primi 3 mesi del 2026 e che restituisce l'immagine di una città certamente movimentata dal punto di vista dell'occupazione, ma sempre meno in grado di garantire stabilità con contratti che sono sempre più brevi, arrivando a toccare punte di appena 2 giorni.
9: Lo sport: agli europei di nuoto a Parigi, Filippo Pelati conquista la medaglia d'argento nel solo maschile, centrando il 4° podio personale della rassegna. Il 19enne ferrarese esegue una prova di alto livello con un esercizio dal coefficiente di difficoltà di 60.20. Decisivo il sorpasso del russo Trofimov, scivolato fuori dal podio.
10: È tutto, alla prossima edizione.
18: News. L'Italia è inondata di migranti irregolari, a differenza di noi non è stata capace di risolvere la situazione, dura a fondo del ministro degli esteri spagnolo la vigilia del vertice dei ministri degli interni dell'Unione Europea e dell'Albania sul caso Ceuta. Attualmente stiamo conducendo colloqui con l'Oman su Hormuz, non sono in corso colloqui con l'America, lo ha affermato il ministero degli esteri iraniano smentendo Trump, che ieri aveva annunciato la ripresa dei colloqui con l'Iran. La tragedia sulla superstrada Rieti-Terni al confine tra Lazio ed Umbria è di 6 morti e 34 feriti, il bilancio dell'incidente in cui un pullman si è scontrato frontalmente con un camper. Le primarie non possono diventare lo strumento che stabilisce il programma, lo ha detto il leader di AVS Fratoianni rispondendo a Conte. Secondo l'ex premier dovrebbero essere le primarie a sciogliere i nodi programmatici della coalizione. Proseguono a Parigi gli europei di nuoto, in corso il preliminare della piattaforma femminile nei tuffi. Oggi si assegnano i titoli nel nuoto artistico a squadre nel sincro trampolino maschile da 3 metri. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
0: Meteo. L'anticiclone subtropicale continua a restare protagonista e padrone sul territorio italiano. Nel pomeriggio prenderanno forma rovesci e temporali sia sulla catena alpina che sulla dorsale appenninica, localmente di forte intensità. In serata il cielo risulterà sereno su gran parte del paese, anche laddove nelle ore precedenti si erano sviluppati i tipici fenomeni temporaleschi estivi. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app un saluto da Lorenzo Tedici.
18: News.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, lo afferma il ministero degli esteri iraniano, smentendo quanto affermato da Donald Trump. Attualmente stiamo conducendo colloqui con l'Oman solo sulla gestione dello stretto di Hormuz. I due paesi perseguono seriamente i negoziati per garantire la sicurezza della navigazione nello stretto, ha affermato il portavoce del ministero degli esteri Esmail Baghaei, sottolineando che i colloqui si concentrano esclusivamente sulla via navigabile non sulla questione Iran-Stati Uniti. Le affermazioni fanno seguito al botta e risposta tra Washington e Teheran sui motivi della nuova tregua decisa dal presidente americano. Il servizio della redazione.
2: Donald Trump annuncia la ripresa immediata dei negoziati con l'Iran. Secondo il presidente americano sarebbe già stata raggiunta un'intesa sullo stretto di Hormuz e le discussioni riguarderanno anche la denuclearizzazione di Teheran. Le trattative inizieranno oggi. Trump spiega che i colloqui avuti con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran lo hanno convinto a revocare quello che sarebbe stato un massiccio attacco militare americano. La notizia ha avuto effetti immediati sui mercati, con il prezzo del petrolio in calo di oltre il 4%. Resta ora da verificare il contenuto effettivo dell'accordo e la posizione ufficiale iraniana.
1: Negli Stati Uniti migliaia di persone sono interessate dalle procedure di evacuazione degli stati di Washington e Oregon sulla costa occidentale a causa di incendi alimentati dalla siccità e dai forti venti. Tre grandi focolai stanno divampando intorno a Spokane, il più esteso dei quali aveva già bruciato oltre 142 ettari, secondo quanto riportato da NPR, mentre più di 5.000 edifici sono minacciati dagli incendi che hanno causato interruzioni di corrente in oltre 13.000 abitazioni, ha riferito la CNN. In Europa intanto torna prepotentemente in agenda l'emergenza immigrazione e il servizio della redazione.
3: Dopo la crisi migratoria di Ceuta, l'Unione Europea valuta la realizzazione di nuovi centri per i rimpatri lungo le principali rotte dei migranti. La proposta, ispirata al modello Albania, sarà presentata dall'Italia al Consiglio Europeo. Tra i paesi indicati per ospitare le strutture ci sarebbero Uganda e Montenegro. I centri dovrebbero accogliere i migranti irregolari in attesa del rimpatrio nei paesi di origine. Resterà però aperto il nodo del finanziamento europeo e delle garanzie giuridiche necessarie. Il partito spagnolo Vox torna intanto a chiedere la militarizzazione della frontiera tra Ceuta e il Marocco.
1: In Italia con la cronaca ancora disordini nelle carceri, questa volta a Benevento, dove circa 30 detenuti del reparto di media sicurezza hanno devastato un'intera sezione. I tumulti iniziati nel pomeriggio si sono protratti fino a tarda serata e solo grazie all'attività di mediazione dei negoziatori inviati con altro personale del nucleo di supporto dal provveditorato regionale la situazione è tornata alla normalità. La sezione però è stata resa inutilizzabile dai detenuti, la direzione è stata costretta a chiuderla. I facinorosi sono stati trasferiti in altri reparti dello stesso carcere e solo una piccola parte in altri istituti penali. Non solo il terremoto nell'area Flegrea Licola, frazione di Pozzuoli, un uomo di 52 anni è stato arrestato dai carabinieri perché è considerato responsabile di un incendio che ha distrutto 7 ettari di vegetazione. Le fiamme si sono sviluppate attorno all'ex base NATO di Pozzuoli. Secondo una prima ricostruzione, l'arrestato, già noto alle forze dell'ordine, avrebbe tentato di bruciare alcune sterpaglie finendo per perdere il controllo del fuoco. Le fiamme hanno interessato circa 70.000 metri quadrati di macchia mediterranea e vegetazione, un'estensione pari a circa 10 campi da calcio. Una notizia di sport in chiusura, il tennis, lo spagnolo Rafael Jodar in finale a Washington contro Taylor Fritz ha raggiunto questa settimana il 15° posto nella classifica mondiale, più 9, il suo miglior piazzamento a 19 anni. Jannik Sinner rimane al comando, ma Alexander Zverev ha ceduto il secondo posto a Carlos Alcaraz, guadagna una posizione Flavio Cobolli, ora ottavo, e ne scala a 2 Lorenzo Musetti, 13°. Abbiamo terminato, a dopo.
8: GR News. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
19: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a €4,90.
8: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
12: Sono le 15 e 2 minuti.
8: News.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, lo afferma il Ministero degli Esteri iraniano, smentendo quanto affermato da Donald Trump. Attualmente stiamo conducendo colloqui con l'Oman solo sulla gestione dello stretto di Hormuz. I due paesi perseguono seriamente i negoziati per garantire la sicurezza della navigazione nello stretto, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri Esmail Baghaei, sottolineando che i colloqui si concentrano esclusivamente sulla via navigabile, non sulla questione Iran-Stati Uniti. Le affermazioni fanno seguito al botta e risposta tra Washington e Teheran sui motivi della nuova tregua decisa dal presidente americano, il servizio della redazione.
2: Donald Trump annuncia la ripresa immediata dei negoziati con l'Iran. Secondo il presidente americano sarebbe già stata raggiunta un'intesa sullo stretto di Hormuz e le discussioni riguarderanno anche la denuclearizzazione di Teheran. Le trattative inizieranno oggi. Trump spiega che i colloqui avuti con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran lo hanno convinto a revocare quello che sarebbe stato un massiccio attacco militare americano. La notizia ha avuto effetti immediati sui mercati, con il prezzo del petrolio in calo di oltre il 4%. Resta ora da verificare il contenuto effettivo dell'accordo e la posizione ufficiale iraniana.
1: Negli Stati Uniti migliaia di persone sono interessate dalle procedure di evacuazione degli stati di Washington e Oregon sulla costa occidentale a causa di incendi alimentati dalla siccità e dai forti venti. Tre grandi focolai stanno divampando intorno a Spokane, il più esteso dei quali aveva già bruciato oltre 142 ettari, secondo quanto riportato da NPR, mentre più di 5.000 edifici sono minacciati dagli incendi che hanno causato interruzioni di corrente in oltre 13.000 abitazioni, ha riferito la CNN. In Europa intanto torna prepotentemente in agenda l'emergenza immigrazione, il servizio della redazione.
3: Dopo la crisi migratoria di Ceuta, l'Unione Europea valuta la realizzazione di nuovi centri per i rimpatri lungo le principali rotte dei migranti. La proposta, ispirata al modello Albania, sarà presentata dall'Italia al Consiglio europeo. Tra i paesi indicati per ospitare le strutture ci sarebbero Uganda e Montenegro. I centri dovrebbero accogliere i migranti irregolari in attesa del rimpatrio nei paesi di origine. Resterà però aperto il nodo del finanziamento europeo e delle garanzie giuridiche necessarie. Il partito spagnolo Vox torna intanto a chiedere la militarizzazione della frontiera tra Ceuta e il Marocco.
1: In Italia con la cronaca ancora disordini nelle carceri, questa volta a Benevento, dove circa 30 detenuti del reparto di media a sicurezza hanno devastato un'intera sezione. I tumulti iniziati nel pomeriggio si sono protratti fino a tarda serata e solo grazie all'attività di mediazione dei negoziatori inviati con altro personale del nucleo di supporto dal provveditorato regionale la situazione è tornata alla normalità. La sezione però è stata resa inutilizzabile dai detenuti, la direzione è stata costretta a chiuderla, i facinorosi sono stati trasferiti in altri reparti dello stesso carcere e solo una piccola parte in altri istituti penali. Non solo il terremoto nell'area Flegrea Allicola, frazione di Pozzuoli, un uomo di 52 anni è stato arrestato dai carabinieri perché è considerato responsabile di un incendio che ha distrutto 7 ettari di vegetazione. Le fiamme si sono sviluppate attorno all'ex base NATO di Pozzuoli. Secondo una prima ricostruzione, l'arrestato, già noto alle forze dell'ordine, avrebbe tentato di bruciare alcune sterpaglie finendo per perdere il controllo del fuoco. Le fiamme hanno interessato circa 70.000 metri quadrati di macchia mediterranea e vegetazione, un'estensione pari a circa 10 campi da calcio. Notizia di sport in chiusura, il tennis, lo spagnolo Rafael Jodar in finale a Washington contro Taylor Fritz ha raggiunto questa settimana il 15° posto nella classifica mondiale, più 9, il suo miglior piazzamento a 19 anni. Jannik Sinner rimane al comando, ma Alexander Zverev ha ceduto il secondo posto a Carlos Alcaraz, guadagna una posizione Flavio Cobolli, ora ottavo, e ne scala 2 Lorenzo Musetti, 13°. Abbiamo terminato, a dopo.
8: Meteo.
0: L'anticiclone subtropicale continua a restare protagonista e padrone sul territorio italiano. Nel pomeriggio prenderanno forma rovesci e temporali sia sulla catena alpina che sulla dorsale appenninica, localmente di forte intensità. In serata il cielo risulterà sereno su gran parte del paese, anche laddove nelle ore precedenti si erano sviluppati i tipici fenomeni temporaleschi estivi. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app un saluto da Lorenzo Tedici.
8: News.
11: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. L'Italia inondata di migranti irregolari, a differenza di noi, non è stata capace di risolvere la situazione. Duro affondo del ministro degli esteri spagnolo Albares alla fine del vertice dei ministri degli interni dell'Unione Europea e dell'Albania sul caso Ceuta. La riunione è stata chiesta da Italia e Danimarca dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti a Ceuta. Ci sarebbero stati dei problemi meccanici alla base dello schianto di un piccolo aereo da turismo in Perù che ha provocato la morte ieri delle 13 persone a bordo, inclusi 7 italiani appartenenti a 2 famiglie lombarde di imprenditori, 2 donne di 57 e 58 anni e 5 uomini, inclusi 2 figlie di 18 e 24 anni. Prima dell'incidente i piloti avevano segnalato problemi meccanici, riferisce il governo peruviano. Da alcune immagini emergerebbe che il velivolo, mentre precipitava, stava perdendo pezzi. Indagini in corso per definire le cause. Attualmente stiamo conducendo colloqui con l'Oman solo sulla gestione dello stretto di Hormuz. Non sono in corso colloqui con l'America, lo ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, smentendo il presidente americano Trump, che ieri aveva annunciato la ripresa dei colloqui negoziali con l'Iran. È salito ad almeno 6 morti e 34 feriti il bilancio dell'incidente sulla superstrada Rieti-Terni, al confine tra Lazio e Umbria, dove un pullman si è scontrato frontalmente con un camper che procedeva in direzione opposta. Nello scontro sono state coinvolte anche 3 auto che non sono riuscite ad evitare l'impatto. 6 le vittime, i 2 conducenti del pullman e 2 passeggeri, oltre ad altre 2 persone che viaggiavano a bordo del camper. 3 delle persone ferite versano in gravi condizioni. La procura di Terni ha aperto un fascicolo per omicidio colposo plurimo. Sopralluogo del ministro della cultura Giuli stamane al parco archeologico dei Campi Flegrei dopo la scossa di magnitudo 4.7 del 31 luglio scorso. Al suo arrivo il ministro è stato contestato da alcune decine di cittadini che lamentavano l'assenza del governo dinanzi alle necessità delle persone che hanno subito danni dall'ultimo terremoto. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
8: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
12: Sono le 15 e 9 minuti.
8: Sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio mercato in apertura, la Juventus entra a gamba tesa sul mercato e piazza 2 colpi prima di imbarcarsi per la tournée in Asia e Australia. Luciano Spalletti accoglie il 23enne esterno bosniaco Kerim Alaibegovic ed il 27enne attaccante francese Randal Colomouani, reduce dalle visite mediche. Lasciano il club bianconero il 21enne centrocampista Joao Mario, che va a Firenze, il 19enne esterno offensivo Mattia Adzic, che raggiunge il Sassuolo. Ancora da decidere le sorti del 29enne portiere Guglielmo Vicario. La Roma ha messo le mani su Jiváiro Red, 20enne terzino destro del Feyenoord, che però chiede 28 milioni di garantiti contro i 25 offerti dai giallorossi. Giampiero Gasperini ha chiamato personalmente il giocatore dal ritiro in Galles. L'Ipsia invece non si scosta dalla valutazione di 55 milioni per il 21enne Antonio Nusa. Tutto fatto per il 20enne centrale Konstantinos Kolierakis. Dall'altra parte del Tevere la Lazio vive una giornata più tesa. Alessio Romagnoli ha disputato l'amichevole contro l'Avellino, ma la sua permanenza è tutt'altro che certa. L'Al Sadd sta valutando se rilanciare, mentre l'Atalanta ha chiesto informazioni. Nulla da fare per l'arrivo del 22enne centrale Sergi Dominguez, si dovrà attendere fino a fine agosto per il 25enne attaccante del Milan Santiago Jimenez. Sempre dai rossoneri potrebbe arrivare in prestito anche il 23enne centrocampista Yunus Musa. L'Inter attende il via libera del Liverpool per arrivare al 25enne centrocampista Curtis Jones. I nerazzurri sperano in uno sconto rispetto alle richieste iniziali del club inglese. Il calcio giocato estivo è finita 1-2. Ascoli-Lazio, disputata davanti a 11.000 spettatori, di cui un migliaio provenienti da Roma, e costantemente impegnati a contestare la società biancazzurra, in particolare il presidente Claudio Lotito, spalleggiati dai supporters ascolani con i quali c'è da anni un gemellaggio. Un buon test per la squadra di Gattuso, che ha affrontato i bianconeri di Tomei, freschi della promozione in Serie B, di rimonta il successo della squadra ospite, che ha fatto valere soprattutto la fisicità. L'adattamento al 4-3-3 risente di una condizione non ottimale, ma la nuova Atalanta di Maurizio Sarri, che in più rispetto all'anno scorso ha solo il regista Gianluca Gaetano, non sfigura nella sconfitta per 2-1 subita contro il Feyenoord nella The Cup. Il primo primo trofeo dedicato alle leggende locali. Su richiesta nerazzurra, il torneo ha commemorato anche i franco-baresi. L'Udinese ha chiuso il programma di amichevoli nel corso del ritiro in Austria con una sconfitta per 1-0 contro i turchi del Trabzonspor e Velden. Il gol decisivo è stato segnato da Muci al quarto del primo tempo. Il tecnico Runjajic ha operato numerose rotazioni nella formazione iniziale rispetto alla gara del giorno primo, pareggiata 3-3 con il Mainz, alternando uomini e schemi per provare soluzioni in vista della prossima stagione. La squadra ha mostrato buone soluzioni offensive pur pagando disattenzioni difensive che hanno permesso agli avversari di segnare in avvio di gara. Europei di nuoto, strepitosa Chiara Pellecani, doppietta d'oro. Il servizio della redazione.
3: Giornata trionfale per Chiara Pellecani agli Europei di nuoto di Parigi. La 24enne romana ha conquistato 2 medaglie d'oro nei tuffi, portando a 3 il proprio bottino personale nella competizione continentale. Pellecani si è imposta nel trampolino individuale da un metro. Poco dopo ha vinto anche il sincro misto dei 3 metri insieme a Matteo Santoro. Due successi che confermano l'Italia tra le grandi protagoniste degli europei e consolidano il ruolo della tuffatrice romana ai vertici internazionali della disciplina.
1: Il basket, troppo forte la Slovenia per l'Italia che si arrende in finale agli europei under 18 in Trentino. Nella finalissima dell'europeo under 18 gli azzurrini partono male e vanno subito sotto. La reazione arriva all'inizio del terzo quarto quando i ragazzi di coach Sodini si portano a meno 4 dagli sloveni, ma Joksimovic 24 punti e Stjepanovic 21 punti riallungano in evidenza per gli italiani Nyang, autori di 27 punti. Non c'è altro con lo sport per il momento, è tutto, a più tardi.
8: Meteo.
0: L'anticiclone subtropicale continua a restare protagonista e padrone sul territorio italiano. Nel pomeriggio prenderanno forma rovesci e temporali sia sulla catena alpina che sulla dorsale appenninica, localmente di forte intensità. In serata il cielo risulterà sereno su gran parte del paese, anche laddove nelle ore precedenti si erano sviluppati tipici fenomeni temporaleschi estivi. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app un saluto da Lorenzo Tedici.
8: News.
18: L'Italia è inondata di migranti irregolari, a differenza di noi non è stata capace di risolvere la situazione, dura a fondo del ministro degli esteri spagnolo la vigilia del vertice dei ministri degli interni dell'Unione Europea e dell'Albania sul caso Ceuta. Attualmente stiamo conducendo colloqui con l'Oman su Hormuz, non sono in corso colloqui con l'America, lo ha affermato il ministero degli esteri iraniano smentendo Trump che ieri aveva annunciato la ripresa dei colloqui con l'Iran. La tragedia sulla superstrada Rieti-Terni al confine tra Lazio ed Umbria è di 6 morti e 34 feriti, il bilancio dell'incidente in cui un pullman si è scontrato frontalmente con un camper. Le primarie non possono diventare lo strumento che stabilisce il programma, lo ha detto il leader di AVS Fratoianni rispondendo a Conte. Secondo l'ex premier dovrebbero essere le primarie a sciogliere i nodi programmatici della coalizione. Proseguono a Parigi gli europei di nuoto, in corso il preliminare della piattaforma femminile nei tuffi. Oggi si assegnano i titoli nel nuoto artistico a squadre nel sincro trampolino maschile da 3 metri. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
16: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
8: Economy News.
17: Buon lunedì 3 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il terzo rapporto sulla mancata corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro in Italia, realizzato da CNEL e Unioncamere, segnala che nel primo semestre del 2026 le imprese italiane hanno programmato 2.869.000 assunzioni, ma nel 44,8% dei casi prevedono difficoltà nel reperire il personale. personale necessario. Allo stesso tempo, milioni di persone rimangono ai margini del mercato del lavoro. Il più ampio bacino occupazionale inutilizzato non è quindi costituito soltanto dai disoccupati, ma coinvolge anche le forze di lavoro potenziali e gli inattivi, tra i quali le donne sono quasi 15 milioni, circa 5 milioni in più degli uomini. Dal rapporto emerge che la domanda di lavoro si concentra nei servizi e piccole imprese. Nel primo semestre il settore dei servizi totalizza infatti circa il 72% delle entrate programmate e le micro e piccole imprese prevedono complessivamente oltre 1,8 milioni di assunzioni, confermandosi in tal modo come una componente decisiva della domanda di lavoro nel paese. Nel commentare questi dati, il presidente del CNEL, Renato Brunetta, ha sottolineato il paradosso che il paese non può più permettersi, ossia quello che le imprese cercano lavoratori e spesso non riescono a trovarli, mentre milioni di persone che potrebbero contribuire alla crescita rimangono fuori dal mercato del lavoro. Pertanto l'Italia non soffre soltanto di una carenza di competenze, ma anche di una grave difficoltà nel far incontrare le opportunità offerte dalle imprese con le persone disponibili o potenzialmente disponibili a lavorare. Un'analisi sulle attività delle grandi imprese industriali, pubblicata dal Centro Studi di Confindustria, segnala nella rilevazione di luglio un lieve miglioramento delle aspettative rispetto al mese precedente. Si riduce infatti la quota di imprese che prevede una produzione stabile, mentre aumenta quella di chi si attende a una crescita. Nei prossimi mesi, sempre secondo Confindustria, i costi di produzione resteranno il principale fattore di freno. Poco meno della metà delle imprese intervistate prevede una stabilità della produzione, 41,1% contro il 47,3 di giugno, mentre il 49% si attende un aumento moderato o rilevante, era il 43,9 a giugno. Infine, la quota degli intervistati che prevede un calo è pari al 9,9% a fronte dell'8,8 di giugno. Una nota di Confesercenti a commento degli ultimi dati Istat, in base ai quali nel trimestre segnato da gravi tensioni geopolitiche il PIL italiano cresce comunque dello 0,2% sul trimestre precedente e dell'1% su base annua, sottolinea come la crescita acquisita per il 2026 salga positivamente allo 0,8%, ossia due decimali in più rispetto alla stima precedente. La resilienza della nostra economia, secondo Confesercenti, è da attribuire soprattutto al mercato interno, con la crescita che è stata trainata dal terziario e dalla domanda interna. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
12: Sono le 15 e 19 minuti.
8: News.
10: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Il ministro degli esteri spagnolo Albares, comparando la situazione migratoria della Spagna con l'Italia, ha affermato che l'Italia è sommersa di migranti a Lampedusa, che è il paese con il maggior numero di arrivi irregolari in Europa e che non è capace di risolvere la situazione come ha fatto invece la Spagna. Albares ha affermato infatti che da Ceuta in poche ore sono stati rimpatriati in Marocco quasi tutti i migranti che hanno attraversato la frontiera. Non si è fatta attendere la risposta del governo italiano. Da gennaio di quest'anno a oggi si è verificato un crollo degli sbarchi di migranti irregolari che è stato ottenuto proprio grazie alle politiche del governo Meloni, così da fonti del Viminale.
10: In Medio Oriente non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, lo ha detto il ministero degli esteri iraniano, smentendo quanto affermato da Donald Trump, ossia che i colloqui erano ripresi dopo che l'esercito americano aveva sospeso i pesanti attacchi pianificati nel fine settimana contro l'Iran sulle pressioni di alleati del Golfo e dei mediatori. Come ricostruito da Trump, parlando con i media sull'Air Force One, l'accordo era maturato dopo le conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran.
9: Sul fronte ucraino, raid aerei hanno ucciso 6 persone e ne hanno ferite circa 15 nella penisola di Crimea annessa alla Russia e nella regione di Krasnodar, due popolari mete turistiche estive. Nello specifico, nella notte un raid in Crimea ha provocato 3 morti e 2 feriti, altre 3 persone sono morte e 13 sono rimaste ferite per una caduta di detriti di un drone nel sud della Russia.
10: La cronaca: proseguono senza sosta le ricerche dei dispersi a Pistunina, nella zona sud di Messina, dove giovedì scorso è crollata una palazzina. Mancano ancora all'appello una donna e 2 uomini, mentre sono attesi oggi gli interrogatori dei 3 indagati nell'inchiesta sul crollo. I magistrati della procura di Messina dovranno ascoltare 2 imprenditori e un ingegnere. Secondo la procura, quest'ultimo sarebbe stato incaricato dal proprietario dell'edificio, il 71enne Carmelo Leone, morto nel crollo.
9: Sciopero in corso. soccorso all'ex Ilva di Taranto con i lavoratori che oggi fino alle 16 occuperanno le strade davanti allo stabilimento. Le associazioni datoriali chiedono un intervento del governo dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano che ha disposto lo stop dell'area a caldo del polo siderurgico entro il 28 ottobre. I sindacati sono stati convocati al Ministero del Made in Italy per un incontro relativo al futuro dell'impianto. Per il ministro Urso il provvedimento della magistratura ha innescato una bomba sociale e lancia un appello per costruire una nuova cordata italiana.
10: Oltre a città e campagne, il caldo record dell'ultimo periodo sta mettendo a dura prova anche la stagione dei funghi, tradizionale motore di turismo per le aree interne e lo stesso ecosistema boschivo. A lanciare l'allarme sono Coldiretti e Federforeste, con l'Italia ancora nella morsa dell'Afa Record e Bolino Rosso in 25 capoluoghi. Dopo un giugno tra i più caldi mai registrati, o luglio caratterizzato da ripetute ondate di calore, le foreste italiane mostrano gli effetti di settimane di temperature elevate e precipitazioni irregolari. Nelle Alpi e in gran parte dell'Appennino i ricercatori trovano sottoboschi insolitamente asciutti e una presenza di porcini inferiore rispetto agli anni più favorevoli.
9: E con questo è tutto, a più tardi.
8: Meteo.
0: L'anticiclone subtropicale continua a restare protagonista e padrone sul territorio italiano. Nel pomeriggio prenderanno forma rovesci e temporali sia sulla catena alpina che sulla dorsale appenninica, localmente di forte intensità. In serata il cielo risulterà sereno su gran parte del paese, anche laddove nelle ore precedenti si erano sviluppati tipici fenomeni temporaleschi estivi. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app un saluto da Lorenzo Tedici.
8: News.
11: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. L'Italia è inondata di migranti irregolari, a differenza di noi non è stata capace di risolvere la situazione. Duro affondo del ministro degli esteri spagnolo Albares alla fine del vertice dei ministri degli interni dell'Unione Europea e dell'Albania sul caso Ceuta. La riunione è stata chiesta da Italia e Danimarca dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti a Ceuta. Ci sarebbero stati dei problemi meccanici alla base dello schianto di un piccolo aereo da turismo in Perù che ha provocato la morte ieri delle 13 persone a bordo, inclusi 7 italiani appartenenti a 2 famiglie lombarde di imprenditori, 2 donne di 57 e 58 anni e 5 uomini, inclusi 2 figlie di 18 e 24 anni. Prima dell'incidente i piloti avevano segnalato problemi meccanici, riferisce il governo peruviano. Da alcune immagini emergerebbe che il velivolo, mentre precipitava, stava perdendo pezzi. Indagini in corso per definire le cause. Attualmente stiamo conducendo colloqui con l'Oman solo sulla gestione dello stretto di Hormuz. Non sono in corso colloqui con l'America, lo ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, smentendo il presidente americano Trump, che ieri aveva annunciato la ripresa dei colloqui negoziali. Attualmente stiamo conducendo colloqui con l'Oman solo sulla gestione dello stretto di Hormuz. Non sono in corso colloqui con l'America, lo ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, smentendo il presidente americano Trump, che ieri aveva annunciato la ripresa dei colloqui negoziali con l'Iran. È salito ad almeno 6 morti e

0: passeggeri, oltre ad altre due persone che viaggiavano a bordo del camper. Tre delle persone ferite versano in gravi condizioni. La procura di Terni ha aperto un fascicolo per omicidio colposo plurimo. Sopralluogo del ministro della cultura Giuli stamane al parco archeologico dei Campi Flegrei dopo la scossa di magnitudo 4.7 del 31 luglio scorso. Al suo arrivo il ministro è stato contestato da alcune decine di cittadini che lamentavano l'assenza del governo dinanzi alle necessità delle persone che hanno subito danni dall'ultimo terremoto. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Sport.
2: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio mercato in apertura, la Juventus entra a gamba tesa sul mercato e piazza due colpi prima di imbarcarsi per la tournée in Asia e Australia. Luciano Spalletti accoglie il 23enne esterno bosniaco Kerim Alaibegovic ed il 27enne attaccante francese Randal Colomouani, reduce dalle visite mediche. Lasciano il club bianconero il 21enne centrocampista Joao Mario che va a Firenze, il 19enne esterno offensivo Mattia Adzic che raggiunge il Sassuolo. Ancora da decidere le sorti del 29enne portiere Guglielmo Vicario. La Roma ha messo le mani su Jiváiro Red, 20enne terzino destro del Feyenoord, che però chiede 28 milioni di garantiti contro i 25 offerti dai giallorossi. Gianpiero Gasperini ha chiamato personalmente il giocatore dal ritiro in Galles. L'Ipsia invece non si scosta dalla valutazione di 55 milioni per il 21enne Antonio Nusa. Tutto fatto per il 20enne centrale Konstantinos Kolierakis. Dall'altra parte del Tevere la Lazio vive una giornata più tesa. Alessio Romagnoli ha disputato l'amichevole contro l'Avellino, ma la sua permanenza è tutt'altro che certa. L'Al-Sadd sta valutando se rilanciare, mentre l'Atalanta ha chiesto informazioni. Nulla da fare per l'arrivo del 22enne centrale Sergi Dominguez. Si dovrà attendere fino a fine agosto per il 25enne attaccante del Milan Santiago Jiménez. Sempre dai rossoneri potrebbe arrivare in prestito anche il 23enne centrocampista Yunus Musa. L'Inter attende il via libera del Liverpool per arrivare al 25enne centrocampista Curtis Jones. I nerazzurri sperano in uno sconto rispetto alle richieste iniziali del club inglese. Il calcio giocato estivo è finita 1-2 Ascoli-Lazio, disputata davanti a 11.000 spettatori, di cui un migliaio provenienti da Roma e costantemente impegnati a contestare la società biancazzurra, in particolare il presidente Claudio Lotito, spalleggiati dai supporters ascolani con i quali c'è da anni un gemellaggio. Un buon test per la squadra di Gattuso, che ha affrontato i bianconeri di Tomei, freschi della promozione in Serie B. Di rimonta il successo della squadra ospite, che ha fatto valere soprattutto la fisicità. L'adattamento al 4-3-3 risente di una condizione non ottimale, ma la nuova Atalanta di Maurizio Sarri, che in più rispetto all'anno scorso ha solo il regista Gianluca Gaetano, non sfigura nella sconfitta per 2-1 subita contro il Feyenoord nella De Kuip Cup, il primo trofeo dedicato alle leggende locali. Su richiesta nerazzurra il torneo ha commemorato anche il Franco Baresi. L'Udinese ha chiuso il programma di amichevoli nel corso del ritiro in Austria con una sconfitta per 1-0 contro i turchi del Trabzonspor e Velden. Il gol decisivo è stato segnato da Muci al quarto del primo tempo. Il tecnico Runjajic ha operato numerose rotazioni nella formazione iniziale rispetto alla gara del giorno primo, pareggiata 3-3 con il Mainz, alternando uomini e schemi per provare soluzioni in vista della prossima stagione. La squadra ha mostrato buone soluzioni offensive pur pagando disattenzioni difensive che hanno permesso agli avversari di segnare in avvio di gara. Europei di nuoto, strepitosa Chiara Pellecani, doppietta d'oro, il servizio della redazione.
3: Giornata trionfale per Chiara Pellecani agli Europei di nuoto di Parigi. La 24enne romana ha conquistato 2 medaglie d'oro nei tuffi, portando a 3 il proprio bottino personale nella competizione continentale. Pellecani si è imposta nel trampolino individuale da 1 metro. Poco dopo ha vinto anche il sincro misto dei 3 metri insieme a Matteo Santoro. Due successi che confermano l'Italia tra le grandi protagoniste degli europei e consolidano il ruolo della tuffatrice romana ai vertici internazionali della disciplina.
2: Il basket, troppo forte la Slovenia per l'Italia che si arrende in finale agli europei under 18 in Trentino. Nella finalissima dell'europeo under 18 gli azzurrini partono male e vanno subito sotto. La reazione arriva all'inizio del terzo quarto quando i ragazzi di coach Sodini si portano a meno 4 dagli sloveni, ma Joksimovic 24 punti e Stjepanovic 21 punti riallungano in evidenza per gli italiani Nyang, autori di 27 punti. Non c'è altro con lo sport, per il momento è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: L'anticiclone subtropicale continua a restare protagonista e padrone

0: Sul territorio italiano nel pomeriggio prenderanno forma rovesci e temporali sia sulla catena alpina che sulla dorsale appenninica, localmente di forte intensità. In serata il cielo risulterà sereno su gran parte del paese, anche laddove nelle ore precedenti si erano sviluppati tipici fenomeni temporaleschi estivi. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News. Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, lo afferma il Ministero degli Esteri iraniano, smentendo quanto affermato da Donald Trump. Attualmente stiamo conducendo colloqui con l'Oman solo sulla gestione dello stretto di Hormuz. I due paesi perseguono seriamente i negoziati per garantire la sicurezza della navigazione nello stretto, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri Esmail Baghaei, sottolineando che i colloqui si concentrano esclusivamente sulla via navigabile, non sulla questione Iran-Stati Uniti. Le affermazioni fanno seguito al botta e risposta tra Washington e Teheran sui motivi della nuova tregua decisa dal presidente americano. Il servizio della redazione.
2: Donald Trump annuncia la ripresa immediata dei negoziati con l'Iran. Secondo il presidente americano sarebbe già stata raggiunta un'intesa sullo stretto di Hormuz e le discussioni riguarderanno anche la denuclearizzazione di Teheran. Le trattative inizieranno oggi. Trump spiega che i colloqui avuti con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran lo hanno convinto a revocare quello che sarebbe stato un massiccio attacco militare americano. La notizia ha avuto effetti immediati sui mercati, con il prezzo del petrolio in calo di oltre il 4%. Resta ora da verificare il contenuto effettivo dell'accordo e la posizione ufficiale iraniana.
1: Negli Stati Uniti migliaia di persone sono interessate dalle procedure di evacuazione degli stati di Washington e Oregon sulla costa occidentale a causa di incendi alimentati dalla siccità e dai forti venti. Tre grandi focolai stanno divampando intorno a Spokane, il più esteso dei quali aveva già bruciato oltre 142 ettari, secondo quanto riportato da NPR, mentre più di 5.000 edifici sono minacciati dagli incendi che hanno causato interruzioni di corrente in oltre 13.000 abitazioni, ha riferito la CNN. In Europa intanto torna prepotentemente in agenda l'emergenza immigrazione e il servizio della redazione.
3: Dopo la crisi migratoria di Ceuta, l'Unione Europea valuta la realizzazione di nuovi centri per i rimpatri lungo le principali rotte dei migranti. La proposta, ispirata al modello Albania, sarà presentata dall'Italia al Consiglio europeo. Tra i paesi indicati per ospitare le strutture ci sarebbero Uganda e Montenegro. I centri dovrebbero accogliere i migranti irregolari in attesa del rimpatrio nei paesi di origine. Resterà però aperto il nodo del finanziamento europeo e delle garanzie giuridiche necessarie. Il partito spagnolo Vox torna intanto a chiedere la militarizzazione della frontiera tra Ceuta e il Marocco.
1: In Italia con la cronaca ancora disordini nelle carceri, questa volta a Benevento, dove circa 30 detenuti del reparto di media sicurezza hanno devastato un'intera sezione. I tumulti iniziati nel pomeriggio si sono protratti fino a tarda serata e solo grazie all'attività di mediazione dei negoziatori inviati con altro personale del nucleo di supporto dal provveditorato regionale la situazione è tornata alla normalità. La sezione però è stata resa inutilizzabile dai detenuti, la direzione è stata costretta a chiuderla. I facinorosi sono stati trasferiti in altri reparti dello stesso carcere e solo una piccola parte in altri istituti penali. Non solo il terremoto nell'area Flegrea, lì con la frazione di Pozzuoli, un uomo di 52 anni è stato arrestato dai carabinieri perché considerato responsabile di un incendio che ha distrutto 7 ettari di vegetazione. Le fiamme si sono sviluppate attorno all'ex base NATO di Pozzuoli. Secondo una prima ricostruzione, l'arrestato, già noto alle forze dell'ordine, avrebbe tentato di bruciare alcune sterpaglie finendo per perdere il controllo del fuoco. Le fiamme hanno interessato circa 70.000 metri quadrati di macchia mediterranea e vegetazione, un'estensione pari a circa 10 campi da calcio. Una notizia di sport in chiusura, il tennis, lo spagnolo Rafael Jodar in finale a Washington contro Taylor Fritz ha raggiunto questa settimana il 15° posto nella classifica mondiale, più 9, il suo miglior piazzamento a 19 anni. Jannik Sinner rimane al comando, ma Alexander Zverev ha ceduto il secondo posto a Carlos Alcaraz, guadagna una posizione Flavio Cobolli, ora ottavo, e ne scala 2 Lorenzo Musetti, 13°. Abbiamo terminato, a dopo.
4: GR News.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5, a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
8: Buongiorno. Dei pinoli.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
11: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
12: Sono le 15 e 35 minuti.
11: News.
13: Buon pomeriggio dalla redazione.
12: Il ministro degli esteri spagnolo Albares, comparando la situazione migratoria della Spagna con l'Italia, ha affermato che l'Italia è sommersa di migranti a Lampedusa, che è il paese con il maggior numero di arrivi irregolari in Europa e che non è capace di risolvere la situazione come ha fatto invece la Spagna. Albares ha affermato infatti che da Ceuta in poche ore sono stati rimpatriati in Marocco quasi tutti i migranti che hanno attraversato la frontiera. Non si è fatta attendere la risposta del governo italiano. Da gennaio di quest'anno a oggi si è verificato un crollo degli sbarchi di migranti irregolari che è stato ottenuto proprio grazie alle politiche del governo Meloni, così da fonti del Viminale.
13: In Medio Oriente non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, lo ha detto il ministero degli esteri iraniano, smentendo quanto affermato da Donald Trump, ossia che i colloqui erano ripresi dopo che l'esercito americano aveva sospeso i pesanti attacchi pianificati nel fine settimana contro l'Iran sulle pressioni di alleati del Golfo e dei mediatori. Come ricostruito da Trump, parlando con i media sull'Air Force One, l'accordo era maturato dopo le conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran.
12: Sul fronte ucraino, raid aerei hanno ucciso 6 persone e ne hanno ferite circa 15 nella penisola di Crimea, annessa alla Russia, e nella regione di Krasnodar, due popolari mete turistiche estive. Nello specifico, nella notte un raid in Crimea ha provocato 3 morti e 2 feriti, altre 3 persone sono morte e 13 sono rimaste ferite per una caduta di detriti di un drone nel sud della Russia.
13: La cronaca: proseguono senza sosta le ricerche dei dispersi a Pistunina, nella zona sud di Messina, dove giovedì scorso è crollata una palazzina. Mancano ancora all'appello una donna e 2 uomini, mentre sono attesi oggi gli interrogatori dei 3 indagati nell'inchiesta sul crollo. I magistrati della procura di Messina dovranno ascoltare 2 imprenditori e un ingegnere. Secondo la procura, quest'ultimo sarebbe stato incaricato dal proprietario dell'edificio, il 71enne Carmelo Leone, morto nel crollo.
12: Sciopero in corso all'ex Ilva di Taranto, con i lavoratori che oggi fino alle 16 occuperanno le strade davanti allo stabilimento. Le associazioni datoriali chiedono un intervento del governo dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano, che ha disposto lo stop dell'area a caldo del polo siderurgico entro il 28 ottobre. I sindacati sono stati convocati al Ministero del Made in Italy per un incontro relativo al futuro dell'impianto. Per il ministro Urso, il provvedimento della magistratura ha innescato una bomba sociale e lancia un appello per costruire una nuova cordata italiana.
13: Oltre a città e campagne, il caldo record dell'ultimo periodo sta mettendo a dura prova anche la stagione dei funghi, tradizionale motore di turismo per le aree interne e lo stesso ecosistema boschivo. A lanciare l'allarme sono Coldiretti e Federforeste, con l'Italia ancora nella morsa dell'Afa Record e Bolino Rosso in 25 capoluoghi. Dopo un giugno tra i più caldi mai registrati, un luglio caratterizzato da ripetute ondate di calore, le foreste italiane mostrano gli effetti di settimane di temperature elevate e precipitazioni irregolari. Nelle Alpi e in gran parte dell'Appennino, i ricercatori trovano sottoboschi insolitamente asciutti e una presenza di porcini inferiore rispetto agli anni più favorevoli.
12: E con questo è tutto, a più tardi.
11: Meteo.
0: L'anticiclone subtropicale continua a restare protagonista e padrone sul territorio italiano. Nel pomeriggio prenderanno forma rovesci e temporali sia sulla catena alpina che sulla dorsale appenninica, localmente di forte intensità. In serata il cielo risulterà sereno su gran parte del paese, anche laddove nelle ore precedenti si erano sviluppati tipici fenomeni temporaleschi estivi. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app un saluto. Da Lorenzo Tedici.
14: News. Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sempre più aspro lo scontro tra Italia e Spagna dopo la crisi di Ceuta. L'Italia è inondata di migranti irregolari, a differenza di noi non è stata capace di risolvere la situazione, attacca stamane il ministro degli esteri spagnolo Alvarez alla vigilia del vertice dei ministri degli interni dell'Unione Europea e dell'Albania sul caso Ceuta. La riunione è stata chiesta da Italia e Danimarca dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nella città spagnola al confine col Marocco. La Russia non rinuncia ai negoziati con l'Ucraina ed è pronta ad esaminare proposte costruttive, comprese quelle relative ai possibili formati dei contatti. Lo ha dichiarato stamane il viceministro degli esteri russo Galuzin. Intanto è di almeno 5 morti il bilancio delle vittime degli attacchi russi registrati nelle ultime ore in diverse regioni dell'Ucraina. A Belgorod invece è uccisa una ragazzina di 13 anni in un attacco ucraino. Altri 6 morti in un raid di Kiev nella regione russa di Krasnodar sul Mar Nero. Il Perù ha sospeso le operazioni della compagnia di voli turistici Aerodina, quella a cui faceva capo il velivolo caduto il 1 agosto nell'area di Pueblo Viejo, provocando la morte di 13 persone, tra cui 7 italiani. Ricostruire la dinamica esatta di quanto accaduto non è facile, il mezzo non aveva la scatola nera in quanto non espressamente prevista, si sa però che il pilota aveva lanciato un allarme a terra poco prima dello schianto e un video diffuso sui social mostra il piccolo aereo perdere pezzi in volo. Tra le possibili cause anche le condizioni meteorologiche, sembra che durante il volo il vento soffiasse a circa 40 km orari. Si svolgeranno domani alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, storico simbolo del Milan e del calcio mondiale, scomparso venerdì scorso all'età di 66 anni. A rappresentare il club rossonero alle esequie ci saranno i massimi dirigenti Cardinale e Scaroni, i giocatori Pulisic e Jimenez, mentre il resto della squadra non potrà esserci perché impegnata in tournée in Australia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
11: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
15: Sono le 15 e 41 minuti.
11: Sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio mercato in apertura, la Juventus entra a gamba tesa sul mercato e piazza due colpi prima di imbarcarsi per la tournée in Asia e Australia. Luciano Spalletti accoglie il 23enne esterno bosniaco Kerim Alaibegovic ed il 27enne attaccante francese Randal Colomouani, reduce dalle visite mediche. Lasciano il club bianconero il 21enne centrocampista Joao Mario, che va a Firenze, il 19enne esterno offensivo Mattia Adzic, che raggiunge il Sassuolo. Ancora da decidere le sorti del 29enne portiere Guglielmo Vicario. La Roma ha messo le mani su Jairo Red, 20enne terzino destro del Feyenoord, che però chiede 28 milioni di garantiti contro i 25 offerti dai giallorossi. Gianpiero Gasperini ha chiamato personalmente il giocatore dal ritiro in Galles. Lipsia invece non si scosta dalla valutazione di 55 milioni per il 21enne Antonio Nusa. Tutto fatto per il 20enne centrale Konstantinos Kolierakis. Dall'altra parte del Tevere la Lazio vive una giornata più tesa. Alessio Romagnoli ha disputato l'amichevole contro l'Avellino, ma la sua permanenza è tutt'altro che certa. L'Al Sadd sta valutando se rilanciare, mentre l'Atalanta ha chiesto informazioni. Nulla da fare per l'arrivo del 22enne centrale Sergi Dominguez. Si dovrà attendere fino a fine agosto per il 25enne attaccante del Milan Santiago Jimenez. Sempre dai rossoneri potrebbe arrivare in prestito anche il 23enne centrocampista Yunus Musa. L'Inter attende il via libera del Liverpool per arrivare al 25enne centrocampista Curtis Jones. I nerazzurri sperano in uno sconto rispetto alle richieste iniziali del club inglese. Il calcio giocato estivo è finita 1-2 Ascoli-Lazio, disputata davanti a 11.000 spettatori, di cui un migliaio provenienti da Roma e costantemente impegnati a contestare la società biancazzurra, in particolare il presidente Claudio Lotito, spalleggiati dai supporters ascolani con i quali c'è da anni un gemellaggio. Un buon test per la squadra di Gattuso, che ha affrontato i bianconeri di Tomei, freschi della promozione in Serie B di rimonta, e il successo della squadra ospite, che ha fatto valere soprattutto la fisicità. L'adattamento al 4-3-3 risente di una condizione non ottimale, ma la nuova Atalanta di Maurizio Sarri, che in più rispetto all'anno scorso ha solo il regista Gianluca Gaetano, non sfigura nella sconfitta per 2-1 subita contro il Feyenoord nella The Kuip Cup, il primo trofeo dedicato alle leggende locali. Su richiesta nerazzurra il torneo ha commemorato anche il Franco Baresi. L'Udinese ha chiuso il programma di amichevoli nel corso del ritiro in Austria con una sconfitta per 1-0 contro i turchi del Trabzonspor e Velden. Il gol decisivo è stato segnato da Muci al quarto del primo tempo. Il tecnico Runjajc ha operato numerose rotazioni nella formazione iniziale rispetto alla gara del giorno primo, pareggiata 3-3 con il Mainz, alternando uomini e schemi per provare soluzioni in vista della prossima stagione. La squadra ha mostrato buone soluzioni offensive, pur pagando disattenzioni difensive che hanno permesso agli avversari di segnare in avvio di gara. Europei di nuoto, strepitosa Chiara Pellecani, doppietta d'oro, il servizio della redazione.
3: Giornata trionfale per Chiara Pellecani agli Europei di nuoto di Parigi. La 24enne romana ha conquistato 2 medaglie d'oro nei tuffi, portando a 3 il proprio bottino personale nella competizione continentale. Pellecani si è imposta nel trampolino individuale da un metro. Poco dopo ha vinto anche il sincro misto dei 3 metri insieme a Matteo Santoro. Due successi che confermano l'Italia tra le grandi protagoniste degli europei e consolidano il ruolo della tuffatrice romana ai vertici internazionali della disciplina.
1: Il basket, troppo forte la Slovenia per l'Italia, che si arrende in finale agli europei under 18 in Trentino. Nella finalissima dell'europeo under 18 gli azzurrini partono male, vanno subito sotto. La reazione arriva all'inizio del terzo quarto, quando i ragazzi di coach Sodini si portano a meno 4 dagli sloveni, ma Joksimovic 24 punti e Stjepanovic 21 punti riallungano in evidenza per gli italiani Niang, autori di 27 punti. Non c'è altro con lo sport per il momento, è tutto, a più tardi.
11: Meteo.
0: L'anticiclone subtropicale continua a restare protagonista e padrone sul territorio italiano. Nel pomeriggio prenderanno forma rovesci e temporali sia sulla catena alpina che sulla dorsale appenninica, localmente di forte intensità. In serata il cielo risulterà sereno su gran parte del paese, anche laddove nelle ore precedenti si erano sviluppati tipici fenomeni temporaleschi estivi. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app un saluto da Lorenzo Tedici.
11: News.
14: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. L'Italia inondata di migranti irregolari, a differenza di noi, non è stata capace di risolvere la situazione. Duro affondo del ministro degli esteri spagnolo Albares alla fine del vertice dei ministri degli interni dell'Unione Europea e dell'Albania sul caso Ceuta. La riunione è stata chiesta da Italia e Danimarca dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti a Ceuta. Ci sarebbero stati dei problemi meccanici alla base dello schianto di un piccolo aereo da turismo in Perù, che ha provocato la morte ieri delle 13 persone a bordo, inclusi 7 italiani appartenenti a 2 famiglie lombarde di imprenditori, 2 donne di 57 e 58 anni e 5 uomini, inclusi 2 figlie di 18 e 24 anni. Prima dell'incidente i piloti avevano segnalato problemi meccanici, riferisce il governo peruviano. Da alcune immagini emergerebbe che il velivolo, mentre precipitava, stava perdendo pezzi. Indagini in corso per definire le cause. Attualmente stiamo conducendo colloqui con l'Oman solo sulla gestione dello stretto di Hormuz, non sono in corso colloqui con l'America, lo ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, smentendo il presidente americano Trump, che ieri aveva annunciato la ripresa dei colloqui negoziali con l'Iran. È salito ad almeno 6 morti e 34 feriti il bilancio dell'incidente sulla superstrada Rieti-Terni, al confine tra Lazio e Umbria, dove un pullman si è scontrato frontalmente con un camper che procedeva in direzione opposta. Nello scontro sono state coinvolte anche 3 auto che non sono riuscite ad evitare l'impatto. 6 le vittime, i 2 conducenti del pullman e 2 passeggeri, oltre ad altre 2 persone che viaggiavano a bordo del camper. 3 delle persone ferite versano in gravi condizioni. La procura di Terni ha aperto un fascicolo per omicidio colposo plurimo. Sopralluogo del ministro della cultura Giuli stamane al parco archeologico dei Campi Flegrei dopo la scossa di magnitudo 4.7 del 31 luglio scorso. Al suo arrivo il ministro è stato contestato da alcune decine di cittadini che lamentavano l'assenza del governo dinanzi alle necessità delle persone che hanno subito danni dall'ultimo terremoto. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
16: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
17: Economy News.
18: Buon lunedì 3 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Il terzo rapporto sulla mancata corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro in Italia, realizzato da CNEL e Unioncamere, segnala che nel primo semestre del 2026 le imprese italiane hanno programmato 2.869.000 assunzioni, ma nel 44,8% dei casi prevedono difficoltà nel reperire il personale necessario. Allo stesso tempo milioni di persone rimangono ai margini del mercato del lavoro. Il più ampio bacino occupazionale inutilizzato non è quindi costituito soltanto dai disoccupati, ma coinvolge anche le forze di lavoro potenziali e gli inattivi, tra i quali le donne sono quasi 15 milioni, circa 5 milioni in più degli uomini. Dal rapporto emerge che la domanda di lavoro si concentra nei servizi e piccole imprese. Nel primo semestre il settore dei servizi totalizza infatti circa il 72% delle entrate programmate e le micro e piccole imprese prevedono complessivamente oltre 1,8 milioni di assunzioni, confermandosi in tal modo come una componente decisiva della domanda di lavoro nel paese. Nel commentare questi dati, il presidente del CNEL, Renato Brunetta, ha sottolineato il paradosso che il paese non può più permettersi, ossia quello che le imprese cercano lavoratori e spesso non riescono a trovarli, mentre milioni di persone che potrebbero contribuire alla crescita rimangono fuori dal mercato del lavoro. Pertanto l'Italia non soffre soltanto di una carenza di competenze, ma anche di una grave difficoltà nel far incontrare le opportunità offerte dalle imprese con le persone disponibili o potenzialmente disponibili a lavorare. Un'analisi sulle attività delle grandi imprese industriali, pubblicata dal Centro Studi di Confindustria, segnala nella rilevazione di luglio un lieve miglioramento delle aspettative rispetto al mese precedente. Si riduce infatti la quota di imprese che prevede una produzione stabile, mentre aumenta quella di chi si attende una crescita. Nei prossimi mesi, sempre secondo Confindustria, i costi di produzione resteranno il principale fattore di freno. Poco meno della metà delle imprese intervistate prevede una stabilità della produzione, 41,1% contro il 47,3 di giugno, mentre il 49% si attende un aumento moderato o rilevante, era il 43,9 a giugno. Infine, la quota degli intervistati che prevede un calo è pari al 9,9% a fronte dell'8,8 di giugno. Una nota di Confesercenti a commento degli ultimi dati Istat, in base ai quali nel trimestre segnato da gravi tensioni geopolitiche il PIL italiano cresce comunque dello 0,2% sul trimestre precedente e dell'1% su base annua, sottolinea come la crescita acquisita per il 2026 salga positivamente allo 0,8%, ossia due decimali in più rispetto alla stima precedente. La resilienza della nostra economia, secondo Confesercenti, è da attribuire soprattutto al mercato interno, con la crescita che è stata trainata dal terziario e dalla domanda interna. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
17: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
15: Sono le 15 e 52 minuti.
17: News.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, lo afferma il Ministero degli Esteri iraniano, smentendo quanto affermato da Donald Trump. Attualmente stiamo conducendo colloqui con l'Oman solo sulla gestione dello stretto di Hormuz. I due paesi perseguono seriamente i negoziati per garantire la sicurezza della navigazione nello stretto, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri Esmail Baghaei, sottolineando che i colloqui si concentrano esclusivamente sulla navigabile, non sulla questione Iran-Stati Uniti. Le affermazioni fanno seguito al botta e risposta tra Washington e Teheran sui motivi della nuova tregua decisa dal presidente americano. Il servizio della redazione.
2: Donald Trump annuncia la ripresa immediata dei negoziati con l'Iran. Secondo il presidente americano sarebbe già stata raggiunta un'intesa sullo stretto di Hormuz e le discussioni riguarderanno anche la denuclearizzazione di Teheran. Le trattative inizieranno oggi. Trump spiega che i colloqui avuti con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran lo hanno convinto a revocare quello che sarebbe stato un massiccio attacco militare americano. La notizia ha avuto effetti immediati sui mercati, con il prezzo del petrolio in calo di oltre il 4%. Resta ora da verificare il contenuto effettivo dell'accordo e la posizione ufficiale iraniana.
1: Negli Stati Uniti migliaia di persone sono interessate dalle procedure di evacuazione degli stati di Washington e Oregon sulla costa occidentale a causa di incendi alimentati dalla siccità e dai forti venti. Tre grandi focolai stanno divampando intorno a Spokane, il più esteso dei quali aveva già bruciato oltre 142 ettari, secondo quanto riportato da NPR, mentre più di 5.000 edifici sono minacciati dagli incendi che hanno causato interruzioni di corrente in oltre 13.000 abitazioni, ha riferito la CNN. In Europa intanto torna prepotentemente in agenda l'emergenza immigrazione e il servizio della redazione.
3: Dopo la crisi migratoria di Ceuta, l'Unione Europea valuta la realizzazione di nuovi centri per i rimpatri lungo le principali rotte dei migranti. La proposta, ispirata al modello Albania, sarà presentata dall'Italia al Consiglio Europeo. Tra i paesi indicati per ospitare le strutture ci sarebbero Uganda e Montenegro. I centri dovrebbero accogliere i migranti irregolari in attesa del rimpatrio nei paesi di origine. Resterà però aperto il nodo del finanziamento europeo e delle garanzie giuridiche necessarie. Il partito spagnolo Vox torna intanto a chiedere la militarizzazione della frontiera tra Ceuta e il Marocco.
1: In Italia con la cronaca ancora disordini nelle carceri, questa volta a Benevento, dove circa 30 detenuti del reparto di media sicurezza hanno devastato un'intera sezione. I tumulti iniziati nel pomeriggio si sono protratti fino a tarda serata e solo grazie all'attività di mediazione dei negoziatori inviati con altro personale del nucleo di supporto dal provveditorato regionale la situazione è tornata alla normalità. La sezione però è stata resa inutilizzabile dai detenuti, la direzione è stata costretta a chiuderla. I facinorosi sono stati trasferiti in altri reparti dello stesso carcere e solo una piccola parte in altri istituti penali. Non solo il terremoto nell'area Flegrea Allicola, frazione di Pozzuoli, un uomo di 52 anni è stato arrestato dai carabinieri perché è considerato responsabile di un incendio che ha distrutto 7 ettari di vegetazione. Le fiamme si sono sviluppate attorno all'ex base NATO di Pozzuoli. Secondo una prima ricostruzione, l'arrestato, già noto alle forze dell'ordine, avrebbe tentato di bruciare alcune sterpaglie finendo per perdere il controllo del fuoco. Le fiamme hanno interessato circa 70.000 metri quadrati di macchia mediterranea e vegetazione, un'estensione pari a circa 10 campi da calcio. Una notizia di sport in chiusura, il tennis, lo spagnolo Rafael Jodar in finale a Washington contro Taylor Fritz ha raggiunto questa settimana il 15° posto nella classifica mondiale, più 9, il suo miglior piazzamento a 19 anni. Jannik Sinner rimane al comando, ma Alexander Zverev ha ceduto il secondo posto a Carlos Alcaraz, guadagna una posizione Flavio Cobolli, ora 8° e ne scala 2 Lorenzo Musetti, 13°. Abbiamo terminato, a dopo.
17: News.
14: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sempre più aspro lo scontro tra Italia e Spagna dopo la crisi di Ceuta. L'Italia è inondata di migranti irregolari, a differenza di noi non è stata capace di risolvere la situazione, attacca stamane il ministro degli esteri spagnolo Alvarez alla vigilia del vertice dei ministri degli interni dell'Unione Europea e dell'Albania sul caso Ceuta. La riunione è stata chiesta da Italia e Danimarca dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nella città spagnola al confine col Marocco. La Russia non rinuncia ai negoziati con l'Ucraina ed è pronta ad esaminare proposte costruttive, comprese quelle relative ai possibili formati dei contatti. Lo ha dichiarato stamane il viceministro degli esteri russo Galuzin. Intanto di almeno 5 morti il bilancio delle vittime degli attacchi russi registrati nelle ultime ore in diverse regioni dell'Ucraina. A Belgorod invece è uccisa una ragazzina di 13 anni in un attacco ucraino. Altri 6 morti in un raid di Kiev nella regione russa di Krasnodar sul Mar Nero. Il Perù ha sospeso le operazioni della compagnia di voli turistici Aerodina, quella a cui faceva capo il velivolo caduto il 1° agosto nell'area di Pueblo Viejo, provocando la morte di 13 persone, tra cui 7 italiani. Ricostruire la dinamica esatta di quanto accaduto non è facile, il mezzo non aveva la scatola nera in quanto non espressamente prevista, si sa però che il pilota aveva lanciato un allarme a terra poco prima dello schianto e un video diffuso sui social mostra il piccolo aereo perdere pezzi in volo. Tra le possibili cause anche le condizioni meteorologiche, sembra che durante il volo il vento soffiasse a circa 40 km orari. Si svolgeranno domani alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, storico simbolo del Milan e del calcio mondiale, scomparso venerdì scorso all'età di 66 anni. A rappresentare il club rossonero alle esequie ci saranno i massimi dirigenti Cardinale, Scaroni, i giocatori Pulisic e Jimenez, mentre il resto della squadra non potrà esserci perché impegnata in tournée in Australia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
17: Meteo.
0: L'anticiclone subtropicale continua a restare protagonista e padrone sul territorio italiano. Nel pomeriggio prenderanno forma rovesci e temporali sia sulla catena alpina che sulla dorsale appenninica, localmente di forte intensità. In serata il cielo risulterà sereno su gran parte del paese, anche laddove nelle ore precedenti si erano sviluppati tipici fenomeni temporaleschi estivi. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app un saluto. Da Lorenzo Tedici.
17: Sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio mercato in apertura, la Juventus entra a gamba tesa sul mercato e piazza due colpi prima di imbarcarsi per la tournée in Asia e Australia. Luciano Spalletti accoglie il 23enne esterno bosniaco Kerim Alaibegovic ed il 27enne attaccante francese Randal Colomouani, reduce dalle visite mediche. Lasciano il club bianconero il 21enne centrocampista Joao Mario, che va a Firenze, il 19enne esterno offensivo Mattia Adzic, che raggiunge il Sassuolo. Ancora da decidere le sorti del 29enne portiere Guglielmo Vicario. La Roma ha messo le mani su Jiváiro Red, 20enne terzino destro del Feyenoord, che però chiede 28 milioni di garantiti contro i 25 offerti dai giallorossi. Gianpiero Gasperini ha chiamato personalmente il giocatore dal ritiro in Galles. L'Ipsia invece non si scosta dalla valutazione di 55 milioni per il 21enne Antonio Nusa. Tutto fatto per il 20enne centrale Konstantinos Kolierakis. Dall'altra parte del Tevere la Lazio vive una giornata più tesa. Alessio Romagnoli ha disputato l'amichevole contro l'Avellino, ma la sua permanenza è tutt'altro che certa. L'Al-Sadd sta valutando se rilanciare, mentre l'Atalanta ha chiesto informazioni. Nulla da fare per l'arrivo del 22enne centrale Sergi Dominguez. Si dovrà attendere fino a fine agosto per il 25enne attaccante del Milan Santiago Jiménez. Sempre dai rossoneri potrebbe arrivare in prestito anche il 23enne centrocampista Yunus Musa. L'Inter attende il via libera del Liverpool per arrivare al 25enne centrocampista Curtis Jones. I nerazzurri sperano in uno sconto rispetto alle richieste iniziali del club inglese. Il calcio giocato estivo è finita 1-2 Ascoli-Lazio, disputata davanti a 11.000 spettatori, di cui un migliaio provenienti da Roma e costantemente impegnati a contestare la società biancazzurra, in particolare il presidente Claudio Lotito, spalleggiati dai supporters ascolani con i quali c'è da anni un gemellaggio. Un buon test per la squadra di Gattuso, che ha affrontato i bianconeri di Tomei, freschi della promozione in Serie B. Di rimonta il successo della squadra ospite, che ha fatto valere soprattutto la fisicità. L'adattamento al 4-3-3 risente di una condizione non ottimale, ma la nuova Atalanta di Maurizio Sarri, che in più rispetto all'anno scorso ha solo il regista Gianluca Gaetano, non sfigura nella sconfitta per 2-1 subita contro il Feyenoord nella The Cup Cup, il primo trofeo dedicato alle leggende locali. Su richiesta nerazzurra il torneo ha commemorato anche i franco-baresi. L'Udinese ha chiuso il programma di amichevoli nel corso del ritiro in Austria con una sconfitta per 1-0 contro i turchi del Trabzonspor e Velden. Il gol decisivo è stato segnato da Muci al quarto del primo tempo. Il tecnico Runjajic ha operato numerose rotazioni nella formazione iniziale rispetto alla gara del giorno primo, pareggiata 3-3 con il Mainz, alternando uomini e schemi per provare soluzioni in vista della prossima stagione. La squadra ha mostrato buone soluzioni offensive, pur pagando disattenzioni difensive che hanno permesso agli avversari di segnare in avvio di gara. Europei di nuoto, strepitosa Chiara Pellecani, doppietta d'oro, il servizio della redazione.
3: Giornata trionfale per Chiara Pellecani agli Europei di nuoto di Parigi. La 24enne romana ha conquistato 2 medaglie d'oro nei tuffi, portando a 3 il proprio bottino personale nella competizione continentale. Pellecani si è imposta nel trampolino individuale da 1 metro. Poco dopo ha vinto anche il sincro misto dei 3 metri insieme a Matteo Santoro. Due successi che confermano l'Italia tra le grandi protagoniste degli europei e consolidano il ruolo della tuffatrice romana ai vertici internazionali della disciplina.
1: Il basket, troppo forte la Slovenia per l'Italia, che si arrende in finale agli europei under 18 in Trentino. Nella finalissima dell'europeo under 18 gli azzurrini partono male e vanno subito sotto. La reazione arriva all'inizio del terzo quarto, quando i ragazzi di coach Sodini si portano a meno 4 dagli sloveni, ma Joksimovic 24 punti e Stjepanovic 21 punti riallungano in evidenza per gli italiani Nyang, autori di 27 punti. Non c'è altro con lo sport, per il momento è tutto, a più tardi.
17: GR News.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce e tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
19: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con la stampa La Nuova Sardegna e Il Tirreno.
2: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 16 e 5 minuti.
2: News.
4: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Le forze armate russe hanno colpito con droni tre navi cargo che, secondo Mosca, trasportavano materiale militare destinato alle forze armate ucraine nel Mar Nero. Lo ha reso noto il ministro della difesa russo. Tra le unità colpite figurerebbe una nave mercantile nel porto di Mykolaiv che, secondo il dicastero, trasportava rifornimenti per l'esercito ucraino. Il ministero ha aggiunto che durante la notte le forze russe hanno proseguito gli attacchi contro infrastrutture di trasporto ucraine utilizzate a sostegno delle operazioni militari. Prosegue intanto anche lo scambio di artiglieria tra i due paesi in guerra. Il servizio della redazione.
5: Almeno 14 persone sono morte negli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Secondo i bilanci diffusi dalle rispettive autorità, i raid ucraini contro il territorio russo hanno provocato almeno 9 vittime, mentre i bombardamenti russi sull'Ucraina ne hanno causate almeno 5. In Italia si divide intanto il campo progressista sul 13° pacchetto di aiuti militari destinato a Kiev. Giuseppe Conte annuncia il voto contrario del Movimento 5 Stelle e aprendo un nuovo scontro con il Partito Democratico. Nel Mediterraneo la Marina Italiana ha inoltre abbordato al largo di Pantelleria una petroliera riconducibile alla cosiddetta flotta ombra russa.
4: Un terremoto di magnitudo 5.7 è stato registrato ieri sera nel dipartimento peruviano di Huánuco, nella parte centrale del Perù, lo ha riferito l'Istituto Geofisico del paese. La scossa è stata avvertita alle 20:42 ora locale. L'epicentro è stato localizzato a circa 53 km a nord-est della località di Aucayacu, nella provincia di Leoncio Prado, mentre l'ipocentro è stato individuato ad una profondità di 153 km. Il territorio peruviano si trova nella fascia sismica associata alla cintura di fuoco del Pacifico, una vasta area che circonda l'Oceano Pacifico e concentra gran parte dei terremoti e dei vulcani attivi nel mondo. E una forte scossa di terremoto è stata registrata nella notte anche in Egitto. Il servizio della redazione.
6: Una scossa di terremoto di magnitudo 5,2 è stata registrata nella parte occidentale della penisola del Sinai in Egitto. Il sisma si è verificato alle 3 del mattino ora locale, alle 2 in Italia. L'epicentro è stato individuato a circa 40 km da Suez, mentre l'ipocentro è stato localizzato ad una profondità di 15 km. La scossa è stata avvertita distintamente anche al Cairo. Al momento non risultano danni a persone o cose. Le autorità egiziane stanno proseguendo le verifiche sugli edifici e sulle infrastrutture delle aree più vicine all'epicentro.
4: In Italia con la cronaca ancora disordini nelle carceri, questa volta a Benevento, dove circa 30 detenuti del reparto di media sicurezza hanno devastato un'intera sezione. I tumulti iniziati nel pomeriggio si sono protratti fino a tarda serata e solo grazie all'attività di mediazione dei negoziatori inviati con altro personale del nucleo di supporto dal provveditorato regionale la situazione è tornata alla normalità. La sezione però è stata resa inutilizzabile dai detenuti, la direzione è stata costretta a chiuderla, i facinorosi sono stati trasferiti in altri reparti dello stesso carcere e solo una piccola parte in altri istituti penali. Non solo il terremoto nell'area Flegrea all'Icola, frazione di Pozzuoli, un uomo di 52 anni è stato arrestato dai carabinieri perché è considerato responsabile di un incendio che ha distrutto 7 ettari di vegetazione. Le fiamme si sono sviluppate attorno all'ex base NATO di Pozzuoli. Secondo una prima ricostruzione, l'arrestato, già noto alle forze dell'ordine, avrebbe tentato di bruciare alcune esterpaglie finendo per perdere il controllo del fuoco. Le fiamme hanno interessato circa 70.000 metri quadrati di macchia mediterranea e vegetazione, un'estensione pari a circa 10 campi da calcio. Una notizia di sport in chiusura: il tennis, lo spagnolo Rafael Jodar in finale a Washington contro Taylor Fritz, ha raggiunto questa settimana il 15° posto nella classifica mondiale, più 9, il suo miglior piazzamento a 19 anni. Jannik Sinner rimane al comando, ma Alexander Zverev ha ceduto il secondo posto a Carlos Alcaraz, guadagna una posizione Flavio Cobolli, ora 8° e ne scala 2 Lorenzo Musetti, 13°. Abbiamo terminato, a dopo.
2: Meteo.
7: L'anticiclone subtropicale continua a restare protagonista e padrone sul territorio italiano. Nel pomeriggio prenderanno forma rovesci e temporali sia sulla catena alpina che sulla dorsale appenninica, localmente di forte intensità. In serata il cielo risulterà sereno su gran parte del paese, anche laddove nelle ore precedenti si erano sviluppati tipici fenomeni temporaleschi estivi. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News.
8: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sempre più aspro lo scontro tra Italia e Spagna dopo la crisi di Ceuta. L'Italia è inondata di migranti irregolari, a differenza di noi non è stata capace di risolvere la situazione, attacca stamane il ministro degli esteri spagnolo Alvarez alla vigilia del vertice dei ministri degli interni dell'Unione Europea e dell'Albania sul caso Ceuta. La riunione è stata chiesta da Italia e Danimarca dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nella città spagnola al confine col Marocco. La Russia non rinuncia ai negoziati con l'Ucraina ed è pronta ad esaminare proposte costruttive, comprese quelle relative ai possibili formati dei contatti. Lo ha dichiarato stamane il viceministro degli esteri russo Galuzin. Intanto è di almeno 5 morti il bilancio delle vittime degli attacchi russi registrati nelle ultime ore in diverse regioni dell'Ucraina. A Belgorod invece è uccisa una ragazzina di 13 anni in un attacco ucraino. Altri 6 morti in un raid di Kiev nella regione russa di Krasnodar sul Mar Nero. Il Perù ha sospeso le operazioni della compagnia di voli turistici Aerodina, quella a cui faceva capo il velivolo caduto il 1 agosto nell'area di Pueblo Viejo, provocando la morte di 13 persone, tra cui 7 italiani. Ricostruire la dinamica esatta di quanto accaduto non è facile, il mezzo non aveva la scatola nera in quanto non espressamente prevista. Si sa però che il pilota aveva lanciato un allarme a terra poco prima dello schianto e un video diffuso sui social mostra il piccolo aereo perdere pezzi in volo. Tra le possibili cause anche le condizioni meteorologiche. Sembra che durante il volo il vento soffiasse a circa 40 km orari. Si svolgeranno domani alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, storico simbolo del Milan e del calcio mondiale, scomparso venerdì scorso all'età di 66 anni. A rappresentare il club rossonero alle esequie ci saranno i massimi dirigenti Cardinale, Scaroni, i giocatori Pulisic e Jimenez, mentre il resto della squadra non potrà esserci perché impegnata in tournée in Australia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: News.
8: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sempre più aspro lo scontro tra Italia e Spagna dopo la crisi di Ceuta. L'Italia è inondata di migranti irregolari, a differenza di noi non è stata capace di risolvere la situazione, attacca stamane il ministro degli esteri spagnolo Alvarez alla vigilia del vertice dei ministri degli interni dell'Unione Europea e dell'Albania sul caso Ceuta. La riunione è stata chiesta da Italia e Danimarca dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nella città spagnola al confine col Marocco. La Russia non rinuncia ai negoziati con l'Ucraina ed è pronta ad esaminare proposte costruttive, comprese quelle relative ai possibili formati dei contatti. Lo ha dichiarato stamane il viceministro degli esteri russo Galuzin. Intanto è di almeno 5 morti il bilancio delle vittime degli attacchi russi registrati nelle ultime ore in diverse regioni dell'Ucraina. A Belgorod invece è uccisa una ragazzina di 13 anni in un attacco ucraino. Altri 6 morti in un raid di Kiev nella regione russa di Krasnodar sul Mar Nero. Il Perù ha sospeso le operazioni della compagnia di voli turistici Aerodina, quella a cui faceva capo il velivolo caduto il 1 agosto nell'area di Pueblo Viejo, provocando la morte di 13 persone, tra cui 7 italiani. Ricostruire la dinamica esatta di quanto accaduto non è facile, il mezzo non aveva la scatola nera in quanto non espressamente prevista. Si sa però che il pilota aveva lanciato un allarme a terra poco prima dello schianto e un video diffuso sui social mostra il piccolo aereo perdere pezzi in volo. Tra le possibili cause anche le condizioni meteorologiche. Sembra che durante il volo il vento soffiasse a circa 40 km orari. funerari. Si svolgeranno domani alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, storico simbolo del Milan e del calcio mondiale, scomparso venerdì scorso all'età di 66 anni. A rappresentare il club rossonero alle esequie ci saranno i massimi dirigenti Cardinale, Scaroni, i giocatori Pulisic e Jimenez, mentre il resto della squadra non potrà esserci perché è impegnata in tournée in Australia. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
3: Sono le 16 e 14 minuti.
2: News.
9: Un pomeriggio dalla redazione.
10: Il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Álvarez, comparando la situazione migratoria della Spagna con l'Italia, ha affermato che l'Italia è sommersa di migranti a Lampedusa, che è il paese con il maggior numero di arrivi di irregolari in Europa e che non è capace di risolvere la situazione come ha fatto la Spagna. Álvarez ha infatti affermato che da Ceuta in poche ore sono stati rimpatriati in Marocco quasi tutti i migranti che hanno attraversato la frontiera. Non si è fatta attendere la risposta del governo italiano. Da gennaio di quest'anno a oggi si è verificato un crollo degli sbarchi di migranti irregolari che è stato ottenuto proprio grazie alle politiche del governo Meloni.
9: Il calo degli arrivi in Italia è avallato anche dall'Istat sul rapporto migrazioni interne ed internazionali dell'Istituto di Statistica. Si legge: diminuiscono gli stranieri che arrivano in Italia e si attenua la fuga verso l'estero degli italiani, che nel 2025 si riduce di 30.000 unità rispetto all'anno precedente. Sempre secondo l'Istat, sul versante delle immigrazioni dall'estero, lo scorso anno segna una flessione. Secondo i dati provvisori, gli ingressi complessivi segnano una riduzione di 12.000, ossia del 2,6%. Il calo riguarda sia i rimpatri di italiani sia gli stranieri. Crescono gli ingressi regolari dal Marocco con un più 48%.
10: È salito a 6 morti e a 40 feriti il bilancio di un bombardamento di droni ucraini stamattina, durante il quale i frammenti di un velivolo sono caduti su una spiaggia affollata nel sud della Russia. Lo ha riferito il governatore del territorio di Krasnodar, dove si trova la località balneare.
9: La Procura di Napoli sta acquisendo documentazione nell'ambito di una serie di accertamenti finalizzati a fare luce sulla messa in sicurezza di alcuni costoni dei Campi Flegrei, rivelatisi a rischio dopo la forte scossa dei giorni scorsi. Al momento il fascicolo è meramente esplorativo e non si ipotizzano reati né ci sono iscritti nel registro degli indagati.
10: Da oggi la carta d'identità cartacea non sarà più valida per l'espatrio, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento, e i cittadini che si recano all'estero dovranno essere muniti di CIE, passaporto o di un documento provvisorio rilasciato dai comuni. Quest'ultimo tuttavia non sarà accettato da tutti i paesi esteri. Lo ricorda Su Utenti, che sottolinea come la novità potrebbe creare problemi a migliaia di cittadini in occasione delle partenze estive.
9: Il ciclismo: Tadej Pogačar correrà la Vuelta 2026. Lo sloveno sarà il capitano della sua squadra anche nella corsa a tappe spagnola, in programma dal 22 agosto al 13 settembre. Quello di Pogačar la Vuelta è un ritorno a 7 anni di distanza dall'unica apparizione sulle strade spagnole.
10: Con questo è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
7: L'anticiclone subtropicale continua a restare protagonista e padrone sul territorio italiano. Nel pomeriggio prenderanno forma rovesci e temporali sia sulla catena alpina che sulla dorsale appenninica, localmente di forte intensità. In serata il cielo risulterà sereno su gran parte del paese, anche laddove nelle ore precedenti si erano sviluppati tipici fenomeni temporaleschi estivi. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Sport.
9: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano i campionati europei di nuoto, quarta giornata a Parigi, medaglia d'argento arrivata oggi per Filippo Pelati nel solo libero maschile, è la quarta medaglia europea per l'azzurro. Enrica Piccoli chiude invece al quarto posto il solo libero donne. Altre gare da medaglia sono previste nel pomeriggio con la squadra di nuoto artistico e il sincro trampolino maschile da 3 metri. Siamo al calcio con la Juventus, che è sbarcata da Hong Kong ed è pronta a cominciare ufficialmente la tournée. Il gruppo di Spalletti è stato accolto da diversi tifosi che hanno chiesto selfie e autografi ai calciatori. Presenti anche nuovi acquisti Colomoni e Alaibegovic. Primo appuntamento in Asia, mercoledì 5 agosto, ore 13:15 italiane, contro il Chelsea al Kai Tak Stadium di Hong Kong. Il calciomercato salta la trattativa tra Napoli e Schalke 04 per Lindstrom, dopo che i club avevano trovato l'intesa per la cessione in prestito con diritto di riscatto, fissato a 5 milioni di euro più ulteriori bonus. Il danese invece non si trasferirà in Germania. Nello scambio dei documenti non c'è stata convergenza totale nell'accordo e l'affare è sfumato. Gutierrez, sempre del Napoli, terzino spagnolo, in attesa di volare invece a Leverkusen per svolgere le visite e firmare col Bayer. L'operazione da 30 milioni di euro più 2 di bonus. Guti lascia il Napoli dopo solo una stagione. João Mario invece è pronto per una nuova avventura calcistica, questa volta alla Fiorentina. L'esterno portoghese in uscita dalla Juventus è arrivato a Firenze per sottoporsi alle visite mediche e poi la firma del contratto fino al 2031. Si tratta di un'operazione in prestito con diritto di riscatto per 10 milioni di euro. Il tennis, tre azzurri al debutto oggi nel primo turno del Masters 1000 di Montreal. Nel pomeriggio Berrettini sfiderà Navone, match posticipato, lo ricordiamo, per la pioggia di domenica in Canada. In tarda serata Sonego e Bellucci invece affronteranno rispettivamente Grigspor e Baez. Nel WTA di Toronto Elisabetta Cocciaretto se la vedrà invece con la Gibson. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
11: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
12: Economy News.
13: Buon lunedì 3 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Il terzo rapporto sulla mancata corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro in Italia, realizzato da CNEL e Unioncamere, segnala che nel primo semestre del 2026 le imprese italiane hanno programmato 2.869.000 assunzioni, ma nel 44,8% dei casi prevedono difficoltà nel reperire il personale necessario. Allo stesso tempo milioni di persone rimangono ai margini del mercato del lavoro. Il più ampio bacino occupazionale inutilizzato non è quindi costituito soltanto dai disoccupati, ma coinvolge anche le forze di lavoro potenziali e gli inattivi, tra i quali le donne sono quasi 15 milioni, circa 5 milioni in più degli uomini. Dal rapporto emerge che la domanda di lavoro si concentra nei servizi e piccole imprese. Nel primo semestre il settore dei servizi totalizza infatti circa il 72% delle entrate programmate e le micro e piccole imprese prevedono complessivamente oltre 1,8 milioni di assunzioni, confermandosi in tal modo come una componente decisiva della domanda di lavoro nel paese. Nel commentare questi dati, il presidente del CNEL, Renato Brunetta, ha sottolineato il paradosso che il paese non può più permettersi, ossia quello che le imprese cercano lavoratori e spesso non riescono a trovarli, mentre milioni di persone che potrebbero contribuire alla crescita rimangono fuori dal mercato del lavoro. Pertanto l'Italia non soffre soltanto di una carenza di competenze, ma anche di una grave difficoltà nel far incontrare le opportunità offerte dalle imprese con le persone disponibili o potenzialmente disponibili a lavorare. Un'analisi sulle attività delle grandi imprese industriali, pubblicata dal Centro Studi di Confindustria, segnala nella rilevazione di luglio un lieve miglioramento delle aspettative rispetto al mese precedente. Si riduce infatti la quota di imprese che prevede una produzione stabile, mentre aumenta quella di chi si attende a una crescita. Nei prossimi mesi, sempre secondo Confindustria, i costi di produzione resteranno il principale fattore di freno. Poco meno della metà delle imprese intervistate prevede una stabilità della produzione, 41,1% contro il 47,3 di giugno, mentre il 49% si attende un aumento moderato o rilevante, era il 43,9 a giugno. Infine, la quota degli intervistati che prevede un calo è pari al 9,9% a fronte dell'8,8 di giugno. Una nota di Confesercenti a commento degli ultimi dati Istat, in base ai quali nel trimestre segnato da gravi tensioni geopolitiche il PIL italiano cresce comunque dello 0,2% sul trimestre precedente e dell'1% su base annua, sottolinea come la crescita acquisita per il 2026 salga positivamente allo 0,8%, ossia due decimali in più rispetto alla stima precedente. La resilienza della nostra economia, secondo Confesercenti, è da attribuire soprattutto al mercato interno, con la crescita che sta trainata dal terziario e dalla domanda interna. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
12: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
3: Sono le 16 e 23 minuti.
12: News.
8: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sempre più aspro lo scontro tra Italia e Spagna dopo la crisi di Ceuta. L'Italia è inondata di migranti irregolari, a differenza di noi non è stata capace di risolvere la situazione, attacca stamane il ministro degli esteri spagnolo Alvarez alla vigilia del vertice dei ministri degli interni dell'Unione Europea e dell'Albania sul caso Ceuta. La riunione è stata chiesta da Italia e Danimarca dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nella città spagnola al confine col Marocco. La Russia non rinuncia ai negoziati con l'Ucraina ed è pronta ad esaminare proposte costruttive, comprese quelle relative ai possibili formati dei contatti. Lo ha dichiarato stamane il viceministro degli esteri russo Galuzin. Intanto è di almeno 5 morti il bilancio delle vittime degli attacchi russi registrati nelle ultime ore in diverse regioni dell'Ucraina. A Belgorod invece è uccisa una ragazzina di 13 anni in un attacco ucraino. Altri 6 morti in un raid di Kiev nella regione russa di Krasnodar sul Mar Nero. Il Perù ha sospeso le operazioni della compagnia di voli turistici Aerodina, quella a cui faceva capo il velivolo caduto il 1 agosto nell'area di Pueblo Viejo, provocando la morte di 13 persone, tra cui 7 italiani. Ricostruire la dinamica esatta di quanto accaduto non è facile, il mezzo non aveva la scatola nera in quanto non espressamente prevista, si sa però che il pilota aveva lanciato un allarme a terra poco prima dello schianto e un video diffuso sui social mostra il piccolo aereo perdere pezzi in volo. Tra le possibili cause anche le condizioni meteorologiche, sembra che durante il volo il vento soffiasse a circa 40 km orari. Si svolgeranno domani alle 11 nella Basilica di Stroschianto e un video diffuso sui social mostra il piccolo aereo perdere pezzi in volo. Tra le possibili cause anche le condizioni meteorologiche, sembra che durante il volo il vento soffiasse a circa 40 km orari. Si svolgeranno domani alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi.

0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Meteo. L'anticiclone subtropicale continua a restare protagonista e padrone sul territorio italiano. Nel pomeriggio prenderanno forma rovesci e temporali sia sulla catena alpina che sulla dorsale appenninica, localmente di forte intensità. In serata il cielo risulterà sereno su gran parte del paese, anche laddove nelle ore precedenti si erano sviluppati tipici fenomeni temporaleschi estivi. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Sport. Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio mercato in apertura, la Juventus entra a gamba tesa sul mercato e piazza due colpi prima di imbarcarsi per la tournée in Asia e Australia. Luciano Spalletti accoglie il 23enne esterno bosniaco Kerim Alaibegovic ed il 27enne attaccante francese Randal Colomouani, reduce dalle visite mediche. Lasciano il club bianconero il 21enne centrocampista Joao Mario, che va a Firenze, il 19enne esterno offensivo Mattia Adzic, che raggiunge il Sassuolo. Ancora da decidere le sorti del 29enne portiere Guglielmo Vicario. La Roma ha messo le mani su Jiváiro Red, 20enne terzino destro del Feyenoord, che però chiede 28 milioni garantiti contro i 25 offerti dai giallorossi. Giampiero Gasperini ha chiamato personalmente il giocatore dal ritiro in Galles. L'Ipsia invece non si scosta dalla valutazione di 55 milioni per il 21enne Antonio Nusa. Tutto fatto per il 20enne centrale Konstantinos Kolierakis. Dall'altra parte del Tevere la Lazio vive una giornata più tesa. Alessio Romagnoli ha disputato l'amichevole contro l'Avellino, ma la sua permanenza è tutt'altro che certa. L'Al-Sadd sta valutando se rilanciare, mentre l'Atalanta ha chiesto informazioni. Nulla da fare per l'arrivo del 22enne centrale Sergi Dominguez. Si dovrà attendere fino a fine agosto per il 25enne attaccante del Milan Santiago Jiménez. Sempre dai rossoneri potrebbe arrivare in prestito anche il 23enne centrocampista Yunus Musa. L'Inter attende il via libera del Liverpool per arrivare al 25enne centrocampista Curtis Jones. I nerazzurri sperano in uno sconto rispetto alle richieste iniziali del club inglese. Il calcio giocato estivo è finita 1-2 Ascoli-Lazio, disputata davanti a 11.000 spettatori, di cui un migliaio provenienti da Roma e costantemente impegnati a contestare la società biancazzurra, in particolare il presidente Claudio Lotito, spalleggiati dai supporters ascolani con i quali c'è da anni un gemellaggio. Un buon test per la squadra di Gattuso, che ha affrontato i bianconeri di Tomei, freschi della promozione in Serie B. Di rimonta il successo della squadra ospite, che ha fatto valere soprattutto la fisicità. L'adattamento al 4-3-3 risente di una condizione non ottimale, ma la nuova Atalanta di Maurizio Sarri, che in più rispetto all'anno scorso ha solo il regista Gianluca Gaetano, non sfigura nella sconfitta per 2-1 subita contro il Feyenoord nella De Kuip Cup, il primo trofeo dedicato alle leggende locali. Su richiesta nerazzurra il torneo ha commemorato anche il Franco Baresi. L'Udinese ha chiuso il programma di amichevoli nel corso del ritiro in Austria con una sconfitta per 1-0 contro i turchi del Trabzonspor e Velden. Il gol decisivo è stato segnato da Muci al quarto del primo tempo. Il tecnico Runjajic ha operato numerose rotazioni nella formazione iniziale rispetto alla gara del giorno primo, pareggiata 3-3 con il Mainz, alternando uomini e schemi per provare soluzioni in vista della prossima stagione. La squadra ha mostrato buone soluzioni offensive, pur pagando disattenzioni difensive che hanno permesso agli avversari di segnare in avvio di gara. Europei di nuoto, strepitosa Chiara Pellecani, doppietta d'oro, il servizio della redazione.
3: Giornata trionfale per Chiara Pellecani agli Europei di nuoto di Parigi. La 24enne romana ha conquistato 2 medaglie d'oro nei tuffi, portando a 3 il proprio bottino personale nella competizione continentale. Pellecani si è imposta nel trampolino individuale da 1 metro. Poco dopo ha vinto anche il sincro misto dei 3 metri insieme a Matteo Santoro. Due successi che confermano l'Italia tra le grandi protagoniste degli europei e consolidano il ruolo della tuffatrice romana ai vertici internazionali della disciplina.
2: Il basket, troppo forte la Slovenia per l'Italia, che si arrende in finale agli europei under 18 in Trentino. Nella finalissima dell'europeo under 18 gli azzurrini partono male e vanno subito sotto. La reazione arriva all'inizio del terzo quarto, quando i ragazzi di coach Sodini si portano a meno 4 dagli sloveni, ma Joksimovic 24 punti e Stjepanovic 21 punti riallungano in evidenza per gli italiani Nyang, autori di 27 punti. Non c'è altro con lo sport.

0: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: News.
0: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Le forze armate russe hanno colpito con droni 3 navi cargo che, secondo Mosca, trasportavano materiale militare destinato alle forze armate ucraine nel Mar Nero. Lo ha reso noto il ministro della difesa russo. Tra le unità colpite figurerebbe una nave mercantile nel porto di Mykolaiv che, secondo il dicastero, trasportava rifornimenti per l'esercito ucraino. Il ministero ha aggiunto che durante la notte le forze russe hanno proseguito gli attacchi contro infrastrutture di trasporto ucraine utilizzate a sostegno delle operazioni militari. Prosegue intanto anche lo scambio di artiglieria tra i due paesi in guerra. Il servizio della redazione.
2: Almeno 14 persone sono morte negli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Secondo i bilanci diffusi dalle rispettive autorità, i raid ucraini contro il territorio russo hanno provocato almeno 9 vittime, mentre i bombardamenti russi sull'Ucraina ne hanno causate almeno 5. In Italia si divide intanto il campo progressista sul 13° pacchetto di aiuti militari destinato a Kiev. Giuseppe Conte annuncia il voto contrario del Movimento 5 Stelle, aprendo un nuovo scontro con il Partito Democratico. Nel Mediterraneo, la Marina italiana ha inoltre abbordato al largo di Pantelleria una petroliera riconducibile alla cosiddetta flotta ombra russa.
0: Un terremoto di magnitudo 5.7 è stato registrato ieri sera nel dipartimento peruviano di Huánuco, nella parte centrale del Perù, lo ha riferito l'Istituto Geofisico del paese. La scossa è stata avvertita alle 20:42 ora locale. L'epicentro è stato localizzato a circa 53 km a nord-est della località di Aucayacu, nella provincia di Leoncio Prado, mentre l'ipocentro è stato individuato ad una profondità di 153 km. Il territorio peruviano si trova nella fascia sismica associata alla cintura di fuoco del Pacifico, una vasta area che circonda l'Oceano Pacifico e concentra gran parte dei terremoti dei vulcani attivi nel mondo. E una forte scossa di terremoto è stata registrata nella notte anche in Egitto. Il servizio della redazione.
3: Una scossa di terremoto di magnitudo 5,2 è stata registrata nella parte occidentale della penisola del Sinai in Egitto. Il sisma si è verificato alle 3 del mattino ora locale, alle 2 in Italia. L'epicentro è stato individuato a circa 40 km da Suez, mentre l'ipocentro è stato localizzato ad una profondità di 15 km. La scossa è stata avvertita distintamente anche al Cairo. Al momento non risultano danni a persone o cose. Le autorità egiziane stanno proseguendo le verifiche sugli edifici e sulle infrastrutture delle aree più vicine all'epicentro.
0: In Italia con la cronaca ancora disordini nelle carceri, questa volta a Benevento, dove circa 30 detenuti del reparto di media sicurezza hanno devastato un'intera sezione. I tumulti iniziati nel pomeriggio si sono protratti fino a tarda serata e solo grazie all'attività di mediazione dei negoziatori inviati con altro personale del nucleo di supporto dal provveditorato regionale la situazione è tornata alla normalità. La sezione però è stata resa inutilizzabile dai detenuti, la direzione è stata costretta a chiuderla. I facinorosi sono stati trasferiti in altri reparti dello stesso carcere e solo una piccola parte in altri istituti penali. Non solo il terremoto nell'area Flegrea lì con la frazione di Pozzuoli, un uomo di 52 anni è stato arrestato dai carabinieri perché è considerato responsabile di un incendio che ha distrutto 7 ettari di vegetazione. Le fiamme si sono sviluppate attorno all'ex base NATO di Pozzuoli. Secondo una prima ricostruzione, l'arrestato, già noto alle forze dell'ordine, avrebbe tentato di bruciare alcune sterpaglie finendo per perdere il controllo del fuoco. Le fiamme hanno interessato circa 70.000 metri quadrati di macchia mediterranea e vegetazione, un'estensione pari a circa 10 campi da calcio. Una notizia di sport in chiusura: il tennis, lo spagnolo Rafael Jodar in finale a Washington contro Taylor Fritz ha raggiunto questa settimana il 15° posto nella classifica mondiale, più 9 il suo miglior piazzamento a 19 anni. Jannik Sinner rimane al comando, ma Alexander Zverev ha ceduto il secondo posto a Carlos Alcaraz, guadagna una posizione Flavio Cobolli, ora 8° e ne scala 2 Lorenzo Musetti, 13°. Abbiamo terminato, a dopo.
1: GR News.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 16 e 35 minuti.
4: News.
6: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sempre più aspro lo scontro tra Italia e Spagna dopo la crisi di Ceuta. L'Italia è inondata di migranti irregolari, a differenza di noi non è stata capace di risolvere la situazione, attacca stamane il ministro degli esteri spagnolo Alvarez, alla vigilia del vertice dei ministri degli interni dell'Unione Europea e dell'Albania sul caso Ceuta. La riunione è stata chiesta da Italia e Danimarca dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nella città spagnola al confine col Marocco. La Russia non rinuncia ai negoziati con l'Ucraina ed è pronta ad esaminare proposte costruttive, comprese quelle relative ai possibili formati dei contatti. Lo ha dichiarato stamane il viceministro degli esteri russo Galuzin. Intanto di almeno 5 morti. Il bilancio delle vittime degli attacchi russi registrati nelle ultime ore in diverse regioni dell'Ucraina. A Belgorod invece è uccisa una ragazzina di 13 anni in un attacco ucraino. Altri 6 morti in un raid di Kiev nella regione russa di Krasnodar sul Mar Nero. Il Perù ha sospeso le operazioni della compagnia di voli turistici Aerodina, quella a cui faceva capo il velivolo caduto il 1 agosto nell'area di Pueblo Viejo, provocando la morte di 13 persone, tra cui 7 italiani. Ricostruire la dinamica esatta di quanto accaduto non è facile, il mezzo non aveva la scatola nera in quanto non espressamente prevista, si sa però che il pilota aveva lanciato un allarme a terra poco prima dello schianto e un video diffuso sui social mostra il piccolo aereo perdere pezzi in volo. Tra le possibili cause anche le condizioni meteorologiche, sembra che durante il volo il vento soffiasse a circa 40 km orari. Si svolgeranno domani alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, storico simbolo del Milan e del calcio mondiale, scomparso venerdì scorso all'età di 66 anni. A rappresentare il club rossonero alle esequie ci saranno i massimi dirigenti Cardinale, Scaroni, i giocatori Pulisic e Jimenez, mentre il resto della squadra non potrà esserci perché impegnata in tournée in Australia. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: Meteo.
7: L'anticiclone subtropicale continua a restare protagonista e padrone sul territorio italiano. Nel pomeriggio prenderanno forma rovesci e temporali sia sulla catena alpina che sulla dorsale appenninica, localmente di forte intensità. In serata il cielo risulterà sereno su gran parte del paese, anche laddove nelle ore precedenti si erano sviluppati tipici fenomeni temporaleschi estivi. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app un saluto. Da Lorenzo Tedici.
4: Sport.
8: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano i campionati europei di nuoto, quarta giornata a Parigi, medaglia d'argento arrivata oggi per Filippo Pelati nel solo libero maschile, è la quarta medaglia europea per l'azzurro. Enrica Piccoli chiude invece al quarto posto il solo libero donne. Altre gare da medaglia sono previste nel pomeriggio con la squadra di nuoto artistico e il sincro trampolino maschile da 3 metri. Siamo al calcio con la Juventus che è sbarcata da Hong Kong ed è pronta a cominciare ufficialmente la tournée. Il gruppo di Spalletti è stato accolto da diversi tifosi che hanno chiesto selfie e autografi ai calciatori. Presenti anche nuovi acquisti Colomoni e Alai Begovic. Primo appuntamento in Asia, mercoledì 5 agosto, ore 13:15 italiane contro il Chelsea al Kai Tak Stadium di Hong Kong. Il calciomercato salta la trattativa tra Napoli e Schalke 04 per Lindstrom, dopo che i club avevano trovato l'intesa per la cessione in prestito con diritto di riscatto fissato a 5 5 milioni di euro più ulteriori bonus. Il danese invece non si trasferirà in Germania. Nello scambio dei documenti non c'è stata convergenza totale nell'accordo e l'affare è sfumato. Gutierrez, sempre del Napoli, terzino spagnolo, in attesa di volare invece a Leverkusen per svolgere le visite e firmare col Bayer. L'operazione da 30 milioni di euro più 2 di bonus. Guti lascia il Napoli dopo solo una stagione. João Mario invece è pronto per una nuova avventura calcistica, questa volta la Fiorentina. L'esterno portoghese in uscita dalla Juventus è arrivato a Firenze per sottoporsi alle visite mediche e poi la firma del contratto fino al 2031. Si tratta di un'operazione in prestito con diritto di riscatto per 10 milioni di euro. Il tennis, tre azzurri al debutto oggi nel primo turno del Masters 1000 di Montreal. Nel pomeriggio Berrettini sfiderà Navone, match posticipato, lo ricordiamo, per la pioggia di domenica in Canada. In tarda serata Sonego e Bellucci invece affronteranno rispettivamente Griekspoor e Baez. Nel WTA di Toronto Elisabetta Cocciaretto se la vedrà invece con la Gibson. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 16 e 40 minuti.
4: News.
8: Un pomeriggio dalla redazione.
6: Il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Álvarez, comparando la situazione migratoria della Spagna con l'Italia, ha affermato che l'Italia è sommersa di migranti a Lampedusa, che è il paese con il maggior numero di arrivi di irregolari in Europa e che non è capace di risolvere la situazione come ha fatto la Spagna. Álvarez ha infatti affermato che da Ceuta in poche ore sono stati rimpatriati in Marocco quasi tutti i migranti che hanno attraversato la frontiera. Non si è fatta attendere la risposta del governo italiano. Da gennaio di quest'anno a oggi si è verificato un crollo degli sbarchi di migranti irregolari che è stato ottenuto proprio grazie alle politiche del governo Meloni.
8: Il calo degli arrivi in Italia è avallato anche dall'Istat. Sul rapporto migrazioni interne ed internazionali dell'Istituto di Statistica si legge: diminuiscono gli stranieri che arrivano in Italia e si attenua la fuga verso l'estero degli italiani, che nel 2025 si riduce di 30.000 unità rispetto all'anno precedente. Sempre secondo l'Istat, sul versante delle immigrazioni dall'estero, lo scorso anno segna una flessione. Secondo i dati provvisori, gli ingressi complessivi segnano una riduzione di 12.000, ossia del 2,6%. Il calo riguarda sia i rimpatri di italiani sia gli stranieri. Crescono gli ingressi regolari dal Marocco con un più 48%.
6: È salito a 6 morti e a 40 feriti il bilancio di un bombardamento di droni ucraini stamattina, durante il quale i frammenti di un velivolo sono caduti su una spiaggia affollata nel sud della Russia. Lo ha riferito il governatore del territorio di Krasnodar, dove si trova la località balneare.
8: La procura di Napoli sta acquisendo documentazione nell'ambito di una serie di accertamenti finalizzati a fare luce sulla messa in sicurezza di alcuni costoni dei Campi Flegrei, rivelatisi a rischio dopo la forte scossa dei giorni scorsi. Al momento il fascicolo è meramente esplorativo e non si ipotizzano reati né ci sono iscritti nel registro degli indagati.
6: Da oggi la carta d'identità cartacea non sarà più valida per l'espatrio, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento, e i cittadini che si recano all'estero dovranno essere muniti di CIE, passaporto o di un documento provvisorio rilasciato dai comuni. Quest'ultimo tuttavia non sarà accettato da tutti i paesi esteri. Lo ricorda Su Utenti, che sottolinea come la novità potrebbe creare problemi a migliaia di cittadini in occasione delle partenze estive.
8: Il ciclismo, Tadej Pogacar correrà la Vuelta 2026. Lo sloveno sarà il capitano della sua squadra anche nella corsa a tappe spagnola, in programma dal 22 agosto al 13 settembre. Quello di Pogacar, la Vuelta, è un ritorno a 7 anni di distanza dall'unica apparizione sulle strade spagnole.
6: Con questo è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
7: L'anticiclone subtropicale continua a restare protagonista e padrone sul territorio italiano. Nel pomeriggio prenderanno forma rovesci e temporali sia sulla catena alpina che sulla dorsale appenninica, localmente di forte intensità. In serata il cielo risulterà sereno su gran parte del paese, anche laddove nelle ore precedenti si erano sviluppati tipici fenomeni temporaleschi estivi. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Sport.
9: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio mercato in apertura, la Juventus entra a gamba tesa sul mercato e piazza due colpi prima di imbarcarsi per la tournée in Asia e Australia. Luciano Spalletti accoglie il 23enne esterno bosniaco Kerim Alaibegovic ed il 27enne attaccante francese Randal Colomouani, reduce dalle visite mediche. Lasciano il club bianconero il 21enne centrocampista Joao Mario che va a Firenze, il 19enne esterno offensivo Mattia Adzic che raggiunge il Sassuolo. Ancora da decidere le sorti del 29enne portiere Guglielmo Vicario. La Roma ha messo le mani su Jairo Red, 20enne terzino destro del Feyenoord, che però chiede 28 milioni garantiti contro i 25 offerti dai giallorossi. Gianpiero Gasperini ha chiamato personalmente il giocatore dal ritiro in Galles. L'Ipsia invece non si scosta dalla valutazione di 55 milioni per il 21enne Antonio Nusa. Tutto fatto per il 20enne centrale Konstantinos Kolierakis. Dall'altra parte del Tevere la Lazio vive una giornata più tesa. Alessio Romagnoli ha disputato l'amichevole contro l'Avellino, ma la sua permanenza è tutt'altro che certa. L'Al Sadd sta valutando se rilanciare, mentre l'Atalanta ha chiesto informazioni. Nulla da fare per l'arrivo del 22enne centrale Sergi Dominguez. Si dovrà attendere fino a fine agosto per il 25enne attaccante del Milan Santiago Jimenez. Sempre dai rossoneri potrebbe arrivare in prestito anche il 23enne centrocampista Yunus Musa. L'Inter attende il via libera del Liverpool per arrivare al 25enne centrocampista Curtis Jones. I nerazzurri sperano in uno sconto rispetto alle richieste iniziali del club inglese. Il calcio giocato estivo è finita 1-2 Ascoli-Lazio, disputata davanti a 11.000 spettatori, di cui un migliaio provenienti da Roma e costantemente impegnati a contestare la società biancazzurra, in particolare il presidente Claudio Lotito, spalleggiati dai supporters ascolani con i quali c'è da anni un gemellaggio. Un buon test per la squadra di Gattuso, che ha affrontato i bianconeri di Tomei, freschi della promozione in Serie B. Di rimonta il successo della squadra ospite, che ha fatto valere soprattutto la fisicità. L'adattamento al 4-3-3 risente di una condizione non ottimale, ma la nuova Atalanta di Maurizio Sarri, che in più rispetto all'anno scorso ha solo il regista Gianluca Gaetano, non sfigura nella sconfitta per 2-1 subita contro il Feyenoord nella De Kuip Cup, il primo trofeo dedicato alle leggende locali. Su richiesta nerazzurra il torneo ha commemorato anche il Franco Baresi. L'Udinese ha chiuso il programma di amichevoli nel corso del ritiro in Austria con una sconfitta per 1-0 contro i turchi del Trabzonspor e Velden. Il gol decisivo è stato segnato da Muci al quarto del primo tempo. Il tecnico Runjajic ha operato numerose rotazioni nella formazione iniziale rispetto alla gara del giorno primo, pareggiata 3-3 con il Mainz, alternando uomini e schemi per provare soluzioni in vista della prossima stagione. La squadra ha mostrato buone soluzioni offensive pur pagando disattenzioni difensive che hanno permesso agli avversari di segnare in avvio di gara. Europei di nuoto, strepitosa Chiara Pellecani, doppietta d'oro, il servizio della redazione.
10: Giornata trionfale per Chiara Pellecani agli Europei di nuoto di Parigi. La 24enne romana ha conquistato 2 medaglie d'oro nei tuffi, portando a 3 il proprio bottino personale nella competizione continentale. Pellecani si è imposta nel trampolino individuale da 1 metro. Poco dopo ha vinto anche il sincro misto dei 3 metri insieme a Matteo Santoro. Due successi che confermano l'Italia tra le grandi protagoniste degli europei e consolidano il ruolo della tuffatrice romana ai vertici internazionali della disciplina.
9: Il basket, troppo forte la Slovenia per l'Italia che si arrende in finale agli europei under 18 in Trentino. Nella finalissima dell'europeo under 18 gli azzurrini partono male e vanno subito sotto. La reazione arriva all'inizio del terzo quarto quando i ragazzi di coach Sodini si portano a meno 4 dagli sloveni, ma Joksimovic 24 punti e Stjepanovic 21 punti riallungano in evidenza per gli italiani Nyang, autori di 27 punti. Non c'è altro con lo sport, per il momento è tutto, a più tardi.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
4: Economy News.
11: Buon lunedì 3 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Il terzo rapporto sulla mancata corrispondenza tra domande e offerta di lavoro in Italia, realizzato da CNEL e Unioncamere, segnala che nel primo semestre del 2026 le imprese italiane hanno programmato 2.869.000 assunzioni, ma nel 44,8% dei casi prevedono difficoltà nel reperire il personale necessario. Allo stesso tempo milioni di persone rimangono ai margini del mercato del lavoro. Il più ampio bacino occupazionale inutilizzato non è quindi costituito soltanto dai disoccupati, ma coinvolge anche le forze di lavoro potenziali e gli inattivi, tra i quali le donne sono quasi 15 milioni, circa 5 milioni in più degli uomini. Dal rapporto emerge che la domanda di lavoro si concentra nei servizi e piccole imprese. Nel primo semestre il settore dei servizi totalizza infatti circa il 72% delle entrate programmate e le micro e piccole imprese prevedono complessivamente oltre 1,8 milioni di assunzioni, confermandosi in tal modo come una componente decisiva della domanda di lavoro nel paese. Nel commentare questi dati, il presidente del CNEL, Renato Brunetta, ha sottolineato il paradosso che il paese non può più permettersi, ossia quello che le imprese cercano lavoratori e spesso non riescono a trovarli, mentre milioni di persone che potrebbero contribuire alla crescita rimangono fuori dal mercato del lavoro. Pertanto l'Italia non soffre soltanto di una carenza di competenze, ma anche di una grave difficoltà nel far incontrare le opportunità offerte dalle imprese con le persone disponibili o potenzialmente disponibili a lavorare. Un'analisi sulle attività delle grandi imprese industriali, pubblicata dal Centro Studi di Confindustria, segnala nella rilevazione di luglio un lieve miglioramento delle aspettative rispetto al mese precedente. Si riduce infatti la quota di imprese che prevede una produzione stabile, mentre aumenta quella di chi si attende a una crescita. Nei prossimi mesi, sempre secondo Confindustria, i costi di produzione resteranno il principale fattore di freno. Poco meno della metà delle imprese intervistate prevede una stabilità della produzione, 41,1% contro il 47,3 di giugno, mentre il 49% si attende un aumento moderato o rilevante, era il 43,9 a giugno. Infine, la quota degli intervistati che prevede un calo è pari al 9,9% a fronte dell'8,8 di giugno. Una nota di Confesercenti a commento degli ultimi dati Istat, in base ai quali nel trimestre segnato da gravi tensioni geopolitiche il PIL italiano cresce comunque dello 0,2% sul trimestre precedente e dell'1% su base annua, sottolinea come la crescita acquisita per il 2026 salga positivamente allo 0,8%, ossia due decimali in più rispetto alla stima precedente. La resilienza della nostra economia, secondo Confesercenti, è da attribuire soprattutto al mercato interno, con la crescita che è stata trainata dal terziario e dalla domanda interna. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
5: Sono le 16 e 52 minuti.
4: News.
9: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Le forze armate russe hanno colpito con droni tre navi cargo che, secondo Mosca, trasportavano materiale militare destinato alle forze armate ucraine nel Mar Nero. Lo ha reso noto il ministro della difesa russo. Tra le unità colpite figurerebbe una nave mercantile nel porto di Mykolaiv che, secondo il dicastero, trasportava rifornimenti per l'esercito ucraino. Il ministero ha aggiunto che durante la notte le forze russe hanno proseguito gli attacchi contro infrastrutture di trasporto ucraine utilizzate a sostegno delle operazioni militari. Prosegue intanto anche lo scambio di artiglieria tra i due paesi in guerra. Il servizio della redazione.
12: Almeno 14 persone sono morte negli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Secondo i bilanci diffusi dalle rispettive autorità, i raid ucraini contro il territorio russo hanno provocato almeno 9 vittime, mentre i bombardamenti russi sull'Ucraina ne hanno causate almeno 5. In Italia si divide intanto il campo progressista sul tredicesimo pacchetto di aiuti militari destinato a Kiev. Giuseppe Conte annuncia il voto contrario del Movimento 5 Stelle, aprendo un nuovo scontro con il Partito Democratico. Nel Mediterraneo, la Marina italiana ha inoltre abbordato al largo di Pantelleria una petroliera riconducibile alla cosiddetta flotta ombra russa.
9: Un terremoto di magnitudo 5.7 è stato registrato ieri sera nel dipartimento peruviano di Huánuco, nella parte centrale del Perù. Lo ha riferito l'Istituto Geofisico del paese. La scossa è stata avvertita alle 20:42 ora locale. L'epicentro è stato localizzato a circa 53 km a nord-est della località di Aucayacu, nella provincia di Leonzio Prado, mentre l'ipocentro è stato individuato ad una profondità di 153 km. Il territorio peruviano si trova nella fascia sismica associata alla cintura di fuoco del Pacifico, una vasta area che circonda l'Oceano Pacifico e concentra gran parte dei terremoti dei vulcani attivi nel mondo. E una forte scossa di terremoto è stata registrata nella notte anche in Egitto, il servizio della redazione.
10: Una scossa di terremoto di magnitudo 5,2 è stata registrata nella parte occidentale della penisola del Sinai in Egitto. Il sisma si è verificato alle 3 del mattino ora locale, alle 2 in Italia. L'epicentro è stato individuato a circa 40 km da Suez, mentre l'ipocentro è stato localizzato ad una profondità di 15 km. La scossa è stata avvertita distintamente anche al Cairo. Al momento non risultano danni a persone o cose. Le autorità egiziane stanno proseguendo le verifiche sugli edifici e sulle infrastrutture delle aree più vicine all'epicentro.
9: In Italia con la cronaca ancora disordini nelle carceri, questa volta a Benevento, dove circa 30 detenuti del reparto di media sicurezza hanno devastato un'intera sezione. I tumulti iniziati nel pomeriggio si sono protratti fino a tarda serata e solo grazie all'attività di mediazione dei negoziatori inviati con altro personale del nucleo di supporto dal provveditorato regionale la situazione è tornata alla normalità. La sezione però è stata resa inutilizzabile dai detenuti, la direzione è stata costretta a chiuderla. I facinorosi sono stati trasferiti in altri reparti dello stesso carcere e solo una piccola parte in altri istituti penali. Non solo il terremoto nell'area Flegrea Licola, frazione di Pozzuoli, un uomo di 52 anni è stato arrestato dai carabinieri perché è considerato responsabile di un incendio che ha distrutto 7 ettari di vegetazione. Le fiamme si sono sviluppate attorno all'ex basinato di Pozzuoli. Secondo una prima ricostruzione, l'arrestato, già noto alle forze dell'ordine, avrebbe tentato di bruciare alcune sterpaglie finendo per perdere il controllo del fuoco. Le fiamme hanno interessato circa 70.000 metri quadrati di macchia mediterranea e vegetazione, un'estensione pari a circa 10 campi da calcio. Una notizia di sport in chiusura: il tennis, lo spagnolo Rafael Jodar in finale a Washington contro Taylor Fritz, ha raggiunto questa settimana il 15° posto nella classifica mondiale, più 9, il suo miglior piazzamento a 19 anni. Jannik Sinner rimane al comando, ma Alexander Zverev ha ceduto il secondo posto a Carlos Alcaraz. Guadagna una posizione Flavio Cobolli, ora 8° e ne scala 2 Lorenzo Musetti, 13°. Abbiamo terminato, a dopo.
4: Meteo.
7: L'anticiclone subtropicale continua a restare protagonista e padrone sul territorio italiano. Nel pomeriggio prenderanno forma rovesci e temporali sia sulla catena alpina che sulla dorsale appenninica, localmente di forte intensità. In serata il cielo risulterà sereno su gran parte del paese, anche laddove nelle ore precedenti si erano sviluppati i tipici fenomeni temporaleschi estivi. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Sport.
8: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano i campionati europei di nuoto, quarta giornata a Parigi, medaglia d'argento arrivata oggi per Filippo Pelati nel solo libero maschile, è la quarta medaglia europea per l'azzurro. Enrica Piccoli chiude invece al quarto posto il solo libero donne. Altre gare da medaglia sono previste nel pomeriggio con la squadra di nuoto artistico e il sincro trampolino maschile da 3 metri. Siamo al calcio con la Juventus che è sbarcata da Hong Kong ed è pronta a cominciare ufficialmente la tournée. Il gruppo di Spalletti è stato accolto da diversi tifosi che hanno chiesto selfie e autografi ai calciatori. Presenti anche i nuovi acquisti Colomoni e Alai Begovic. Primo appuntamento in Asia, mercoledì 5 agosto, ore 13:15 italiane contro il Chelsea al Kai Tak Stadium di Hong Kong. Il calciomercato salta la trattativa tra Napoli e Schalke 04 per Lindstrom, dopo che i club avevano trovato l'intesa per la cessione in prestito con diritto di riscatto, fissato a 5 milioni di euro più ulteriori bonus. Il danese invece non si trasferirà in Germania. Nello scambio dei documenti non c'è stata convergenza totale nell'accordo e l'affare è sfumato. Gutierrez, sempre del Napoli, terzino spagnolo, è in attesa di volare invece a Leverkusen per svolgere le visite e firmare col Bayer. L'operazione da 30 milioni di euro più 2 di bonus. Guti lascia il Napoli dopo solo una stagione. João Mario invece è pronto per una nuova avventura calcistica, questa volta alla Fiorentina. L'esterno portoghese in uscita dalla Juventus è arrivato a Firenze per sottoporsi alle visite mediche e poi la firma del contratto fino al 2031. Si tratta di un'operazione in prestito con diritto di riscatto per 10 milioni di euro. Il tennis, tre azzurri al debutto oggi nel primo turno del Masters 1000 di Montreal. Nel pomeriggio Berrettini sfiderà Navone, match posticipato, lo ricordiamo, per la pioggia di domenica in Canada. In tarda serata Sonego e Bellucci invece affronteranno rispettivamente Grigsbor e Baez. Nel WTA di Toronto Elisabetta Cocciaretto se la vedrà invece con la Gibson. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
4: News.
6: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sempre più aspro lo scontro tra Italia e Spagna dopo la crisi di Ceuta. L'Italia è inondata di migranti irregolari, a differenza di noi non è stata capace di risolvere la situazione, attacca stamane il ministro degli esteri spagnolo Alvarez, alla vigilia del vertice dei ministri degli interni dell'Unione Europea e dell'Albania sul caso Ceuta. La riunione è stata chiesta da Italia e Danimarca dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nella città spagnola al confine col Marocco. La Russia non rinuncia ai negoziati con l'Ucraina ed è pronta ad esaminare proposte costruttive, comprese quelle relative ai possibili formati dei contatti. Lo ha dichiarato stamane il viceministro degli esteri russo Galuzin. Intanto è di almeno 5 morti il bilancio delle vittime degli attacchi russi registrati nelle ultime ore in diverse regioni dell'Ucraina. A Belgorod invece è uccisa una ragazzina di 13 anni in un attacco ucraino. Altri 6 morti in un raid di Kiev nella regione russa di Krasnodar sul Mar Nero. Il Perù ha sospeso le operazioni della compagnia di voli turistici Aerodina, quella a cui faceva capo il velivolo caduto il 1 agosto nell'area di Pueblo Viejo, provocando la morte di 13 persone, tra cui 7 italiani. Ricostruire la dinamica esatta di quanto accaduto non è facile, il mezzo non aveva la scatola nera in quanto non espressamente prevista, si sa però che il pilota aveva lanciato un allarme a terra poco prima dello schianto e un video diffuso sui social mostra il piccolo aereo perdere pezzi in volo. Tra le possibili cause anche le condizioni meteorologiche, sembra che durante il volo il vento soffiasse a circa 40 km orari. Si svolgeranno domani alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, storico simbolo del Milan e del calcio mondiale, scomparso venerdì scorso all'età di 66 anni. A rappresentare il club rossonero alle esequie ci saranno i massimi dirigenti Cardinale, Scaroni, i giocatori Pulisic e Jimenez, mentre il resto della squadra non potrà esserci perché impegnata in tournée in Australia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: GR News.
13: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
14: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
15: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
16: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo XIX.
4: Stai ascoltando Radio GR News.
5: Sono le 17 e 2 minuti.
4: News.
6: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sempre più aspro lo scontro tra Italia e Spagna dopo la crisi di Ceuta. L'Italia è inondata di migranti irregolari, a differenza di noi non è stata capace di risolvere la situazione, attacca stamane il ministro degli esteri spagnolo Alvarez alla vigilia del vertice dei ministri degli interni dell'Unione Europea e dell'Albania sul caso Ceuta. La riunione è stata chiesta da Italia e Danimarca dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nella città spagnola al confine col Marocco. La Russia non rinuncia ai negoziati con l'Ucraina ed è pronta ad esaminare proposte costruttive, comprese quelle relative ai possibili formati dei contatti. Lo ha dichiarato stamane il vice ministro degli esteri russo Galuzin. Intanto, di almeno 5 morti il bilancio delle vittime degli attacchi russi registrati nelle ultime ore in diverse regioni dell'Ucraina. A Belgorod invece è uccisa una ragazzina di 13 anni in un attacco ucraino. Altri 6 morti in un raid di Kiev nella regione russa di Krasnodar sul Mar Nero. Il Perù ha sospeso le operazioni della compagnia di voli turistici Aerodina, quella a cui faceva capo il velivolo caduto il 1 agosto nell'area di Pueblo Viejo, provocando la morte di 13 persone, tra cui 7 italiani. Ricostruire la dinamica esatta di quanto accaduto non è facile. Il mezzo non aveva la scatola nera in quanto non espressamente prevista. Si sa però che il pilota aveva lanciato un allarme a terra poco prima dello schianto e un video diffuso sui social mostra il piccolo aereo perdere pezzi in volo. Tra le possibili cause anche le condizioni meteorologiche. Sembra che durante il volo il vento soffiasse a circa 40 km orari. Si svolgeranno domani alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, storico simbolo del Milan e del calcio mondiale, scomparso venerdì scorso all'età di 66 anni. A rappresentare il club rossonero alle esequie ci saranno i massimi dirigenti Cardinale, Scaroni, i giocatori Pulisic e Jimenez, mentre il resto della squadra non potrà esserci perché impegnata in tournée in Australia. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
7: Meteo. L'anticiclone subtropicale continua a restare protagonista e padrone sul territorio italiano. Nel pomeriggio prenderanno forma rovesci e temporali sia sulla catena alpina che sulla dorsale appenninica, localmente di forte intensità. In serata il cielo risulterà sereno su gran parte del paese, anche laddove nelle ore precedenti si erano sviluppati tipici fenomeni temporaleschi estivi. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app un saluto. Da Lorenzo Tedici.
17: Sport. Bentrovati all'ascolto da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. La Juventus riaccoglie Colomani, che vestirà la casacca numero 9. Il Paris Saint-Germain, incassati 38 milioni dei bianconeri, rompe gli indugi col Parma per Suzuki, nel mirino da settimane. L'offerta ufficiale è da 33 milioni. Se il Tottenham dovesse confermare l'apertura al prestito di Vicario, al rientro dalla tournée all'estero Spalletti potrebbe trovarsi un gran rinforzo per la porta. Si muove anche l'Inter. Per la fascia si torna all'assalto di Moussa Diaby. Il 27enne francese, oggi in Arabia Saudita, è un profilo da considerare perché la richiesta del club non è inarrivabile ed oscilla tra i 30 e i 35 milioni. In casa Milan, Gonzalo Ramos e Mario Chila sono stati due colpi da 90, ma ora, senza cessioni, sembra complicato mettere ancora mano alla squadra. L'obiettivo resta Mattias Sulé della Roma. In uscita, Ricci è nel mirino di Maurizio Sarri per la sua nuova Atalanta. Sembra invece saltata la trattativa che stava per portare Jasper Lindstrom dal Napoli allo Schalke 04. Il club tedesco si sarebbe tirato indietro perché la società partenopea avrebbe cercato di inserire una clausola per l'obbligo di riscatto e rendere quindi la cessione definitiva fin da subito.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 17 e 6 minuti.
4: News.
8: Bentrovati dalla redazione.
6: In apertura agli esteri, 6 morti, tra cui 3 bambini e 40 feriti, di cui 17 trasportati in strutture mediche. È il bilancio aggiornato in seguito alla caduta di frammenti di un drone ucraino su una spiaggia affollata sulla costa del Mar Nero in Russia. La notizia è stata diffusa dal governatore della regione Kondratiev, che ha accusato Kiev di aver preso di mira infrastrutture civili e ha definito l'accaduto una tragedia. L'Ucraina invece non ha commentato l'attacco.
8: Il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Álvarez, comparando la situazione migratoria della Spagna con l'Italia, ha affermato che Lampedusa è sommersa dai migranti e che l'Italia è il paese con maggior numero di arrivi di irregolari in Europa e che non è capace di risolvere la situazione come ha fatto invece la Spagna. Álvarez ha aggiunto infatti che a Ceuta in poche ore sono stati rimpatriati in Marocco quasi tutti i migranti che hanno attraversato la frontiera. Da fonti del Viminale invece si apprende che da gennaio di quest'anno a oggi si è verificato un crollo degli sbarchi sbarchi di migranti irregolari, dati tra l'altro confermati anche poco fa dall'Istat.
18: Ora la cronaca: il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sarà mercoledì a Napoli per partecipare ad un incontro in prefettura con i sindaci dell'area flegrea colpita nei giorni scorsi da un terremoto di 4.7 di magnitudo. Intanto la procura di Napoli sta acquisendo documentazione nell'ambito di una serie di accertamenti finalizzati a fare luce sulla messa in sicurezza di alcuni costoni dei campi flegrei rivelatisi a rischio dopo la forte scossa nei giorni scorsi. Al momento il fascicolo è meramente esplorativo e non si ipotizzano reati né ci sono iscritti nel registro degli indagati.
8: Un uomo di 58 anni e una donna di 40 sono rimasti gravemente feriti a Riesi, Caltanissetta. L'allarme è scattato oggi intorno a mezzogiorno. Da una prima ricostruzione, due sono stati raggiunti da colpi di pistola. Secondo le indagini dei carabinieri, dietro alla sparatoria ci sarebbe un movente personale. Esclusa la pista mafiosa, sospettato del duplice tentato omicidio il compagno della donna, che ora è ricercato.
18: Una violenta grandinata si è abbattuta su Avellino questo pomeriggio. La bomba d'acqua con pezzi di ghiaccio grandi quanto palline da ping pong si è scatenata intorno alle 15.45. Diversi automobilisti, per proteggere le proprie vetture dalla forte grandinata, hanno deciso di trovare riparo all'interno della galleria che collega Piazza Kennedy con il rione San Tommaso. Per oltre mezz'ora le auto sono rimaste incolonnate in attesa che spiovesse.
8: Lo sport: Gianni Infantino ha chiesto l'aiuto di Donald Trump per mantenere il suo posto alla guida della FIFA in un clima di crescente pressione per le sue dimissioni. Una situazione nata in seguito al lancio e al successivo ritiro del FIFA Forward Enterprise, il progetto che prevedeva la creazione di una società per la gestione dei diritti commerciali, delle licenze e dell'organizzazione delle competizioni globali, compresi i mondiali, con l'apertura a investitori privati. Questo quanto riportano il New York Post e la BBC. Infantino avrebbe in programma oggi una conversazione telefonica con il segretario di Stato americano Marco Rubio. Fonti FIFA tuttavia smentiscono.
18: Ed è tutto, a più tardi.
10: Meteo. L'anticiclone subtropicale continua a restare protagonista e padrone sul territorio italiano. Nel pomeriggio prenderanno forma rovesci e temporali sia sulla catena alpina che sulla dorsale appenninica, localmente di forte intensità. In serata il cielo risulterà sereno su gran parte del paese, anche laddove nelle ore precedenti si erano sviluppati tipici fenomeni temporaleschi estivi. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Sport. Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano i campionati europei di nuoto, quarta giornata a Parigi. Medaglia d'argento arrivata oggi per Filippo Pelati nel solo libero maschile. È la quarta medaglia europea per l'azzurro. Enrica Piccoli chiude invece al quarto posto il solo libero donne. Altre gare da medaglia sono previste nel pomeriggio con la squadra di nuoto artistico e il sincro trampolino maschile da 3 metri. Siamo al calcio con la Juventus, che è sbarcata da Hong Kong ed è pronta a cominciare ufficialmente la tournée. Il gruppo di Spalletti è stato accolto da diversi tifosi che hanno chiesto selfie e autografi ai calciatori. Presenti anche nuovi acquisti Colomoni e Alai Begovic. Primo appuntamento in Asia, mercoledì 5 agosto, ore 13:15 italiane, contro il Chelsea al Kai Tak Stadium di Hong Kong. Il calciomercato: salta la trattativa tra Napoli e Schalke 04 per Lindstrom, dopo che i club avevano trovato l'intesa per la cessione in prestito con diritto di riscatto, fissato a 5 milioni di euro più ulteriori bonus. Il danese invece non si trasferirà in Germania. Nello scambio dei documenti non c'è stata convergenza totale nell'accordo e l'affare è sfumato. Gutierrez, sempre del Napoli, terzino spagnolo, in attesa di volare invece a Leverkusen per svolgere le visite e firmare col Bayer. L'operazione da 30 milioni di euro più 2 di bonus. Guti lascia il Napoli dopo solo una stagione. João Mario invece è pronto per una nuova avventura calcistica, questa volta alla Fiorentina. L'esterno portoghese in uscita dalla Juventus è arrivato a Firenze per sottoporsi alle visite mediche e poi la firma del contratto fino al 2031. Si tratta di un'operazione in prestito con diritto di riscatto per 10 milioni di euro. Il tennis: 3 azzurri al debutto oggi nel primo turno del Masters 1000 di Montreal. Nel pomeriggio Berrettini sfiderà Navone, match posticipato, lo ricordiamo, per la pioggia di domenica in Canada. In tarda serata Sonego e Bellucci invece affronteranno rispettivamente Grigsbor e Baez. Nel WTA di Toronto Elisabetta Cocciaretto se la vedrà invece con la Gibson. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
19: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
4: Economy News.
11: Buon lunedì 3 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il terzo rapporto sulla mancata corrispondenza tra domande e offerta di lavoro in Italia, realizzato da CNEL e Unioncamere, segnala che nel primo semestre del 2026 le imprese italiane hanno programmato 2.869.000 assunzioni, ma nel 44,8% dei casi prevedono difficoltà nel reperire il personale necessario. Allo stesso tempo milioni di persone rimangono ai margini del mercato del lavoro. Il più ampio bacino occupazionale inutilizzato non è quindi costituito soltanto dai disoccupati, ma coinvolge anche le forze di lavoro potenziali e gli inattivi, tra i quali le donne sono quasi 15 milioni, circa 5 milioni in più degli uomini. Dal rapporto emerge che la domanda di lavoro si concentra nei servizi e piccole imprese. Nel primo semestre il settore dei servizi totalizza infatti circa il 72% delle entrate programmate e le micro e piccole imprese prevedono complessivamente oltre 1,8 milioni di assunzioni, confermandosi in tal modo come una componente decisiva della domanda di lavoro nel paese. Nel commentare questi dati, il presidente del CNEL, Renato Brunetta, ha sottolineato il paradosso che il paese non può più permettersi, ossia quello che le imprese cercano lavoratori e spesso non riescono a trovarli, mentre milioni di persone che potrebbero contribuire alla crescita rimangono fuori dal mercato del lavoro. Pertanto l'Italia non soffre soltanto di una carenza di competenze, ma anche di una grave difficoltà nel far incontrare le opportunità offerte dalle imprese con le persone disponibili o potenzialmente disponibili a lavorare. Un'analisi sulle attività delle grandi imprese industriali, pubblicata dal Centro Studi di Confindustria, segnala nella rilevazione di luglio un lieve miglioramento delle aspettative rispetto al mese precedente. Si riduce infatti la quota di imprese che prevede una produzione stabile, mentre aumenta quella di chi si attende a una crescita. Nei prossimi mesi, sempre secondo Confindustria, i costi di produzione resteranno il principale fattore di freno. Poco meno della metà delle imprese intervistate prevede una stabilità della produzione, 41,1% contro il 47,3 di giugno, mentre il 49% si attende un aumento moderato o rilevante, era il 43,9 a giugno. Infine, la quota degli intervistati che prevede un calo è pari al 9,9% a fronte dell'8,8 di giugno. Una nota di Confesercenti a commento degli ultimi dati Istat, in base ai quali nel trimestre segnato da gravi tensioni geopolitiche il PIL italiano cresce comunque dello 0,2% sul trimestre precedente e dell'1% su base annua, sottolinea come la crescita acquisita per il 2026 salga positivamente allo 0,8%, ossia due decimali in più rispetto alla stima precedente. La resilienza della nostra economia, secondo Confesercenti, è da attribuire soprattutto al mercato interno, con la crescita che sta trainata dal terziario e dalla domanda interna. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
5: Sono le 17 e 16 minuti.
4: News.
9: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, lo afferma il Ministero degli Esteri iraniano, smentendo quanto affermato da Donald Trump. Attualmente stiamo conducendo colloqui con l'Oman solo sulla gestione dello stretto di Hormuz. I due paesi perseguono seriamente i negoziati per garantire la sicurezza della navigazione nello stretto, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri Esmail Baghaei, sottolineando che i colloqui si concentrano esclusivamente sulla via navigabile, non sulla questione Iran-Stati Uniti. Le affermazioni fanno seguito al botta e risposta tra Washington e Teheran sui motivi della nuova tregua decisa dal presidente americano. Il servizio della redazione.
12: Donald Trump annuncia la ripresa immediata dei negoziati con l'Iran. Secondo il presidente americano sarebbe già stata raggiunta un'intesa sullo stretto di Hormuz e le discussioni riguarderanno anche la denuclearizzazione di Teheran. Le trattative inizieranno oggi. Trump spiega che i colloqui avuti con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran lo hanno convinto a revocare quello che sarebbe stato un massiccio attacco militare americano. La notizia ha avuto effetti immediati sui mercati, con il prezzo del petrolio in calo di oltre il 4%. 1%. Resta ora da verificare il contenuto effettivo dell'accordo e la posizione ufficiale iraniana.
9: Negli Stati Uniti migliaia di persone sono interessate dalle procedure di evacuazione degli stati di Washington e Oregon sulla costa occidentale a causa di incendi alimentati dalla siccità e dai forti venti. Tre grandi focolai stanno divampando intorno a Spokane, il più esteso dei quali aveva già bruciato oltre 142 ettari, secondo quanto riportato da NPR, mentre più di 5.000 edifici sono minacciati dagli incendi che hanno causato interruzioni di corrente in oltre 13.000 abitazioni, ha riferito la CNN. In Europa intanto torna prepotentemente in agenda l'emergenza immigrazione e il servizio della redazione.
10: Dopo la crisi migratoria di Ceuta, l'Unione Europea valuta la realizzazione di nuovi centri per i rimpatri lungo le principali rotte dei migranti. La proposta, ispirata al modello Albania, sarà presentata dall'Italia al Consiglio Europeo. Tra i paesi indicati per ospitare le strutture ci sarebbero Uganda e Montenegro. I centri dovrebbero accogliere i migranti irregolari in attesa del rimpatrio nei paesi di origine. Resterà però aperto il nodo del finanziamento europeo e delle garanzie giuridiche necessarie. Il partito spagnolo Vox torna intanto a chiedere la militarizzazione della frontiera tra Ceuta e il Marocco.
9: L'economia, la britannica AstraZeneca sarebbe trattando la maxi fusione con la rivale americana Bristol Myers Squibb. L'operazione darebbe vita al quarto colosso al mondo di Big Pharma per capitalizzazione di mercato a ridosso dei 400 miliardi di dollari. Secondo fonti informate, le due società hanno discusso negli ultimi mesi. L'aggregazione ai colloqui, riferisce il Financial Times, potrebbero portare ad un accordo nel prossimo futuro, anche se non si escludono ritardi o fallimenti del negoziato. In Italia, con la cronaca, un uomo di 43 anni, residente a Legnaro, in provincia di Padova, è originario di Piove di Sacco, è morto dopo essere annegato nelle acque dell'isola di Sant'Andrea, nella laguna di Marano, in provincia di Udine. Secondo le prime informazioni, sarebbe stato colpito da un arresto cardiaco. La procura di Udine ha già concesso il nulla osta alla rimozione della salma e all'affidamento ai familiari, escludendo responsabilità di terzi. Voltiamo pagina in chiusura per un lutto del mondo della cultura. Ieri è morto il professor Gennaro Ferrara, rettore dell'Università La Partenope. Dal 1986 al 2010 avrebbe compiuto 89 anni tra pochi giorni. Profondo cordoglio è stato espresso anche dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e dall'amministrazione comunale per la morte di Gennaro Ferrara. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, più tardi.
4: Meteo.
7: L'anticiclone subtropicale continua a restare protagonista e padrone sul territorio italiano. Nel pomeriggio prenderanno forma rovesci e temporali sia sulla catena alpina che sulla dorsale appenninica, localmente di forte intensità. In serata il cielo risulterà sereno su gran parte del paese, anche laddove nelle ore precedenti si erano sviluppati i tipici fenomeni temporaleschi estivi. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Sport.
17: Bentrovati all'ascolto da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. La Juventus riaccoglie Colomani, che vestirà la casacca numero 9. Il Paris Saint Germain, incassati 38 milioni dei bianconeri, rompe gli indugi col Parma per Suzuki, nel mirino da settimane. L'offerta ufficiale da 33 milioni. Se il Tottenham dovesse confermare l'apertura al prestito di Vicario, al rientro dalla tournée all'estero Spalletti potrebbe trovarsi un gran rinforzo per la porta. Si muove anche l'Inter. Per la fascia si torna all'assalto di Moussa Diaby. Il 27enne francese, oggi in Arabia Saudita, è un profilo da considerare perché la richiesta del club non è inarrivabile ed oscilla tra i 30 e i 35 milioni. In casa Milan, Gonzalo Ramos e Mario Chila sono stati due colpi da 90, ma ora, senza cessioni, sembra complicato mettere ancora mano alla squadra. L'obiettivo resta Mattias Sulé della Roma. In uscita, Ricci è nel mirino di Maurizio Sarri per la sua nuova Atalanta. Sembra invece saltata la trattativa che stava per portare Jasper Lindstrom dal Napoli allo Schalke 04. Il club tedesco si sarebbe tirato indietro perché la società partenopea avrebbe cercato di inserire una clausola per l'obbligo di riscatto e rendere quindi la cessione definitiva fin da subito.
4: News.
6: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sempre più aspro lo scontro tra Italia e Spagna dopo la crisi di Ceuta. L'Italia è inondata di migranti irregolari, a differenza di noi non è stata capace di risolvere la situazione, attacca stamane il ministro degli esteri spagnolo Alvarez alla vigilia del vertice dei ministri degli interni dell'Unione Europea e dell'Albania sul caso Ceuta. La riunione è stata chiesta da Italia e Danimarca dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nella città spagnola al confine col Marocco. La Russia non rinuncia ai negoziati con l'Ucraina ed è pronta ad esaminare proposte costruttive, comprese quelle relative ai possibili formati dei contatti. Lo ha dichiarato stamane il viceministro degli esteri russo Galuzin. Intanto è di almeno 5 morti il bilancio delle vittime degli attacchi russi registrati nelle ultime ore in diverse regioni dell'Ucraina. A Belgorod invece è uccisa una ragazzina di 13 anni in un attacco ucraino. Altri 6 morti in un raid di Kiev nella regione russa di Krasnodar sul Mar Nero. Il Perù ha sospeso le operazioni della compagnia di voli turistici Aerodina, quella a cui faceva capo il velivolo caduto il 1 agosto nell'area di Pueblo Viejo, provocando la morte di 13 persone, tra cui 7 italiani. Ricostruire la dinamica esatta di quanto accaduto non è facile, il mezzo non aveva la scatola nera in quanto non espressamente prevista. Si sa però che il pilota aveva lanciato un allarme a terra poco prima dello schianto e un video diffuso sui social mostra il piccolo aereo perdere pezzi in volo. Tra le possibili cause anche le condizioni meteorologiche. Sembra che durante il volo il vento soffiasse a circa 40 km orari. Si svolgeranno domani alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, storico simbolo del Milan e del calcio mondiale, scomparso venerdì scorso all'età di 66 anni. A rappresentare il club rossonero alle esequie ci saranno i massimi dirigenti Cardinale, Scaroni, i giocatori Pulisic e Jimenez, mentre il resto della squadra non potrà esserci perché è impegnata in tournée in Australia. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: GR News.
13: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
14: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
15: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
20: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova, dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con fornitura.
2: Ti manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next.

0: Radio GR News.
1: Sono le 17 e 25 minuti.
0: News.
2: Bentrovati dalla redazione.
1: In apertura agli esteri, 6 morti, tra cui 3 bambini e 40 feriti, di cui 17 trasportati in strutture mediche. È il bilancio aggiornato in seguito alla caduta di frammenti di un drone ucraino su una spiaggia affollata sulla costa del Mar Nero in Russia. La notizia è stata diffusa dal governatore della regione Kondratiev, che ha accusato Kiev di aver preso di mira infrastrutture civili e ha definito l'accaduto una tragedia. L'Ucraina invece non ha commentato l'attacco.
2: Il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Álvarez, comparando la situazione migratoria della Spagna con l'Italia, ha affermato che Lampedusa è sommersa dai migranti e che l'Italia è il paese con maggior numero di arrivi di irregolari in Europa e che non è capace di risolvere la situazione come ha fatto invece la Spagna. Álvarez ha aggiunto infatti che a Ceuta in poche ore sono stati rimpatriati in Marocco quasi tutti i migranti che hanno attraversato la frontiera. Da fonti del Viminale invece si apprende che da gennaio di quest'anno a oggi si è verificato un crollo degli sbarchi di migranti irregolari, dati tra l'altro confermati anche poco fa dall'Istat.
1: Ora la cronaca: il ministro dell'interno Matteo Piantedosi sarà mercoledì a Napoli per partecipare ad un incontro in prefettura con i sindaci dell'area flegrea colpita nei giorni scorsi da un terremoto di 4.7 di magnitudo. Intanto la procura di Napoli sta acquisendo documentazione nell'ambito di una serie di accertamenti finalizzati a fare luce sulla messa in sicurezza di alcuni costoni dei campi flegrei rivelatisi a rischio dopo la forte scossa nei giorni scorsi. Al momento il fascicolo è meramente esplorativo e non si ipotizzano reati né ci sono iscritti nel registro degli indagati.
2: Un uomo di 58 anni e una donna di 40 sono rimasti gravemente feriti a Riesi, Caltanissetta. L'allarme è scattato oggi intorno a mezzogiorno da una prima ricostruzione e 2 sono stati raggiunti da colpi di pistola. Secondo le indagini dei carabinieri, dietro alla sparatoria ci sarebbe un movente personale. Esclusa la pista mafiosa, sospettato del duplice tentato omicidio il compagno della donna, che ora è ricercato.
1: Una violenta grandinata si è abbattuta su Avellino questo pomeriggio. La bomba d'acqua con pezzi di ghiaccio grandi quanto palline da ping pong si è scatenata intorno alle 15:45. Diversi automobilisti, per proteggere le proprie vetture dalla forte grandinata, hanno deciso di trovare riparo all'interno della galleria che collega Piazza Kennedy con il rione San Tommaso. Per oltre mezz'ora le auto sono rimaste incolonnate in attesa che spiovesse.
2: Lo sport: Gianni Infantino ha chiesto l'aiuto di Donald Trump per mantenere il suo posto alla guida della FIFA in un clima di crescente pressione per le sue dimissioni. Una situazione nata in seguito al lancio e al successivo ritiro del FIFA Forward Enterprise, il progetto che prevedeva la creazione di una società per la gestione dei diritti commerciali, delle licenze e dell'organizzazione delle competizioni globali, compresi i mondiali, con l'apertura a investitori privati. Questo quanto riportano il New York Post e la BBC. Infantino avrebbe in programma oggi una conversazione telefonica con il segretario di Stato americano Marco Rubio. Fonti FIFA tuttavia smentiscono.
1: Ed è tutto, a più tardi.
0: Viabilità.
3: Traffico in ripresa su strade e autostrade della penisola. In Liguria, codina 10 tra aeroporto e Genova Ovest verso Genova, in A7 tra Bolzaneto e il bivio per la 12. A Torino, code in tangenziale nord da Venaria, statale 24 verso Collegno. A nord di Milano, code per un incidente in A4 tra Cinisello e Viale Certosa verso Torino. Code a tratti inoltre nella direzione opposta tra Rho e Monza. Code a tratti anche in tangenziale ovest da Rho a Cusago verso la 1. In nord da Monza verso Sesto, in est da Sesto a via Padova verso Bologna. Verso Milano da est code sulla Paullese tra Paullo e Pantigliate.
0: Meteo.
4: L'anticiclone subtropicale continua a restare protagonista e padrone sul territorio italiano. Nel pomeriggio prenderanno forma rovesci e temporali sia sulla catena alpina che sulla dorsale appenninica, localmente di forte intensità. In serata il cielo risulterà sereno su gran parte del paese, anche laddove nelle ore precedenti si erano sviluppati tipici fenomeni temporaleschi estivi. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
5: Bentrovati all'ascolto da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. La Juventus riaccoglie Colomani, che vestirà la casacca numero 9. Il Paris Saint-Germain, incassati i 38 milioni dei bianconeri, rompe gli indugi col Parma per Suzuki, nel mirino da settimane. L'offerta ufficiale da 33 milioni. Se il Tottenham

0: dovesse confermare l'apertura al prestito di Vicario, al rientro dalla tournée all'estero Spalletti potrebbe trovarsi un gran rinforzo per la porta. Si muove anche l'Inter, per la fascia si torna all'assalto di Moussa Diaby. Il 27enne francese, oggi in Arabia Saudita, è un profilo da considerare perché la richiesta del club non è inarrivabile ed oscilla tra i 30 e i 35 milioni. In casa Milan, Gonzalo Ramos e Mario Chila sono stati due colpi da 90, ma ora, senza cessioni, sembra complicato mettere ancora mano alla squadra. L'obiettivo resta Mattias Sulé della Roma. In uscita Ricci è nel mirino di Maurizio Sarri per la sua nuova Atalanta. Sembra invece saltata la trattativa che stava per portare Jasper Lindstrom dal Napoli allo Schalke 04. Il club tedesco si sarebbe tirato indietro perché la società partenopea avrebbe cercato di inserire una clausola per l'obbligo di riscatto e rendere quindi la cessione definitiva fin da subito.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 17 e 31 minuti.
1: News.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, lo afferma il Ministero degli Esteri iraniano, smentendo quanto affermato da Donald Trump. Attualmente stiamo conducendo colloqui con l'Oman solo sulla gestione dello stretto di Hormuz. I due paesi perseguono seriamente i negoziati per garantire la sicurezza della navigazione nello stretto, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri Esmail Baghaei, sottolineando che i colloqui si concentrano esclusivamente sulla navigabile, non sulla questione Iran-Stati Uniti. Le affermazioni fanno seguito al botta e risposta tra Washington e Teheran sui motivi della nuova tregua decisa dal presidente americano. Il servizio della redazione.
4: Donald Trump annuncia la ripresa immediata dei negoziati con l'Iran. Secondo il presidente americano sarebbe già stata raggiunta un'intesa sullo stretto di Hormuz e le discussioni riguarderanno anche la denuclearizzazione di Teheran. Le trattative inizieranno oggi. Trump spiega che i colloqui avuti con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran lo hanno convinto a revocare quello che sarebbe stato un massiccio attacco militare americano. La notizia ha avuto effetti immediati sui mercati, con il prezzo del petrolio in calo di oltre il 4%. Resta ora da verificare il contenuto effettivo dell'accordo e la posizione ufficiale iraniana.
3: Negli Stati Uniti migliaia di persone sono interessate dalle procedure di evacuazione degli stati di Washington e Oregon sulla costa occidentale a causa di incendi alimentati dalla siccità e dai forti venti. Tre grandi focolai stanno divampando intorno a Spokane, il più esteso dei quali aveva già bruciato oltre 142 ettari, secondo quanto riportato da NPR, mentre più di 5.000 edifici sono minacciati dagli incendi che hanno causato interruzioni di corrente in oltre 13.000 abitazioni, ha riferito la CNN. In Europa intanto torna prepotentemente in agenda l'emergenza immigrazione e il servizio della redazione.
5: Dopo la crisi migratoria di Ceuta, l'Unione Europea valuta la realizzazione di nuovi centri per i rimpatri lungo le principali rotte dei migranti. La proposta, ispirata al modello Albania, sarà presentata dall'Italia al Consiglio europeo. Tra i paesi indicati per ospitare le strutture ci sarebbero Uganda e Montenegro. I centri dovrebbero accogliere i migranti irregolari in attesa del rimpatrio nei paesi di origine. Resterà però aperto il nodo del finanziamento europeo e delle garanzie giuridiche necessarie. Il partito spagnolo Vox torna intanto a chiedere la militarizzazione della frontiera tra Ceuta e il Marocco.
3: L'economia, la britannica AstraZeneca sarebbe trattando la maxi fusione con la rivale americana Bristol-Myers Squibb. L'operazione darebbe vita al quarto colosso al mondo di Big Pharma per capitalizzazione di mercato a ridosso dei 400 miliardi di dollari. Secondo fonti informate, le due società hanno discusso negli ultimi mesi. L'aggregazione ai colloqui, riferisce il Financial Times, potrebbero portare ad un accordo nel prossimo futuro, anche se non si escludono ritardi o fallimenti del negoziato. In Italia, con la cronaca, un uomo di 43 anni, residente a Legnaro, in provincia di Padova, è originario di Piove di Sacco, è morto dopo essere annegato nelle acque dell'isola di Sant'Andrea nella laguna di Marano in provincia di Udine. Secondo le prime informazioni sarebbe stato colpito da un arresto cardiaco. La procura di Udine ha già concesso il nulla osta alla rimozione della salma e all'affidamento ai familiari, escludendo responsabilità di terzi. Voltiamo pagina in chiusura per un lutto nel mondo della cultura. Ieri è morto il professor Gennaro Ferrara, rettore dell'Università La Partenope. Dal 1986 al 2010 avrebbe compiuto 89 anni tra pochi giorni. Profondo cordoglio è stato espresso anche dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e dall'amministrazione comunale per la morte di Gennaro Ferrara. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.

0: viabilità.
1: La situazione più difficile è sul tratto toscano della 1 per un veicolo in avaria. Ci sono circa 4 chilometri di code da Aglio, chilometro 225 sulla 1 direttissima fino a Calenzano verso Napoli. Code anche nella direzione opposta tra Firenze Nord e Calenzano. Per un altro veicolo in avaria verso Milano code anche tra Incisa e Firenze Sud. In Umbria per lavori code sul raccordo Perugia-Betolle tra Madonna Alta e Piscille verso Foligno e tra Ponte San Giovanni e Prepo verso il lago. A nord di Napoli code per un incidente traversa Mirito e Grumo Nevano verso Acerra e tra Fratta Maggiore d'Arzano verso Lago Patria. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Meteo.
2: L'anticiclone subtropicale continua a restare protagonista e padrone sul territorio italiano. Nel pomeriggio prenderanno forma rovesci e temporali sia sulla catena alpina che sulla dorsale appenninica, localmente di forte intensità. In serata il cielo risulterà sereno su gran parte del paese, anche laddove nelle ore precedenti si erano sviluppati tipici fenomeni temporaleschi estivi. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app un saluto. Da Lorenzo Tedici.
0: News.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. L'Italia ha avuto crisi ripetitive a Lampedusa che non è in grado di risolvere, lo ha detto il ministro degli esteri spagnolo Albares alla vigilia del vertice dei ministri degli interni dell'Unione Europea e dell'Albania sul caso Ceuta. La riunione è stata chiesta da Italia e Danimarca dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nella città spagnola al confine col Marocco. Palazzo Chigi chiederà hub per migranti sul modello di quelli in Albania. Ucciso per errore da un marito geloso e quanto ipotizzano gli investigatori che indagano sull'incidente stradale avvenuto sabato sera nel Varesotto. Un uomo di 36 anni è stato travolto e ucciso su una strada di Somma Lombardo dopo essersi fermato ad aiutare una sconosciuta in difficoltà. Alla guida dell'auto che lo ha investito l'ex marito della donna che, secondo le prime ricostruzioni, vedendolo accanto a lei, l'avrebbe scambiato per un rivale in amore. L'uomo, 43 anni, è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario. Un lungo applauso ha accolto l'arrivo del feretro di Don Antonio Mazzi oggi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove si sono svolti i funerali del fondatore della comunità Exodus, morto venerdì all'età di 96 anni. Tra i presenti, oltre ai tanti amici, collaboratori ed ex ospiti della comunità, il sindaco di Milano, Sala, era un vero educatore, voleva un gran bene a tutti i suoi ragazzi e con tanta fantasia trovava i modi giusti, ha detto il primo cittadino, aggiungendo che per onorare Don Mazzi bisogna far sì che Exodus vada avanti. Temperature roventi in 25 città italiane, dove oggi è scattato il bollino rosso per il caldo e giallo solo a Messina, Reggio Calabria. L'anticiclone africano ha fatto salire i termometri con punte di 40 gradi in diverse zone. A Cremona il Po non è mai stato così basso. Ha superato il record negativo del giugno 2022, scendendo a 8 metri e 59 centimetri sotto lo zero idrometrico. Secondo i meteorologi, una breve tregua dal caldo è prevista tra venerdì e sabato, con qualche temporale soprattutto al nord e un leggero abbassamento delle temperature. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
0: Economy News.
5: Buon lunedì 3 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il terzo rapporto sulla mancata corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro in Italia, realizzato da CNEL e Unioncamere, segnala che nel primo semestre del 2026 le imprese italiane hanno programmato 2.869.000 assunzioni, ma nel 44,8% dei casi prevedono difficoltà nel reperire il personale necessario. Allo stesso tempo milioni di persone rimangono ai margini del mercato del lavoro. Il più ampio bacino occupazionale inutilizzato non è quindi costituito soltanto appunto dai disoccupati, ma coinvolge anche le forze di lavoro potenziali e gli inattivi, tra i quali le donne sono quasi 15 milioni, circa 5 milioni in più degli uomini. Dal rapporto emerge che la domanda di lavoro si concentra nei servizi e piccole imprese. Nel primo semestre il settore dei servizi totalizza infatti circa il 72% delle entrate programmate e le micro e piccole imprese prevedono complessivamente oltre 1,8 milioni di assunzioni, confermandosi in tal modo come una componente decisiva della domanda di lavoro nel paese. Nel commentare questi dati, il presidente del CNEL, Renato Brunetta, ha sottolineato il paradosso che il paese non può più permettersi, ossia quello che le imprese cercano lavoratori e spesso non riescono a trovarli, mentre milioni di persone che potrebbero contribuire alla crescita rimangono fuori dal mercato del lavoro. Pertanto l'Italia non soffre soltanto di una carenza di competenze, ma anche di una grave difficoltà nel far incontrare le opportunità offerte dalle imprese con le persone disponibili o potenzialmente disponibili a lavorare. Un'analisi sulle attività delle grandi imprese industriali, pubblicata dal Centro Studi di Confindustria, segnala nella rilevazione di luglio un lieve miglioramento delle aspettative rispetto al mese precedente. Si riduce infatti la quota di imprese che prevede una produzione stabile, mentre aumenta quella di chi si attende una crescita. Nei prossimi mesi, sempre secondo Confindustria, i costi di produzione resteranno il principale fattore di freno. Poco meno della metà delle imprese intervistate prevede una stabilità della produzione, 41,1% contro il 47,3 di giugno, mentre il 49% si attende un aumento moderato o rilevante, era il 43,9 a giugno. Infine, la quota degli intervistati che prevede un calo è pari al 9,9% a fronte dell'8,8 di giugno. Una nota di Confesercenti a commento degli ultimi dati Istat, in base ai quali nel trimestre segnato da gravi tensioni geopolitiche il PIL italiano cresce comunque dello 0,2% sul trimestre precedente e dell'1% su base annua, sottolinea come la crescita acquisita per il 2026 salga positivamente allo 0,8%, ossia due decimali in più rispetto alla stima precedente. La resilienza della nostra economia, secondo Confesercenti, è da attribuire soprattutto al mercato interno, con la crescita che sta trainata dal terziario e dalla domanda interna. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
6: Sono le 17 e 42 minuti.
0: News.
3: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sempre più aspro lo scontro tra Italia e Spagna dopo la crisi di Ceuta. L'Italia è inondata di migranti irregolari, a differenza di noi non è stata capace di risolvere la situazione, attacca stamane il ministro degli esteri spagnolo Alvarez alla vigilia del vertice dei ministri degli interni dell'Unione Europea e dell'Albania sul caso Ceuta. La riunione è stata chiesta da Italia e Danimarca dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nella città spagnola al confine col Marocco. La Russia non rinuncia ai negoziati con l'Ucraina ed è pronta ad esaminare proposte costruttive, comprese quelle relative ai possibili formati dei contatti. Lo ha dichiarato stamane il viceministro degli esteri russo Galuzin. Intanto è di almeno 5 morti il bilancio delle vittime degli attacchi russi registrati nelle ultime ore in diverse regioni dell'Ucraina. A Belgorod invece è uccisa una ragazzina di 13 anni in un attacco ucraino. Altri 6 morti in un raid di Kiev nella regione russa di Krasnodar sul Mar Nero. Il Perù ha sospeso le operazioni della compagnia di voli turistici Aerodina, quella a cui faceva capo il velivolo caduto il 1 agosto nell'area di Pueblo Viejo, provocando la morte di 13 persone, tra cui 7 italiani. Ricostruire la dinamica esatta di quanto accaduto non è facile, il mezzo non aveva la scatola nera in quanto non espressamente prevista, si sa però che il pilota aveva lanciato un allarme a terra poco prima dello schianto e un video diffuso sui social mostra il piccolo aereo perdere pezzi in volo. Tra le possibili cause anche le condizioni meteorologiche, sembra che durante il volo il vento soffiasse a circa 40 km orari. Si svolgeranno domani alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, storico simbolo del Milan e del calcio mondiale, scomparso venerdì scorso all'età di 66 anni. A rappresentare il club rossonero alle esequie ci saranno i massimi dirigenti Cardinale, Scaroni, i giocatori Pulisic e Jimenez, mentre il resto della squadra non potrà esserci perché impegnata in tournée in Australia. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Viabilità.
1: La situazione più difficile è sul tratto toscano della 1 per una veicolo in avaria. Ci sono circa 4 km di code da Aglio, chilometro 225 sulla 1 direttissima, fino a Calenzano verso Napoli. Code anche nella direzione opposta tra Firenze Nord e Calenzano. Per un altro veicolo in avaria verso Milano code anche tra Incisa e Firenze Sud. In Umbria per lavori code sul raccordo Perugia-Betolle tra Madonna Alta e Piscille verso Foligno e tra Ponte San Giovanni e Prepo verso il lago. A nord di Napoli code per un incidente tra Versa Mirito e Grumo Nevano verso Acerra e tra Fratta Maggiore ed Arzano verso Lago Patria. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Meteo.
2: L'anticiclone subtropicale continua a restare protagonista e padrone sul territorio italiano. Nel pomeriggio prenderanno forma rovesci e temporali sia sulla catena alpina che sulla dorsale appenninica, localmente di forte intensità. In serata il cielo risulterà sereno su gran parte del paese, anche laddove nelle ore precedenti si erano sviluppati i tipici fenomeni temporaleschi estivi. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
7: Bentrovati all'ascolto da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. La Juventus riaccoglie Colomani, che vestirà la casacca numero 9. Il Paris Saint-Germain, incassati i 38 milioni dei bianconeri, rompe gli indugi col Parma per Suzuki, nel mirino da settimane. L'offerta ufficiale è da 33 milioni. Se il Tottenham dovesse confermare l'apertura al prestito di Vicario, al rientro dalla tournée all'estero Spalletti potrebbe trovarsi un gran rinforzo per la porta. Si muove anche l'Inter. Per la fascia si torna all'assalto di Moussa Diaby. Il 27enne francese, oggi in Arabia Saudita, è un profilo da considerare perché la richiesta del club non è inarrivabile ed oscilla tra i 30 e i 35 milioni. In casa Milan, Gonzalo Ramos e Mario Chila sono stati due colpi da 90, ma ora, senza cessioni, sembra complicato mettere ancora mano alla squadra. L'obiettivo resta Mattias Soulé della Roma. In uscita, Ricci è nel mirino di Maurizio Sarri per la sua nuova Atalanta. Sembra invece saltata la trattativa che stava per portare Jasper Lindstrom dal Napoli allo Schalke 04. Il club tedesco si sarebbe tirato indietro perché la società partenopea avrebbe cercato di inserire una clausola per l'obbligo di riscatto e rendere quindi la cessione definitiva fin da subito.
0: News.
8: Bentrovati dalla redazione.
3: In apertura agli esteri, 6 morti, tra cui 3 bambini e 40 feriti, di cui 17 trasportati in strutture mediche. È il bilancio aggiornato in seguito alla caduta di frammenti di un drone ucraino su una spiaggia affollata sulla costa del Mar Nero in Russia. La notizia è stata diffusa dal governatore della regione Kondratiev, che ha accusato Kiev di aver preso di mira infrastrutture civili e ha definito l'accaduto una tragedia. L'Ucraina invece non ha commentato l'attacco.
8: Il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Álvarez, comparando la situazione migratoria della Spagna con l'Italia, ha affermato che Lampedusa è sommersa dai migranti e che l'Italia è il paese con maggior numero di arrivi di irregolari in Europa e che non è capace di risolvere la situazione come ha fatto invece la Spagna. Álvarez ha aggiunto infatti che a Ceuta in poche ore sono stati rimpatriati in Marocco quasi tutti i migranti che hanno attraversato la frontiera. Da fonti del Viminale invece si apprende che da gennaio di quest'anno a oggi si è verificato un crollo degli sbarchi di migranti irregolari, dati tra l'altro confermati anche poco fa dall'Istat.
3: Ora la cronaca. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi sarà mercoledì a Napoli per partecipare ad un incontro in prefettura con i sindaci dell'area flegrea colpita nei giorni scorsi da un terremoto di 4.7 di magnitudo. Intanto la procura di Napoli sta acquisendo documentazione nell'ambito di una serie di accertamenti finalizzati a fare luce sulla messa in sicurezza di alcuni costoni dei campi flegrei rivelatisi a rischio dopo la forte scossa nei giorni scorsi. Al momento il fascicolo è meramente esplorativo e non si ipotizzano reati né ci sono iscritti nel registro degli indagati.
8: Un uomo di 58 anni e una donna di 40 sono rimasti gravemente feriti a Riesi, Caltanissetta. L'allarme è scattato oggi intorno a mezzogiorno. Da una prima ricostruzione due sono stati raggiunti da colpi di pistola. Secondo le indagini dei carabinieri, dietro alla sparatoria ci sarebbe un movente personale. Esclusa la pista mafiosa, sospettato del duplice tentato omicidio il compagno della donna, che ora è ricercato.
6: Una violenta grandinata si è abbattuta su Avellino questo pomeriggio. La bomba d'acqua con pezzi di ghiaccio grandi quanto palline da ping pong si è scatenata intorno alle 15:45. Diversi automobilisti, per proteggere le proprie vetture dalla forte grandinata, hanno deciso di trovare riparo all'interno della galleria che collega Piazza Kennedy con il rione San Tommaso. Per oltre mezz'ora le auto sono rimaste incolonnate in attesa che spiovesse.
8: Lo sport: Gianni Infantino ha chiesto l'aiuto di Donald Trump per mantenere il suo posto alla guida della FIFA in un clima di crescente pressione per le sue dimissioni. Una situazione nata in seguito al lancio e al successivo ritiro del FIFA Forward Enterprise, il progetto che prevedeva la creazione di una società per la gestione dei diritti commerciali, delle licenze e dell'organizzazione delle competizioni globali, compresi i mondiali, con l'apertura a investitori privati. Questo quanto riportano il New York Post e la BBC. Infantino avrebbe in programma oggi una conversazione telefonica con il segretario di Stato americano Marco Rubio. Fonti FIFA tuttavia smentiscono.
6: Ed è tutto, a più tardi.
0: Viabilità.
1: La situazione più difficile è sul tratto toscano della 1. Per una veicolo in avaria ci sono circa 4 km di code da Aglio, chilometro 225 sulla 1 direttissima, fino a Calenzano verso Napoli. Code anche nella direzione opposta tra Firenze Nord e Calenzano. Per un altro veicolo in avaria verso Milano code anche tra Incisa e Firenze Sud. In Umbria per lavori code sul raccordo Perugia-Betolle tra Madonna Alta e Piscille verso Foligno e tra Ponte San Giovanni e Prepo verso il lago. A nord di Napoli code per un incidente traversa Merito e Grumonevano verso Acerra e tra Fratta Maggiore ed Arzano verso Lago Patria. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Meteo.
2: L'anticiclone subtropicale continua a restare protagonista e padrone sul territorio italiano. Nel pomeriggio prenderanno forma rovesci e temporali sia sulla catena alpina che sulla dorsale appenninica, localmente di forte intensità. In serata il cielo risulterà sereno su gran parte del paese, anche laddove nelle ore precedenti si erano sviluppati i tipici fenomeni temporaleschi estivi. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app un saluto. Da Lorenzo Tedici.
0: News.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. L'Italia ha avuto crisi ripetitive a Lampedusa che non è in grado di risolvere, lo ha detto il ministro degli esteri spagnolo Albares alla vigilia del vertice dei ministri degli interni dell'Unione Europea e dell'Albania sul caso Ceuta. La riunione è stata chiesta da Italia e Danimarca dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nella città spagnola al confine col Marocco. Palazzo Chigi chiederà hub per migranti sul modello di quelli in Albania. Ucciso per errore da un marito geloso è quanto ipotizzano gli investigatori che indagano sull'incidente stradale avvenuto sabato sera nel Varesotto. Un uomo di 36 anni è stato travolto e ucciso su una strada di Somma Lombardo dopo essersi fermato ad aiutare una sconosciuta in difficoltà. Alla guida dell'auto che lo ha investito l'ex marito della donna, che secondo le prime ricostruzioni, vedendolo accanto a lei, l'avrebbe scambiato per un rivale in amore. L'uomo, 43 anni, è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario. Un lungo applauso ha accolto l'arrivo del feretro di Don Antonio Mazzi oggi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove si sono svolti i funerali del fondatore della comunità Exodus, morto venerdì all'età di 96 anni. Tra i presenti, oltre ai tanti amici, collaboratori ed ex ospiti della comunità, il sindaco di Milano Sala. Era un vero educatore, voleva un gran bene a tutti i suoi ragazzi e con tanta fantasia trovava i modi giusti, ha detto il primo cittadino, aggiungendo che per onorare Don Mazzi bisogna far sì che Exodus vada avanti. Temperature roventi in 25 città italiane, dove oggi è scattato il bollino rosso per il caldo e giallo solo a Messina e Reggio Calabria. L'anticiclone africano ha fatto salire i termometri con punte di 40 gradi in diverse zone. A Cremona il Po non è mai stato così basso. Ha superato il record negativo del giugno 2022, scendendo a 8,59 metri sotto lo zero idrometrico. Secondo i meteorologi, una breve tregua dal caldo è prevista tra venerdì e sabato, con qualche temporale soprattutto al nord e un leggero abbassamento delle temperature. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: News.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, lo afferma il Ministero degli Esteri iraniano, smentendo quanto affermato da Donald Trump. Attualmente stiamo conducendo colloqui con l'Oman solo sulla gestione dello stretto di Hormuz. I due paesi perseguono seriamente i negoziati per garantire la sicurezza della navigazione nello stretto, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri Esmail Baghaei, sottolineando che i colloqui si concentrano esclusivamente sulla via navigazione navigabile non sulla questione Iran-Stati Uniti. Le affermazioni fanno seguito al botta e risposta tra Washington e Teheran sui motivi della nuova tregua decisa dal presidente americano e il servizio della redazione.
9: Donald Trump annuncia la ripresa immediata dei negoziati con l'Iran. Secondo il presidente americano sarebbe già stata raggiunta un'intesa sullo stretto di Hormuz e le discussioni riguarderanno anche la denuclearizzazione di Teheran. Le trattative inizieranno oggi. Trump spiega che i colloqui avuti con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran lo hanno convinto a revocare quello che sarebbe stato un massiccio attacco militare americano. La notizia ha avuto effetti immediati sui mercati, con il prezzo del petrolio in calo di oltre il 4%. Resta ora da verificare il contenuto effettivo dell'accordo e la posizione ufficiale iraniana.
1: Negli Stati Uniti migliaia di persone sono interessate dalle procedure di evacuazione degli stati di Washington e Oregon sulla costa occidentale a causa di incendi alimentati dalla siccità e dai forti venti. Tre grandi focolai stanno divampando intorno a Spokane, il più esteso dei quali aveva già bruciato oltre 142 ettari, secondo quanto riportato da NPR, mentre più di 5.000 edifici sono minacciati dagli incendi che hanno causato interruzioni di corrente in oltre 13.000 abitazioni, ha riferito la CNN. In Europa intanto torna prepotentemente in agenda l'emergenza immigrazione e il servizio della redazione.
10: Dopo la crisi migratoria di Ceuta, l'Unione Europea valuta la realizzazione di nuovi centri per i rimpatri lungo le principali rotte dei migranti. La proposta, ispirata al modello Albania, sarà presentata dall'Italia al Consiglio Europeo. Tra i paesi indicati per ospitare le strutture ci sarebbero Uganda e Montenegro. I centri dovrebbero accogliere i migranti irregolari in attesa del rimpatrio nei paesi di origine. Resterà però aperto il nodo del finanziamento europeo e delle garanzie giuridiche necessarie. Il partito spagnolo Vox torna intanto a chiedere la militarizzazione della frontiera tra Ceuta e il Marocco.
1: L'economia, la britannica AstraZeneca, sarebbe trattando la maxi fusione con la rivale americana Bristol-Myers Squibb. L'operazione darebbe vita al quarto colosso al mondo di Big Pharma per capitalizzazione di mercato a ridosso dei 400 miliardi di dollari. Secondo fonti informate, le due società hanno discusso negli ultimi mesi l'aggregazione ai colloqui, riferisce il Financial Times. Potrebbero portare ad un accordo nel prossimo futuro, anche se non si escludono ritardi o fallimenti del negoziato. In Italia, con la cronaca, un uomo di 43 anni, residente a Legnaro, in provincia di Padova, è originario di Piove di Sacco, è morto dopo essere annegato nelle acque dell'isola di Sant'Andrea nella laguna di Marano in provincia di Udine. Secondo le prime informazioni sarebbe stato colpito da un arresto cardiaco. La procura di Udine ha già concesso il nulla osta alla rimozione della salma e all'affidamento ai familiari, escludendo responsabilità di terzi. Voltiamo pagina in chiusura per un lutto nel mondo della cultura. Ieri è morto il professor Gennaro Ferrara, rettore dell'Università La Partenope. Dal 1986 al 2010 avrebbe compiuto 89 anni tra pochi giorni. Profondo cordoglio è stato espresso anche dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e dall'amministrazione comunale per la morte di Gennaro Ferrara. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito. Più tardi.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo. News.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. L'Italia ha avuto crisi ripetitive a Lampedusa che non è in grado di risolvere, lo ha detto il ministro degli esteri spagnolo Albares alla vigilia del vertice dei ministri degli interni dell'Unione Europea e dell'Albania sul caso Ceuta. La riunione è stata chiesta da Italia e Danimarca dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nella città spagnola al confine col Marocco. Palazzo Chigi chiederà hub per migranti sul modello di quelli in Albania. Ucciso per errore da un marito geloso è quanto ipotizzano gli investigatori che indagano sull'incidente stradale avvenuto sabato sera nel Varesotto. Un uomo di 36 anni è stato travolto e ucciso su una strada di Somma Lombardo dopo essersi fermato ad aiutare una sconosciuta in difficoltà. Alla guida dell'auto che lo ha investito l'ex marito della donna, che secondo le prime ricostruzioni, vedendolo accanto a lei, l'avrebbe scambiato per un rivale in amore. L'uomo, 43 anni, è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario. Un lungo applauso ha accolto l'arrivo del feretro di Don Antonio Mazzi oggi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove si sono svolti i funerali del fondatore della comunità Exodus, morto venerdì all'età di 96 anni. Tra i presenti, oltre ai tanti amici, collaboratori ed ex ospiti della comunità, il sindaco di Milano, Sala, era un vero educatore, voleva un gran bene a tutti i suoi ragazzi e con tanta fantasia trovava i modi giusti, ha detto il primo cittadino, aggiungendo che per onorare Don Mazzi bisogna far sì che Exodus vada avanti. Temperature roventi in 25 città italiane, dove oggi è scattato il bollino rosso per il caldo. È giallo solo a Messina, a Reggio Calabria. Calabria. L'anticiclone africano ha fatto salire i termometri con punte di 40 gradi in diverse zone. A Cremona il Po non è mai stato così basso, ha superato il record negativo del giugno 2022, scendendo a 8,59 metri sotto lo zero idrometrico. Secondo i meteorologi, una breve tregua dal caldo è prevista tra venerdì e sabato, con qualche temporale soprattutto al nord e un leggero abbassamento delle temperature. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: GR News. Quando ci fa sentire

ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
5: Sono le 18 e 2 minuti.
4: News.
6: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. 6 persone, tra cui 3 bambini, sono morte sulla costa russa del Mar Nero dopo la caduta dei frammenti di un drone ucraino. L'impatto è avvenuto su una spiaggia affollata di Arkhipo-Osipovka, nei pressi della città di Galenzik. 40 le persone rimaste ferite, 17 delle quali sono state trasferite in ospedale. Il governatore della regione, Veniamin Kondratiev, ha accusato Kiev di aver preso di mira infrastrutture civili e ha definito la caduta una tragedia. L'Ucraina non ha al momento commentato l'episodio. Le autorità russe stanno ricostruendo la traiettoria del drone e le modalità dell'intercettazione che avrebbe provocato la caduta dei detriti.
7: Un uomo di 58 anni e una donna di 40 sono rimasti gravemente feriti da colpi di pistola a Riesi, in provincia di Caltanissetta. La sparatoria è avvenuta in una zona di campagna non lontano dal museo della miniera Trabieta Larita. I due hanno chiamato il numero di emergenza chiedendo aiuto, ma subito dopo sono riusciti a raggiungere autonomamente in automobile il pronto soccorso dell'ospedale di Mazzarino. L'uomo è stato poi trasferito all'ospedale Cannizzaro di Catania, mentre la donna è ricoverata al Sant'Elia di Caltanissetta. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo la dinamica, il luogo esatto dell'agguato e il possibile movente. Tra l'altro la donna quarantenne ha anche un taglio alla gola inferto con un fendente. Sospettato del duplice tentato omicidio, il compagno della donna, che viene tuttora ricercato.
6: Un anno e 9 mesi di reclusione per il furto di 18 cioccolatini e la condanna inflitta ad un uomo di 58 anni che nel 2018 si era introdotto in una villa di Manciano in provincia di Grosseto. Secondo la ricostruzione degli investigatori, aveva sfondato la porta d'ingresso con un calcio, ma una volta entrato non aveva portato via gioielli, denaro o altri oggetti di valore. Il suo interesse si era concentrato su una ciotola contenente dolciumi pregiati acquistati in Svizzera. Proprio la particolarità dei cioccolatini avrebbe contribuito a identificare e sostenere l'accusa durante il lungo procedimento giudiziario concluso soltanto in questi giorni.
7: 12 arresti e una denuncia durante i controlli straordinari dei carabinieri nelle metropolitane, nelle stazioni e nelle principali vie dello shopping di Roma. Alla stazione Termini è stato arrestato un 52enne sorpreso dopo aver rubato cavi di rame e rimorsetti in ottone utilizzati per la manutenzione e la sicurezza ferroviaria. In via del Corso sono invece finiti in manette 3 cittadini cileni accusati di aver sottratto merce per circa 2.000 euro utilizzando borse, schermate e strumenti per rimuovere dispositivi antitaccheggio. I servizi antiborseggio sono stati intensificati nei punti più affollati della capitale, seguendo le indicazioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.
6: Un lungo applauso ha accolto il feretro di Don Antonio Mazzi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. La chiesa era gremita di amici, collaboratori, autorità ed ex ospiti della comunità Exodus, fondata dal sacerdote per sostenere giovani, tossicodipendenti e persone fragili. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Giuseppe Sala, il prefetto Claudio Sgraia, Don Luigi Ciotti, il presidente di RCS Media Group Urbano Cairo. Al termine dei funerali è stato distribuito il testamento spirituale di Don Mazzi intitolato La preghiera del ciao, un messaggio semplice e affettuoso concluso con la frase che il sacerdote desiderava sulla propria tomba: Signore, ciao.
7: In Milano intanto si prepara l'ultimo saluto a Franco Baresi, storico capitano del Milan, morto all'età di 66 anni. I funerali si terranno domani nella Basilica di Sant'Ambrogio, dove sono attesi migliaia di tifosi. Parteciperanno dirigenti del club, rappresentanti delle istituzioni, delegazioni delle squadre rossonere ed ex compagni come Paolo Maldini e Marco Van Basten. Saranno presenti anche rappresentanti di Real Madrid e Barcellona, oltre al presidente dell'Inter Giuseppe Marotta e al presidente della Lega di Serie A Ezio Simonelli. La prima squadra impegnata in tournée in Australia sarà rappresentata da Pulisic e Gimenez, rimasti a Milanello per recuperare dai rispettivi infortuni.
6: Gianni Infantino avrebbe chiesto il sostegno di Donald Trump per difendere la propria presidenza della FIFA. Secondo il New York Post, la BBC, il dirigente svizzero sarebbe sempre più preoccupato dalle richieste di dimissioni seguite al progetto, poi ritirato, di aprire ai capitali privati la gestione economica dei grandi eventi calcistici. Infantino avrebbe programmato un colloquio con il segretario di Stato americano Marco Rubio per discutere della situazione. Fonti della FIFA hanno però smentito l'esistenza della telefonata e di altri contatti con l'amministrazione Trump. Lo scontro con l'UEFA e con numerose federazioni resta aperto e rischia di compromettere il futuro politico del presidente del calcio mondiale. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
4: Meteo. L'anticiclone subtropicale continua a restare protagonista e padrone sul territorio italiano. Nel pomeriggio prenderanno forma rovesci e temporali sia sulla catena alpina che sulla dorsale appenninica, localmente di forte intensità. In serata il cielo risulterà sereno su gran parte del paese, anche laddove nelle ore precedenti si erano sviluppati tipici fenomeni temporaleschi estivi. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
8: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. L'Italia ha avuto crisi ripetitive a Lampedusa che non è in grado di risolvere, lo ha detto il ministro degli esteri spagnolo Albares alla vigilia del vertice dei ministri degli interni dell'Unione Europea e dell'Albania sul caso Ceuta. La riunione è stata chiesta da Italia e Danimarca dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nella città spagnola al confine col Marocco. Palazzo Chigi chiederà hub per migranti sul modello di quelli in Albania. Ucciso per errore da un marito geloso e quanto ipotizzano gli investigatori che indagano sull'incidente stradale avvenuto sabato sera nel Varesotto. Un uomo di 36 anni è stato travolto e ucciso su una strada di Somma Lombardo dopo essersi fermato ad aiutare una sconosciuta in difficoltà. Alla guida dell'auto che lo ha investito l'ex marito della donna, che secondo le prime ricostruzioni, vedendolo accanto a lei, l'avrebbe scambiato per un rivale in amore. L'uomo, 43 anni, è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario. Un lungo applauso ha colto l'arrivo del feretro di Don Antonio Mazzi oggi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove si sono svolti i funerali del fondatore della comunità Exodus, morto venerdì all'età di 96 anni. Tra i presenti, oltre ai tanti amici, collaboratori ed ex ospiti della comunità, il sindaco di Milano Sala era un vero educatore, voleva un gran bene a tutti i suoi ragazzi e con tanta fantasia trovava i modi giusti, ha detto il primo cittadino, aggiungendo che per onorare Don Mazzi bisogna far sì che Exodus vada avanti. Temperature roventi in 25 città italiane, dove oggi è scattato il bollino rosso per il caldo e giallo solo a Messina, Reggio Calabria. L'anticiclone africano ha fatto salire i termometri con punte di 40 gradi in diverse zone. A Cremona il Po non è mai stato così basso, ha superato il record negativo del giugno 2022 scendendo a 8 metri e 59 centimetri sotto lo zero idrometrico. Secondo i meteorologi una breve tregua dal caldo è prevista tra venerdì e sabato, con qualche temporale soprattutto al nord e un leggero abbassamento delle temperature. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
5: Sono le 18 e 9 minuti.
4: News.
8: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. L'Italia ha avuto crisi ripetitive a Lampedusa che non è in grado di risolvere, lo ha detto il ministro degli esteri spagnolo Albares alla vigilia del vertice dei ministri degli interni dell'Unione Europea e dell'Albania sul caso Ceuta. La riunione è stata chiesta da Italia e Danimarca dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nella città spagnola al confine col Marocco. Palazzo Chigi chiederà hub per migranti sul modello di quelli in Albania. Ucciso per errore da un marito geloso e quanto ipotizzano gli investigatori investigatori che indagano sull'incidente stradale avvenuto sabato sera nel Varesotto. Un uomo di 36 anni è stato travolto e ucciso su una strada di Somma Lombardo dopo essersi fermato ad aiutare una sconosciuta in difficoltà. Alla guida dell'auto che lo ha investito l'ex marito della donna, che secondo le prime ricostruzioni, vedendolo accanto a lei, l'avrebbe scambiato per un rivale in amore. L'uomo, 43 anni, è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario. Un lungo applauso ha accolto l'arrivo del feretro di Don Antonio Mazzi oggi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove si sono svolti i funerali del fondatore della comunità Exodus, morto venerdì all'età di 96 anni. Tra i presenti, oltre ai tanti amici, collaboratori ed ex ospiti della comunità, il sindaco di Milano Sala era un vero educatore, voleva un gran bene a tutti i suoi ragazzi e con tanta fantasia trovava i modi giusti, ha detto il primo cittadino, aggiungendo che per onorare Don Mazzi bisogna far sì che Exodus vada avanti. Temperature roventi in 25 città italiane, dove oggi è scattato il bollino rosso per il caldo, e giallo solo a Messina e Reggio Calabria. L'anticiclone africano ha fatto salire i termometri con punte di 40 gradi in diverse zone. A Cremona il Po non è mai stato così basso, ha superato il record negativo del giugno 2022, scendendo a 8,59 metri sotto lo zero idrometrico. Secondo i meteorologi, una breve tregua dal caldo è prevista tra venerdì e sabato, con qualche temporale soprattutto al nord e un leggero abbassamento delle temperature. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
9: Meteo. L'anticiclone subtropicale continua a restare protagonista e padrone sul territorio italiano. Nel pomeriggio prenderanno forma rovesce e temporali sia sulla catena alpina che sulla dorsale appenninica, localmente di forte intensità. In serata il cielo risulterà sereno su gran parte del paese, anche laddove nelle ore precedenti si erano sviluppati tipici fenomeni temporaleschi estivi. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
8: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. L'Italia ha avuto crisi ripetitive a Lampedusa che non è in grado di risolvere, lo ha detto il ministro degli esteri spagnolo Albares alla vigilia del vertice dei ministri degli interni dell'Unione Europea e dell'Albania sul caso Ceuta. La riunione è stata chiesta da Italia e Danimarca dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nella città spagnola al confine col Marocco. Palazzo Chigi chiederà hub per migranti sul modello di quelli in Albania. Ucciso per errore da un marito geloso è quanto ipotizzano gli investigatori che indagano sull'incidente stradale avvenuto sabato sera nel Varesotto. Un uomo di 36 anni è stato travolto e ucciso su una strada di Somma Lombardo dopo essersi fermato ad aiutare una sconosciuta in difficoltà. Alla guida dell'auto che lo ha investito l'ex marito della donna, che secondo le prime ricostruzioni, vedendolo accanto a lei, l'avrebbe scambiato per un rivale in amore. L'uomo, 43 anni, è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario. Un lungo applauso ha accolto l'arrivo del feretro di Don Antonio Mazzi oggi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove si sono svolti i funerali del fondatore della comunità Exodus, morto venerdì all'età di 96 anni. Tra i presenti, oltre ai tanti amici, collaboratori ed ex ospiti della comunità, il sindaco di Milano Sala era un vero educatore, voleva un gran bene a tutti i suoi ragazzi e con tanta fantasia trovava i modi giusti, ha detto il primo cittadino, aggiungendo che per onorare Don Mazzi bisogna far sì che Exodus vada avanti. Temperature roventi in 25 città italiane, dove oggi è scattato il bollino rosso per il caldo, e giallo solo a Messina e Reggio Calabria. L'anticiclone africano ha fatto salire i termometri con punte di 40 gradi in diverse zone. A Cremona il Po non è mai stato così basso, ha superato il record negativo del giugno 2022, scendendo a 8,59 metri sotto lo zero idrometrico. Secondo i meteorologi, una breve tregua dal caldo è prevista tra venerdì e sabato, con qualche temporale soprattutto al nord e un leggero abbassamento delle temperature. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
4: Economy News.
10: Buon lunedì 3 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Il terzo rapporto sulla mancata corrispondenza tra domande e offerta di lavoro in Italia, realizzato da CNEL e Unioncamere, segnala che nel primo semestre del 2026 le imprese italiane hanno programmato 2.869.000 assunzioni, ma nel 44,8% dei casi prevedono difficoltà nel reperire il personale necessario. Allo stesso tempo milioni di persone rimangono ai margini del mercato del lavoro. Il più ampio bacino occupazionale inutilizzato non è quindi costituito soltanto dai disoccupati, ma coinvolge anche le forze di lavoro potenziali e gli inattivi, tra i quali le donne sono quasi 15 milioni, circa 5 milioni in più degli uomini. Dal rapporto emerge che la domanda di lavoro si concentra nei servizi e piccole imprese. Nel primo semestre il settore dei servizi totalizza infatti circa il 72% delle entrate programmate e le micro e piccole imprese prevedono complessivamente oltre 1,8 milioni di assunzioni, confermandosi in tal modo come una componente decisiva della domanda di lavoro nel paese. Nel commentare questi dati, il presidente del CNEL, Renato Brunetta, ha sottolineato il paradosso che il paese non può più permettersi, ossia quello che le imprese cercano lavoratori e spesso non riescono a trovarli, mentre milioni di persone che potrebbero contribuire alla crescita rimangono fuori dal mercato del lavoro. Pertanto l'Italia non soffre soltanto di una carenza di competenze, ma anche di una grave difficoltà nel far incontrare le opportunità offerte dalle imprese con le persone disponibili o potenzialmente disponibili a lavorare. Un'analisi sulle attività delle grandi imprese industriali, pubblicata dal Centro Studi di Confindustria, segnala nella rilevazione di luglio un lieve miglioramento delle aspettative rispetto al mese precedente. Si riduce infatti la quota di imprese che prevede una produzione stabile, mentre aumenta quella di chi si attende una crescita. Nei prossimi mesi, sempre secondo Confindustria, i costi di produzione resteranno il principale fattore di freno. Poco meno della metà delle imprese intervistate prevede una stabilità della produzione, 41,1% contro il 47,3 di giugno, mentre il 49% si attende un aumento moderato o rilevante, era il 43,9 a giugno. Infine, la quota degli intervistati che prevede un calo è pari al 9,9% a fronte dell'8,8 di giugno. Una nota di Confesercenti a commento degli ultimi dati Istat, in base ai quali nel trimestre segnato da gravi tensioni geopolitiche il PIL italiano cresce comunque dello 0,2% sul trimestre precedente e dell'1% su base annua, sottolinea come la crescita acquisita per il 2026 salga positivamente allo 0,8%, ossia due decimali in più rispetto alla stima precedente. La resilienza della nostra economia, secondo Confesercenti, è da attribuire soprattutto al mercato interno, con la crescita che sta trainata dal terziario e dalla domanda interna. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
5: Sono le 18 e 17 minuti.
4: News.
11: Buonasera dalla redazione.
8: Via libera anche dalla Commissione Affari UE della Camera allo schema di decreto legislativo di attuazione dell'AI Act che contiene le norme sul riconoscimento facciale. Dopo il rinvio della scorsa settimana è arrivato l'ultimo parere favorevole, aprendo la strada all'esame del Consiglio dei Ministri atteso domani. Il parere è stato riformulato su giudici e PM. La maggioranza ha votato a favore, mentre le opposizioni hanno lasciato i lavori prima del voto.
11: Il ministro della Cultura Alessandro Giuli è stato contestato a Pozzuoli, dove si è recato in seguito al terremoto di magnitudo 4.7 registrato venerdì. Ognuno ha le proprie responsabilità e la propria funzione, così Luigi Manzoni, sindaco di Pozzuoli, che sentiamo.
12: Era giusto che il ministro Giuli venisse a verificare quello che sono le sue competenze, quindi il livello di archeologia, se i monumenti avevano subito qualche danno, eccetera. Qui sta facendo il suo lavoro e non è che è venuto a fare qualche passerello o qualche altra cosa, assolutamente no. Purtroppo io capisco anche la preoccupazione delle persone, sono stato io ad affrontare per prima le persone, non accetto invece alcune strumentalizzazioni che sono in corso d'opera e sono al vaglio soprattutto della scientifica.
11: Il ministro dell'Interno Piantedosi sarà invece mercoledì a Napoli per partecipare a un incontro in prefettura con i sindaci dell'area Flegrea. Ricordiamo che a seguito del sisma sono rimaste ferite 26 persone e sono state sfollate circa 320 persone. Il numero potrebbe cambiare a seconda degli esiti dei controlli che stanno effettuando i vigili del fuoco.
8: Sono 6 i morti accertati e 34 i feriti per l'incidente che ha coinvolto un autobus, un camper e 2 auto avvenuto ieri sera sulla Terni-Rieti. A fare il punto sulla tragedia la presidente della regione Umbria Stefania Proietti, che ha parlato di uno scenario di guerra esprimendo vicinanza ai parenti delle vittime. La presidente ha spiegato che il bus navetta coinvolto nell'incidente trasportava turisti alla cascata delle Marmore.
11: Gli esteri 6 morti, tra cui 3 bambini e 40 feriti, di cui 17 trasportati in strutture mediche. Questo è il bilancio aggiornato in seguito alla caduta di frammenti di un drone ucraino su una spiaggia affollata sulla costa del Mar Nero in Russia. La notizia è stata diffusa dal governatore della regione, che ha accusato Kiev di aver preso di mira infrastrutture civili e ha definito l'accaduto una tragedia. L'Ucraina al momento non ha commentato l'attacco.
8: Lo sport, quarta giornata dei campionati europei a Parigi e nuove soddisfazioni dal nuoto artistico. Medaglia di bronzo per l'Italia nel team free. Le azzurre chiudono alle spalle della rappresentativa delle atlete neutrali e della Spagna. Argento invece per Filippo Pelati nel suo libero. Quarto all'oro in questa edizione per l'azzurro. Dalle 19 di nuovo i tuffi con speranze di podio sia nel trampolino uomini sincro 3 metri e poi nella piattaforma donne 10 metri.
11: È tutto, alla prossima edizione.
9: Meteo. L'anticiclone subtropicale continua a restare protagonista e padrone sul territorio italiano. Nel pomeriggio prenderanno forma rovesci e temporali sia sulla catena alpina che sulla dorsale appenninica, localmente di forte intensità. In serata il cielo risulterà sereno su gran parte del paese, anche laddove nelle ore precedenti si erano sviluppati tipici fenomeni temporaleschi estivi. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app un saluto da Lorenzo Tedici.
4: News.
8: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. L'Italia ha avuto crisi ripetitive a Lampedusa che non è in grado di risolvere, lo ha detto il ministro degli esteri spagnolo Albares alla vigilia del vertice dei ministri degli interni dell'Unione Europea e dell'Albania sul caso Ceuta. La riunione è stata chiesta da Italia e Danimarca dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nella città spagnola al confine col Marocco. Palazzo Chigi chiederà hub per migranti sul modello di quelli in Albania. Ucciso per errore da un marito geloso e quanto ipotizzano gli investigatori che indagano sull'incidente stradale avvenuto sabato sera nel Varesotto. Un uomo di 36 anni è stato travolto e ucciso su una strada di Somma Lombardo dopo essersi fermato ad aiutare una sconosciuta in difficoltà. Alla guida dell'auto che lo ha investito l'ex marito della donna, che secondo le prime ricostruzioni, vedendolo accanto a lei, l'avrebbe scambiato per un rivale in amore. L'uomo, 43 anni, è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario. Un lungo applauso ha accolto l'arrivo del feretro di Don Antonio Mazzi oggi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove si sono svolti i funerali del fondatore della comunità Exodus, morto venerdì all'età di 96 anni. Tra i presenti, oltre ai tanti amici, collaboratori ed ex ospiti della comunità, il sindaco di Milano Sala. Era un vero educatore, voleva un gran bene a tutti i suoi ragazzi e con tanta fantasia trovava i modi giusti, ha detto il primo cittadino, aggiungendo che per onorare Don Mazzi bisogna far sì che Exodus vada avanti. Temperature roventi in 25 città italiane, dove oggi è scattato il bollino rosso per il caldo, e giallo solo a Messina e Reggio Calabria. L'anticiclone africano ha fatto salire i termometri con punte di 40 gradi in diverse zone. A Cremona il Po non è mai stato così basso. Ha superato il record negativo del giugno 2022, scendendo a 8,59 metri sotto lo zero idrometrico. Secondo i meteorologi, una breve tregua dal caldo è prevista tra venerdì e sabato, con qualche temporale soprattutto al nord e un leggero abbassamento delle temperature. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
9: News.
6: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. 6 persone, tra cui 3 bambini, sono morte sulla costa russa del Mar Nero dopo la caduta dei frammenti di un drone ucraino. L'impatto è avvenuto su una spiaggia affollata di Arkhipo-Osipovka, nei pressi della città di Galenzik. 40 le persone rimaste ferite, 17 delle quali sono state trasferite in ospedale. Il governatore della regione, Veniamin Kondratiev, ha accusato Kiev di aver preso di mira infrastrutture civili e ha definito l'accaduto una tragedia. L'Ucraina non ha al momento commentato l'episodio. Le autorità russe stanno ricostruendo la traiettoria del drone e le modalità dell'intercettazione che avrebbe provocato la caduta dei detriti.
7: Un uomo di 58 anni e una donna di 40 sono rimasti gravemente feriti da colpi di pistola a Riesi, in provincia di Caltanissetta. La sparatoria è avvenuta in una zona di campagna non lontano dal museo della miniera tra Bieta la Rita. I due hanno chiamato il numero di emergenza chiedendo aiuto, ma subito dopo sono riusciti a raggiungere autonomamente in automobile il pronto soccorso dell'ospedale di Mazzarino. L'uomo è stato poi trasferito all'ospedale Cannizzaro di Catania, mentre la donna è ricoverata al Sant'Elia di Caltanissetta. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo la dinamica e il luogo esatto dell'agguato e il possibile movente. Tra l'altro la donna quarantenne ha anche un taglio alla gola inferto con un fendente. Sospettato del duplice tentato omicidio, il compagno della donna, che viene tuttora ricercato.
6: Un anno e 9 mesi di reclusione per il furto di 18 cioccolatini e la condanna inflitta ad un uomo di 58 anni che nel 2018 si era introdotto in una villa di Manciano in provincia di Grosseto. Secondo la ricostruzione degli investigatori, aveva sfondato la porta d'ingresso con un calcio, ma una volta entrato non aveva portato via gioielli, denaro o altri oggetti di valore. Il suo interesse si era concentrato su una ciotola contenente dolciumi pregiati acquistati in Svizzera. Proprio la particolarità dei cioccolatini avrebbe contribuito a identificare e sostenere l'accusa durante il lungo procedimento giudiziario concluso soltanto in questi giorni.
7: 12 arresti e una denuncia durante i controlli straordinari dei carabinieri nelle metropolitane, nelle stazioni e nelle principali vie dello shopping di Roma. Alla stazione Termini è stato arrestato un 52enne sorpreso dopo aver rubato cavi di rame e rimorsetti in ottone utilizzati per la manutenzione della sicurezza ferroviaria. In via del Corso sono invece finiti in manette 3 cittadini cileni accusati di aver sottratto merce per circa 2.000 euro utilizzando borse, schermate e strumenti per rimuovere dispositivi antitaccheggio. I si erano stati intensificati nei punti più affollati della capitale, seguendo le indicazioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.
6: Un lungo applauso ha accolto il feretro di Don Antonio Mazzi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. La chiesa era gremita di amici, collaboratori, autorità ed ex ospiti della comunità Exodus fondata dal sacerdote per sostenere giovani.

0: ira del ciao, un messaggio semplice e affettuoso concluso con la frase che il sacerdote desiderava sulla propria tomba: Signore, ciao.
1: In Milano intanto si prepara l'ultimo saluto a Franco Baresi, storico capitano del Milan, morto all'età di 66 anni. I funerali si terranno domani nella Basilica di Sant'Ambrogio, dove sono attesi migliaia di tifosi. Parteciperanno dirigenti del club, rappresentanti delle istituzioni, delegazioni delle squadre rossonere ed ex compagni come Paolo Maldini e Marco Van Basten. Saranno presenti anche rappresentanti di Real Madrid e Barcellona, oltre al presidente dell'Inter Giuseppe Marotta e al presidente della Lega di Serie A Ezio Simonelli. La prima squadra impegnata in tournée in Australia sarà rappresentata da Pulisic e Gimenez, rimasti a Milanello per recuperare dai rispettivi infortuni.
0: Gianni Infantino avrebbe chiesto il sostegno di Donald Trump per difendere la propria presidenza della FIFA. Secondo il New York Post e la BBC, il dirigente svizzero sarebbe sempre più preoccupato dalle richieste di dimissioni seguite al progetto, poi ritirato, di aprire ai capitali privati la gestione economica dei grandi eventi calcistici. Infantino avrebbe programmato un colloquio con il segretario di Stato americano Marco Rubio per discutere della situazione. Fonti della FIFA hanno però smentito l'esistenza della telefonata e di altri contatti con l'amministrazione Trump. Lo scontro con l'UEFA e con numerose federazioni resta aperto e rischia di compromettere il futuro politico del presidente del calcio mondiale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo. L'anticiclone subtropicale continua a restare protagonista e padrone sul territorio italiano. Nel pomeriggio prenderanno forma rovesci e temporali sia sulla catena alpina che sulla dorsale appenninica, localmente di forte intensità. In serata il cielo risulterà sereno su gran parte del paese, anche laddove nelle ore precedenti si erano sviluppati tipici fenomeni temporaleschi estivi. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News. Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. L'Italia ha avuto crisi ripetitive a Lampedusa che non è in grado di risolvere, lo ha detto il ministro degli esteri spagnolo Albares alla vigilia del vertice dei ministri degli interni dell'Unione Europea e dell'Albania sul caso Ceuta. La riunione è stata chiesta da Italia e Danimarca dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nella città spagnola al confine col Marocco. Palazzo Chigi chiederà hub per migranti sul modello di quelli in Albania. Ucciso per errore da un marito geloso è quanto ipotizzano gli investigatori che indagano sull'incidente stradale avvenuto sabato sera nel Varesotto. Un uomo di 36 anni è stato travolto e ucciso su una strada di Somma Lombardo dopo essersi fermato ad aiutare una sconosciuta in difficoltà. Alla guida dell'auto che lo ha investito l'ex marito della donna, che secondo le prime ricostruzioni, vedendolo accanto a lei, l'avrebbe scambiato per un rivale in amore. L'uomo, 43 anni, è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario. Un lungo applauso ha accolto l'arrivo del feretro di Don Antonio Mazzi oggi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove si sono svolti i funerali del fondatore della comunità Exodus, morto venerdì all'età di 96 anni. Tra i presenti, oltre ai tanti amici, collaboratori ed ex ospiti della comunità, il sindaco di Milano Sala era un vero educatore, voleva un gran bene a tutti i suoi ragazzi e con tanta fantasia trovava i modi giusti, ha detto il primo cittadino, aggiungendo che per onorare Don Mazzi bisogna far sì che Exodus vada avanti. Temperature roventi in 25 città italiane, dove oggi è scattato il bollino rosso per il caldo e giallo solo a Messina e Reggio Calabria. L'anticiclone africano ha fatto salire i termometri con punte di 40 gradi in diverse zone. A Cremona il Po non è mai stato così basso, ha superato il record negativo del giugno 2022, scendendo a 8,59 metri sotto lo zero idrometrico. Secondo i meteorologi, una breve tregua dal caldo è prevista tra venerdì e sabato, con qualche temporale soprattutto al nord e un leggero abbassamento delle temperature. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: GR News.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità.

0: città e li manda sulla luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla luna?
0: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
2: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Stai ascoltando Radio GR News.
4: Sono le 18 e 31 minuti.
3: News.
5: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. La riunione di domani dei ministri dell'interno dell'Unione Europea sarà un incontro che consentirà di trarre un insegnamento dall'episodio di Ceuta e di lavorare ad una risposta europea comune alle sfide dell'immigrazione clandestina. Lo ha affermato la presidente della Commissione Europea von der Leyen. Intanto prosegue lo scontro Madrid-Roma, oggi a fondo del ministro degli esteri spagnolo, secondo cui l'Italia ha avuto crisi ripetitive a Lampedusa che non è in grado di risolvere. L'Iran dovrà scegliere tra accordo o resa totale, lo ha detto il presidente americano Trump dopo aver annunciato ieri la ripresa dei colloqui con Teheran, smentita dalla Repubblica Islamica. Intanto, secondo la stampa araba, gli Stati Uniti sarebbero stati pronti ad un compromesso sul controllo iraniano di Hormuz. L'Iran avrebbe respinto la proposta, continuando a rifiutarsi di aprire completamente lo stretto fino a quando non saranno cessate completamente le ostilità. Intanto torna in primo piano la situazione a Gaza: 19 persone sono state uccise, 35 ferite negli attacchi israeliani nella striscia nel corso delle ultime 24 ore. Il ministro della difesa israeliano Katz ha rimosso il responsabile del comando centrale delle forze di difesa con competenza sulla Cisgiordania in merito ad un'ordinanza restrittiva amministrativa emessa dal generale nei confronti di un colono accusato dalle recenti violenze contro i palestinesi. Torna alta la tensione a Taranto. Oggi sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva e protesta dei lavoratori, almeno un migliaio, che hanno anche bloccato per alcune ore la statale 100 davanti al siderurgico. La mobilitazione è stata indetta da FIM, FIOM, Wilm e USB dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano, che ha disposto lo stop dell'area a caldo dello stabilimento entro il 28 ottobre. I sindacati chiedono al governo garanzie immediate per l'occupazione, la continuità e un piano credibile per la transizione industriale. Domani il primo dei 4 incontri al Ministero delle imprese Made in Italy riservato ai sindacati. A partire da oggi la carta d'identità cartacea non sarà più valida per l'espatrio indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento. I cittadini che si recano all'estero dovranno dunque essere muniti di CIE, passaporto, di un documento provvisorio rilasciato dai comuni. Lo ricorda Assoutenti, che sottolinea come la novità potrebbe creare problemi a migliaia di cittadini in occasione delle partenze estive. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Meteo.
6: L'anticiclone subtropicale continua a restare protagonista e padrone sul territorio italiano. Nel pomeriggio prenderanno forma rovesci e temporali sia sulla catena alpina che sulla dorsale appenninica, localmente di forte intensità. In serata il cielo risulterà sereno su gran parte del paese, anche laddove nelle ore precedenti si erano sviluppati tipici fenomeni temporaleschi estivi. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. L'Italia ha avuto crisi ripetitive a Lampedusa che non è in grado di risolvere, lo ha detto il ministro degli esteri spagnolo Albares alla vigilia del vertice dei ministri degli interni dell'Unione Europea e dell'Albania sul caso Ceuta. La riunione è stata chiesta da Italia e Danimarca dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nella città spagnola al confine col Marocco. Palazzo Chigi chiederà hub per migranti sul modello di quelli in Albania. Ucciso per errore da un marito geloso è quanto ipotizzano gli investigatori che indagano sull'incidente stradale avvenuto sabato sera nel Varesotto. Un uomo di 36 anni è stato travolto e ucciso su una strada di Somma Lombardo dopo essersi fermato ad aiutare una sconosciuta in difficoltà. Alla guida dell'auto che lo ha investito l'ex marito della donna, che secondo le prime ricostruzioni, vedendolo accanto a lei, l'avrebbe scambiato per un rivale in amore. L'uomo, 43 anni, è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario. Un lungo applauso ha accolto l'arrivo del feretro di Don Antonio Mazzi oggi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove si sono svolti i funerali del fondatore della comunità Exodus, morto venerdì all'età di 96 anni. Tra i presenti, oltre ai tanti amici, collaboratori ed ex ospiti della comunità, il sindaco di Milano, Sala, era un vero educatore, voleva un gran bene a tutti i suoi ragazzi e con tanta fantasia trovava i modi giusti, ha detto il primo cittadino, aggiungendo che per onorare Don Mazzi bisogna far sì che Exodus vada avanti. Temperature roventi in 25 città italiane, dove oggi è scattato il bollino rosso per il caldo, e giallo solo a Messina e Reggio Calabria. L'anticiclone africano ha fatto salire i termometri con punte di 40 gradi in diverse zone. A Cremona il Po non è mai stato così basso, ha superato il record negativo del giugno 2022, scendendo a 8,59 metri sotto lo zero idrometrico. Secondo i meteorologi, una breve tregua dal caldo è prevista tra venerdì e sabato, con qualche temporale soprattutto al nord e un leggero abbassamento delle temperature. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 18 e 37 minuti.
3: News.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Via libera anche dalla Commissione Affari UE della Camera allo schema di decreto legislativo di attuazione dell'AI Act, che contiene le norme sul riconoscimento facciale. Dopo il rinvio della scorsa settimana è arrivato l'ultimo parere favorevole, aprendo la strada all'esame del Consiglio dei Ministri atteso domani. Il parere è stato riformulato su giudici e PM. La maggioranza ha votato a favore, mentre le opposizioni hanno lasciato i lavori prima del voto.
7: Il ministro della cultura Alessandro Giuli è stato contestato a Pozzuoli, dove si è recato in seguito al terremoto di magnitudo 4.7 registrato venerdì. Ognuno ha le proprie responsabilità e la propria funzione, così Luigi Manzoni, sindaco di Pozzuoli, che sentiamo.
9: Era giusto che il ministro Giuli venisse a verificare quello che sono le sue competenze, quindi il livello di archeologia, se i monumenti avevano subito qualche danno eccetera. Qui sta facendo il suo lavoro e non è che è venuto a fare qualche passerello o qualche altra cosa, assolutamente no. Purtroppo io capisco anche la preoccupazione delle persone, sono stato io ad affrontare per primo le persone, non accetto invece alcune strumentalizzazioni che sono in corso d'opera e sono al vaglio soprattutto della scientifica.
7: Il ministro dell'interno Piantedosi sarà invece mercoledì a Napoli per partecipare a un incontro in prefettura con i sindaci dell'area Flegrea. Ricordiamo che a seguito del sisma sono rimaste ferite 26 persone e sono state sfollate circa 320 persone. Il numero potrebbe cambiare a seconda degli esiti dei controlli che stanno effettuando i vigili del fuoco.
8: Sono 6 i morti accertati e 34 i feriti per l'incidente che ha coinvolto un autobus, un camper e 2 auto, avvenuto ieri sera sulla Terni-Rieti. A fare il punto sulla tragedia la presidente della regione Umbria, Stefania Proietti, che ha parlato di uno scenario di guerra, esprimendo vicinanza ai parenti delle vittime. La presidente ha spiegato che il bus navetta coinvolto nell'incidente trasportava turisti alla cascata delle Marmore.
7: Gli esteri, 6 morti, tra cui 3 bambini e 40 feriti, di cui 17 trasportati in strutture mediche. Questo è il bilancio aggiornato in seguito alla caduta di frammenti di un drone ucraino su una spiaggia affollata sulla costa del Mar Nero in Russia. La notizia è stata diffusa dal governatore della regione, che ha accusato Kiev di aver preso di mira infrastrutture civili e ha definito l'accaduto una tragedia. L'Ucraina al momento non ha commentato l'attacco.
8: Lo sport, quarta giornata dei campionati europei a Parigi e nuove soddisfazioni dal nuoto artistico. Medaglia di bronzo per l'Italia nel team free, le azzurre chiudono alle spalle della rappresentativa delle atlete neutrali e della Spagna. Argento invece per Filippo Pelati nel suo libero, quarto all'oro in questa edizione per l'azzurro. Dalle 19 di nuovo i tuffi, con speranze di podio sia nel trampolino uomini sincro 3 metri e poi nella piattaforma donne 10 metri.
7: È tutto, alla prossima edizione.
3: Meteo.
6: L'anticiclone subtropicale continua a restare protagonista e padrone sul territorio italiano. Nel pomeriggio prenderanno forma rovesci e temporali sia sulla catena alpina che sulla dorsale appenninica, localmente di forte intensità. In serata il cielo risulterà sereno su gran parte del paese, anche laddove nelle ore precedenti si erano sviluppati tipici fenomeni temporaleschi estivi. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. L'Italia ha avuto crisi ripetitive a Lampedusa che non è in grado di risolvere, lo ha detto il ministro degli esteri spagnolo Albares alla vigilia del vertice dei ministri degli interni dell'Unione Europea e dell'Albania sul caso Ceuta. La riunione è stata chiesta da Italia e Danimarca dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nella città spagnola al confine col Marocco. Palazzo Chigi chiederà hub per migranti sul modello di quelli in Albania. Ucciso per errore da un marito geloso è quanto ipotizzano gli investigatori che indagano sull'incidente stradale avvenuto sabato sera nel Varesotto. Un uomo di 36 anni è stato travolto e ucciso su una strada di Somma Lombardo dopo essersi fermato ad aiutare una sconosciuta in difficoltà. Alla guida dell'auto che lo ha investito l'ex marito della donna che, secondo le prime ricostruzioni, vedendolo accanto a lei, l'avrebbe scambiato per un rivale in amore. L'uomo, 43 anni, è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario. Un lungo applauso ha accolto l'arrivo del feretro di Don Antonio Mazzi oggi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove si sono svolti i funerali del fondatore della comunità Exodus, morto venerdì all'età di 96 anni. Tra i presenti, oltre ai tanti amici, collaboratori ed ex ospiti della comunità, il sindaco di Milano Sala. Era un vero educatore, voleva un gran bene a tutti i suoi ragazzi e con tanta fantasia trovava i modi giusti, ha detto il primo cittadino, aggiungendo che per onorare Don Mazzi bisogna far sì che Exodus vada avanti. Temperature roventi in 25 città italiane, dove oggi è scattato il bollino rosso per il caldo, e giallo solo a Messina e Reggio Calabria. L'anticiclone africano ha fatto salire i termometri con punte di 40 gradi in diverse zone. A Cremona il Po non è mai stato così basso, ha superato il record negativo del giugno 2022, scendendo a 8,59 metri sotto lo zero idrometrico. Secondo i meteorologi, una breve tregua dal caldo è prevista tra venerdì e sabato, con qualche temporale soprattutto al nord e un leggero abbassamento delle temperature. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
3: Economy News.
10: Buon lunedì 3 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Il terzo rapporto sulla mancata corrispondenza tra domande e offerta di lavoro in Italia, realizzato da CNEL e Unioncamere, segnala che nel primo semestre del 2026 le imprese italiane hanno programmato 2.869.000 assunzioni, ma nel 44,8% dei casi prevedono difficoltà nel reperire il personale necessario. Allo stesso tempo milioni di persone rimangono ai margini del mercato del lavoro. Il più ampio bacino occupazionale inutilizzato non è quindi costituito soltanto dai disoccupati, ma coinvolge anche le forze di lavoro potenziali e gli inattivi, tra i quali le donne sono quasi 15 milioni, circa 5 milioni in più degli uomini. Dal rapporto emerge che la domanda di lavoro si concentra nei servizi e piccole imprese. Nel primo semestre il settore dei servizi totalizza infatti circa il 72% delle entrate programmate e le micro e piccole imprese prevedono complessivamente oltre 1,8 milioni di assunzioni, confermandosi in tal modo come una componente decisiva della domanda di lavoro nel paese. Nel commentare questi dati, il presidente del CNEL, Renato Brunetta, ha sottolineato il paradosso che il paese non può più permettersi, ossia quello che le imprese cercano lavoratori e spesso non riescono a trovarli, mentre milioni di persone che potrebbero contribuire alla crescita rimangono fuori dal mercato del lavoro. Pertanto l'Italia non soffre soltanto di una carenza di competenze, ma anche di una grave difficoltà nel far incontrare le opportunità offerte dalle imprese con le persone disponibili o potenzialmente disponibili a lavorare. Un'analisi sulle attività delle grandi imprese industriali, pubblicata dal Centro Studi di Confindustria, segnala nella rilevazione di luglio un lieve miglioramento delle aspettative rispetto al mese precedente. Si riduce infatti la quota di imprese che prevede una produzione stabile, mentre aumenta quella di chi si attende una crescita. Nei prossimi mesi, sempre secondo Confindustria, i costi di produzione resteranno il principale fattore di freno. Poco meno della metà delle imprese intervistate prevede una stabilità della produzione, 41,1% contro il 47,3 di giugno, mentre il 49% si attende un aumento moderato o rilevante, era il 43,9 a giugno. Infine, la quota degli intervistati che prevede un calo è pari al 9,9% a fronte dell'8,8 di giugno. Una nota di Confesercenti a commento degli ultimi dati Istat, in base ai quali nel trimestre segnato da gravi tensioni geopolitiche il PIL italiano cresce comunque dello 0,2% sul trimestre precedente e dell'1% su base annua, sottolinea come la crescita acquisita per il 2026 salga positivamente allo 0,8%, ossia due decimali in più rispetto alla stima precedente. La resilienza della nostra economia, secondo Confesercenti, è da attribuire soprattutto al mercato interno, con la crescita che è stata trainata dal terziario e dalla domanda interna. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 18 e 46 minuti.
3: News.
11: Ancora una buona serata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. 6 persone, tra cui 3 bambini, sono morte sulla costa russa del Mar Nero dopo la caduta dei frammenti di un drone ucraino. L'impatto è avvenuto su una spiaggia affollata di Arkhipo-Osipovka, nei pressi della città di Galenzik. 40 le persone rimaste ferite, 17 delle quali sono state trasferite in ospedale. Il governatore della regione, Veniamin Kondratiev, ha accusato Kiev di aver preso di mira infrastrutture civili e ha definito l'accaduto una tragedia. L'Ucraina non ha al momento commentato l'episodio. Le autorità russe stanno ricostruendo la traiettoria del drone e le modalità dell'intercettazione che avrebbe provocato la caduta dei detriti.
12: Un uomo di 58 anni e una donna di 40 sono rimasti gravemente feriti da colpi di pistola a Riesi, in provincia di Caltanissetta. La sparatoria è avvenuta in una zona di campagna non lontano dal museo della miniera Trabieta Larita. I due hanno chiamato il numero di emergenza chiedendo aiuto, ma subito dopo sono riusciti a raggiungere autonomamente in automobile il pronto soccorso dell'ospedale di Mazzarino. L'uomo è stato poi trasferito all'ospedale Cannizzaro di Catania, mentre la donna è ricoverata al Sant'Elia di Caltanissetta. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo la dinamica e il luogo esatto dell'agguato e il possibile movente. Tra l'altro la donna quarantenne ha anche un taglio alla gola inferto con un fendente. Sospettato del duplice tentato omicidio, il compagno della donna, che viene tuttora ricercato.
11: Un anno e 9 mesi di reclusione per il furto di 18 cioccolatini e la condanna inflitta ad un uomo di 58 anni che nel 2018 si era introdotto in una villa di Manciano in provincia di Grosseto. Secondo la ricostruzione degli investigatori, aveva sfondato la porta d'ingresso con un calcio, ma una volta entrato non aveva portato via gioielli, denaro o altri oggetti di valore. Il suo interesse si era concentrato su una ciotola contenente dolciumi pregiati acquistati in Svizzera. Proprio la particolarità dei cioccolatini avrebbe contribuito a identificare e sostenere l'accusa durante il lungo procedimento giudiziario concluso soltanto in questi giorni.
12: 12 arresti e una denuncia durante i controlli straordinari dei carabinieri nelle metropolitane, nelle stazioni e nelle principali vie dello shopping di Roma. Alla stazione Termini è stato arrestato un 52enne sorpreso dopo aver rubato cavi di rame e rimorsetti in ottone utilizzati per la manutenzione e la sicurezza ferroviaria. In via del Corso sono invece finiti in manette 3 cittadini cileni accusati di aver sottratto merce per circa 2.000 euro utilizzando borse, schermate e strumenti per rimuovere dispositivi antitaccheggio. I servizi antiborseggio sono stati intensificati nei punti più affollati della capitale, seguendo le indicazioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.
11: Un lungo applauso ha colto il feretro di Don Antonio Mazzi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. La chiesa era gremita di amici, collaboratori, autorità ed ex ospiti della comunità Exodus, fondata dal sacerdote per sostenere giovani, tossicodipendenti e persone fragili. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Giuseppe Sala, il prefetto Claudio Sgraia, Don Luigi Ciotti, il presidente di RCS Media Group Urbano Cairo. Al termine dei funerali è stato distribuito il testamento spirituale di Don Mazzi intitolato La preghiera del ciao, un messaggio semplice e affettuoso concluso con la frase che il sacerdote desiderava sulla propria tomba: Signore, ciao.
12: In Milano intanto si prepara l'ultimo saluto a Franco Baresi, storico capitano del Milan, morto all'età di 66 anni. I funerali si terranno domani nella Basilica di Sant'Ambrogio, dove sono attesi migliaia di tifosi. Parteciperanno dirigenti del club, rappresentanti delle istituzioni, delegazioni delle squadre rossonere ed ex compagni come Paolo Maldini e Marco Van Basten. Saranno presenti anche rappresentanti di Real Madrid e Barcellona, oltre al presidente dell'Inter Giuseppe Marotta e al presidente della Lega di Serie A Ezio Simonelli. La prima squadra impegnata in tournée in Australia sarà rappresentata da Pulisic e Jimenez, rimasti a Milanello per recuperare dai rispettivi infortuni.
11: Gianni Infantino avrebbe chiesto il sostegno di Donald Trump per difendere la propria presidenza della FIFA. Secondo il New York Post, la BBC, il dirigente svizzero sarebbe sempre più preoccupato dalle richieste di dimissioni seguite al progetto, poi ritirato, di aprire ai capitali privati la gestione economica dei grandi eventi calcistici. Infantino avrebbe programmato un colloquio con il segretario di Stato americano Marco Rubio per discutere della situazione. Fonti della FIFA hanno però smentito l'esistenza della telefonata e di altri contatti con l'amministrazione Trump. Lo scontro con l'UEFA e con numerose federazioni resta aperto e rischia di compromettere il futuro politico del presidente del calcio mondiale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: News.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. L'Italia ha avuto crisi ripetitive a Lampedusa che non è in grado di risolvere, lo ha detto il ministro degli esteri spagnolo Albares alla vigilia del vertice dei ministri degli interni dell'Unione Europea e dell'Albania sul caso Ceuta. La riunione è stata chiesta da Italia e Danimarca dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nella città spagnola al confine col Marocco. Palazzo Chigi chiederà hub per migranti sul modello di quelli in Albania. Ucciso per errore da un marito geloso e quanto ipotizzano gli investigatori che indagano sull'incidente stradale avvenuto sabato sera nel Varesotto. Un uomo di 36 anni è stato travolto e ucciso su una strada di Somma Lombardo dopo essersi fermato ad aiutare una sconosciuta in difficoltà. Alla guida dell'auto che lo ha investito l'ex marito della donna che, secondo le prime ricostruzioni, vedendolo accanto a lei, l'avrebbe scambiato per un rivale in amore. L'uomo, 43 anni, è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario. Un lungo applauso ha colto l'arrivo del feretro di Don Antonio Mazzi oggi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove si sono svolti i funerali del fondatore della comunità Exodus, morto venerdì all'età di 96 anni. Tra i presenti, oltre ai tanti amici, collaboratori ed ex ospiti della comunità, il sindaco di Milano, Sala, era un vero educatore, voleva un gran bene a tutti i suoi ragazzi e con tanta fantasia trovava i modi giusti, ha detto il primo cittadino, aggiungendo che per onorare Don Mazzi bisogna far sì che Exodus vada avanti. Temperature roventi in 25 città italiane, dove oggi è scattato il bollino rosso per il caldo e giallo solo a Messina, Reggio Calabria. L'anticiclone africano ha fatto salire i termometri con punte di 40 gradi in diverse zone. A Cremona il Po non è mai stato così basso, ha superato il record negativo del giugno 2022 scendendo a 8,59 metri sotto lo zero idrometrico. Secondo i meteorologi, una breve tregua dal caldo è prevista tra venerdì e sabato, con qualche temporale soprattutto al nord e un leggero abbassamento delle temperature. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Meteo.
6: L'anticiclone subtropicale continua a restare protagonista e padrone sul territorio italiano. Nel pomeriggio prenderanno forma rovesci e temporali sia sulla catena alpina che sulla dorsale appenninica, localmente di forte intensità. In serata il cielo risulterà sereno su gran parte del paese, anche laddove nelle ore precedenti si erano sviluppati tipici fenomeni temporaleschi estivi. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app un saluto. Da Lorenzo Tedici.
3: News.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. L'Italia ha avuto crisi ripetitive a Lampedusa che non è in grado di risolvere, lo ha detto il ministro degli esteri spagnolo Albares alla vigilia del vertice dei ministri degli interni dell'Unione Europea e dell'Albania sul caso Ceuta. La riunione è stata chiesta da Italia e Danimarca dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nella città spagnola al confine col Marocco. Palazzo Chigi chiederà hub per migranti sul modello di quelli in Albania. Ucciso per errore da un marito geloso e quanto ipotizzano gli investigatori che indagano sull'incidente stradale avvenuto sabato sera nel Varesotto. Un uomo di 36 anni è stato travolto e ucciso su una strada di Somma Lombardo dopo essersi fermato ad aiutare una sconosciuta in difficoltà. Alla guida dell'auto che lo ha investito l'ex marito della donna che, secondo le prime ricostruzioni, vedendolo accanto a lei, l'avrebbe scambiato per un rivale in amore. L'uomo, 43 anni, è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario. Un lungo applauso ha colto l'arrivo del feretro di Don Antonio Mazzi oggi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove si sono svolti i funerali del fondatore della comunità Exodus, morto venerdì all'età di 96 anni. Tra i presenti, oltre ai tanti amici, collaboratori ed ex ospiti della comunità, il sindaco di Milano, Sala, era un vero educatore, voleva un gran bene a tutti i suoi ragazzi e con tanta fantasia trovava i modi giusti, ha detto il primo cittadino, aggiungendo che per onorare Don Mazzi bisogna far sì che Exodus vada avanti. Temperature roventi in 25 città italiane, dove oggi è scattato il bollino rosso per il caldo, e giallo solo a Messina, Reggio Calabria. Calabria. L'anticiclone africano ha fatto salire i termometri con punte di 40 gradi in diverse zone. A Cremona il Po non è mai stato così basso, ha superato il record negativo del giugno 2022, scendendo a 8,59 metri sotto lo zero idrometrico. Secondo i meteorologi, una breve tregua dal caldo è prevista tra venerdì e sabato, con qualche temporale soprattutto al nord e un leggero abbassamento delle temperature. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: News.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La riunione di domani dei ministri dell'interno dell'Unione Europea sarà un incontro che consentirà di trarre un insegnamento dall'episodio di Ceuta e di lavorare ad una risposta europea comune alle sfide dell'immigrazione clandestina. Lo ha affermato la presidente della Commissione Europea von der Leyen. Intanto prosegue lo scontro Madrid-Roma, oggi a fondo del ministro degli esteri spagnolo, secondo cui l'Italia ha avuto crisi ripetitive a Lampedusa che non è in grado di risolvere. L'Iran dovrà scegliere tra accordo o resa totale, lo ha detto il presidente americano Trump dopo aver annunciato ieri la ripresa dei colloqui con Teheran, smentita dalla Repubblica Islamica. Intanto, secondo la stampa araba, gli Stati Uniti sarebbero stati pronti ad un compromesso sul controllo iraniano di Hormuz. L'Iran avrebbe respinto la proposta, continuando a rifiutarsi di aprire completamente lo stretto fino a quando non saranno cessate completamente le ostilità. Intanto torna in primo piano la situazione a Gaza: 19 persone sono state uccise, 35 ferite negli attacchi israeliani nella striscia nel corso delle ultime 24 ore. Il ministro della difesa israeliano Katz ha rimosso il responsabile del comando centrale delle forze di difesa con competenza sulla Cisgiordania in merito ad un'ordinanza restrittiva amministrativa emessa dal generale nei confronti di un colono accusato dalle recenti violenze contro i palestinesi. Torna alta la tensione a Taranto. Oggi sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva e protesta dei lavoratori, almeno un migliaio, che hanno anche bloccato per alcune ore la statale 100 davanti al siderurgico. La mobilitazione è stata indetta da FIM, FIOM, WILM e USB dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano, che ha disposto lo stop dell'area a caldo dello stabilimento entro il 28 ottobre. I sindacati chiedono al governo garanzie immediate per l'occupazione, la continuità e un piano credibile per la transizione industriale. Domani il primo dei 4 incontri al Ministero delle imprese Made in Italy riservato ai sindacati. A partire da oggi la carta d'identità cartacea non sarà più valida per l'espatrio indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento. I cittadini che si recano all'estero dovranno dunque essere muniti di CIE, passaporto, di un documento provvisorio rilasciato dai comuni. Lo ricorda Assoutenti, che sottolinea come la novità potrebbe creare problemi a migliaia di cittadini in occasione delle partenze estive. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Meteo.
6: L'anticiclone subtropicale continua a restare protagonista e padrone sul territorio italiano. Nel pomeriggio prenderanno forma rovesci e temporali sia sulla catena alpina che sulla dorsale appenninica, localmente di forte intensità. In serata il cielo risulterà sereno su gran parte del paese, anche laddove nelle ore precedenti si erano sviluppati tipici fenomeni temporaleschi estivi. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app un saluto. Da Lorenzo Tedici.
3: News.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La riunione di domani dei ministri dell'interno dell'Unione Europea sarà un incontro che consentirà di trarre un insegnamento dall'episodio di Ceuta e di lavorare ad una risposta europea comune alle sfide dell'immigrazione clandestina. Lo ha affermato la presidente della Commissione Europea von der Leyen. Intanto prosegue lo scontro Madrid-Roma, oggi a fondo del ministro degli esteri spagnolo, secondo cui l'Italia ha avuto crisi ripetitive a Lampedusa che non è in grado di risolvere. L'Iran dovrà scegliere tra accordo o resa totale, lo ha detto il presidente americano Trump dopo aver annunciato ieri la ripresa dei colloqui con Teheran, smentita dalla Repubblica Islamica. Intanto, secondo la stampa araba, gli Stati Uniti sarebbero stati pronti ad un compromesso sul controllo iraniano di Hormuz. L'Iran avrebbe respinto la proposta, continuando a rifiutarsi di aprire completamente lo stretto fino a quando non saranno cessate completamente le ostilità. Intanto torna in primo piano la situazione a Gaza: 19 persone sono state uccise, 35 ferite negli attacchi israeliani nella striscia nel corso delle ultime 24 ore. Il ministro della difesa israeliano Katz ha rimosso il responsabile del comando centrale delle forze di difesa con competenza sulla Cisgiordania in merito ad un'ordinanza restrittiva amministrativa emessa dal generale nei confronti di un colono accusato dalle recenti violenze contro i palestinesi. Torna alta la tensione a Taranto. Oggi sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva e protesta dei lavoratori, almeno un migliaio, che hanno anche bloccato per alcune ore la statale 100 davanti al siderurgico. La mobilitazione è stata indetta da FIM, FIOM, Wilme e USB dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano, che ha disposto lo stop dell'area a caldo dello stabilimento entro il 28 ottobre. I sindacati chiedono al governo garanzie immediate per l'occupazione, la continuità e un piano credibile per la transizione industriale. Domani il primo dei 4 incontri al Ministero delle imprese Made in Italy riservato ai sindacati. A partire da oggi la carta d'identità cartacea non sarà più valida per l'espatrio indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento. I cittadini che si recano all'estero dovranno dunque essere muniti di CIE, passaporto, di un documento provvisorio rilasciato dai comuni. Lo ricorda Soutenti, che sottolinea come la novità potrebbe creare problemi a migliaia di cittadini in occasione delle partenze estive. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: GR News.
13: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
14: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
15: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con la stampa La Nuova Sardegna e il Tirreno.
3: Radio GR News.
4: Sono le 19 ed un minuto.
3: News.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. L'Italia ha avuto crisi ripetitive a Lampedusa che non è in grado di risolvere, lo ha detto il ministro degli esteri spagnolo Albares alla vigilia del vertice dei ministri degli interni dell'Unione Europea e dell'Albania sul caso Ceuta. La riunione è stata chiesta da Italia e Danimarca dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nella città spagnola al confine col Marocco. Palazzo Chigi chiederà hub per migranti sul modello di quelli in Albania. Ucciso per errore da un marito geloso è quanto ipotizzano gli investigatori che indagano sull'incidente stradale avvenuto sabato sera nel Varesotto. Un uomo di 36 anni è stato travolto e ucciso su una strada di Somma Lombardo dopo essersi fermato ad aiutare una sconosciuta in difficoltà. Alla guida dell'auto che lo ha investito l'ex marito della donna, che secondo le prime ricostruzioni, vedendolo accanto a lei, l'avrebbe scambiato per un rivale in amore. L'uomo, 43 anni, è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario. Un lungo applauso ha accolto l'arrivo del feretro di Don Antonio Mazzi oggi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove si sono svolti i funerali del fondatore della comunità Exodus, morto venerdì all'età di 96 anni. Tra i presenti, oltre ai tanti amici, collaboratori ed ex ospiti della comunità, il sindaco di Milano, Sala, era un vero educatore, voleva un gran bene a tutti i suoi ragazzi e con tanta fantasia trovava i modi giusti, ha detto il primo cittadino, aggiungendo che per onorare Don Mazzi bisogna far sì che Exodus vada avanti. Temperature roventi in 25 città italiane, dove oggi è scattato il bollino rosso per il caldo e giallo solo a Messina e Reggio Calabria. L'anticiclone africano ha fatto salire i termometri con punte di 40 gradi in diverse zone. A Cremona il Po non è mai stato così basso, ha superato il record negativo del giugno 2022 scendendo a 8,59 metri sotto lo zero idrometrico. Secondo i meteorologi una breve tregua dal caldo è prevista tra venerdì e sabato, con qualche temporale soprattutto al nord e un leggero abbassamento delle temperature. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà sereno sull'intero territorio nazionale senza particolari disturbi, se non per gli ultimi temporali ridosso dei rilievi. Nella mattinata di domani sole protagonista, con qualche annuvolamento tra Piemonte occidentale e Liguria di Piemonte, ma ancora già caldo. In giornata possibili rovesci e temporali di calore tipicamente estivi sui rilievi alpini e appenninici. Cielo sereno poco nuvoloso sul resto d'Italia. Caldo, afoso e localmente opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Sport.
7: Bentrovati dalla redazione sportiva. Arriva un'altra medaglia per la nazionale italiana del nuoto artistico agli Europei 2026 di Parigi dopo l'argento di Filippo Pelati nel solo libero maschile. In mattinata infatti è arrivato anche il bronzo nel team free. Le azzurre, grazie ad un esercizio preciso e convincente, hanno realizzato un punteggio da podio. Meglio di loro hanno fatto solo atleti neutrali e la Spagna, che ha chiuso al secondo posto. Azzurri a quota 8 medaglie. Siamo al calcio. L'Atalanta affronterà nei playoff di Conference League la vincente della sfida tra Apoel Tel Aviv e Katowice, impegnate nel terzo turno preliminare il 6 e il 12 agosto. I nerazzurri testa di serie giocheranno l'andata allo stadio di Bergamo giovedì 20 agosto, il ritorno in trasferta il 27, orari comunque ancora da definire. Il calciomercato, dopo contatti continui negli ultimi giorni, il Como ha raggiunto l'intesa definitiva col Chelsea per il difensore Shaloba, operazione chiusa per 30 milioni di euro più bonus. Il calciatore arriverà in Italia nei prossimi giorni, anticipando il suo rientro per lavorare sin da subito con il nuovo club. Azic invece è ufficialmente un giocatore del Sassuolo. Il club neroverde ha superato la concorrenza di diverse altre squadre, trovando l'accordo per il centrocampista classe 2006 prelevato dalla Juventus con la formula del prestito con diritto di opzione e anche contro opzione. Gianni Infantino della FIFA ha chiesto aiuto a Donald Trump per mantenere il suo posto alla guida della Federazione Mondiale in un clima di crescente pressione per le sue dimissioni. Una situazione nata in seguito al lancio, al successivo ritiro, del FIFA Forward Enterprise, il progetto che prevedeva la creazione di una società per la gestione dei diritti commerciali, delle licenze e anche dell'organizzazione delle competizioni globali, compresi i mondiali, con l'apertura a investitori privati. Questo quanto riportano almeno il New York Post e la BBC. Infantino avrebbe in programma oggi una conversazione telefonica con il segretario di Stato americano Rubio, ma fonti FIFA smentiscono. Il ciclismo: Tadej Pogacar correrà la Vuelta 2026, lo sloveno sarà il capitano nel suo team anche nella corsa a tappe spagnola, dunque in programma dal 22 agosto al 13 settembre. Quello di Pogacar alla Vuelta è un ritorno a 7 anni di distanza dall'unica apparizione sulle strade spagnole. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 19 e 6 minuti.
3: News.
5: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. La riunione di domani dei ministri dell'interno dell'Unione Europea sarà un incontro che consentirà di trarre un insegnamento dall'episodio di Ceuta e di lavorare ad una risposta europea comune alle sfide dell'immigrazione clandestina. Lo ha affermato la presidente della Commissione Europea von der Leyen. Intanto prosegue lo scontro Madrid-Roma, oggi a fondo del ministro degli esteri spagnolo, secondo cui l'Italia ha avuto crisi ripetitive a Lampedusa che non è in grado di risolvere. L'Iran dovrà scegliere tra accordo o resa totale, lo ha detto il presidente americano Trump dopo aver annunciato ieri la ripresa dei colloqui con Teheran, smentita dalla Repubblica Islamica. Intanto, secondo la stampa araba, gli Stati Uniti sarebbero stati pronti ad un compromesso sul controllo iraniano di Hormuz. L'Iran avrebbe respinto la proposta, continuando a rifiutarsi di aprire completamente lo stretto fino a quando non saranno cessate completamente le ostilità. Intanto torna in primo piano la situazione a Gaza: 19 persone sono state uccise, 35 ferite negli attacchi israeliani nella striscia nel corso delle ultime 24 ore. Il ministro della difesa israeliano Katz ha rimosso il responsabile del comando centrale delle forze di difesa con competenza sulla Cisgiordania in merito ad un'ordinanza restrittiva amministrativa emessa dal generale nei confronti di un colono accusato dalle recenti violenze contro i palestinesi. Torna alta la tensione a Taranto. Oggi sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva e protesta dei lavoratori, almeno un migliaio, che hanno anche bloccato per alcune ore la statale 100 davanti al siderurgico. La mobilitazione è stata indetta da FIM, FIOM, Wilme e USB dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano, che ha disposto lo stop dell'area a caldo dello stabilimento entro il 28 ottobre. I sindacati chiedono al governo garanzie immediate per l'occupazione, la continuità e un piano credibile per la transizione industriale. Domani il primo dei 4 incontri al Ministero delle imprese Made in Italy riservato ai sindacati. A partire da oggi la carta d'identità cartacea non sarà più valida per l'espatrio, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento. I cittadini che si recano all'estero dovranno dunque essere muniti di CIE, passaporto, di un documento provvisorio rilasciato dai comuni. Lo ricorda Soutenti, che sottolinea come la novità potrebbe creare problemi a migliaia di cittadini in occasione delle partenze estive. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà sereno sull'intero territorio nazionale senza particolari disturbi, se non per gli ultimi temporali ridosso dei rilievi. Nella mattinata di domani sole protagonista, con qualche annuvolamento tra Piemonte occidentale e Liguria di Piemonte, ma ancora già caldo. In giornata possibili rovesci e temporali di calore tipicamente estivi sui rilievi alpini e appenninici. Cielo sereno poco nuvoloso sul resto d'Italia. Caldo, afoso e localmente opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News.
5: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. La riunione di domani dei ministri dell'interno dell'Unione Europea sarà un incontro che consentirà di trarre un insegnamento dall'episodio di Ceuta e di lavorare ad una risposta europea comune alle sfide dell'immigrazione clandestina. Lo ha affermato la Presidente della Commissione Europea von der Leyen. Intanto prosegue lo scontro Madrid-Roma, oggi a fondo del ministro degli esteri spagnolo, secondo cui l'Italia ha avuto crisi ripetitive a Lampedusa che non è in grado di risolvere. L'Iran dovrà scegliere tra accordo o resa totale, lo ha detto il presidente americano Trump dopo aver annunciato ieri la ripresa dei colloqui con Teheran, smentita dalla Repubblica Islamica. Intanto, secondo la stampa araba, gli Stati Uniti sarebbero stati pronti ad un compromesso sul controllo iraniano di Hormuz. L'Iran avrebbe respinto la proposta, continuando a rifiutarsi di aprire completamente lo stretto fino a quando non saranno cessate completamente le ostilità. Intanto torna in primo piano la situazione a Gaza: 19 persone sono state uccise, 35 ferite negli attacchi israeliani nella striscia nel corso delle ultime 24 ore. Il ministro della difesa israeliano Katz ha rimosso il responsabile del comando centrale delle forze di difesa, con competenza sulla Cisgiordania, in merito ad un'ordinanza restrittiva amministrativa emessa dal generale nei confronti di un colono accusato dalle recenti violenze contro i palestinesi. Torna alta la tensione a Taranto. Oggi sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva e protesta dei lavoratori, almeno un migliaio, che hanno anche bloccato per alcune ore la statale 100 davanti al siderurgico. La mobilitazione è stata indetta da FIM, FIOM, Wilm e USB dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano, che ha disposto lo stop dell'area a caldo dello stabilimento entro il 28 ottobre. I sindacati chiedono al governo garanzie immediate per l'occupazione, la continuità e un piano credibile per la transizione industriale. Domani il primo dei 4 incontri al Ministero delle imprese Made in Italy, riservato ai sindacati. A partire da oggi la carta d'identità cartacea non sarà più valida per l'espatrio, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento. I cittadini che si recano all'estero dovranno dunque essere muniti di CIE, passaporto, di un documento provvisorio rilasciato dai comuni. Lo ricorda Assoutenti, che sottolinea come la novità potrebbe creare problemi a migliaia di cittadini in occasione delle partenze estive. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
16: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
3: Economy News.
10: Buon lunedì 3 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il terzo rapporto sulla mancata corrispondenza tra domande e offerta di lavoro in Italia, realizzato da CNEL e Unioncamere, segnala che nel primo semestre del 2026 le imprese italiane hanno programmato 2.869.000 assunzioni, ma nel 44,8% dei casi prevedono difficoltà nel reperire il personale necessario. Allo stesso tempo milioni di persone rimangono ai margini del mercato del lavoro. Il più ampio bacino occupazionale inutilizzato non è quindi costituito soltanto dai disoccupati, ma coinvolge anche le forze di lavoro potenziali e gli inattivi, tra i quali le donne sono quasi 15 milioni, circa 5 milioni in più degli uomini. Dal rapporto emerge che la domanda di lavoro si concentra nei servizi e piccole imprese. Nel primo semestre il settore dei servizi totalizza infatti circa il 72% delle entrate programmate e le micro e piccole imprese prevedono complessivamente oltre 1,8 milioni di assunzioni, confermandosi in tal modo come una componente decisiva della domanda di lavoro nel paese. Nel commentare questi dati, il presidente del CNEL, Renato Brunetta, ha sottolineato il paradosso che il paese non può più permettersi, ossia quello che le imprese cercano lavoratori e spesso non riescono a trovarli, mentre milioni di persone che potrebbero contribuire alla crescita rimangono fuori dal mercato del lavoro. Pertanto l'Italia non soffre soltanto di una carenza di competenze, ma anche di una grave difficoltà nel far incontrare le opportunità offerte dalle imprese con le persone disponibili o potenzialmente disponibili a lavorare. un'analisi sulle attività delle grandi imprese industriali pubblicata dal Centro Studi di Confindustria segnala nella rilevazione di luglio un lieve miglioramento delle aspettative rispetto al mese precedente. Si riduce infatti la quota di imprese che prevede una produzione stabile, mentre aumenta quella di chi si attende una crescita. Nei prossimi mesi, sempre secondo Confindustria, i costi di produzione resteranno il principale fattore di freno. Poco meno della metà delle imprese intervistate prevede una stabilità della produzione, 41,1% contro il 47,3% di giugno, mentre il 49% si attende un aumento moderato o rilevante, era il 43,9% a giugno. Infine, la quota degli intervistati che prevede un calo è pari al 9,9% a fronte dell'8,8% di giugno. Una nota di Confesercenti a commento degli ultimi dati Istat, in base ai quali nel trimestre segnato da gravi tensioni geopolitiche il PIL italiano cresce comunque dello 0,2% sul trimestre precedente e dell'1% su base annua, sottolinea come la crescita acquisita per il 2026 salga positivamente allo 0,8%, ossia due decimali in più rispetto alla stima precedente. La resilienza della nostra economia, secondo Confesercenti, è da attribuire soprattutto al mercato interno, con la crescita che è stata trainata dal terziario e dalla domanda interna. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 19 e 15 minuti.
3: News.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Questione migranti in primo piano, il ministro degli esteri spagnolo Albares, comparando la situazione migratoria della Spagna con l'Italia, ha affermato che Lampedusa è sommersa di migranti, che l'Italia è il paese con il maggior numero di arrivi di irregolari in Europa e che non è capace di risolvere la situazione come ha fatto invece la Spagna. Albares ha affermato infatti che da Ceuta in poche ore sono stati rimpatriati in Marocco quasi tutti i migranti che hanno attraversato la frontiera. Da fonti del Viminale invece si apprende che da gennaio di quest'anno a oggi in Italia si è verificato un crollo degli sbarchi di migranti irregolari. La conferma arriva anche dai dati Istat.
7: Via libera anche dalla Commissione Affari UE della Camera allo schema di decreto legislativo di attuazione dell'AI Act, che contiene le norme sul riconoscimento facciale. Dopo il rinvio della scorsa settimana è arrivato dunque l'ultimo parere favorevole, aprendo la strada all'esame del Consiglio dei Ministri atteso domani. Il parere è stato riformulato da giudice e PM, la maggioranza ha votato a favore mentre le opposizioni hanno lasciato lavori prima del voto.
8: Matteo Di Pietro, lo youtuber che il 14 giugno 2023 travolse con una Lamborghini una Smart 4-4 causando la morte di un bambino di 5 anni, ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali. Il giovane, che oggi ha 24 anni, aveva patteggiato una pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione per omicidio stradale. I mesi di pena che gli restano da scontare saranno eseguiti nell'ambito di un programma di recupero.
7: Ci sarebbe un movente personale dietro alla sparatoria di Riesi in provincia di Caltanissetta, in cui sono stati feriti gravemente con colpi di pistola un 58enne di Mazzarino e una 40enne che ha anche un taglio alla gola inferto con un fendente, sospettato del duplice tentato omicidio il compagno della donna, che ora è ricercato. Sulla vicenda indagano i carabinieri, al momento non è ancora chiara la dinamica del ferimento nel rapporto tra i due.
8: Ultimo saluto oggi a Don Antonio Mazzi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per il funerale del fondatore della comunità Exodus, morto venerdì a 96 anni, una chiesa piena di amici, collaboratori ed ex ospiti della comunità. Tra le autorità presenti il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il prefetto Claudio Sgaraglia e Don Luigi Ciotti.
7: Domani invece ultimo saluto a Franco Baresi. A Milano sono attesi migliaia di tifosi, ci saranno anche decine di ex calciatori e rappresentanti delle istituzioni, oltre al proprietario del club rosso nero Gerry Cardinali, al presidente Paolo Scaroni, insieme ai dirigenti e dipendenti di Casa Milan, Milanello e Bismara, e al presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli.
8: Lo sport, l'Italia continua a recitare un ruolo da protagonista agli europei di nuoto artistico di Parigi. Un'altra medaglia della spedizione azzurra arriva dalla finale del Team Free, chiusa al terzo posto. Alle spalle delle azzurre la rappresentativa delle atlete neutrali e della Spagna. Nella competizione sale a 8 il totale dei podi per l'Italia.
7: È tutto, grazie per averci seguito.
3: Meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà sereno sull'intero territorio nazionale senza particolari disturbi, se non per gli ultimi temporali ridosso dei rilievi. Nella mattinata di domani sole protagonista, con qualche annuvolamento tra Piemonte occidentale e Liguria di Piemonte, ma ancora già caldo. In giornata possibili rovesci e temporali di calore tipicamente estivi sui rilievi alpini e appenninici. Cielo sereno poco nuvoloso sul resto d'Italia. Caldo, afoso e localmente opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Sport.
7: Bentrovati dalla redazione sportiva. Arriva un'altra medaglia per la nazionale italiana del nuoto artistico agli Europei 2026 di Parigi, dopo l'argento di Filippo Pelati nel solo libero maschile. In mattinata infatti è arrivato anche il bronzo nel team free. Le azzurre, grazie ad un esercizio preciso e convincente, hanno realizzato un punteggio da podio. Meglio di loro hanno fatto solo atleti neutrali e la Spagna, che ha chiuso al secondo posto. Azzurri a quota 8 medaglie. Siamo al calcio. L'Atalanta affronterà nei playoff di Conference League la vincente della sfida tra Apoel Tel Aviv e Katowice, impegnate nel terzo turno preliminare il 6 e il 12 agosto. I nerazzurri testa di serie giocheranno l'andata allo stadio di Bergamo giovedì 20 agosto, il ritorno in trasferta il 27, orari comunque ancora da definire. Il calciomercato. Dopo contatti continui negli ultimi giorni, il Como ha raggiunto l'intesa definitiva col Chelsea per il difensore Shaloba, operazione chiusa per 30 milioni di euro più bonus. Il calciatore arriverà in Italia nei prossimi giorni, anticipando il suo rientro per lavorare sin da subito con il nuovo club. Azic invece è ufficialmente un giocatore del Sassuolo. Il club neroverde ha superato la concorrenza di diverse altre squadre, trovando l'accordo per il centrocampista classe 2006, prelevato dalla Juventus con la formula del prestito con diritto di opzione e anche contro opzione. Gianni Infantino della FIFA ha chiesto aiuto a Donald Trump per mantenere il suo posto alla guida della Federazione Mondiale in un clima di crescente pressione per le sue dimissioni. Una situazione nata in seguito al lancio, al successivo ritiro, del FIFA Forward Enterprise, il progetto che prevedeva la creazione di una società per la gestione dei diritti commerciali, delle licenze e anche dell'organizzazione delle competizioni globali, compresi mondiali, con l'apertura a investitori privati. Questo quanto riportano almeno il New York Post e la BBC. Infantino avrebbe in programma oggi una conversazione telefonica con il segretario di Stato americano Rubio, ma fonti FIFA smentiscono. Il ciclismo. Tadej Pogacar correrà la Vuelta 2026. Lo sloveno sarà il capitano nel suo team anche nella corsa a tappe spagnola, dunque in programma dal 22 agosto al 13 settembre. Quello di Pogacar alla Vuelta è un ritorno a 7 anni di distanza dall'unica apparizione sulle strade spagnole. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
3: News.
11: Ancora una buona serata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. 6 persone, tra cui 3 bambini, sono morte sulla costa russa del Mar Nero dopo la caduta dei frammenti di un drone ucraino. L'impatto è avvenuto su una spiaggia affollata di Arkhipo-Osipovka, nei pressi della città di Galenzik. 40 le persone rimaste ferite, 17 delle quali sono state trasferite in ospedale. Il governatore della regione, Benjamin Kondratiev, ha accusato Kiev di aver preso di mira infrastrutture civili e ha definito l'accaduto una tragedia. L'Ucraina non ha al momento commentato l'episodio. Le autorità russe stanno ricostruendo la traiettoria del drone e le modalità dell'intercettazione che avrebbe provocato la caduta dei detriti.
8: Un uomo di 58 anni e una donna di 40 sono rimasti gravemente feriti da colpi di pistola a Riesi, in provincia di Caltanissetta. La sparatoria è avvenuta in una zona di campagna non lontano dal museo della miniera tra Bieta e Larita. I due hanno chiamato il numero di emergenza chiedendo aiuto, ma subito dopo sono riusciti a raggiungere autonomamente in automobile il pronto soccorso dell'ospedale di Mazzarino. L'uomo è stato poi trasferito all'ospedale Cannizzaro di Catania, mentre la donna è ricoverata al Sant'Elia di Caltanissetta. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo la dinamica e il luogo esatto dell'agguato e il possibile movente. Tra l'altro la donna quarantenne ha anche un taglio alla gola inferto con un fendente. Sospettato del duplice tentato omicidio è il compagno della donna, che viene tuttora ricercato.
11: 1 anno e 9 mesi di reclusione per il furto di 18 cioccolatini e la condanna inflitta ad un uomo di 58
17: anni che nel 2018 si era introdotto in una villa di Manciano in provincia di Grosseto. Secondo la ricostruzione degli investigatori, aveva sfondato la porta d'ingresso con un calcio, ma una volta entrato non aveva portato via gioielli, denaro o altri oggetti di valore. Il suo interesse si era concentrato su una ciotola contenente dolciumi pregiati acquistati in Svizzera. Proprio la particolarità dei cioccolatini avrebbe contribuito a identificarlo e sostenere l'accusa durante il lungo procedimento giudiziario concluso soltanto in questi giorni.
12: 12 arresti e una denuncia durante i controlli straordinari dei carabinieri nelle metropolitane, nelle stazioni e nelle principali vie dello shopping di Roma. Alla stazione Termini è stato arrestato un 52enne sorpreso dopo aver rubato cavi di rame e rimorsetti in ottone utilizzati per la manutenzione e la sicurezza ferroviaria. In via del Corso sono invece finiti in manette tre cittadini cileni accusati di aver sottratto merce per circa 2.000 euro utilizzando borse, schermate e strumenti per rimuovere dispositivi antitaccheggio. I servizi antiborseggio sono stati intensificati nei punti più affollati della capitale, seguendo le indicazioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.
17: Un lungo applauso ha colto il feretro di Don Antonio Mazzi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. La chiesa era gremita di amici, collaboratori, autorità ed ex ospiti della comunità Exodus fondata dal sacerdote per sostenere giovani, tossicodipendenti e persone fragili. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Giuseppe Sala, il prefetto Claudio Sgaraglia, Don Luigi Ciotti, il presidente di RCS Media Group Urbano Cairo. Al termine dei funerali è stato distribuito il testamento spirituale di Don Mazzi intitolato La preghiera del ciao, un messaggio semplice e affettuoso concluso con la frase che il sacerdote desiderava sulla propria tomba: Signore, ciao.
12: In Milano intanto si prepara l'ultimo saluto a Franco Baresi, storico capitano del Milan, morto all'età di 66 anni. I funerali si terranno domani nella Basilica di Sant'Ambrogio, dove sono attesi migliaia di tifosi. Parteciperanno dirigenti del club, rappresentanti delle istituzioni, delegazioni delle squadre rossonere ed ex compagni come Paolo Maldini e Marco Van Basten. Saranno presenti anche rappresentanti di Real Madrid e Barcellona, oltre al presidente dell'Inter Giuseppe Marotta e al presidente della Lega di Serie A Ezio Simonelli. La prima squadra impegnata in tournée in Australia sarà rappresentata da Pulisic e Jimenez, rimasti a Milanello per recuperare dai rispettivi infortuni.
17: Gianni Infantino avrebbe chiesto il sostegno di Donald Trump per difendere la propria presidenza della FIFA. Secondo il New York Post, la BBC, il dirigente svizzero sarebbe sempre più preoccupato dalle richieste di dimissioni seguite al progetto, poi ritirato, di aprire ai capitali privati la gestione economica dei grandi eventi calcistici. Infantino avrebbe programmato un colloquio con il segretario di Stato americano Marco Rubio per discutere della situazione. Fonti della FIFA hanno però smentito l'esistenza della telefonata e di altri contatti con l'amministrazione Trump. Lo scontro con l'UEFA e con numerose federazioni resta aperto e rischia di compromettere il futuro politico del presidente del calcio mondiale. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
6: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà sereno sull'intero territorio nazionale senza particolari disturbi, se non per gli ultimi temporali ridosso dei rilievi. Nella mattinata di domani sole protagonista.
18: Meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà sereno sull'intero territorio nazionale senza particolari disturbi, se non per gli ultimi temporali ridosso dei rilievi. Nella mattinata di domani sole protagonista, con qualche annuvolamento tra Piemonte occidentale e Liguria di Piemonte.

0: da Lorenzo Tedici.
1: News. Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. L'Italia ha avuto crisi ripetitive a Lampedusa che non è in grado di risolvere, lo ha detto il ministro degli esteri spagnolo Albares alla vigilia del vertice dei ministri degli interni dell'Unione Europea e dell'Albania sul caso Ceuta. La riunione è stata chiesta da Italia e Danimarca dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nella città spagnola al confine col Marocco. Palazzo Chigi chiederà hub per migranti sul modello di quelli in Albania. Ucciso per errore da un marito geloso e quanto ipotizzano gli investigatori che indagano sull'incidente stradale avvenuto sabato sera nel Varesotto. Un uomo di 36 anni è stato travolto e ucciso su una strada di Somma Lombardo dopo essersi fermato ad aiutare una sconosciuta in difficoltà. Alla guida dell'auto che lo ha investito l'ex marito della donna che, secondo le prime ricostruzioni, vedendolo accanto a lei, l'avrebbe scambiato per un rivale in amore. L'uomo, 43 anni, è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario. Un lungo applauso ha colto l'arrivo del feretro di Don Antonio Mazzi oggi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove si sono svolti i funerali del fondatore della comunità Exodus, morto venerdì all'età di 96 anni. Tra i presenti, oltre ai tanti amici, collaboratori ed ex ospiti della comunità, il sindaco di Milano, Sala, era un vero educatore, voleva un gran bene a tutti i suoi ragazzi e con tanta fantasia trovava i modi giusti, ha detto il primo cittadino, aggiungendo che per onorare Don Mazzi bisogna far sì che Exodus vada avanti. Temperature roventi in 25 città italiane, dove oggi è scattato il bollino rosso per il caldo e giallo solo a Messina, Reggio Calabria. L'anticiclone africano ha fatto salire i termometri con punte di 40 gradi in diverse zone. A Cremona il Po non è mai stato così basso. Ha superato il record negativo del giugno 2022, scendendo a 8,59 metri sotto lo zero idrometrico. Secondo i meteorologi, una breve tregua dal caldo è prevista tra venerdì e sabato, con qualche temporale soprattutto al nord e un leggero abbassamento delle temperature. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: GR News.
3: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in Via Balbi 5, a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
4: Buongiorno. Dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
7: Sono le 19 e 30 minuti.
1: News. Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. L'Italia ha avuto crisi ripetitive a Lampedusa che non è in grado di risolvere, lo ha detto il ministro degli esteri spagnolo Albares alla vigilia del vertice dei ministri degli interni dell'Unione Europea e dell'Albania sul caso Ceuta. La riunione è stata chiesta da Italia e Danimarca dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nella città spagnola al confine col Marocco. Palazzo Chigi chiederà hub per migranti sul modello di quelli in Albania. Ucciso per errore da un marito geloso e quanto ipotizzano gli investigatori che indagano sull'incidente stradale avvenuto sabato sera nel Varesotto. Un uomo di 36 anni è stato travolto e ucciso su una strada di Somma Lombardo dopo essersi fermato ad aiutare una sconosciuta in difficoltà. Alla guida dell'auto che lo ha investito l'ex marito della donna che, secondo le prime ricostruzioni, vedendolo accanto a lei, l'avrebbe scambiato per un rivale in amore. L'uomo, 43 anni, è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario. Un lungo applauso ha colto l'arrivo del feretro di Don Antonio Mazzi oggi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove si sono svolti i funerali del fondatore della comunità Exodus, morto venerdì all'età di 96 anni. Tra i presenti, oltre ai tanti amici, collaboratori ed ex ospiti della comunità, il sindaco di Milano, Sala, era un vero educatore, voleva un gran bene a tutti i suoi ragazzi e con tanta fantasia trovava i modi giusti, ha detto il primo cittadino, aggiungendo che per onorare Don Mazzi bisogna far sì che Exodus vada avanti. Temperature roventi in 25 città italiane, dove oggi è scattato il bollino rosso per il caldo e giallo solo a Messina e Reggio Calabria. L'anticiclone

0: africano ha fatto salire i termometri con punte di 40 gradi in diverse zone. A Cremona il Po non è mai stato così basso, ha superato il record negativo del giugno 2022 scendendo a 8,59 metri sotto lo zero idrometrico. Secondo i meteorologi una breve tregua dal caldo è prevista tra venerdì e sabato, con qualche temporale soprattutto al nord e un leggero abbassamento delle temperature. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Viabilità. A Napoli per un incidente ci sono code sulla statale 162 DIR dal centro direzionale a Ponticelli Barra verso i comuni vesuviani. Rallentamenti inoltre in tangenziale tra Capodichino e Capodimonte verso Pozzuoli. A Roma code sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni. Sul raccordo autostradale Chieti Pescara code per un incidente tra zona industriale Val Pescara e l'allacciamento con la statale 714 verso Pescara. Sul tratto toscano della 1 code tra Incisa e Firenze Sud e più avanti tra Firenze Nord e Calenzano verso Milano. Più a nord per un incidente sempre in A1 verso Milano code tra Bassolo di Giano e Casal Pusterlengo. In A4 infine code per un incidente tra Milano Est e Cinisello verso Torino.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà sereno sull'intero territorio nazionale senza particolari disturbi, se non per gli ultimi temporali ridosso dei rilievi. Nella mattinata di domani sole protagonista, con qualche annuvolamento tra Piemonte occidentale e Liguria di Piemonte, ma ancora già caldo. In giornata possibili rovesci e temporali di calore tipicamente estivi sui rilievi alpini e appenninici. Cielo sereno poco nuvoloso sul resto d'Italia. Caldo, afoso e localmente opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Sport. Bentrovati dalla redazione sportiva. Arriva un'altra medaglia per la nazionale italiana del nuoto artistico agli Europei 2026 di Parigi dopo l'argento di Filippo Pelati nel solo libero maschile. Mattinata infatti è arrivato anche il bronzo nel team free. Le azzurre, grazie ad un esercizio preciso e convincente, hanno realizzato un punteggio da podio. Meglio di loro hanno fatto solo atleti neutrali e la Spagna, che ha chiuso al secondo posto. Azzurri a quota 8 medaglie. Siamo al calcio. L'Atalanta affronterà nei playoff di Conference League la vincente della sfida tra Hapoel Tel Aviv e Katowice, impegnate nel terzo turno preliminare il 6 e il 12 agosto. I nerazzurri testa di serie giocheranno l'andata allo stadio di Bergamo giovedì 20 agosto, il ritorno in trasferta il 27, orari comunque ancora da definire. Nel calciomercato, dopo contatti continui negli ultimi giorni, il Como ha raggiunto l'intesa definitiva col Chelsea per il difensore Shaloba, operazione chiusa per 30 milioni di euro più bonus. Il calciatore arriverà in Italia nei prossimi giorni, anticipando il suo rientro per lavorare sin da subito con il nuovo club. Azic invece è ufficialmente un giocatore del Sassuolo. Il club neroverde ha superato la concorrenza di diverse altre squadre, trovando l'accordo per il centrocampista classe 2006 prelevato dalla Juventus con la formula del prestito con diritto di opzione e anche contro opzione. Gianni Infantino della FIFA ha chiesto aiuto a Donald Trump per mantenere il suo posto alla guida della Federazione Mondiale in un clima di crescente pressione per le sue dimissioni. Una situazione nata in seguito al lancio e al successivo ritiro del FIFA Forward Enterprise, il progetto che prevedeva la creazione di una società per la gestione dei diritti commerciali, delle licenze e anche dell'organizzazione delle competizioni globali, compresi mondiali, con l'apertura a investitori privati. Questo quanto riportano almeno il New York Post e la BBC. Infantino avrebbe in programma oggi una conversazione telefonica con il segretario di Stato americano Rubio, ma fonti FIFA smentiscono. Il ciclismo. Tadej Pogacar correrà la Vuelta 2026. Lo sloveno sarà il capitano nel suo team anche nella corsa a tappe spagnola, dunque in programma dal 22 agosto al 13 settembre. Quello di Pogacar alla Vuelta è un ritorno a 7 anni di distanza dall'unica apparizione sulle strade spagnole. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
4: Sono le 19 e 36 minuti.
1: News.
0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. È ormai scontro frontale tra Madrid e Roma sulla crisi dei migranti di Ceuta, oggi l'affondo del governo spagnolo contro Palazzo Chigi, alla vigilia della riunione del ministro dell'Interno dei 27, chiesta da Italia e Danimarca. Sentiamo Marco Mancini.
5: I rapporti tra Spagna e Italia a livello di governo sono ormai ai minimi termini. A rinfocolare lo scontro oggi ci ha pensato il ministro degli esteri di Madrid, Albares. L'Italia ha avuto crisi ripetitive a Lampedusa che non è stata in grado di risolvere, l'affondo del capo della diplomazia spagnola, dopo che Palazzo Chigi aveva a sua volta attaccato la Spagna dopo la crisi dei migranti a Ceuta, arrivando fino alla sospensione dell'accordo di Schengen. Il tutto alla vigilia del vertice dei ministri dell'interno dell'Unione Europea, riunione online chiesta ed ottenuta da Italia e Danimarca, appoggiate da altri 20 paesi europei, tra cui Germania, Polonia, Grecia e Olanda, dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nella città spagnola al confine con il Marocco. Palazzo Chigi chiederà hub per migranti da costruire in Africa o nei Balcani sul modello di quelli in Albania. Una proposta questa che ha visto nelle ultime ore anche l'approvazione del governo austriaco.
0: Oggi a Milano l'ultimo saluto a Don Antonio Mazzi, fondatore della comunità Exodus, morto venerdì all'età di 96 anni. Un lungo applauso ha accolto l'arrivo del feretro nella Basilica di Sant'Ambrogio. Tra i presenti, oltre ai tanti amici, collaboratori ed ex ospiti della comunità, il sindaco di Milano Sala e Don Luigi Ciotti. Sentiamo le loro parole.
6: Lui era un vero educatore e sapeva fare questo mestiere, no? A volte era sopra le righe, a volte sembrava che pensasse un po' alle cose sue, quasi assente, ma in realtà era sempre uno che andava all'obiettivo. Vorrei un attimo sentire anche le persone che gli sono state vicine per capire come andrà avanti la sua missione di Exodus, che ormai svolge un ruolo importantissimo.
7: È stata la testimonianza cristiana che lui ha portato, evangelica, ma anche la responsabilità civile, perché tre parole sono fondamentali nel Vangelo, che sono speranza, giustizia e accoglienza, e lui ha testimoniato questo.
0: Ucciso per aver aiutato una sconosciuta in difficoltà, sarebbe morto così Federico Benco, 36 anni, figlio dell'ex sindaco di Samarate. Sabato notte, notando una donna che si era persa su una strada buia di Somma Lombarda, accostato con la sua moto sul ciglio della strada, ma l'ex marito di lei, vedendoli insieme e pensando che fosse il suo nuovo compagno, lo avrebbe investito con la sua auto, uccidendolo. L'uomo, un 43enne conosciuto dalle forze dell'ordine per reati contro la persona e stalking nei confronti dell'ex compagna, è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario. Caldo record in Italia, 25 città da bollino rosso su 27 monitorate, in emergenza e reparti di pronto soccorso. Una breve tregua è prevista nel weekend. Il servizio di Nicola Compagnone.
8: Picchi superiori a 40 gradi e notti tropicali. L'Italia non sembra riuscire a liberarsi da questa nuova ondata di grande caldo che da giorni sta interessando l'intero stivale. Per la giornata di oggi, per quella di domani e di mercoledì 5 agosto, il Ministero della Salute ha assegnato il bollino rosso, vale a dire il massimo livello di allerta per ben 25 città su 27 monitorate. Tra queste Bolzano, Firenze, Roma, Torino, Bologna, Cagliari, Milano, Napoli, Catania, Genova, Palermo e Bari. Stracolmi reparti di pronto soccorso, i medici parlano di incrementi medi del 15% a causa dell'AFA. I più numerosi a ricorrere al servizio ospedaliero, fa notare Alessandro Riccardi, presidente nazionale della Società Italiana della Medicina di Emergenza e Urgenza, i malati cronici, specie sia anziani, ma anche i pazienti con problemi psichiatrici. Una breve tregua è vista tra venerdì e sabato, con qualche temporale soprattutto al nord e un leggero abbassamento delle temperature che rimarranno comunque su valori elevati.
0: Sport, splende l'azzurra agli europei di nuoto in corso a Parigi dalle imprese di Chiara Pellacani, la regina dei tuffi, al poker di medaglie calato da Filippo Pelati nel sincronizzato. Sul podio anche le azzurre della Team Free dell'Artistico e salgono ad 8 i podi italiani nella rassegna continentale. Gianni Di Gaetano.
9: C'era una volta una regina e un re. D'altra parte, non poteva non nascere una favola nella suggestiva cornice della Ville Lumière, ancor più bella perché ha forti tinte azzurre. Nemmeno il tempo di lustrarsi gli occhi al cospetto della doppia impresa d'oro firmata in poche ore da Chiara Pellacani. A Parigi si prende la ribalta Filippo Pelati, 19enne, da Ferrara, che nella sua ultima apparizione alla rassegna continentale si mette al collo l'argento nel solo libero, quarta medaglia in terra di Francia in 4 gare nel sincronizzato, decima personale agli europei seppur nessuna d'oro. Stavolta è stato preceduto dal britannico Tomblin. Chi lo stuzzica, sul giudizio dei giudici, rimane deluso.
10: Non sono io assolutamente la persona più adatta per giudicare ciò. Bisogna assolutamente rispettarli, prenderne atto e semplicemente continuare a migliorarsi.
9: Nella prova femminile, quarta Enrica Piccoli. Brava le azzurre del Team Free dell'Artistico, olimpico che centrano il bronzo. Nel medagliere l'Italia vanta 8 podi, 3 ori, 3 argenti, 2 bronzi. Stasera si assegnano i titoli nel trampolino 3 metri sincro maschile e nella piattaforma donne da 10 metri.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
11: Viabilità.
1: A Napoli per un incidente ci sono code sulla statale 162 DIR dal centro direzionale a Ponticelli Barra verso i comuni vesuviani. Rallentamenti inoltre in tangenziale tra Capodichino e Capodimonte verso Pozzuoli. A Roma code sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni. Sul raccordo autostradale Chieti Pescara code per un incidente tra zona industriale Val Pescara e l'allacciamento con la statale 714 verso Pescara. Sul tratto toscano della 1 code tra Incisa e Firenze Sud e più avanti tra Firenze Nord e Calenzano verso Milano. Più a nord per un incidente sempre in A1 verso Milano code tra Bassolo di Giano e Casal Pusterlengo. In A4 infine code per un incidente tra Milano Est e Cinisello verso Torino.
11: Meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà sereno sull'intero territorio nazionale senza particolari disturbi, se non per gli ultimi temporali ridosso dei rilievi. Nella mattinata di domani sole protagonista, con qualche annuvolamento tra Piemonte occidentale e Liguria di Piemonte, ma ancora già caldo. In giornata possibili rovesci e temporali di calore tipicamente estivi sui rilievi alpini e appenninici. Cielo sereno poco nuvoloso sul resto d'Italia. Caldo, afoso e localmente opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
11: News.
0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La riunione di domani dei ministri dell'interno dell'Unione Europea sarà un incontro che consentirà di trarre un insegnamento dall'episodio di Ceuta e di lavorare ad una risposta europea comune alle sfide dell'immigrazione clandestina. Lo ha affermato la presidente della Commissione Europea von der Leyen. Intanto prosegue lo scontro Madrid-Roma, oggi a fondo del ministro degli esteri spagnolo, secondo cui l'Italia ha avuto crisi ripetitive a Lampedusa che non è in grado di risolvere. L'Iran dovrà scegliere tra accordo o resa totale, lo ha detto il presidente americano Trump dopo aver annunciato ieri la ripresa dei colloqui con Teheran, smentita dalla Repubblica Islamica. Intanto, secondo la stampa araba, gli Stati Uniti sarebbero stati pronti ad un compromesso sul controllo iraniano di Hormuz. L'Iran avrebbe respinto la proposta, continuando a rifiutarsi di aprire completamente lo stretto fino a quando non saranno cessate completamente le ostilità. Intanto torna in primo piano la situazione a Gaza: 19 persone sono state uccise, 35 ferite negli attacchi israeliani nella striscia nel corso delle ultime 24 ore. Il ministro della difesa israeliano Katz ha rimosso il responsabile del comando centrale delle forze di difesa con competenza sulla Cisgiordania in merito ad un'ordinanza restrittiva amministrativa emessa dal generale nei confronti di un colono accusato dalle recenti violenze contro i palestinesi. Torna alta la tensione a Taranto. Oggi sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva e protesta dei lavoratori, almeno un migliaio, che hanno anche bloccato per alcune ore la statale 100 davanti al siderurgico. La mobilitazione è stata indetta da FIM, FIOM, Wilm e USB dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano, che ha disposto lo stop dell'area a caldo dello stabilimento entro il 28 ottobre. I sindacati chiedono al governo garanzie immediate per l'occupazione, la continuità e un piano credibile per la transizione industriale. Domani il primo dei 4 incontri al Ministero delle Imprese e Made in Italy riservato ai sindacati. A partire da oggi la carta d'identità cartacea non sarà più valida per l'espatrio, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento. I cittadini che si recano all'estero dovranno dunque essere muniti di CIE, passaporto, di un documento provvisorio rilasciato dai comuni. Lo ricorda Assoutenti, che sottolinea come la novità potrebbe creare problemi a migliaia di cittadini in occasione delle partenze estive. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
11: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
12: Economy News. Buon lunedì 3 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il terzo rapporto sulla mancata corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro in Italia, realizzato da CNEL e Unioncamere, segnala che nel primo semestre del 2026 le imprese italiane hanno programmato 2.869.000 assunzioni, ma nel 44,8% dei casi prevedono difficoltà nel reperire il personale necessario. Allo stesso tempo milioni di persone rimangono ai margini del mercato del lavoro. Il più ampio bacino occupazionale inutilizzato non è quindi costituito soltanto dai disoccupati, ma coinvolge anche le forze di lavoro potenziali e gli inattivi, tra i quali le donne sono quasi 15 milioni, circa 5 milioni in più degli uomini. Dal rapporto emerge che la domanda di lavoro si concentra nei servizi e piccole imprese. Nel primo semestre il settore dei servizi totalizza infatti circa il 72% delle entrate programmate e le micro e piccole imprese prevedono complessivamente oltre 1,8 milioni di assunzioni, confermandosi in tal modo come una componente decisiva della domanda di lavoro nel paese. Nel commentare questi dati, il presidente del CNEL, Renato Brunetta, ha sottolineato il paradosso che il paese non può più permettersi, ossia quello che le imprese cercano lavoratori e spesso non riescono a trovarli, mentre milioni di persone che potrebbero contribuire alla crescita rimangono fuori dal mercato del lavoro. Pertanto l'Italia non soffre soltanto di una carenza di competenze, ma anche di una grave difficoltà nel far incontrare le opportunità offerte dalle imprese con le persone disponibili o potenzialmente disponibili a lavorare. Un'analisi sulle attività delle grandi imprese industriali, pubblicata dal Centro Studi di Confindustria, segnala nella rilevazione di luglio un lieve miglioramento delle aspettative rispetto al mese precedente. Si riduce infatti la quota di imprese che prevede una produzione stabile, mentre aumenta quella di chi si attende una crescita. Nei prossimi mesi, sempre secondo Confindustria, i costi di produzione resteranno il principale fattore di freno. Poco meno della metà delle imprese intervistate prevede una stabilità della produzione, 41,1% contro il 47,3 di giugno, mentre il 49% si attende un aumento moderato o rilevante, era il 43,9 a giugno. Infine, la quota degli intervistati che prevede un calo è pari al 9,9% a fronte dell'8,8 di giugno. Una nota di Confesercenti a commento degli ultimi dati Istat, in base ai quali nel trimestre segnato da gravi tensioni geopolitiche il PIL italiano cresce comunque dello 0,2% sul trimestre precedente e dell'1% su base annua, sottolinea come la crescita acquisita per il 2026 salga positivamente allo 0,8%, ossia due decimali in più rispetto alla stima precedente. La resilienza della nostra economia, secondo Confesercenti, è da attribuire soprattutto al mercato interno, con la crescita che è stata trainata dal terziario e dalla domanda interna. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
13: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Sono le 19 e 49 minuti.
13: News.
3: Buonasera dalla redazione.
14: Questione migranti in primo piano, il ministro degli esteri spagnolo Albares, comparando la situazione migratoria della Spagna con l'Italia, ha affermato che Lampedusa è sommersa di migranti, che l'Italia è il paese con il maggior numero di arrivi di irregolari in Europa e che non è capace di risolvere la situazione come ha fatto invece la Spagna. Albares ha affermato infatti che da Ceuta in poche ore sono stati rimpatriati in Marocco quasi tutti i migranti che hanno attraversato la frontiera. Da fonti del Viminale invece si apprende che da gennaio di quest'anno a oggi in Italia si è verificato un crollo degli sbarchi di migranti irregolari. La conferma arriva anche dai dati Istat.
3: Via libera anche dalla Commissione Affari UE della Camera allo schema di decreto legislativo di attuazione dell'AI Act, che contiene le norme sul riconoscimento facciale. Dopo il rinvio della scorsa settimana è arrivato dunque l'ultimo parere favorevole, aprendo la strada all'esame del Consiglio dei Ministri atteso domani. Il parere è stato riformulato da giudice e PM, la maggioranza ha votato a favore mentre le opposizioni hanno lasciato lavori prima del voto.
14: Matteo Di Pietro, lo youtuber che il 14 giugno 2023 travolse con una Lamborghini una Smart 4-4 causando la morte di un bambino di 5 anni, ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali. Il giovane, che oggi ha 24 anni, aveva patteggiato una pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione per omicidio stradale. I mesi di pena che gli restano da scontare saranno eseguiti nell'ambito seguito di un programma di recupero.
3: Ci sarebbe un movente personale dietro alla sparatoria di Riesi, in provincia di Caltanissetta, in cui sono stati feriti gravemente con colpi di pistola un 58enne di Mazzarino e una 40enne che ha anche un taglio alla gola inferto con un fendente, sospettato del duplice tentato omicidio il compagno della donna, che ora è ricercato. Sulla vicenda indagano i carabinieri, al momento non è ancora chiara la dinamica del ferimento nel rapporto tra i due.
14: Ultimo saluto oggi a Don Antonio Mazzi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per il funerale del fondatore della comunità Exodus, morto venerdì a 96 anni, una chiesa piena di amici, collaboratori ed ex ospiti della comunità. Tra le autorità presenti il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il prefetto Claudio Sgaraglia e Don Luigi Ciotti.
3: Domani invece ultimo saluto a Franco Baresi. A Milano sono attesi migliaia di tifosi, ci saranno anche decine di ex calciatori e rappresentanti delle istituzioni, oltre al proprietario del club rossonero Gerry Cardinali, al presidente Paolo Scaroni, insieme ai dirigenti e dipendenti di Casa Milan, Milanello e Bismara, e al presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli.
14: Lo sport: l'Italia continua a recitare un ruolo da protagonista agli europei di nuoto artistico di Parigi. Un'altra medaglia della spedizione azzurra arriva dalla finale del Team Free, chiusa al terzo posto. Alle spalle delle azzurre la rappresentativa delle atlete neutrali e della Spagna. Nella competizione sale a 8 il totale dei podi per l'Italia.
3: È tutto, grazie per averci seguito.
13: Viabilità.
1: A Napoli per un incidente ci sono code sulla statale 162 DIR dal centro direzionale a Ponticelli Barra verso i comuni vesuviani. Rallentamenti inoltre in tangenziale tra Capodichino e Capodimonte verso Pozzuoli. A Roma code sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni. Sul raccordo autostradale Chieti Pescara code per un incidente tra zona industriale Val Pescara e l'allacciamento con la statale 714 verso Pescara. Sul tratto toscano della 1 code tra Incisa e Firenze Sud e più avanti tra Firenze Nord e Calenzano verso Milano. Più a nord per un incidente sempre in A1 verso Milano code tra Bassolo di Giano e Casal Pusterlengo. In A4 infine code per un incidente tra Milano Est e Cinisello verso Torino.
13: Meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà sereno sull'intero territorio nazionale senza particolari disturbi, se non per gli ultimi temporali ridosso dei rilievi. Nella mattinata di domani sole protagonista, con qualche annuvolamento tra Piemonte occidentale e Liguria di Piemonte, ma ancora già caldo. In giornata possibili rovesci e temporali di calore tipicamente estivi sui rilievi alpini e appenninici. Cielo sereno poco nuvoloso sul resto d'Italia. Caldo, afoso e localmente opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Sport. Bentrovati dalla redazione sportiva. Arriva un'altra medaglia per la nazionale italiana del nuoto artistico agli europei 2026 di Parigi dopo l'argento di Filippo Pelati nel solo libero maschile. Mattinata infatti è arrivato anche il bronzo nel team free. Le azzurre, grazie ad un esercizio preciso e convincente, hanno realizzato un punteggio da podio. Meglio di loro hanno fatto solo atleti neutrali e la Spagna, che ha chiuso al secondo posto. Azzurri a quota 8 medaglie. Siamo al calcio. L'Atalanta affronterà nei playoff di Conference League la vincente della sfida tra Apoel Tel Aviv e Katowice, impegnate nel terzo turno preliminare il 6 e il 12 agosto. I nerazzurri testa di serie giocheranno l'andata allo stadio di Bergamo giovedì 20 agosto, il ritorno in trasferta il 27, orari comunque ancora da definire. Il calciomercato: dopo contatti continui negli ultimi giorni, il Como ha raggiunto l'intesa definitiva col Chelsea per il difensore Shaloba, operazione chiusa per 30 milioni di euro più bonus. Il calciatore arriverà in Italia nei prossimi giorni, anticipando il suo rientro per lavorare sin da subito con il nuovo club. Azic invece è ufficialmente un giocatore del Sassuolo. Il club neroverde ha superato la concorrenza di diverse altre squadre, trovando l'accordo per il centrocampista classe 2006 prelevato dalla Juventus con la formula del prestito con diritto di opzione e anche contro opzione. Gianni Infantino della FIFA ha chiesto aiuto a Donald Trump per mantenere il suo posto alla guida della Federazione Mondiale in un clima di crescente pressione per le sue dimissioni. Una situazione nata in seguito al lancio, al successivo ritiro, del FIFA Forward Enterprise, il progetto che prevedeva la creazione di una società per la gestione dei diritti commerciali, delle licenze e anche dell'organizzazione delle competizioni globali, compresi i mondiali, con l'apertura a investitori privati. Questo quanto riportano almeno il New York Post e la BBC. Infantino avrebbe in programma oggi una conversazione telefonica con il segretario di Stato americano Rubio, ma fonti FIFA smentiscono. Il ciclismo: Tadej Pogacar correrà la Vuelta 2026, lo sloveno sarà il capitano nel suo team anche nella corsa a tappe spagnola, dunque in programma dal 22 agosto al 13 settembre. Quello di Pogacar alla Vuelta è un ritorno a 7 anni di distanza dall'unica apparizione sulle strade spagnole. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
13: News.
15: Ancora una buona serata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. 6 persone, tra cui 3 bambini, sono morte sulla costa russa del Mar Nero dopo la caduta dei frammenti di un drone ucraino. L'impatto è avvenuto su una spiaggia affollata di Arkhipo-Osipovka, nei pressi della città di Galenzik. 40 le persone rimaste ferite, 17 delle quali sono state trasferite in ospedale. Il governatore della regione, Benjamin Kondratiev, ha accusato Kiev di aver preso di mira infrastrutture civili e ha definito l'accaduto una tragedia. L'Ucraina non ha al momento commentato l'episodio. Le autorità russe stanno ricostruendo la traiettoria del drone e le modalità dell'intercettazione che avrebbe provocato la caduta dei detriti.
16: Un uomo di 58 anni e una donna di 40 sono rimasti gravemente feriti da colpi di pistola a Riesi, in provincia di Caltanissetta. La sparatoria è avvenuta in una zona di campagna non lontano dal museo della miniera Trebieta Larita. I due hanno chiamato il numero di emergenza chiedendo aiuto, ma subito dopo sono riusciti a raggiungere autonomamente in automobile il pronto soccorso dell'ospedale di Mazzarino. L'uomo è stato poi trasferito all'ospedale Cannizzaro di Catania, mentre la donna è ricoverata al Sant'Elia di Caltanissetta. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo la dinamica e il luogo esatto dell'agguato e il possibile movente. Tra l'altro, la donna quarantenne ha anche un taglio alla gola inferto con un fendente. Sospettato del duplice tentato omicidio è il compagno della donna, che viene tuttora ricercato.
15: 1 anno e 9 mesi di reclusione per il furto di 18 cioccolatini e la condanna inflitta ad un uomo di 58 anni che nel 2018 si era introdotto in una villa di Manciano in provincia di Grosseto. Secondo la ricostruzione degli investigatori, aveva sfondato la porta d'ingresso con un calcio, ma una volta entrato non aveva portato via gioielli, denaro o altri oggetti di valore. Il suo interesse si era concentrato su una ciotola contenente dolciumi pregiati acquistati in Svizzera. Proprio la particolarità dei cioccolatini avrebbe contribuito a identificarlo e sostenere l'accusa durante il lungo procedimento giudiziario concluso soltanto in questi giorni.
16: 12 arresti e una denuncia durante i controlli straordinari dei carabinieri nelle metropolitane, nelle stazioni e nelle principali vie dello shopping di Roma. Alla stazione Termini è stato arrestato un 52enne sorpreso dopo aver rubato cavi di rame e rimorsetti in ottone utilizzati per la manutenzione e la sicurezza ferroviaria. In via del Corso sono invece finiti in manette 3 cittadini cileni accusati di aver sottratto merce per circa 2.000 euro utilizzando borse, schermate e strumenti per rimuovere dispositivi antitaccheggio. I servizi antiborseggio sono stati intensificati nei punti più affollati della capitale, seguendo le indicazioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.
15: Un lungo applauso ha accolto il feretro di Don Antonio Mazzi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. La chiesa era gremita di amici, collaboratori, autorità ed ex ospiti della comunità Exodus, fondata dal sacerdote per sostenere giovani, tossicodipendenti e persone fragili. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Giuseppe Sala, il prefetto Claudio Sgaraglia, Don Luigi Ciotti, il presidente di RCS Media Group Urbano Cairo. Al termine dei funerali è stato distribuito il testamento spirituale di Don Mazzi intitolato La preghiera del ciao, un messaggio semplice e affettuoso concluso con la frase che il sacerdote desiderava sulla propria tomba: Signore, ciao.
16: In Milano intanto si prepara l'ultimo saluto a Franco Baresi, storico capitano del Milan, morto all'età di 66 anni. I funerali si terranno domani nella Basilica di Sant'Ambrogio, dove sono attesi migliaia di tifosi. Parteciperanno dirigenti del club, rappresentanti delle istituzioni, delegazioni delle squadre rossonere ed ex compagni come Paolo Maldini e Marco Van Basten. Saranno presenti anche rappresentanti di Real Madrid e Barcellona, oltre al presidente dell'Inter Giuseppe Marotta e al presidente della Lega di Serie A Ezio Simonelli. La prima squadra impegnata in tournée in Australia sarà rappresentata da Pulisic e Jimenez, rimasti a Milanello per recuperare dai rispettivi infortuni.
15: Gianni Infantino avrebbe chiesto il sostegno di Donald Trump per difendere la propria presidenza della FIFA. Secondo il New York Post, la BBC, il dirigente svizzero sarebbe sempre più preoccupato dalle richieste di dimissioni seguite al progetto poi ritirato di aprire ai capitali privati la gestione economica dei grandi eventi calcistici. Infantino avrebbe programmato un colloquio con il segretario di Stato americano Marco Rubio per discutere della situazione. Fonti della FIFA hanno però smentito l'esistenza della telefonata e di altri contatti con l'amministrazione Trump. Lo scontro con l'UEFA e con numerose federazioni resta aperto e rischia di compromettere compromettere il futuro politico del presidente del calcio mondiale. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
13: GR News.
17: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo XIX.
13: Stai ascoltando Radio GR News.
4: Sono le 20 ed un minuto.
13: Gli inserti speciali di Radio GR News.
18: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi d'ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua. Con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
11: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
13: News.
19: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. 6 persone, tra cui 3 bambini, sono morte sulla costa russa del Mar Nero dopo la caduta dei frammenti di un drone ucraino. L'impatto è avvenuto su una spiaggia affollata di Arkhipo-Osipovka, nei pressi della città di Galenzik. 40 le persone rimaste ferite, 17 delle quali sono state trasferite in ospedale. Il governatore della regione, Benjamin Kondratiev, ha accusato Kiev di aver preso di mira infrastrutture civili e ha definito l'accaduto una tragedia. L'Ucraina l'Ucraina non ha al momento commentato l'episodio. Le autorità russe stanno ricostruendo la traiettoria del drone e le modalità dell'intercettazione che avrebbe provocato la caduta dei detriti.
16: Un uomo di 58 anni e una donna di 40 sono rimasti gravemente feriti da colpi di pistola a Riesi, in provincia di Caltanissetta. La sparatoria è avvenuta in una zona di campagna non lontano dal museo della miniera Trabbia e Tallarita. I due hanno chiamato il numero di emergenza chiedendo aiuto, ma subito dopo sono riusciti a raggiungere autonomamente in automobile il pronto soccorso dell'ospedale di Mazzarino. L'uomo è stato poi trasferito all'ospedale Cannizzaro di Catania, mentre la donna è ricoverata al Santeria di Caltanissetta. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo la dinamica e il luogo esatto dell'agguato e il possibile movente. Tra l'altro la donna quarantenne ha anche un taglio alla gola inferto con un fendente. Sospettato del duplice tentato omicidio è il compagno della donna, che viene tuttora ricercato.
19: Un anno e 9 mesi di reclusione per il furto di 18 cioccolatini è la condanna inflitta ad un uomo di 58 anni che nel 2018 si era introdotto in una villa di Manciano in provincia di Grosseto. Secondo la ricostruzione degli investigatori aveva sfondato la porta d'ingresso con un calcio, ma una volta entrato non aveva portato via gioielli, denaro o altri oggetti di valore. Il suo interesse si era concentrato su una ciotola contenente dolciumi pregiati acquistati in Svizzera. Proprio la particolarità dei cioccolatini avrebbe contribuito a identificare e sostenere l'accusa durante il lungo procedimento giudiziario concluso soltanto in questi giorni.
16: 12 arresti e una denuncia durante i controlli straordinari dei carabinieri nelle metropolitane, nelle stazioni e nelle principali vie dello shopping di Roma. Alla stazione Termini è stato arrestato un 52enne sorpreso dopo aver rubato cavi di rame e rimorsetti in ottone utilizzati per la manutenzione della sicurezza ferroviaria. In via del Corso sono invece finiti in manette 3 cittadini cileni accusati di aver sottratto merce per circa 2.000 euro utilizzando borse, schermate e strumenti per rimuovere dispositivi antitaccheggio. I servizi antiborseggio sono stati intensificati nei punti più affollati della capitale, seguendo le indicazioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.
19: Un lungo applauso ha accolto il feretro di Don Antonio Mazzi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. La chiesa era gremita di amici, collaboratori, autorità ed ex ospiti della comunità Exodus, fondata dal sacerdote per sostenere giovani, tossicodipendenti e persone fragili. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Giuseppe Sala, il prefetto Claudio Sgaraglia, Don Luigi Ciotti, il presidente di RCS Media Group Urbano Cairo. Al termine dei funerali è stato distribuito il testamento spirituale di Don Mazzi intitolato La preghiera del ciao, un messaggio semplice e affettuoso concluso con la frase che il sacerdote desiderava sulla propria tomba: Signore, ciao.
16: In Milano intanto si prepara l'ultimo saluto a Franco Baresi, storico capitano del Milan, morto all'età di 66 anni. I funerali si terranno domani nella Basilica di Sant'Ambrogio, dove sono attesi migliaia di tifosi. Parteciperanno dirigenti del club, rappresentanti delle istituzioni, delegazioni delle squadre rossonere ed ex compagni come Paolo Maldini e Marco Van Basten. Saranno presenti anche rappresentanti di Real Madrid e Barcellona, oltre al presidente dell'Inter Giuseppe Marotta e al presidente della Lega di Serie A Ezio Simonelli. La prima squadra impegnata in tournée in Australia sarà rappresentata da Pulisic e Jimenez, rimasti a Milanello per recuperare dai rispettivi infortuni.
19: Gianni Infantino avrebbe chiesto il sostegno di Donald Trump per difendere la propria presidenza della FIFA. Secondo il New York Post, la BBC, il dirigente svizzero sarebbe sempre più preoccupato dalle richieste di dimissioni seguite al progetto, poi ritirato, di aprire ai capitali privati la gestione economica dei grandi eventi calcistici. Infantino avrebbe programmato un colloquio con il segretario di Stato americano Marco Rubio per discutere della situazione. Fonti della FIFA hanno però smentito l'esistenza della telefonata di altri contatti con l'amministrazione Trump. Lo scontro con l'UEFA e con numerose federazioni resta aperto, rischia di compromettere il futuro politico del presidente del calcio mondiale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
13: Meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà sereno sull'intero territorio nazionale senza particolari disturbi, se non per gli ultimi temporali ridosso dei rilievi. Nella mattinata di domani sole protagonista, con qualche annuvolamento tra Piemonte occidentale e Liguria di Piemonte, ma ancora già caldo. In giornata possibili rovesci e temporali di calore tipicamente estivi sui rilievi alpini e appenninici. Cielo sereno poco nuvoloso sul resto d'Italia. Caldo, afoso e localmente opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
13: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: le 20 e 15 minuti.
1: News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. È ormai scontro frontale tra Madrid e Roma sulla crisi dei migranti di Ceuta, oggi l'affondo del governo spagnolo contro Palazzo Chigi, alla vigilia della riunione dei ministri dell'interno dei 27, chiesta da Italia e Danimarca. Sentiamo Marco Mancini.
3: I rapporti tra Spagna e Italia a livello di governo sono ormai ai minimi termini. A rinfocolare lo scontro oggi ci ha pensato il ministro degli esteri di Madrid, Albares. L'Italia ha avuto crisi ripetitive a Lampedusa che non è stata in grado di risolvere l'affondo del capo della diplomazia spagnola dopo che Palazzo Chigi aveva a sua volta attaccato la Spagna dopo la crisi dei migranti a Ceuta, arrivando fino alla sospensione dell'accordo di Schengen. Il tutto alla vigilia del vertice dei ministri dell'interno dell'Unione Europea, riunione online chiesta ed ottenuta da Italia e Danimarca, appoggiate da altri 20 paesi europei, tra cui Germania, Polonia, Grecia e Olanda, dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nella città spagnola al confine con il Marocco. Palazzo Chigi chiederà hub per migranti da costruire in Africa o nei Balcani sul modello di quelli in Albania. Una proposta questa che ha visto nelle ultime ore anche l'approvazione del governo austriaco.
2: Oggi a Milano l'ultimo saluto a Don Antonio Mazzi, fondatore della comunità Exodus, morto venerdì all'età di 96 anni. Un lungo applauso ha accolto l'arrivo del feretro nella Basilica di Sant'Ambrogio. Tra i presenti, oltre ai tanti amici, collaboratori ed ex ospiti della comunità, il sindaco di Milano Sala e Don Luigi Ciotti. Sentiamo le loro parole.
4: Lui era un vero educatore e sapeva fare questo mestiere, no? A volte era sopra le righe, a volte sembrava che pensasse un po' alle cose sue, quasi assente, ma in realtà era sempre uno che andava all'obiettivo. Vorrei un attimo sentire anche le persone che gli sono state vicine per capire come andrà avanti la sua missione di Exodus, che ormai svolge un ruolo importantissimo.
5: È stata la testimonianza cristiana che lui ha portato, evangelica, ma anche la responsabilità civile, perché tre parole sono fondamentali nel Vangelo, che sono speranza, giustizia e accoglienza, e lui ha testimoniato questo.
2: Ucciso per aver aiutato una sconosciuta in difficoltà, sarebbe morto così Federico Benco, 36 anni, figlio dell'ex sindaco di Samarate. Sabato notte, notando una donna che si era persa su una strada buia di Somma Lombarda, accostato con la sua moto sul ciglio della strada, ma l'ex marito di lei, vedendoli insieme e pensando che fosse il suo nuovo compagno, lo avrebbe investito con la sua auto, uccidendolo. L'uomo, un 43enne conosciuto dalle forze dell'ordine per reati contro la persona e stalking nei confronti dell'ex compagna, è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario. Caldo record in Italia, 25 città da bollino rosso su 27 monitorate, in emergenza e reparti di pronto soccorso. Una breve tregua è prevista nel weekend. Il servizio di Nicola Compagnone.
6: Picchi superiori a 40 gradi e notti tropicali. L'Italia non sembra riuscire a liberarsi da questa nuova ondata di grande caldo che da giorni sta interessando l'intero stivale. Per la giornata di oggi, per quella di domani e di mercoledì 5 agosto, il Ministero della Salute ha assegnato il bollino rosso, vale a dire il massimo livello di allerta per ben 25 città su 27 monitorate. Tra queste Bolzano, Firenze, Roma, Torino, Bologna, Cagliari, Milano, Napoli, Catania, Genova, Palermo e Bari. Stracolmi reparti di pronto soccorso, i medici parlano di incrementi medi del 15% a causa dell'AFA. I più numerosi a ricorrere al servizio ospedaliero, fa notare Alessandro Riccardi, presidente nazionale della Società Italiana della Medicina di Emergenza e Urgenza, i malati cronici, specie sia anziani, ma anche i pazienti con problemi psichiatrici. Una breve tregua è prevista tra venerdì e sabato con qualche temporale soprattutto al nord e un leggero abbassamento delle temperature che rimarranno comunque su valori elevati.
2: Sport, splende l'azzurra agli europei di nuoto in corso a Parigi dalle imprese di Chiara Pellacani, la regina dei tuffi, al poker di medaglie calato da Filippo Pelati nel sincronizzato. Sul podio anche le azzurre della Team Friedel Artistico e salgono ad 8 i podi italiani nella rassegna continentale. Gianni Di Gaetano.
7: C'era una volta una regina e un re. D'altra parte, non poteva non nascere una favola nella suggestiva cornice della Ville Lumière, ancor più bella perché ha forti tinte azzurre. Nemmeno il tempo di lustrarsi gli occhi al cospetto della doppia impresa d'oro firmata in poche ore da Chiara Pellacani. A Parigi si prende la ribalta Filippo Pelati, 19enne, da Ferrara, che nella sua ultima apparizione alla rassegna continentale si mette al collo l'argento nel solo libero, quarta medaglia in terra di Francia in 4 4 gare nel sincronizzato. Decima personale agli europei, seppur nessuna d'oro. Stavolta è stato preceduto dal britannico Tomlin. Chi lo stuzzica, sul giudizio dei giudici, rimane deluso.
8: Non sono io assolutamente la persona più adatta per giudicare ciò. Bisogna assolutamente rispettarli, prenderne atto e semplicemente continuare a migliorarsi.
7: Nella prova femminile, quarta Enrica Piccoli. Brave le azzurre del Team Friedel artistico che centrano il bronzo. Nel medagliere l'Italia vanta 8 podi, 3 ori, 3 argenti, 2 bronzi. Stasera si assegnano i titoli nel trampolino 3 metri sincro maschile e nella piattaforma donne da 10 metri.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
1: Meteo.
9: Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà sereno sull'intero territorio nazionale senza particolari disturbi, se non per gli ultimi temporali ridosso dei rilievi. Nella mattinata di domani sole protagonista, con qualche annuvolamento tra Piemonte occidentale e Liguria di Piemonte, ma ancora già caldo. In giornata possibili rovesci e temporali di calore tipicamente estivi sui rilievi alpini e appenninici. Cielo sereno poco nuvoloso sul resto d'Italia. Caldo, afoso e localmente opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 20 e 24 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura all'emergenza migranti, il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Álvarez, comparando la situazione migratoria della Spagna con quella dell'Italia, ha affermato che Lampedusa è sommersa di migranti e che l'Italia è il paese con il maggior numero di arrivi di irregolari in Europa e che non è capace di risolvere la situazione, come ha fatto invece la Spagna. Álvarez ha affermato infatti che da Ceuta in poche ore sono stati rimpatriati in Marocco quasi tutti i migranti che hanno attraversato la frontiera. Da fonti della Viminale invece si apprende che da gennaio di quest'anno a oggi si è verificato un crollo degli sbarchi di migranti irregolari. La conferma arriva anche dai dati Istat. Via libera anche dalla Commissione Affari Europei della Camera allo schema di decreto legislativo di attuazione dell'AI Act che contiene le norme sul riconoscimento facciale. Dopo il rinvio della scorsa settimana è arrivato l'ultimo parere favorevole aprendo la strada all'esame del Consiglio dei Ministri atteso domani. Il parere è stato riformulato su giudice e PM, la maggioranza ha votato a favore mentre le opposizioni hanno lasciato i lavori prima del voto. La cronaca a Matteo Di Pietro, lo youtuber che il 14 giugno 2023 travolse con una Lamborghini, una Smart 4 causando la morte di un bambino di 5 anni ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali. Il giovane che oggi ha 24 anni aveva patteggiato una pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione per omicidio stradale. I mesi di pena che gli restano da scontare saranno eseguiti nell'ambito di un programma di recupero. Ultimo saluto oggi a Don Antonio Mazzi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per il funerale del fondatore della comunità Exodus, morto venerdì a 96 anni, una chiesa piena di amici, collaboratori ed ex ospiti della comunità. Tra le autorità presenti il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il prefetto Claudio Sgaraglia e Don Luigi Ciotti. Domani invece ultimo saluto a Franco Baresi a Milano, sono attesi migliaia di tifosi, ci saranno anche decine di ex calciatori e rappresentanti delle istituzioni, oltre al proprietario del club Gerry Cardinale e al presidente Paolo Scaroni, insieme ai dirigenti e ai dipendenti di casa Milan, Milanello e Vismara e al presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli. In chiusura allora parliamo di sport, l'Italia continua a recitare un ruolo da protagonista agli europei di nuoto artistico di Parigi. Un'altra medaglia della spedizione azzurra arriva dalla finale del Team Free, chiusa al terzo posto. Alle spalle delle azzurre la rappresentativa delle atlete neutrali e della Spagna. Nella competizione sale a 8 il totale dei podi per l'Italia. E con questo è tutto, più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà
2: rappresentativa delle atlete neutrali e della Spagna. Nella competizione sale a 8 il totale dei podi per l'Italia. E con questo è tutto, più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà sereno sull'intero territorio nazionale senza particolari.

0: poco nuvoloso sul resto d'Italia. Caldo, afoso e localmente opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
2: Sono le 20 e 28 minuti.
3: News. Ancora una buona serata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. 6 persone, tra cui 3 bambini, sono morte sulla costa russa del Mar Nero dopo la caduta dei frammenti di un drone ucraino. L'impatto è avvenuto su una spiaggia affollata di Arkhipo-Osipovka, nei pressi della città di Galenzik. 40 le persone rimaste ferite, 17 delle quali sono state trasferite in ospedale. Il governatore della regione, Benjamin Kondratiev, ha accusato Kiev di aver preso di mira infrastrutture civili e ha definito l'accaduto una tragedia. L'Ucraina non ha al momento commentato l'episodio. Le autorità russe stanno ricostruendo la traiettoria del drone e le modalità dell'intercettazione che avrebbe provocato la caduta dei detriti.
4: Un uomo di 58 anni e una donna di 40 sono rimasti gravemente feriti da colpi di pistola a Riesi, in provincia di Caltanissetta. La sparatoria è avvenuta in una zona di campagna non lontano dal museo della miniera tra Bieta e Larita. I due hanno chiamato il numero di emergenza chiedendo aiuto, ma subito dopo sono riusciti a raggiungere autonomamente in automobile il pronto soccorso dell'ospedale di Mazzarino. L'uomo è stato poi trasferito all'ospedale Cannizzaro di Catania, mentre la donna è ricoverata al Sant'Elia di Caltanissetta. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo la linea e il luogo esatto dell'agguato e il possibile movente. Tra l'altro la donna quarantenne ha anche un taglio alla gola inferto con un fendente. Sospettato del duplice tentato omicidio è il compagno della donna, che viene tuttora ricercato.
3: Un anno e 9 mesi di reclusione per il furto di 18 cioccolatini e la condanna inflitta ad un uomo di 58 anni che nel 2018 si era introdotto in una villa di Manciano in provincia di Grosseto. Secondo la ricostruzione degli investigatori, aveva sfondato la porta d'ingresso con un calcio, ma una volta entrato non aveva portato via gioielli, denaro o altri oggetti di valore. Il suo interesse si era concentrato su una ciotola contenente dolciumi pregiati acquistati in Svizzera. Proprio la particolarità dei cioccolatini avrebbe contribuito a identificare Carlo e sostenere l'accusa durante il lungo procedimento giudiziario concluso soltanto in questi giorni.
4: 12 arresti e una denuncia durante i controlli straordinari dei carabinieri nelle metropolitane, nelle stazioni e nelle principali vie dello shopping di Roma. Alla stazione Termini è stato arrestato un 52enne sorpreso dopo aver rubato cavi di rame e rimorsetti in ottone utilizzati per la manutenzione della sicurezza ferroviaria. In via del Corso sono invece finiti in manette 3 cittadini cileni accusati di aver sottratto merce per circa 2.000 euro utilizzando borse, schermate e strumenti per rimuovere dispositivi antitaccheggio. I servizi antiborseggio sono stati intensificati nei punti più affollati della capitale, seguendo le indicazioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.
3: Un lungo applauso ha colto il feretro di Don Antonio Mazzi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. La chiesa era gremita di amici, collaboratori, autorità ed ex ospiti della comunità Exodus, fondata dal sacerdote per sostenere giovani, tossicodipendenti e persone fragili. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Giuseppe Sala, il prefetto Claudio Sgaraglia, Don Luigi Ciotti, il presidente di RCS Media Group Urbano Cairo. Al termine dei funerali è stato distribuito il testamento spirituale di Don Mazzi intitolato La preghiera del ciao, un messaggio semplice e affettuoso concluso con la frase che il sacerdote desiderava sulla propria tomba: Signore, ciao.
4: In Milano intanto si prepara l'ultimo saluto a Franco Baresi, storico capitano del Milan, morto all'età di 66 anni. I funerali si terranno domani nella Basilica di Sant'Ambrogio, dove sono attesi migliaia di tifosi. Parteciperanno dirigenti del club, rappresentanti delle istituzioni, delegazioni delle squadre rossonere ed ex compagni come Paolo Maldini e Marco Van Basten. Saranno presenti anche rappresentanti di Real Madrid e Barcellona, oltre al presidente dell'Inter Giuseppe Marotta e al presidente della Lega di Serie A Ezio Simonelli. La prima squadra impegnata in tournée in Australia sarà rappresentata da Pulisic e Jimenez, rimasti a Milanello per recuperare dai rispettivi infortuni.
3: Gianni Infantino avrebbe chiesto il sostegno di Donald Trump per difendere la propria presidenza della FIFA. Secondo il New York Post, la BBC, il dirigente svizzero sarebbe sempre più preoccupato dalle richieste di dimissioni seguite al progetto, poi ritirato, di aprire ai capitali privati la gestione economica dei grandi eventi calcistici. Infantino avrebbe programmato un colloquio con il segretario di Stato americano Marco Rubio per discutere della situazione. Fonti della FIFA hanno però smentito l'esistenza della telefonata e di altri contatti con l'amministrazione Trump. Lo scontro con l'UEFA e con numerose federazioni resta aperto, rischia di compromettere il futuro politico.

0: politico del presidente del calcio mondiale. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà sereno sull'intero territorio nazionale senza particolari disturbi, se non per gli ultimi temporali ridosso dei rilievi. Nella mattinata di domani sole protagonista, con qualche annuvolamento tra Piemonte occidentale e Liguria di Piemonte, ma ancora già caldo. In giornata possibili rovesci e temporali di calore tipicamente estivi sui rilievi alpini e appenninici. Cielo sereno poco nuvoloso sul resto d'Italia. Caldo, afoso e localmente opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Radio GR News.
4: Sono le 20 e 38 minuti.
0: News.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. È ormai scontro frontale tra Madrid e Roma sulla crisi dei migranti di Ceuta, oggi l'affondo del governo spagnolo contro Palazzo Chigi, alla vigilia della riunione del ministro dell'Interno dei 27, chiesta da Italia e Danimarca. Sentiamo Marco Mancini.
6: I rapporti tra Spagna e Italia a livello di governo sono ormai ai minimi termini. A rinfocolare lo scontro oggi ci ha pensato il ministro degli esteri di Madrid, Albares. L'Italia ha avuto crisi ripetitive a Lampedusa che non è stata in grado di risolvere l'affondo del capo della diplomazia spagnola dopo che Palazzo Chigi aveva a sua volta attaccato la Spagna dopo la crisi dei migranti a Ceuta, arrivando fino alla sospensione dell'accordo di Schengen. Il tutto alla vigilia del vertice dei ministri dell'interno dell'Unione Europea, riunione online chiesta ed ottenuta da Italia e Danimarca, appoggiate da altri 20 paesi europei, tra cui Germania, Polonia, Grecia e Olanda, dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nella città spagnola al confine con il Marocco. Palazzo Chigi chiederà hub per migranti da costruire in Africa o nei Balcani sul modello di quelli in Albania. Una proposta questa che ha visto nelle ultime ore anche l'approvazione del governo austriaco.
5: Oggi a Milano l'ultimo saluto a Don Antonio Mazzi, fondatore della comunità Exodus, morto venerdì all'età di 96 anni. Un lungo applauso ha accolto l'arrivo del feretro nella Basilica di Sant'Ambrogio. Tra i presenti, oltre ai tanti amici, collaboratori ed ex ospiti della comunità, il sindaco di Milano Sala e Don Luigi Ciotti. Sentiamo le loro parole.
7: Lui era un vero educatore e sapeva fare questo mestiere, no? A volte era sopra le righe, a volte sembrava che pensasse un po' alle cose sue, quasi assente, ma in realtà era sempre uno che andava all'obiettivo. Vorrei un attimo sentire anche le persone che gli sono state vicine per capire come andrà avanti adesso la missione di Exodus, che ormai svolge un ruolo importantissimo.
8: È stata la testimonianza cristiana che lui ha portato, evangelica, ma anche la responsabilità civile, perché tre parole sono fondamentali nel Vangelo, che sono speranza, giustizia e accoglienza, e lui ha testimoniato questo.
5: Ucciso per aver aiutato una sconosciuta in difficoltà, sarebbe morto così Federico Benco, 36 anni, figlio dell'ex sindaco di Samarate. Sabato notte, notando una donna che si era persa su una strada buia di Somma Lombarda, accostato con la sua moto sul ciglio della strada, ma l'ex marito di lei, vedendoli insieme e pensando che fosse il suo nuovo compagno, lo avrebbe investito con la sua auto, uccidendolo. L'uomo, un 43enne conosciuto dalle forze dell'ordine per reati contro la persona e stalking nei confronti dell'ex compagna, è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario. Caldo record in Italia, 25 città da bollino rosso su 27 monitorate, in emergenza e reparti di pronto soccorso. Una breve tregua è prevista nel weekend. Il servizio di Nicola Compagnone.
9: Picchi superiori a 40 gradi e notti tropicali. L'Italia non sembra riuscire a liberarsi da questa nuova ondata di grande caldo che da giorni sta interessando l'intero stivale. Per la giornata di oggi, per quella di domani e di mercoledì 5 agosto, il Ministero della Salute ha assegnato il bollino rosso, vale a dire il massimo livello di allerta per ben 25 città su 27 monitorate. Tra queste Bolzano, Firenze, Roma, Torino, Bologna, Cagliari, Milano, Napoli, Catania, Genova, Palermo e Bari. Stracolmi reparti di pronto soccorso, i medici parlano di incrementi medi del 15% a causa dell'AFA. I più numerosi a ricorrere al servizio ospedaliero, fa notare Alessandro Riccardi, presidente nazionale della Società Italiana della Medicina di Emergenza e Urgenza, i malati cronici, specie sia anziani, ma anche i pazienti con problemi psichiatrici. Una breve tregua è prevista tra venerdì e sabato, con qualche temporale soprattutto al nord e un leggero abbassamento delle temperature che rimarranno comunque su valori elevati.
5: Sport, splende l'azzurra agli europei di nuoto in corso a Parigi dalle imprese di Chiara Pellacani, la regina dei tuffi, al poker di medaglie calato da Filippo Pelati nel sincronizzato. Sul podio anche le azzurre della Team Free dell'artistico e salgono ad 8 i podi italiani nella rassegna continentale. Gianni Di Gaetano.
10: C'era una volta una regina e un re. D'altra parte, non poteva non nascere una favola nella suggestiva cornice della Ville Lumière, ancor più bella perché ha forti tinte azzurre. Nemmeno il tempo di lustrarsi gli occhi al cospetto della doppia impresa d'oro firmata in poche ore da Chiara Pellacani. A Parigi si prende la ribalta Filippo Pelati, 19enne, da Ferrara, che nella sua ultima apparizione alla rassegna continentale si mette al collo l'argento nel solo libero, quarta medaglia in terra di Francia in 4 gare nel sincronizzato, decima personale agli europei seppur nessuna d'oro. Stavolta è stato preceduto dal britannico Tomlin. Chi lo stuzzica, sul giudizio dei giudici, rimane deluso.
11: Non sono io assolutamente la persona più adatta per giudicare ciò. Bisogna assolutamente rispettarli, prenderne atto e semplicemente continuare a migliorarsi.
10: Nella prova femminile, quarta Enrica Piccoli. Brave le azzurre del Team Free dell'artistico che centrano il bronzo. Nel medagliere l'Italia vanta 8 podi, 3 ori, 3 argenti, 2 bronzi. Stasera si assegnano i titoli nel trampolino 3 metri sincro maschile e nella piattaforma donne da 10 metri.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
12: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà sereno sull'intero territorio nazionale senza particolari disturbi, se non per gli ultimi temporali ridosso dei rilievi. Nella mattinata di domani sole protagonista, con qualche annuvolamento tra Piemonte occidentale e Liguria di Piemonte, ma ancora già caldo. In giornata possibili rovesci e temporali di calore tipicamente estivi sui rilievi alpini e appenninici. Cielo sereno poco nuvoloso sul resto d'Italia. Caldo, afoso e localmente opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 20 e 46 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura all'emergenza migranti, il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Álvarez, comparando la situazione migratoria della Spagna con quella dell'Italia, ha affermato che Lampedusa è sommersa di migranti e che l'Italia è il paese con il maggior numero di arrivi di irregolari in Europa e che non è capace di risolvere la situazione, come ha fatto invece la Spagna. Álvarez ha affermato infatti che da Ceuta in poche ore sono stati rimpatriati in Marocco quasi tutti i migranti che hanno attraversato la frontiera. Da fonti della Viminale invece si apprende che da gennaio di quest'anno a oggi si è verificato un crollo degli sbarchi di migranti irregolari. La conferma arriva anche dai dati Istat. Via libera anche dalla Commissione Affari Europei della Camera allo schema di decreto legislativo di attuazione dell'AI Act che contiene le norme sul riconoscimento facciale. Dopo il rinvio della scorsa settimana è arrivato l'ultimo parere favorevole aprendo la strada all'esame del Consiglio dei Ministri atteso domani. Il parere è stato riformulato su giudice e PM, la maggioranza ha votato a favore mentre le opposizioni hanno lasciato i lavori prima del voto. La cronaca a Matteo Di Pietro, lo youtuber che il 14 giugno 2023 travolse con una Lamborghini una Smart 4 causando la morte di un bambino di 5 anni ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali. Il giovane che oggi ha 24 anni aveva patteggiato una pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione per omicidio stradale. I mesi di pena che gli restano da scontare saranno eseguiti nell'ambito di un programma di recupero. Ultimo saluto oggi a Don Antonio Mazzi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per il funerale del fondatore della comunità Exodus morto venerdì a 96 anni, una chiesa piena di amici, collaboratori ed ex ospiti della comunità. Tra le autorità presenti il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il prefetto Claudio Sgaraglia e Don Luigi Ciotti. Domani invece ultimo saluto a Franco Baresi a Milano, sono attesi migliaia di tifosi, ci saranno anche decine di ex calciatori e rappresentanti delle istituzioni, oltre al proprietario del club Gerry Cardinale e al presidente Paolo Scaroni, insieme ai dirigenti e ai dipendenti di Casa Milan, Milanello e Vismara e al presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli. In chiusura allora parliamo di sport, l'Italia continua a recitare un ruolo da protagonista agli europei di nuoto artistico di Parigi. Un'altra medaglia della spedizione azzurra arriva dalla finale del Team Free chiusa al terzo posto. Alle spalle delle azzurre la rappresentativa delle atlete neutrali e della Spagna. Nella competizione sale a 8 il totale dei podi per l'Italia. E con questo è tutto, più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà sereno sull'intero territorio nazionale senza particolari disturbi, se non per gli ultimi temporali ridosso dei rilievi. Nella mattinata di domani sole protagonista, con qualche annuvolamento tra Piemonte occidentale e Liguria di Piemonte, ma ancora già caldo. In giornata possibili rovesci e temporali di calore tipicamente estivi sui rilievi alpini e appenninici. Cielo sereno poco nuvoloso sul resto d'Italia. Caldo, afoso e localmente opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 20 e 53 minuti.
2: News.
3: Ancora una buona serata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. 6 persone, tra cui 3 bambini, sono morte sulla costa russa del Mar Nero dopo la caduta dei frammenti di un drone ucraino. L'impatto è avvenuto su una spiaggia affollata di Arkhipo-Osipovka, nei pressi della città di Galenzik. 40 le persone rimaste ferite, 17 delle quali sono state trasferite in ospedale. Il governatore della regione, Benjamin Kondratiev, ha accusato Kiev di aver preso di mira infrastrutture civili e ha definito l'accaduto una tragedia. L'Ucraina non ha al momento commentato l'episodio. Le autorità russe stanno ricostruendo la traiettoria del drone e le modalità dell'intercettazione che avrebbe provocato la caduta dei detriti.
4: Un uomo di 58 anni e una donna di 40 sono rimasti gravemente feriti da colpi di pistola a Riesi, in provincia di Caltanissetta. La sparatoria è avvenuta in una zona di campagna non lontano dal museo della miniera Trabietallarita. I due hanno chiamato il numero di emergenza chiedendo aiuto, ma subito dopo sono riusciti a raggiungere autonomamente in automobile il pronto soccorso dell'ospedale di Mazzarino. L'uomo è stato poi trasferito all'ospedale Cannizzaro di Catania, mentre la donna è ricoverata al Santeria di Caltanissetta. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo la linea il luogo esatto dell'agguato e il possibile movente. Tra l'altro la donna quarantenne ha anche un taglio alla gola inferto con un fendente. Sospettato del duplice tentato omicidio, il compagno della donna, che viene tuttora ricercato.
3: Un anno e 9 mesi di reclusione per il furto di 18 cioccolatini e la condanna inflitta ad un uomo di 58 anni che nel 2018 si era introdotto in una villa di Manciano in provincia di Grosseto. Secondo la ricostruzione degli investigatori, aveva sfondato la porta d'ingresso con un calcio, ma una volta entrato non aveva portato via gioielli, denaro o altri oggetti di valore. Il suo interesse si era concentrato su una ciotola contenente dolciumi pregiati acquistati in Svizzera. Proprio la particolarità dei cioccolatini avrebbe contribuito a identificare e sostenere l'accusa durante il lungo procedimento giudiziario concluso soltanto in questi giorni.
4: 12 arresti e una denuncia durante i controlli straordinari dei carabinieri nelle metropolitane, nelle stazioni e nelle principali vie dello shopping di Roma. Alla stazione Termini è stato arrestato un 52enne sorpreso dopo aver rubato cavi di rame e rimorsetti in ottone utilizzati per la manutenzione della sicurezza ferroviaria. In via del Corso sono invece finiti in manette 3 cittadini cileni accusati di aver sottratto merce per circa 2.000 euro utilizzando borse, schermate e strumenti per rimuovere dispositivi antitaccheggio. I servizi antiborseggio sono stati intensificati nei punti più affollati della capitale, seguendo le indicazioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.
3: Un lungo applauso ha colto il feretro di Don Antonio Mazzi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. La chiesa era gremita di amici, collaboratori, autorità ed ex ospiti della comunità Exodus, fondata dal sacerdote per sostenere giovani, tossicodipendenti e persone fragili. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Giuseppe Sala, il prefetto Claudio Sgaraglia, Don Luigi Ciotti, il presidente di RCS Media Group Urbano Cairo. Al termine dei funerali è stato distribuito il testamento spirituale di Don Mazzi intitolato La preghiera del ciao, un messaggio semplice e affettuoso concluso con la frase che il sacerdote desiderava sulla propria tomba: Signore, ciao.
4: In Milano intanto si prepara l'ultimo saluto a Franco Baresi, storico capitano del Milan, morto all'età di 66 anni. I funerali si terranno domani nella Basilica di Sant'Ambrogio, dove sono attesi migliaia di tifosi. Parteciperanno dirigenti del club, rappresentanti delle istituzioni, delegazioni delle squadre rossonere ed ex compagni come Paolo Maldini e Marco Van Basten. Saranno presenti anche rappresentanti di Real Madrid e Barcellona, oltre al presidente dell'Inter Giuseppe Marotta e al presidente della Lega di Serie A Ezio Simonelli. La prima squadra impegnata in tournée in Australia sarà rappresentata da Pulisic e Jimenez, rimasti a Milanello per recuperare dai rispettivi infortuni.
3: Gianni Infantino avrebbe chiesto il sostegno di Donald Trump per difendere la propria presidenza della FIFA. Secondo il New York Post, la BBC, il dirigente svizzero sarebbe sempre più preoccupato dalle richieste di dimissioni seguite al progetto, poi ritirato, di aprire ai capitali privati la gestione economica dei grandi eventi calcistici. Infantino avrebbe programmato un colloquio con il segretario di Stato americano Marco Rubio per discutere della situazione. Fonti della FIFA hanno però smentito l'esistenza della telefonata e di altri contatti con l'amministrazione Trump. Lo scontro con l'UEFA e con numerose federazioni resta aperto e rischia di compromettere il futuro politico del presidente del calcio mondiale. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
2: GR News.
5: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
6: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 20:59.
6: Gli inserti speciali di Radio GR News.
7: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri, con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi d'ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua, con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
6: News.
8: Buonasera dalla redazione. In apertura alle parole del ministro degli esteri spagnolo Albares, che compara l'Italia alla Spagna sul fronte dell'emergenza migranti. Il governo italiano non è stato all'altezza sui migranti. La crisi va affrontata come una questione europea, richiede maggiore solidarietà fra gli stati membri. Così appunto Albares. La linea comune sugli hub extraeuropei intanto è alla prova delle risorse alla vigilia della riunione dei ministri dell'interno dei 27 paesi membri. Mano tesa dalla presidente della della Commissione von der Leyen verso Sanchez. La migrazione è una sfida che richiede una risposta europea. La solidarietà è fondamentale. La Spagna può contare su di noi. Secondo i media marocchini, dietro l'assalto a Ceuta ci sarebbe Fouad El Himma, secondo consigliere del re Mohammed VI e amico di Donald Trump. La politica, protesta dei deputati del Movimento 5 Stelle sul caso del mastro alla Camera. Esposti in aula due striscioni con la scritta «Fuori le chat e aprite la cassaforte». Con riferimento alla cassaforte in cui è contenuto il CD delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia con il ristoratore romano Caroccia, inviato dalla Procura di Roma. Attesa la decisione della Giunta per il regolamento sui tempi del voto, con la possibilità di rinviare tutto a settembre. L'Iran gela Trump, nessun negoziato è in corso con gli USA, fa sapere il ministro degli esteri di Teheran, smentendo il presidente americano che aveva parlato di ripresa dei negoziati da oggi e di accordo vicino su Hormuz. Dopo l'annuncio, il prezzo del petrolio è sceso sotto gli $80 al barile. Il blocco navale continua fino ad accordo resa totale, è la replica del tycoon. I leader iraniani sono incredibilmente ipocriti, dice Trump. In Italia intanto domani si valuta la proroga degli sconti tra le ipotesi e accise mobili per decreto. Strage di bagnanti in un attacco ucraino nel Mar Nero. Almeno 10 morti tra Crimea e le spiagge di Krasnodar in Russia, 20 chilometri dal palazzo di Putin. Mosca attacca, NATO e Unione Europea appoggiano il terrorismo. Siamo alla cronaca. Matteo Di Pietro, lo youtuber che il 14 giugno 2023 travolse con una Lamborghini una Smart causando la morte di un bambino di 5 anni, ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali. Il giovane, che oggi ha 24 anni, aveva patteggiato una pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione per omicidio stradale. I mesi di pena che gli restano da scontare saranno eseguiti nell'ambito di un programma di recupero. In ambito calcistico non si placa la bufera su Infantino. Dopo il flop del progetto di cedere ai fondi americani i diritti dei mondiali, dopo il Galles, anche l'Inghilterra è pronta a ritirare il sostegno al presidente della FIFA. Secondo l'Equipe sarebbe intervenuto personalmente il presidente Macron per indurre la federazione francese a sostenere la linea dell'UEFA contro il progetto di privatizzazione. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto l'aiuto del presidente Trump per restare alla guida del calcio mondiale mentre si intensificano le pressioni perché si dimetta. Infantino avrebbe in programma una telefonata con il segretario di Stato Rubio, notizia tuttavia smentita da fonti della FIFA. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
9: Nelle prossime ore ancora caldo e tempo stabile su tutta la penisola. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento ovunque, eccetto per isolate velature tra il ponente ligure e i settori ovest del Piemonte. In giornata spazio alla classica instabilità pomeridiana con locali spunti temporaleschi a ridosso delle Alpi e degli Appennini. Poco nuvoloso sul resto del paese, molto caldo con picchi di 39 gradi specie al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 21 e 10 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura alle parole del ministro degli esteri spagnolo Albares, che compara l'Italia alla Spagna sul fronte dell'emergenza migranti. Il governo italiano non è stato all'altezza sui migranti. La crisi va affrontata come una questione europea, richiede maggiore solidarietà fra gli stati membri. Così appunto Albares. La linea comune sugli hub extraeuropei intanto è alla prova delle risorse alla vigilia della riunione dei ministri dell'interno dei 27 paesi membri. Mano tesa dalla presidente della Commissione von der Leyen verso Sanchez. La migrazione è una sfida che richiede una risposta europea. La solidarietà è fondamentale. La Spagna può contare su di noi. Secondo i media marocchini, dietro l'assalto a Ceuta ci sarebbe Fouad El Himma, secondo consigliere del re Mohammed VI e amico di Donald Trump. La politica, protesta dei deputati del Movimento 5 Stelle sul caso del mastro alla Camera, esposti in aula due striscioni con la scritta «Fuori le chat e aprite la cassaforte». Con riferimento alla cassaforte in cui è contenuto il CD delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia con il ristoratore romano Caroccia, inviato dalla Procura di Roma. Attesa la decisione della Giunta per il regolamento sui tempi del voto, con la possibilità di rinviare tutto a settembre. L'Iran gela Trump, nessun negoziato in corso con gli USA, fa sapere il ministro degli esteri di Teheran, smentendo il presidente americano che aveva parlato di ripresa dei negoziati da oggi e di accordo vicino su Hormuz. Dopo l'annuncio, il prezzo del petrolio è sceso sotto gli $80 al barile. Il blocco navale continua fino ad accordo resa totale, è la replica del tycoon. I leader iraniani sono incredibilmente ipocriti, dice Trump. In Italia intanto domani si valuta la proroga degli sconti tra le ipotesi e accise mobili per decreto. Strage di bagnanti in un attacco ucraino nel Mar Nero. Almeno 10 morti tra Crimea e le spiagge di Krasnodar in Russia, 20 chilometri dal palazzo di Putin. Mosca attacca, NATO e Unione Europea appoggiano il terrorismo. Siamo alla cronaca. Matteo Di Pietro, lo youtuber che il 14 giugno 2023 travolse con una Lamborghini una Smart causando la morte di un bambino di 5 anni, ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali. Il giovane, che oggi ha 24 anni, aveva patteggiato una pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione per omicidio stradale. I mesi di pena che gli restano da scontare saranno eseguiti nell'ambito di un programma di recupero. In ambito calcistico non si placa la bufera su Infantino dopo il flop del progetto di cedere ai fondi americani i diritti dei mondiali. Dopo il Galles, anche l'Inghilterra è pronta a ritirare il sostegno al presidente della FIFA. Secondo l'Equipe, sarebbe intervenuto personalmente il presidente Macron per indurre la federazione francese a sostenere la linea dell'UEFA contro il progetto di privatizzazione. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto l'aiuto del presidente Trump per restare alla guida del calcio mondiale mentre si intensificano le pressioni perché si dimetta. Infantino avrebbe in programma una telefonata con il segretario di Stato Rubio, notizia tuttavia smentita da fonti della FIFA. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore ancora caldo e tempo stabile su tutta la penisola. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento ovunque, eccetto per isolate velature tra il ponente ligure e i settori ovest del Piemonte. In giornata spazio alla classica instabilità pomeridiana con locali spunti temporaleschi a ridosso delle Alpi e degli Appennini. Poco nuvoloso sul resto del paese, molto caldo con picchi di 39 gradi specie al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 21 e 17 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. In apertura alle parole del ministro degli esteri spagnolo Albares, che compara l'Italia alla Spagna sul fronte dell'emergenza migranti. Il governo italiano non è stato all'altezza sui migranti. La crisi va affrontata come una questione europea, richiede maggiore solidarietà fra gli stati membri. Così appunto Albares. La linea comune sugli hub extraeuropei intanto è alla prova delle risorse alla vigilia della riunione dei ministri dell'interno dei 27 paesi membri. Mano tesa dalla presidente della Commissione von der Leyen verso Sanchez. La migrazione è una sfida che richiede una risposta europea. La solidarietà è fondamentale. La Spagna può contare su di noi. Secondo i media marocchini, dietro l'assalto a Ceuta ci sarebbe Fouad El Himma, secondo consigliere del re Mohammed VI e amico di Donald Trump. La politica protesta dei deputati del Movimento 5 Stelle sul caso del mastro alla Camera. Esposti in aula due striscioni con la scritta «Fuori le chat e aprite la cassaforte». Con riferimento alla cassaforte in cui è contenuto il CD delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia con il ristoratore romano Caroccia, inviato dalla Procura di Roma. Attesa la decisione della Giunta per il regolamento sui tempi del voto, con la possibilità di rinviare tutto a settembre. L'Iran gela Trump, nessun negoziato è in corso con gli USA, fa sapere il ministro degli esteri di Teheran, smentendo il presidente americano che aveva parlato di ripresa dei negoziati da oggi e di accordo vicino su Hormuz. Dopo l'annuncio, il prezzo del petrolio è sceso sotto gli $80 al barile. Il blocco navale continua fino ad accordo resa totale, è la replica del tycoon. I leader iraniani sono incredibilmente ipocriti, dice Trump. In Italia intanto domani si valuta la proroga degli sconti tra le ipotesi e accise mobili per decreto. Strage di bagnanti in un attacco ucraino nel Mar Nero. Almeno 10 morti tra Crimea e le spiagge di Krasnodar in Russia, 20 chilometri dal palazzo di Putin. Mosca attacca, NATO e Unione Europea appoggiano il terrorismo. Siamo alla cronaca. Matteo Di Pietro, lo youtuber che il 14 giugno 2023 travolse con una Lamborghini una Smart causando la morte di un bambino di 5 anni, ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali. Il giovane, che oggi ha 24 anni, aveva patteggiato una pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione per omicidio stradale. I mesi di pena che gli restano da scontare saranno eseguiti nell'ambito di un programma di recupero. In ambito calcistico non si placa la bufera su Infantino. Dopo il flop del progetto di cedere ai fondi americani i diritti dei mondiali, dopo il Galles, anche l'Inghilterra è pronta a ritirare il sostegno al presidente della FIFA. Secondo l'Equipe sarebbe intervenuto personalmente il presidente Macron per indurre la federazione francese a sostenere la linea dell'UEFA contro il progetto di privatizzazione. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto l'aiuto del presidente Trump per restare alla guida del calcio mondiale mentre si intensificano le pressioni perché si dimetta. Infantino avrebbe in programma una telefonata con il segretario di Stato Rubio, notizia tuttavia smentita da fonti della FIFA. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore ancora caldo e tempo stabile su tutta la penisola. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento ovunque, eccetto per isolate velature tra il ponente ligure e i settori ovest del Piemonte. In giornata spazio alla classica instabilità pomeridiana con locali spunti temporaleschi a ridosso delle Alpi e degli Appennini. Poco nuvoloso sul resto del paese, molto caldo con picchi di 39 gradi specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
0: Sono le 21 e 21 minuti.
1: News.
0: Buonasera dalla redazione. In apertura alle parole del ministro degli esteri spagnolo Albares, che compara l'Italia alla Spagna sul fronte dell'emergenza migranti. Il governo italiano non è stato all'altezza sui migranti. La crisi va affrontata come una questione europea, richiede maggiore solidarietà fra gli stati membri. Così appunto Albares. La linea comune sugli hub extraeuropei intanto è alla prova delle risorse alla vigilia della riunione dei ministri dell'interno dei 27 paesi membri. Mano tesa dalla presidente della della Commissione von der Leyen verso Sanchez. La migrazione è una sfida che richiede una risposta europea. La solidarietà è fondamentale. La Spagna può contare su di noi. Secondo i media marocchini, dietro l'assalto a Ceuta ci sarebbe Fouad El Himma, secondo consigliere del re Mohammed VI e amico di Donald Trump. La politica, protesta dei deputati del Movimento 5 Stelle sul caso del mastro alla Camera. Esposti in aula due striscioni con la scritta «Fuori le chat e aprite la cassaforte». Con riferimento alla cassaforte in cui è contenuto il CD delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia con il ristoratore romano Caroccia, inviato dalla Procura di Roma. Attesa la decisione della Giunta per il regolamento sui tempi del voto, con la possibilità di rinviare tutto a settembre. L'Iran gela Trump, nessun negoziato è in corso con gli USA, fa sapere il ministro degli esteri di Teheran, smentendo il presidente americano che aveva parlato di ripresa dei negoziati da oggi e di accordo vicino su Hormuz. Dopo l'annuncio, il prezzo del petrolio è sceso sotto gli $80 al barile. Il blocco navale continua fino ad accordo resa totale, è la replica del tycoon. I leader iraniani sono incredibilmente ipocriti, dice Trump. In Italia intanto domani si valuta la proroga degli sconti tra le ipotesi e accise mobili per decreto. Strage di bagnanti in un attacco ucraino nel Mar Nero. Almeno 10 morti tra Crimea e le spiagge di Krasnodar in Russia, 20 chilometri dal palazzo di Putin. Mosca attacca, NATO e Unione Europea appoggiano il terrorismo. Siamo alla cronaca. Matteo Di Pietro, lo youtuber che il 14 giugno 2023 travolse con una Lamborghini una Smart causando la morte di un bambino di 5 anni, ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali. Il giovane, che oggi ha 24 anni, aveva patteggiato una pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione per omicidio stradale. I mesi di pena che gli restano da scontare saranno eseguiti nell'ambito di un programma di recupero. In ambito calcistico non si placa la bufera su Infantino. Dopo il flop del progetto di cedere ai fondi americani i diritti dei mondiali, dopo il Galles, anche l'Inghilterra è pronta a ritirare il sostegno al presidente della FIFA. Secondo l'Equipe sarebbe intervenuto personalmente il presidente Macron per indurre la federazione francese a sostenere la linea dell'UEFA contro il progetto di privatizzazione. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto l'aiuto del presidente Trump per restare alla guida del calcio mondiale mentre si intensificano le pressioni perché si dimetta. Infantino avrebbe in programma una telefonata con il segretario di Stato Rubio, notizia tuttavia smentita da fonti della FIFA. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore ancora caldo e tempo stabile su tutta la penisola. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento ovunque, eccetto per isolate velature tra il ponente ligure e i settori ovest del Piemonte. In giornata spazio alla classica instabilità pomeridiana con locali spunti temporaleschi a ridosso delle Alpi e degli Appennini. Poco nuvoloso sul resto del paese, molto caldo con picchi di 39 gradi specie al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: La partita in vasca. Gli occhi che bruciano. Il fiato corto, il fischio finale. Poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camogin, il gin salpato da camogli. Bevi Camogin responsabilmente.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Stai ascoltando Radio GR News.
5: Sono le 21 e 30 minuti.
0: News.
6: Buonasera dalla redazione. In apertura alle parole del ministro degli esteri spagnolo Albares, che compara l'Italia alla Spagna sul fronte dell'emergenza migranti. Il governo italiano non è stato all'altezza sui migranti, la crisi va affrontata come una questione europea, richiede maggiore solidarietà fra gli stati membri, così appunto Albares. La linea comune sugli hub extraeuropei intanto è alla prova delle risorse alla vigilia della riunione dei ministri dell'interno dei 27 paesi membri. Mano tesa dalla presidente della Commissione von der Leyen verso Sanchez. La migrazione è una sfida che richiede una risposta europea. La solidarietà è fondamentale. La Spagna può contare su di noi. Secondo i media marocchini, dietro l'assalto a Ceuta ci sarebbe Fouad El Himma, secondo consigliere del re Mohammed VI e amico di Donald Trump. La politica protesta dei deputati del Movimento 5 Stelle sul caso del mastro alla Camera. Esposti in aula due striscioni con la scritta «Fuori le chat e aprite la cassaforte». Con riferimento alla cassaforte in cui è contenuto il CD delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia con il ristoratore romano Caroccia inviato dalla Procura di Roma. Attesa la decisione della Giunta per il regolamento sui tempi del voto, con la possibilità di rinviare tutto a settembre. L'Iran gela Trump, nessun negoziato in corso con gli USA, fa sapere il ministro degli esteri di Teheran, smentendo il presidente americano che aveva parlato di ripresa dei negoziati da oggi e di accordo vicino su Hormuz. Dopo l'annuncio, il prezzo del petrolio è sceso sotto gli $80 al barile. Il blocco navale continua fino ad accordo resa totale, è la replica del tycoon. I leader iraniani sono incredibilmente ipocriti, dice Trump. In Italia intanto domani si valuta la proroga degli sconti tra le ipotesi e accise mobili per decreto. Strage di bagnanti in un attacco ucraino nel Mar Nero. Almeno 10 morti tra Crimea e le spiagge di Krasnodar in Russia, 20 chilometri dal palazzo di Putin. Mosca attacca, NATO e Unione Europea appoggiano il terrorismo. Siamo alla cronaca. Matteo Di Pietro, lo youtuber che il 14 giugno 2023 travolse con una Lamborghini una Smart causando la morte di un bambino di 5 anni, ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali. Il giovane, che oggi ha 24 anni, aveva patteggiato una pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione per omicidio stradale. I mesi di pena che gli restano da scontare saranno eseguiti nell'ambito di un programma di recupero. In ambito calcistico non si placa la bufera su Infantino. Dopo il flop del progetto di cedere ai fondi americani i diritti dei mondiali, dopo il Galles, anche l'Inghilterra è pronta a ritirare il sostegno al presidente della FIFA. Secondo l'Equipe sarebbe intervenuto personalmente il presidente Macron per indurre la federazione francese a sostenere la linea dell'UEFA contro il progetto di privatizzazione. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto l'aiuto del presidente.

0: Presidente Trump per restare alla guida del calcio mondiale mentre si intensificano le pressioni perché si dimetta. Infantino avrebbe in programma una telefonata con il segretario di Stato Rubio, notizia tuttavia smentita da fonti della FIFA. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Nelle prossime ore ancora caldo e tempo stabile su tutta la penisola. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento ovunque, eccetto per isolate velature tra il ponente ligure e i settori ovest del Piemonte. In giornata spazio alla classica instabilità pomeridiana con locali spunti temporaleschi a ridosso delle Alpi e degli Appennini. Poco nuvoloso sul resto del paese, molto caldo con picchi di 39 gradi specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 21 e 37 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura alle parole del ministro degli esteri spagnolo Albares, che compara l'Italia alla Spagna sul fronte dell'emergenza migranti. Il governo italiano non è stato all'altezza sui migranti. La crisi va affrontata come una questione europea, richiede maggiore solidarietà fra gli stati membri. Così appunto Albares. La linea comune sugli hub extraeuropei intanto è alla prova delle risorse alla vigilia della riunione dei ministri dell'interno dei 27 paesi membri. Mano tesa dalla presidente della Commissione von der Leyen verso Sanchez. La migrazione è una sfida che richiede una risposta europea. La solidarietà è fondamentale. La Spagna può contare su di noi. Secondo i media marocchini, dietro l'assalto a Ceuta ci sarebbe Fouad El Himma, secondo consigliere del re Mohammed VI e amico di Donald Trump. La politica protesta dei deputati del Movimento 5 Stelle sul caso del mastro alla Camera. Esposti in aula due striscioni con la scritta «Fuori le chat e aprite la cassaforte». Con riferimento alla cassaforte in cui è contenuto il CD delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia con il ristoratore romano Caroccia, inviato dalla Procura di Roma. Attesa la decisione della Giunta per il regolamento sui tempi del voto, con la possibilità di rinviare tutto a settembre. L'Iran gela Trump, nessun negoziato è in corso con gli USA, fa sapere il ministro degli esteri di Teheran, smentendo il presidente americano che aveva parlato di ripresa dei negoziati da oggi e di accordo vicino su Hormuz. Dopo l'annuncio, il prezzo del petrolio è sceso sotto gli $80 al barile. Il blocco navale continua fino ad accordo resa totale, è la replica del tycoon. I leader iraniani sono incredibilmente ipocriti, dice Trump. In Italia intanto domani si valuta la proroga degli sconti tra le ipotesi e accise mobili per decreto. Strage di bagnanti in un attacco ucraino nel Mar Nero. Almeno 10 morti tra Crimea e le spiagge di Krasnodar in Russia, a 20 km dal palazzo di Putin. Mosca attacca, NATO e Unione Europea appoggiano il terrorismo. Siamo alla cronaca. Matteo Di Pietro, lo youtuber che il 14 giugno 2023 travolse con una Lamborghini una Smart causando la morte di un bambino di 5 anni, ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali. Il giovane, che oggi ha 24 anni, aveva patteggiato una pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione per omicidio stradale. I mesi di pena che gli restano da scontare saranno eseguiti nell'ambito di un programma di recupero. In ambito calcistico non si placa la bufera su Infantino. Dopo il flop del progetto di cedere ai fondi americani i diritti dei mondiali, dopo il Galles, anche l'Inghilterra è pronta a ritirare il sostegno al presidente della FIFA. Secondo l'Equipe sarebbe intervenuto personalmente il presidente Macron per indurre la federazione francese a sostenere la linea dell'UEFA contro il progetto di privatizzazione. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto l'aiuto del presidente Trump per restare alla guida del calcio mondiale mentre si intensificano le pressioni perché si dimetta. Infantino avrebbe in programma una telefonata con il segretario di Stato Rubio, notizia tuttavia smentita da fonti della FIFA. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore ancora caldo e tempo stabile su tutta la penisola. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento ovunque, eccetto per isolate velature tra il ponente ligure e i settori ovest del Piemonte. In giornata spazio alla classica instabilità pomeridiana con locali spunti temporaleschi a ridosso delle Alpi e degli Appennini. Poco nuvoloso sul resto del paese, molto caldo con picchi di 39 gradi specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 21 e 46 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. In apertura alle parole del ministro degli esteri spagnolo Albares, che compara l'Italia alla Spagna sul fronte dell'emergenza migranti. Il governo italiano non è stato all'altezza sui migranti, la crisi va affrontata come una questione europea, richiede maggiore solidarietà fra gli stati membri, così appunto Albares. La linea comune sugli hub extraeuropei intanto è alla prova delle risorse alla vigilia della riunione dei ministri dell'interno dei 27 paesi membri. Mano tesa dalla presidente della Commissione von der Leyen verso Sanchez. La migrazione è una sfida che richiede una risposta europea. La solidarietà è fondamentale. La Spagna può contare su di noi. Secondo i media marocchini, dietro l'assalto a Ceuta ci sarebbe Fouad El Himma, secondo consigliere del re Mohammed VI e amico di Donald Trump. La politica, protesta dei deputati del Movimento 5 Stelle sul caso del mastro alla Camera. Esposti in aula due striscioni con la scritta "Fuori le chat e aprite la cassaforte". Con riferimento alla cassaforte in cui è contenuto il CD delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia con il ristoratore romano Caroccia, inviato dalla Procura di Roma. Attesa la decisione della Giunta per il regolamento sui tempi del voto, con la possibilità di rinviare tutto a settembre. L'Iran gela Trump, nessun negoziato è in corso con gli USA, fa sapere il ministro degli esteri di Teheran, smentendo il presidente americano che aveva parlato di ripresa dei negoziati da oggi e di accordo vicino su Hormuz. Dopo l'annuncio, il prezzo del petrolio è sceso sotto gli $80 al barile. Il blocco navale continua fino ad accordo resa totale, è la replica del tycoon. I leader iraniani sono incredibilmente ipocriti, dice Trump. In Italia intanto domani si valuta la proroga degli sconti tra le ipotesi e accise mobili per decreto. Strage di bagnanti in un attacco ucraino nel Mar Nero. Almeno 10 morti tra Crimea e le spiagge di Krasnodar in Russia, 20 chilometri dal palazzo di Putin. Mosca attacca, NATO e Unione Europea appoggiano il terrorismo. Siamo alla cronaca. Matteo Di Pietro, lo youtuber che il 14 giugno 2023 travolse con una Lamborghini una Smart causando la morte di un bambino di 5 anni, ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali. Il giovane, che oggi ha 24 anni, aveva patteggiato una pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione per omicidio stradale. I mesi di pena che gli restano da scontare saranno eseguiti nell'ambito di un programma di recupero. In ambito calcistico non si placa la bufera su Infantino. Dopo il flop del progetto di cedere ai fondi americani i diritti dei mondiali, dopo il Galles, anche l'Inghilterra è pronta a ritirare il sostegno al presidente della FIFA. Secondo l'Equipe sarebbe intervenuto personalmente il presidente Macron per indurre la federazione francese a sostenere la linea dell'UEFA contro il progetto di privatizzazione. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto l'aiuto del presidente Trump per restare alla guida del calcio mondiale mentre si intensificano le pressioni perché si dimetta. Infantino avrebbe in programma una telefonata con il segretario di Stato Rubio, notizia tuttavia smentita da fonti della FIFA. E con questo è tutto, a più tardi.
3: Meteo. Nelle prossime ore ancora caldo e tempo stabile su tutta la penisola. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento ovunque, eccetto per isolate velature tra il ponente ligure e i settori ovest del Piemonte. In giornata spazio alla classica instabilità pomeridiana con locali spunti temporaleschi a ridosso delle Alpi e degli Appennini. Poco nuvoloso sul resto del paese, molto caldo con picchi di 39 gradi specie al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 21 e 55 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura alle parole del ministro degli esteri spagnolo Albares, che compara l'Italia alla Spagna sul fronte dell'emergenza migranti. Il governo italiano non è stato all'altezza sui migranti. La crisi va affrontata come una questione europea, richiede maggiore solidarietà fra gli stati membri. Così appunto Albares. La linea comune sugli hub extraeuropei intanto è alla prova delle risorse alla vigilia della riunione dei ministri dell'interno dei 27 paesi membri. Mano tesa dalla presidente della Commissione von der Leyen verso Sanchez. La migrazione è una sfida che richiede una risposta europea. La solidarietà è fondamentale. La Spagna può contare su di noi. Secondo i media marocchini, dietro l'assalto a Ceuta ci sarebbe Fouad El Himma, secondo consigliere del re Mohammed VI e amico di Donald Trump. La politica, protesta dei deputati del Movimento 5 Stelle sul caso del Mastro alla Camera. Esposti in aula due striscioni con la scritta «Fuori le chat e aprite la cassaforte». Con riferimento alla cassaforte in cui è contenuto il CD delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia con il ristoratore romano Caroccia, inviato dalla Procura di Roma. Attesa la decisione della Giunta per il regolamento sui tempi del voto, con la possibilità di rinviare tutto a settembre. L'Iran gela Trump, nessun negoziato è in corso con gli USA, fa sapere il ministro degli esteri di Teheran, smentendo il presidente americano che aveva parlato di ripresa dei negoziati da oggi e di accordo vicino su Hormuz. Dopo l'annuncio, il prezzo del petrolio è sceso sotto gli $80 al barile. Il blocco navale continua fino ad accordo resa totale, è la replica del tycoon. I leader iraniani sono incredibilmente ipocriti, dice Trump. In Italia intanto domani si valuta la proroga degli sconti tra le ipotesi e accise mobili per decreto. Strage di bagnanti in un attacco ucraino nel Mar Nero. Almeno 10 morti tra Crimea e le spiagge di Krasnodar in Russia, 20 chilometri dal palazzo di Putin. Mosca attacca, NATO e Unione Europea appoggiano il terrorismo. Siamo alla cronaca. Matteo Di Pietro, lo youtuber che il 14 giugno 2023 travolse con una Lamborghini una Smart causando la morte di un bambino di 5 anni, ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali. Il giovane, che oggi ha 24 anni, aveva patteggiato una pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione per omicidio stradale. I mesi di pena che gli restano da scontare saranno eseguiti nell'ambito di un programma di recupero. In ambito calcistico non si placa la bufera su Infantino. Dopo il flop del progetto di cedere ai fondi americani i diritti dei mondiali, dopo il Galles, anche l'Inghilterra è pronta a ritirare il sostegno al presidente della FIFA. Secondo l'Equipe sarebbe intervenuto personalmente il presidente Macron per indurre la federazione francese a sostenere la linea dell'UEFA contro il progetto di privatizzazione. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto l'aiuto del presidente Trump per restare alla guida del calcio mondiale mentre si intensificano le pressioni perché si dimetta. Infantino avrebbe in programma una telefonata con il segretario di Stato Rubio, notizia tuttavia smentita da fonti della FIFA. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore ancora caldo e tempo stabile su tutta la penisola. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento ovunque, eccetto per isolate velature tra il ponente ligure e i settori ovest del Piemonte. In giornata spazio alla classica instabilità pomeridiana con locali spunti temporaleschi a ridosso delle Alpi e degli Appennini. Poco nuvoloso sul resto del paese, molto caldo con picchi di 39 gradi specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con la stampa La Nuova Sardegna e Il Tirreno.
0: Radio GR News.
2: Sono le 22 e 2 minuti.
0: Gli inserti speciali di Radio GR News.
3: Bentrovati all'ascolto della Cina in Onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindezhen sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindezhen per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi 6 mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri, con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua, con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza. L'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione. Dopo i fatti di Ceuta, la Spagna attacca l'Italia. Il governo non è stato all'altezza sui migranti. La crisi va affrontata come una questione europea? Richiede maggiore solidarietà fra gli stati membri. A dirlo è il ministro degli esteri spagnolo Albares, che compara l'Italia e la Spagna sul fronte dell'emergenza migranti. La linea comune sugli hub extraeuropei è intanto la prova delle risorse alla vigilia della riunione dei ministri dell'interno dei 27 paesi membri. Mano tesa della presidente della Commissione von der Leyen verso Sanchez. La migrazione è una sfida che richiede una risposta europea. La solidarietà è fondamentale, la Spagna può contare su di noi. Secondo i media marocchini, dietro l'assalto a Ceuta ci sarebbe Fouad El-Himma, secondo consigliere del re Mohammed VI e amico di Donald Trump. Intanto l'Iran gela il presidente americano. Nessun negoziato in corso con gli USA, fa sapere il ministero degli esteri di Teheran, smentendo il capo della Casa Bianca che aveva parlato di ripresa dei negoziati da oggi e di accordo vicino su Hormuz. Dopo l'annuncio, il prezzo del petrolio è sceso sotto gli $80 al barile. Il blocco navale continua fino ad accordo a resa totale, la replica del tycoon. I leader iraniani sono incredibilmente ipocriti. Intanto in Italia domani si valuta la proroga degli sconti tra le ipotesi accise mobili per decreto. Strage di bagnanti in un attacco ucraino nel Mar Nero, almeno 10 morti tra Crimea e le spiagge di Krasnodar in Russia, 20 chilometri dal palazzo di Putin. Mosca attacca, NATO e Unione Europea appoggiano il terrorismo. In Italia, folla in Sant'Ambrogio a Milano per i funerali di Don Antonio Mazzi, chiamato il prete matto, fondatore della comunità Exodus, morto venerdì a 96 anni. Un lungo applauso ha accolto il feretro nella basilica piena di amici, collaboratori ed ex ospiti della comunità. Alla cerimonia anche il sindaco di Milano Sala, Don Ciotti, il presidente di RCS Media Group Cairo e il presidente dell'Inter Marotta. Alla fine sono stati distribuiti i volantini con quello che il sacerdote aveva definito il suo testamento spirituale, la preghiera del ciao. Dagli altoparlanti le note di Io Vagabondo dei Nomadi. Domani invece ultimo saluto a Franco Baresi. A Milano sono attesi migliaia di tifosi. Ci saranno anche decine di ex calciatori e rappresentanti delle istituzioni. Oltre al proprietario del club Gerry Cardinale e al presidente Paolo Scaroni, insieme ai dirigenti e dipendenti di Casa Milan, Milanello Vismara, e al presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli. Chiusura, voltiamo pagina. La pop star Ariana Grande ha rinunciato a quella che sarebbe stata la sua prima apparizione nel West End di Londra. Lo hanno annunciato i produttori dello spettacolo. Una portavoce della cantante ha affermato che desidera prendere le distanze dai riflettori per un po'. Una meritatissima pausa dal lavoro e dalle apparizioni pubbliche, si legge nella nota al termine del suo tour Eternal Sunshine, che si sarebbe dovuto concludere a Londra il 1 settembre. E con questo è tutto, a più tardi.
6: Meteo. Nelle prossime ore ancora caldo e tempo stabile su tutta la penisola. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento ovunque, eccetto per isolate velature tra il ponente ligure e i settori ovest del Piemonte. In giornata spazio alla classica instabilità pomeridiana con locali spunti temporaleschi a ridosso delle Alpi e degli Appennini. Poco nuvoloso sul resto del paese, molto caldo con picchi di 39 gradi specie al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 22 e 14 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Dopo i fatti di Ceuta, la Spagna attacca l'Italia. Il governo non è stato all'altezza sui migranti. La crisi va affrontata come una questione europea? Richiede maggiore solidarietà fra gli stati membri. A dirlo è il ministro degli esteri spagnolo Alvarez, che compara l'Italia e la Spagna sul fronte dell'emergenza migranti. La linea comune sugli hub extraeuropei è intanto la prova delle risorse alla vigilia della riunione dei ministri dell'interno dei 27 paesi membri. Mano tesa della presidente della Commissione von der Leyen verso Sanchez. La migrazione è una sfida che richiede una risposta europea. La solidarietà è fondamentale, la Spagna può contare su di noi. Secondo i media marocchini, dietro l'assalto a Ceuta ci sarebbe Fouad el-Himma, secondo consigliere del re Mohammed VI e amico di Donald Trump. Intanto l'Iran gela il presidente americano. Nessun negoziato in corso con gli USA, fa sapere il ministero degli esteri di Teheran, smentendo il capo della Casa Bianca, che aveva parlato di ripresa dei negoziati da oggi e di accordo vicino su Hormuz. Dopo l'annuncio, il prezzo del petrolio è sceso sotto gli $80 al barile. Il blocco navale continua fino ad accordo a resa totale, la replica del tycoon. I leader iraniani sono incredibilmente ipocriti. Intanto in Italia domani si valuta la proroga degli sconti tra le ipotesi accise mobili per decreto. Strage di bagnanti in un attacco ucraino nel Mar Nero, almeno 10 morti tra Crimea e le spiagge di Krasnodar in Russia, 20 chilometri dal palazzo di Putin. Mosca attacca, NATO e Unione Europea appoggiano il terrorismo. In Italia, folla in Sant'Ambrogio a Milano per i funerali di Don Antonio Mazzi, chiamato il prete matto, fondatore della comunità Exodus, morto venerdì a 96 anni. Un lungo applauso ha accolto il feretro nella Basilica piena di amici, collaboratori ed ex ospiti della comunità. Alla cerimonia anche il sindaco di Milano Sala, Don Ciotti, il presidente di RCS Media Group Cairo e il presidente dell'Inter Marotta. Alla fine sono stati distribuiti i volantini con quello che il sacerdote aveva definito il suo testamento spirituale, la preghiera del ciao. Dagli altoparlanti le note di Io Vagabondo dei Nomadi. Domani invece ultimo saluto a Franco Baresi. A Milano sono attesi migliaia di tifosi. Ci saranno anche decine di ex calciatori e rappresentanti delle istituzioni. Oltre al proprietario del club Gerry Cardinale e al presidente Paolo Scaroni, insieme ai dirigenti e dipendenti di Casa Milan, Milanello Vismara, e al presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli. Chiusura, voltiamo pagina. La pop star Ariana Grande ha rinunciato a quella che sarebbe stata la sua prima apparizione nel West End di Londra. Lo hanno annunciato i produttori dello spettacolo. Una portavoce della cantante ha affermato che desidera prendere le distanze dai riflettori per un po'. Una meritatissima pausa dal lavoro e dalle apparizioni pubbliche, si legge nella nota al termine del suo tour Eternal Sunshine, che si sarebbe dovuto concludere a Londra il 1 settembre. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore ancora caldo e tempo stabile su tutta la penisola. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento ovunque, eccetto per isolate velature tra il ponente ligure e i settori ovest del Piemonte. In giornata spazio alla classica instabilità pomeridiana con locali spunti temporaleschi a ridosso delle Alpi e degli Appennini, poco nuvoloso sul resto del paese, molto caldo con picchi di 39 gradi specie al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 22 e 22 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Dopo i fatti di Ceuta, la Spagna attacca l'Italia. Il governo non è stato all'altezza sui migranti. La crisi va affrontata come una questione europea? Richiede maggiore solidarietà fra gli stati membri. A dirlo è il ministro degli esteri spagnolo Alvarez, che compara l'Italia e la Spagna sul fronte dell'emergenza migranti. La linea comune sugli hub extraeuropei è intanto la prova delle risorse alla vigilia della riunione dei ministri dell'interno dei 27 paesi membri. Mano tesa della presidente della Commissione von der Leyen verso Sanchez. La migrazione è una sfida che richiede una risposta europea. La solidarietà è fondamentale, la Spagna può contare su di noi. Secondo i media marocchini, dietro l'assalto a Ceuta ci sarebbe Fouad El Himmas, secondo consigliere del re Mohammed VI e amico di Donald Trump. Intanto l'Iran gela il presidente americano. Nessun negoziato è in corso con gli USA, fa sapere il ministero degli esteri di Teheran, smentendo il capo della Casa Bianca, che aveva parlato di ripresa dei negoziati da oggi e di accordo vicino su Hormuz. Dopo l'annuncio, il prezzo del petrolio è sceso sotto gli $80 al barile. Il blocco navale continua fino ad accordo a resa totale, la replica del tycoon. I leader iraniani sono incredibilmente ipocriti. Intanto in Italia domani si valuta la proroga degli sconti tra le ipotesi accise mobili per decreto. Strage di bagnanti in un attacco ucraino nel Mar Nero, almeno 10 morti tra Crimea e le spiagge di Krasnodar in Russia, 20 chilometri dal palazzo di Putin. Mosca attacca, NATO e Unione Europea appoggiano il terrorismo. In Italia, folla in Sant'Ambrogio a Milano per i funerali di Don Antonio Mazzi, chiamato il prete matto, fondatore della comunità Exodus, morto venerdì a 96 anni. Un lungo applauso ha accolto il feretro nella Basilica piena di amici, collaboratori ed ex ospiti della comunità. Alla cerimonia anche il sindaco di Milano Sala, Don Ciotti, il presidente di RCS Media Group Cairo e il presidente dell'Inter Marotta. Alla fine sono stati distribuiti i volantini con quello che il sacerdote aveva definito il suo testamento spirituale, la preghiera del ciao. Dagli altoparlanti le note di Io Vagabondo dei Nomadi. Domani invece ultimo saluto a Franco Baresi. A Milano sono attesi migliaia di tifosi. Ci saranno anche decine di ex calciatori e rappresentanti delle istituzioni. Oltre al proprietario del club Gerry Cardinale e al presidente Paolo Scaroni, insieme ai dirigenti e dipendenti di Casa Milan, Milanello Vismara, e al presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli. Chiusura, voltiamo pagina. La pop star Ariana Grande ha rinunciato a quella che sarebbe stata la sua prima apparizione nel West End di Londra. Lo hanno annunciato i produttori dello spettacolo. Una portavoce della cantante ha affermato che desidera prendere le distanze dai riflettori per un po'. Una meritatissima pausa dal lavoro e dalle apparizioni pubbliche, si legge nella nota al termine del suo tour Eternal Sunshine, che si sarebbe dovuto concludere a Londra il 1 settembre. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore ancora caldo e tempo stabile su tutta la penisola. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento ovunque, eccetto per isolate velature tra il ponente ligure e i settori ovest del Piemonte. In giornata spazio alla classica instabilità pomeridiana, con locali spunti temporaleschi a ridosso delle Alpi e degli Appennini. Poco nuvoloso sul resto del paese, molto caldo con picchi di 39 gradi specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
0: Sono le 22 e 26 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Dopo i fatti di Ceuta, la Spagna attacca l'Italia. Il governo non è stato all'altezza sui migranti. La crisi va affrontata come una questione europea. Richiede maggiore solidarietà fra gli stati membri. A dirlo è il ministro degli esteri spagnolo Alvarez, che compara l'Italia e la Spagna sul fronte dell'emergenza migranti. La linea comune sugli hub extraeuropei è intanto la prova delle risorse alla vigilia della riunione dei ministri dell'interno dei 27 paesi membri. Mano tesa della presidente della Commissione von der Leyen verso Sanchez. La migrazione è una sfida che richiede una risposta europea. La solidarietà è fondamentale, la Spagna può contare su di noi. Secondo i media marocchini, dietro l'assalto a Ceuta ci sarebbe Fouad El Himmas, secondo consigliere del re Mohammed VI e amico di Donald Trump. Intanto l'Iran gela il presidente americano. Nessun negoziato è in corso con gli USA, fa sapere il ministero degli esteri di Teheran, smentendo il capo della Casa Bianca che aveva parlato di ripresa dei negoziati da oggi e di accordo vicino su Hormuz. Dopo l'annuncio, il prezzo del petrolio è sceso sotto gli $80 al barile. Il blocco navale continua fino ad accordo a resa totale, la replica del tycoon. I leader iraniani sono incredibilmente ipocriti. Intanto in Italia domani si valuta la proroga degli sconti tra le ipotesi accise mobili per decreto. Strage di bagnanti in un attacco ucraino nel Mar Nero, almeno 10 morti tra Crimea e le spiagge di Krasnodar in Russia, 20 chilometri dal palazzo di Putin. Mosca attacca, NATO e Unione Europea appoggiano il terrorismo. In Italia, folla in Sant'Ambrogio a Milano per i funerali di Don Antonio Mazzi, chiamato il prete matto, fondatore della comunità Exodus, morto venerdì a 96 anni. Un lungo applauso ha accolto il feretro nella basilica piena di amici, collaboratori ed ex ospiti della comunità. Alla cerimonia anche il sindaco di Milano Sala, Don Ciotti, il presidente Antonio Mazzi, chiamato il prete matto, fondatore della comunità Exodus, morto venerdì a 96 anni. Un lungo applauso ha accolto il feretro nella basilica piena di amici, collaboratori ed ex ospiti della comunità. Alla cerimonia anche il sindaco di Milano Sala, Don Ciotti, il presidente di RCS Media Group Cairo e il presidente dell'Inter

0: Oltre al proprietario del club Gerry Cardinale e al presidente Paolo Scaroni, insieme ai dirigenti e dipendenti di Casa Milan, Milanello Vismara, e al presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli. Chiusura, voltiamo pagina. La pop star Ariana Grande ha rinunciato a quella che sarebbe stata la sua prima apparizione nel West End di Londra. Lo hanno annunciato i produttori dello spettacolo. Una portavoce della cantante ha affermato che desidera prendere le distanze dai riflettori per un po'. Una meritatissima pausa dal lavoro e dalle apparizioni pubbliche, si legge nella nota al termine del suo tour Eternal Sunshine, che si sarebbe dovuto concludere a Londra il 1 settembre. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Nelle prossime ore ancora caldo e tempo stabile su tutta la penisola. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento ovunque, eccetto per isolate velature tra il ponente ligure e i settori ovest del Piemonte. In giornata spazio alla classica instabilità pomeridiana con locali spunti temporaleschi a ridosso delle Alpi e degli Appennini. Poco nuvoloso sul resto del paese, molto caldo con picchi di 39 gradi specie al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
4: Sono le 22 e 35 minuti.
3: News.
5: Buonasera dalla redazione. Dopo i fatti di Ceuta, la Spagna attacca l'Italia. Il governo non è stato all'altezza sui migranti. La crisi va affrontata come una questione europea? Richiede maggiore solidarietà fra gli stati membri. A dirlo è il ministro degli esteri spagnolo Albares, che compara l'Italia e la Spagna sul fronte dell'emergenza migranti. La linea comune sugli hub extraeuropei è intanto la prova delle risorse alla vigilia della riunione dei ministri dell'interno dei 27 paesi membri. Mano tesa della presidente della Commissione von der Leyen verso Sanchez. La migrazione è una sfida che richiede una risposta europea. La solidarietà è fondamentale, la Spagna può contare su di noi. Secondo i media marocchini, dietro l'assalto a Ceuta ci sarebbe Fouad El Himmas, secondo consigliere del re Mohammed VI e amico di Donald Trump. Intanto l'Iran gela il presidente americano. Nessun negoziato è in corso con gli USA, fa sapere il ministero degli esteri di Teheran, smentendo il capo della Casa Bianca che aveva parlato di ripresa dei negoziati da oggi e di accordo vicino su Hormuz. Dopo l'annuncio, il prezzo del petrolio è sceso sotto gli $80 al barile. Il blocco navale continua fino ad accordo a resa totale, la replica del tycoon. I leader iraniani sono incredibilmente ipocriti. Intanto in Italia domani si valuta la proroga degli sconti tra le ipotesi accise mobili per decreto. Strage di bagnanti in un attacco ucraino nel Mar Nero, almeno 10 morti tra Crimea e le spiagge di Krasnodar in Russia, 20 chilometri dal palazzo di Putin. Mosca attacca, NATO e Unione Europea appoggiano il terrorismo. In Italia, folla in Sant'Ambrogio a Milano per i funerali di Don Antonio Mazzi, chiamato il prete matto, fondatore della comunità Exodus, morto venerdì a 96 anni. Un lungo applauso ha accolto il feretro nella Basilica piena di amici, collaboratori ed ex ospiti della comunità. Alla cerimonia anche il sindaco di Milano Sala, Don Ciotti, il presidente di RCS Media Group Cairo e il presidente dell'Inter Marotta. Alla fine sono stati distribuiti i volantini con quello che il sacerdote aveva definito il suo testamento spirituale, la preghiera del ciao. Dagli altoparlanti le note di Io Vagabondo dei Nomadi. Domani invece ultimo saluto a Franco Baresi. A Milano sono attesi migliaia di tifosi. Ci saranno anche decine di ex calciatori e rappresentanti delle istituzioni. Oltre al proprietario del club Gerry Cardinale e al presidente Paolo Scaroni, insieme ai dirigenti e dipendenti di Casa Milan, Milanello Vismara e al presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli. Chiusura, voltiamo pagina. La pop star Ariana Grande ha rinunciato a quella che sarebbe stata la sua prima apparizione nel West End di Londra. Lo hanno annunciato i produttori dello spettacolo. Una portavoce della cantante ha affermato che desidera prendere le distanze dai riflettori per un po'. Una meritatissima pausa dal lavoro e dalle apparizioni pubbliche, si legge nella nota al termine del suo tour Eternal Sunshine, che si sarebbe dovuto concludere a Londra il 1 settembre. E con questo è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
6: Nelle prossime ore ancora caldo e tempo stabile su tutta la penisola. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento ovunque, eccetto per isolate velature tra il ponente ligure e i settori ovest del Piemonte. In giornata spazio alla classica instabilità pomeridiana con locali spunti temporaleschi a ridosso delle Alpi e degli Appennini. Poco nuvoloso sul resto del paese, molto caldo con picchi di 39 gradi specie al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 22 e 42 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Dopo i fatti di Ceuta, la Spagna attacca l'Italia. Il governo non è stato all'altezza sui migranti. La crisi va affrontata come una questione europea? Richiede maggiore solidarietà fra gli stati membri. A dirlo è il ministro degli esteri spagnolo Albares, che compara l'Italia e la Spagna sul fronte dell'emergenza migranti. La linea comune sugli hub extraeuropei è intanto la prova delle risorse alla vigilia della riunione dei ministri dell'interno dei 27 paesi membri. Mano tesa della presidente della Commissione von der Leyen verso Sanchez. La migrazione è una sfida che richiede una risposta europea. La solidarietà è fondamentale. La Spagna può contare su di noi. Secondo i media marocchini, dietro l'assalto a Ceuta ci sarebbe Fouad El Himmas, secondo consigliere del re Mohammed VI e amico di Donald Trump. Intanto l'Iran gela il presidente americano. Nessun negoziato in corso con gli USA, fa sapere il ministero degli esteri di Teheran, smentendo il capo della Casa Bianca, che aveva parlato di ripresa dei negoziati da oggi e di accordo vicino su Hormuz. Dopo l'annuncio, il prezzo del petrolio è sceso sotto gli $80 al barile. Il blocco navale continua fino ad accordo a resa totale, la replica del tycoon. I leader iraniani sono incredibilmente ipocriti. Intanto in Italia domani si valuta la proroga degli sconti, tra le ipotesi accise mobili per decreto. Strage di bagnanti in un attacco ucraino nel Mar Nero, almeno 10 morti tra Crimea e le spiagge di Krasnodar in Russia, 20 chilometri dal palazzo di Putin. Mosca attacca, NATO e Unione Europea appoggiano il terrorismo. In Italia, folla in Sant'Ambrogio a Milano per i funerali di Don Antonio Mazzi, chiamato il prete matto, fondatore della comunità Exodus, morto venerdì a 96 anni. Un lungo applauso ha accolto il feretro nella Basilica piena di amici, collaboratori ed ex ospiti della comunità. Alla cerimonia anche il sindaco di Milano Sala, Don Ciotti, il presidente di RCS Media Group Cairo e il presidente dell'Inter Marotta. Alla fine sono stati distribuiti i volantini con quello che il sacerdote aveva definito il suo testamento spirituale, la preghiera del ciao. Dagli altoparlanti le note di Io Vagabondo dei Nomadi. Domani invece ultimo saluto a Franco Baresi. A Milano sono attesi migliaia di tifosi. Ci saranno anche decine di ex calciatori e rappresentanti delle istituzioni. Oltre al proprietario del club Gerry Cardinale e al presidente Paolo Scaroni, insieme ai dirigenti e dipendenti di Casa Milan, Milanello Vismara, e al presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli. Chiusura, voltiamo pagina. La pop star Ariana Grande ha rinunciato a quella che sarebbe stata la sua prima apparizione nel West End di Londra. Lo hanno annunciato i produttori dello spettacolo. Una portavoce della cantante ha affermato che desidera prendere le distanze dai riflettori per un po'. Una meritatissima pausa dal lavoro e dalle apparizioni pubbliche, si legge nella nota al termine del suo tour Eternal Sunshine, che si sarebbe dovuto concludere a Londra il 1 settembre. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore ancora caldo e tempo stabile su tutta la penisola. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento ovunque, eccetto per isolate velature tra il ponente ligure e i settori ovest del Piemonte. In giornata spazio alla classica instabilità pomeridiana con locali spunti temporaleschi a ridosso delle Alpi e degli Appennini. Poco nuvoloso sul resto del paese, molto caldo con picchi di 39 gradi specie al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 22 e 50 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione. Dopo i fatti di Ceuta, la Spagna attacca l'Italia. Il governo non è stato all'altezza sui migranti. La crisi va affrontata come una questione europea? Richiede maggiore solidarietà fra gli stati membri. A dirlo è il ministro degli esteri spagnolo Albares, che compara l'Italia e la Spagna sul fronte dell'emergenza migranti. La linea comune sugli hub extraeuropei è intanto la prova delle risorse alla vigilia della riunione dei ministri dell'interno dei 27 paesi membri. Mano tesa della presidente della Commissione von der Leyen verso Sanchez. La migrazione è una sfida che richiede una risposta europea. La solidarietà è fondamentale, la Spagna può contare su di noi. Secondo i media marocchini, dietro l'assalto a Ceuta ci sarebbe Fouad El Himma, secondo consigliere del re Mohammed VI e amico di Donald Trump. Intanto l'Iran gela il presidente americano. Nessun negoziato è in corso con gli USA, fa sapere il ministero degli esteri di Teheran, smentendo il capo della Casa Bianca, che aveva parlato di ripresa dei negoziati da oggi e di accordo vicino su Hormuz. Dopo l'annuncio, il prezzo del petrolio è sceso sotto gli $80 al barile. Il blocco navale continua fino ad accordo a resa totale, la replica del tycoon. I leader iraniani sono incredibilmente ipocriti. Intanto in Italia domani si valuta la proroga degli sconti tra le ipotesi accise mobili per decreto. Strage di bagnanti in un attacco ucraino nel Mar Nero, almeno 10 morti tra Crimea e le spiagge di Krasnodar in Russia, 20 chilometri dal palazzo di Putin. Mosca attacca, NATO e Unione Europea appoggiano il terrorismo. In Italia, folla in Sant'Ambrogio a Milano per i funerali di Don Antonio Mazzi, chiamato il prete matto, fondatore della comunità Exodus, morto venerdì a 96 anni. Un lungo applauso ha accolto il feretro nella basilica piena di amici, collaboratori ed ex ospiti della comunità. Alla cerimonia anche il sindaco di Milano Sala, Don Ciotti, il presidente di RCS Media Group Cairo e il presidente dell'Inter Marotta. Alla fine sono stati distribuiti i volantini con quello che il sacerdote aveva definito il suo testamento spirituale, la preghiera del ciao. Dagli altoparlanti le note di Io Vagabondo dei Nomadi. Domani invece ultimo saluto a Franco Baresi. A Milano sono attesi migliaia di tifosi. Ci saranno anche decine di ex calciatori e rappresentanti delle istituzioni. Oltre al proprietario del club Gerry Cardinale e al presidente Paolo Scaroni, insieme ai dirigenti e dipendenti di Casa Milan, Milanello Vismara, e al presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli. Chiusura, voltiamo pagina. La pop star Ariana Grande ha rinunciato a quella che sarebbe stata la sua prima apparizione nel West End di Londra. Lo hanno annunciato i produttori dello spettacolo. Una portavoce della cantante ha affermato che desidera prendere le distanze dai riflettori per un po'. Una meritatissima pausa dal lavoro e dalle apparizioni pubbliche, si legge nella nota al termine del suo tour Eternal Sunshine, che si sarebbe dovuto concludere a Londra il 1 settembre. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
4: Nelle prossime ore ancora caldo e tempo stabile su tutta la penisola. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento ovunque, eccetto per isolate velature tra il ponente ligure e i settori ovest del Piemonte. In giornata spazio alla classica instabilità pomeridiana con locali spunti temporaleschi a ridosso delle Alpi e degli Appennini. Poco nuvoloso sul resto del paese, molto caldo con picchi di 39 gradi specie al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 22 e 56 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Dopo i fatti di Ceuta, la Spagna attacca l'Italia. Il governo non è stato all'altezza sui migranti. La crisi va affrontata come una questione europea? Richiede maggiore solidarietà fra gli stati membri. A dirlo è il ministro degli esteri spagnolo Alvarez, che compara l'Italia e la Spagna sul fronte dell'emergenza migranti. La linea comune sugli hub extraeuropei è intanto la prova delle risorse alla vigilia della riunione dei ministri dell'interno dei 27 paesi membri. Mano tesa della presidente della Commissione von der Leyen verso Sanchez. La migrazione è una sfida che richiede una risposta europea. La solidarietà è fondamentale, la Spagna può contare su di noi. Secondo i media marocchini, dietro l'assalto a Ceuta ci sarebbe Fouad El Himma, secondo consigliere del re Mohammed VI e amico di Donald Trump. Intanto l'Iran gela il presidente americano. Nessun negoziato è in corso con gli USA, fa sapere il ministero degli esteri di Teheran, smentendo il capo della Casa Bianca, che aveva parlato di ripresa dei negoziati da oggi e di accordo vicino su Hormuz. Dopo l'annuncio, il prezzo del petrolio è sceso sotto gli $80 al barile. Il blocco navale continua fino ad accordo a resa totale, la replica del tycoon. I leader iraniani sono incredibilmente ipocriti. Intanto in Italia domani si valuta la proroga degli sconti tra le ipotesi accise mobili per decreto. Strage di bagnanti in un attacco ucraino nel Mar Nero, almeno 10 morti tra Crimea e le spiagge di Krasnodar in Russia, 20 chilometri dal palazzo di Putin. Mosca attacca, NATO e Unione Europea appoggiano il terrorismo. In Italia, folla in Sant'Ambrogio a Milano per i funerali di Don Antonio Mazzi, chiamato il prete matto, fondatore della comunità Exodus, morto venerdì a 96 anni. Un lungo applauso ha accolto il feretro nella Basilica piena di amici, collaboratori ed ex ospiti della comunità. Alla cerimonia anche il sindaco di Milano Sala, Don Ciotti, il presidente di RCS Media Group Cairo e il presidente dell'Inter Marotta. Alla fine sono stati distribuiti volantini con quello che il sacerdote aveva definito il suo testamento spirituale, la preghiera del ciao. Dagli altoparlanti le note di Io Vagabondo dei Nomadi. Domani invece ultimo saluto a Franco Baresi. A Milano sono attesi migliaia di tifosi. Ci saranno anche decine di ex calciatori e rappresentanti delle istituzioni. Oltre al proprietario del club Gerry Cardinale e al presidente Paolo Scaroni, insieme ai dirigenti e dipendenti di Casa Milan, Milanello Vismara, e al presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli. Chiusura, voltiamo pagina. La pop star Ariana Grande ha rinunciato a quella che sarebbe stata la sua prima apparizione nel West End di Londra. Lo hanno annunciato i produttori dello spettacolo. Una portavoce della cantante ha affermato che desidera prendere le distanze dai riflettori per un po'. Una meritatissima pausa dal lavoro e dalle apparizioni pubbliche, si legge nella nota al termine del suo tour Eternal Sunshine, che si sarebbe dovuto concludere a Londra il 1 settembre. E con questo è tutto, a più tardi.
1: GR News.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo XIX.
1: Stai ascoltando Radio GR News.
0: Sono le 23.
4: Gli inserti speciali a Giornale Radio.
5: Bentrovati all'ascolto della Cina in Onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi 6 mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi d'ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua, con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura alle parole del ministro degli esteri spagnolo Albares, che compara l'Italia alla Spagna sul fronte dell'emergenza migranti. Il governo italiano non è stato all'altezza sui migranti, la crisi va affrontata come una questione europea, richiede maggiore solidarietà fra gli stati membri, così appunto Albares. La linea comune sugli hub extraeuropei intanto è alla prova delle risorse alla vigilia della riunione dei ministri dell'interno dei 27 paesi membri. Mano tesa dalla presidente della Commissione von der Leyen verso Sanchez. La migrazione è una sfida che richiede una risposta europea. La solidarietà è fondamentale. La Spagna può contare su di noi. Secondo i media marocchini, dietro l'assalto a Ceuta ci sarebbe Fouad El Himma, secondo consigliere del re Mohammed VI e amico di Donald Trump. La politica protesta dei deputati del Movimento 5 Stelle sul caso del mastro alla Camera. Esposti in aula due striscioni con la scritta «Fuori le chat e aprite la cassaforte». Con riferimento alla cassaforte in cui è contenuto il CD delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia con il ristoratore romano Caroccia, inviato dalla Procura di Roma. Attesa la decisione della Giunta per il regolamento sui tempi del voto, con la possibilità di rinviare tutto a settembre. L'Iran gela Trump, nessun negoziato è in corso con gli USA, fa sapere il ministro degli esteri di Teheran, smentendo il presidente americano che aveva parlato di ripresa dei negoziati da oggi e di accordo vicino su Hormuz. Dopo l'annuncio il prezzo del petrolio è sceso sotto gli $80 al barile, il blocco navale continua fino ad accordo resa totale, è la replica del tycoon. I leader iraniani sono incredibilmente ipocriti, dice Trump. In Italia intanto domani si valuta la proroga degli sconti tra le ipotesi e accise mobili per decreto. Strage di bagnanti in un attacco ucraino nel Mar Nero, almeno 10 morti tra Crimea e le spiagge di Krasnodar in Russia, 20 chilometri dal palazzo di Putin. Mosca attacca, NATO e Unione Europea appoggiano il terrorismo. Siamo alla cronaca. Matteo Di Pietro, lo youtuber che il 14 giugno 2023 travolse con una Lamborghini una Smart causando la morte di un bambino di 5 anni, ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali. Il giovane, che oggi ha 24 anni, aveva patteggiato una pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione per omicidio stradale. I mesi di pena che gli restano da scontare saranno eseguiti nell'ambito di un programma di recupero. In ambito calcistico non si placa la bufera su Infantino dopo il flop del progetto di cedere ai fondi americani i diritti dei mondiali. Dopo il Galles, anche l'Inghilterra è pronta a ritirare il sostegno al presidente della FIFA. Secondo l'Equipe sarebbe intervenuto personalmente il presidente Macron per indurre la federazione francese a sostenere la linea dell'UEFA contro il progetto di privatizzazione. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto l'aiuto del presidente Trump per restare alla guida del calcio mondiale mentre si intensificano le pressioni perché si dimetta. Infantino avrebbe in programma una telefonata con il segretario di Stato Rubio, notizia tuttavia smentita da fonti della FIFA. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
6: Nelle prossime ore ancora caldo e tempo stabile su tutta la penisola. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento ovunque, eccetto per isolate velature tra il ponente ligure e i settori ovest del Piemonte. In giornata spazio alla classica instabilità pomeridiana con locali spunti temporaleschi a ridosso delle Alpi e degli Appennini. Poco nuvoloso sul resto del paese, molto caldo con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 23 e 11 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura alle parole del ministro degli esteri spagnolo Albares, che compara l'Italia alla Spagna sul fronte dell'emergenza migranti. Il governo italiano non è stato all'altezza sui migranti, la crisi va affrontata come una questione europea, richiede maggiore solidarietà fra gli stati membri, così appunto Albares. La linea comune sugli hub extraeuropei intanto è alla prova delle risorse alla vigilia della riunione dei ministri dell'interno dei 27 paesi membri. Mano tesa dalla presidente della Commissione von der Leyen verso Sanchez. La migrazione è una sfida che richiede una risposta europea. La solidarietà è fondamentale. La Spagna può contare su di noi. Secondo i media marocchini, dietro l'assalto a Ceuta ci sarebbe Fouad El Himma, secondo consigliere del re Mohammed VI e amico di Donald Trump. La politica, protesta dei deputati del Movimento 5 Stelle sul caso del mastro alla Camera. Esposti in aula due striscioni con la scritta "Fuori le chat e aprite la cassaforte". Con riferimento alla cassaforte in cui è contenuto il CD delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia con il ristoratore romano Caroccia, inviato dalla Procura di Roma. Attesa la decisione della Giunta per il regolamento sui tempi del voto, con la possibilità di rinviare tutto a settembre. L'Iran gela Trump, nessun negoziato in corso con gli USA, fa sapere il ministro degli esteri di Teheran, smentendo il presidente americano che aveva parlato di ripresa dei negoziati da oggi e di accordo vicino su Hormuz. Dopo l'annuncio, il prezzo del petrolio è sceso sotto gli $80 al barile. Il blocco navale continua fino ad accordo resa totale, è la replica del tycoon. I leader iraniani sono incredibilmente ipocriti, dice Trump. In Italia intanto domani si valuta la proroga degli sconti tra le ipotesi e accise mobili per decreto. Strage di bagnanti in un attacco ucraino nel Mar Nero, almeno 10 morti tra Crimea e le spiagge di Krasnodar in Russia, 20 chilometri dal palazzo di Putin. Mosca attacca, NATO e Unione Europea appoggiano il terrorismo. Siamo alla cronaca. Matteo Di Pietro, lo youtuber che il 14 giugno 2023 travolse con una Lamborghini una Smart causando la morte di un bambino di 5 anni, ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali. Il giovane, che oggi ha 24 anni, aveva patteggiato una pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione per omicidio stradale. I mesi di pena che gli restano da scontare saranno eseguiti nell'ambito di un programma di recupero. In ambito calcistico non si placa la bufera su Infantino dopo il flop del progetto di cedere ai fondi americani i diritti dei mondiali. Dopo il Galles, anche l'Inghilterra è pronta a ritirare il sostegno al presidente della FIFA. Secondo l'Equipe, sarebbe intervenuto personalmente il presidente Macron per indurre la federazione francese a sostenere la linea dell'UEFA contro il progetto di privatizzazione. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto l'aiuto del presidente Trump per restare alla guida del calcio mondiale mentre si intensificano le pressioni perché si dimetta. Infantino avrebbe in programma una telefonata con il segretario di Stato Rubio, notizia tuttavia smentita da fonti della FIFA. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore ancora caldo e tempo stabile su tutta la penisola. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento ovunque, eccetto per isolate velature tra il ponente ligure e i settori ovest del Piemonte. In giornata spazio alla classica instabilità pomeridiana con locali spunti temporaleschi a ridosso delle Alpi e degli Appennini. Poco nuvoloso sul resto del paese, molto caldo con picchi di 39 gradi specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di
1: pruna. Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio.

0: Sono le 23 e 29 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura alle parole del ministro degli esteri spagnolo Albares, che compara l'Italia alla Spagna sul fronte dell'emergenza migranti. Il governo italiano non è stato all'altezza sui migranti. La crisi va affrontata come una questione europea, richiede maggiore solidarietà fra gli stati membri. Così appunto Albares. La linea comune sugli hub extraeuropei intanto è alla prova delle risorse alla vigilia della riunione dei ministri dell'interno dei 27 paesi membri. Mano tesa dalla presidente della Commissione von der Leyen verso Sanchez. La migrazione è una sfida che richiede una risposta europea. La solidarietà è fondamentale. La Spagna può contare su di noi. Secondo i media marocchini, dietro l'assalto a Ceuta ci sarebbe Fouad El Himma, secondo consigliere del re Mohammed VI e amico di Donald Trump. La politica protesta dei deputati del Movimento 5 Stelle sul caso del mastro alla Camera. Esposti in aula due striscioni con la scritta «Fuori le chat e aprite la cassaforte». Con riferimento alla cassaforte in cui è contenuto il CD delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia con il ristoratore romano Caroccia, inviato dalla Procura di Roma. Attesa la decisione della Giunta per il regolamento sui tempi del voto, con la possibilità di rinviare tutto a settembre. L'Iran gela Trump, nessun negoziato in corso con gli USA, fa sapere il ministro degli esteri di Teheran, smentendo il presidente americano che aveva parlato di ripresa dei negoziati da oggi e di accordo vicino su Hormuz. Dopo l'annuncio, il prezzo del petrolio è sceso sotto gli $80 al barile. Il blocco navale continua fino ad accordo resa totale, è la replica del tycoon. I leader iraniani sono incredibilmente ipocriti, dice Trump. In Italia intanto domani si valuta la proroga degli sconti tra le ipotesi e accise mobili per decreto. Strage di bagnanti in un attacco ucraino nel Mar Nero. Almeno 10 morti tra Crimea e le spiagge di Krasnodar in Russia, 20 chilometri dal palazzo di Putin. Mosca attacca, NATO e Unione Europea appoggiano il terrorismo. Siamo alla cronaca. Matteo Di Pietro, lo youtuber che il 14 giugno 2023 travolse con una Lamborghini una Smart causando la morte di un bambino di 5 anni, ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali. Il giovane, che oggi ha 24 anni, aveva patteggiato una pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione per omicidio stradale. I mesi di pena che gli restano da scontare saranno eseguiti nell'ambito di un programma di recupero. In ambito calcistico non si placa la bufera su Infantino dopo il flop del progetto di cedere ai fondi americani i diritti dei mondiali. Dopo il Galles, anche l'Inghilterra è pronta a ritirare il sostegno al presidente della FIFA. Secondo l'Equipe sarebbe intervenuto personalmente il presidente Macron per indurre la federazione francese a sostenere la linea dell'UEFA contro il progetto di privatizzazione. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto l'aiuto del presidente Trump per restare alla guida del calcio mondiale mentre si intensificano le pressioni perché si dimetta. Infantino avrebbe in programma una telefonata con il segretario di Stato Rubio, notizia tuttavia smentita da fonti della FIFA. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore ancora caldo e tempo stabile su tutta la penisola. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento ovunque, eccetto per isolate velature tra il ponente ligure e i settori ovest del Piemonte. In giornata spazio alla classica instabilità pomeridiana con locali spunti temporaleschi a ridosso delle Alpi e degli Appennini. Poco nuvoloso sul resto del paese, molto caldo con picchi di 39 gradi specie al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: le 23 e 37 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura alle parole del ministro degli esteri spagnolo Albares, che compara l'Italia alla Spagna sul fronte dell'emergenza migranti. Il governo italiano non è stato all'altezza sui migranti. La crisi va affrontata come una questione europea, richiede maggiore solidarietà fra gli stati membri. Così appunto Albares. La linea comune sugli hub extraeuropei intanto è alla prova delle risorse alla vigilia della riunione dei ministri dell'interno dei 27 paesi membri. Mano tesa dalla presidente della Commissione von der Leyen verso Sanchez. La migrazione è una sfida che richiede una risposta europea. La solidarietà è fondamentale. La Spagna può contare su di noi. Secondo i media marocchini, dietro l'assalto a Ceuta ci sarebbe Fouad El Himma, secondo consigliere del re Mohammed VI e amico di Donald Trump. La politica, protesta dei deputati del Movimento 5 Stelle sul caso del mastro alla Camera. Esposti in aula due striscioni con la scritta "Fuori le chat e aprite la cassaforte". Con riferimento alla cassaforte in cui è contenuto il CD delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia con il ristoratore romano Caroccia, inviato dalla Procura di Roma. Attesa la decisione della Giunta per il regolamento sui tempi del voto, con la possibilità di rinviare tutto a settembre. L'Iran gela Trump, nessun negoziato è in corso con gli USA, fa sapere il ministro degli esteri di Teheran, smentendo il presidente americano che aveva parlato di ripresa dei negoziati da oggi e di accordo vicino su Hormuz. Dopo l'annuncio, il prezzo del petrolio è sceso sotto gli $80 al barile. Il blocco navale continua fino ad accordo resa totale, è la replica del tycoon. I leader iraniani sono incredibilmente ipocriti, dice Trump. In Italia intanto domani si valuta la proroga degli sconti tra le ipotesi e accise mobili per decreto. Strage di bagnanti in un attacco ucraino nel Mar Nero. Almeno 10 morti tra Crimea e le spiagge di Krasnodar in Russia, 20 chilometri dal palazzo di Putin. Mosca attacca, NATO e Unione Europea appoggiano il terrorismo. Siamo alla cronaca. Matteo Di Pietro, lo youtuber che il 14 giugno 2023 travolse con una Lamborghini una Smart causando la morte di un bambino di 5 anni, ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali. Il giovane, che oggi ha 24 anni, aveva patteggiato una pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione per omicidio stradale. I mesi di pena che gli restano da scontare saranno eseguiti nell'ambito di un programma di recupero. In ambito calcistico non si placa la bufera su Infantino. Dopo il flop del progetto di cedere ai fondi americani i diritti dei mondiali, dopo il Galles, anche l'Inghilterra è pronta a ritirare il sostegno al presidente della FIFA. Secondo l'Equipe sarebbe intervenuto personalmente il presidente Macron per indurre la federazione francese a sostenere la linea dell'UEFA contro il progetto di privatizzazione. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto l'aiuto del presidente Trump per restare alla guida del calcio mondiale mentre si intensificano le pressioni perché si dimetta. Infantino avrebbe in programma una telefonata con il segretario di Stato Rubio, notizia tuttavia smentita da fonti della FIFA. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore ancora caldo e tempo stabile su tutta la penisola. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento ovunque, eccetto per isolate velature tra il ponente ligure e i settori ovest del Piemonte. In giornata spazio alla classica instabilità pomeridiana con locali spunti temporaleschi a ridosso delle Alpi e degli Appennini. Poco nuvoloso sul resto del paese, molto caldo con picchi di 39 gradi specie al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.

0: Radio GR News.
1: Sono le 23 e 44 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura alle parole del ministro degli esteri spagnolo Albares, che compara l'Italia alla Spagna sul fronte dell'emergenza migranti. Il governo italiano non è stato all'altezza sui migranti. La crisi va affrontata come una questione europea, richiede maggiore solidarietà fra gli stati membri. Così appunto Albares. La linea comune sugli hub extraeuropei intanto è alla prova delle risorse alla vigilia della riunione dei ministri dell'interno dei 27 paesi membri. Mano tesa dalla presidente della Commissione von der Leyen verso Sanchez. La migrazione è una sfida che richiede una risposta europea. La solidarietà è fondamentale. La Spagna può contare su di noi. Secondo i media marocchini, dietro l'assalto a Ceuta ci sarebbe Fouad El Himma, secondo consigliere del re Mohammed VI e amico di Donald Trump. La politica, protesta dei deputati del Movimento 5 Stelle sul caso del Mastro alla Camera, esposti in aula due striscioni con la scritta «Fuori le chat e aprite la cassaforte». Con riferimento alla cassaforte in cui è contenuto il CD delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia con il ristoratore romano Caroccia, inviato dalla Procura di Roma. Attesa la decisione della Giunta per il regolamento sui tempi del voto, con la possibilità di rinviare tutto a settembre. L'Iran gela Trump, nessun negoziato in corso con gli USA, fa sapere il ministro degli esteri di Teheran, smentendo il presidente americano che aveva parlato di ripresa dei negoziati da oggi e di accordo vicino su Hormuz. Dopo l'annuncio, il prezzo del petrolio è sceso sotto gli $80 al barile. Il blocco navale continua fino ad accordo resa totale, è la replica del tycoon. I leader iraniani sono incredibilmente ipocriti, dice Trump. In Italia intanto domani si valuta la proroga degli sconti tra le ipotesi e accise mobili per decreto. Strage di bagnanti in un attacco ucraino nel Mar Nero. Almeno 10 morti tra Crimea e le spiagge di Krasnodar in Russia, 20 chilometri dal palazzo di Putin. Mosca attacca, NATO e Unione Europea appoggiano il terrorismo. Siamo alla cronaca. Matteo Di Pietro, lo youtuber che il 14 giugno 2023 travolse con una Lamborghini una Smart causando la morte di un bambino di 5 anni, ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali. Il giovane, che oggi ha 24 anni, aveva patteggiato una pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione per omicidio stradale. I mesi di pena che gli restano da scontare saranno eseguiti nell'ambito di un programma di recupero. In ambito calcistico non si placa la bufera su Infantino. Dopo il flop del progetto di cedere ai fondi americani i diritti dei mondiali, dopo il Galles, anche l'Inghilterra è pronta a ritirare il sostegno al presidente della FIFA. Secondo l'Equipe sarebbe intervenuto personalmente il presidente Macron per indurre la federazione francese a sostenere la linea dell'UEFA contro il progetto di privatizzazione. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto l'aiuto del presidente Trump per restare alla guida del calcio mondiale mentre si intensificano le pressioni perché si dimetta. Infantino avrebbe in programma una telefonata con il segretario di Stato Rubio, notizia tuttavia smentita da fonti della FIFA. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
3: Nelle prossime ore ancora caldo e tempo stabile su tutta la penisola. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento ovunque, eccetto per isolate velature tra il ponente ligure e i settori ovest del Piemonte. In giornata spazio alla classica instabilità pomeridiana con locali spunti temporaleschi a ridosso delle Alpi e degli Appennini. Poco nuvoloso sul resto del paese, molto caldo con picchi di 39 gradi specie al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: sono le 23 e 51 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura alle parole del ministro degli esteri spagnolo Albares, che compara l'Italia alla Spagna sul fronte dell'emergenza migranti. Il governo italiano non è stato all'altezza sui migranti, la crisi va affrontata come una questione europea, richiede maggiore solidarietà fra gli stati membri, così appunto Albares. La linea comune sugli hub extraeuropei intanto è alla prova delle risorse alla vigilia della riunione dei ministri dell'interno dei 27 paesi membri. Mano tesa dalla presidente della Commissione von der Leyen verso Sanchez. La migrazione è una sfida che richiede una risposta europea, la solidarietà è fondamentale, la Spagna può contare su di noi. Secondo i media marocchini, dietro l'assalto a Ceuta ci sarebbe Fouad El Himma, secondo consigliere del re Mohammed VI e amico di Donald Trump. La politica, protesta dei deputati del Movimento 5 Stelle sul caso del Mastro alla Camera, esposti in aula due striscioni con la scritta «Fuori le chat e aprite la cassaforte». Con riferimento alla cassaforte in cui è contenuto il CD delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia con il ristoratore romano Caroccia, inviato dalla Procura di Roma. Attesa la decisione della giunta per il regolamento sui tempi del voto, con la possibilità di rinviare tutto a settembre. L'Iran gela Trump, nessun negoziato è in corso con gli USA, fa sapere il ministro degli esteri di Teheran, smentendo il presidente americano che aveva parlato di ripresa dei negoziati da oggi e di accordo vicino su Hormuz. Dopo l'annuncio, il prezzo del petrolio è sceso sotto gli $80 al barile. Il blocco navale continua fino ad accordo resa totale, è la replica del tycoon. I leader iraniani sono incredibilmente ipocriti, dice Trump. In Italia intanto domani si valuta la proroga degli sconti tra le ipotesi e accise mobili per decreto. Strage di bagnanti in un attacco ucraino nel Mar Nero, almeno 10 morti tra Crimea e le spiagge di Krasnodar in Russia, 20 chilometri dal palazzo di Putin. Mosca attacca, NATO e Unione Europea appoggiano il terrorismo. Siamo alla cronaca, Matteo Di Pietro, lo youtuber che il 14 giugno 2023 travolse con una Lamborghini una Smart causando la morte di un bambino di 5 anni, ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali. Il giovane, che oggi ha 24 anni, aveva patteggiato una pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione per omicidio stradale. I mesi di pena che gli restano da scontare saranno eseguiti nell'ambito di un programma di recupero. In ambito calcistico non si placa la bufera su Infantino dopo il flop del progetto di cedere ai fondi americani i diritti dei mondiali. Dopo il Galles, anche l'Inghilterra è pronta a ritirare il sostegno al presidente della FIFA. Secondo l'Equipe, sarebbe intervenuto personalmente il presidente Macron per indurre la federazione francese a sostenere la linea dell'UEFA contro il progetto di privatizzazione. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto l'aiuto del presidente Trump per restare alla guida del calcio mondiale mentre si intensificano le pressioni perché si dimetta. Infantino avrebbe in programma una telefonata con il segretario di Stato Rubio, notizia tuttavia smentita da fonti della FIFA. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore ancora caldo e tempo stabile su tutta la penisola. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento ovunque, eccetto per isolate velature tra il ponente ligure e i settori ovest del Piemonte. In giornata spazio alla classica instabilità pomeridiana con locali spunti temporaleschi a ridosso delle Alpi e degli Appennini. Poco nuvoloso sul resto del paese, molto caldo con picchi di 39 gradi specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: mezzanotte ed un minuto.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
0: È mezzanotte ed un minuto.
1: Gli inserti speciali di Radio GR News.
2: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri, con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua, con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza. L'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
4: News. Buonasera dalla redazione. In primo piano Madrid contro l'Italia sull'emergenza di Ceuta. Il governo non è stato all'altezza. La crisi è una questione europea, richiede più solidarietà. Così ha detto il ministro degli esteri spagnolo Albares, una solidarietà che arriva dalla riunione degli ambasciatori dei 27 paesi membri. Ma la linea comune sugli hub extraeuropei chiesta dall'Italia sarà messa alla prova sulle risorse domani nel vertice dei ministri dell'interno. Mano tesa della presidente della commissione von der Leyen, la migrazione è una sfida che richiede una risposta europea, la Spagna può contare su di noi. Intanto è stata aperta un'inchiesta a Madrid sospetta di gruppi criminali, chieste spiegazioni a Rabat. Per i media marocchini dietro l'assalto a Ceuta c'è Fouad El Himma, consigliere del re Mohammed VI e amico di Donald Trump. Due cose stanno uccidendo l'Europa, immigrazione ed energia, dice il presidente americano. Intanto l'Iran gela Donald Trump. Nessun negoziato in corso con gli USA, fa sapere il ministero degli esteri di Teheran, smentendo dunque il presidente americano che aveva parlato di ripresa dei negoziati da oggi e di accordo vicino su Hormuz. Dopo l'annuncio, il prezzo del petrolio è sceso sotto gli $80 al barile. Il blocco navale continua fino ad accordo resa totale, replica il tycoon. I leader iraniani sono incredibilmente ipocriti. Ultima chance per loro di firmare un buon accordo. Intanto si registra una strage di bagnanti in un attacco ucraino nel Mar Nero, almeno 10 morti tra Crimea e le spiagge di Krasnodar in Russia, a 20 chilometri dalla residenza di Putin. In Italia, per la cronaca, un ragazzo di 20 anni è morto nel pomeriggio dopo essersi tuffato in una piscina privata a Montecchio Precalcino, in provincia di Vicenza. Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe stato colpito da un malore e non è più riemerso dall'acqua. Il ventenne residente in Trentino si trovava in compagnia di un amico che ha dato l'allarme quando non lo ha visto più riemergere. Negli States invece 2 persone sono morte a causa della ciclosporiasi in Michigan. Si tratta dei primi decessi registrati nell'ambito della più vasta epidemia di questo virus intestinale negli Stati Uniti, causata da insalata contaminata servita in una popolare catena di cibo messicano. Secondo la documentazione medica, entrambe le vittime presentavano gravi patologie pregresse che potrebbero essere state peggiorate dalla ciclosporiasi e dalla disidratazione dovuta alla fortissima diarrea che questo virus provoca. Il Dipartimento della Salute Statale ha aperto un'indagine. In chiusura allo sport, il tennis. Flavio Cobolli conquista il suo nuovo best ranking nella settimana del Master 1000 di Montreal e celebra con una maglia dedicata sui social. Il romano, come riportato dal sito ATP, è attualmente numero 8 al mondo, almeno fino a quando a Fritz non verranno assegnati i punti del trionfo a Washington. Nella storia solo 7 azzurri sono entrati in top 10. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
5: Inizio di settimana con clima insopportabile sull'Italia, picchi di 39 gradi da nord a sud, unici disturbi sui rilievi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche, nel pomeriggio qualche temporale lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, sole ancora molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: mezzanotte e 11 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano Madrid contro l'Italia sull'emergenza di Ceuta. Il governo non è stato all'altezza. La crisi è una questione europea, richiede più solidarietà. Così ha detto il ministro degli esteri spagnolo Albares, una solidarietà che arriva dalla riunione degli ambasciatori dei 27 paesi membri. Ma la linea comune sugli hub extraeuropei chiesta dall'Italia sarà messa alla prova sulle risorse domani nel vertice dei ministri dell'interno. Mano tesa della presidente della commissione von der Leyen, la migrazione è una sfida che richiede una risposta europea, la Spagna può contare su di noi. Intanto è stata aperta un'inchiesta, Madrid sospetta di gruppi criminali, chieste spiegazioni a Rabat. Per i media marocchini dietro l'assalto a Ceuta c'è Fouad El Himma, consigliere del re Mohammed VI e amico di Donald Trump. Due cose stanno uccidendo l'Europa, immigrazione ed energia, dice il presidente americano. Intanto l'Iran gela Donald Trump, nessun negoziato è in corso con gli USA, fa sapere il ministero degli esteri di Teheran, smentendo dunque il presidente americano che aveva parlato di ripresa dei negoziati da oggi e di accordo vicino su Hormuz. Dopo l'annuncio il prezzo del petrolio è sceso sotto gli $80 al barile, il blocco navale continua fino ad accordo resa totale, replica il tycoon, i leader iraniani sono incredibilmente ipocriti, ultima chance per loro di firmare un buon accordo. Intanto si registra una strage di bagnanti in un attacco ucraino nel Mar Nero, almeno 10 morti tra Crimea e le spiagge di Krasnodar in Russia, a 20 chilometri dalla residenza di Putin. In Italia, per la cronaca, un ragazzo di 20 anni è morto nel pomeriggio dopo essersi tuffato in una piscina privata a Montecchio Precalcino, in provincia di Vicenza. Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe stato colpito da un malore e non è più riemerso dall'acqua. Il ventenne residente in Trentino si trovava in compagnia di un amico che ha dato l'allarme quando non lo ha visto più riemergere. Negli States invece due persone sono morte a causa della ciclosporiasi in Michigan. Si tratta dei primi decessi registrati nell'ambito della più vasta epidemia di questo virus intestinale negli Stati Uniti, causata da insalata contaminata servita in una popolare catena di cibo messicano. Secondo la documentazione medica, entrambe le vittime presentavano gravi patologie pregresse che potrebbero essere state peggiorate dalla ciclosporiasi e dalla disidratazione dovuta alla fortissima diarrea che questo virus provoca. Il Dipartimento della Salute Statale ha aperto un'indagine. In chiusura allo sport, il tennis. Flavio Cobolli conquista il suo nuovo best ranking nella settimana del Master 1000 di Montreal e celebra con una maglia dedicata sui social. Il romano, come riportato dal sito ATP, è attualmente numero 8 al mondo, almeno fino a quando a Fritz non verranno assegnati i punti del trionfo a Washington. Nella storia solo 7 azzurri sono entrati in top 10. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: Campo di alta pressione africana, dominatore dello scenario meteorologico nazionale nella prima parte della giornata, condizioni di stabilità e tanto caldo da nord a sud, eccetto per qualche annuvolamento sul settore piemontese e sulla Liguria. Durante le ore pomeridiane crescerà l'instabilità, con locali acquazzoni sul comparto alpino e lungo i rilievi appenninici. Caldo opprimente, con punte di 39-40 gradi, soprattutto al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: mezzanotte e 18 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano Madrid contro l'Italia sull'emergenza di Ceuta. Il governo non è stato all'altezza. La crisi è una questione europea, richiede più solidarietà. Così ha detto il ministro degli esteri spagnolo Albares, una solidarietà che arriva dalla riunione degli ambasciatori dei 27 paesi membri. Ma la linea comune sugli hub extraeuropei chiesta dall'Italia sarà messa alla prova sulle risorse domani nel vertice dei ministri dell'interno. Mano tesa della presidente della commissione von der Leyen, la migrazione è una sfida che richiede una risposta europea, la Spagna può contare su di noi. Intanto è stata aperta un'inchiesta, Madrid sospetta di gruppi criminali, chieste spiegazioni a Rabat. Per i media marocchini dietro l'assalto a Ceuta c'è Fouad El Himma, consigliere del re Mohammed VI e amico di Donald Trump. Due cose stanno uccidendo l'Europa, immigrazione ed energia, dice il presidente americano. Intanto l'Iran gela Donald Trump, nessun negoziato in corso con gli USA, fa sapere il ministero degli esteri di Teheran, smentendo dunque il presidente americano che aveva parlato di ripresa dei negoziati da oggi e di accordo vicino su Hormuz. Dopo l'annuncio il prezzo del petrolio è sceso sotto gli $80 al barile, il blocco navale continua fino ad accordo resa totale, replica il tycoon, i leader iraniani sono incredibilmente ipocriti, ultima chance per loro di firmare un buon accordo. Intanto si registra una strage di bagnanti in un attacco ucraino nel Mar Nero, almeno 10 morti tra Crimea e le spiagge di Krasnodar in Russia, a 20 chilometri dalla residenza di Putin. In Italia, per la cronaca, un ragazzo di 20 anni è morto nel pomeriggio dopo essersi tuffato in una piscina privata a Montecchio Precalcino, in provincia di Vicenza. Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe stato colpito da un malore e non è più riemerso dall'acqua. Il ventenne residente in Trentino si trovava in compagnia di un amico che ha dato l'allarme quando non lo ha visto più riemergere. Negli States invece due persone sono morte a causa della ciclosporiasi in Michigan. Si tratta dei primi decessi registrati nell'ambito della più vasta epidemia di questo virus intestinale negli Stati Uniti, causata da insalata contaminata servita in una popolare catena di cibo messicano. Secondo la documentazione medica, entrambe le vittime presentavano gravi patologie pregresse che potrebbero essere state peggiorate dalla ciclosporiasi e dalla disidratazione dovuta alla fortissima diarrea che questo virus provoca. Il Dipartimento della Salute Statale ha aperto un'indagine. In chiusura allo sport, il tennis. Flavio Cobolli conquista il suo nuovo best ranking nella settimana del Master 1000 di Montreal e celebra con una maglia dedicata sui social. Il romano, come riportato dal sito ATP, è attualmente numero 8 al mondo, almeno fino a quando a Fritz non verranno assegnati i punti del trionfo a Washington. Nella storia solo 7 azzurri sono entrati in top 10. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: Anticiclone subtropicale sempre protagonista sull'intero territorio nazionale, mattinata solleone ancora padrone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola, soprattutto tra Piemonte e Liguria di Ponente. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini e appenninici. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, purtroppo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
4: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
0: È mezzanotte e 22 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano Madrid contro l'Italia sull'emergenza di Ceuta. Il governo non è stato all'altezza. La crisi è una questione europea, richiede più solidarietà. Così ha detto il ministro degli esteri spagnolo Albares, una solidarietà che arriva dalla riunione degli ambasciatori dei 27 paesi membri. Ma la linea comune sugli hub extraeuropei chiesta dall'Italia sarà messa alla prova sulle risorse domani nel vertice dei ministri dell'interno. Mano tesa della presidente della commissione von der Leyen, la migrazione è una sfida che richiede una risposta europea, la Spagna può contare su di noi. Intanto è stata aperta un'inchiesta, Madrid sospetta di gruppi criminali, chieste spiegazioni a Rabat. Per i media marocchini dietro l'assalto a Ceuta c'è Fouad El Himma, consigliere del re Mohammed VI e amico di Donald Trump. Due cose stanno uccidendo l'Europa, immigrazione ed energia, dice il presidente americano. Intanto l'Iran gela Donald Trump, nessun negoziato in corso con gli USA, fa sapere il ministero degli esteri di Teheran, smentendo dunque il presidente americano che aveva parlato di ripresa dei negoziati da oggi e di accordo vicino su Hormuz. Dopo l'annuncio il prezzo del petrolio è sceso sotto gli $80 al barile, il blocco navale continua fino ad accordo resa totale, replica il tycoon. I leader iraniani sono incredibilmente ipocriti, ultima chance per loro di firmare un buon accordo. Intanto si registra una strage di bagnanti in un attacco ucraino nel Mar Nero, almeno 10 morti tra Crimea e le spiagge di Krasnodar in Russia, a 20 chilometri dalla residenza di Putin. In Italia, per la cronaca, un ragazzo di 20 anni è morto nel pomeriggio dopo essersi tuffato in una piscina privata a Montecchio Precalcino, in provincia di Vicenza. Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe stato colpito da un malore e non è più riemerso dall'acqua. Il ventenne residente in Trentino si trovava in compagnia di un amico che ha dato l'allarme quando non lo ha visto più riemergere. Negli States invece 2 persone sono morte a causa della ciclosporiasi in Michigan. Si tratta dei primi decessi registrati nell'ambito della più vasta epidemia di questo virus intestinale negli Stati Uniti, causata da insalata contaminata servita in una popolare catena di cibo messicano. Secondo la documentazione medica, entrambe le vittime presentavano gravi patologie pregresse che potrebbero essere state peggiorate dalla ciclosporiasi e dalla disidratazione dovuta alla fortissima diarrea che questo virus provoca. Il Dipartimento della Salute Statale ha aperto un'indagine. In chiusura allo sport, il tennis. Flavio Cobolli conquista il suo nuovo best ranking nella settimana del Master 1000 di Montreal e celebra con una maglia dedicata sui social. Il romano, come riportato dal sito ATP, è attualmente numero 8 al mondo, almeno fino a quando a Fritz non verranno assegnati i punti del trionfo a Washington. Nella storia solo 7 azzurri sono entrati in top 10. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: Campo di alta pressione africana, dominatore dello scenario meteorologico nazionale nella prima parte della giornata, condizioni di stabilità e tanto caldo da nord a sud, eccetto per qualche annuvolamento sul settore piemontese e sulla Liguria. Durante le ore pomeridiane crescerà l'instabilità, con locali acquazzoni sul comparto alpino e lunghi rilievi appenninici. Caldo opprimente, con punte di 39-40 gradi, soprattutto al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Spiegazioni a Rabat. Per i media marocchini dietro l'assalto a Ceuta c'è Fouad El Himma, consigliere del re Mohammed VI e amico di Donald Trump. Due cose stanno uccidendo l'Europa, immigrazione ed energia, dice il presidente americano. Intanto l'Iran gela Donald Trump, nessun negoziato in corso con gli USA, fa sapere il ministero degli esteri di Teheran, smentendo dunque il presidente americano che aveva parlato di ripresa dei negoziati da oggi e di accordo vicino su Hormuz. Dopo l'annuncio il prezzo del petrolio è sceso sotto gli $80 al barile, il blocco navale continua fino ad accordo resa totale, replica il tycoon. I leader iraniani sono incredibilmente ipocriti, ultima chance per loro di firmare un buon accordo. Intanto si registra una strage di bagnanti in un attacco ucraino nel Mar Nero, almeno 10 morti tra Crimea e le spiagge di Krasnodar in Russia, a 20 chilometri dalla residenza di Putin. In Italia, per la cronaca, un ragazzo di 20 anni è morto nel pomeriggio dopo essersi tuffato in una piscina privata a Montecchio Precalcino, in provincia di Vicenza. Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe stato colpito da un malore e non è più riemerso dall'acqua. Il ventenne residente in Trentino si trovava in compagnia di un amico che ha dato l'allarme quando non lo ha visto più riemergere. Negli States invece due persone sono morte a causa della ciclosporiasi in Michigan. Si tratta dei primi decessi registrati nell'ambito della più vasta epidemia di questo virus intestinale negli Stati Uniti, causata da insalata contaminata servita in una popolare catena di cibo messicano. Secondo la documentazione medica, entrambe le vittime presentavano gravi patologie pregresse che potrebbero essere state peggiorate dalla ciclosporiasi e dalla disidratazione dovuta alla fortissima diarrea che questo virus provoca. Il Dipartimento della Salute Statale ha aperto un'indagine. In chiusura allo sport, il tennis. Flavio Cobolli conquista il suo nuovo best ranking nella settimana del Master 1000 di Montreal e celebra con una maglia dedicata sui social. Il romano, come riportato dal sito ATP, è attualmente numero 8 al mondo, almeno fino a quando a Fritz non verranno assegnati i punti del trionfo a Washington. Nella storia solo 7 azzurri sono entrati in top 10. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo. Anticiclone subtropicale sempre protagonista sull'intero territorio nazionale, mattinata solleone ancora padrone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola, soprattutto tra Piemonte e Liguria di Ponente. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini e appenninici, temperature abbondantemente sopra la media del periodo, purtroppo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.

0: mezzanotte e 35 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano Madrid contro l'Italia sull'emergenza di Ceuta. Il governo non è stato all'altezza. La crisi è una questione europea, richiede più solidarietà. Così ha detto il ministro degli esteri spagnolo Albares, una solidarietà che arriva dalla riunione degli ambasciatori dei 27 paesi membri. Ma la linea comune sugli hub extraeuropei chiesta dall'Italia sarà messa alla prova sulle risorse domani nel vertice dei ministri dell'interno. Mano tesa della presidente della commissione von der Leyen, la migrazione è una sfida che richiede una risposta europea, la Spagna può contare su di noi. Intanto è stata aperta un'inchiesta, Madrid sospetta di gruppi criminali, chieste spiegazioni a Rabat. Per i media marocchini dietro l'assalto a Ceuta c'è Fouad El Himma, consigliere del re Mohammed VI e amico di Donald Trump. Due cose stanno uccidendo l'Europa, immigrazione ed energia, dice il presidente americano. Intanto l'Iran gela Donald Trump, nessun negoziato in corso con gli USA, fa sapere il ministero degli esteri di Teheran, smentendo dunque il presidente americano che aveva parlato di ripresa dei negoziati da oggi e di accordo vicino su Hormuz. Dopo l'annuncio il prezzo del petrolio è sceso sotto gli $80 al barile, il blocco navale continua fino ad accordo resa totale, replica il tycoon. I leader iraniani sono incredibilmente ipocriti, ultima chance per loro di firmare un buon accordo. Intanto si registra una strage di bagnanti in un attacco ucraino nel Mar Nero, almeno 10 morti tra Crimea e le spiagge di Krasnodar in Russia, a 20 chilometri dalla residenza di Putin. In Italia, per la cronaca, un ragazzo di 20 anni è morto nel pomeriggio dopo essersi tuffato in una piscina privata a Montecchio Precalcino, in provincia di Vicenza. Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe stato colpito da un malore e non è più riemerso dall'acqua. Il ventenne residente in Trentino si trovava in compagnia di un amico che ha dato l'allarme quando non lo ha visto più riemergere. Negli States invece due persone sono morte a causa della ciclosporiasi in Michigan. Si tratta dei primi decessi registrati nell'ambito della più vasta epidemia di questo virus intestinale negli Stati Uniti, causata da insalata contaminata servita in una popolare catena di cibo messicano. Secondo la documentazione medica, entrambe le vittime presentavano gravi patologie pregresse che potrebbero essere state peggiorate dalla ciclosporiasi e dalla disidratazione dovuta alla fortissima diarrea che questo virus provoca. Il Dipartimento della Salute Statale ha aperto un'indagine. In chiusura allo sport, il tennis. Flavio Cobolli conquista il suo nuovo best ranking nella settimana del Master 1000 di Montreal e celebra con una maglia dedicata sui social. Il romano, come riportato dal sito ATP, è attualmente numero 8 al mondo, almeno fino a quando a Fritz non verranno assegnati i punti del trionfo a Washington. Nella storia solo 7 azzurri sono entrati in top 10. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: Campo di alta pressione africana, dominatore dello scenario meteorologico nazionale nella prima parte della giornata, condizioni di stabilità e tanto caldo da nord a sud, eccetto per qualche annuvolamento sul settore piemontese e sulla Liguria. Durante le ore pomeridiane crescerà l'instabilità, con locali acquazzoni sul comparto alpino e lunghi rilievi appenninici. Caldo opprimente, con punte di 39-40 gradi, soprattutto al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. Beautiful.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: È mezzanotte e 43 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione. In primo piano Madrid contro l'Italia sull'emergenza di Ceuta. Il governo non è stato all'altezza. La crisi è una questione europea, richiede più solidarietà. Così ha detto il ministro degli esteri spagnolo Albares, una solidarietà che arriva dalla riunione degli ambasciatori dei 27 paesi membri. Ma la linea comune sugli hub extraeuropei chiesta dall'Italia sarà messa alla prova sulle risorse domani nel vertice dei ministri dell'interno. Mano tesa della presidente della commissione von der Leyen, la migrazione è una sfida che richiede una risposta europea, la Spagna può contare su di noi. Intanto è stata aperta un'inchiesta, Madrid sospetta di gruppi criminali, chieste spiegazioni a Rabat. Per i media marocchini dietro l'assalto a Ceuta c'è Fouad El Himma, consigliere del re Mohammed VI e amico di Donald Trump. Due cose stanno uccidendo l'Europa, immigrazione ed energia, dice il presidente americano. Intanto l'Iran gela Donald Trump, nessun negoziato in corso con gli USA, fa sapere il ministero degli esteri di Teheran, smentendo dunque il presidente americano che aveva parlato di ripresa dei negoziati da oggi e di accordo vicino su Hormuz. Dopo l'annuncio il prezzo del petrolio è sceso sotto gli $80 al barile, il blocco navale continua fino ad accordo resa totale, replica il tycoon. I leader iraniani sono incredibilmente ipocriti, ultima chance per loro di firmare un buon accordo. Intanto si registra una strage di bagnanti in un attacco ucraino nel Mar Nero, almeno 10 morti tra Crimea e le spiagge di Krasnodar in Russia, a 20 chilometri dalla residenza di Putin. In Italia, per la cronaca, un ragazzo di 20 anni è morto nel pomeriggio dopo essersi tuffato in una piscina privata a Montecchio Precalcino, in provincia di Vicenza. Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe stato colpito da un malore e non è più riemerso dall'acqua. Il ventenne residente in Trentino si trovava in compagnia di un amico che ha dato l'allarme quando non lo ha visto più riemergere. Negli States invece due persone sono morte a causa della ciclosporiasi in Michigan. Si tratta dei primi decessi registrati nell'ambito della più vasta epidemia di questo virus intestinale negli Stati Uniti, causata da insalata contaminata servita in una popolare catena di cibo messicano. Secondo la documentazione medica, entrambe le vittime presentavano gravi patologie pregresse che potrebbero essere state peggiorate dalla ciclosporiasi e dalla disidratazione dovuta alla fortissima diarrea che questo virus provoca. Il Dipartimento della Salute Statale ha aperto un'indagine. In chiusura allo sport, il tennis. Flavio Cobolli conquista il suo nuovo best ranking nella settimana del Master 1000 di Montreal e celebra con una maglia dedicata sui social. Il romano, come riportato dal sito ATP, è attualmente numero 8 al mondo, almeno fino a quando a Fritz non verranno assegnati i punti del trionfo a Washington. Nella storia solo 7 azzurri sono entrati in top 10. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: Meteo.
4: Anticiclone subtropicale sempre protagonista sull'intero territorio nazionale, mattinata solleone ancora padrone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola, soprattutto tra Piemonte e Liguria di Ponente. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini e appenninici, temperature abbondantemente sopra la media del periodo, purtroppo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: mezzanotte e 49 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano Madrid contro l'Italia sull'emergenza di Ceuta. Il governo non è stato all'altezza. La crisi è una questione europea, richiede più solidarietà. Così ha detto il ministro degli esteri spagnolo Albares, una solidarietà che arriva dalla riunione degli ambasciatori dei 27 paesi membri. Ma la linea comune sugli hub extraeuropei chiesta dall'Italia sarà messa alla prova sulle risorse domani nel vertice dei ministri dell'interno. Mano tesa della presidente della commissione von der Leyen, la migrazione è una sfida che richiede una risposta europea, la Spagna può contare su di noi. Intanto è stata aperta un'inchiesta, Madrid sospetta di gruppi criminali, chieste spiegazioni a Rabat. Per i media marocchini dietro l'assalto a Ceuta c'è Fouad El Himma, consigliere del re Mohammed VI e amico di Donald Trump. Due cose stanno uccidendo l'Europa, immigrazione ed energia, dice il presidente americano. Intanto l'Iran gela Donald Trump, nessun negoziato in corso con gli USA, fa sapere il ministero degli esteri di Teheran, smentendo dunque il presidente americano che aveva parlato di ripresa dei negoziati da oggi e di accordo vicino su Hormuz. Dopo l'annuncio il prezzo del petrolio è sceso sotto gli $80 al barile, il blocco navale continua fino ad accordo resa totale, replica il tycoon, i leader iraniani sono incredibilmente ipocriti, ultima chance per loro di firmare un buon accordo. Intanto si registra una strage di bagnanti in un attacco ucraino nel Mar Nero, almeno 10 morti tra Crimea e le spiagge di Krasnodar in Russia, a 20 chilometri dalla residenza di Putin. In Italia, per la cronaca, un ragazzo di 20 anni è morto nel pomeriggio dopo essersi tuffato in una piscina privata a Montecchio Precalcino, in provincia di Vicenza. Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe stato colpito da un malore e non è più riemerso dall'acqua. Il ventenne residente in Trentino si trovava in compagnia di un amico che ha dato l'allarme quando non lo ha visto più riemergere. Negli States invece due persone sono morte a causa della ciclosporiasi in Michigan. Si tratta dei primi decessi registrati nell'ambito della più vasta epidemia di questo virus intestinale negli Stati Uniti, causata da insalata contaminata servita in una popolare catena di cibo messicano. Secondo la documentazione medica, entrambe le vittime presentavano gravi patologie pregresse che potrebbero essere state peggiorate dalla ciclosporiasi e dalla disidratazione dovuta alla fortissima diarrea che questo virus provoca. Il Dipartimento della Salute Statale ha aperto un'indagine. In chiusura allo sport, il tennis, Flavio Cobolli conquista il suo nuovo best ranking nella settimana del Master 1000 di Montreal e celebra con una maglia dedicata sui social. Il romano, come riportato dal sito ATP, è attualmente numero 8 al mondo, almeno fino a quando a Fritz non verranno assegnati i punti del trionfo a Washington. Nella storia solo 7 azzurri sono entrati in top 10. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: Campo di alta pressione africana, dominatore dello scenario meteorologico nazionale nella prima parte della giornata, condizioni di stabilità e tanto caldo da nord a sud, eccetto per qualche annuvolamento sul settore piemontese e sulla Liguria. Durante le ore pomeridiane crescerà l'instabilità, con locali acquazzoni sul comparto alpino e lungo i rilievi appenninici. Caldo opprimente, con punte di 39-40 gradi, soprattutto al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Meteo.
1: Anticiclone subtropicale sempre protagonista sull'intero territorio nazionale. Mattinata solleone ancora padrone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola, soprattutto tra Piemonte e Liguria di Ponente. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini e appenninici. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, purtroppo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.

0: è l'una.
1: Meteo. Campo di alta pressione africana, dominatore dello scenario meteorologico nazionale nella prima parte della giornata. Condizioni di stabilità e tanto caldo da nord a sud, eccetto per qualche annuvolamento sul settore piemontese e sulla Liguria. Durante le ore pomeridiane crescerà l'instabilità, con locali acquazzoni sul comparto alpino e lungo i rilievi appenninici. Caldo opprimente, con punte di 39-40 gradi, soprattutto al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: È 1:17.
2: Meteo. Anticiclone subtropicale sempre protagonista sull'intero territorio nazionale, mattinata solleone ancora padrone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola, soprattutto tra Piemonte e Liguria di Ponente. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini e appenninici, temperature abbondantemente sopra la media del periodo, purtroppo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: e 28 minuti.
1: Meteo. Campo di alta pressione africana, dominatore dello scenario meteorologico nazionale nella prima parte della giornata. Condizioni di stabilità e tanto caldo da nord a sud, eccetto per qualche annuvolamento sul settore piemontese e sulla Liguria. Durante le ore pomeridiane crescerà l'instabilità, con locali acquazzoni sul comparto alpino e lunghi rilievi appenninici. Caldo opprimente, con punte di 39-40 gradi, soprattutto al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: È 1:44.
2: Meteo.
3: Anticiclone subtropicale sempre protagonista sull'intero territorio nazionale, mattinata solleone ancora padrone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola, soprattutto tra Piemonte e Liguria di Ponente. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini e appenninici, temperature abbondantemente sopra la media del periodo, purtroppo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.